le prove con la legge elettorale, perché mi sembra che questo venga direttamente dall'essere stata azzoppata a livello internazionale da Donald Trump, che ha sempre questa straordinaria

0: Ecco,
1: se sì, una maggioranza possa andare. È la reazione agli incidenti. Quello che c'è oggi sui giornali, basta che tu guardi la bella cronaca fatta oggi sul Corriere della Sera, sull'argomento, vedi quali sono gli insulti che i parlamentari si sono dedicati l'uno tra loro. Ne ha scritto bene Simone Canettieri, responsabili, vigliacchetti e altre parole segnano evidentemente la fine di un'esperienza politica.
0: Vigliacchetti, la frase che Lollobrigida ha detto all'inviato di Londra Nicola Campagnani.
1: Ma secondo te non sono gli ultimi giorni, sono quei giorni di giugno quando si arriva a scuola in ciabatte, ormai sono cadute tutte le regole e si può parlare con i professori come non si poteva parlare, non si poteva fare durante l'anno scolastico. È la fine di un'esperienza. Al di là delle valutazioni a favore o contro e dei giudizi che ovviamente ciascuno darà, è evidente che il governo, ma non da adesso, dal referendum, ha esaurito la sua spinta propulsiva ed è ora di richiamare gli elettori. D'altronde sono stati 4 anni molto impegnativi dal punto di vista interno ma soprattutto internazionale, ed è bene che si torni a chiedere alle persone immediatamente che cosa vogliono fare del loro futuro.
0: Sorprendente questa analisi di Giuliano Guidabardi, più severa ancora è la mia, per me è in bilico, secondo quello che dice Giuliano
1: è tutto già bollito.
0: Ci fermiamo in questa radio libera e informale
2: per il giornale lungo dell'ora tonda.
3: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua. L'attimo fuggente ritorna tra poco.
4: Sono le 2:05. Giornale radio.
5: Meteo.
4: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Giornale radio. La radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
7: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
8: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, Daniele da Vigevano. Avete appena mandato in onda il giornale dell'ora tonda e ho sentito l'analisi di Giuliano, che condivido pienamente. Volevo aggiungere a questo quadro fallimentare, secondo me, un qualcosa che è passato in secondo piano alla luce degli ultimi avvenimenti: la chiusura del PNRR. Credo che questo sia il più grande fallimento di questo governo, venduto come il nuovo piano Marshall. Per il mio lavoro ci sono dentro progetti PNRR anche di grossa portata e si è visto proprio il disastro all'italiana. Riutilizzare grandi progetti già fatti in ambito di infrastrutture carenti dal punto di vista tecnico ed economico, e è una macchina che si è concentrata all'incasso delle rate ma non alla spesa, e credo che sia il più grosso fardello che ci ritroveremo a pagare come nuove generazioni, tra fondi a debito e opere incompiute. Ecco, questo è proprio un grosso rammarico. Buona giornata e buon lavoro.
9: Buongiorno, vorrei rispondere a quella signora che parlava di coscienza, di medici, quelli Novax, che è controscientifica. A me, per esempio, è contrario. Se lei non vuole andare da quelli medici,

0: Nessuno non sta obbligando, chiedo solo ma dove hanno coscienza quelli medici che a pubblico non fanno aborto, però mezz'ora dopo ti possono fare un paro pagamento, questi hanno coscienza. Secondo me se non è stata obbligata non può neanche non andare da quelli medici. Ah, io preferisco entrando da medico che mi chiede diagnosi, no se io ho fatto vaccino o non ho fatto vaccino. E se con quelli vaccini dovevano salvare il mondo, dovevano usare tutti i vaccini, non a scelta, americano va bene ma russo fa schifo. Questa mai pensato e ragionato, signora? Grazie, mia ucraina.
1: Ma quanto vi piace una società fatta di armi, di pistole, di persone che ammazzano in modo sproporzionato altre, una società in cui ognuno si fa giustizia da solo e va a fa un bagno la giustizia reale. Ma come vi piace stare? Però poi attenzione, fate 73 decreti sicurezza per i coltellini, 12 centimetri, 5 centimetri, ma non vedi che siete incoerenti proprio nell'animo? Siete incoerenti nell'animo. Ileana da Milano.
2: Jonathan, ma quando hai letto l'ultimo libro, ma soprattutto la riforma, il testo della riforma della giustizia, l'hai letto? Sì, sì, ci fai capire, diciamo, in che modo si correla con la sentenza di quel signore che ha ucciso comunque due persone, sarà pure legittima difesa, ma ha ucciso due persone in ferita.
3: Buongiorno, dottor Telese e Guida Bardi, alias Bocchino. Capisco che ieri è stata una giornata funerea, proprio una giornataccia nera per i destrini, destorsi, destracci, visto che il governo è andato sotto due volte ripetutamente, naviga è forse una parola un po' grossa, annaspa ripetutamente, vabbè è la vita, accettatela e io godo tantissimo, Gianmaria da casa mia.
4: Bello Gianmaria da casa mia. Ti è piaciuto? Perché a me ha fatto molto divertire. Va bene, cerco di tornare un po' alla serietà, caro Luca. Torniamo in onda, Luca Telese e Giuliano Guidabardi all'attimo fuggente.
5: Sì, ma perché ridi se ho un'opinione diversa dalla tua?
4: No, mi faceva ridere Gianmaria da casa mia. Era la rima,
5: l'epiteto, l'autoepiteto.
4: Così divertente, perché le rime sono comunque sempre molto, molto gradevoli e molto divertenti. E ti volevo riportare su una questione che secondo me è importante, che è stata un po' trascurata, ed è quella della potenzialità offensiva della Russia da molte parti. Si dice che sia una pronta a farci la guerra, come peraltro si vede, e da altre parti invece che sia una normalissima nazione di viole mammole che non ha nessun interesse ad avere attività offensive nei confronti dell'Unione Europea. E non esistono solo gli attacchi con i carri armati e i missili, ci sono anche molto grande espressione della modernità, gli attacchi cyber, gli attacchi informatici, e sembra che la Russia ne stia facendo veramente tanti. L'Unione Europea ha sanzionato l'intelligence russa perché secondo lei ci sono gli 007 dietro gli attacchi hacker, quelli che hanno colpito Bruxelles, Londra, Germania, tanti casi che potrei citarti. Però per entrare nel dettaglio, noi abbiamo la collaborazione di uno dei più grandi esperti di cybersicurezza italiani, che peraltro è amico dell'attimo fuggente, è già venuto a trovarci diverse volte ed è tornato, per Guido Iezzi. Buongiorno e bentornato all'attimo fuggente.
6: Grazie ancora per l'invito, buongiorno a tutti.
4: Allora, prima di commentare la notizia, capiamo se è vera. Ci sono attacchi informatici alle strutture di sicurezza e alle strutture diciamo che garantiscono la vita civile da parte di potenze straniere?
6: Beh, e questa è un'attività continua e costante, fa parte di quel conflitto sotterraneo, quindi non una guerra esplicita, che ha fondamentalmente l'obiettivo principale legato al tema dell'intelligence, la raccolta dell'informazione. Oggi l'informazione è diventata potere. potete immaginarvi come un'informazione possa essere utilizzata sia in un periodo di non conflitto per andare in qualche modo a manipolare menti, pensieri, ma anche direttamente orientamento politico, ma dall'altra parte anche da utilizzare con dei meccanismi, quindi degli oggetti nascosti all'interno delle infrastrutture informatiche da poter attivare nel momento in cui ci dovesse essere una possibile escalation. Ma è un'attività continua e costante da più fronti.
4: Da quali fronti e in quali attività?
6: Beh, in questo momento sicuramente la Russia è diventata protagonista negli ultimi anni, perché abbiamo in questo momento un conflitto in Europa. Ed ecco che la Russia ha tutto l'interesse a poter condurre una serie di operazioni, quelle che poi ha citato prima, che vanno l'obiettivo di messaggi diretti e indiretti su quegli paesi che in qualche modo stanno supportando l'Ucraina, all'obiettivo di andare a raccogliere delle informazioni che possono essere utili nel suo attuale conflitto all'interno però del territorio direttamente ucraino. Ricordiamoci che questa notizia viene subito dopo all'altra notizia invece di un'attività di spionaggio tradizionale. Oggi l'informatica, o meglio il mondo digitale, viaggia allo stesso livello del mondo reale, fatto di delle vecchie spie degli anni passati, quelle che vedevamo fondamentalmente nei film.
4: Luca,
5: ma colpisce questa vulnerabilità all'intelligence delle spie, diciamo, vecchia scuola, film della Guerra Fredda, James Bond? È davvero così che avviene il traffico delle notizie, delle informazioni? Ma poi per cifre irrisorie, 10, 5, 20 mila euro, questi ultimi russi che sono stati sorpresi veramente sembravano operare con dei soliti ignoti piuttosto che con dei rappresentanti delle forze armate.
6: Beh, però passiamo al presupposto che questo non è l'unico caso e i casi in questione non riguardano e non hanno riguardato negli ultimi anni soltanto l'Italia, fa parte di quel tessuto di raccolta informazioni. Qui dobbiamo cambiare il parametro, l'obiettivo è raccogliere informazioni, avere dei proxy, quindi delle figure direttamente distribuite nei vari territori che possono in qualche modo essere attivati, utilizzati alla bisogna. Questo fenomeno, cioè questo aspetto della raccolta delle informazioni, oggi viaggia con il modello tradizionale, quindi il modello James Bond, ma sempre di più col mondo digitale, perché ricordiamoci che tutte quante le informazioni, qualsiasi dato di qualsiasi genere, oggi si trova all'interno di un server e si muove all'interno delle reti. Quindi abbiamo non più soltanto il modello James Bond, sempre di più evidente che c'è un canale di riferimento che è quello digitale, e qui il mondo della cyber security diventa di fatto protagonista.
4: Sì, una cosa però io non riesco a capire, dottor Iete, se ci dobbiamo accontentare delle, come dire, autoqualificazioni o delle indicazioni, o come facciamo noi a comprendere che quei disturbi informatici arrivano da una determinata parte, cioè segnatamente come facciamo ad essere sicuri che siano russi?
6: Beh, qui allora entriamo un altro tema, è il tema che nel nostro settore è legato al tema dell'attribuzione, cioè come faccio a sapere che quell'attacco informatico effettivamente arrivi da un determinato attore, ed è il punto di criticità, il motivo per cui l'articolo 5 della NATO risulta essere estremamente difficile da applicare nel contesto digitale. Tant'è vero che si danno sempre più delle probabilità, quindi in termini di certezze. L'attività, il meccanismo è semplice, si va a analizzare il punto di origine, anche se dobbiamo ricordarci che il punto di origine, quindi il server da cui è partito l'attacco, potrebbe essere stato compromesso dall'attaccante, quindi creare un false flag, cioè far credere qualcosa a qualcun altro, classico meccanismo del gioco delle spie per intenderci. Dall'altro si va a analizzare la tipologia di attacco, cioè quindi se quell'approccio, quella tattica, tecnica e procedura utilizzata nell'attacco in qualche modo risulta essere corrispondente a un specifico attore malevolo. L'altro elemento è l'analisi del codice di quella tecnica di attacco, cioè la sequenza, per intendersi, del bit e il byte, per capirci di come è stato costruito il virus. Questo è un altro segnale che potrebbe darci questo tipo di informazione, non dimenticando che anche in questo caso la componente human, cioè quindi la componente umana, la spia tradizionale, fornisce, supporta direttamente la certezza, la conferma di una possibile attribuzione. Nel caso specifico, ricordiamoci che è stato dato, non è stato sanzionato la Unit 16 dell'FSB. L'Unit 16 è fondamentalmente il centro di cyber, per intenderci, di quello che è il servizio di sicurezza russo, ma in realtà sono state sanzionate tutta una serie di attori di supporto operativo e logistico, quindi stiamo parlando del data center in cui era presente una macchina che permetteva di essere anonimizzata, per intenderci, oppure una serie di figure che hanno messo a disposizione una serie di virus e sono state sanzionate quindi queste figure, corrispondendo alla Russia invece una responsabilità politica. Quindi si dice che la Russia in qualche modo hanno trovato conferme o una serie di evidenze forti che assegnano alla Russia un'attività di supporto, finanziamento, protezione, e questi soggetti, aziende e persone fisiche, hanno agevolato una serie di attacchi che, ricordiamoci, sono attacchi che sono avvenuti negli ultimi anni. Quindi è stato fatto un insieme di attacchi che hanno provato a colpire sistemi di centrali elettriche, nel particolare per la Polonia, colpire sistemi della difesa francesi, tedeschi e inglesi, più tutta un'altra serie di paesi europei, compreso anche attacchi mirati a delle figure apicali politiche.
4: Dottor Liezze, ma difendersi è possibile? Cioè, immagino che mi dirà di sì, ma per lo Stato difendersi come si fa? Quanto costa e quanto costerebbe avere una cyber sicurezza informatica adeguata?
6: Allora, il livello del livello di sicurezza è legato sempre al tipo di minaccia che dobbiamo affrontare. Poi dobbiamo ricordarci che la difesa in realtà non è solo difendersi, in realtà, come tutte quante le strutture di forza, io devo garantire un'attività di intelligence, un'attività di difesa e una capacità di attacco. Allora, l'intelligence mi serve proprio per comprendere qual è la forza che io devo andare a contrastare. In base alla forza che devo andare a contrastare, devo prevedere degli strumenti di difesa adeguati. Cosa serve la forza, la capacità di attacco? Non serve per poterla attuare, cioè metterla in pratica, ma serve per dare un messaggio all'avversario che se dovesse decidere di attaccarmi, lui non ha idea o sa che io posso rispondere. Ed ecco che l'azione ostile standard, quindi attività fatta di armi e carne, per intenderci, accanto a quella cyber, fondamentalmente perde la sua efficacia, perché il contrattacco potrebbe essere, per me, di questo beneficio non conveniente. La deterrenza oggi rappresenta il vero equilibrio instabile che noi oggi stiamo vivendo.
4: Luca.
5: Bene, mi sembra che sia un'analisi molto interessante. La domanda è: accade in tutti i paesi d'Europa o noi siamo più vulnerabili?
6: Accade in tutti i paesi del mondo. Noi non siamo più vulnerabili degli altri, perché questa è un'attività tradizionale in un classico momento di guerra fredda, dove in realtà questa guerra non è così fredda, noi europei avendo un conflitto in casa.
4: Grazie dottor Liezze, grazie per essere stato con noi e averci chiarito qualcosa in più di questo argomento, che rimane comunque sempre misterioso, come tutte le cose che riguardano l'informatica e le spie, soprattutto sionite. Ci sentiamo presto, buona giornata e buon lavoro.
5: Buongiorno.
4: Arriva un messaggio, caro Luca, che merita di essere letto da un ascoltatore o ascoltatrice, non lo so perché non si firma. Ho ascoltato Guido Abbardi e ieri ho ascoltato in un telegiornale che hanno assolto una figlia che ha soppresso la madre malata. Immagino che sì, che questo sia invece in accordo con i giudici. Auguriamoci che i conduttori non sperimentino mai l'esperienza del gioielliere, ma neanche uno scippo con taglierino alla gola, anche perché tutti invecchiamo, purtroppo non tutti, e comunque i conduttori, per diversi versi e in diverse circostanze, hanno sperimentato l'esperienza del gioielliere e né l'uno né l'altro hanno inseguito con pistole o altri macete i rapinatori e i ladri, e hanno purtroppo preso coscienza di quello che era stato rubato loro senza andare ad ammazzarli. C'è già successo.
5: Sicuro, a me col telefonino.
4: E l'ho anche raccontato. Una bellissima valigia. E l'abbiamo raccontato. E adesso ci fermiamo entrambi perché abbiamo un po' di pubblicità, ma torniamo subitissimo.
7: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
8: Attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
10: Tutti ne parlano.
11: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
10: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
12: Sono le 2 e 24 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo.
14: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
17: Buongiorno, grazie per averci fatto ascoltare Jonathan una seconda volta. Mettetelo anche una terza, magari. E, certo, vista la legge, non si poteva decidere diversamente. Dal punto di vista morale io non so se lo condanno il povero signor Roggero, e tanta gente non lo condanna perché esiste un vuoto dello Stato e dove c'è il vuoto dello Stato si replica il Far West. Ora questi avvenimenti sì possono essere isolati ma vanno letti in un contesto, se si moltiplicano e se c'è così tanto consenso per una persona che ha agito in questo modo, io due domande me le farei e mi allontanerei da quel principio assoluto. Forse nel futuro dovremo tutti ricorrere alla giustizia privata. Ciao Roberto da Amsterdam.
18: Buongiorno Lorenzo d'Altofascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Non volevo intervenire stamani, ma dopo che anche Guidabardi si è messo a dire che è troppo poco quello che hanno comminato a Roggero, allora vorrei dire che lo scandalo oltre a quello, per quanto mi riguarda ovviamente sono dalla parte di chi è offeso principalmente, cioè di chi subisce un'arma puntata contro sé, contro la propria famiglia e la minaccia ti ammazzo. Lo scandalo è il risarcimento alle famiglie. Si parla di centinaia di migliaia di euro di risarcimento a famiglie di delinquenti che mettono a repentaglio la vita altrui, che rovinano la vita altrui. Il risarcimento dello Stato. Se questo è giusto, fatecelo sapere. Buongiorno.
19: Ma Guidabardi, ma che cazzo dici? A rubargli le cosettine di casa? Ma se vengono nella mia azienda e mi rubano quello che io ho messo da parte, che ho accantonato con anni e anni di sudore, col cazzo che li lascio uscire, col cazzo, scusami il termine, le loro cosettine, ma che cazzo siete voi? Delle entità astratte? Ma su che pianeta vivete? Vivete sul pianeta Terra o sul pianeta Gnur?
9: Ma ci siete o ci fate?
20: Bene, dopo aver sentito l'ennesimo piazzista delle armi che ci propina ogni giorno Giuliano, vogliamo sentire qualche medico, qualche responsabile di ospedale italiano che ci dica a che disastro è stata condotta la nostra sanità, sempre più definanziata e dall'ultimo governo proprio portata all'estremo, foraggiando la sanità privata? Non lo so, alterniamo piazziste delle armi con esperti in sanità pubblica, così almeno facciamo uno a uno. Che dici, Giuliano? Donato da Roma.
4: Caro Donato, ti dico volentieri, quando ti farai il tuo programma deciderai il menù, mi sembrerà molto bene, e tanti saluti anche a tutti i Pecos Bill che ci hanno raggiunto da Verona, da Altopascio, da Amsterdam. Sarà bello vederli girare con la fondina e le pistole per farsi giustizia quando vogliono. Speriamo che non capiti mai niente neanche a loro. E noi invece torniamo a parlare di cose più serie, cioè un po' di politica estera, perché caro Luca è veramente difficile avere i file di lettura di cosa sta avvenendo in questa curiosa vicenda dell'Iran e degli Stati Uniti, in cui continuano i negoziati di pace mentre Trump bombarda a tappeto e gli iraniani fanno brillare un po' di bombe sulle imbarcazioni che tentano di transitare nello stretto di Hormuz. E allora, per avere, come dire, una bussola perlomeno che ci conduca fuori dallo stretto e fuori dal blocco navale, da noi è tornato l'ambasciatore Giampiero Massolo. Buongiorno e bentornato, ambasciatore.
21: Buongiorno, grazie.
5: Buongiorno, ambasciatore.
21: Buongiorno.
4: Quante trattative ha fatto, attività diplomatiche, mentre i contendenti si sparavano addosso?
21: Beh, devo dire che normalmente l'ordine degli addendi è un po' diverso, cioè ci sono le tregue, o quantomeno più o meno provvisorie, e poi in qualche modo si negozia, perché non significa che non si possa negoziare mentre si spara, ma certo il negoziato nasce male, no? Perché se le due parti si affrontano con le armi, allora la tentazione è di bypassare il tavolo negoziale e in qualche modo di andare a far valere la legge del più forte. Questo, diciamo, ci dobbiamo abituare, anche questo è un segno dei tempi, ecco.
4: Insomma, speriamo di non abituarci, ambasciatore, che si possa tornare ad una situazione, non dico di ordine internazionale e neanche di diritto, però perlomeno di una parvenza un po' più solida. Venendo al merito delle questioni, quanto ritiene che sia probabile che si arrivi verso una composizione del conflitto, che peraltro mi sembra negli interessi di tutti?
21: Dunque, dico subito che non credo che ci si arrivi rapidamente, se mai ci si arriverà, nel senso che l'Iran, diciamo, questo memorandum che è stato fatto fra l'Iran e gli Stati Uniti, in qualche modo perde di vista il punto fondamentale, cioè chi gestisce Hormuz, come lo gestisce, se gratuitamente, se non gratuitamente, e c'è una differente diciamo modalità di intendere quello che in questo memorandum, che peraltro mi sembra sia stato ormai superato nei fatti, contiene, cioè l'Iran ne trae spunto per dire che viene riconosciuto un suo diritto in qualche modo a gestire lo stretto, mentre invece da parte americana l'interpretazione è opposta, diciamo, e cioè c'è più che altro un Iran che è tenuto a tenere aperto lo stretto. E ovviamente se non si risolve questo tema, e quindi se non si risolve il tema della cosa fare con la leva che l'Iran ha acquisito per via della guerra, vale a dire appunto il controllo dello stretto di fatto, non è che lo deve bloccare con con le flotte che non ha più, ma lo blocca con un drone, con un missile, perché questo rende troppo oneroso e troppo rischioso alle compagnie di navigazione, agli armatori e alle compagnie di assicurazione far transitare le navi. E si badi, anche se gli americani scortano o tentano di scortare queste navi, e l'armatore ritiene che comunque la sicurezza non sia garantita. Quindi siamo in una situazione in cui l'Iran accampa un diritto, gli Stati Uniti non glielo vogliono concedere. O gli Stati Uniti accettano in qualche modo che c'è una situazione cambiata, ma questo significa perdere la faccia, oppure l'unica altra alternativa è il blocco che stanno ricominciando ad attuare e l'uso delle armi, vale a dire questo uso delle armi sulle coste dell'Iran, essenzialmente di nuovo sui missili, per attenuare la minaccia, la mossa iraniana securitaria sullo stretto. Il tema è che però non è che si vada molto lontano con l'uso delle armi, lo abbiamo già visto, e quindi aspettiamoci questo andamento ondulatorio, cioè una rinnovata pressione da parte degli americani anche attraverso l'uso delle armi, e bisogna vedere fino a che punto l'Iran cederà. Una resistenza iraniana, perché ritiene che a furia di bloccare Hormuz l'economia mondiale ne risente ulteriormente, dunque anche gli americani avranno una capacità limitata ad influire. La non possibilità per gli americani di fare delle azioni di terra, perché questo significa far tornare i soldati nei sacchi neri di plastica, e Trump non se lo può consentire, e dunque una situazione in cui si alternerà l'uso delle armi, l'escalation e il negoziato, o una parvenza di negoziato, come dicevamo all'inizio. E questo credo che sia la fase nella quale siamo entrati, e vedremo appunto quanto durerà, e speriamo che non abbia un effetto troppo dirompente sui prezzi del petrolio.
4: Luca.
5: Allora, io volevo fare un salto e andare da un'altra parte. Quindi volevo chiedere che cosa può accadere con le implicazioni del Libano in questo negoziato. Da un po' di tempo l'Iran non parla proprio più di Hezbollah, perché?
21: Ma è chiaro che la carta Hezbollah e l'aver collegato la situazione nel Golfo al ritiro israeliano dal Libano, e che a sua volta può avvenire solo se Hezbollah smette evidentemente di
5: però
21: attaccare.
5: Però è vero che non ne parlano più in queste ultime ore i negoziatori iraniani, o è sempre presente questa richiesta?
21: Diciamo che è latente, nel senso che il collegamento resta, e anche se apparentemente i negoziati hanno consentito un certo successo, però sia in un campo, quindi quello iraniano e di Hezbollah, sia in Israele ci sono forze che quel tipo di accordo non lo vogliono, cioè è il gatto che si morde la coda, il cane che si morde la coda, cioè io Israele mi ritiro se Hezbollah disarma, Hezbollah disarma se Israele si ritira. E tutto questo viene tenuto sullo sfondo, anche qui con fasi di remissione, qual è quella attuale, che però non risolvono il problema, e fasi più acute, perché questo rappresenta nelle mani dell'Iran un'ulteriore carta. L'Iran ha tre carte in questo momento in mano: una, che è la più potente, è Hormuz; l'altra è il collegamento, quindi la minaccia di riattivare i proxy, Hezbollah in Libano, Houthi nello stretto del Bab el Mandeb, che porta
5: che si sono riattivati
21: a Suez, che si sono peraltro riattivati ancora non del tutto, ma insomma è una carta presente nelle mani dell'Iran. E il terzo è il ritorno in grande stile sul nucleare, e quindi le gioca a seconda della convenienza.
5: Chiaro.
4: Spostandoci sull'altro fronte aperto, cioè quello tra la Russia e l'Ucraina, anche lì mi pare che ci si sia, come dire, quasi rassegnati e avviati ad avere perlomeno un altro anno di guerra sfilacciata.
21: Ah, sì, nel senso che diciamo che è successa una cosa, sono successe due cose piuttosto rilevanti, nel senso che la prima è che in questo processo che ha portato l'Europa a diventare, diciamo, il sostegno principale dell'Ucraina, man mano che gli Stati Uniti si ritraevano, questo successo non è venuto meno ed è stato confermato al vertice NATO di Ankara. In secondo luogo, però, ancora più importante, è che al vertice di Ankara sono uscite confermate tre cose da parte degli Stati Uniti. La prima è un presidente degli Stati Uniti che appare crescentemente irritato dalla indisponibilità di Putin di sedersi ad un qualsiasi tavolo negoziale che non prenda in considerazione la sua richiesta di controllare tutto il Donbass, che non è riuscito a conquistare con le armi. La seconda è continuare e intensificare la fornitura di intelligence all'Ucraina, che consenta all'Ucraina di centrare i bersagli, perché senza quelle informazioni americane, per la verità anche inglesi, i missili iraniani e ucraini non saprebbero dove andare. E terzo, ancora più importante, è che mentre Biden aveva sempre tenuto un passo indietro rispetto ad autorizzare gli ucraini a colpire in profondità la Russia con i loro missili, e adesso Trump non solo prima lo accettava implicitamente e silenziosamente, adesso lo ha proprio detto. Quindi questo porta a consolidare la posizione dell'Ucraina. Il problema è che senza una leva decisa, che ancora non c'è stata, pur essendoci stato questo progresso, degli americani sui russi, diciamo il costo della guerra viene da Putin ritenuto ancora sopportabile. E dunque aspettiamoci che duri, ecco, con fasi di maggiore o minore intensità, ma aspettiamoci che duri.
4: Un'ultima domanda velocissima, ambasciatore Massolo. Il vertice di Ankara della NATO come è andato? È stato un vertice positivo o no? Perché le valutazioni sono molto diverse, soprattutto quelle in ingresso e quelle in uscita dal presidente Trump, che poi ovviamente sono cambiate e ricambiate e ricambiate, ma anche da parte degli altri protagonisti. Qual è la salute della NATO?
21: Intanto si sono evitati i guai peggiori, nel senso che è stato sgombrato il campo dall'idea che gli Stati Uniti si ritirino dall'alleanza domani, ed è stata ribadita la valenza dell'articolo 5, che è quello che un attacco ad un membro dell'alleanza provoca la reazione di tutti. E quindi, al di là dei toni pittoreschi, la sostanza, l'essenza della NATO è stata salvaguardata. E poi ci sono stati questi sviluppi sull'Ucraina. In terzo luogo, diciamo, l'aggiustamento, quindi il progressivo ritiro americano dal punto di vista delle capacità, quindi soldati e mezzi dall'Europa, sostanzialmente non altera quello che sarebbe stato comunque un riposizionamento americano, quindi non c'è nulla, malgrado le dichiarazioni di Trump, di inflittivo, di punitivo nei confronti dell'Europa. Certo, e questo è il tema che invece abbiamo in casa gli europei, e questo significa che gli europei devono accelerare, perché se la sfasatura fra il subentro degli europei e l'allontanamento degli americani diventa troppo grande temporalmente, questo diminuisce la nostra capacità di deterrenza nei confronti della Russia. E quindi diciamo che il vertice è andato bene, ma ha accresciuto la pressione, l'esigenza sugli europei perché si muovano.
4: E speriamo che comunque gli europei si sveglino e capiscano che qualcosa, qualsiasi cosa essa sia, c'è da fare. Grazie ambasciatore Massolo.
5: Grazie ambasciatore Massolo.
21: Grazie a voi.
4: Buongiorno e buon lavoro.
5: E adesso il proxy più vicino all'Europa. All'Abaro.
4: Proxy. Sai che oggi proxy, l'hai azzeccata proxy. A chiamarlo proxy.
5: Sono proxy tua.
4: Oggi... Oggi chissà perché. Vabbè, ogni tanto capita anche a te.
0: Caro Proxy, grande Proxy. Sì, faccio buon viso a cattivo gioco, prendiamola a ridere.
4: E non partiamo da questioni. Da questioni serie, come valuti il cartello, o meglio il lenzuolone esibito dai giocatori in festa della nazionale argentina che dicono las Malvinas son argentinas?
0: Beh, allora, io diciamo che sono emotivamente molto legato all'esperienza di Maradona, perché il precedente scontro tra calcistico tra Inghilterra e Argentina risaliva ai suoi tempi ed è stato vinto grazie all'intervento della mano di Dio, come va a dire Maradona, cioè con un gol un po' fraudolento fatto dal Pibe d'Oro. Ma comunque erano dei momenti molto molto diversi e Maradona non era Messi, mettiamola così, sia sul piano calcistico che su quello politico. E quindi, se da un lato all'epoca di Maradona queste rivendicazioni assumevano un carattere di riscatto e che comunque mettevano anche in contraddizione determinate azioni della giunta militare, e adesso assumono tutto un carattere diverso e assolutamente nazionalistico, che quindi vuol dire appoggiare l'imperialismo britannico? Mai, meno che mai, però attenzione che dietro delle giuste rivendicazioni, come può essere quella delle Malvinas, ci si può nascondere il più becero nazionalismo argentino, che comunque di tendenze strane ne ha sempre avute.
4: Uno straordinario esercizio di equilibrismo.
5: Lo sai chi tifava Malvinas ai tempi della guerra? Marsilio, che mi ha confessato in un'intervista Marsilio, di aver proprio Marsilio seguito Ficino, sulla carta geografica in nome dell'odio per gli inglesi, pensa.
0: Beh, quella è una cosa abbastanza diffusa.
4: L'odio per gli inglesi, sì, ce l'avete un po' tutti, non si capisce mai un granché perché, o forse si capisce.
5: Ma Dio stramaledica gli inglesi, aveva detto il tuo vecchio sodale Benito.
4: Il tuo vecchio sodale Benito con la perfida Albione.
0: Qualcosa di simile l'aveva detto pure De André, quindi rivendichiamoci tutto.
5: Cioè De André quando...
0: E al Dio degli inglesi non credere mai, in coda di lupo.
5: Vedi? Ah, bellissimo.
4: E comunque, siamo sempre qui a cantare con molto orgoglio God Save the King, anche quando purtroppo è andata come è andata ieri sera, in cui sono stati fregati in qualche
5: minuto. Però l'Inghilterra nel calcio è una mezza sega di squadra, non ha mai fatto il salto, non hanno mai la tenuta della finale. È un po' starmerizzata, ecco, questa Inghilterra.
0: Qui in realtà avrebbero starmerizzata tanta roba.
4: Avrebbero dovuto giocare con l'Egitto, ma sono, come dire, divertissement. Quindi andiamo alle questioni di politica estera. Qual è il notiziario di oggi, caro Alberto?
0: Beh, è stato accennato, ma bisogna approfondire quanto sta succedendo a Kiev con la visita della von der Leyen, un incontro molto molto importante perché capita al centro di un rimpasto di governo di cui si è già detto e di cui non sono noti tutti gli aspetti salienti, però noi sappiamo quelli che sono gli argomenti che riguardano più da vicino l'Unione Europea, che sono stati messi sul tavolo in questo incontro, e innanzitutto gli accordi industriali, da un lato quelli tra Unione Europea e Ucraina e dall'altro quelli tra l'Ucraina e altri paesi, cioè sostanzialmente l'Unione Europea gli sta dicendo a Kiev: attenzione che se voi fate accordi commerciali in cui condividete del know-how industriale che avete ottenuto grazie agli aiuti che vi dà l'Europa, e lì vi state vendendo dei segreti industriali che sono nostri, quindi il problema c'è, è molto concreto e in sostanza riguarda soprattutto i rapporti commerciali tra l'Ucraina e i paesi arabi. Ma questo vertice ha prodotto anche un'altra cosa che potrà avere delle conseguenze dirette su tanti cittadini ucraini che hanno ottenuto la protezione come rifugiati in Europa, perché a margine di questo incontro è stata comunicata l'estensione della protezione ai rifugiati ucraini fino al 2028, e qui però c'è una novità, ma solo se in regola con il servizio militare. Quindi sostanzialmente Zelensky è riuscito a ottenere quello che provava a fare da tanti anni, quindi se non proprio la riconsegna diretta, mettere in condizione gli ucraini che si trovano all'interno del territorio dell'Unione Europea, se vuole uomini in età militare non in regola con il servizio di non ottenere più i privilegi dai nostri paesi, quindi è una situazione molto molto particolare. E quindi l'Unione Europea ha fatto diversi accordi commerciali, ma attenzione, perché li hanno fatti anche i paesi separatamente, abbiamo detto nei giorni scorsi quelli del Regno Unito, che non è Unione Europea ma ormai è come se lo fosse, e anche la Francia ha fatto accordi per produzione su licenza di missili da crociera e antiaerei. In più ha detto la Francia che nel 2028-2029 consegnerà dei caccia Rafale. Mentre, e qui arriviamo al discorso sanzioni, non c'è nessun accordo ancora sul 21esimo pacchetto per quello che riguarda diversi aspetti. Il più interessante è il price cap, quindi la limitazione all'acquisto, al prezzo d'acquisto del petrolio russo, che si vorrebbe fissare a $44 a barile, però con quello che succede nel Golfo Persico il prezzo internazionale sta circa il doppio, sta intorno agli $80, quindi è facile immaginare che ci potrebbe essere qualche problema a imporre un prezzo d'acquisto di circa il 50%, e quindi ovviamente la Russia li va a vendere altrove i suoi prodotti petroliferi, però questi talvolta vengono intercettati con atti di pirateria da paesi direttamente o indirettamente collegati con la coalizione dell'Occidente collettivo, e quindi la domanda è fino a che punto la Russia avrà pazienza e si farà fare queste azioni ostili contro le proprie petroliere. Questo è il grande interrogativo, secondo
4: me, di leggere...
0: su cui dobbiamo confrontare.
4: Mi pare di leggere una minaccia nelle tue parole, che arriva chiaramente dai danti causa, però mi pare di leggere una minaccia.
0: Uno riporta gli umori che si registrano a livello internazionale, non è che poi ci...
4: A livello internazionale, a livello di casa, diciamo così. Senti, per quale motivo gli ucraini sono così indignati? Ci sono tanti interventi oggi sulla stampa ucraina per il licenziamento di Fyodorov, del ministro della difesa, che anche lui è stato colpito dal rimpasto del governo.
0: Allora, innanzitutto perché era molto popolare, questo è un dato politico che va tenuto in massima considerazione, perché in Ucraina le dinamiche politiche sono abbastanza difficili da decifrare, e quindi spesso il supporto della popolazione è dato per via empatica, proprio epidermica. Lui piaceva alla gente e soprattutto era gli si credeva, mentre il suo diretto rivale, che era Syrsky, quindi il capo di Stato maggiore, non ha questa capacità di persuadere le persone, e visto che la guerra lì porta atroci sofferenze e danni, la popolazione tendeva a credere più a quello che magari non era meglio dell'altro, ma aveva una migliore capacità di comunicazione. E quindi è soltanto una questione epidermica, non c'è un riscontro dietro, però questo può creare dei problemi, perché si inserisce all'interno di una generale crisi di governo e uno scontro di poteri, perché sostanzialmente è inutile girarci intorno, ma qualcuno vorrebbe far iniziare finalmente questa campagna elettorale, e Zelensky però questa cosa proprio non la vuole sentire, almeno finché non ci saranno determinate garanzie per il dopo, che sia un dopo che non scontenti i gruppi che sostengono Zelensky in questo momento.
4: Tu sei scontento, Luca, del licenziamento di Fyodorov? O ti lascia del tutto indifferente? Mi pare che lo lasci assolutamente indifferente. Ma siamo giunti anche oggi, caro Alberto, caro Luca, alla fine della nostra trasmissione. Sono le 9 e Vicky Mangone già freme di fronte al microfono di Giornale Radio per proseguire la programmazione quotidiana di questa, spero, bella radio.
5: E voglio la morale della puntata.
4: Ma io te la do subito, la morale della puntata, e oggi la dedichiamo ai tanti pecosbill che si sono infiammati contro la candidatura a oltre 14 anni di Mario Roggero. Ed è una massima di Harry Morgan, che diceva, un grande umorista britannico, che diceva: non insultare mai 7 uomini se hai una pistola con 6 colpi.
5: Questo è veramente sublime, ed è per questo, per regalarvi perle come questa, prodotte da intelligenza artificiale, ma spicherate a Giuliano Guidabardi, che vi diamo appuntamento a domani con tutta la banda.
4: Cipirimerlo, Telese, cipirimerlo.
1: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 2:59 minuti.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, ben ritrovati a Italia No Limits. Tra poco l'approvazione della legge elettorale alla Camera e i nostri commenti, i vostri commenti e la condanna al gioielliere Mario Roggero. Tutto questo in una puntata molto ricca che inizia tra poco.

0: E allora, insomma, se ne è parlato ovviamente della questione Roggero e diffusamente vogliamo sentire voi. Tra poco sentiremo i nostri esperti, ma secondo voi è Mario Roggero dovrebbe ottenere la grazia oppure una sentenza definitiva va semplicemente rispettata? 334 11 11 622. La legittima difesa, così come prevista oggi dalla legge, è sufficiente oppure dovrebbe essere ampliata per tutelare maggiormente chi subisce una rapina? Quando un rapinatore è già in fuga, secondo voi il diritto di difendersi finisce oppure chi ha appena subito una violenza può reagire anche per impedire la fuga? Vi convince la distinzione fatta dai giudici tra la fase della rapina e quella successiva oppure ritenete che in situazioni del genere sia impossibile pretendere lucidità da chi ha appena vissuto momenti di terrore? Se una vicenda simile avesse coinvolto un appartenente alle forze dell'ordine, pensate che la valutazione giudiziale sarebbe stata la stessa oppure no? E più in generale, oggi lo Stato tutela abbastanza chi è vittima di un reato oppure finisce per essere più severo con chi si difende che con chi delinque? Queste le domande che vi facciamo in questa prima parte della nostra Italia No Limits, puntata 213. Siccome si mistifica, si interviene anche qui al 334 11 11 622, si interviene senza sapere, senza conoscere la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadoni, i fatti prima di questa condanna.
1: Sono le 18.45 del 28 aprile 2021. A Gallo di Rinzane Cavour, nel Cuneese, una Ford Fiesta bianca imbocca un vicolo laterale di via Garibaldi e si ferma dietro alla gioielleria Roggero. A bordo ci sono tre uomini: Andrea Spinelli, Giuseppe Mazzarino e Alessandro Modica. Hanno cappelli e mascherine sul volto. Spinelli entra per primo, si presenta come un normale cliente, si avvicina al bancone e chiede di vedere alcuni gioielli. A servirlo è la figlia di Mario Roggero. La moglie del gioielliere si trova dietro un secondo bancone. Roggero è nel laboratorio sul retro. Passano alcuni minuti, entra Mazzarino, poi arriva Modica con un grosso borsone. A quel punto scatta la rapina. Mazzarino estrae un coltello e le due donne vengono minacciate. La figlia di Roggero viene immobilizzata con fascette da elettricista. Contro il gioielliere viene puntata una pistola che soltanto in seguito si scoprirà essere un'arma a giocattolo tenuta insieme in alcuni punti con del nastro adesivo. I rapinatori costringono Roggero ad aprire la cassaforte, raccolgono denaro e gioielli e li infilano nel borsone. Poi, ottenuto ciò che vogliono, escono dalla porta posteriore e corrono verso la Ford Fiesta. Modica raggiunge il posto di guida. Spinelli e Mazzarino tentano di salire dall'altro lato. L'automobile ha solo due portiere. Dentro la gioielleria, Roggero recupera un revolver nascosto in un cassetto sotto il registratore di cassa. Incrocia la moglie, esce dal negozio e si lancia all'inseguimento. Raggiunge i tre uomini accanto alla vettura, spara 5 colpi in rapida successione. Il primo colpisce lo specchietto retrovisore sinistro. Gli altri vengono esplosi dal lato destro dell'automobile, mentre i rapinatori cercano di partire. La Ford ha un sussulto. Modica è stato raggiunto a una gamba e ha tolto il piede dalla frizione. Mazzarino, ferito mortalmente, tenta di ripararsi dietro l'auto, fa pochi passi, si accascia sull'asfalto e muore. Modica riesce invece a uscire dalla vettura e fugge a piedi. Verrà arrestato alcune ore dopo all'ospedale di Savigliano, dove si era presentato per farsi curare. Anche Spinelli è stato colpito. Prova ad allontanarsi ma cade a terra. Roggero lo raggiunge e lo colpisce ripetutamente con calci alla testa e alla schiena. Poi gli punta nuovamente contro il revolver e preme il grilletto, ma il tamburo è ormai vuoto. Tra i due c'è ancora una breve colluttazione. Spinelli riesce a rialzarsi e tenta un'ultima fuga, ma dopo pochi metri crolla in mezzo a via Garibaldi. Morirà anche lui. Roggero torna quindi verso la gioielleria, lasciandosi alle spalle i due uomini a terra. Chiama il 112. È affannato, pronuncia poche parole. Riferisce della rapina, degli spari e dice che ci sono due morti. Tutta la sequenza dura pochi minuti. Per Roggero era stata una reazione necessaria per proteggere la famiglia e impedire ai rapinatori di fuggire. Per i giudici, invece, Quando uscì armato dalla gioielleria, il pericolo era già cessato.
0: E allora ho voluto questa scheda fatta da Lorenzo Cappadone con Matteo Respinti, che avete sentito in voce, per spiegare i fatti. Tutto quello che viene dopo è commento. Dobbiamo partire da questi fatti. 334 11 11 622. Voi come la vedete? A tra poco.

0: Buonasera Poletti, per quanto riguarda la questione Roggero, ritengo che sia stata scritta una delle pagine più orribili della storia italiana, vergognose. Probabilmente il tecnicismo giurisdizionale ha consentito questa condanna, tuttavia se questa è la legge va cambiata, ok? Chi esercita il crimine deve sapere che le possibili conseguenze sono anche quelle di perdere la vita. E poi ci chiediamo come mai il generale Vannacci continua a salire nei sondaggi. Grazie Marco da Cuneo.
1: Buonasera Davide d'Alessandria. Allora, sulla questione di Roggero io sono assolutamente dalla sua parte, anche se riconosco che lo Stato non può prevedere la vendetta, lo Stato non può prevedere la giustizia fatta da sé, ma lo Stato, come succede spesso, riconosce l'incapacità di intendere e di volere per motivi validi, e in questa particolarità la paura, il terrore, la paura di vedere i propri familiari minacciati a rischio di essere uccisi prevale, e la persona in quel momento potrebbe perdere la testa e non essere lucido e questo prevalere e poi compiere magari atti che in un contesto normale non si compiono, oltre al fatto che questo tipo di sensazioni, questo tipo di emozioni le aveva vissute anche altre volte. Perciò, visto che viene data l'incapacità di intendere di volere con la soluzione in altri frangenti, penso che in questo caso sia una forte attenuante per quantomeno ridurre al minimo la pena, se non a scagionarlo del tutto. Grazie.
2: E allora questa discussione ormai è entrata nei bar e da bar è diventata saluto. E giustamente, peraltro. Saluto Davide Steccanella, avvocato penalista. Buonasera, bentornato, avvocato Steccanella.
3: Buonasera, buonasera a voi.
2: Le faccio anzitutto una domanda. Quando Nordio avvia l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, com'è che funziona questa storia?
3: Dunque, la grazia può chiederla chiunque nel nostro paese, non è che c'è soggetto che può farlo piuttosto che un altro, anche dei cittadini, dopodiché la pratica evidentemente viene valutata dal capo dello Stato, perché è un provvedimento che appartiene esclusivamente al capo dello Stato. È un po' certo, quindi, istituto della grazia dell'imperatore romano, no? Che la concedeva senza neanche che occorrano dei particolari requisiti, è proprio un atto quindi unilaterale che è facoltà del capo dello Stato.
2: Ecco, e perché il ministro della giustizia avvia lui l'istruttoria per una grazia che può chiedere chiunque, per dare un segnale politico? Il ministro della giustizia, Nordio, stiamo parlando di lui.
3: Certo, beh, è un po' strano per la verità, perché in questo momento lui ha torto ragione il ministro della giustizia, e quindi lui chiede sostanzialmente di disapplicare un provvedimento che i giudici hanno appena emesso. Quindi sinceramente che un ministro della giustizia chieda la grazia la trovo un po' una contraddizione, però ripeto, può farlo chiunque, quindi può farlo anche lui.
2: Secondo me, quindi però, è un atto politico,
3: rischia di indebolirla come richiesta, per la verità, proprio perché lui è rappresentante di tutta la magistratura ed è la magistratura che ha sentenziato quella condanna. Dopodiché ripeto, la grazia fuoriesce dai criteri giuridici e quindi può essere data anche su motivi diversi, cioè non è tanto, come dire, una procedura di quelle regolate da tecnicismi, ecco. È un atto del sovrano, insomma, diciamo così, è un vecchio omaggio al sovrano che poteva concedere il perdono sulla base del consenso popolare.
2: Ecco, con dei criteri eccetera che non ci sono per esempio negli Stati Uniti, dove abbiamo visto, avvocato Steccanella, che Trump ha graziato chiunque e la qualunque, perché abbiamo visto delle grazie date a dei gran lestofanti per il solo fatto di essere amici del presidente Trump, sono stati raggiunti da provvedimenti di grazia, cosa che non si può fare in Italia, perché vedi il caso Minetti, servono delle basi solide, delle motivazioni, almeno questo lo diciamo, perché sennò
3: sì, è vero,
2: siamo un paese.
3: Però non è un provvedimento. Vede, il problema è che non è un provvedimento impugnabile, e quindi come tale in realtà uno può scrivere quello che vuole, cioè nel senso che quasi che i provvedimenti giudiziari di solito hanno dei requisiti, perché se non li rispettano uno può lamentarsi e chiederne la modifica. La grazia, una volta concessa, non puoi revocarla, e quindi in realtà è rispettoso rispettare certe regole, ma non è obbligatorio, però solo per dire questo, perché una volta che la dai non c'è da fare, anche se scrivi gliela dopo, chiaro, che mi è simpatico, punto esclamativo, non la togli più. Ecco, era giusto per spiegare questo fatto. Poi quello che fa Trump è un altro discorso, francamente non lo so, direi che ne fa tante, questa la possiamo mettere tra le tante che fa.
2: Avvocato Steccanella, lei la darebbe la grazia a Mario Roggero?
3: Ma io la grazia la darei a tutti, perché chi mi sente quando intervengo da voi alla radio sa benissimo che io detesto la galera in generale per chiunque. Quello che però, se posso, vorrei dire, perché forse nel dibattito prima la cosa un po' sfugge, è che in realtà la sentenza è corretta, perché in Italia c'è la legittima difesa, ma non c'è la legittima giustizia. Per cui se tu spari a un ladro mentre questo ti sta in qualche modo aggredendo, reagisci e quindi ti difendi ed è legittimo. Se questo ladro sta scappando, gli corri dietro e gli spari, quella non è più una difesa, perché non c'è più il pericolo attuale, non ti stai difendendo, ti stai facendo giustizia da sé. E in Italia è legittima la difesa, ma la giustizia devono farle i tribunali e non i cittadini. È giusto per spiegare questa differenza, perché altrimenti sennò si può pensare a una sentenza sbagliata. La sentenza dal punto di vista della legge è ineccepibile. Poi certo che la grazia gliela darei, ma la darei a tante persone se dipendesse da me. Non mi piacciono le galere.
2: La legge la cambierebbe? Avvocato Steccanella, la cambierebbe la legge?
3: No, non la cambierei, perché io ritengo comunque che sia giusto che ad occuparsi di fare giustizia siano le persone che devono fare questo mestiere, polizia, le forze dell'ordine, non il libero cittadino. Non mi piace che sia il cittadino a farsi giustizia, mi piace ed è giusto che il cittadino si difenda, ma non che si faccia giustizia. Per cui la legge com'è la lascerei così e credo che sia giusta, non la toccherei.
2: Che cosa pensa, avvocato Steccanella, di quello che sta sentendo in queste ore, in televisione, sui giornali, in radio, cioè tutto che si mischia con la campagna elettorale? Che cosa ne pensa?
3: Non mi sorprende, devo dire. Purtroppo, e lo dico da avvocato, è da qualche tempo, ma l'ho già detto, che le questioni dei processi vengono utilizzate strumentalmente da una parte e dall'altra per fini anche politici. Da una parte e dall'altra, non faccio distinzioni. Cioè, a me piacerebbe che i processi venissero sempre valutati da un punto di vista tecnico. Mi rendo conto che questo è impossibile. Per cui la volta che non è contento il centrodestra si critica una decisione, la volta che non è contento il sinistra è il contrario. Il caso Minetti che lei ha citato prima, no? In quel caso fu il centro-sinistra a gridare degli strali. Ecco, non mi piace, non ci posso fare niente, però da avvocato penso che sia sbagliato. I cittadini dovrebbero commentare i fatti, non le sentenze, visto che non ne possiedono gli strumenti, ma ormai funziona così, quindi non c'entra da fare, però ne penso il peggio.
2: Beh, però è chiaro, lei possiede gli strumenti, io intervisto quelli che posseggono gli strumenti, quindi probabilmente li possiedo anch'io, ma è giusto che diventi anche una discussione da bar o no?
3: Allora,
2: guardi che la domanda è molto intelligente, la domanda è molto intelligente.
3: È intelligentissima ed è anche molto attuale. Il problema è che però, come mai divento, le domando io, perché diventano discorsi da bar solo quelli che riguardano la giustizia e non gli altri? Cioè, per esempio, al bar si fanno discorsi sull'operazione di un medico? Non credo. Al bar si fanno i discorsi su come deve essere approntato un missile futuristico per così? Non credo. Al bar si fa un discorso su come deve essere costruita una parete per essere parallela rispetto ad un architetto? Non credo. E allora perché gli altri mestieri non diventano argomento da bar, ma quello degli avvocati e giudici sì? Questo che non capisco, voglio dire, è così, allora, ma mi lascia perplesso. Cioè, che noi prendiamo una laurea prima di poter applicare la legge.
2: Ma lo so.
3: Capite?
2: Guardi, la domanda era intelligente, la risposta altrettanto intelligente, poi sentiamo il nostro pubblico. Grazie,
3: certo,
2: sempre.
3: Commentare. Grazie a voi,
2: ecco, grazie sempre. Avvocato Steccanella, penalista, grazie. Allora, 334 11 11 622, si fa interessante il dibattito, attendo la vostra, 334 11 11 622, tra poco.
4: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il Timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio, libera di informare.
5: Sono le 3:33.
4: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: Poletti, buonasera. Lancio un po' una provocazione. E se invertiamo le parti, mettiamo che al posto dell'italiano del negozio che ha ucciso alle spalle i due rapinatori fosse stato un negozio, non so, extracomunitario, che a furia di subire rapine seccava due bianchi. C'era ancora tutto questo clamore. Poi mi sembra che sia successo che dei cinesi hanno inseguito, hanno seccato la gente per strada. Va bene, vediamo un po' com'è, perché è un bianco che ha ucciso due rumeni, eccetera, eccetera, va tutto bene. Ma non lo so, è una provocazione, con tutti i crismi, il poverino che comunque avrà le colpe sue, purtroppo. Probabilmente avrei fatto anche le stesse cose se avevo un arma. Saluti, Mauro.

0: E allora ascoltiamo i vostri vocali, sono importanti.
1: Buongiorno, io ritengo che un paese civile e sviluppato debba considerare la vita come bene inestimabile. Sulla base di questo, se un delinquente attenta alla mia vita, alla vita di un soggetto terzo o alla vita dei cari di questo soggetto, è giusto che la reazione in difesa di questo bene inestimabile non possa mai essere considerata eccessiva, e quindi eccesso di difesa, ma ormai era di spalle, ma ormai stava andando via. No, qui c'è stato una situazione di forte shock, trovandosi sotto attentato alla propria vita, a quella dei propri cari, e ogni reazione è giustificata in difesa di questo bene inestimabile, e in aggiunta è giustificata anche a difesa del proprio patrimonio, perché non è possibile che si vadano a tutelare a questo punto gli atti di aggressione, gli atti di delinquenza, dove se non ci sono determinate condizioni chi subisce non può reagire, perché altrimenti è eccesso, altrimenti ha fatto troppo, doveva valutare che l'arma poteva essere finta, doveva capire che l'aggressore non aveva una reale intenzione di ucciderlo ma solo di spaventarlo. Entriamo in un circolo vizioso che non ha fine. Non è possibile tutelare chi delinque. Nel momento in cui un bene inestimabile e il proprio patrimonio viene messo in pericolo, viene attentato dai delinquenti, qualsiasi tipo di reazione è giustificata. L'eccesso di difesa non dovrebbe esistere.
0: E Giuseppe scrive alla 334 11 11 622. Buonasera Poletti, come la vediamo noi ascoltatori? Molti pensano che i delinquenti debbano pagare per i propri reati, ma siccome non pagano mai, neanche arrestati in flagrante, se qualcuno riesce a farsi giustizia, nessun rimpianto. A me hanno rubato 3 macchine, 2 moto, bici, scippato la suocera, moglie, figlio e figlia con taglierino, prosegue Giuseppe. Le confesso che purtroppo non provo alcuna pena, ma l'avvocato Steccanella che intervistate ora sta con Caino e piace piangere la vittima quando morta e i loro familiari che danno poi al colpevole il perdono in TV. Ancora voi.
2: Signori, quest'uomo lo facciamo passare per una vittima. Nel 2005 ha minacciato con la pistola il fidanzato della figlia e la famiglia, l'ha minacciati di morte. È stato processato ed è stato anche condannato. È per quello che i giudici gli hanno dato questa pena, perché ha già un percorso precedente, ma nessuno che lo difende ci tiene a raccontare questo episodio, Ma è vergognoso. Questo bisogna buttare la chiave a questo tizio. Buttare la chiave è un pericolo pubblico. Ciao, Giancarlo da Cugiono.
0: Giancarlo, ferocissimo, ma sentiamo Riccardo da Torino. Buonasera, Riccardo, al telefono. Buonasera. Valerio, chiedo scusa.
3: Valerio. Sì, buonasera.
0: Buonasera,
3: senta,
0: Valerio.
3: Mi sente bene?
0: È certo che la sento bene.
3: Benissimo, io sto ascoltando una serie di discorsi che sono di un qualunquismo incredibile. L'avvocato ha spiegato benissimo i meccanismi, ma il problema di fondo è un altro. Il problema è che noi abbiamo avuto un governo che voleva garantirci la sicurezza. Fare la sicurezza in un paese come il nostro vuol dire costruire più carceri, no? Ed eliminare una serie di leggi. Io non so se abbiamo sentito l'altro giorno, io vi ascolto sempre ormai da alcuni mesi, vi ho scoperti e sono un fisso ascoltatore molto fedele. Ho sentito Scarpinato sì, che ha detto delle cose che dovrebbero essere impresse nella testa di tutti. Sono state fatte una serie di leggi fatte dal Parlamento e fatte soprattutto dal governo di centrodestra, dai governi di centrodestra, a partire da Berlusconi, Per cui un delinquente tra sconti di pena, carceri piene, è già male alla schiena, caso clamoroso qua a Torino c'è uno che aveva ammazzato, dato che era grasso e fumava un mucchio, cosa del genere, hanno dichiarato, è riuscito a farsi dichiarare l'incompatibilità del carcere, quindi è uscito. Cioè, il problema è che ci vuole severità, bisogna costruire più carceri, poi i delinquenti abituali bisogna fargli scontare la pena fino alla fine, poi quando escono gli troviamo un lavoro e li mettiamo lì a lavorare, non li lasciamo così allo sbando. È chiaro che ci vogliono dei soldi, ma il cittadino deve capire che con le sue tasse si garantisce la sicurezza. Non si può dire diminuiamo le tasse e vogliamo la sicurezza. Ma questi discorsi, nessuno si è reso conto che questo signore è uscito dalla sua gioielleria Grinzana e Cavour, che conosco bene, un paesino dove nel centro del paese ci sono gente che passeggia, che cammina e si mette a sparare. Ma sa che un proiettile può raggiungere una persona, una donna, un bambino che cammina lì per la strada? Io mi ricordo a Torino, anni fa, un pellicciaio che è uscito fuori perché uno gli aveva spaccato la vetrina e ha portato via la pelliccia. Questo è uscito fuori dalla sua pelliceria con la pistola, in via Freio, mi ricordo bene, dove più o meno abitavo io, e questo si è messo a sparare e ha ammazzato un ragazzo che stava tornando a scuola, un ragazzo, figlio di madre vedova.
0: Ho capito cosa vuol dire.
3: Non si può sparare, ma questi qua, ma si rendono conto che non possiamo fare il Far West? Che il Far West non ci deve essere. No,
0: la ringrazio molto.
3: Sparatori in mezzo alla strada. Grazie.
0: La ringrazio molto, soprattutto per essere diventato un nostro affezionato. Vocali.
4: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma guardi, sono già intervenuto anche ieri. Secondo me, cioè, la sentenza è giusta. Il problema è che i giudici, secondo me, hanno affrontato questo procedimento in modo troppo ideologico. Cioè, hanno trattato questa faccenda in modo troppo ideologico e non hanno tenuto conto, secondo me, sufficientemente dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo è quello che mette in rapporto la condizione psichica la commissione del reato, del soggetto che commette il reato, perché potevano benissimo trattarlo come un attenuante prevalente su tutte le aggravanti e quindi andare ad abbassare di molto la sentenza. Però hanno deciso così, io non so perché hanno deciso così. Devo dire tra l'altro che mi sembra che anche le condanne superiori ai 10 anni possono essere trattate con una misura alternativa al carcere, tipo gli arresti domiciliari. Mettete il braccialetto, affidate ai servizi sociali, ma umiliare questa persona, questo uomo di 72 anni che ha sempre pagato le tasse, si è sempre comportato bene, non ha mai fatto del male a nessuno, ma anche no. Io non ho tanta considerazione dei giudici, glielo dico la verità. Buona serata.
0: Buonasera ad Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Ciao Alessandro.
5: Buonasera.
0: Nella vicenda, Alessandro, nella vicenda Roggero, chi umilia chi?
5: Chi?
0: Umilia chi?
5: È una sentenza che umilia i cittadini per bene, i cittadini che amano stare nella legalità, che sanno distinguere tra un rapinatore e un rapinato. Dopodiché si dice, beh, però attenzione, siamo in uno stato di diritto, allora c'è qualcosa che non funziona nel diritto, perché se il diritto dei rapinatori vale più del diritto dei rapinati, abbiamo un problema in questo paese.
0: Senti, come andrà a finire? Arriverà il provvedimento di grazia o si attenderà la campagna elettorale, si metterà la cenere sotto il tappeto, servirà per la campagna elettorale tutta questa vicenda qui con i contorni che sappiamo e il povero Roggero resta dentro?
3: Ma come andrà a finire non ho la palla di cristallo, la sfera di cristallo, e quindi come andrà a finire non lo so. Io credo che mi sembra di percepire che l'opinione pubblica è molto sensibile su questa vicenda e quindi la politica e anche la politica giudiziaria, quando l'opinione pubblica percepiscono che l'opinione pubblica si sta per incazzare, qualcosa fanno. Quindi io non solo spero, ma mi auguro che qualcosa venga fatto. Abbiamo appena sentito un ascoltatore che ha detto che si possono trovare, perché basta volerlo, si trova tutto, si possono trovare in prima battuta delle misure alternative al carcere, data anche l'età del soggetto, parliamo di una persona oltre 70 anni, no? Quindi ci possono essere i presupposti per misure alternative al carcere, che sarebbe già un grosso passo avanti. Perché poi sai, anche la grazia hanno dei tempi, delle procedure che non è che arrivano domani mattina, ecco.
0: Quindi per concludere il ragionamento, indignarsi, Alessandro Sallusti, serve?
3: Sì, certo che serve. È l'unica roba che la politica e anche la magistratura è l'unica roba che percepiscono come pericolosa, non è che percepiscono come pericoloso quello che dicono Poletti e Sallusti, ma se monta nel paese uno sdegno per quello che per questa vicenda, io sono confidente che questo sdegno provocherà qualcosa.
0: Grazie ad Alessandro Sallusti. Grazie. Direttore di Libero, buon lavoro, direttore, buon lavoro naturalmente. Noi torniamo dopo il brano, voi avete sempre il numero per dire la vostra, 334 11 11 622.

0: collega giornalista Narita Briganti, stai
1: buonasera,
0: con Rogero
1: Roberto,
0: o stai con il ladro? Sì, stai con Rogero o stai con il ladro? Non eludere la domanda. Dov'è? Con chi stai? Con il ladro?
1: Con Sto Rogero. Con lo Stato di diritto contro la giustizia, fai da te. Perché questa vicenda dolorosissima che è diventata, che sta...
0: Quindi con il ladro?
1: No, sto con lo Stato di diritto contro la giustizia, fai da te, perché la questione...
0: Stai con Rogero
1: ma
0: o stai con il ladro?
1: Ma io non sto con i ladri, però non sto con i ladri, però le sentenze vanno rispettate e in uno Stato di diritto non ci si fa giustizia da soli. Tra l'altro, mentre parliamo, questa questione, come saprai, sta diventando veramente uno psicodramma nazionale sui social, sta montando in un modo molto anche violento. Vorrei distinguere due piani, se posso, velocemente. In
0: Prego.
1: Punta di diritto hanno applicato le norme che esistono. Le norme si possono cambiare, ok, che al governo può cambiare le norme, no? Se c'è davvero metà politica italiana che è contro questa decisione.
0: Sallusti intervenuto poco prima di te, diceva che l'indignazione popolare può contribuire a cambiare le cose, a far prendere magari alla magistratura un provvedimento un po' più lieve per mitigare la pena del signor Rogero.
1: Beh, a me risulta, mi sono consultata con un avvocato, un amico avvocato, che non si siano accaniti, abbiano applicato il minimo a fronte di quello che è accaduto. E ricordo che c'è un video inequivocabile di una persona che insegue, spara, uccide di spalle tre ladri e uccidendone due, cioè in uno stato di diritto. No, Roberto, però io non sto con i ladri, perché i ladri mi fanno orrore, ma il punto è: quale paese vogliamo? Un paese in cui le persone vengono picchiate in strada, in cui ci si fa giustizia da soli, o un paese in cui la giustizia viene applicata nelle sedi opportune? Quello che a me colpisce molto è proprio questa, non tanto l'esito, perché io penso che vista la presa di posizione di metà politica, letteralmente la posizione di Rogero andrà a trovare una sua definizione. Non so se mi sono spiegata, la vuoi chiamare grazia, lo vuoi chiamare un cavillo, lo vuoi chiamare un candidarlo, non è quello che mi preoccupa. Mi preoccupa chi considera quello che ha fatto Rogero legittima difesa, perché stando alle leggi di ora, Roberto, di adesso, non è legittima difesa. E chiudo con un'altra riflessione, sai che ci tengo molto, le armi. Il problema è che se hai un'arma, secondo me rischi di usarla, e di usarla in questo modo. Per me le armi sono pericolose per definizione.
0: Sì, sì, vedi che io non intervengo ed è giusto
1: no,
0: che...
1: No, sei arrabbiato.
0: No.
1: Ma io, non sono io arrabbiato, so qual è il sentimento
0: vorrei...
1: del paese ora.
0: Esatto. Poi è chiaro, se lo candidano, se lo strumentalizzano come stanno facendo, sbagliano.
1: Ora se lo stanno proprio contendendo tutti. Io negli ultimi 5 minuti avrò visto 26 agenzie, 10 interviste video a tutti i leader, e ci sta di una certa parte. Ma aggiungo una cosa che non ha detto nessuno, o almeno io non l'ho sentita: si poteva creare un precedente? No, cioè lui ha ucciso due persone. Queste persone possono fare orrore a me, a te, all'opinione pubblica, a chiunque, erano dei ladri, ma non è compito di un cittadino uccidere, anche perché nella nostra Costituzione, stando al minuto in cui parliamo, non c'è la pena di morte. Non la dà un cittadino, non lo deve fare nessuno. Ci sono altri strumenti: vengono arrestati, processati possibilmente in tempi brevi e tenuti in carcere,
0: sì,
1: pagano
0: ma non,
1: la loro pena.
0: Ecco, però non, allora tu hai ragione a non farti tirare dalla mia domanda: stai con Rogero o stai con il ladro? Ma neanche devi tirare dall'altra parte dicendo la pena di morte. Qui nessuno vuole la pena di morte. La pena di morte è una cosa semplicemente incivile.
1: Esatto,
0: nessuno ha diritto di dare la morte,
1: certo,
0: all'altro.
1: Certo.
0: Però non tirare dall'altra parte pena di morte, non l'ha nominata nessuno,
1: no, certo,
0: e non la vuole nessuno.
1: Però... Però secondo me la sentenza non poteva creare un precedente, cioè di impunità, tra virgolette, di chi ha ucciso due persone. Quindi è una questione estremamente delicata. Poi se questo concetto di legittima difesa sta stretto, no? A chi comanda, a chi è il potere di cambiare le cose, e noi ci adeguiamo alle leggi del nostro Stato. Quindi si cambiassero le cose, si stabilisse un perimetro che viene ritenuto.
0: Arriva uno che non la pensa come te, Mario Giordano. Grazie,
1: Narita
0: Briganti.
1: Immagino.
0: Grazie. Ciao, grazie. Narita Briganti, collega giornalista, sempre gentile e sempre pronta a raccogliere i nostri inviti. Il mio invece a voi è quello di scrivere, lasciare i vostri vocali al 334 11 11 622.
2: Sono le 3 e 59 minuti.
3: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera, sentivo gli interventi su questo caso che avete presentato, ma lui appunto, oltre ad essere stato già diciamo coinvolto in una storia di minacce con la pistola, quindi non è che era proprio uno che insomma non avesse mai avuto problemi con la giustizia.

0: Allora, questi di sinistra che la giustizia fai da te, non bisogna farsi giustizia da te, ma io spero, vorrei dire di no, però speriamo che qualche giorno, voglio essere cattivo, tocchi a loro, poi vediamo come cambia la musica,
1: Roberto, stasera sei inascoltabile, cioè non è che uno non è d'accordo con Ruggero deve essere per forza d'accordo con il ladro, uno non è d'accordo con entrambe le situazioni, non si ruba e non si fa neanche giustizia privata da soli, dai, non è che deve essere bianco o nero, su via, dai, pensa un po' più intelligente, sveglio e meno di parte.
2: Sono talmente sveglio che provoco, altro che inascoltabile, vedi? Provoco dei ragionamenti, il lavoro del giornalista è anche questo, provocare, io lo faccio.

0: E allora la condanna, no? Abbiamo raccontato la vicenda, la stiamo commentando tra di noi, ma con tanti ospiti. Tra poco arriva anche il direttore Mario Giordano, ma con Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone, che ha curato gli effetti sonori, andiamo al momento della condanna di Roggero.
1: La vicenda giudiziaria di Mario Roggero comincia la sera del 28 aprile 2021, subito dopo la sparatoria avvenuta davanti alla sua gioielleria di Gallo di Grinzane Cavour nel Cuneese. Il gioielliere viene iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario per la morte di due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e di tentato omicidio nei confronti del terzo componente della banda, Alessandro Modica. Fin dall'inizio la difesa sostiene che Roggero abbia agito per proteggere se stesso e la propria famiglia, invocando la legittima difesa. La procura, invece, ritiene che gli spari siano stati esplosi quando la rapina era ormai conclusa e i tre malviventi erano già in fuga. Il primo processo si apre davanti alla Corte d'Assise di Asti. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza diventano la prova centrale del dibattimento. Secondo i giudici, quando Roggero

0: esce dal negozio con la pistola, l'aggressione non è più in corso e il pericolo è cessato. Nel 2023 arriva la sentenza di primo grado, 17 anni di reclusione. La Corte esclude sia la legittima difesa, sia l'eccesso colposo di legittima difesa, ritenendo che non vi fosse più alcuna necessità di reagire. Vengono inoltre riconosciuti i risarcimenti in favore delle parti civili. La difesa presenta appello. Nel dicembre 2025 la Corte d'Assise d'Appello di Torino conferma l'impianto della sentenza, ma riduce la pena a 14 anni e 9 mesi, riconoscendo alcune circostanze attenuanti. Resta però fermo il principio centrale della decisione. Gli spari vengono considerati una reazione successiva alla rapina, non un atto di legittima difesa. Gli avvocati ricorrono quindi in Cassazione, sostenendo che la dinamica fosse stata valutata in modo errato e chiedendo l'annullamento della sentenza. Ieri, 15 luglio, arriva il verdetto definitivo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e rende irrevocabile la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Per i giudici, la reazione armata avvenne quando l'azione dei rapinatori era ormai terminata. Oggi Roggero si è costituito spontaneamente per iniziare a scontare la pena, pubblicando un videomessaggio nel quale annuncia il proprio ingresso in carcere. Nel frattempo, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha disposto l'apertura dell'istruttoria sul caso, primo passaggio previsto per l'eventuale esame di una domanda di grazia. La procedura non equivale alla concessione della misura, ma serve a raccogliere gli atti e le valutazioni necessarie prima di un'eventuale decisione del Presidente della Repubblica.
1: E allora questo per, siccome stiamo con i nostri cervelli andando oltre, questo per riportarvi alla vicenda, e proprio per riportarvi alla vicenda vi faccio ascoltare un contributo, gli ultimi minuti di Roggero prima di costituirsi in carcere.
2: Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
1: E ascoltiamo anche Angelo Pazza, avvocato delle parti civili del dibattimento, che dice: vendicarsi non è consentito.
3: Vendicarsi non è consentito. La legge non consente la vendetta. Legittima difesa è tutto il contrario di ciò che nel video viene rappresentato. E l'opposto della legittima difesa è la vendetta, il prevaricare della rabbia sulla ragione. I tre rapinatori escono e l'imputato prende la pistola. Dov'è il pericolo? Tra l'azione eseguita dai rapinatori e la reazione dell'imputato, vi era proporzione?
1: Vendicarsi non è consentito. Buonasera al mio prossimo ospite, il direttore Mario Giordano. Ciao Mario. Allora, caduta la linea con Mario Giordano, che abbiamo subito ripristinato. Ciao Mario.
4: Buonasera a tutti, eccomi.
1: E allora, riflessioni libere su questa vicenda. Abbiamo sentito tutte le parti in causa, la politica e quant'altro, ma resta un fatto. Quale, Mario?
4: Stiamo parlando del caso Roggero, perché io mi sono collegato adesso.
1: Sì, assolutamente.
4: Ah, ecco. Ma il caso Roggero resta un fatto. Resta il fatto che Roggero è una persona per bene e che quel giorno lì non avrebbe fatto male a una mosca, come tutti i giorni della sua vita, se non fosse stato aggredito nel suo negozio. Lui, le sue persone care, e non si fosse visto puntare una pistola alla tempia, non avesse visto pestare sua moglie sotto i suoi occhi, non avesse visto legare sua figlia davanti ai suoi occhi, non avesse avuto paura per la vita dei suoi cari, e quindi giudicare la reazione di un uomo sproporzionata, sbagliata, quel che si vuole, ma giudicare e considerare come omicidio la reazione di un uomo aggredito che non avrebbe mai fatto del male a nessuno, lo ripeto, a me sembra una cosa enormemente sbagliata. E pensare che una persona per bene, che per tutta la sua vita si è alzato pensando a fare del bene, oggi sia in cella e a morire in cella, mentre chi si è svegliato per fare del male, cioè per andare ad aggredire, a rubare, le famiglie di queste persone rivendichino 3 milioni di euro di risarcimenti,
1: sì.
4: È una cosa che mi manda ai passi, perché fa pensare questo paese che conviene educare i figli e i nipoti che bisogna essere delinquenti e non persone per bene. È chiaro, due persone sono morte e dispiace quando due persone muoiono, ma quelle persone hanno scelto quel giorno di fare quella cosa, di trovarsi in quella situazione. Mario Loggero ha reagito a una situazione che lui non voleva fare, lui voleva chiudere il negozio, andare a casa, guardare il telegiornale, mangiare la minestrina, andare a dormire, come tutte le sere della sua vita. Come si fa a non capire questa cosa qua?
1: Allora lo chiedo a un giornalista che so come lavora, perché è un giornalista che si arrabbia e che si indigna e che riesce a cambiare le cose. Indignarsi serve, Mario? La gente arrabbiata ha senso di essere arrabbiata nel momento in cui alza la voce?
4: Guarda, io sono convinto di sì, sono convinto che innanzitutto conoscere, approfondire, cercare di studiare, capire, arrabbiarsi e non girare la testa dall'altra parte cambia. Certo, magari non cambiano come vorremmo noi, velocemente come vorremmo noi, nei modi in cui vorremmo noi, ma qualcosa cambia. Ti faccio anche un esempio legato a questo. L'altro giorno, come avrai visto, nel Consiglio dei Ministri è passata una norma, un disegno di legge, è stato approvato un disegno di legge che prevede per l'appunto che non sia più possibile risarcire chi va in un negozio, in una casa, chi va a rubare. Se tu scegli, ripeto, scegli deliberatamente di andare a aggredire un'altra persona, poi ti succede qualcosa, mi spiace, umanamente mi spiace che ti succeda qualcosa, ma che io ti debba risarcire perché sei venuto a rubare a casa mia, mi sembra una cosa talmente folle che solo qua poteva succedere. Eppure era così, oggi è così, oggi è ancora così, in effetti Roggero ha già pagato 300, adesso ne deve pagare altri 700.000 euro e ci saranno 3.000 euro. Allora questa norma non servirà a nulla per Roggero perché non è retroattiva, però se verrà davvero approvata, perché è un disegno di legge, quindi va a passare alla Camera, ma se noi manteniamo i fari accesi, ci indigniamo, ci arrabbiamo e questa norma passa, ecco che un piccolo passo di ragionevolezza, tutte le persone che si sono indignate l'hanno ottenuto. Non bisogna cadere nella cosa ma tanto non cambia mai nulla. Non è vero che non cambia nulla. Io e te, Roberto, abbiamo fatto delle battaglie sui costi della politica feroci. Hanno risolto tutto, no? Però che le cose siano cambiate, sì, delle porcherie che abbiamo raccontato per anni. Oggi uno che va in pensione con un anno, con un giorno di Parlamento, prende vitalizio tra vita, non c'è più. Cioè certe cose sono state... E quindi non è vero che non serve a nulla. È faticoso però, è faticoso e certe volte anche pericoloso alzare la voce. Questo sì.
1: Mario Giordano, la trasmissione è in pausa perché c'è l'estate, ma non è in pausa, per chi lo conosce non si ferma mai, non è in pausa il nostro Mario Giordano. Dove ti si trova e a far cosa, oltre che leggere appunto sulla Verità, ma dove ti si trova e a far cosa?
4: Ho attivato, ti ringrazio di questa domanda perché mi sta... Che soddisfazione, ho fatto peraltro proprio una diretta con Roggero pochi giorni prima, la potete trovare lì, su un social nuovo che si chiama Substack, che sta Substack, mi trovate il grillo parlante, scrivo articoli, faccio dirette e creo un colloquio personale con tantissime persone e quindi se mi volete trovare io lì tutti i giorni commento le notizie, faccio dei collegamenti, appunto avevo per esempio Roggero pochi giorni fa, abbiamo fatto una lunga diretta con lui, la potete trovare e si possono trovare tutte queste cose per cercare di rimanere attivi e mantenere anche un filo diretto, come sai fare tu benissimo qui in radio e non solo, e mantenere un filo diretto con le persone, che è la cosa più bella del mondo.
1: Quindi Mario Giordano, tutto l'anno, giorno e notte, Substack, lo cercate su internet, grillo parlante. Grazie Mario Giordano.
4: Sia su internet sia sulle applicazioni, si trova
1: certo.
4: Dunque. Substack. Ciao, grazie
1: Substack.
4: Roberto.
1: Ciao, grazie. Ciao. Era la voce di Mario Giordano. Tra poco ancora la vostra voce, 334 11 11 622.

0: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. No, la sentenza dei giudici è un lavoro senza sbavature. La legge dice questo, la legge fatta dai politici e non dai giudici. Io sono allibita perché vedo sui social questa caccia al giudice. Ma cioè, siamo di un'ignoranza che non ha eguali. Lui è uscito sparando. Cioè, il problema è che se li avesse seccati nel negozio sarebbe stata legittima difesa. Il problema è che lui li ha rincorsi, ha sparato in strada dove poteva colpire chiunque e quindi ha commesso un atto gravissimo. E tanto non lo terranno in carcere tanto, perché tra una cosa e un'altra vedrete che presto tornerà a casa per buona condotta, perché la sconto di qua, lo sconto di là, e tornerà a casa. Io non sto dicendo che lui è un delinquente, perché anch'io sarei andata fuori di testa perché venire rapinata più e più volte, ma tu hai una pistola, cioè se psicologicamente non reggi questo stress non puoi avere una pistola, signori. Cioè, bisogna fare dei test attitudinali. E i giudici hanno fatto un ottimo lavoro. E i politici, vedi Salvini, che stanno andando a fondo, stanno cercando di cavalcare qualsiasi cosa pur di raccattare i voti del popolo, che non si ferma a ragionare, ma ragionate. Io non veramente sono. E poi, perché non ve la prendete coi politici più ladri di quei ladri che sono in Parlamento e che hanno rubato i nostri soldi e che invece hanno fatto le leggi per tenerli fuori? Perché non vi indignate lì? Vabbè, ciao ciao.
1: Buonasera, Pino da Lecco. Ascoltavo prima il commento della giornalista. In linea di principio non si può che essere d'accordo con quello che dice la Briganti, perché logicamente il paese civile, fatto da persone civili, il diritto deve far da padrona, quindi le leggi, la giustizia fai da te, non deve esistere. Ma il problema è questo, fatto da persone civili, ormai ci stiamo riempiendo di persone che con la civiltà non hanno niente a che fare, per cui è inutile scandalizzarsi se il popolo si fa giustizia da solo, perché dall'altra parte si ritrova persone che vengono scarcerate, persone che non vengono punite, persone che entrano per essere riconosciute in caserma e vengono buttate fuori senza neanche un giorno di carcere. Il gioielliere ovviamente ha sbagliato, tanto più che ha sparato di spalle e ne ha uccisi due, però la gente è stufa, quindi anche tutte le manfrine legate al fatto che il governo deve cambiare le leggi, ma che cosa? Abbiamo appena visto qualche giorno fa che il governo ha allentato un po' i cordoni del porto d'armi, è successo un casino che non finisce più, quindi non c'è la possibilità di poter allargare un pochino di più certe maglie. Vabbè, arrivederci.
2: Buonasera Poletti, ma sentire Giordano si sta sdoganando il fatto di farsi giustizia da soli come se fosse una cosa normale. Allora a sto punto facciamo come in America, no? Libera vendita delle armi e poi ognuno farà quello che vuole, no? Ti entra il ragazzino di 15 anni in casa, gli spari, no? E finisce così, diventiamo questo? Ma di cosa sta parlando Giordano? Cioè, umanamente quell'uomo lì potrà essere stato provato da quello che ha passato, per carità, io non lo sto giudicando, per me rimane sempre una brava persona, ma ha sbagliato. Cioè, tu non prendi la pistola, insegui i malviventi e li ammazzi. Di cosa sta parlando Giordano? Lui se sparava e ammazzava i due delinquenti nella fase in cui erano ancora lì a rapinare robe varie, tutto questo non sarebbe successo perché rientrava nella legittima difesa. Cioè, non distorciamo sempre le cose, le leggi, a seconda di come si vuole far credere la narrativa. Cioè, brucia a tutti che quest'uomo qui finisca i suoi giorni in prigione. Ma cavolo, cioè, un rapinatore fa il rapinatore, per quanto possa essere rude, violento e quello che volete, però non l'ha ammazzato, non ha ferito con l'arma da fuoco o robe del genere. Cioè, questo gli spara alle schiene, lo ammazza, cioè, non è equo, capite? Cioè, poi forse magari sono fatto male anch'io, però non è quella la direzione da prendere assolutamente.
3: Quanti messaggi, Giovanni da Bergamo al 334 11 11 622. Mio padre è morto in un incidente stradale mentre si recava al lavoro. Le indagini hanno fatto emergere la responsabilità della provincia per mancanza di manutenzione della viabilità, però mia madre, rimasta sola con due figli, non è stato dato un risarcimento milionario. Poi Alessandro da Roma, 100% con Roggero, legge da rivedere perché ad ogni azione corrisponde una reazione, bisogna solo stabilire quanto è lungo il periodo di reazione perché non diventi premeditazione, ma la reazione deve essere legalizzata, qualsiasi nella testa non si sa cosa scatta, però ci chiedono di comportarci civilmente. Angelo da Bergamo, sempre bello fare i sermoni sulle esperienze altrui, ci sono due aspetti gravi: il rimborso sproporzionato e spropositato per le vittime, che ricordo sono delinquenti, e il fatto che se uno ha il porto d'armi significa che è stato legittimato all'uso. Non esiste eccesso di difesa quando qualcuno invade la tua sfera lavorativa e familiare. Ma siete in moltissimi ancora a parlare, vi ascoltiamo tra poco.
4: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 30 minuti.
4: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: E allora ancora le vostre reazioni alla condanna di Roggero in carcere per essersi fatto giustizia da sé, tra poco.

0: Allora saluto il nostro ascoltatore Antonio da Lecce. Buonasera Antonio.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, sei in vacanza o sei a casa normalmente?
1: No, io sono pensionato, quindi dopo 40 anni di duro lavoro sono pensionato e quindi sono libero.
0: Che hai fatto, nella vita? 40 anni di cosa?
1: Ero dipendente pubblico presso la Procura della Repubblica per i minori di Lecce.
0: Ah beh, ne hai viste allora, diciamo che ne hai viste parecchie.
1: Sì, allora io volevo un attimino dire una cosa.
0: Sì.
1: Scusami, allora teniamo presente un fatto. I poteri sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario.
0: Sì.
1: La magistratura ha il compito di far applicare le leggi. Se noi ci lamentiamo, andiamo a rompere le palle a questi signori che hanno applicato la legge, che hanno dato anche sul risarcimento. Ci sono delle leggi ben precise che disciplinano il modus e il quantum. Quindi,
0: chiaro?
1: Cioè, voglio dire, che cavolo serve andare a rompere le palle ai magistrati quando il problema è di chi ha fatto le leggi? Chi ha fatto le leggi che sono state fatte a cazzo di cane? Scusami.
0: Eccolo, cioè, lì. No, tanto per capire.
1: Sono le leggi che non vanno. Cioè, voglio dire, questo è chiaro che ci ha marciato, perché praticamente ormai se ne sono andati, che spari a fare? Cioè, ormai se ne sono andati, vabbè. E spari perché ti sei incazzato, perché giustamente ti hanno rapinato chissà quante volte, quindi è normale che spari, è normale che uno va fuori di testa, sbrocca e dice me ne frego un cavolo e gli ammazzo, e va bene, però praticamente poi devi anche assumerti le tue responsabilità in base alle leggi che il Parlamento ha fatto e non i magistrati. I magistrati, tu hai detto uno, io per legge devo applicarti due, tu hai detto quattro, io per legge devo applicarti cinque. Quindi, cioè, non c'entra nemmeno, perché io praticamente ho letto un sacco di puttanate che riguardano il referendum. Se avessimo votato sì, non c'entra niente. Quindi, cioè, ne capisco io, anche la Meloni che dice che se vinceva il no sarebbero stati liberati i pedofili, tutte queste puttanate a valanga, puttanate buttate lì a valanga che non servono altro che creare terrorismo, e per fortuna non lo hanno creato.
0: È chiaro, è chiaro quello che vuoi dire. Alla prossima, grazie al nostro ascoltatore,
1: ciao,
0: dalla Puglia,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao,
0: buona serata. Ancora i vostri vocali su questo fatto, stanno esplodendo le nostre linee e naturalmente mi fa piacere tutta questa partecipazione qui a Giornale Radio, qui a Italia No Limits, ogni giorno dalle 17 alle 20.
2: Buonasera Roberto, io non credo in tutta franchezza che ci sia stata legittima difesa, basta guardare il video e ci si rende conto che quella non è una reazione da legittima difesa, è inutile arrampicarsi sugli specchi su questo. Io invece ti chiedo un parere sulla entità della pena e sulla entità del risarcimento. Oggi lo Stato ha dato un segnale devastante ai cittadini, lo stesso Stato che non è adeguato nel tutelare la sicurezza dei gioiellieri, oggi punisce duramente quel gioielliere che ha avuto una reazione che, per quanto spropositata, ma resta comunque comprensibile. Allora probabilmente la pena doveva essere di gran lunga inferiore, il reato contestato deve essere quello di eccesso per legittima difesa e non omicidio, e la entità del risarcimento deve essere di gran lunga più modesta. Grazie, un abbraccio, Sandra D'Avellino.
3: Ma io risponderei, dottor Poletti, all'ascoltatore che dice questi discorsi li fa il popolo della sinistra. Sì, la non violenza è prettamente evidentemente di sinistra, se tanto mi dà tanto, però una domanda mi nasce spontanea. Ma io dico, no? hanno fatto 367 decreti sicurezza per vietare il porto d'armi o quantomeno la detenzione dei coltellini fino a 12 centimetri, ma va bene le pistole e ammazzare le persone andando a rincorrerle fuori dai propri negozi e ammazzarli così a sangue freddo, uno, due, tre, giusto? È corretto? Ho capito bene?
4: Al posto di dargli la medaglia che ha messo fuori pista due rapinatori, perché se uno rapina non è che rapina una sola volta, rapina uno, rapina due, rapina tre, rapina qua e continua a rapinare. Immaginatevi queste persone quanto male avrebbero potuto fare in futuro. Al posto di dargli la medaglia, al gioielliere si trova in prigione oggi. È veramente frustrante abitare in questo paese, è veramente frustrante. Non ho parole. Sergio da Milano.
5: Beh, vabbè, ma un 72enne, se gli dai 14 anni di carcere, significa che gli hai dato l'ergastolo.
0: E allora questo è quanto per quanto riguarda la vicenda Roggero. Noi passiamo al secondo grande tema, perché la Camera approva la nuova legge elettorale. Dopo giorni di tensione, polemiche e votazioni che hanno messo a dura prova la maggioranza, la Camera ha approvato in prima lettura la nuova legge elettorale. Il via libera è arrivato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti al termine di uno scrutinio segreto. Adesso il testo passa al Senato, dove dovrà affrontare una seconda lettura prima di diventare legge. È una riforma destinata a incidere profondamente sul sistema politico italiano. L'obiettivo dichiarato dal governo è quello di garantire maggiore stabilità e assicurare agli elettori la certezza di sapere la sera delle elezioni chi governerà il paese. Il meccanismo principale è il premio di maggioranza. Se una coalizione oppure una lista che corre da sola supera il 42% dei voti, riceverà automaticamente 70 deputati in più alla Camera e 35 senatori in più, fino a raggiungere una maggioranza parlamentare stabile. Se invece nessuno raggiungerà quella soglia, il premio non scatterà, i seggi saranno distribuiti con un criterio proporzionale. Sulla scheda comparirà anche l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio collegato alla coalizione. È stato inoltre approvato il voto fuori sede, che consentirà a studenti e lavoratori domiciliati lontano dal comune di residenza di votare senza dover tornare a casa. Ma questa riforma arriva al traguardo dopo uno dei passaggi parlamentari più delicati della legislatura. Martedì sera, ne abbiamo dato conto, il centrodestra è andato clamorosamente sotto proprio sul tema che aveva presentato come simbolo della riforma: il ritorno almeno parziale delle preferenze. L'emendamento firmato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC e poi sostenuto anche da Lega e Forza Italia prevedeva un sistema misto, una capolista bloccato scelto direttamente dal partito e la possibilità per gli elettori di esprimere fino a 3 preferenze sugli altri candidati della lista. Le opposizioni hanno chiesto il voto segreto e proprio durante quello scrutinio, ve ne abbiamo dato conto in diretta, è arrivata la sorpresa. L'emendamento è stato bocciato per un solo voto, 188 contrari contro 187 favorevoli. Una sconfitta che ha immediatamente fatto parlare di franchi tiratori nella stessa maggioranza. Dai banchi dell'opposizione sono partiti cori di missioni ed elezioni, mentre Giorgia Meloni ha ammesso che nella maggioranza erano mancati dei voti e ha parlato della necessità di una riflessione, sostenendo che ha vinto la palude. Nonostante quell'incidente parlamentare, però, la maggioranza si è ricompattata nelle votazioni successive e oggi ha portato a casa il primo sì della Camera. Poi sentiremo i discorsi in aula dei leader e vi pregherò, come sempre, di dire la vostra in diretta al 334 11 11 622. La domanda che vi poniamo questa sera è questa: questa legge vi convince? Il premio di maggioranza è il prezzo giusto da pagare per avere governi più stabili, oppure rischia di alterare troppo la rappresentanza degli elettori? Vi sarebbe piaciuto poter tornare a scegliere i parlamentari con le preferenze, oppure pensate che così come erano state previste avrebbero cambiato ben poco? Scriveteci e mandate i vostri vocali 334 11 11 622. Tra poco ripartiamo per raccontare questa settimana tragica per il governo con Claudia Fusani.

0: E saluto Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale, che tra l'altro vedrò di persona, mi auguro, sabato sera alla mia trasmissione su Rete 4. Sei collegata o vieni a Milano?
1: Ebbene sì, Milano. No, vengo a Milano, affronto un viaggio di 5 ore per venire apposta a Milano.
0: Se
1: da
0: ti
1: te.
0: Va bene, tua se ti va bene 5 ore.
1: Ecco, non
0: se
1: me lo ti dire, va bene, no, non me lo dire per favore.
0: Va bene, comunque sarà, è sempre un piacere vederti e ascoltarti.
1: Anche mio.
0: Allora, eccomi. Mi racconti questa settimana terrificante per
1: no,
0: il governo?
1: No, guarda, siamo distrutti. Allora, roller coaster, montagne russe. Allora, arriviamo alla conclusione. La legge oggi sì. È stata approvata, stamani, senza le preferenze, su cui le preferenze che Giorgia Meloni ha fatto di tutto per averle nella legge, sono state, come sapete, bocciate con un voto di sfiducia verso di lei, in effetti, per un solo voto, ma insomma, quel giorno il governo, era martedì, il governo andò sotto su quell'emendamento. E questo ha creato delle tensioni enormi nella maggioranza, perché oggi nel voto finale, per esempio, anche il voto finale era un voto segreto, ci sono state delle scene in aula che io sto provando a raccontare nel mio articolo, insomma tutti controllavano tutto. Si controllavano a vicenda come stavano votando. Il voto è andato bene, ha avuto tutti i voti necessari, 219, quindi, però insomma c'è un clima di sfiducia, perché quello, quindi la legge è passata, le preferenze no, il risultato è che la maggioranza è indebolita perché non si fidano più, perché quel giorno lì, martedì mattina, prima del voto, erano state date rassicurazioni dai capigruppo e dai leader dei due partiti, ovvero da Tajani e Salvini, erano state date rassicurazioni sul fatto che i gruppi avrebbero tenuto, invece ci sono stati almeno 30 franchi tiratori. Cosa succede quindi adesso? Ora la Presidente Meloni, che non ha festeggiato oggi ovviamente, no? Non ha fatto nessun post, non ha proprio parlato di legge elettorale, ha parlato di altre cose. Lei ha chiesto un momento di riflessione e tutti sono molto spaventati da questa riflessione. Riflessione in che senso? Ieri, per esempio, c'è stato un altro momento di rottura nella maggioranza, quando Fratelli d'Italia ha votato con Vannacci, con gli 8 di Vannacci, un emendamento di Vannacci sulle preferenze. Anche lì non è piaciuta sta cosa, perché Forza Italia e Lega non vorrebbero neanche avere come ipotesi lontana l'idea di avere, certo, Vannacci in alleato. Quindi questa riflessione adesso come si rifletterà? Ma soprattutto, questo è un tema che è venuto fuori oggi molto bene nei vari capannelli qui alla Camera, in Transatlantico, quel che tu conosci, eccetera. Che affidabilità danno ormai Tajani e Salvini dei rispettivi gruppi parlamentari? E se tu non hai la certezza del tuo gruppo parlamentare, come governi ancora un anno? Perché nei fatti ci sarebbe ancora un anno, cioè questa legislatura avrebbe ancora un anno, e non è che può stare lì a tentennare, no? Un anno, tra l'altro, di campagna elettorale. Il governo dovrebbe studiare quelle 3-4 misure, non di più, certo, impattanti, soprattutto dal punto di vista economico per i cittadini, però capito, come ritrovi la sicurezza di fare quest'ultimo pezzo di viaggio insieme? Ecco, questo mi sembra il problema più grosso. Oltre al fatto che la legge elettorale va al Senato, sarà incardinata presto, va al Senato, ma cosa succederà al Senato? Meloni riproverà a rimettere le preferenze? Per lei è una cosa, è una promessa che lei ha fatto, quindi è anche comprensibile che lei voglia rimettere queste preferenze, anche se l'emendamento bocciato, francamente, non è che cambiasse molto, perché insomma, comunque erano sempre, certo, partiti, chiaro, a decidere, francamente. Ecco. Quindi che cosa farà? Proverà a rimettere le preferenze? Oppure, è venuta fuori un'ipotesi stamani, interessante, si rimetterà il ballottaggio fra primo e secondo turno, che potrebbe essere una cosa interessante questa, perché, o magari fare uno scambio, no? Rimettere sia le preferenze ma anche il ballottaggio. Perché è una cosa interessante? Perché il ballottaggio esclude le forze estreme sia a destra che a sinistra. E questo potrebbe piacere se di qua che di là, quindi sta riprendendo quota un'ipotesi di ballottaggio, è molto tecnica questa cosa, ma insomma era un'ipotesi che era già venuta fuori, nella prima versione della legge c'era, poi è stata tolta, e vediamo. Quindi la legge elettorale come sarà cambiata, rimarrà come quella che è uscita oggi, e soprattutto quando si andrà a votare. Oggi l'altro tema è stato questo, cioè le finestre di voto. E le finestre di voto non è esclusa.
0: Mi dai un toto voto, mi spieghi quale potrebbe essere
1: la... Guarda, io toto voto ti dico marzo. Ti dico marzo.
0: Marzo.
1: Ti dico marzo, perché con marzo tu riesci a garantire la famosa pensione.
0: Che, sì,
1: scatta,
0: che non è una cosa da poco, perché
1: no, è fondamentale,
0: è una variabile che influisce,
1: che scatta,
0: molto.
1: Scatta il 14 aprile per l'esattezza, quindi se tu sciogli a fine marzo, per esempio, siccome il tempo decorre nel momento in cui il nuovo Parlamento si insedia, non quando vengono sciolte le Camere, perché il Parlamento resta in Camera, resta in carica finché il nuovo Parlamento si insedia, quindi ci potrebbe essere il tempo utile per fare un indire una votazione a marzo. Ecco, marzo è il tempo necessario per fare una legge di bilancio, e il paese ha bisogno di una legge di bilancio, e poi basta sostanzialmente, fare la legge elettorale e la legge di bilancio, stop, e vai a votare. Io dico marzo, fine marzo, seconda metà di marzo.
0: Grazie Claudia Fusani, l'altra voce.
1: Grazie
0: quotidiano nazionale.
1: Ci vediamo
0: buon
1: presto,
0: viaggio,
1: Roberto.
0: Perché è...
1: No,
0: buon
1: non me lo dire,
0: perché
1: ecco. Va bene, ma va io bene. Vengo apposta a Milano per te. Ciao. Arrivederci.
0: Grazie Claudia Fusani.
1: Ciao, ciao,
0: naturalmente,
1: ciao.
0: Grazie. Naturalmente noi sentiremo le fasi più salienti del dibattito quest'oggi alla Camera con l'approvazione della legge elettorale. Lo sentiremo tra poco, ma adesso per favore abbiamo selezionato con voi assieme a Matteo Respinti per voi i passaggi fondamentali, quelli che dovete conoscere, ma adesso ascoltiamo dei vocali.
2: E vai, l'ennesima legge che verrà ovviamente respinta dal Quirinale, visto che il fatto il capo del governo viene deciso, ahimè, dal nostro Presidente della Repubblica. E la Meloni deve aspettare ancora per poter pensare di poter stravolgere le leggi costituzionali. Non è lei che decide chi deve governare o non governare l'Italia, ma il Premier viene scelto e designato, signori e signori, dal Presidente della Repubblica, né da lei, né della maggioranza, né dei cittadini. Non si può. Vediamo l'ennesimo schianto che ovviamente farà contro il muro del Quirinale. Ma una legge dritta dritta, ma riescono a farla sta questi qua? Zero, eh? E anche stavolta governiamo domani.
3: Buonasera Roberto, Lorenzo e Matteo Emilio Damasio. Allora, innanzitutto le regole in corsa non si cambiano. Primo. E non è che inizia una partita di calcio, poi alla fine del primo tempo cambi le regole per ovviamente favorire la tua squadra. Quello lì delle preferenze era uno specchietto per le allodole, e in Italia ce n'è tante di allodole. Comunque, al di là di tutto, è una legge elettorale che fa meno zero, non piace per niente. Poi il premio di maggioranza.
4: Ci sono dei parametri per calcolarlo, nel senso, cioè perché un premio di maggioranza viene dato e in che misura, con quale criterio?
0: E allora Emilio, potresti continuare con i tuoi ragionamenti, ma aspetto anche quelli di tutti gli altri. Allora, vi ho selezionato le fasi migliori del dibattito alla Camera, ve le faccio ascoltare tra poco, ma attendo come sempre i vostri messaggi. Ma adesso ascoltate il GR.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora non lo fa nessuno in tutta Italia, ma noi che siamo qui dalla mattina alla sera a lavorare nella sede di Giornale Radio ci teniamo a questo. Non lo fa nessuno in Italia, vi facciamo ascoltare la sintesi, il meglio degli interventi dalla Camera per l'approvazione della legge elettorale, ma soprattutto

0: E allora che cosa si è detto alla Camera? Che cosa si sono detti? Se le sono dette? Intanto ditele anche voi, 334 11 11 622. Giuseppe Conte, avete fatto la legge elettorale per imbullonarvi alla poltrona.
1: Signor Presidente, onorevoli colleghi, pensiamo agli italiani che ci seguono. Staranno pensando, beh, in Parlamento staranno discutendo e approvando misure urgenti per il Paese. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Si occupano di crollo degli stipendi, di carovita, di crollo della produzione industriale da 3 anni e mezzo, dei prezzi alle stelle. Qualcuno ha fatto, semmai questa mattina, pieno di gasolio, 2 euro per un litro alle stazioni di servizio, di liste della sanità con ritardi, con chi rinuncia alle cure, di sicurezza contro, per chi vuole essere protetto contro furti e aggressioni, rispetto a un governo che rivendicava legge e ordine. E poi leggono di Trump che continua con gli attacchi. Ebbene, di che cosa ci stiamo occupando invece? Da giorni, e continueremo al Senato, il Parlamento sarà bloccato perché questa maggioranza ha deciso che la priorità del Paese è la legge elettorale. Eh sì, la legge elettorale, perché bisogna cambiare le regole del gioco. Si vuole passare dalla stabilità così vantata alla inamovibilità. E attenzione, uno può anche affrontare questo passaggio, se ritiene che sia prioritario, mettendoci la faccia. Invece no, si ricorre all'artificio, alla truffa. Che cos'è una truffa? La truffa è una alterazione e mistificazione della realtà. È un inganno per far credere altro rispetto a quello che si vuole, e quello che si vuole è un vantaggio, un profitto ingiusto. Ecco, allora, la truffa è architettata perché la destra, questa maggioranza, sta dicendo in tutti i social, poi arriveranno le trasmissioni amiche, i giornali degli amici imprenditori.

0: imprenditori che questa legge è fatta per dare più potere, più democrazia agli italiani. E no, gli italiani non sono sciocchi. Questa legge è fatta per potervi imbullonare alle poltrone, per poter restituire ancor più potere al capo. Ecco perché l'abbiamo subito definito una legge truffa, e l'accordo che avete raggiunto in maggioranza è un accordo truffaldino, perché non c'è nessun potere agli italiani di scelta dei propri rappresentanti. Avete confezionato un accordo blindato, pensate, dove nel listone i candidati sono preselezionati alle segreterie di partito, poi ci sono dei listini territoriali dove i candidati sono prestampati, preselezionati dalle segreterie di partito. È tutto preselezionato, sono tutti moduli prestampati, e voi volete prendere in giro gli italiani dicendo che volete dare più democrazia a loro e più potere di scelta? Ma la cosa bella è che poi c'è la truffa nella truffa, l'emendamento truffaldino nella legge truffa, e qui è il massimo artificio, la massima abilità della vostra Presidente, la Presidente Meloni, la quale ha tirato fuori questa foglia di fico per voler ingannare ulteriormente gli italiani, con il risultato che avete confezionato voi di Fratelli d'Italia un emendamento in cui, se tutto andava bene, si poteva forse eleggere il 5%, il 10% dei candidati, ma sempre prestampati, su modulo prestampato dalle segreterie di partito.
1: Ecco, ma non solo Conte, poi sentiremo Schlein, Donzelli, Ziello, Maggi, insomma, li sentiremo tutti, quelli più rappresentativi, ma sempre lo stesso Conte dice alla Meloni: vi impediremo di prendere il potere.
0: Giorgia Meloni, perché in questo è unica, è riuscita nel capolavoro di frapporre ancora più ostacoli per le donne in politica, per cui tutti i capolista e capilista sono tranquillamente, possono essere uomini, non c'è neppure un vincolo di genere su quelli che realmente verranno sicuramente eletti. Quindi quello che era un soffitto di cristallo, grazie a lei, viene rinforzato col cemento armato, e se ne assumerà la responsabilità. C'è solo una nota positiva in tutto questo sfascio, in questa truffa: perlomeno siete venuti dietro a una nostra battaglia storica, quello del voto ai fuori sede. È un primo passo, lo miglioreremo, lo miglioreremo. E che cosa è successo? È successo che ovviamente tutti questi artifici, truffe nelle truffe, ovviamente hanno avuto il fiato corto. Vi siete impantanati, addirittura la maggioranza ha sfiduciato Giorgia Meloni, che ci ha voluto mettere la faccia, per modo di dire, ha fatto l'appello, ha detto a voi di metterci la faccia, poi il giorno dopo non era qui, non ne ha tratto le conseguenze. La faccia ha messa a Palazzo Chigi a premiare i maestri della cucina, e vi siete permessi di dire nei vostri social, con la vostra propaganda becera, perché è becera, di dire che noi abbiamo esultato per quell'emendamento che non è passato, con cui introducevate le preferenze. E no, noi abbiamo esultato, certo, ma perché ha perso la maggioranza, ascoltate bene, un governo che ha tagliato gli investimenti in sanità, ha tagliato gli investimenti sulla povertà, ha ipotecato il futuro dei nostri giovani con spese folli militari. Bravo. Ha fatto leggi per salvare corrotti e criminali che adesso vengono avvertiti prima dell'arresto, così possono scappare. Abbiamo esultato perché ha perso maggioranza un governo che è rimasto complice di un genocidio. E adesso vi beccate la sfiducia della vostra stessa maggioranza. Ve la meritate, ma non è isolata, perché arriva dopo la sfiducia degli italiani col voto referendario. arriva dopo che avete perso l'abbraccio dei vostri alleati, a cui avete detto sempre sì, contrastando l'interesse degli italiani, da Trump a Netanyahu. È certo che noi ci siamo assolutamente, abbiamo festeggiato questo voto, perché noi non possiamo permettere che continui in questa logica un governo che mira ad affermare la gerarchia del capo, del comando di uno solo, e con questa legge state introducendo un premierato mascherato. Noi siamo per la democrazia vera, effettiva. La democrazia richiede partecipazione, scelte dei cittadini, richiede pesi e contrappesi. Vi state confezionando una legge elettorale vergognosa che vi vorrebbe dare per perpetuare il vostro potere la maggioranza, una maggioranza con un premio di maggioranza assolutamente incostituzionale. Ma non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio. La battaglia che ci avete fatto, che ci avete visto fare, e qui le opposizioni hanno dimostrato massima comprensione del momento storico, massima chiarezza politica. Uniti abbiamo fatto una battaglia contro la vostra arroganza con cui volete prendere il potere. Bene, questo è solo l'antipasto. Non avete idea della battaglia che vi aspetta, con cui vi impediremo di prendere il potere.
1: È un bel tono minaccioso da parte di Giuseppe Conte, che dire. Tra poco Elly Schlein che dirà a Meloni: lei, Meloni, presidente, ha tradito gli italiani.

0: E allora c'è andato giù pesante Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ma altrettanto Elly Schlein. Ricordate i discorsi dell'inizio di Elly Schlein? Non si capiva niente. Adesso è bella, chiara e maturata, è pronta per la campagna elettorale. Sentiamola.
1: Quanta ipocrisia oggi in quest'aula dagli stessi che hanno sfiduciato la Presidente del Consiglio Meloni in un voto segreto giusto 2 giorni fa. Quanta ipocrisia! Chi ha tradito? Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione da un paio di giorni della Presidente del Consiglio Meloni. Chi ha tradito nella sua compattissima maggioranza? Almeno 40 persone hanno tradito. Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione. Come già è assurdo che l'unica priorità che avete in un paese che ha la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e le bollette, quelle tra le più care d'Europa, la vostra unica priorità è quella di cambiare la legge elettorale perché avete paura di perdere. Chi ha tradito? E non ci dorme la notte la Presidente del Consiglio. Questa è l'unica ossessione, non la guerra illegale di Trump e Netanyahu che ha ricominciato a fare vittime, a fare schizzare i prezzi dei carburanti quando gli italiani vanno a fare benzina. Non questa, no, anzi su questa non l'abbiamo più sentita dire nulla, magari per evitare nuove sfuriate da parte di Trump. Non gli stipendi tra i più bassi d'Europa, non i rider senza diritti che stanno scioperando perché con il caldo non riescono a lavorare e diventano ancora più poveri. Non gli oltre 1000 morti sul lavoro dell'anno scorso. Nessuna di queste è la priorità. Non le ondate di calore che nel giugno hanno ucciso 1300 persone in Europa. Ma questa è una sicurezza di cui a voi non importa nulla, perché sull'emergenza climatica in 4 anni non avete fatto nulla. Ci dite che la transizione ecologica è una cosa per ricchi, certo, ce lo dicono i ricchi al fresco del loro condizionatore, mentre ci sono il 9% delle famiglie italiane che non se lo possono permettere come voi il condizionatore. Sono quelle che incontrate al centro commerciale anche se non hanno nulla da comprare o nulla per comprarlo, perché almeno fa più fresco, ma a voi questa sicurezza non interessa. Non sono neanche i terribili femminicidi. L'ultimo terribile femminicidio a Coriano, un'ossessione, una priorità politica. Sono 4 anni che vi facciamo proposte concrete per dirvi che non basta la repressione, su cui pure abbiamo votato delle misure insieme. Serve la prevenzione per agire prima che sia troppo tardi. Ci sono donne vittime di violenza che fanno domanda per il reddito di libertà e si sentono dire che non ci sono più le risorse per il 2026. Queste sono le priorità. Non cambiare la legge elettorale o capire chi ha tradito. E nemmeno per voi lo sono le famiglie, quelle che non hanno i nonni vicini o forse non ce li hanno più affatto, purtroppo, e non sanno cosa fare per i figli in questa estate torrida perché non si possono permettere centri estivi o altre soluzioni di questo tipo. Niente di tutto questo è la priorità. Per voi l'unica ossessione è questa. Fare la legge elettorale è la nuova ossessione di Giorgia Meloni. Chi ha tradito? Beh, Presidente Meloni, si faccia dire la verità. È lei che ha tradito la fiducia degli italiani, anche di quella che gliel'avevano data alle ultime elezioni. Ha tradito una per una le sue irrealistiche promesse elettorali. Avevate promesso di abolire le accise e le avete aumentate. Avevate promesso di portare le pensioni minime a 1000 euro, le avete aumentate di un paio di caffè. Avevate promesso di abolire la Fornero, avete allungato anche l'età per la pensione. Avevate promesso il blocco navale, avete realizzato il blocco industriale in un paese che ha un calo di produzione industriale da 3 anni di fila. Avevate promesso e non avete fatto. È lei che ha tradito, Presidente Meloni, come ha tradito il sud di questo paese. Il governo che ha fatto scelte più antimeridionaliste della storia repubblicana, cancellando fondi per le infrastrutture, facendo un'autonomia differenziata senza mettere un euro per restringere, chiudere i divari territoriali che il sud e le aree interne hanno già pagato troppo. L'ha fatto tagliando il contrasto alla povertà. L'ha fatto pure facendo una guerra ideologica incomprensibile allo sviluppo delle energie pulite e rinnovabili che ci farebbero abbassare le bollette, migliorerebbero l'aria che respiriamo, ma nulla. porterebbero lavoro di qualità e buone imprese, specialmente al sud, ma anche questo a voi non interessa. Meglio continuare a comprare sempre più gas dall'amico Trump. È sempre lei, Presidente Meloni, che ha tradito, e ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il Paese.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
4: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Allora, buonasera Poletti, sono Renato dalla provincia di Milano. Dunque, in base riguardo all'approvazione della nuova legge elettorale, io per quello che ho sentito dire da lei, perché non ho ancora letto nei dettagli riguardo la legge, una cosa sicuramente su cui mi sento di esprimere il mio parere è appunto il premio di maggioranza. Il premio di maggioranza secondo me è in qualsiasi caso una cosa non democratica, perché anche se viene usata per garantire la stabilità del governo nei 5 anni successivi alle elezioni, però è un provvedimento che non rispetta il voto delle persone, perché anche se ci fosse un problema di instabilità del governo, il fatto di dover andare a votare 2 anni o anche un anno dopo non sarebbe una tragedia. Secondo me è più grave il fatto che non viene rispettata la distribuzione proporzionale dei voti.

0: Buonasera al nostro ascoltatore Giulio da Varese, benvenuto.
1: Buonasera dottor Poletti, io dica sto tutto. Sentendo la radio e sinceramente volevo condividere con lei la natura del tutto surreale dei toni della polemica dei principali attori politici di questo paese, perché veramente sento una ridondanza, una pesantezza, ma anche una inappropriatezza dei toni, cioè discutere sul fatto che un primo ministro abbia potuto ricevere un passaggio con una sfiducia è la normalissima dialettica politica. Ora io di sicuro non vado io a difendere Giorgia Meloni, che non ho mai votato, certo. ma sinceramente fa ridere che poi quando tocca a chi oggi sbraita per una sfiducia, no? Quando tocca a lui essere al governo, invoca la normale dialettica della democrazia. Cioè c'è il mondo che sta andando letteralmente in fiamme, e bravo, questo paese bravo. Proprio si disinteressa dei temi seri. Noi parliamo, creiamo appositamente dei divertissement, no? Parliamo di fesserie. Siamo stati dopo un anno a parlare del cosiddetto referendum sulla cosiddetta riforma della giustizia, adesso stiamo mesi a parlare del fatto che il governo è andato sotto. È andato sotto perché qualche esponente della maggioranza la pensava diversamente su quell'emendamento. Molto semplice, molto banale, molto liscio. Cioè, noi facciamo i mega progetti mirabolanti, abbiamo riesumato per la 15ª volta la società per fare il ponte sullo stretto, quando io adesso sono sulla A8. La 8 che collega Milano alla Svizzera, cioè due dei posti più ricchi e produttivi d'Europa, e c'è fila dalla mattina alla sera anche a Natale, e nessuno parla di dire forse magari è il caso di creare una bretellina in cui mandarci i camion, giusto così, un piccolo pensierino. No, noi riesumiamo per la 15ª volta con tanti soldi la società per creare il ponte sullo stretto. Questo è questo paese, scusi, volevo condividere con lei la situazione.
0: No, ma fa bene, condividiamo anche il tragitto, perché lo faccio spesso anch'io quel tragitto là. L'abbraccio, la saluto e la ringrazio.
1: Arrivederci, buona serata.
0: E allora il teatrino, come lo chiamerebbe il nostro ascoltatore che ha appena parlato in diretta, continua sempre Schlein, legge elettorale irricevibile, inemendabile.
2: Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità. Un premio abnorme e distorsivo che permetterebbe a chi vince quasi da solo di raggiungere i quorum di garanzia, di arrivare a quello che è il vero obiettivo della Presidente Meloni, l'ha anche chiarito, il Quirinale, la vostra ossessione per il potere. La rigidità di un premio di maggioranza fatto con un numero fisso, con un listone bloccato e attribuito, questo per gli accordi di potere tra di voi. Ma una delle più gravi vergogne di questa legge elettorale l'avete compiuta all'ultimo, di nascosto quasi, no? È spuntato all'ultimo un emendamento, avete preso lezione direttamente da Trump e vi siete ridisegnati i collegi dell'estero per favorire i vostri. Vergogna! Come fanno i repubblicani a ridisegnarsi i collegi, perché sapete che alle ultime elezioni all'estero abbiamo vinto noi e invece che sfidarci avete litigato con le mappe del mondo per fare eleggere i vostri. Vergogna! Guardate, noi l'abbiamo detto dall'inizio che questa legge era irricevibile, che non avremmo votato nulla delle proposte che voi avete portato avanti. Abbiamo fatto un'unica eccezione che in realtà non riguarda nemmeno questa legge elettorale, ma queste prossime elezioni, anche le consultazioni referendarie, le elezioni europee. E si tratta del voto fuori sede, ma ve lo voglio dire con grande chiarezza. Quello che è stato approvato ieri, anche con i nostri voti, non è abbastanza. I 9 mesi, ridotti a 3 solo per motivi di salute, guardate, non è abbastanza, così come il vero punto che le associazioni e i comitati portano avanti da tempo è che il voto dei fuori sede deve contare, certo devono farlo dove hanno il domicilio, ma deve contare a casa, deve contare dove hanno la residenza. Noi continueremo con la nostra battaglia per un pieno e inclusivo diritto di voto ai fuori sede. Una legge irricevibile nel merito e nel metodo, fatto di forzature insopportabili dall'inizio. Forzature che però vi sono tornate indietro, come quello sull'emendamento farsa, coi capilista bloccati e le preferenze. Prevedeva infatti tutti i capilista bloccati, la maggioranza dei parlamentari sarebbe stata eletta così, mica con le preferenze. Ma la cosa più grave è che l'emendamento Meloni cancellava di fatto la parità di genere. Questo faceva. Noi come opposizioni abbiamo presentato proposte per superare le liste bloccate con i collegi uninominali o con le preferenze. Avete votato contro, ovviamente. Ma guardate che su quell'emendamento voglio dire una cosa in più. Perché è inutile che se la prenda col Parlamento, peraltro con delle affermazioni indegne, perché dare al Parlamento della Repubblica della palude da una Presidente del Consiglio veramente è una cosa che non si dovrebbe sentire. Ma guardi che ha perso lei, Presidente Meloni, ha perso la sua arroganza, quella di cercare di imporre dall'alto una legge elettorale a 8 mesi dal voto, quella di forzare anche sui suoi alleati e soprattutto la forzatura della prima Presidente del Consiglio donna che con arroganza per difendere il suo potere era pronta a sacrificare tutte le altre donne. Non ce ne facciamo nulla di una Premier donna che non si batte per tutte le altre donne nel Paese e anche in questo Parlamento. Siete stati sfiduciati e di questo può incolpare solo se stessa. Ed è surreale che andiate avanti facendo finta di niente, fischiettando. Si è aperta una crisi su un emendamento che Meloni ha fortemente voluto, su cui il governo addirittura aveva dato parere favorevole, conforme ai relatori. Per di più, Meloni ci aveva sfidato, ovviamente, sui social. Ha detto, metteteci la faccia. Solo che noi eravamo qui e abbiamo con trasparenza dichiarato come abbiamo votato su tutti gli emendamenti. È lei che non ci ha messo la faccia, è lei che non abbiamo visto. Siete andati sotto di un voto e la Presidente Meloni nemmeno era qui a votare. È crollata tutta la vostra narrazione sulla maggioranza così compatta, mentre le opposizioni sono state unite in questa battaglia. E dopo 4 anni del suo governo, una fotografia di un paese fermo, con salari bassi e bollette alte, con la crescita zero e le tasse al record, sarebbe il caso che vi occupaste finalmente di questo. Ma siccome voi non lo fate, ce ne occuperemo noi. Smettete di tenere ostaggio i 2 rami del Parlamento per questa vostra ossessione per il potere e per questa pessima legge elettorale. Intanto agli italiani chi ci pensa?
3: Concluda, onorevole.
2: Concludo, Presidente. Ci penseremo noi. Con le proposte unitarie che abbiamo già avanzato per un salario minimo, per un congedo paritario che aiuti veramente le famiglie italiane, per assumere medici e infermieri e contrastare davvero quelle liste bloccate di 1 anno e mezzo, ci penseremo noi con tutte quelle proposte che voi avete mandato nella palude perché non avete avuto neanche il coraggio di votare contro. Ma non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima. Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone.
0: Evviva, verrebbe da dire, e adesso Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, la sinistra ha vinto nelle intese e nei voti segreti e poi, come promesso, i vostri vocali.
4: Un consiglio mi permetto, non richiesto, ai colleghi della sinistra. Smettetela di dire che è una legge costruita su misura per far vincere Giorgia Meloni. Perché guardate, dire che è una legge elettorale in cui governa chi prende un voto in più è una legge elettorale che favorisce Giorgia Meloni. Lo dico per voi, per la vostra dignità, per la vostra autostima, per carità. Capisco e apprezzo la consapevolezza dei propri limiti, ma è giusto sognare anche quello che è impossibile. E se voi dite che una legge elettorale che premia chi prende un voto in più è una legge elettorale che premia Giorgia Meloni, voi state dicendo al vostro elettorato che non prenderete mai un voto in più di Giorgia Meloni. E banalmente, se non ci credete nemmeno voi, come possono crederci i vostri elettori? Come possono crederci gli italiani se manco voi ci credete minimamente a questo? E comunque, cari colleghi del PD, dei 5 Stelle, delle sinistre, devo ammetterlo, in questi giorni avete già vinto. Perché quando accade bisogna ammetterlo, touché, nel gioco degli intrighi, dei voti segreti, delle debolezze personali, avete segnato un colpo. Non mi scandalizzo, è la politica. Avete fatto bene a festeggiare come se aveste vinto i mondiali quando siete riusciti a impedire agli italiani di esprimersi con la preferenza. Avete fatto bene a festeggiare, è tutta una vostra vittoria, è tutta vostra e lo riconosco, perché quando vincete una battaglia è giusto ammetterlo. Capisco che avete festeggiato, sarebbe stato per voi traumatico uscire dai salotti televisivi, dalle redazioni del Pensiero Unico e confrontarsi col popolo italiano che tutti i giorni lavora.
3: Colleghi, per cortesia, facciamo concludere l'onorevole Donzelli. Come è stato per tutti. Prego onorevole, prosegua.
4: Sì, tranquillizzo il PD, ormai le preferenze almeno in questa battuta le avete eliminate, non agitatevi. Riuscirete a essere eletti nelle vostre liste bloccate e a prendere in giro gli italiani anche un'altra volta.
3: Colleghi, per cortesia. Per cortesia.
4: Presidente,
3: prego onorevole Donzelli
4: di recuperare il tempo.
3: Certo.
4: Colleghi, colleghi, vi vedo agitati. Ma non dite che è colpa nostra, che la nostra proposta non andava bene, che qualche... Perché Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente li avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta. Vergognatevi! Se avevate il coraggio di difendere le preferenze, portavate gli emendamenti in aula e sarebbero passati! Perché noi abbiamo sempre dichiarato che avremmo votato a favore di qualsiasi emendamento per le preferenze. Alcun premio di maggioranza spropositato è inferiore a quello proposto da voi nelle vostre leggi precedenti. Non c'è nessun quorum di garanzia che viene messo a rischio, è inferiore a quello della legislatura attuale e massimo sarà al 55%, quello garantito dalla Corte Costituzionale. Anzi, per la prima volta nella storia le opposizioni avranno una soglia minima di rappresentanza che è il 45%. La prima volta nella nostra democrazia le opposizioni sono garantite con una soglia minima. Ma lo sapete benissimo anche voi. Capisco che la verità vi disturbi, ma non sempre siete nella redazione unica dei vostri giornali. Anche qui abbiamo la libertà di opinione ed espressione.

0: a Giornale Radio, sono Stefano dalla Brianza. Dunque, io a sentire l'opposizione rimango veramente sconcertato, perché si fanno grandi promotori dei loro cavalli di battaglia della democrazia, della correttezza nei confronti dei cittadini, della detassazione, però in concreto cioè continuano a dire che questo governo non ha fatto niente, ma i dati soprattutto economici non sono di certo la parte negativa. Non si vuole dire che va tutto bene, però sinceramente tutto questo disastro lo vedono loro. Ma la cosa che reputo più grave delle situazioni recenti, naturalmente, è quella sorta di tifoseria, quel plauso da stadio indecente da vedere in una sede istituzionale come il Parlamento, per un voto? Cioè, si chiedono le dimissioni del governo per un voto? Cioè, voglio dire, pensiamoci bene a chi alle future elezioni vogliamo dare in mano il paese, perché sinceramente per me la strada è una sola.
1: Volevo rispondere all'ascoltatore di prima che ha chiamato poc'anzi in diretta, insomma, lì non si stava decidendo il prezzo della birra e quindi i parlamentari, sì, una quarantina di parlamentari hanno deciso che quel prezzo non era quello giusto. No, si stava decidendo sul futuro del paese, su una legge elettorale. Non so se ha capito su che cosa si decideva, dove chiaramente una maggioranza dimostra lì di essere ancora maggioranza. Non so se mi spiego. Fare di questa un'eccezione così banale, banalizzarla e dire no, ma vabbè, ma tanto figurati, alcuni non erano convinti sull'emendamento, hanno votato, e allora diventa tutto banale, non si deve fare più politica, non si deve avere più una maggioranza in Parlamento, non esiste una cosa del genere. Cioè, se non c'è una maggioranza compatta che vota la legge elettorale, è un governo che dovrebbe prenderne atto e rassegnare le dimissioni e andare a casa. Quindi banalizzare anche una legge elettorale significa che, ecco perché questo paese va a rotoli e non credo che si riprenderà mai.
2: Ecco, io mi sento anche di difendere però l'ascoltatore di prima, perché si riferiva ai toni del dibattito e alla scarsità di argomenti del dibattito che ha sentito. Dopodiché anche lei ha perfettamente ragione, il tema è importante, importantissimo. Io ho finito il mio tempo, avevo ancora un sacco di cose da farvi sentire, ma quando si sta in buona compagnia il tempo non basta mai. Le nostre 3 ore di Italia No Limits sono finite. Italia No Limits torna domani sempre dalle 17 alle 20 in diretta. Non ci sarò io per un impegno mio personale, ci sarà a sostituirmi la brava collega Edi Garuti. Edi Garuti con voi domani dalle 17 alle 20, il sottoscritto torna lunedì e poi Giornale Radio che non si ferma mai. Tra poco il timone delle 20 con Francesco Massardo, ma un ringraziamento particolare alla gente che lavora con me, e quindi a Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, preziosissimi, insostituibili, e anche loro tornano domani. Grazie e buona serata.
3: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
4: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
3: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
4: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
4: Eccoci qua, scattano le 6.01 di questo 17 di luglio. Una buona mattina e una buona giornata da parte di Francesco Massardo. Questo è Il Timone, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Oggi in conduzione, al posto del direttore Daniele Biacchessi, con la regia di Peter Bescapè, pronti ad andare insieme fino alle 7 e aprire la rassegna stampa un po' prima degli altri con tutte le notizie del giorno, gli approfondimenti a cura della nostra redazione e con i nostri ospiti. Allora siamo pronti a cominciare. Intanto è stata una nottata, quella che ci lasciamo ormai alle spalle, di guerra, in cui i fatti internazionali tornano a prendere le prime pagine. Missili russi segnalati su Odessa, 2 morti e 8 feriti nella guerra in Ucraina, e poi la guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti rivendicano di aver colpito diversi ponti in Iran, e ha parlato anche nella notte italiana Donald Trump, che è tornato a andare a colpire, almeno a parole, un vecchio nemico, per cui in realtà ultimamente aveva sempre avuto dei buoni pensieri, cioè la Cina, dicendo: dalla Cina arriva la maggior violazione di dati elettorali nella storia americana. Quindi approfondiremo anche questo tema. Poi ci sono diverse questioni interne. Ieri una giornata molto importante a livello politico, ok, per la nuova legge elettorale, dopo l'imbarazzo di quanto accaduto alla Camera, è stato decisivo il voto del Senato, una legge che fa protestare le opposizioni, le sentiremo tra poco, mentre la maggioranza cerca di ricompattarsi, e si ricompatta anche attorno a quello che sta diventando un nuovo caso politico, la condanna al gioielliere Mario Roggero, peraltro in realtà ancora libero, nonostante avesse confermato di costituirsi con Crosetto, che dice un'ingiustizia, si valuti di evitargli carcere, ma con un altro ministro, Nordio, che in realtà l'istruttore per la grazia l'avrebbe anche fatta partire, una tirata d'orecchie, diciamo, da parte del presidente Mattarella, che lo ha richiamato al Quirinale, ricordandogli che è una prerogativa quella della grazia che spetta solo al Presidente della Repubblica. Insomma, ci sono diversi temi, tra poco vi facciamo ascoltare anche chiaramente le voci di giornata e ripartiamo con la nostra rassegna stampa. Aspettiamo anche i vostri messaggi, 334 11 11 622, la nostra linea su WhatsApp, e intanto ci ascoltiamo Elton John con Dua Lipa, questa è Cold Heart, poi rientriamo.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone, siete su Giornale Radio, io sono Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto, pronti a partire con la nostra rassegna stampa. Partiamo dallo scenario interno, poi andremo su quello internazionale. Due grandi filoni da seguire in questa mattina, uno riguarda ovviamente la legge elettorale, ieri passata in Senato dopo che era andata sotto la maggioranza alla Camera per l'emendamento famoso sulle preferenze, che in effetti è ovviamente sparito, e arrivano quindi adesso i commenti per una legge che mette, diciamo, sul piede di guerra le opposizioni che contestano il merito e il metodo. C'è anche, insomma, la questione del voto segreto, gli attacchi della Premier Meloni a questo metodo rispetto alle opposizioni. Iniziamo ad ascoltare anche qualche voce di giornata, partendo da Bonelli, leader di Alleanza Verde e Sinistra, che rivendica, diciamo, la decisione di utilizzare il voto segreto, che è stata una tattica, lui dice, per andare a colpire la maggioranza nella sua compattezza. Lo sentiamo.
1: Insieme a Nicola abbiamo deciso sì questa strategia, che l'abbiamo proposta al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle. È stata una strategia vincente che ha fatto emergere le contraddizioni dentro il centrodestra. Mi dispiace che Giorgia Meloni si sia arrabbiata, questi sono i regolamenti del Parlamento, si chiama democrazia, se ne faccia una ragione.
0: Questo dunque Bonelli, dicevamo appunto della maggioranza che si porta a casa il risultato del passaggio della legge al Senato. Non è una legge che mette tutti d'accordo, sappiamo quanto i vari partiti che compongono la coalizione di governo avessero posizioni molto diverse su diversi punti della legge. Sentiamo a tal proposito le parole del vice premier Matteo Salvini, che però, come dire, cerca di smarcarsi dalla questione, capendo probabilmente che ci sono ancora dei dissapori. Lo sentiamo.
2: Anticipo che di legge elettorale non ho niente da dire, non pervenuto proprio, è un tema è più lontano della fisica quantistica.
3: Io sono convinto che il centrodestra, così come oggi lo conosciamo, stia lavorando bene e in questo anno abbondante che manca possa lavorare ancora meglio e possa rivincere le elezioni, senza rivolgersi ad altri che anche in queste ore stanno attaccando il governo.
0: Questo è dunque Salvini che dichiara, insomma, di non essere particolarmente appassionato della questione della legge elettorale. Certo, c'è un altro grande tema, dicevamo, che appassiona molto la destra in queste ore, cioè la difesa di Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso due rapinatori al termine appunto di una rapina ai suoi danni, che è stato condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione. Lo stesso Salvini in realtà si è detto a disposizione in qualsiasi modo per aiutarlo, anche valutando una sua candidatura, una mossa, diciamo, alla Ilaria Salis, ecco, per intenderci al Parlamento europeo. Poi

0: La questione della procedura per la grazia portata al Quirinale dal ministro Nordio, che però ha sbagliato i modi dell'intervento ed è stato fermato al VAR, diciamo così, dal presidente Mattarella. Sulla questione si esprime anche l'altro vice premier Tajani, che si accoda, diciamo, mostrando in questo senso una certa compattezza del centrodestra in difesa di Roggero. Lo sentiamo.
1: Sì, io aderisco alla proposta dei gruppi parlamentari di Forza Italia e degli altri partiti di centrodestra e del presidente della regione Piemonte Cirio di chiedere la grazia per Mario Roggero, un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società. Poi sarà il Presidente della Repubblica ovviamente a decidere, ma ritengo sia giusto compiere questo passo.
0: Come avete compreso da quello che dicevamo, non è solo il Presidente Mattarella a dover decidere, ma è lo stesso Presidente Mattarella a dover decidere se avviare l'istruttoria. Vedremo che cosa accadrà. Ovviamente nella relazione, chiamiamola così, di Tajani c'è poi la questione dirimente del caso. È intervenuto Roggero per difendere la sua famiglia o è intervenuto per vendicarsi della rapina subita? Qui c'è, per quello che prevede la legge italiana, tutta la differenza del mondo. Torniamo sulla legge elettorale anche per cercare di capire effettivamente che cosa è successo ieri e soprattutto come si andrà a votare a questo punto al prossimo giro. La copertina politica del giorno a cura del nostro Michele Ceci.
2: Francesco, buongiorno. Passa al vaglio della Camera con 217 voti favorevoli la legge elettorale proposta dal governo Meloni, lo Stabilicum. Toccherà ora al Senato confermare, fatti salvi emendamenti, il via libera all'articolato compromesso trovato dal governo per cambiare il Rosatellum. Un proporzionale a turno unico con premio di maggioranza che si muove sul filo del rasoio fra due leggi elettorali già cassate dalla Corte Costituzionale. La legge Calderoli, ribattezzata su indicazione del suo stesso autore Porcellum, e l'Italicum, proposta dal governo Renzi e bocciata in culla dalla Consulta. Si differenzia invece per il premio di maggioranza fisso a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, insomma, evita l'errore che convinse i giudici costituzionali a disapprovare la Calderoli, che distingueva un premio nazionale alla Camera da uno su base regionale per i seggi a Palazzo Madama. Inoltre, il tema è stato oggetto di polemiche nei giorni scorsi, le liste sono e rimangono completamente bloccate. Niente preferenze, dunque, contemplate invece dall'Italicum. La proporzionalità effettiva del sistema, comunque temperata dal premio di maggioranza, dipenderà poi nei fatti dall'ampiezza dei collegi e dal quoziente adottato per il riparto. Senza addentrarci nei cavilli della vicenda tecnica, va detto che non era scontato costringere la dinamica delle coalizioni entro i limiti di una legge elettorale proporzionale, che per definizione incentiva il pluripartitismo. Quanto alle reazioni politiche, per Giuseppe Conte è una legge truffa, non da meno Nicola Fratoianni, che dice è una schiforma. Da Futuro Nazionale, il generale Vannacci annuncia il voto contrario dei suoi, con l'ex leghista Edoardo Ziello che sostiene come Giorgia Meloni sia stata pugnalata dai suoi. Andrebbe chiesto a Vannacci come possa la legge elettorale pagare una marchetta d'azione, queste le parole del generale, se si considera che in virtù del principio del miglior perdente introdotto dall'emendamento di Paolo Emilio Russo di Forza Italia, le coalizioni potranno imbarcare solo una lista sotto il 3%. Tutte le altre non concorreranno alla cifra elettorale di coalizione. Voti che non solo rimarranno senza rappresentanza, ma spariranno del tutto dal conteggio come se non fossero mai stati espressi. Insomma, la nuova legge elettorale è un proporzionale, con elementi però più vicini alle culture del maggioritario, ma senza i vantaggi dell'uno e dell'altro. Alla fine tutto cambia, perché nulla cambi. A te la linea, Francesco!
0: Grazie dunque a Michele Ceci. Tra poco andiamo sulla rassegna stampa internazionale. A tal proposito, apriamo anche con una notizia particolare che arriva poche ore fa dal Giappone, dove il Parlamento ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando il principio della successione esclusivamente maschile, nonostante ormai un consistente fronte dell'opinione pubblica giapponese resti favorevole all'ammissione delle donne al trono del crisantemo, insomma una questione che riguarda la famiglia imperiale. L'emendamento, che è considerato il primo intervento di rilievo sulla normativa del 1947, introduce dunque due novità principali: consente l'ingresso nella famiglia imperiale di discendenti maschi in linea paterna provenienti da 11 ex rami collaterali esclusi con la riforma del dopoguerra. Insomma, il rischio è di non avere abbastanza candidati. Gli adottati dovranno avere almeno 15 anni, essere celibi e senza figli. Pur non potendo accedere direttamente al trono, i loro futuri discendenti maschi potranno poi rientrare nella linea di successione. L'altro punto garantisce la facoltà per le principesse di mantenere il rango imperiale anche in caso di matrimonio con un comune cittadino, finora causa automatica di uscita dalla famiglia reale. È una misura che si dice necessaria da parte del governo per garantire la stabilità dinastica a fronte del ridotto numero di aspiranti al trono. Insomma, è una questione che ci dice tanto anche della crisi appunto demografica in qualche modo del Giappone, ma che rischia di mettere un po' in difficoltà il governo. Sondaggi recenti indicano che circa il 70% dei giapponesi sarebbe favorevole all'ascesa al trono di una sovrana, ma i circoli conservatori vicini all'esecutivo della premier hanno esercitato pressioni per mantenere intatta la tradizione millenaria. Tra poco continuiamo con la nostra pagina dedicata agli esteri, ripartiamo dalla musica nel frattempo. Gracie Abrams qui al timone con Look at My Life.

0: Allora, eccoci ancora insieme al timone, ancora ben ritrovati e una buona giornata da parte di Francesco Massardo. Ripartiamo dalla cronaca internazionale e intanto ci ha raggiunto Emanuele Giordana, giornalista cofondatore di Lettera 22 per la pagina esteri. Intanto grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buona giornata.
0: Ecco, intanto partirei dalle parole di Donald Trump arrivate nella notte, diciamo, italiana, che tornano a mettere nel mirino la Cina, per cui Donald Trump in realtà negli ultimi giorni, settimane, aveva sempre avuto parole di stima. La Cina, dice Trump, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Qua l'impressione generale, ma da cui partirei, è che l'attacco non sia tanto rivolto alla Cina quanto una mossa, ecco, per preparare le elezioni di midterm con una tattica abbastanza chiara: se vinco va bene, se perdo sarà merito colpa dei cinesi.
1: Sì, sicuramente è così, però c'è anche l'elemento di attacco alla Cina. Sicuramente Trump nel suo discorso alla nazione ha pensato soprattutto al voto di novembre e di conseguenza ha occupato la maggior parte del tempo del suo discorso per parlare della possibilità di brogli, che significa in buona sostanza mettere le mani avanti su quello che succederà e instillare in tutti noi una certa preoccupazione, perché come dire, quando si accusano gli altri di fare brogli viene anche da pensare che qualcuno potrebbe mettere le mani sul sistema elettorale. Poi c'è questa accusa alla Cina che va sottolineata, perché per esempio non c'è stata nessuna accusa nei confronti della Russia. E poi, se posso aggiungere, c'è stato molto silenzio sulla guerra, nel senso che Trump si è limitato a un accenno velocissimo e poi ha cominciato a dire le solite cose che dice, cioè che la borsa corre, che gli affari vanno bene, che abbiamo vinto il Venezuela e stiamo vincendo in Iran, nel momento in cui abbiamo assistito alla sesta notte di bombardamenti in Iran, è una guerra che non finisce mai.
0: Eh sì, questo, diciamo che anche il silenzio è una forma di comunicazione, qualcosa forse ci vuole dire. È anche vero, come dire, che subito dopo il fine settimana ci sarà un incontro, non un vero e proprio bilaterale, ma un incontro comunque a latere di una visita del primo ministro Netanyahu a Washington, e lì inevitabilmente di guerra si parlerà, bisognerà capire in che direzione. Tornerei solo per un secondo sulle parole dedicate alla Cina di Trump, perché qualcuno potrebbe anche giustamente dire: Donald Trump ha detto la Cina non voleva che io vincessi le elezioni. Siamo davvero sicuri che sia così? La Cina avrebbe preferito il candidato democratico?
1: Ma penso che la Cina avrebbe comunque preferito un altro candidato che non Trump, poi che sia repubblicano o democratico, per i cinesi che sono molto pragmatici non è importante. È importante che l'atteggiamento verso la Cina sia un atteggiamento aperto. Trump è stato, come dire, il primo a metterla nel mirino e Biden non ha fatto molto meglio, quindi diciamo per i cinesi direi che veramente stanno sulla riva del fiume ad aspettare il cadavere del nemico, quale che sia, perché c'è una grossa sfiducia negli americani che i cinesi rendono evidente, che è quella di essere incapaci di tenere in mano l'ordine internazionale come hanno fatto fino adesso, nel bene o nel male. Adesso c'è un regime di caos e questo spaventa i cinesi.
0: Eh sì, nel caos, diciamo, trionfa il conflitto. Andrei lì per concludere la nostra analisi, perché è stata una notte comunque di guerra vera, ecco, sul campo, al di là delle schermaglie diplomatiche. Gli Stati Uniti hanno rivendicato di aver colpito diversi ponti in Iran, ma poi ci sono anche segnalati nella notte italiana missili russi su Odessa, con due morti e otto feriti. Il fatto che, lo accennavi tu prima, insomma, la Russia non sia stata nominata da Donald Trump nel discorso, ecco, sulle interferenze elettorali, che sono, come dire, una specie di specialità del Cremlino, lascia intendere che sia un tavolo su cui Donald Trump ha cambiato totalmente posizione. Erdogan negli ultimi mesi era partito dicendo questa sarà la mia priorità, risolvere questa guerra iniziata per colpa dello stupido Biden, lui diceva, e adesso o si è reso conto che questa guerra è irrisolvibile oppure sta, cosa sta aspettando Donald Trump?
1: Non lo sappiamo, sappiamo che il suo atteggiamento verso la Russia, tranne certi momenti in cui ha fatto qualche sparata su Mosca, è sempre stato molto morbido rispetto alle amministrazioni precedenti. Poi lui credeva di finire la guerra in 5 minuti proprio per la sua, tra virgolette, amicizia con Putin, e questo non è avvenuto. La mia sensazione è che non sappia bene cosa fare in quel caso, che stia aspettando di vedere cosa riesce a fare l'Europa, semmai l'Europa riuscirà a fare qualche cosa. E l'elemento di preoccupazione su quella guerra è lo stesso che accompagna quella in Iran. E se posso aggiungere un tema, tu hai giustamente citato prima il viaggio di Netanyahu, un sì, viaggio per ricucire, diciamo, i rapporti tra Israele e Washington. C'è stato in queste ore un attacco a Israele da parte di Vance, cioè del vicepresidente, il quale ha detto che in fin dei conti alcuni elementi israeliani hanno creato un clima di turbativa per impedire che gli americani concludessero diplomaticamente la guerra in Iran. Un'accusa pesante, strana da parte degli americani, e alla vigilia c'è un viaggio molto delicato. Vediamo, diciamo, che cosa ne viene fuori.
0: Non è, come dire, la prima volta che Trump e Vance fanno un po' il gioco del poliziotto buono, poliziotto cattivo, però ecco, poi i fatti,
1: certo,
0: ci dicono che siamo però un po' intrappolati in questo conflitto, e detta, come dire, proprio non in maniera troppo diplomatica, l'impressione è che se la visita di Netanyahu va nella direzione che vuole il primo ministro, si va verso un'escalation, e sappiamo, insomma, che il regime ha dimostrato che al momento riesce anche a reggerle. È un incontro dal quale ti aspetti veramente che possa succedere qualcosa di decisivo?
1: No, credo di no. Non penso, naturalmente è sempre difficile fare delle previsioni. Vedo un pantano in cui non si capisce quale sia la strategia degli Stati Uniti. Cresce la preoccupazione. Proprio ieri, se non erro, il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia ha lanciato l'ennesimo allarme riguardo al petrolio, riguardo agli approvvigionamenti. Cioè, siamo in una situazione devastante, andando piano piano verso l'inverno, perché l'inverno poi arriva presto, e questo creerà un problema generale se questa guerra non si ferma, e non sembra potersi fermare al momento. Naturalmente ci auguriamo tutti di sì. Gli israeliani sappiamo bene che hanno una parte importante nell'affiancare questa guerra.
0: Sì, questo è lo scenario, vedremo cosa ci porterà il fine settimana e poi soprattutto lunedì in tal senso. Ringrazio molto Emanuele Giordana per essere stato con noi per l'analisi internazionale qui al timone. L'ultimo fatto importante che abbiamo omesso, ma ve lo riporto adesso, lo avrete sentito, è che nel frattempo in Ucraina è in corso uno strano rimpasto di governo. Serhiy Korechkin è stato nominato nuovo premier, è una mossa voluta a sorpresa da Zelensky, che ha avuto però delle ricadute, diciamo, anche a livello interno, non tanto per la scelta di sostituire appunto il primo ministro, che era Yulia Sviridrenko, dopo solo un anno di mandato, quanto per quella di silurare anche il giovane e molto popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Le sue dimissioni hanno infatti spinto gli ucraini a proteste di piazza piuttosto rare nelle città del paese, anche a Kiev, nonostante l'ennesima notte di attacchi, quindi è uno scenario politico da tenere altrettanto sotto controllo. Cercheremo di capire meglio che cosa significa, che cosa può significare. Tra poco riprendiamo il filo qui al timone, abbiamo un'ampia pagina interna, i servizi della nostra redazione, nuovi ospiti, tanta musica, rimanete con noi, una sosta brevissima.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 1111 622.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole?
2: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Superare la frontiera dello spazio,
8: esplorare i misteri dell'universo,
7: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
8: e delle nuove tecnologie.
7: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
9: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo.
10: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Eccoci qua, ancora insieme sulle frequenze di Giornale Radio con il timone, sono le 6.33. Io sono Francesco Massardo, oggi in conduzione, qui al posto del direttore Daniele Biacchessi. La regia è di Peter Bescapè, siamo pronti ad andare fino alle 7 insieme e ci proiettiamo già verso anche il fine settimana ovviamente. Che cosa ci porterà il fine settimana? Un bel po' di caldo, come avete sentito, ma anche ovviamente gli ultimi atti del Mondiale di calcio. Sabato toccherà alla cosiddetta finalina, una sfida peraltro un po' umiliante tra le due squadre che hanno appena perso le semifinali, le due grandi deluse del mondiale, la Francia dei campioni e la Super Inghilterra, due forti serie candidate alla vittoria finale che però non ce l'hanno fatta. E poi ovviamente domenica invece si giocherà la finale a New York, Spagna contro Argentina. E magari, se volete, al 334 11 11 622 fateci anche sapere già le vostre sensazioni, anche per chi ti fate. D'altronde noi italiani fin dall'inizio del mondiale siamo spettatori neutrali. Da una parte l'organizzazione della Spagna, la squadra che gioca sicuramente il calcio più bello e più organizzato del torneo, dall'altra la pura grinta degli argentini e il talento senza tempo davvero di Lionel Messi. L'Argentina va a caccia del quarto titolo, raggiungerebbe proprio l'Italia nella super classifica del palmarès dei mondiali. La Spagna cerca invece il secondo titolo dopo quello del 2010 in Sudafrica, e vedremo chi la spunterà in questa partita straordinaria, anche una sfida davvero generazionale tra Messi, il talento del passato e del presente, e Lamine Yamal che ha preso il suo posto in qualche modo al Barcellona, ma che ci promette di prendere il suo posto anche nell'albo dei grandissimi campioni del calcio. Noi tra poco rientriamo sulle questioni più attinenti a questa trasmissione, come lo scenario politico, con tanto da dire, lo diciamo tra poco. Intanto ripartiamo dalla musica, Skin su Giornale Radio con Trashed.

0: E allora rientriamo insieme in diretta qui al timone ed è tempo di cominciare a esplorare i servizi della nostra redazione. Partirei proprio dalla pagina politica, tra poco ci torniamo anche con i nostri ospiti, però occorre fare un recap. È successo tanto nelle ultime 24-48 ore, chiamiamo in causa allora come sempre il servizio del nostro Marco Trombetta.
1: Buongiorno, si chiude la settimana politica con l'approvazione in prima lettura alla Camera della legge elettorale. Sistema proporzionale puro con il premio di maggioranza alla coalizione che prenderà almeno il 42% dei voti. Niente preferenze, liste di candidati bloccate e il nome del premier sulla scheda. Ed è proprio su quest'ultimo punto che si mette in difficoltà le opposizioni che dovranno, se la legge sarà confermata dal Senato, trovare un accordo sulla leadership del campo largo progressista. Schlein o Conte, primarie sì, primarie no. Renzi avverte, senza il centro riformista rivince la Meloni, che dovrà però dal canto suo risolvere la questione Vannacci. I partiti poi si spaccano anche sulla grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per la morte dei due rapinatori e del ferimento di un altro. Nel centrodestra compatti nella richiesta di grazia a Mattarella, a sinistra più cauti per non legittimare il far west delle armi. È tutto, a voi la linea. Marco Trombetta, giornale radio Roma.
0: E grazie a Marco Trombetta che ha riassunto diversi temi che comunque ci porteremo avanti sicuramente anche nei prossimi giorni, nella prossima settimana. Un flash ancora sullo scenario internazionale, perché l'ho annunciato nella prima parte, è stata una notte di scontri, diciamo così, in Medio Oriente, ma entriamo più nel dettaglio su quello che succede tra Washington e Teheran nel servizio a cura di Matteo Respinti.
2: Francesco, buongiorno. Nelle ultime ore Washington ha lanciato la quinta ondata di raid aerei contro obiettivi irani, mentre Teheran ha risposto estendendo gli attacchi contro le basi statunitensi nel Golfo. Secondo i media irani, i bombardamenti statunitensi hanno colpito diverse infrastrutture nella provincia meridionale di Hormozgan. A Bahr Abbas è stata centrata una stazione ferroviaria con almeno due feriti, mentre a Bandan Kamir sarebbero stati distrutti due ponti stradali. Le autorità di Teheran parlano di un civile ucciso mentre attraversava uno dei viadotti. Un altro attacco avrebbe colpito un'area nei pressi dell'ospedale pediatrico, circostanza denunciata dall'Iran ma non confermata da fonti indipendenti. Risposte iraniane arrivate nella notte con una nuova offensiva di missili balistici e droni contro il Kuwait e Bahrain, dove sono presenti importanti installazioni militari statunitensi. Il Kuwait ha dichiarato di aver attivato i sistemi di difesa aerea e di aver intercettato i voli in arrivo. In Bahrain è stata presa di mira l'area della base di Al-Shakir. Teheran ha rivendicato gli attacchi definendoli una legittima risposta ai bombardamenti statunitensi. La tensione resta altissima anche sul fronte marittimo. Il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha ribadito che l'Iran non controlla lo stretto di Hormuz dopo che unità della marina statunitense hanno abbordato una nave nel golfo dell'Oman nell'ambito del blocco navale imposto contro Teheran. Intanto anche gli Houthi yemeniti minacciano un ulteriore allargamento del conflitto. Il movimento filo-iraniano ha dichiarato di essere pronto a chiudere il Mar Rosso al traffico navale, aprendo un secondo fronte dopo quello di Hormuz e aumentando i timori per la sicurezza delle principali rotte commerciali mondiali. Parallelamente proseguono le operazioni israeliane nel sud del Libano e nella striscia di Gaza, mentre sul terreno diplomatico non emergono per il momento segnali.
0: E allora rientriamo, era leggermente disturbato, vi chiediamo scusa, il servizio a cura di Matteo Respinti. Proseguiamo con la pagina politica qui al timone, in collegamento con noi l'onorevole Walter Verini. Intanto grazie per essere con noi, buongiorno.
3: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
0: Insomma, partirei ovviamente dalla legge elettorale. Sembra che, se così stanno le cose, tocchi al campo largo esprimere, ovviamente tocca a tutti, ma anche al campo largo esprimere praticamente già da adesso, dai prossimi giorni, il candidato o la candidata premier, detto che è una forzatura probabilmente, perché lo ricordiamo, insomma, in Italia il popolo, ecco, l'elettorato non esprime la preferenza sul premier, ma sul Parlamento, che poi lo dovrebbe sostenere ed eleggere. Questa la ritiene, come dire, un colpo basso, o alla fine paradossalmente può anche, se me lo consente in parole proprio un po' brutali, dare un po' una sbrigata alla questione, che comunque in qualche modo credo andasse sciolta?
3: Sì, comprendo quello che dice. Ma guardi, questo aspetto è uno che rendono questa legge molto probabilmente incostituzionale, una grave forzatura, che magari vedrà il vaglio della Consulta e sarà un vaglio molto probabilmente di incostituzionalità. Il rischio qual è? È che questo pronunciamento avvenga dopo le elezioni, come è capitato già in passato, e quindi, come si dice, a babbo morto. Però il punto più grave di questa legge non è solo quello, che forza le prerogative del Presidente della Repubblica, che è lui che dopo le consultazioni indica il Presidente che deve prendere la fiducia. Il punto più grave è l'abnorme premio di maggioranza, che è rimasto 70 deputati in più e 35 senatori per chi prende più del 42%. Questa è veramente una cosa molto grave, perché rischia di far mettere le mani nelle intenzioni della Meloni, se ove mai vincesse, a questa destra, su ruoli e cariche che per loro natura sono di garanzia, non sono come dire, appannaggio di una parte, il Presidente della Repubblica. Poi questa indicazione del Premier, il centrosinistra deve fare quello che ha iniziato a fare, al più presto, concordare su un programma vero, non solo generico, ovviamente, su cui si fa presto a mettersi d'accordo, un programma che riguardi la vita degli italiani e il futuro del paese, dell'Europa, in un mondo incendiato. Ecco, su queste cose io credo che ci saranno tutte le condizioni perché il centro-sinistra possa trovare convergenza, e dentro un programma condiviso, perché noi dobbiamo vincere e vinceremo le elezioni, ma bisogna anche governare il giorno dopo, e quindi bisogna mettersi d'accordo prima sulle cose da fare, non litigare il giorno dopo. E quindi il centro-sinistra, definito il programma al più presto, sarà anche in grado, lo farà discutendo i leader, come scegliere la guida di questo progetto. E io penso che è talmente grave il rischio che possa rivincere questa destra così, voglio adesso esagerare, ma destra che ignora il senso profondo della Costituzione. Guardi, ieri, se posso, sono stati tre episodi che denotano questa indifferenza e anche a volte questo dispregio per le regole. Primo,
0: uno riguarda il Quirinale, diciamo.
3: Sì, no, ma il tribunale ha condannato un signore che ha sparato a due rapinatori che scappavano. Non è legittima difesa, è omicidio. Io ero relatore di quella legge a suo tempo. Come si fa un minuto dopo che un tribunale si può decidere, mi dispiace, è grave, tutto quello che ti pare, ma non puoi immediatamente, come hanno fatto la Lega e Forza Italia e Fratelli d'Italia in una rincorsa a Vannacci, dire subito raccoglieremo le firme, basta.
0: Se mi permette, qui il punto è forse che come dire, siamo tutti, come dire, portati a pensare, credo, no, che il carcere possa anche essere rieducativo, che le situazioni siano comunque tutte diverse, che l'umanità e la pietà non vadano mai messe da parte, però trattare il caso singolo come esempio, quindi forse anche come precedente, la destra si assume questo rischio, perché un conto è parlare in favore del signor Mario Roggero, un conto è parlare in favore di chi in generale vuole farsi giustizia da solo. Peraltro c'è stato un caso abbastanza simile che ha riguardato un vannacciano, ecco, senza conseguenze gravi, certo, qualche giorno prima.
3: Ma certo, e quindi però è dispregio. Guardi, io ho visitato 109 volte le carceri italiane da quando sono parlamentare, l'ultima è stata la settimana scorsa al carcere di Spoleto. Ma guardi, questa destra grida vendetta per come tratta le carceri, e la linea di buttiamo via la chiave, marciscano gli altri, che garantismo. Quindi hanno violato subito, immediatamente, un rispetto di una sentenza. Due, la cosa che accennava, ma come si fa il ministro della giustizia a far dire, per inseguire a sua volta Vannacci e far sapere, ho avviato l'iter per la grazia, è fatto bene, per fortuna che c'è il Presidente della Repubblica che ha detto vieni amico, la Costituzione non la decidi tu, c'è un capo dello... E la terza, che non deve passare sotto banco, riguarda il famigerato del Mastro delle Vedove, la Camera ha bocciato la richiesta della Procura di poter utilizzare le chat dei suoi contatti con il famoso ristoratore del clan dei Senese per le indagini, cioè il Mastro non è su questo indagato, però quelle chat possono essere utili per le indagini nei confronti di un gruppo camorristico legato a Idra, la vicenda lombarda molto pesante. Bene, anche su questo hanno vietato l'utilizzo delle intercettazioni, ma insomma questi tre episodi e l'enorme quello di Nordio naturalmente, ma denotano come questa destra sia del tutto indifferente. Questi hanno preso il potere.
0: Se mi permette, insomma, sul secondo sono d'accordo. Il primo caso e il terzo che citava denotano forse più che un'ignoranza, ecco, delle regole, anche un tentativo un po' strumentale di forzarle, perché insomma l'obiettivo credo sia abbastanza chiaro. Poi Nordio forse ha davvero sbagliato in buona fede, diciamo.
3: Guardi, io sono d'accordo con lei, ma stavo dicendo, forse mi esprimevo male, ma volevo dire che questa destra, da quando ha vinto le elezioni, non ha vinto le elezioni, si comporta come una che ha preso il potere e usano il Parlamento.
0: Uno spazio, lei dice.
3: E lo usano con prepotenza, con arroganza. La legge elettorale è un simbolo di questo, del modo. Certo, hanno avuto uno schiaffo enorme con il voto segreto, che ha dato, è stato un segnale importante. Naturalmente non è che avendo avuto quel voto segreto poi noi dobbiamo così dire adesso è solo una marcia trionfale, no, tutt'altro. Questa destra è ancora è più debole e perciò più arrogante, ma è ancora forte e la partita è tutta da giocare, ecco perché dicevo che noi dobbiamo sbrigarci, programma, leadership e tutto, ma non dobbiamo commettere un errore, pensare di aver già vinto la partita. Perché se no facciamo come l'Inghilterra l'altra sera contro l'Argentina, insomma.
0: 60 anni, diciamo, non si augurano a nessuno di sconfitte. Grazie all'onorevole Walter Verini per essere stato con noi, per la nostra pagina politica. Noi chiudiamo ovviamente come sempre qui al timone con la letteratura. Oggi vi vogliamo portare nell'orrore, insomma, perché è intanto un filone che ha sempre grande successo e poi perché vogliamo scoprire un nuovo libro in uscita da poco. Parliamo di un libro che si chiama I figli oscuri del male, racconti dall'abisso, è una raccolta horror noir scritto dalla giornalista Roberta Perdelli Bottino, che è in collegamento con noi. Intanto buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E allora, insomma, un viaggio nelle profondità inquietanti che parla del male come soggetto, io direi, ora poi ce lo racconti meglio, esce per De Ferrari Editore ed è appunto una raccolta di racconti ambientati in luoghi diversi. Il filo comune, oltre al genere ovviamente, è proprio la presenza del male inteso come cosa? Un'entità che si ripropone sotto vari aspetti, vero filo comune che può essere espresso, come dire, dalle Dolomiti fino ai vicoli di Genova, per citare due dei luoghi appunto in cui è ambientato questo romanzo.
4: Esattamente, la copertina del libro proprio testimonia quello che hai detto tu, infatti rappresenta dei personaggi che sembrano delle marionette manovrati da questo burattinaio che è appunto il male. E infatti questi racconti sono tutti diversi tra loro, come hai detto tu, per ambientazione, ma sono tutti uniti da questo filo conduttore che è appunto il male. Si parte da una storia di un serial killer che non ha nulla da invidiare al più famoso Hannibal Lecter, c'è il racconto di una giornalista di Cronaca Nera che pur di ottenere il premio Ambito arriva ad uccidere, e poi in alcuni racconti compare anche Genova in due racconti che diventa palcoscenico di storie in cui si trecciano paura e leggenda. C'è Paganini e il suo patto con il diavolo e poi c'è anche una Genova medievale popolata da streghe e inquisitori, quindi la città ritorna più volte perché porta naturalmente con sé ombre, contrasti e stratificazioni. Però questo male è appunto nei racconti horror, ma noi pensiamo a quanto il male esista nella realtà, perché purtroppo appunto anche voi nel vostro giornale spesso parlate sì. E parliamo tutti di fatti di cronaca che sono veramente agghiaccianti e disturbanti e nulla hanno da invidiare purtroppo ai miei racconti, quindi questo invece dovrebbe rimanere soltanto in un libro, no? In una pagina di un libro, invece purtroppo ci sono fatti che si vedono tutti i giorni.
0: Cioè, l'orrore, diciamo, purtroppo è anche nella cronaca. Il racconto è sempre interessante scoprirne la genesi. Noi immaginiamo, ecco, chi scrive magari libri legati al filone dell'horror come persone, insomma, che rinchiuse in qualche androne, ecco, scrivono storie oscure. Come nasce, ecco, il desiderio di esprimere poi una forma di letteratura in realtà assolutamente nobilissima, peraltro con un racconto, appunto, con una serie di racconti, quindi anche con la voglia forse di spaziare nel tempo e nei luoghi.
4: Ma sì, infatti, perché purtroppo effettivamente hai ragione tu, il genere horror è sempre stato un po' considerato di serie B, no? Anche se poi è partito da anche a livello cinematografico, in realtà poi è un genere nobilissimo, pensiamo anche ai nostri grandissimi registi come appunto Dario Argento, Avati, insomma, e non è proprio di serie B, però è sempre stato un po' considerato di nicchia, possiamo dire. In realtà se uno mi conosce, effettivamente non sono per niente una persona che può sembrare che scriva genere horror, anche se sono sempre molto tra virgolette solare, ma in realtà questa passione nasce proprio dall'adolescenza, nel senso che ho iniziato appunto con il cinema a guardare film di questo genere, poi leggere soprattutto autori, prediligo Edgar Allan Poe e il genere dei racconti, classici, per quello, diciamo, che questi sono. Esatto, questi sono racconti, poi Stephen King e poi attualmente ho avuto l'onore di avere una prefazione di un grandissimo scrittore di genere horror che possiamo definirlo lo Stephen King nazionale nostro, che è Danilo Arona, che ha scritto oltre 40 libri e i suoi romanzi sono meravigliosi e anche lui appunto è uno scrittore di grande appunto spessore e poi appunto per il lato cinematografico ho avuto sempre un grande onore perché ho avuto un endorsement in quarta di copertina di Federico Zampaglione, che tutti conoscono come leader dei Tiro Mancino, del gruppo musicale, ma in realtà lui è un grandissimo anche regista horror, infatti a breve uscirà il suo ultimo film che è The Nameless Ballad e quindi anche lui, che è un autore che tutti conoscono come musicista diciamo anche di canzoni d'amore, non solo, in realtà ha questo lato oscuro e quindi ama anche lui il genere horror, quindi diciamo che in realtà sono più persone che amano questo genere di quante noi possiamo pensare in realtà.
0: Beh sì, è vero, in effetti è un lato, come dire, oscuro, nel senso, diciamo, sia letterale che un po' metaforico, nel senso che a volte non emerge e poi si scopre che appassionati ce ne sono tantissimi. L'ultima domanda che andrei a farti è il ruolo, diciamo, della psicologia, della dimensione psicologica all'interno di questi racconti, perché l'horror può essere, io credo, ovviamente messo come un sottofilone del fantasy per certi aspetti, però la parte che lo rende così affascinante a tanti è che in realtà è molto più vero, ecco, di quanto non appaia, proprio attraverso la dimensione psicologica. Quel male che tu ci racconti e che appare anche in forme, diciamo, fantascientifiche, è nascosto anche un po' nella psiche. Qual è l'apporto della tensione psicologica all'interno di questi racconti?
4: Ma sì, perché comunque innanzitutto io penso che chi legge dovrebbe fermarsi prima a riflettere sul fatto che il male, prima di manifestarsi come mostro, nasce sempre da un atto umano. E infatti questa raccolta non invita solo a leggere, ma a prendere una posizione. Guardare nell'abisso dei miei racconti significa riconoscere il male anche fuori dalla pagina, smascherarlo nei gesti quotidiani e rifiutare di normalizzare la violenza. Però un elemento chiave, appunto, come dicevi tu, per quanto riguarda il genere horror, ma anche gotico, perché nei miei racconti non c'è solo il genere horror, ma è anche gotico e anche noir. E quindi per creare questa tensione, questa inquietudine, è fondamentale lavorare su ciò che non si vede, più su ciò che si mostra. Quindi la paura nasce spesso dall'attesa, dal dubbio, da quella sensazione che qualcosa sta per accadere, ma non sappiamo quando e come. Quindi un elemento chiave è l'atmosfera, innanzitutto, quindi ambienti chiusi, silenzi, dettagli che apparentemente sono insignificanti, che però suggeriscono qualcosa che appunto non torna, e il ritmo è essenziale, perché a me piace proprio una scrittura appunto cinematografica, quindi veloce, che diciamo prende, no? Quindi attira. E poi c'è giustamente, come hai detto tu, la dimensione psicologica, perché l'inquietudine più forte nasce quando il lettore entra nella mente dei personaggi e quando percepisce le loro paure, le loro ossessioni, e inizia a dubitare insieme a loro di ciò che appunto è reale. E è importante quindi lasciare spazio all'immaginazione, non spiegare tutto, non chiudere ogni porta, e a volte è proprio ciò che resta nell'ombra a inquietare di più, perché continua a vivere nella mente di chi legge anche dopo la fine della storia. E quindi penso che poi soprattutto nel primo racconto, quello dove parlo di un serial killer, in realtà noi sappiamo bene, come anche in tanti film, in tante serie TV di Netflix che possiamo vedere, che spesso ci sono, no, questi serial killer che sono persone disturbate, ma per traumi, per problematiche anche d'infanzia, diciamo, e quindi sono personaggi veramente inquietanti e disturbati. E purtroppo, sì, come ritorniamo a quello che dicevamo prima,
0: a volte la cronaca è ancor più terrificante della fantasia, e poi il bello è che in questo caso rimane solo nelle pagine, nelle pagine del libro,
4: solo sulla pagina di un libro.
0: Esatto, lì confinato. Il libro si chiama I figli oscuri del male, racconti dall'abisso, lo ha scritto Roberta Perdelli Bottino, che è stata con noi questa mattina. Grazie per essere per averci fatto compagnia qui nella chiusura del nostro timone, che giunge appunto veramente alle battute conclusive, ma vi lascio tra pochissimo alla cronaca e probabilmente anche a una buona dose di orrore a questo punto, con L'attimo fuggente, Luca Telese e Giuliano Guidabardi in arrivo. Io devo ringraziare ovviamente tutta la squadra del timone, grazie soprattutto a Peter Bescapè in regia. Vi do appuntamento a questa sera, edizione serale del nostro timone, ci risentiamo dalle 20 alle 21, e poi ovviamente il timone tornerà lunedì alle 6 di mezzo, un weekend da passare in nostra compagnia con un ricco palinsesto. Da Francesco Massardo per ora è tutto, passate una buona giornata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 7 ed un minuto.
10: Giornale Radio News. Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
5: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi. L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
11: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
12: L'attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente.
14: Stop al genocidio.
11: Parole e idee possono cambiare il mondo.
15: Qui c'è uno che chiama le armi.
16: Lo senti l'odore?
17: Cosa? Che cos'è? Diesel!
16: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
18: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
19: È più difficile, ma se non...

0: e avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
1: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
2: E abbiamo gente furiosa.
3: Il momento per il governo è pessimo, perché anche oggi si è sfaldata la maggioranza. Si è sfaldata ieri quando la maggioranza ha sfiduciato Giorgia Meloni sull'emendamento Bignami e ha perso la sua arroganza, l'arroganza con cui sta cercando di imporre una legge elettorale a 8 mesi dal voto con un premio abnorme e distorsivo, una legge elettorale che vogliono fare in tutta fretta perché hanno paura di perdere, perché sanno che abbiamo messo insieme un'alleanza competitiva e quindi questa famosa stabilità in realtà non, evidentemente non la sentono più.
4: Buongiorno, venerdì 17 luglio 2026, San Alessio, e ricordate, coloro che hanno trovato se stessi non possono più smarrire nulla in questo mondo. Ciao.
5: Vedersi entrare in un negozio tre persone armate, anche se di armi giocato il motone lo sai, deve essere devastante, deve essere uno shock. Ma è altrettanto scioccante vedere uno che corre dietro a queste tre persone, che evidentemente non avevano armi poi in mano, e sparare a bruciapelo a tutte e tre, colpirle con i calci in faccia, a vederlo rialzare, ricorrere dietro di nuovo, risparare. Ma ci sarebbe stato un sacco, ci sarebbe potuto essere molte persone attorno a prendere proiettili per cui non c'entrava assolutamente nulla. E se un poliziotto avesse fatto quello che ha fatto Ruggero, anzi la metà di quello che ha fatto Ruggero, sarebbe già in croce, anche se un poliziotto è ovviamente un professionista. Ovviamente cosa fa Salvini? Cavalca l'onda di questo giustiziere. Ma se andassimo avanti così, la giustizia fai da te, creeremmo sicuramente delle strade molto molto meno sicure, e quindi cerchiamo di vedere le cose per come sono. Bene ha fatto il presidente Mattarella a incazzarsi, Mauro Monfalcone.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Telese, mandami la camera a prova, mandala un paio di volte, regista Peter, la camera a prova. Cari compagnucci, vi siete rimasti male, la legge elettorale è stata approvata, ci siete rimasti male, compagni, ve la ci ha presa l'acquolina in bocca l'altro giorno, e tutti con la bava alla bocca sbavavate, che pensavate che fosse successo, non è successo nulla, e ora viene approvata anche in Senato, cari compagnucci. Comunque stamattina, ieri ho sentito parlare Angelo Bonelli, un deputato della Repubblica, che ha detto dalle sentenze non si fugga dalle sentenze. Le sentenze vanno rispettate, parlava del caso Roggero. E gli volevo così rispondere stamattina, sì è vero, dalle sentenze non bisogna fuggire. Come avete fatto voi candidando Ilaria Salis e mandandola al Parlamento Europeo, sicuramente sarebbe stata condannata in Ungheria, perché poi i video che sono stati girati in Ungheria li abbiamo visti tutti. Comunque, tanto gli italiani vi guardano, non vi preoccupate compagni, gli italiani vi guardano, e all'opposizione voi ci rimarrete ancora per tanti anni. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
7: Comunicato del Quirinale e di quelli senza precedenti. Sì, è vero, ce ne erano stati di scazzi, non pochi, alcuni nascosti, altri non nascosti, ma visibili, altri interpretabili. Questo è stato come una fucilata, una nota del Colle che spiega in maniera letterale che il ministro Nordio non ha nessun potere per chiedere la grazia, anzi che questa è una prerogativa esclusiva del Quirinale. E che cosa era successo? Dunque bisogna partire a ritroso, in parte lo sapete, che un assassino condannato in terzo

considerato come pluriomicida Roggero, il gioielliere che non si era limitato a rispondere al fuoco, ma aveva inseguito tre rapinatori fuori al negozio, aveva sparato alle spalle, ripeto, alle spalle, ripeto, alle spalle, a due di loro, ne aveva ferito un terzo e mentre quello era a terra aveva iniziato a prenderlo a calci. Ecco che il probo Roggero, pluriomicida, era stato oggetto di una richiesta di grazia, diciamo così, istantanea, allestita proprio dagli uffici di Nordio, il ministro che ormai ogni tanto parte per la tangente e lascia dubitare anche sul suo equilibrio. Dunque, a lui e al suo staff si rivolgeva ieri Mattarella con questa fucilata, con questa incredibile e inappellabile condanna: spetta in maniera esclusiva al capo dello Stato il potere della grazia. Ed è così netta questa condanna, che è l'ennesima, da far pensare veramente che esista un serio problema di conflitto fra il Colle e il centrodestra, ma in fondo fra il Colle e il governo, ma in fondo tra il Colle e la Meloni. Quindi rimettete insieme tutti i pezzi, non solo la grazia abusiva a Roggero, non solo i vari decreti incostituzionali o leggi incostituzionali, la legge sulla previdenza, la riforma della previdenza tentata a mezzo decreto e stoppata dalla cosiddetta moral suasion, non solo il giorno in cui si alzò il capogruppo di Fratelli d'Italia e tuonò contro il Colle per un'esternazione riconducibile a Francesco Saverio Garofani, un consigliere di Mattarella che aveva parlato, pensate voi, in una serata del club Magica Roma alla terrazza Bernini. Quindi l'elenco infinito, a cui però ora si aggiungono due dati di fatto: oltre al referendum dove Mattarella è sceso in campo con una dichiarazione che probabilmente segnò anche la campagna referendaria, spiegando che era andato a presiedere il CSM in forma straordinaria perché c'era stato un attacco a quell'organismo, e questa dichiarazione illuminò la campagna referendaria e in qualche modo ridicolizzò la posizione del centrodestra, e poi questa riforma con un doppio profilo di incostituzionalità: il primo, il premio abnorme, come già la consulta disse bocciando una legge di Renzi, il premio non può essere di forma spropositata rispetto alla percentuale dei voti presi, questo è un premio che trasforma una minoranza in una maggioranza, e il secondo, veramente il secondo, forse spiega questo gesto di ira, oltre all'ignoranza costituzionale, oltre al tentativo di trascinare il Colle in una decisione già presa, fu ovviamente quello aperto dal fatto che dentro la legge elettorale ci sia un meccanismo, l'indicazione del Presidente del Consiglio, che mina le prerogative del Capo dello Stato. Quindi immaginate che quell'ululato di ieri in Mattarella contro Nordio praticamente gli ha dato del, non dico dell'ubriacone, ma quasi, cioè uno che fa qualcosa che è assolutamente fuori da qualunque dettato costituzionale, va spiegato in questa chiave: una legge elettorale che colpisce due volte i poteri del presidente e una pratica istituzionale, quella degli ultimi mesi, in cui sempre Mattarella è intervenuto contro il governo per alcune sue violazioni della pratica dei poteri e soprattutto dell'ordinamento del rapporto costituzionale fra i diversi organi dello Stato. Quindi oggi l'attimo fuggente comincia da qui: 334 11 11 622 inizia dal mega cazziatone galattico di Mattarella contro il povero Nordio.

0: non c'è niente di meglio che leggere il retroscena principe di questa giornata, quello che appunto racconta i rapporti e il tipo di sviluppo che c'è stato nella dinamica fra Colle e Guardasigilli. E io ho scelto il pezzo di Giovanni Bianconi e Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. 334 11 11 622 per le vostre domande, per le vostre opinioni. Questo è il primo programma in cui gli editorialisti siete voi. Il mega cazziatone galattico del Colle a Nordio. Sarà pure vero che il faccia a faccia fra Sergio Mattarella e Carlo Nordio si è svolto in un clima assolutamente sereno, ma già la scelta di invitare all'improvviso il ministro del Quirinale per un colloquio chiarificatore certifica quanto l'iniziativa del Guardasigilli sul caso di Mario Roggero abbia sorpreso, a dir poco, il capo dello Stato. Raccontano fonti parlamentari che alle 14.20, quando da Via Renula è arrivata la notizia che Guardasigilli aveva avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione delle grazie al gioielliere, il capo dello Stato si è letteralmente saltato sulla sedia. 5 ore dopo, mentre i big della maggioranza invocavano il perdono per un uomo appena condannato in via definitiva per un duplice omicidio, il Colle inviava un pubblico altolà al ministro una nota breve e severa, la cui durezza ricorda lo scontro sulla grazia Nicole Minetti e lascia prevedere che il comunicato sarà letto anche come un avviso al governo. In 10 righe secche, Colle informa che il presidente ha ricevuto Nordio per puntualizzare i limiti alle attribuzioni del ministro in tema di concessione di grazia, un invito energico a non scavalcare e strattonare il capo dello Stato, a tenersi dentro i confini a carta, perché concedere il perdono è facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. La grazia può essere sì concessa motu proprio anche in assenza di domanda, ma solo il Colle può assumere l'iniziativa durante il breve confronto. Occhi negli occhi, Mattarella ha ricordato a Nordio le parole con cui Luigi Einaudi raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare la facoltà che la Costituzione attribuisce al capo dello Stato. Ponendo una questione di metodo, il Quirinale ha alzato un argine per evitare forzature che possono intaccare i poteri disegnati dalla Carta, un avviso ai naviganti che viaggiano spediti verso il premierato. Avete capito? Questo, come vi dicevo, è lo scenario in cui avviene questa cazziata. Questa la prima spiegazione. La seconda è che il gesto del governo e del povero Nordio, poverino, non avrei voluto essere nelle sue condizioni, arrivare lì cazziato, preso a pizze, un imbecille, un ignorante. Immaginate che il retroscena di una nota così, ripeto, senza precedenti, è proprio l'umiliazione di un ministro che viene trattato come un analfabeta istituzionale. Ebbene, però il retroscena di tutto questo è ancora una volta la nascita del gruppo di Vannacci, cioè la nascita a destra di una forza in grado di fare concorrenza ai partiti di governo ex protestatari, cioè alla Lega e a Fratelli d'Italia, che adesso si vedono costretti a inseguire il generale nell'anno elettorale, e chissà quante volte accadrà. Ricordatevi un'altra cosa: Vannacci era andato in piazza con i suoi a protestare davanti alla Cassazione con lo slogan, fra l'altro inventato da Salvini e da Giulia Buongiorno, la difesa è sempre legittima. 334 1111 622, i vostri messaggi. Nicola Compagnone si è svegliato sempre molto presto ed ha fatto per voi questa selezione. Malatin, scherza in aula durante la bagarre, non vorrei disturbare Fontana. Sentite.
1: Abbiamo, scusate, per rispetto dell'onorevole Malatin, onorevole Provenzano, la richiamo all'ordine. Sedetevi, ognuno al proprio posto. Onorevole Gianni, ognuno al proprio posto. Onorevole Casu, vada al proprio posto. Deve intervenire l'onorevole Maratin, per cortesia, dobbiamo avere rispetto per l'onorevole Maratin che deve intervenire, quindi prego onorevole Maratin.
2: Presidente, non vorrei disturbare però.
1: No, prego, lei sa che può intervenire sempre.
2: Ascolti bene, Presidente, che magari qualcosa... Allora, io ho il compito in due minuti di spiegare perché a nome del Partito Liberal Democratico voterò contro questa legge. Prima qualcuno lo diceva, anzi ieri, noi abbiamo un'anomalia in questo Paese. Noi cambiamo le leggi elettorali ogni 5-7 anni e lo facciamo sulla base della fotografia del momento e sulla base dei rapporti di forza del momento. Non accade molto spesso.
0: E questo era Maratin, scheggia del renzismo che ora si colloca fuori dai poli. Ma Tajani aveva già detto, quando esplodeva il casino del Colle, sì, alla grazia per Roggero, sentite.
3: Sì, io aderisco alla proposta dei gruppi parlamentari di Forza Italia e degli altri partiti centrodestra e del Presidente della Regione Piemonte Cirio. Chiedere la grazia per Mario Roggero, un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società. Poi sarà il Presidente della Repubblica ovviamente a decidere, ma ritengo sia giusto compiere questo passo.
0: E sentite lui, Lupus in fabula, gioielliere Mario Roggero, in quel video dopo la condanna che aveva fatto nascere la proposta a Ivannacci di candidarlo e tutte le reazioni a inseguimento di Fratelli d'Italia e Lega. 65 è finita, mi hanno dato l'ergastolo, sarete voi la mia voce.
4: È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi, sarete voi la mia voce, grazie mille a tutti.
0: Ma non è finita, sentite Salvini, no, 67, che insorge e chiede la grazia per il gioielliere a 72 anni in carcere perché ha reagito a un'aggressione, è una condanna ingiusta.
5: Io sto, in tanti stiamo con Mario Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, da una vita con la moglie e con la figlia. Ecco, secondo la giustizia italiana ha esagerato. Io non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello e non auguro a nessuno di poter cercare di capire cosa ti dice la tua mente. Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, per bene, per un marito, per un padre, per un nonno che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
0: Se c'è una cosa in cui sicuramente il centrodestra ha sbagliato la mossa è stato quello di suscitare un intervento diretto così esplicito del Quirinale. Forse Mattarella, se non ci fosse stato il voto appena verificato della legge elettorale, non sarebbe sceso in campo così, o forse veramente non avevano consapevolezza e la pressione ai Vannacci ha prevalso su tutto il resto. Ma io voglio sentire le vostre voci.
6: E anche oggi quello che fa come il cane di Mustafà ha parlato. Grande Jonathan, sei un esempio dell'analfabetismo funzionale.
7: Buongiorno Gennaro da Scalea. Ieri ennesima figuraccia, e noi giù diciamo figura di merda, del guardia sigilli Nordio, cioè lasciamo stare il caso di quel gioielliere che ha ammazzato, l'ha fatto giustizia, tipo il giustiziere della notte, vabbè, questa è una cosa che poi già la magistratura ha accertato, la Cassazione eccetera, ma tu il giorno successivo per fare propaganda vai dal Presidente della Repubblica tu Nordio e vai a chiedere la grazia, cioè sorpassando tutto l'iter, cioè questo fa capire secondo me che questo qua non sa proprio neanche la legge, io non so come fa il ministro e come fa il magistrato, figura di merda.
8: Buongiorno a tutti. E il problema è che questo signore gioielliere qualche tempo prima, a quanto pare, era andato a casa dei genitori e del fidanzato di sua figlia e li aveva minacciati con una pistola in faccia. Aveva patteggiato una pena. Quindi non venite a dirmi che quella lì che è successa in gioielleria era stata legittima difesa. È uno schifo. Quella non è legittima difesa, è far west. Hai capito, caro Jonathan? Arrivederci a tutti, Renato.
9: Per quanto mi riguarda, io gli avrei dato 15-30 anni a Roggero, non 14. Contraria con il risarcimento, ci mancherebbe altro, ma uno che esce, insegue e ammazza due persone che potevano essere tre, merita 15 anni di galera e non merita assolutamente una grazia, anche no.
0: Le vostre voci così importanti ne sono arrivate tantissime, ma siccome è un fiume che non vogliamo interrompere più di tanto, ricordatevi L'Attimo Fuggente, il primo programma che vi rende edotti su tutto quello che accade nel mondo senza neanche staccare le mani dal volante. Ci fermiamo solo un istante e ripartiamo di slancio subito dopo la pubblicità.
10: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 1111 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'Attimo Fuggente continua su Giornale Radio.
11: Attimo Fuggente.
12: L'Attimo Fuggente.
11: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Il cosmo è la nostra casa.
12: Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 7 e 33 minuti.
4: Guidare informati.
5: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Anche questa mattina, come ogni venerdì, il traffico si presenta al momento meno intenso del solito e in generale piuttosto scorrevole. Da segnalare tuttavia circa 2 chilometri di code per lavori in A7 tra Binasco e Bereguardo verso Genova. In zona code anche sulla statale 35 tra Badile e Binasco nelle due direzioni. A Milano primi incolonnamenti in tangenziale ovest tra Rho e Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code anche in A4 tra Cormano e Cinisello verso Trieste. A Bologna code a tratti in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio e più avanti tra il Bivio per la 13 e San Lazzaro verso Taranto. Verso Roma code in A24 tra Tivoli e l'allacciamento con la 1. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
6: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: Buongiorno a tutti, grazie per questo entusiasmo contagioso, ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
8: E anche questa volta, grazie Presidente Mattarella, è veramente che il Signore ce lo tenga in salute più a lungo possibile. Se proprio devo criticare la sentenza del gioielliere, credo che i 14-15 anni ci stanno tutti, i video sono chiari, li ha rincorsi per sparargli addosso, per ammazzarli, però non capisco la provvisionale. Non ha ammazzato un chirurgo, un avvocato o una persona che portava valore aggiunto alla società o portava uno stipendio onesto alla famiglia. Ammazzato 2 ladri, lui giustamente deve andare in galera, ma la provvisionale cosa c'entra? Poi ricordo Giovanni Prato, per Ilario Salis, al di là che Bonelli sta pure sulle balle, idem fatto gli altri, ci sono solamente degli indizi non probanti, perché la persona colpita non l'ha riconosciuta come aggressore. Quindi non so che video tu abbia visto, probabilmente durante i tuoi sogni bagnati avrai visto qualcosa, vabbè, però sogni sono e sogni rimangono, caro Fasciona Tanda Prato. Ciao Fabrizio da Milano.
9: Ma guardate, questa solerzia di Mattarella mi fa un attimo sorridere. E perché non si è elevato a difendere chi aveva presentato le carte per la grazia della Minetti? Perché non si è preso la responsabilità di dire la grazia alla Minetti l'ho dato io e sono solo io che ne avevo l'autorità? Adesso invece pare che sia la futura protagonista che è la sola coinvolta nel rilasciare la grazia, nell'avviare l'istruttoria. Quando fa comodo ci si sveglia. Entriamo un attimo nel merito e capiamo che questa è una vicenda non solo giusta, e non solo è giusto dare la grazia a quest'uomo, ma avete anche perso il fiuto politico e rimarrete indietro e trombatti, ma premio di maggioranza o meno. Ciao Roberto da Amsterdam.
10: Buongiorno Giuliano, tutti quanti, sono in della massa. Secondo me povero Nordio, preso dai fulmini, le citazioni, qualche residuo del pranzo, della cena, no? E mi ha detto: ma io sono il Ministero di Grazia e Giustizia. Non so se si ricordava che si chiamava così una volta, ora si chiamava, mi sembra, Ministero della Giustizia, una volta si chiamava Ministero di Grazia e Giustizia. Allora ha detto, e allora io posso farla, posso darla la grazia. E si è inventato questa cosa, che ha fatto la richiesta, ha istruito la pratica. E poi ha preso una musata. Vabbè, buona giornata.
0: Ciao, buon venerdì da Paolo. Io do un consiglio a tutti i gioiellieri: se avete un marito, un nonno, un padre, uno zio di più di 70-75 anni, tenetevelo in negozio, così se accidentalmente dovessero provare a rapinarvi, potete uccidere il rapinatore e dare la colpa a lui, perché un uomo di 75 anni, un nonno, un uomo, un marito, non merita di andare in carcere. Continua a non fare niente, Salvini, che è meglio, va. Ciao ciao, buon venerdì da Paolo.
11: E allora, nella puntata speciale di oggi, il dottor ingegner Cavaliera, junior commendator Giuliano Quirinale Bardi arriverà prima del previsto, è già pronto ai blocchi, ma le vostre voci segnano in maniera molto netta, diciamo così, i due partiti che si sono creati nel paese: il partito della legittima difesa creativa, per fortuna in minoranza qua oggi, cioè ma sì, puoi ammazzare chi vuoi, prendi la pistola, vai, ti fai giustizia, soprattutto se hai subito un torto, dopo puoi fare quello che vuoi. Non funziona così, ha ragione Rosy Bindi, non funziona così. Questo è il Far West, non è la Repubblica Italiana, non sono le nostre leggi. E persino la beffa più grossa di questa storia è che persino, come dire, Matteo Salvini ha scritto una legge che ora deve sconfessare, proprio la legge sulla legittima difesa, che spiega che quando c'è un intento di ferire non conta più la legittima difesa, ma l'intento di ferire. È proprio il caso della condanna a Roberto Roggero. Avanti, avanti, ancora voci, ne voglio tante.
12: Buongiorno Giornale Radio, Gerry milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, oggi mi sa che è una giornata fresca qui a Milano, qui al nord. Dopo che ho detto questo, vi dico che per me quello è un assassino, il tipo che è uscito dal suo negozio ed è andato a sparare direttamente mirando per uccidere una persona o più persone. È uscito dalla sua proprietà, ha fatto N metri puntando l'arma e mirando per uccidere, quella non è autodifesa. Poi un'altra cosa, ma dell'intercettazione dei cuginastri non ne parla nessuno? Ragazzi, vi voglio bene, buon weekend a tutti, allegra allegra, sempre Forza Milan. Domenica c'è il raduno e c'è il rinnovo dell'abbonamento, si torna allo stadio a contestare, a festeggiare, chi lo sa. Ciao ragazzi, a dopo, allegra allegra.
13: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Vorrei sapere, se è possibile, se è vera la notizia secondo la quale il Roggero nel 2005 si presentò a casa dei genitori del fidanzato della figlia, minacciando il fidanzato stesso con una pistola, e per questo venne condannato a 2 mesi e gli ritirarono il porto d'armi. È vera questa notizia? Perché non mi pare che sia un angelo venuto giù dal paradiso questo Roggero. Almeno così sembra. Buona giornata Alessandro da Roma.
14: Buongiorno, io non capisco, quest'oggi si parla di legittima difesa e quant'altro, ma questi soggetti che votano per la legittima difesa dei gioiellieri, grido gioiellieri, perché invece non pensano ai famosi cassieri che stanno nei supermercati o altri soggetti che stanno comunque dietro a delle casse, che sono anche loro a rischio, no? E perché a questi non dargli la licenza di sparare, di uccidere qualsiasi cretino che va lì a fare la rapina? Grazie.
11: Tu hai colto un altro punto molto importante. Beh, vedo che questa vicenda è stata seguita nel dettaglio e volevo sentire cosa ne pensa Giuliano Quirinale Bardi.
15: Buongiorno, ne penso che c'è una secondo me nell'analisi che ne è stata fatta e che ne viene fatta oggi un piccolo errore di buona fede, cioè si pensa che Nordio sia andato lì poveretto a presentare perché pensava che fosse giusta la richiesta di grazia per questo criminale assassino a sangue freddo, anzi tiepido perché probabilmente era ancora un po' scosso e abbia sbagliato nel non conoscere le procedure che il codice attribuisce al ministero e che la sentenza che è citata dell'altra corte attribuisce in via esclusiva al Presidente della Repubblica. Secondo me non è andata esattamente così, Luca, ma è andata che sapevano perfettamente che, perché il caso Minetti tra l'altro è freschissimo, che il potere di grazia è solo e soltanto del Presidente della Repubblica, però sulla spinta dell'opinione pubblica sono andati per chiederla in maniera tale da ricevere un no dal Presidente della Repubblica, cioè si è trattato di un'ennesima pantomima, si chiede, però guardate, noi l'abbiamo chiesta, ma è il Presidente che ha negato la grazia, perché noi, il governo è dalla parte di Mario Roggero, è da parte di questo che deve un po' stare lì, difendersi per portare via i suoi 68.000 euro di gioielli assicurati e reagire alle fascette messe nei polsi della figlia. Credo che sia andata più così, sia più un trionfo del cinismo un'altra volta e del chiedere per non ottenere. Ecco, ti ricordi in 1984 di Orwell che già questo era stato previsto ampiamente? Si chiamava bipensiero. Il bipensiero lo chiamava George Orwell, la capacità di pensare contemporaneamente una cosa e il suo contrario. Ecco, così si è mosso il governo, che sapendo che il presidente avrebbe reagito in questa maniera l'ha fatto non per ottenere la grazia, di cui sono ovviamente cinicamente del tutto disinteressati, ma per ottenere la risposta e per mostrare che loro si sono dichiarati a favore della grazia, così superando a destra il generale Vannacci.
11: 334 11 11 622 per le vostre opinioni. Oggi ci sono veramente tutte le opinioni e soprattutto il povero Peter Bescapè, detto l'alpino, il comandante ultimo di questa ciurma, si trova sommerso di messaggi.
15: Tra le altre cose, Luca, io vorrei parlare, confrontarmi, se ovviamente si trattasse di persone competenti, con chi parla di legittima difesa. Legittima difesa è sempre una fattispecie che va chiarita in maniera molto, molto approfondita, perché c'è l'eccesso colposo di legittima difesa o c'è l'esercizio giusto della legittima difesa, ma qui di difesa non c'era niente, i rapinatori se n'erano andati. Io invito tutti a rivedersi il video, perché ci sono delle telecamere di sicurezza che hanno ampiamente documentato la scena. Allora, quello che è successo, lo dico agli ascoltatori e alle ascoltatrici che non avessero visto le immagini, è che questi tre criminali sono entrati, hanno rapinato, hanno bloccato la figlia, hanno minacciato la moglie con una pistola, che fosse giocattolo o meno non importa, perché loro ritenevano che fosse una pistola, con un coltellino alla gola della figlia. Hanno preso una parte di gioielli, peraltro abbastanza limitata, 70.000 euro di gioielli, che spero fossero, anzi che so fossero, erano assicurati, e se ne sono scappati. Dopodiché quello è uscito ad inseguirli quando questi erano già entrati in macchina, ha sparato nella macchina, ha sparato una prima volta e non li ha presi, ha sparato la seconda, uno è scappato, l'ha inseguito, l'ha sparato, non è morto, l'ha preso a calci in faccia, ha risparato, ma grazie a Dio i proiettili erano finiti. Insomma, si tratta di tutt'altro che di legittima difesa. Quindi, se dobbiamo parlare di questo caso, parliamo di uno che è andato a vendicarsi. Potrebbe anche essere reintrodotto il diritto alla vendetta e alla rottura di balle, cioè alla reazione della rottura di balle, ma con la legittima difesa questa cosa non c'entra nulla, proprio niente, assolutamente niente.
11: Eccomi, sono qui, sono presente e ti ascoltavo, Giuliano, ti ascoltavo, ma a questo punto però voglio chiederti, mentre abbiamo secondo me dato una perfetta cronaca breve, dando tutte le opinioni, tutti i dettagli, tutte le motivazioni, e Salvini e la Meloni e il Colle e Nordio, ma che succede a questo punto quando tu hai già una legge votata in un ramo del Senato perché ha due elementi di palese incostituzionalità, e parlo ovviamente della legge elettorale appena votata.
15: E sai che sembra distante dalla vicenda di Roggero, ma in realtà è anche qui la stessa vicenda. Cioè, oramai, certo, lo vedo sulla legge elettorale, l'ho visto sulla questione di Roggero, ma l'abbiamo visto in tante questioni. Non è più interessante ciò che si vuole ottenere, è interessante l'apparenza di quello che si vuole ottenere. E dunque, noi facciamo una legge perché ce lo chiedono i trend del momento, i topics, quelli che si guardano, che tu guardi sui social, io grazie a Dio non li guardo. Non guardo neanche i social, e si va in quella direzione. Dopodiché, se gli organismi di garanzia, la magistratura, il Presidente della Repubblica e le giurisdizioni che hanno il controllo sulla costituzionalità delle leggi la casseranno come la casseranno, beh, a questo punto la colpa non è nostra. Noi ci siamo mossi nella direzione in cui il popolo voleva che andassimo, e sono le magistrature cattive, sono quelle che vogliono preservare la conservazione,
11: sì,
15: sono quelle contro di noi.
11: Ma questo è, diciamo, il sentimento intimo del centrodestra. No, io ti chiedevo di più, che succede con il Quirinale?
15: No, non parlo del centrodestra. Parlo del centrodestra e del centrosinistra, perché è una malattia che coinvolge in maniera uguale le due anime del paese. Io non sono di quelli che non riconosce la malattia ovunque. La malattia c'è nel centrodestra, ed evidente, ma c'è nel centrosinistra. La richiesta di voto segreto sull'emendamento che introduceva in maniera malfatta le preferenze è esattamente un'altra espressione di questa patologia. Io sono a favore delle preferenze, dico di essere a favore delle preferenze perché il sentimento popolare è quello, ma in realtà sono contrario. Chiedo il voto segreto in maniera tale che si possa bocciare anche una piccola parte di introduzione delle preferenze. È uguale, è centro-sinistra e centro-destra, centro, sopra, sotto, ovest, est. È una malattia che riguarda il trionfo dell'ipocrisia nella politica e che purtroppo mi pare abbia infettato in maniera davvero pandemica tutta la classe dirigente italiana.
11: Eh sì, è così, ma io ancora di più ti chiedo, cioè manca un anno al voto, Mattarella ha due anni di mandato, cosa può accadere ancora?
15: Mattarella di anni di mandato ne ha di più, e di voto, secondo me, di tempo per il voto non manca un anno, ma mancano pochi mesi, perché è evidente che una situazione di questo genere sia chiaramente prolettica ad un anticipo delle elezioni. Secondo me, ti dico, domenica 11 aprile, perché ti faccio questa data, no? Perché io abbia i tarocchi davanti e sia la Cassandra di turno e mi metta a fare i vaticini, ma perché è la prima data utile dopo i 4 anni e 6 mesi di legislatura che consentono a deputati e senatori di poter accedere al vitalizio. Sada campà. Tutti teniamo famiglia, anche loro, e dunque quella è la prima data che sarà utile. Ma se non ci fosse questo limite e se la situazione dovesse degenerare, noi siamo già pronti per il voto, perché è evidente che maggioranza e opposizione sono in condizioni tali da non avere più la possibilità fisica di andare politicamente avanti e di sostenere un governo in momenti così difficili anche della vicenda internazionale. Perché no, non dimentichiamoci che mentre noi parliamo di Roggero stanotte, la minoranza
11: non ha ancora il leader, non è che sono pronti, quelli non hanno ancora il leader, non hanno ancora un programma comune, non hanno neanche definito lo spazio e il perimetro della coalizione, chi è dentro e chi è fuori. Ma dico, no, sono molto impreparati.
15: Fatta la legge elettorale,
11: potrebbe essere la sconfitta della Meloni.
15: La legge elettorale,
11: calcolo della Meloni, immaginare una sconfitta del Campolargo perché non è pronto.
15: Ma il Campolargo non è pronto consustanzialmente, il Campolargo non ha dei problemi politici che sono seri, non è che non sia pronto perché non hanno deciso se dovrà essere Conte o la Schlein ad avere la primogenitura per Palazzo Chigi. Non sono pronti perché le questioni politiche sul tappeto li mettono in maniera profondamente diversa, e come ha detto Renzi, che generalmente su queste cose ci azzecca, si metteranno insieme per vincere le elezioni, cercare di eleggere il capo dello Stato e poi tornare alle elezioni nuovamente, perché cadranno, perché se tu non sei d'accordo su questioni fondamentali e dirimenti come il ruolo dell'Unione Europea, l'atteggiamento e la postura da tenere per il dibattito sul riarmo dell'Europa, l'ingresso nella NATO dell'Ucraina, il sostegno da dare all'Ucraina, la cui la guerra sembra non dover finire per i prossimi perlomeno 12-18 mesi, e le questioni che riguardano l'imposizione fiscale, servono più soldi, dove andiamo a prenderli? Se non si è d'accordo su questo, che sono questioni di dirimenti fondamentali, il governo potrà anche essere insediato in due giorni dopo una probabile vittoria del tutti dentro, ma non dura più di altri due giorni, e cioè siamo a 4 giorni totale per la nuova esperienza. Questo è la vicenda, non che non si siano ancora
11: messi d'accordo. Questo è contendere, dici.
15: Questo, ma io ti ho chiesto
11: cosa può accadere, perché se il piano del centrodestra e smontare in questo anno breve che ci separa dal voto i poteri del capo dello Stato, ma quello ha un mandato che dura nel 2029 e può accadere.
15: Ma non è questo, ma figurati che non hanno nessuna intenzione di fare cose del genere. Il capo dello Stato è stato uno dei figuranti del teatrino di ieri. Noi veniamo a dirti che vogliamo la grazia e tu ci dici di no, così noi diremo che noi l'abbiamo chiesta ma che il cattivo sei tu. Fine. Il capo dello Stato ieri ha recitato un ruolo esattamente come l'ha recitato nella vicenda Minetti, perché o il potere di grazia appartiene al Presidente della Repubblica, dunque gli appartiene per Roggero, come giusto che sia, ma anche per la Minetti, oppure appartiene al governo, cosa che evidentemente non è, ma non lo è stata per la Minetti. Eppure per il caso Minetti il dito delle opposizioni va sul ministro, per il caso di Roggero invece sul Presidente della Repubblica. Delle due l'una.
11: Voci, ci sono voci.
16: Buongiorno a tutti. La legittima difesa è nel caso in cui lui rischiasse la vita, allora in quel caso se è legittima difesa va bene. Ma lui è uscito dal negozio con una pistola, ha inseguito il rapinatore e gli ha sparato. È giustizia indiretta, non so come chiamarla. È come se lui avesse dato la pena di morte per un furto di gioielli. Cioè, impossibile. Neanche in America danno la pena di morte per un furto di gioielli, e dobbiamo farlo noi in Italia. Cioè, la cosa è assurda. Quanto vale una vita? Un diamante vale 2 collane? 2 collane allora sono equivalenti a una vita? È assurdo. Assurdo solo difenderlo. Può essere uno arrabbiato, può essere incavolato quanto vuole, ma la vita è molto più preziosa. Punto. Buona giornata.
17: Ciao. Ho sentito l'analisi spietata, ma inattaccabile sulla logica e giuridica fatta da Guardabassi. Complimenti, la condivido pienamente. Nino 41, ciao.
18: Ciao, buongiorno, Fabio da Siena, tanto non intervengo. Questo è senz'altro un eccesso di legittima difesa, che non può che essere così. E soprattutto non è questo il momento di presentare una richiesta di grazia, è necessario che questa persona stia in carcere, pensi quello che ha fatto, meditati a lungo. Tra qualche anno probabilmente ne potremmo anche riparlare, ma non oggi. Questa persona deve andare in carcere. Grazie.
11: Giuliano?
15: Luca?
11: Ci sei?
15: Io sono qui presente e sveglio, tra l'altro.
11: No, spieghiamo che l'altro tema decisivo, oltre a questo logoramento, oltre a questa guerra, è il fatto che se la legge elettorale, ripeto, se contiene e conterrà nella sua versione definitiva questi due elementi potenzialmente incostituzionali, cioè il premio abnorme, come viene definito nella sentenza della Corte, e questo elemento c'è, e l'indicazione indiretta dell'elezione del capo dello Stato, dopo ci sarà un altro meccanismo orologeria, cioè lo spiegava bene ieri Bindi, la Rosi Bindi, sono già pronti i ricorsi e vengono presentati in tutte le procure d'Italia e basta che una procura lo accetti, cosa che accadrà, E allora interverrà la Corte Costituzionale con un giudizio sulla legge. Le servono almeno 3 mesi, credo, se si rispettano i tempi, per emettere una sentenza. Quindi immagina se lo scenario, e io concordo, è quello che dici tu del voto semi-anticipato di aprile, ma si rischierebbe di arrivare in un clima in cui magari c'è una legge che viene bocciata subito dopo essere stata sperimentata. C'è uno scenario devastante per il nostro paese.
15: Io sono convinto che la Meloni abbia interesse, la parte più pensante e cogitativa della maggioranza abbia interesse ad andare a votare con l'attuale legge, e stia facendo quello che sta facendo per arrivare ad avere una sconfessione di questo progetto di legge, che non può reggere. Quindi, siccome loro hanno interesse, la Meloni ha interesse ad andare al voto subito, così come peraltro la Schlein, cioè sono le due donne che hanno interesse ad avere una legge attuale, cioè una legge senza preferenze, ed ad andare il più presto possibile alle urne per mantenere esattamente la situazione fotocopia di quella che c'è ora. Questo mi sembra che sia l'interesse politico, e dunque mi sembra che, siccome sono due persone di esperienza e di intelligenza, seguiranno il loro interesse e la loro necessità di questo momento. Io scommetto su elezioni anticipate ad aprile, caro Luca.
11: Altro elemento decisivo che abbiamo sul tavolo è il ruolo di Vannacci. Ieri sono uscite le prime simulazioni fatte da Utrend che dicono come sarebbero le maggioranze, e c'è una sorpresa che per noi veramente qui non è una sorpresa, perché Giuliano e io l'abbiamo detto più volte: senza Vannacci è matematica la vittoria del centro-sinistra con entrambe le leggi. Quindi, e che vuol dire?
15: Anche questo bisogna vedere se Vannacci sarà in coalizione. Se Vannacci sarà in coalizione, secondo me non arriverà io non credo alle percentuali che vengono attribuiti in questo momento dai sondaggi a Vannacci. Non ho mai creduto ai sondaggi, ho fatto bene, perché negli ultimi sondaggi si sono sbagliati regolarmente su tutto, quindi consentimi di tenere un po' di ritrosia ad accettare immediatamente i risultati che vengono dai sondaggi. Io continuo a dire che Vannacci non toglie voti al centrodestra, ma ne aggiunge, cioè va a prendere tutti quegli estremisti che non avevano votato perché ritengono che anche questo governo sia poco, troppo poco di destra, e dubito che i centristi di Forza Italia e della parte di Noi Moderati non votino il centrodestra perché ci sia Vannacci. Alla fine si vota evidentemente per il meno peggio. Io credo che abbia letto con molta attenzione la Meloni l'intervista che abbiamo pubblicato ieri sul Centro. Con questa legge elettorale il pericolo al governo non viene da Vannacci, il pericolo viene dal Centro, che potrebbe staccarsi, e lo farebbe molto bene, dalle coalizioni ed essere l'ago della bilancia per la prossima legislatura, chiunque vinca.
11: 334 11 11 622, i vostri messaggi all'attimo fuggente.
15: E mentre voi mandate messaggi, noi ci fermiamo perché c'è il giornale radio delle 8, però lo ascoltiamo insieme. Sì,
11: giornale
15: e subito
11: lungo
15: dopo
11: dell'ora tonda
15: torniamo qui, Giuliano, mentre ci prendiamo partners, tutti un bel caffettone.
11: Ascoltate, pazienti.
19: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa: ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
20: Attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
22: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
21: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
23: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 8 e 3 minuti.
24: Giornale Radio News.
25: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero e puntualizza i limiti di attribuzione. Alla Camera il via libera della legge elettorale, bagarre in aula, le opposizioni, legge truffa. Meno di 48 ore alla finale dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina, campione del Sud America, e la Spagna, regina d'Europa.
24: Giornale Radio News.
25: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea, Nicola De Muro, per lo sport Jenny De Gaetano. Il caso Roggero, il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli. Il servizio.
26: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere. Dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma: si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
25: Via libera della Camera la nuova legge elettorale con il voto a scrutinio segreto. Il provvedimento passa al Senato per la seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, che parla di legge che garantisce stabilità. Bagarre durante le dichiarazioni di voto con le opposizioni su piede di guerra. Legge truffa, Meloni a casa, alcuni dei cartelli esposti in aula. Bagarre durante le dichiarazioni di voto con le opposizioni sul piede di guerra. Legge truffa, Meloni a casa, alcuni dei cartelli esposti in aula. La segretaria Dem Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. A fondo dal leader dei 5 Stelle Conte, è una legge

0: voti. A tutela della rappresentanza democratica viene stabilito un limite massimo di 230 seggi alla Camera per la coalizione vincente. Tra le novità spicca l'indicazione diretta del Premier sulla scheda, un chiaro richiamo a quel modello di premierato voluto dal centrodestra e avversato dal campo largo. Viene inoltre introdotta, con il consenso unanime dell'Aula, la storica possibilità di voto per gli studenti e i lavoratori fuori sede. È naufragata invece martedì nel segreto dell'urna l'introduzione delle preferenze, misura auspicata da Fratelli d'Italia ma non da Lega e Forza Italia. La bocciatura decretata per un unico voto di scarto a causa di decine di franchi tiratori nelle file governative ha surriscaldato il clima nella maggioranza e spinto le opposizioni a chiedere il passo indietro di Giorgia Meloni. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Rubati 220 milioni di dati, il più grande furto della storia, con un attacco senza precedenti alla Cina che accusa di ingerenze nella sicurezza nazionale. Trump lancia l'allarme per le elezioni truccate e le ingerenze esterne. In un discorso alla nazione che segna l'avvio di una nuova battaglia a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. Citando una recente indagine del Dipartimento della Sicurezza Internazionale, il capo della Casa Bianca ha dichiarato che sono stati individuati circa 278.000 cittadini stranieri iscritti illegalmente nei registri di voto federali e annuncia la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto americani. Gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran, ha detto anche Trump, conclusa la sesta notte di raid sul paese. Teheran risponde con attacchi nei paesi vicini, dal Bahrain al Qatar, e minaccia di chiudere dopo lo stretto di Hormuz anche quello di Bab el Mandeb con l'aiuto degli Houthi. A sorpresa, i Pasdaran annunciano di aver attaccato la base militare americana in Siria. Torniamo in Italia con la sentenza di primo grado giunta ieri a quasi 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone. Tra le condanne più importanti, 12 anni all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di ASPI. Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey, Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America. Il servizio.
2: Sono come indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla il popolo al biseleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey, in tribuna tra i tanti VIP anche i Reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
5: Una situazione imbarazzante. A un mese esatto, sarà domani, dall'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran, si concretizza sempre di più il ritorno di uno scenario di guerra aperta. Un conto sono infatti gli attacchi, limitati nel tempo e nell'estensione, cui americani e iraniani hanno fatto ricorso per consolidare nelle ultime settimane le loro rispettive posizioni negoziali. Un altro è invece riconoscere a chiare lettere il fallimento del memorandum d'intesa che le parti avevano appunto siglato lo scorso 18 giugno. Per la verità ci era parso fin da subito che il suddetto memorandum, frutto dell'ormai consueta diplomazia dell'improvvisazione statunitense, presentasse un vizio d'origine difficilmente sanabile in quell'articolo 5 che, sorprendentemente, ha riconosciuto all'Iran il diritto di definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz. È ovvio che Teheran, avendo ricevuto su un piatto d'argento un regalo così insperato, adesso

0: si rifiuti assolutamente di restituirlo all'incauto mittente. L'Iran non ha quindi ormai alcuna intenzione di rinunciare al controllo dello stretto, ben conscio del fatto che per quanto Donald Trump minacci fuoco e fiamme, la situazione in cui è andato a cacciarsi è una di quelle che consentono poche vie d'uscita dignitose. Infatti, dei tre obiettivi fondamentali che avevano dato lo start ai bombardamenti del 28 febbraio, neanche uno, almeno finora, è stato raggiunto. Né lo stop al programma dei missili balistici iraniani, né la fine del sostegno alle milizie alleate della regione e tantomeno l'abbandono dell'arricchimento del combustibile nucleare. Anzi, l'attacco ha prodotto al contrario l'imbarazzante risultato di creare uno stato di cose addirittura più favorevole alla Repubblica Islamica, la quale da un giorno all'altro si è infatti accorta di poter disporre di un'arma di pressione formidabile della quale in passato non era neanche mai stata consapevole. Tanto è vero che fino a pochi mesi fa nessun iraniano era mai venuto in mente di interdire la libera navigazione dello stretto. Di conseguenza, dopo mesi di morte e di distruzione, che tra l'altro hanno coinvolto non solo il territorio iraniano, ma anche i paesi del Golfo e le stesse basi americane situate in quella tormentata area, per la Casa Bianca, a meno che non decida sul serio di rilanciare su larghissima scala i suoi bombardamenti, risulta adesso quasi impossibile costringere Teheran ad abbassare le sue pretese. Anche perché la fazione che al momento detiene il potere in Iran è quella più cinica e radicale del regime. Una fazione pronta a tutto, anche ad affrontare una nuova guerra, pur di consolidare la propria leadership, confidando nel fatto che tanto la soglia di sofferenza interna con cui deve fare i conti Washington sarà sempre molto più bassa rispetto a quella che una spietata dittatura è in grado di imporre alla sua sventurata popolazione.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
3: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
4: E basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita...
5: Buongiorno a tutti. Caro Giuliano, probabilmente hai ragione. Probabilmente l'ultimo capitolo della saga Il gioielliere pistolero è stata tutta, diciamo, architettata o pensata per portar via o per accaparrarsi un po' di voti di tutti i cowboy pistolieri che ci sono in giro per l'Italia, convinti che sparare e possedere un'arma sia buona cosa. Però ti faccio una domanda, da libero professionista a libero professionista, e sto parlando di Nordio in questo caso, vale la pena passare per l'ennesima volta come lo scemo del villaggio? Cioè, questo signore Nordio si sta coprendo di ridicolo e l'ha fatto per l'ennesima volta. Io non so cosa sia peggio, nel senso, se passare per lo scemo o... prendersi quei voti in più, e qui siamo proprio alla frutta. Davide da Lecco, ciao.
6: Buongiorno, Marta da Monza. Ma nessuno ha fatto caso ieri alla frase che ha detto sottovoce Bocchino, che a loro non vogliono, cioè a loro non piace il Parlamento. L'ha detto, se tornate indietro, mentre borbottava, poi sempre questa scenetta, non mi ascoltate, non parlo, cioè fa parte del pacchetto della sua altissima ignoranza, veramente, e soprattutto chiave di lettura distorta, ma in una maniera allucinante, della realtà, oltre che delle leggi della Costituzione. Ha detto proprio che, oltre a volere il capo, a legittimare il capo, che gli si è astratto il Parlamento. Veramente, se tornate indietro lo sentite, perché non gli avete dato peso l'altra sera, ieri sera.
7: Buongiorno Terese, ma io non capisco di questo. Ruggero, per carità, tutto l'informazione, sono mossi, ma hanno preso 17 anni la cosa molto simile dei cinesi lì a Milano, no? Che gli hanno rubato dei gratta e vinci, hanno inseguiti, l'hanno presi, ammazzati a forbiciate, hanno preso 17 anni. Ma io non ho visti quelli da Lega o i vannacciani in giro a protestare, eccetera. Quindi che cosa vuol dire? Che sei italiano va bene, sei cinese no. Che quelli hanno preso 17 anni, hanno fatto la stessa identica cosa, anzi forse meno, perché mi sembra che hanno ammazzato uno solo, questo due, e ferito un altro. E poi una considerazione, ma quindi se mio figlio magari può fare una bravata, ruba un oggetto al supermercato, lo gonfiano di botte, lo ammazzano, non ha diritto al risarcimento. Questa è la norma che hanno partorito gli scienziati.
8: È chiaro che il caso del gioielliere diventa una discriminante politica e peserà molto alle prossime elezioni politiche.
9: E torniamo in onda le 8:17. Luca Telese, che sentite qui, sempre più squillante, e Giuliano Guidabardi. E oggi, Luca, bisogna stare attenti perché è venerdì 17.
10: E quindi?
9: Non si sa mai, meglio non rischiare niente di particolare in giornate come queste. Bisogna stare un po' attenti. Te lo dico così, in maniera che possa tutelarti.
10: Sono un po' apotropaico. Come tendi veramente a precipitare in una superstizione inspiegabile.
9: Perché tu sei un illuminista, quindi chiaramente ti farei passare anche il sale, e attraverserai quando passa un gatto nero. Non è importante,
10: un
9: non è importante, lasciamolo.
10: Tradizionalista, messe nere, latino, culto di scismatico, di sacerdoti ultra reazionari che si oppongono al legittimo pontefice. Bella la vita, bravo.
9: Allora, a parte questa, ma io ti chiedo, ma tu che sei nato senza Dio, che credo non sia neppure battezzato, perché ti occupi di questioni che riguardano la Chiesa Cattolica?
10: Visto sono che cazzacci sei mia.
9: Tecnicamente un figlio di Satana, hm? Come mai te ne vuoi occupare?
10: No,
9: sei sulla via della conversione. Immagino e spero che tu sia sulla via della conversione e stia abbandonando l'ateismo comunista di stampo maoista che ti anima. Poi c'era un'ascoltatrice che appena ti è venuta e ci dice che non siamo stati particolarmente attenti a quello che ieri avrebbe detto Italo Bocchino. Ora, io non è un genere che frequento, non sono un cultore dell'argomento, quindi sì, devo dire la verità, non sono stato particolarmente attento, però mi fa piacere vedere che lei lo ascolta con tanta dedizione e con tanta attenzione.
10: Ma che dice? Comunque, che dice?
9: Ha detto che non siamo stati attenti, che Bocchino ieri avrebbe detto che a lui dà fastidio il Parlamento. Io non l'ho ascoltato, ma se l'avessi ascoltato e se l'avessi
10: così
9: anche sentito, e così ti dice la tua ascoltatrice così da Monza e una tua telespettatrice per l'attenzione,
10: sì,
9: oltre che
10: non
9: nostra ascoltatrice.
10: Cioè, Bocchino ieri giocava un po' con i termini, diceva e non diceva, sosteneva, confermava, ma negava allo stesso tempo la.
9: Beh, intanto ascoltiamolo, perché ha detto una cosa geniale come al solito, cioè che con il voto segreto si vota in base agli interessi personali, che già è un'affermazione che va ai limiti dell'eversione, però ascoltiamolo dalla viva voce di questo lucido intellettuale che continuate a chiamare nelle vostre trasmissioni.
11: Ma col voto segreto nelle leggi elettorali i singoli spesso votano badando al proprio interesse personale più che alla linea del partito. Succede nel centrodestra, nel centrosinistra ed è sempre successo. Il dato oggettivo politico è che è stata approvata alla Camera una legge elettorale che non permetterà più quella palude che piace tanto alla sinistra. Governi tecnici, ribaltoni, tradimenti, governi di larghe intese. Questo non si potrà più fare. Sarà come per le città e per le regioni. Piace molto agli italiani. Cioè tu voti, chi prende un voto in più supera una certa soglia, prende il premio di maggioranza, c'è un Presidente del Consiglio indicato al Capo dello Stato, poi se il Capo dello Stato dice che non ha i requisiti civili, politici, morali per farlo, non lo nominerà ovviamente, però c'è un'indicazione che c'è già stata nella normativa.
10: Beh, l'interpretazione creativa della Costituzione.
11: C'è già stata nella normativa italiana, poi fa ridere, la Schlein dice la maggioranza con la Brodo, ma come? Oggi ha approvato la legge elettorale, altro che con la Brodo. Conte dice non vogliamo la gerarchia del capo. Nella Costituzione, Conte che è un professore universitario dovrebbe saperlo, c'è scritto che il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, quindi la gerarchia del capo l'hanno scritta i costituenti antifascisti. Ci può stare anche in una legge elettorale.
9: Mi stupisce proprio, caro Luca, che ieri non gli abbiate fatto notare che la legge elettorale, quella approvata dalla Camera, che dovrebbe essere la stessa approvata dal Senato, ma questo lo vedremo, non impedisce nessuna misura i ribaltoni, perché funziona diversamente, perché le opinioni, ripeto, passino, però le castronerie in diretta dovreste perlomeno fermarle con un po' di competenza costituzionale e anche un po' di competenza sulle questioni elettorali. Vabbè, vi è sfuggita, pazienza, succede. Meno male che è arrivato un ascoltatore attento della politica italiana e un analista come pochi, come Pietro Senaldi, che salutiamo. Buongiorno Pietro e bentornato.
12: Buongiorno a voi e grazie.
9: Cominciamo, Pietro, a liberare subito il campo.
10: Questa destra eversiva.
9: Esatto.
10: Questa destra eversiva che sogna il ribaltamento.
12: Perché destra eversiva? Ma la destra
10: perché vuole violare la Costituzione senza più neanche rispettare le prerogative. Se uno vuole violare la Costituzione può, come dire, provare una riforma. Ci avete provato, non ci siete riusciti, e allora adesso arrivano i modi surrettizi.
12: A cosa alludi, scusami?
10: All'indicazione del Premier inserita nella legge elettorale.
12: Ah, beh, ma questo spetterà alla Corte Costituzionale, puoi vedere se va bene o non va bene. Io sono a favore del premierato, ma questo indipendentemente da chi governi, però sono cose della Corte Costituzionale che non fa mai venire meno il suo contributo, quindi se poi verrà fuori una legge che ha dei profili di dubbia costituzionalità, la Corte Costituzionale lo rileverà. Io credo che sarebbe per la maggioranza un suicidio farsi bocciare la legge dalla Corte Costituzionale, e quindi cercheranno di fare un testo che possa passare, perché altrimenti è un suicidio.
9: Tu sei così persuaso che invece non sia un suicidio assistito, e cioè che in realtà l'interesse di questa maggioranza sia quella di non far approvare questa legge che è stata partorita prima di un'affermazione così forte, anche grazie a voi della stampa del Vannaccesimo, e che adesso non è più rispondente agli interessi?
12: Allora, sì, io credo che per la maggioranza sia più funzionale, per gli interessi elettorali spiccioli della maggioranza, sia più funzionale la nuova legge rispetto a quella attuale, che secondo me probabilmente la condannerebbe a una sconfitta certa. Io credo però anche che il vanacismo non sia colpa della stampa, cioè se guardiamo tutta l'Europa occidentale e anche
10: questa ragione, Pietro.
9: Tu devi difenderti, scusa, chiaro.
12: No, e anche l'Europa orientale, cioè i movimenti di estrema destra ci sono, e in misura anche più consistente e significativa rispetto a quello che vale per ora Vannacci.
9: Senti, veniamo all'altro argomento, così poi discutiamo di tutti insieme. Tu del caso Roggero cosa pensi? Si è trattato di una legittima difesa?
12: Allora, guarda, io penso che sono contento di non essere stato il giudice. Penso che al posto di Roggero, se avessero messo una pistola in faccia a mia figlia, forse avrei reagito allo stesso modo. Non posso dimenticare di essere laureato in legge, sono gli unici studi che ho fatto. Tecnicamente quella non è una legittima difesa. E poi soprattutto lui si è molto difeso, secondo me non si è difeso bene. Lui doveva dire: ero talmente sconvolto che non è che se questi escono dalla porta recupero la mia serenità in un attimo. Questa è una tesi sostenibile, no? Quando uno ti violenta psicologicamente così, non è che quando cessa il pericolo tu in 3 secondi ritorni in te stesso. Questo
9: mi pare, caro Pietro, che i giudici ne abbiano ampiamente tenuto conto, visto che per 2 omicidi è stato condannato a 17 anni e non a 2 ergastoli, come invece prevederebbe il codice penale, che tu ben ricordi. Gli hanno applicato tutte le attenuanti del caso e forse anche più di quelle che era possibile.
12: Ma secondo me, se lui avesse mostrato una pietà umana che per i morti, che chiaramente non dimentichiamo che sono 2 rapinatori, eccetera, ma sono anche 2 esseri umani, forse una pietà umana, anziché rivendicare fieramente quello che aveva fatto, lo avrebbe aiutato ad abbassare ancora di più la pena, perché il contegno processuale è molto considerato dai giudici.
9: Beh, insomma, più di insomma, trattato meglio di così, francamente non so come si possa, 17 anni per due persone ammazzate e con quello a terra morente preso a calci in faccia. Comunque, passiamo, torniamo all'argomento della salute della maggioranza. Non hai l'impressione che vogliano davvero andare a votare, che la Meloni voglia andare a votare il più presto possibile? Le converrebbe tenere lo status quo? Approfitterebbe delle evidenti divisioni e incertezze delle opposizioni? Le converrebbe andare ora o no?
12: Per molti profili le converrebbe andare ora, sicuramente, però è un bel tiro di dadi. Cioè, mi spiego,
10: ma non
12: io
10: può
12: vedo...
10: andare ora. Ma Mattarella calcina Zedele a rimandare indietro.
12: E ci vorrebbe una maggioranza alternativa, eh?
9: Esatto.
12: Io no. E ci vorrebbe una maggioranza alternativa... Non credo che Forza Italia darebbe i voti alla sinistra, perché significherebbe per Forza Italia suicidarsi. Cioè, tutta la volta che Forza Italia ha appoggiato dei governi tecnici ha perso voti. La Lega assolutamente non può approvare un governo tecnico, perché significherebbe trasferire tutti i suoi voti uno per uno a Vannacci, e quindi non so se ci sarebbero le condizioni per un governo,
9: certo, si andrebbe di sicuro a votare. Senti, ieri abbiamo pubblicato una, secondo me, molto interessante intervista al professor Dalimonte, che dice: con questo tipo di legge elettorale, se dovesse essere approvata anche dal Senato e passare nella sua formulazione attuale, lo stabilicum o Melonellum, chiamalo come preferisci, quello che potrebbe succedere e che è più pericoloso per la maggioranza attuale, cioè per la Meloni, non è tanto Vannacci quanto Forza Italia e il centro, perché se si staccassero, non entrassero in coalizione, è assolutamente improbabile che arrivino al 42%, e dunque un partito di centro, visto anche la medesima condizione, penso, di Battista nel centro-sinistra, sarebbe l'ago della bilancia, sarebbe il pivot che è in grado di controllare l'intera situazione dal centro, con percentuali ovviamente molto più basse di quelle dei partiti di maggioranza.
12: Ma guarda, suggestivo. Ti faccio una provocazione giornalistica. Un partito di centro avrebbe un problema di leadership finanche superiore a quello del campo largo, perché nel campo largo almeno sono in due che si contendono la leadership, no? Schlein e Conte, e alla fine uno dei due sarà. Nel centro, ma non ne vedo uno in grado di rappresentare tutti.
9: No, no, ma non parliamo di una coalizione. Dalimonte non parlava di una coalizione, parlava proprio di Forza Italia in sé. Forza Italia si prende e si stacca, toglie il suo 8-9% che le danno i sondaggi in questo momento, che è la sua percentuale accertata in questo momento, e si stacca e se ne va per conto suo. Questa era l'idea. Se se ne va per conto suo.
12: Io credo che io l'elettorato di centrodestra e anche di Forza Italia un po' l'ho conosciuto in tutti questi anni, e loro sono contro la sinistra, sono contro la sinistra. A Berlusconi era tale l'innamoramento, dell'elettore nei confronti di Berlusconi, era tale il carisma di Berlusconi, che è stato un personaggio eccezionale, no, nella politica italiana, nel bene e nel male, non esprimo un giudizio, esprimo un dato di fatto, secondo me, allora che potevano anche perdonargli i tifosi certi appoggi ai governi tecnici o di sinistra. A qualunque altro leader di Forza Italia non lo perdonerebbero mai, e spostarsi a sinistra, secondo me, per Forza Italia significherebbe perdere il 90% dei suoi elettori.
9: E lo vedremo. Grazie a Pietro Senaldi. Grazie Pietro, prego. Ci sentiamo prossimamente.
10: Grazie, il più acuto osservatore politico del centrodestra, in esclusiva qua su Giornale Radio.
9: Noi ci fermiamo, un po' di pubblicità, torniamo subitissimissimo, si può dire, ho detto.
13: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
14: Attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
16: Estate al sole?
15: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
20: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: Sono le 8 e 33 minuti.
22: Guidare informati. Guidare informati.
23: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento attorno a Milano con code adesso in tangenziale ovest tra Rho e Cusago verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e da San Donato a Cam nelle due direzioni. A sud di Milano code inoltre in A1 all'altezza della barriera di Milano Sud tra la tangenziale esterna e Melegnano nelle due direzioni. A Bergamo circa 4 km di code in circonvallazione tra Abbonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Verso Bergamo poi code per un incidente sulla statale 42 tra zona industriale Montello e Brusaporto. In A21 code per un incidente tra Ponte Vico e Cremona verso Torino. Code anche sulla statale 10 tra Vescovato e Gadesco nelle due direzioni. In A14 ancora code tra Borgo Panigale e Bivio per la 13 verso Taranto. Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Prenestino e l'allacciamento con la 24 verso Napoli per un incidente, circa 5 km di code in A3 tra Torre Annunziata Nord ed Ercolano Scavi. Più a sud per il traffico in A2 code da Fisciano a Baronissi e per un incidente sulla tangenziale di Salerno code tra Torrione e Pastena verso Ponte Cagnano. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
24: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
25: Buongiorno. Personalmente sono convinto che la linea politica di questa destra, a cominciare da Salvini, dal ministro della giustizia e da tutti gli altri di questa destra, sia dettata dalla zanzara col suo conduttore Cruciani, con la pletora di potenziali elettori dell'estrema destra. Infatti le cose che stanno dicendo i politici, questi cosiddetti politici, sono esattamente le stesse cose che Cruciani da giorni e giorni va ripetendo dalla sua radio, con una vera e propria ovazione di consensi da parte dei suoi ascoltatori abituali. Ciao, Pippo da Milano.
26: Buongiorno a tutti, Marco Agambola da Napoli. Allora, non è il caso di questo gioielliere che magari ha inseguito i rapinatori, li ha cercati, li ha voluti colpire, e sono d'accordo con gran parte delle persone che è una cosa che non si fa, ma il fatto che tu a casa tua, nel tuo negozio, nella tua attività, puoi subire passivamente senza una possibilità di reagire, di prevenire, di colpire le persone che ti vengono a rubare, non sono d'accordo. Questo è un caso estremo. Il signore ha rincorso, i ladri erano in macchina, li ha sparati dalla macchina, anche perché probabilmente questa persona era arrabbiata e aveva uno stato di disagio dovuto dal fatto che la moglie era stata ferita da questi due malviventi, e quindi non sono uno psicologo, ma una reazione di aggressività eccessiva sicuramente c'è stata, anche dovuto dagli eventi avuti, subiti. Comunque tutto il resto bisogna un attimino capire in che modo hai la possibilità di difenderti in casa. Sicuramente adesso le regole di ingaggio, tra virgolette, chiamiamole così, di una reazione per fermare i ladri favorisce solo i ladri e non chi viene aggredito. Buona giornata.
0: Buongiorno, ma Telese, ma quelli che stuprano, che rapinano, che sgozzano, che sparano, che accoltellano, quelli non ce l'hanno l'intento. E come mai per loro c'è sempre la scusante, non stava bene, aveva dei problemi, il contesto, tutte queste cose qui. E invece quella persona lì, Rogero, si è difeso a casa sua, sì, forse ha esagerato, però dargli 14 anni e mandarlo dentro mi sembra un po' una sproporzione tra i casi di immigrazione o delinquenza che c'è in Italia e questo, cioè la giustizia veramente in questo caso è una cosa che non ha senso, cioè lo sanno, lo vedono tutti, chiunque vede e sente questo caso nel mondo è un paradosso. Tutti i delinquenti vengono in Italia dall'estero proprio perché sanno che non pagano, tutto lì, pagano solo gli italiani. Grazie.
9: Se non ti sembra uno sconto da due ergastoli arrivare a 14 anni?
10: Rispondiamo a questo
9: sì, rispondiamo.
10: Non è assolutamente vero, ci sono le regole che disciplinano la legittima difesa. Una è l'eccesso della reazione, tipo inseguire persone che non sono più in grado di commettere violenza. Due, ti piaccia o non ti piaccia, sparare con una pistola vera a persone che hanno una pistola falsa. Tre, colpirli alla schiena quando non sono proprio più in grado di fare del male. Tutto qua, Giuliano, scusa.
9: Bastava sparare, come comunque che i giudici non abbiano tenuto conto del contesto, e anche questo una cosa che non si può dire non vera, perché ribadisco che 14 anni di condanna per due omicidi sono evidentemente una condanna molto mite, che fa comprendere che hanno tenuto ampiamente conto e del contesto e della particolare condizione psicologica di quest'uomo, che ha subito anche lui un crimine odioso come la rapina e la immobilizzazione della figlia e la ferita alla moglie, quindi ne hanno tenuto conto ampiamente. Di certo non è un caso che dovrebbe meritare la grazia, ma se ne occuperà il Presidente della Repubblica quando verrà chiesta, secondo i canoni e i crismi di legge. Noi adesso andiamo un po' invece a parlare di questioni internazionali, perché abbiamo ovviamente, continua l'aggressione e la guerra degli Stati Uniti all'Iran, e non solo. Abbiamo anche altra carne sul fuoco, perché apre un altro fronte molto pericoloso. Il presidente Trump e accusa la Cina di aver rubato i dati di 220 milioni di elettori degli Stati Uniti. Come dice Trump, il più grande furto della storia, e il sistema degli Stati Uniti sarebbe stato compromesso, e Trump ne ha le prove. Ne parliamo con un gradito, anzi graditissimo ritorno, perché torna a trovarci il grande Guido Limpio. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno a voi.
9: Allora, la guerra continua, la pace non si vede, e Trump apre un altro pericoloso fronte con la Cina.
1: Allora, diciamo questo, che le accuse alla Cina vanno viste in due contesti. La prima, non c'è dubbio che la Cina nell'arco degli anni, almeno un decennio, anche più, ha sistematicamente saccheggiato le banche dati statunitensi, e non solo quelle statunitensi. Vi do proprio un dato che magari può sorprendere qualcuno. inchiesta americana hanno accusato la Cina di essersi impossessata dei dati sanitari, dati rubati alle assicurazioni sanitarie americane. Ok? Quindi questo c'è un aspetto di hackeraggio continuo in tutto l'Occidente e non solo l'Occidente. Il secondo aspetto è un aspetto più politico. Sapete come Trump insista, sia nel primo mandato, dopo la sconfitta e ora col nuovo mandato, sempre sulle truffe elettorali. E lui instilla nel suo elettorato, nella sua base, che le elezioni sono taroccate, possono essere taroccate, possono essere inficiate e quindi ci possono essere manipolazioni o da parte dei suoi oppositori politici interni o persino da oppositori esterni. Quindi sovrappone Cina, truffe presunte negli Stati Uniti, fa parte un po' della sua coreografia e aggiungo ancora è un modo per distrarre diciamo dalle altre crisi. Ormai ci ha abituato Trump, alla mattina si alza e detta lui quella che è l'agenda della giornata. Evidentemente voleva insistere molto su questo aspetto, anche pensando forse alle elezioni di medio termine che potrebbero essere non così felici per i repubblicani.
9: C'è una intervista oggi su Repubblica a Kagan, a Robert Kagan, il leader dei neocon, che dice una cosa che a me sembra molto inquietante: in caso di sconfitta alle elezioni di medio termine, Trump potrebbe invalidare il voto e si rischia il colpo di Stato. Ora, è fantapolitica o c'è davvero, secondo te, una probabilità che la forzatura istituzionale di Trump arrivi sino a un punto estremo come questo?
1: Allora, già il fatto stesso che si prospetti questo in un paese come gli Stati Uniti, beh, è già una notizia, no? Cioè, già il fatto che noi consideriamo questa ipotesi la dice lunga sulla situazione. E io non sarei sorpreso se Trump dicesse questo. Ricordate, anche in passato l'ha fatto. Infatti, all'inizio ricordavo la sua insistenza fortissima sulle truffe elettorali, presunte, sottolineo, presunte truffe elettorali. E guardate che anche negli ultimi tempi lui e i repubblicani hanno manovrato per cambiare anche i distretti elettorali, adesso semplifico, ma per porre dei limiti al voto, perché vuole chiaramente contrastare chiunque la pensa chiunque è contro di lui. Quindi non sarei sorpreso se lui si avesse una sortita. Ormai, diciamo dirlo adesso senza scendere, diciamo così, nelle descrizioni un po' da caricatura, ma Trump ormai non si pone più limiti e dice cose impossibili. E quindi io sono convinto che potrebbe farlo. Mi sembra certamente, forse siamo all'apice, forse una cosa esagerata, ma non lo escluderei.
10: Da ieri, Guido, sappiamo che questa volta è cambiato qualcosa nella tattica di attacco che Trump ha annunciato e poi ha proseguito colpendo ponti, infrastrutture primarie e addirittura annunciando le centrali energetiche come bersaglio. Ecco, ma questo, che è una novità, una linea rossa superata, diciamo, potrebbe però cambiare l'esito della guerra?
1: Allora, già nella prima fase del conflitto ci sono stati alcuni episodi, alcuni attacchi molto limitati condotti sia dagli Stati Uniti ma soprattutto da Israele. Dopodiché, quando c'è stata la tregua, lo sappiamo, la tregua violata, le accuse e contraccuse, hanno cominciato a pensare che cosa possiamo fare di più. Allora, tra le ipotesi c'è quella di intensificare gli attacchi contro le infrastrutture. E nella scorsa notte ci sono stati diversi episodi che giustamente tu ricordavi. Allora, gli esperti fanno varie ipotesi. Intanto, la prima è che certamente ci possono essere danni pesanti per un paese come l'Iran, che sappiamo vive una situazione sociale precaria. Ricordo ancora che prima della guerra il paese aveva enormi problemi con l'acqua, enormi problemi proprio di gestione della vita quotidiana. Quindi se io ti colpisco diciamo tutte le infrastrutture, aggravo questa situazione, quindi magari penso che possa esserci una nuova fase della rivolta. Ma è anche vero che è un paese molto grande, molto esteso, e che quindi per fare questo richiederebbe una campagna lunghissima. C'è però poi una controindicazione: l'Iran ha dimostrato in maniera molto efficace che ad ogni attacco subito ha reagito non con lo stesso livello, ma sempre un gradino in più in alto, e quello che ha fatto. E il rischio qual è? Che l'Iran colpisca gli impianti in Kuwait, a Dubai, in Qatar, in Oman, che sono obiettivi molto più semplici, mentre, ripeto,
10: ma già lo sta facendo, no? Già sì, ieri ha bersagliato gli impianti.
1: Ma in maniera limitata, ma pensate
9: se un po' timidamente
1: per l'acqua. Cioè, allora il problema proprio di numeri, cioè sia il conflitto ucraino che questo conflitto è basato su un fatto, i numeri. Allora, certamente gli Stati Uniti possono distruggere, faccio un numero così, 100 siti, 100 infrastrutture iraniane, ne hanno altre 100, a Dubai ce ne sono 2-3, ad Abu Dhabi lo stesso. E cosa voglio dire? Non serve una grande campagna da parte dell'Iran per raggiungere questi bersagli. Quindi ricordo, e poi l'Iran è un paese in guerra, un paese che è abituato a una certa resistenza, e i paesi del Golfo sono estremamente fragili sotto questo aspetto, quindi c'è una controindicazione. Trump però mi sembra che sia abbastanza confuso in questa fase, è partito per abbattere il regime, e invece ora vediamo che la guerra è basata essenzialmente su Hormuz, e lui stesso è rimasto intrappolato in questa missione.
9: Continua a incuriosirmi il ruolo e la funzione dell'Arabia Saudita. L'Iran risponde a Bahrain, Kuwait, Giordania, Emirati Arabi Uniti, continua a non toccare l'Arabia Saudita, che invece era stata protagonista della prima fase della controffensiva iraniana. È intervenuto qualcosa di diverso, qualche accordo che porta l'Arabia ad essere in questo momento tenuta al riparo dagli attacchi e dalla controffensiva iraniana?
1: Allora, non c'è dubbio che l'Iran ha cercato di reagire sì agli attacchi subiti, ma ha anche cercato di fare dei distinguo, non sempre in maniera molto razionale. Adesso bisogna stare attenti, non bisogna neanche adesso diciamo, raccontare un Iran perfetto che non ne sbaglia, attenzione. Però diciamo, ha cercato di dividere, quindi di cercare di avviare dei contatti, dei canali di dialogo con alcuni paesi del Golfo, non con gli Emirati, anche se secondo me sotto banco ci sono stati degli accordi, credo, e si è parlato anche di flusso di denaro dagli Emirati all'Iran, e con Oman, perché vuole gestire assieme il passaggio di Hormuz, anche, però anche qui, quando l'Oman ha resistito un po' sulla faccenda dei pedaggi, immediatamente ci sono stati degli attacchi iraniani contro navi dell'Oman e un porto dell'Oman, come dire, voi dovete stare sulla nostra linea. L'Arabia Saudita, c'è stato un dialogo forte, il Bin Salman, che è l'uomo forte, in sostanza è l'uomo che gestisce il potere, si è espresso per una continuazione dell'attività diplomatica. Ricordiamo che l'Arabia Saudita era impegnata prima della guerra in un grande programma turistico di apertura del paese, seppure con tante difficoltà, vuole stabilità, la guerra cancella la stabilità. Però anche qui ci sono delle ambiguità che non possiamo sottacere. Allora, è chiaro che l'Iran non ha ancora reagito in maniera forte contro l'Arabia Saudita, ma se dovesse intervenire di nuovo nella crisi il movimento Houthi, ossia quello che controlla la porta sud del Mar Rosso, Bab el Mandeb, beh, lì ci sarebbero conseguenze piuttosto pesanti per la stessa Arabia Saudita. Perché come dire, in qualche modo incide su una delle rotte usate dall'Arabia Saudita, che è il Mar Rosso. La maggior parte dell'esportazione saudita avviene attraverso Hormuz, o avveniva attraverso Hormuz. Con la crisi ha riattivato, o meglio ha intensificato, l'invio di petrolio attraverso una seconda pipeline che sbuca in Mar Rosso, nella località di Yanbu, praticamente a metà del Mar Rosso. Ora, tu ci puoi arrivare da nord, ma se gli Houthi attaccano da sud, le petroliere non ci vanno, non passano. anche se non ti attaccano, ma la semplice minaccia funziona. Quindi è un gioco di equilibrio. Nel caso in cui intervengono gli UTI, sarebbe interessante capire qual è la reazione saudita. Scusate se mi sono dilungato in tutti questi aspetti, ma li sottolineo perché nulla è automatico in quell'area, perché come vedete ci sono delle concatenazioni e delle ambiguità che comunque condizionano le scelte.
9: Tanto da far pensare che il Medio Oriente non troverà mai pace, tante sono le concatenazioni e le implicazioni dell'uno nei confronti dell'altro. Grazie Guido Limpio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
10: Grazie Guido, buongiorno, buon lavoro.
9: E ora, come sempre, chiudiamo in bellezza, ce ne andiamo verso il Labaro, però questa storia che arrivi sempre alla fine,
10: so
9: a me
10: che
9: non
10: gli
9: è che piace
10: hanno
9: molto,
10: chiuso anche
9: .
10: Il Labaro,
9: ma dovrebbero chiuderlo bene, bene, anche le comunicazioni
3: funzionano benissimo. Buongiorno,
9: per il momento.
3: Ma tanto ci aggiorniamo a lunedì, male. Perché io faccio la settimana corta, a differenza vostra.
9: Sì, tu fai la settimana corta, infatti adesso secondo me dobbiamo un po' riparlare di questo fatto che tu arrivi in un orario molto comodo. Ti tieni il sabato per conto tuo, la domenica per carità, ma ti sei fatto sentire al punto G. Secondo me è un pochettino da rivedere le regole di ingaggio, perché
10: grave,
9: sei un po' troppo comodo, Adesso cominciamo a chiamarti anche alle 7:15.
3: Troverete spento, felicemente spento.
10: Scusami Alberto, ma la prima domanda veramente è scontata. Il blocco del Mar Rosso è più o meno potente della scelta di Trump di bombardare tutti gli obiettivi civili?
3: Beh, secondo me è molto più potente, perché ha ripercussioni a livello globale, perché il blocco del Golfo Persico ha delle ricadute sull'approvvigionamento energetico, però noi ci dobbiamo ricordare che viviamo in una fase un po' particolare in cui la Russia subisce fortissime sanzioni che la porta a spingere a vendere anche sotto costo il proprio petrolio, perché è necessario fare delle triangolazioni, quindi i costi delle triangolazioni se li accolla la Russia per cercare di stare con il prezzo di mercato sulla scena internazionale, quindi gli approvvigionamenti energetici sono garantiti. Se invece si blocca il Mar Rosso, quello che non passa non è tanto il petrolio, è anche il petrolio che viene verso l'Unione Europea, per carità, ma quello che non passa è soprattutto le merci cinesi, e quindi questo crea un problema molto grosso alla Cina, con il rischio di crisi da sovrapproduzione, e quello è uno degli strumenti che gli Stati Uniti vorrebbero utilizzare contro la Cina per tenere uno scontro a media intensità. Ovviamente la Cina non ha l'anello al naso e non si fa mettere in mezzo una cosa del genere, quindi chi tiene a bada UTI, Iran e quant'altro su scenari del genere è proprio la Cina.
9: E proprio sulla Cina, io credo che non si sia e non si stia ben comprendendo l'ampiezza della pericolosità dell'aggressione di Trump nelle ultime ore alla Cina, con i 220 milioni di dati suppostamente rubati, non tanto perché sia un attacco alla Cina di cui immagino Xi Jinping non sia eccessivamente preoccupato, quanto perché è il presupposto per invalidare le prossime elezioni, perché se il sistema è stato attaccato vuol dire che si possono fare dei brogli, e che dunque la prossima sconfitta all'elezione di midterm di Trump, che è quasi scontata, potrebbe essere utilizzata, potrebbe essere da lui negata, e questa qui vicenda della Cina utilizzata proprio per dire che si tratta di brogli con mano estera. Mi sembra molto preoccupante.
3: Potrebbe esserci uno scenario ancora più preoccupante, cioè il fatto che Trump sostanzialmente sta dicendo che non solo c'è stato il furto di dati, ma che la legge elettorale così com'è non garantisce la sicurezza dell'esito corretto del voto. Però per alcuni versi non c'ha neanche torto. Guardate che stanno pensando di introdurre l'obbligo di presentare il documento d'identità al momento del voto, una cosa davvero inaudita, però era possibile votare appunto soprattutto per corrispondenza con questi sistemi, quindi da qui a quando ci dovrebbe essere il voto non c'è il tempo di riorganizzare un sistema complessivo di voto per tutti gli Stati Uniti, e quindi lo scenario più probabile non è di contestare l'esito del voto, ma proprio di non votare, per dire studiamo una nuova legge elettorale, studiamo un nuovo sistema, e quindi Trump, conscio di questa sconfitta di cui parlavi, preferisce probabilmente proprio non andarci alle urne, non contestarne il voto.
9: Così vediamo una nuova rivoluzione americana. Luca.
10: Ma io continuo a chiedermi, perché è importante, quanto può reggere l'Iran se c'è una devastazione dei ponti, delle infrastrutture civili? Non sarà un paese già allo stremo economicamente, per quanto in qualche modo anche euforico per aver tenuto testa all'America, non può perdere le infrastrutture primarie e pensare di vincere una guerra?
3: Io invece sono convinto, a parte ricordiamo che nella distruzione dei ponti ci sono morti 7 civili, però io sono convinto che l'Iran sia pronto a pagare qualsiasi prezzo pur di andare fino in fondo in questa guerra che regola i conti.
9: E uno il prezzo lo paga sia quello che serve per pagarlo, Alberto.
3: No, io pago qualsiasi prezzo di quello che ho.
9: Sì, certo,
3: la popolazione. La distruzione delle infrastrutture l'hanno messa sul piatto, un numero molto alto di morti nei bombardamenti l'hanno messo sul piatto gli iraniani, quindi è un qualcosa che hanno accettato e sul quale sono pronti ad andare fino in fondo. Il problema è che altri paesi, quindi le petromonarchie del Golfo per esempio o gli Stati Uniti, sono disposti a pagare un prezzo molto più basso, quindi la scommessa che sta facendo l'Iran è un gioco al massacro, per carità, non voglio difendere nulla, però è proprio dire guardate che voi può essere che mollate molto prima e quindi andiamo a vedere, facciamo questo braccio di ferro, vediamo chi molla per primo, anche perché poi la nuova strategia dell'Iran in questo momento è colpire gli interessi diretti, nello specifico ad esempio ha annunciato che colpirà delle strutture civili, di solito l'Iran ha cercato di scongiurare un qualcosa del genere, però si tratta di una lista di immobili che Trump ha nell'area del Golfo Persico e quindi gli si dice a Trump vediamo che facciamo, che succede se iniziamo a colpire i tuoi interessi diretti. Trump secondo me gliene escono dalle orecchie di soldi, quindi non verrà condizionato da questo, però ci potrebbero essere degli shock immobiliari in diversi paesi del Golfo, pensiamo appunto a Dubai e non solo, che potrebbero avere delle ricadute sull'intero sistema.
9: Andiamo,
10: come sono i rapporti con l'Oman?
3: Allora,
10: di rimpettaio ma anche destinatario di qualche missiletto.
3: Ma con garbo, perché comunque l'obiettivo dell'Iran è cercare di trovare un'intesa con l'Oman, l'avete detto pure prima, c'è stato questo nell'editoriale c'è stato questo miracolo di Trump che è riuscito a far mettere nell'accordo di pace sostanzialmente la cessione del controllo dello stretto di Hormuz all'Iran, che però deve essere negoziato con l'Oman per essere completamente efficace, perché l'accordo con gli Stati Uniti riguarda le acque iraniane e le acque internazionali, però lì c'è pure una strisciolina di acque dell'Oman, quindi se non si trova l'accordo anche per quel piccolo corridoio, poi il blocco è sostanzialmente inefficace, perché le navi le si fa passare tutta da quella striscetta d'acqua e non ci sta più nessun problema. Se si vuole esercitare questa forma di coercizione di pizzo sulle petroliere, che Trump aveva annunciato nella misura del 20% e che adesso ha ridimensionato, comunque bisogna avere un controllo totale, non bisogna avere nessuna via di passaggio alternativo, bisogna che ci sia un'intesa generale a tre, quindi Iran, Oman e Stati Uniti, per cercare di fare questa forma di taglieggiamento che, ricordiamolo, andrà tutto svantaggio nostro.
9: E il pizzo se lo fa da solo l'Oman se non si mettono d'accordo. Senti, se io invece ti parlo stamattina così del nodo ferroviario di Kerch, che cosa mi dici?
3: Beh, a parte che non è l'unico danno che gli hanno fatto a Kerch, perché proprio ieri sono state completamente distrutte le centrali elettriche, è rimasta completamente al buio, insomma gli ucraini gli hanno fatto danni grossi a Kerch in questi giorni, quindi la tattica è stata prima staccare la corrente a tutto, quindi accecare i sistemi radar che in teoria dovrebbero avere dei gruppi di continuità, quindi sostanzialmente dei gruppi elettrogeni, ma che pare che non abbiano funzionato troppo bene, quindi una volta staccata la corrente lì sono rimasti un po' incapaci di contrastare i russi e gli attacchi che sono arrivati nelle ondate successive, e i danni gliel'hanno fatti grossi.
9: E così, mentre anche le navi russe sono state attaccate dalla cosiddetta flotta ombra, e anche questa è stata oggetto delle attenzioni ucraine stanotte. E noi ovviamente tra una guerra e quell'altra siamo arrivati alle 9, però torniamo domani, caro Luca, che è sabato, e torniamo dalle 8 sì. alle 10, perché siamo dei lavoratori indefessi, a volte.
10: Ma
9: mi sembra
10: mi
9: che si possa togliere anche inde.
10: Prima di fare inviti mi devi dire se è una morale amorale per questa puntata. Tu che sei amoralissimo,
9: Guarda, mentre parlavamo delle questioni di oggi, dalla legge elettorale al caso Roggero, e mi sembravano e ci sembravano delle novità nel panorama politico italiano, mi sono poi ricordato che tante novità non sono, perché già se n'era occupato Leo Longanesi, che aveva detto che nulla in Italia si difende così tanto che con così tanto calore quanto le idee alle quali non si crede.
10: Fantastico, numero uno. Sapete che c'è? Torneremo domani con il meglio del peggio.
9: Ciao ciao ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: Sono le 9:02.
27: Giornale Radio News.
28: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Meno di 48 ore alla finale dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. Ed è tutto, a più tardi.
13: Il corsivo.
14: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
15: Una situazione imbarazzante. A un mese esatto, sarà domani, dall'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran, si concretizza sempre di più il ritorno di uno scenario di guerra aperta. Un conto sono infatti gli attacchi, limitati nel tempo e nell'estensione, cui americani e iraniani hanno fatto ricorso per consolidare nelle ultime settimane le loro rispettive posizioni negoziali. Un altro è invece riconoscere a chiare lettere il fallimento del memorandum d'intesa che le parti avevano appunto siglato lo scorso 18 giugno. Per la verità ci era parso fin da subito che il suddetto memorandum, frutto dell'ormai consueta diplomazia dell'improvvisazione statunitense, presentasse un vizio d'origine difficilmente sanabile in quell'articolo 5 che, sorprendentemente, ha riconosciuto all'Iran il diritto di definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz. È ovvio che Teheran, avendo ricevuto su un piatto d'argento un regalo così insperato, adesso si rifiuti assolutamente di restituirlo all'incauto mittente. L'Iran non ha quindi ormai alcuna intenzione di rinunciare al controllo dello stretto, ben conscio del fatto che per quanto Donald Trump minacci fuoco e fiamme, la situazione in cui è andato a cacciarsi è una di quelle che consentono poche vie d'uscita dignitose. Infatti, dei tre obiettivi fondamentali che avevano dato lo start ai bombardamenti del 28 febbraio, neanche uno, almeno finora, è stato raggiunto. Né lo stop al programma dei missili balistici iraniani, né la fine del sostegno alle milizie alleate della regione e tantomeno l'abbandono dell'arricchimento del combustibile nucleare. Anzi, l'attacco

0: territorio iraniano, ma anche i paesi del Golfo e le stesse basi americane situate in quella tormentata area, per la Casa Bianca, a meno che non decida sul serio di rilanciare su larghissima scala i suoi bombardamenti, risulta adesso quasi impossibile costringere Teheran ad abbassare le sue pretese, anche perché la fazione che al momento detiene il potere in Iran è quella più cinica e radicale del regime. Una fazione pronta a tutto, anche ad affrontare una nuova guerra, pur di consolidare la propria leadership, confidando nel fatto che tanto la soglia di sofferenza interna con cui deve fare i conti Washington sarà sempre molto più bassa rispetto a quella che una spietata dittatura è in grado di imporre alla sua sventurata popolazione.
1: Questa radio è il Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
2: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
1: Tutti ne parlano.
2: Con Vicky Mangone.
3: Ma buongiorno, nuovo appuntamento con Tutti ne parlano. Benvenuti da Vicky Mangone, venerdì 17 luglio. Non fate quelle facce, venerdì 17, un bellissimo, caldissimo, umidissimo venerdì 17 luglio. Saluto chi ci sta ascoltando in movimento, chi ci ascolta in automobile. I venerdì d'estate si presentano sempre con un grande traffico sulle strade, soprattutto quelle strade che portano al mare. Il venerdì non si sposta solamente chi va in vacanza, no? Chi parte per la vacanza vera, quella che dura almeno una settimana, ma si spostano anche tutti quei vacanzieri che hanno il tempo ridotto al solo weekend e che sono poi quelli che quando tornano a casa sono i più stanchi di tutti, sono distrutti da un weekend dove hanno dato il massimo. A livelli di stanchezza equivale quasi a un lavoro di fatica, eh? Certo, vuoi mettere la soddisfazione, dice quale soddisfazione? Ma non lo so, ci sarà pure un po' di soddisfazione da qualche parte, altrimenti che si parte a fare per il weekend? Sono le 9:09 minuti, partiamo anche noi con la sbirciata sui temi di oggi. A proposito di traffico, oggi partiamo con la questione degli autovelox, ne parliamo con Luigi Gabriele di consumerismo.it. Poi c'è un tema che devo dire mi piace tantissimo. Gli studenti del Veneto chiedono il divieto social fino a 14 anni perché, dicono loro, l'uso precoce dei social ci ha rubato lo stare insieme. Che ragazzi hanno una marcia in più rispetto a noi sandroni, c'è poco da fare. Noi sentiremo Alessandro Gianesini, che è il ragazzo promotore di questa iniziativa, e insieme a lui sentiremo anche il professor Giuseppe Lavenia, che è presidente dell'Associazione Dipendenze Tecnologiche. Sono veramente molto curiosa di sentirli insieme. Negli Stati Uniti si sta diffondendo un'epidemia probabilmente legata agli ortaggi, si chiama ciclosporiasi. Ne parleremo con il professor Marco Tinelli, infettivologo. Per chi soffre di malattie renali, limitare fosforo e potassio è fondamentale, ma sulle confezioni degli alimenti il contenuto di questi minerali spesso non è indicato, rendendo la spesa un problema, una vera sfida, più che un problema, una vera sfida. Da qui la richiesta di introdurre l'obbligo di etichettatura per aiutare i consumatori a fare scelte più sicure. Ne parleremo con il nostro fidatissimo Riccardo Quintili, direttore del mensile Il Salvagente, e con voi. 334-1111-622, questo è il numero che vi permette di entrare con la vostra voce nel nostro programma. 334-1111-622.

C'è un piccolo comune della Liguria che anche quest'anno conquista un primato curioso, davvero molto particolare. Si chiama Carrodano, provincia della Spezia. Un paesino, una piccola località con appena 465 abitanti. Ed è il paese italiano con il più alto incasso da multe stradali in rapporto alla popolazione. Il motivo è sempre lo stesso, un autovelox fisso sulla strada provinciale che porta verso il casello autostradale, un tratto molto trafficato soprattutto nei fine settimana e durante l'estate. Da qui che migliaia di automobilisti vengono sorpresi a superare il limite di velocità. Nel 2025 questo unico rilevatore ha portato nelle casse del comune di questo paese, questo Carrodano, circa 770.000 euro. Se si fa il rapporto con gli abitanti la cifra è veramente impressionante, oltre 1.650 euro di multe per ogni residente. Questo non significa che siano gli abitanti di Carrodano a infrangere il codice della strada, anzi il sindaco continua a ripeterlo, no? Continua a ribadirlo da anni, dice: i residenti conoscono molto bene quel tratto, sanno dove si trova l'autovelox, anche perché insomma no, cioè, gli abitanti del luogo è evidente, no? Che lo conoscono molto bene quell'autovelox e dunque ci stanno attenti. A essere sanzionati sono soprattutto le automobili di passaggio, sono automobilisti, motociclisti che passano di là, diretti verso l'autostrada, diretti verso le località della Riviera Ligure, magari insomma, una giornata, no, di entusiasmo, che bello, andiamo al mare, un po' di fretta ci sta. Eccoli però, non ci sta se passate davanti all'autovelox di Carrodano. Quello dei 1.650 euro a testa è quindi un dato statistico che sicuramente fa effetto, ma non racconta la vita quotidiana del paese. C'è poi un'altra curiosità: gli incassi stanno diminuendo. Nel 2023 avevano sfiorato il milione di euro, nel 2024 erano scesi a poco più di 800.000 e l'anno scorso, nel 2025, si sono fermati a 770.000 euro. Un segnale che forse sempre più automobilisti hanno imparato, stanno imparando a togliere un po' il piede dall'acceleratore in quel punto lì. A forza di vederti arrivare le sanzioni sulla PEC, alla fine la lezione la impari. Parlo per esperienza diretta. Nonostante questo calo, però, nessun altro comune italiano riesce ad avvicinare il record di Carrodano. E proprio di autovelox noi parleremo tra poco con Luigi Gabriele di consumerismo.it. Da qualche giorno, dal 12 di luglio, è entrato in vigore il nuovo decreto che cambia le regole per l'installazione, per l'utilizzo dei rilevatori di velocità. Cercheremo di capire cosa cambia davvero, cosa è cambiato per gli automobilisti e quali sono le novità più importanti. Dunque, il tema è quello degli autovelox, un tema che scuote gli animi. Allora fateci sentire questi animi scossi. 334 11 11 622. Break

0: Il 12 luglio è entrato in vigore il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture che impone regole rigidissime su omologazione e taratura degli autovelox. Una svolta che è attesa da anni per mettere la parola fine al caos dei ricorsi, ai verbali annullati dalla Cassazione e a quel miliardo di euro di multe selvagge che, diciamolo, spesso serve solamente a fare cassa nei comuni. Quali autovelox hanno passato l'esame? Luigi Gabriele, presidente di consumerismo.it, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a lei. Beh, l'esame allora, non so, perché qua hanno fatto promozione di massa, a dire la verità,
0: Però, Gabriele, fino ad oggi abbiamo vissuto in una giungla burocratica veramente incomprensibile. Noi vogliamo capire qual è a livello pratico intanto la differenza tra un dispositivo approvato e uno omologato, che ha fatto saltare i nervi a migliaia di automobilisti, perché per molti sembra solamente un gioco di parole della politica per nascondere un pasticciaccio brutto, il pasticcio normativo che va avanti da anni.
1: In realtà sono oltre 20 anni che parliamo ripetutamente di questa cosa, e oggettivamente impiegare 20 anni per una misura che non è nemmeno di civiltà, è di legalità, mi sembra veramente una cosa assurda per discuterne al di là di chi ha fatto meno e chi non ha fatto. Ma il tema sa qual è? Che gli autovelox, se vogliamo far capire facilmente ai nostri amici ascoltatori, sono un po' come le bilance. La bilancia deve essere tarata ed omologata, altrimenti non puoi mettere e misurare correttamente un prodotto e poi il prodotto di conseguenza essere prezzato nella maniera corretta. Invece noi oggi abbiamo viaggiato con queste bilance fotografiche o videofotografiche che viaggiavano nell'assoluta discrezionalità, diciamo, della tecnologia che in quel momento era riuscita a convincere gli uffici ministeriali oppure degli enti locali della bontà dell'installazione. E che cosa è successo? Che con questa misura non hanno fatto nient'altro che dire: allora, tutto quello che è stato installato dopo il 2017 diciamo che è valido, ma è stato fatto perché è intervenuta la Cassazione, non perché la politica adesso, spero, non diamo credito come al solito al fatto che la politica finalmente, no, siccome che la Cassazione è stata sommersa da giustamente ricorrenti che si erano stancati di vedersi ingiustamente, attenzione, nessuno vuole il far west sulle strade oppure che diventa piste automobilistiche, assolutamente corretto l'utilizzo dei dissuasori come in questo caso degli autovelox per limitare, ma lo risappiamo benissimo, gran parte delle casse degli enti locali sono foraggiate da questo sistema. Vero. E allora che cosa facevano gli enti locali? Nel tempo hanno preso la brutta abitudine, andavano delle società di consulenza, proponevano l'installazione di un autovelox guarda caso proprio in discesa su una superstrada che attraversa il comune, che non è nemmeno di proprietà del comune, ma siccome che attraversa il comune allora poteva essere installato lì l'autovelox. È ovvio che hanno iniziato a dar credito a qualsiasi tipo di commerciale che proponeva questo tipo di installazione, ottenevano l'autorizzazione in alcuni casi nemmeno da parte del prefetto, installavano queste diaboliche macchine fotografiche e iniziavano a fare multe a raffica. È successo che molti hanno iniziato a ricorrere per dire ma è corretta o meno questa sanzione, visto che magari in realtà la taratura non era nemmeno perfettamente opportuna, visto che magari io stavo andando a 90 km orari invece l'autovelox ha segnalato che andavo a 100, e quindi sommersi dalle sanzioni, tribunali, Cassazione e così via, si è stati obbligati a fare una cosa banalissima: taratura e omologazione. L'omologazione vuol dire che devi rispettare i criteri stabiliti da appunto il regolamento e decreti ministeriali, la taratura vuol dire che devi dimostrare che questa macchina funziona correttamente e che non fa come il tachimetro della 500 degli anni 50 che sballa. E finalmente abbiamo anche fatto una cosa, penso un'altra misura di civiltà. Lì
0: sentiamo.
1: Abbiamo censiti, sappiamo quanti sono.
0: C'è addirittura!
1: E pensi come siamo diventati evoluti, abbiamo fatto un portale ministeriale anche qui, perché c'erano giustamente le centinaia di migliaia di accessi agli atti, alla fine hanno trovato una soluzione, hanno detto mettiamo un solo database dove sono tutti accessibili, tu vai là sopra, metti il comune, metti l'autovelox e vedi se quando è stato omologato, quando è stato tarato e così via. Comunque, per farla breve, con le nuove misure, tutto quello che è installato dopo il 2017 viene considerato omologato. Allora, attenzione, questa per me è una misura veramente che non avremmo dovuto accettarla da un punto di vista formale e civile, appunto, perché hanno fatto un po' come si fa il cosiddetto sei politico. Stanno tutti a posto dal 2017 in poi. Quelli prima ci dobbiamo pensare. E quindi risulterebbero che dei quasi 4.000 autovelox installati nel nostro civile paese, 8.000 stranamente erano completamente fuori norma, totalmente non erano omologati, tarati, non avevano niente a posto, eppure hanno fatto molte centinaia di migliaia di multe e gente ha pagato queste multe, perché non tutti si possono anche permettere di prendi un avvocato, paga il contributo unificato.
0: Chiudiamola subito qua, dimmi quanto ti devo, pago e basta, no? E chiudiamola qua. Infatti, molti fanno così, hanno fatto così. Prego, concluda pure, Gabriele.
1: No, e quindi niente, finalmente c'è una regolamentazione, però aspettiamoci che arriverà qualche altra stravaganza, e ne sono certo che arriverà, perché come sappiamo le tecnologie si evolvono, quindi dati biometrici, dati estremamente sensibili, adesso è stato più o meno bannato il fatto che comunque il rispetto della privacy, finalmente possiamo non c'è più questa odiosa cosa che ti dicevano esattamente anche i componenti all'interno del veicolo dell'automobile, cosa stavano facendo, e quindi è stata un minimo disciplinata la questione.
0: Abbiamo tanti messaggi degli ascoltatori, glieli voglio girare, abbiamo 2 minuti per rispondere. Posso fare una domanda al suo ospite, chiede Renato? Certo, Renato, che puoi, ma questi comuni che incassano centinaia di migliaia di euro sono trasparenti nel far vedere al cittadino in cosa sono stati investiti questi soldi? Perché secondo me ci sono comuni che non investono proprio in nulla.
1: Questa è stata un'altra grande misura di civiltà, pensi, che da un paio di anni già lo erano, ma non lo faceva nessuno, pensi, tutti poi chiedono il rispetto della legge al cittadino, ma se non danno il buon esempio, questo è il risultato. Non sono stati obbligati, sono caldamente invitati a presentare una relazione annuale. Se non lo fanno, in teoria non possono utilizzare quel denaro che viene raccolto attraverso le sanzioni, ma come puoi immaginare, poi ci deve essere la Corte dei Conti che apre il fascicolo, stabilisce tu non mi hai mandato la cosa correttamente, o qualche cittadino che si mette di traverso, va lì e inizia a fare l'eroe di cittadinanza. Non sappiamo, ma in realtà, quanti di questi denari, perché loro hanno un obbligo di legge, in teoria un terzo di quello che introitano dovrebbero destinarlo alla sicurezza stradale, un terzo all'educazione e un altro terzo all'informazione, ma come sappiamo finiscono nei bilanci dei comuni e molto spesso servono solo per rinsanare i disastri che fanno sul
0: buchi territoriale. Per chiudere i buchi, finalmente si mette un freno all'anarchia dei comuni, scrive Stefano da Cuneo, nella mia zona c'erano colonnine ovunque, piazzate nei punti più assurdi solo per fare cassa e ripianare, appunto come diceva lei, i bilanci comunali. Laura da Varese, io capisco la battaglia contro gli abusi, ma spegnere di colpo 850 autovelox in tutta Italia a causa dei ritardi burocratici sulle omologazioni mi sembra un assist agli indisciplinati. C'è di tutto nei messaggi. Ho preso una multa 10 giorni fa nello stesso tratto dove adesso l'autovelox è stato spento perché non ha norma. Chiedo a Consumerismo, ha senso fare ricorso adesso basandosi sul nuovo decreto, o rischio solo di pagare il doppio tra spese legali e rincari? Michele da Latina, prego.
1: Rapido. È doveroso fare ricorso, vada sul sito del Ministero, si accerti concretamente che fa parte dell'elenco di quelli che non sono a norma e poi presenti un ricorso al giudice di pace che è gratuito, tra l'altro se lo può fare da solo.
0: Perfetto, grazie, grazie a consumerismo.it, grazie al presidente Luigi Gabriele. 9:30 minuti puntuali, la linea se la prende la regia, però poi la rivoglio,
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
8: Bello, bello leggere i messaggi, i vostri messaggi, i messaggi degli ascoltatori. 334 11 11 622, tenete da conto il nostro numero e continuate a intervenire insieme ai nostri ospiti sui temi che trattiamo ogni mattina con loro e di conseguenza anche con voi. Gli studenti del Veneto chiedono di vietare l'accesso ai social ai ragazzini sotto i 14 anni. La loro motivazione è molto chiara, è molto matura, devo dire anche. Secondo loro l'uso troppo precoce dei social ha fatto perdere loro qualcosa di importante, il tempo passato insieme, le relazioni vere, lo stare in compagnia, e forse devo dire su questi temi i ragazzi hanno una marcia in più rispetto a noi. Ne parleremo tra poco con Alessandro Gianesini, che è questo ragazzo, questo studente che ha promosso questa iniziativa, e con il professor Giuseppe Lavenia, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, per capire quali sono i rischi di un uso precoce dei social e quali possibili soluzioni si possono mettere in campo. Bravi ragazzi! Round 2.

Ve lo dicevo un attimo fa, i ragazzi, gli studenti del Veneto hanno fatto questa levata di scudi contro l'uso dei social da parte di chi ha meno di 14 anni. Dicono: ci avete rubato lo stare insieme. Chi ha il coraggio di dare loro torto? Ma vi ricordate com'era il nostro stare insieme, soprattutto quando finiva la scuola? In estate, i nostri pomeriggi che trascorrevano, questi lunghi pomeriggi che trascorrevano spesso sui gradini di una piazza, in un bar, su un muretto, sulle panchine, a chiacchierare del nulla, del vuoto cosmico per ore, semplicemente perché non c'era altro da fare. C'era anche una discreta dose di noia, se vogliamo, però quella noia lì ci costringeva a farci venire delle idee. Voglio dire, c'era una socialità fisica legata al fatto di essere tutti lì presenti nello stesso posto, alla stessa ora, senza esserselo detto, che era questa la cosa pazzesca, no? C'era questo tacito accordo che ci portava a ritrovarci tutti allo stesso posto, a fare appunto anche niente, ma era un niente che era tutto, no? Poi alla fine, anche perché lo ricordiamo tutti molto bene e anche con grande nostalgia, devo dire. Cosa abbiamo perso rispetto ad allora? Beh, sicuramente una parte di quella spontaneità e della capacità di gestire il vuoto, di gestire il silenzio, il non fare niente. Oggi, siccome viviamo tutti quanti in una pressa, siamo talmente abituati a riempire ogni secondo di attesa guardando uno schermo, che abbiamo quasi perso l'abitudine di guardarci intorno e di goderci un momento di isolamento. Abbiamo perso un po' di quella privacy totale che avevamo da ragazzini, quando uscivi di casa la mattina e stavi fuori fino a sera. I tuoi genitori non avevano la minima idea di dove fossi e andava benissimo così. C'era un senso di avventura, c'era un senso di scoperta anche, che oggi con la geolocalizzazione costante, coi telefoni sempre accesi, è diventato decisamente impossibile. Dall'altro lato però guardiamo anche a cosa abbiamo guadagnato, perché non è che vogliamo fare i nostalgici così a caso, perché poi i vantaggi di oggi sono enormi e non possiamo di certo negarli. I ragazzi oggi hanno il mondo intero a portata di click, possono coltivare passioni di nicchia, trovare coetanei dall'altra parte del pianeta che condividono i loro stessi interessi, possono accedere a informazioni, a musica, a film, a libri veramente nel tempo di un secondo, cose che noi sognavamo e per cui dovevamo fare chilometri e chilometri e magari risparmiare anche per mesi. C'è una facilità di connessione che abbatte le distanze e che permette di mantenere vive le amicizie anche se vai a vivere in un altro luogo, no? Anche se ci si trasferisce. La tecnologia ha aperto finestre inimmaginabili sulla conoscenza, sulle opportunità che la nostra generazione, ferma al telefono a gettoni delle cabine della SIP, non poteva nemmeno immaginare. Il punto non è scegliere quale epoca sia migliore, perché poi ogni generazione ha le sue sfide, ha i suoi strumenti. Il tema vero è capire se siamo capaci di governare questi strumenti o se ci stiamo facendo governare da loro. La rete e le piattaforme digitali sono nate per connetterci, ma quando diventano l'unico filtro attraverso cui i più giovani guardano la realtà, rischiano di trasformarsi in una trappola che toglie spazio alle esperienze reali, quelle dove si impara a stare insieme anche affrontando le difficoltà del confronto diretto. Gli studenti veneti non ci stanno. Tra poco avremo con noi Alessandro Gianesini, coordinatore delle consulte degli studenti del Veneto, che ha lanciato una proposta forte chiedendo il divieto dei social fino a 14 anni. Insieme a lui ci sarà il professor Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta e presidente dell'associazione DITE, Dipendenze Tecnologiche. Tante volte di questo abbiamo parlato con nostro professor Francesco Giuseppe Lavenia. Il numero per partecipare a questo incontro è il 334 11 11 622, 334 11 11 622. Le vostre voci.

0: Beh, devo dire che a volte il mondo ci sorprende. La stretta sui social per i minori di 14 anni non la chiede la politica, ma i ragazzi stessi. 700.000 studenti delle scuole del Veneto hanno votato all'unanimità una proposta di legge. Vietato l'accesso a Instagram, TikTok e compagnia cantanti sotto i 14 anni. Per entrare servirà la carta d'identità elettronica, più lezioni di digitale obbligatorie a scuola. Perché? Perché i ragazzi passano in media 5 ore al giorno incollati allo schermo, con ansia e isolamento alle stelle. Alessandro Gianesini è coordinatore delle consulte degli studenti del Veneto. Buongiorno Alessandro, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: E il professor Giuseppe Lavenia è psicoterapeuta, docente universitario, presidente dell'associazione di te contro le dipendenze tecnologiche. Benvenuto Giuseppe.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Eccoci qua, questa è una di quelle volte che vorrei farmi piccola, mettermi da parte e sentire i due ospiti parlare fra di loro. che effetto ti fa, Giuseppe Lavenia, sentire questa notizia?
2: Beh, io sono molto molto contento, sai benissimo che da anni mi batto per il patentino digitale obbligatorio, quindi è uno delle iniziative che con l'associazione portiamo avanti. Tra l'altro proprio in Veneto, a Jesolo, abbiamo realizzato quest'anno la certificazione del benessere digitale nelle scuole, quindi il patentino digitale all'interno di diversi istituti scolastici. È stata una bellissima sperimentazione, una bellissima esperienza. E come dico sempre, i ragazzi in realtà ci stanno chiedendo di avere dei limiti e noi adulti lo stiamo ignorando. Non è l'unica ricerca, anche con l'associazione abbiamo visto già lo scorso anno e da un paio d'anni che monitoriamo cosa pensano i ragazzi della disconnessione, cioè di togliergli il telefono, e loro vorrebbero non avere il telefono fra le mani sempre. Forse dobbiamo chiederci perché non lo mettiamo, e lo mettiamo sempre troppo presto.
0: Vero, vero. Alessandro Gianesini, posso chiederti quanti anni hai? Pronto. Abbiamo perso Gianesini?
1: Eccoci qua. Scusate, eccoci. Perché qua c'è temporale, forse è caduta la linea.
0: Mannaggia. Allora, dicevo, Alessandro, quanti anni hai?
1: 18.
0: 18 anni, bene. E sei stato tu a dire: ma che cavolo di mondo ci avete dato? Di solito sono i genitori boomer, no? A fare i sequestri dei telefoni. E invece questa volta avete fatto tutto da soli. Bravi. Ci spieghi?
1: Sì, però io rappresento solo tutti gli studenti, io sono solo il portavoce. Perché
0: sì, certo.
1: la proposta è nata da tutti i 700.000 studenti durante la scuola d'istituto, perché ci siamo fatti una domanda. Sì, sono veramente tanti, perché ci siamo confrontati con tutti gli studenti di tutte le scuole della regione Veneto e ci siamo fatti una domanda: che cos'è questo disagio giovanile di cui parliamo tutti i giorni? E abbiamo notato un sempre più frequente isolamento, e le cause sono tantissime, non solo i social, però abbiamo individuato questa come una delle tante cause, perché portano i ragazzi, al posto di uscire il pomeriggio a fare sport, socializzare, stare insieme, a passare quelle 4 o 5 ore di tempo libero davanti al telefono.
0: E 5 ore è tanta roba, ecco. Insomma, significano un intero pomeriggio buttato senza sport, senza studio, ma senza vedere gli amici dal vivo, no?
1: No, solo a distanza ormai.
0: Appunto.
1: Si va a scuola ci stanno 6 ore in cui ascolti la lezione, torni a casa, mangi, stai davanti al telefono, pensi di stare con i tuoi amici, invece vedi solo quella che è una realtà alterata alla fine.
0: Eh già. Giuseppe Lavenia, vuoi chiedere qualcosa ad Alessandro Gianesini?
2: No, Alessandro ha fatto un'analisi perfetta e a piena consapevolezza. Beh, in questo momento la vera pandemia che abbiamo non è tanto dello smartphone, ma è della solitudine probabilmente. Noi siamo tutti molto molto più soli, anche noi se siamo nell'epoca della connessione, e questo è un po' il vero paradosso. A me, io ho sempre tantissima fiducia nelle nuove generazioni, al contrario di quello che raccontiamo di queste generazioni che molto spesso li bistrattiamo, dimenticandoci anche che sono il nostro risultato queste generazioni, anche dei nostri errori, perché i ragazzi non sono nati per esempio dotati di smartphone, li abbiamo resi digitalmente modificati noi eventualmente. Quindi probabilmente quello che ascolto a me fa ben sperare, e sicuramente, anzi, deve partire proprio da loro, perché solo se loro iniziano a mostrare e a volere un cambiamento, probabilmente noi adulti ci sveglieremo da questo torpore che ormai ci caratterizza negli ultimi anni e inizieremo a fare gli adulti, assumendoci anche le nostre responsabilità.
0: Certo, certo. Alessandro, la vostra proposta, nella vostra proposta c'è anche l'educazione digitale obbligatoria a scuola, no? Perché solo divieto non basta. Voi non dite basta social, basta tablet, basta smartphone. Dite impariamo a farne un uso consapevole.
1: Sì, perché appunto questa proposta arriva dopo ore e ore di discussione che abbiamo fatto, cioè non è stata una votazione velocissima, abbiamo approfondito molto l'argomento e abbiamo ritenuto che la maturità non si raggiunge solo con l'età, che alla fine è solo un numero. La maturità si raggiunge con l'esperienza, con lo studio, con la conoscenza, e per questo bisogna far crescere questa maturità proprio anche nel campo dei social, in maniera che una persona che quando prende in mano questo potentissimo strumento sia consapevole dei rischi e lo possa usare in maniera responsabile.
0: Il Presidente del Veneto vi appoggia in questa vostra iniziativa, in questa vostra proposta. Dico bene, Alessandro?
1: Sì, infatti è stato pazzesco. Noi l'avevamo proposto, l'avevamo votato, non mi ricordo che giorno, però giusto due giorni dopo il Presidente, senza che ci incontrassimo né niente, è uscito anche lui con la stessa proposta. Infatti io ho già sentito il suo capo di gabinetto e anche a Roma ho già sentito il consigliere del Ministro Valditara, appunto, e gli abbiamo fatto presente che è anche la nostra volontà questa.
0: Come sono sgamati, mi verrebbe da dire, questi ragazzi, Giuseppe Lavegna?
2: Beh, si sono mossi anche bene. Beh,
0: anche bene.
2: Probabilmente è il momento, è quello giusto. Io sono, ripeto, veramente felice che finalmente si parli di educazione digitale e non solo di divieto, quindi se riusciamo a costruire e progettare entrambe le cose, secondo me facciamo un gran lavoro, e probabilmente i nuovi adulti saranno più preparati, perché se tutti noi, anche noi adulti, non è che siamo immuni dalla dipendenza digitale, perché noi continuiamo a parlare dei ragazzi.
0: Certo.
2: Ma
0: sì.
2: Che facciamo?
0: Abbiamo la stessa dipendenza dei figli, abbiamo la stessa dipendenza dei ragazzi noi.
2: Abbiamo un tema sulla terza età in questo momento, cioè, quindi che sono ancora più a rischio, se vogliamo guardare i dati dei ragazzi. Quindi forse dovremmo iniziare a riflettere che tutti abbiamo bisogno di benessere digitale e dovremmo iniziare a fare percorsi adeguati. Aggiungerei, se posso dare un consiglio, anche l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno dei grandi temi, non teniamola fuori e non facciamo solo, come dire, prevenzione rispetto ai social, perché quello che è l'intelligenza artificiale è così come è arrivata, può ed è già un grande problema.
0: Scrive Giacomo da Milano: ma il proibizionismo non rischia di essere controproducente? I ragazzi non riuscirebbero ad accedere ai social in ogni caso, affascinati oltretutto dal proibito? Ma qui non si parla di proibire, si parla di educare.
1: Sì, si tratta di far crescere i ragazzi fino a 14 anni, insegnarli, educarli e dopo dargli questo strumento in mano quando saranno pronti, quando sapranno che cos'è questo strumento e sapranno come usarlo. Infatti non si tratta di proibirlo fino ai 90 anni, si tratta ai 14 anni, appena si raggiunge una certa maturità strutturale.
0: Giuseppe, stavi dicendo...
2: Vero? È quasi paradossale questa comunicazione che stiamo facendo, cioè i ragazzi ci dicono che bisogna educarli,
0: e
2: questo è quello che proprio sta mancando, perché fino a 14 anni non è che lo smartphone serve, però probabilmente serve acquisire la capacità di gestire frustrazione, avere dei limiti, saper mantenere un no da parte di un genitore. Dobbiamo chiederci perché lo diamo lo smartphone, ribadisco, è la domanda iniziale che dobbiamo, a cui dobbiamo dare risposta. Perché un adulto oggi da un genitore da uno smartphone troppo presto a un figlio? Probabilmente perché anche noi adulti siamo sempre più impegnati, lo smartphone è un'anti-noia per noi, sì, aiuta anche a, come dire, anche per controllo, perché noi adulti siamo molto spaventati, molto spesso Vero. I genitori mi dicono che danno lo smartphone perché così posso geolocalizzare il figlio.
0: Per geolocalizzare
2: una delle cose sì. più brutte che si possa
0: Mamma
2: dire, cioè
0: mia,
2: monitorare e tenere sotto controllo costante il figlio,
0: è
2: cioè
0: vero.
2: Quindi proprio
0: e la fiducia.
2: La base è esatto.
0: E della la fiducia. Questa sconosciuta, infatti. Abbiamo un messaggio, un audio, ascoltiamolo insieme.
3: Sono Roberto da Milano. Io non ricordo se l'avevo già detto, ma nella mia edicola ho tentato, dopo che tanti genitori si lamentavano del fatto figli, cellulare, tablet, televisione, dove io schifosamente, anche da maleducato, gli dico sempre, certo, ma non è che se li comprano loro o se li prendono loro, basta dare delle regole. I miei più di un tot non stavano neanche alla PlayStation, però ognuno a casa sua poi fa quello che vuole. Io cosa ho tentato di fare? Organizzare una domenica al mese, noi come giocavamo. Praticamente davanti alla mia edicola c'è un bellissimo spiazzo verde, meraviglioso, e ho pensato di radunare lì famiglie con i bambini e insegnargli la lippa, le biglie, le figurine contro il muretto e chi ne ha più ne metta. Devo dire, molto bella l'idea. Su Facebook sembrava chissà che cosa, poi però ho detto ok ragazzi, facciamo così, chi mi assiste, quanti genitori sono disponibili per questa cosa? E la risposta è stata meravigliosa, zero. Neanche un genitore era disponibile a venire la domenica. Loro pensavano che il mio unico pomeriggio libero lo passassi a fare il bambinaio dei loro bambini. Non c'è venuto nessuno, cioè nessuno ha voluto aderire. Okay? Quindi cioè, la colpa non è tanto dei ragazzi, perché i ragazzi le regole le diamo noi. E soprattutto siamo noi a dare l'esempio. Quindi se tu ogni volta che vieni a mia edicola hai 10 minuti di telefono in mano per decidere cosa fare e a casa magari fai lo stesso, poi non puoi pretendere che tuo figlio faccia meno. Quindi ciao da Milano.
0: Storia triste di un edicolante di Milano, Giuseppe Lavenia.
2: Beh, ha fatto una sintesi di quello che abbiamo detto fino adesso.
0: Sì,
2: no, forse ha ripreso il concetto anche della solitudine, che la solitudine non è l'assenza di persone, ma è l'assenza dei legami nei quali sentirsi davvero accolti, ascoltati. Ma i ragazzi, vi dico un'esperienza che noi facciamo con l'associazione, i viaggi di istruzione in disconnessione. I ragazzi si dimenticano completamente dello smartphone, perché se hanno attività da fare,
0: certo.
2: Come dire, adulti che li attivano, funzionano benissimo e se lo scordano il telefono. Facciamo più difficoltà a non far usare lo smartphone poi ai docenti magari, però in generale ecco, vi dico che quello che sto ascoltando è quello che basterebbe, ripeto, avere un po' di buon senso. Noi molto spesso cerchiamo gli spazi dove mettere i nostri figli, no? Questo edicolante ha detto una cosa corretta, io ho proposto, ma ero diventato io il bambinaio, mi pare abbia detto.
0: In realtà,
2: oggi non c'è bisogno più nemmeno del bambinaio, ma abbiamo lo smartphone che a casa ci fa la babysitter tranquillamente.
0: Tristezza. È vero. Alessandro Gianesini, quali sono i prossimi passi? Ce li dici in 30 secondi? Adesso cosa farete?
4: Adesso cercheremo, perché il signore da Milano ha aperto un altro grande vaso di Pandora, il fatto che mancano reali alternative ai social, cioè vietarli e dopo lasciare i ragazzi a fissare il muro bianco a casa tutti i giorni non ha senso. Quindi vogliamo iniziare ad investire in luoghi di aggregazione, luoghi di comunità e cercare delle alternative che non siano o stare a casa o usare i social.
0: Bravi, bravi ragazzi, bravi davvero, complimenti. Grazie ad Alessandro Gianesini e grazie al professor Giuseppe Lavenia. Grazie a entrambi. Sono le 10 in punto, linea alle notizie, linea alla redazione di Roma. Arrivano le ultime notizie e poi torniamo ancora qui. A tutti ne parlano.
5: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
6: Giornale Radio.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 10 e 2 minuti.
13: Giornale Radio News.
14: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Caso Roggero, alto là del Quirinale sull'avvio dell'istruttoria per la grazia al gioielliere. Mattarella convoca Nordio e ricorda al ministro prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. Trump lancia la battaglia ai brogli elettorali in vista delle elezioni di midterm e accusa la Cina di furto di dati. Pechino smentisce. Iran, nuovi raid USA, 7 morti. Teheran risponde prendendo di mira ancora Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran attacca una base americana in Siria. Genova respira dopo la sentenza sul crollo del ponte Morandi, quasi 200 anni di carcere per i 32 condannati.
13: Giornale Radio News.
14: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea e Jenny De Gaetano. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio.
15: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vernace avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere. Dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma: si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
14: Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Torniamo in Italia con la legge elettorale. Sollievo di Palazzo Chigi per l'approvazione alla Camera, ora si guarda al passaggio in Senato. Nel centrodestra, che ha superato l'ostacolo dell'approvazione con il voto segreto, resta la rottura dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze. All'attacco intanto le opposizioni, protagoniste di vivaci proteste in aula. Una legge fatta per imbullonarvi alle poltrone, protesta il leader 5 Stelle Conte, ma sentiamo i principali punti della riforma.
6: Battezzata Stabilicum dal centrodestra perché in grado di garantire esecutivi solidi dopo il voto, la nuova legge elettorale viene invece liquidata dalle opposizioni come un mero strumento di autoconservazione. La riforma introduce un impianto proporzionale corretto da un bonus di governabilità pari a 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che superi il 42%. A tutela della rappresentanza democratica viene stabilito un limite massimo invalicabile di 230 seggi alla Camera su 400 complessivi per la coalizione vincente. Tra le novità spicca l'indicazione diretta del Premier sulla scheda, un chiaro richiamo a quel modello di premierato voluto dal centrodestra e avversato dal campo largo. Viene inoltre introdotta, con il consenso unanime dell'Aula, la storica possibilità di voto per gli studenti e i lavoratori fuori sede. È naufragata invece martedì scorso nel segreto delle urne l'introduzione delle preferenze.

0: morti. Ieri l'attesa sentenza di primo grado, sono stati stabiliti quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57, la pena più alta per l'ex AD di Aspi, Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto di Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Autostrade. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Mauro Coletta. È crollata la cortina di fumo sulla verità, commentano i parenti delle vittime. Alla lettura della sentenza ha assistito anche la sindaca di Genova, Silvia Salis.
1: Questa è una giornata dal peso storico e emotivo enorme per la città di Genova. E il mio pensiero va ovviamente alle vittime, ai parenti presenti delle vittime. Il mio ringraziamento va all'enorme lavoro della magistratura. Quello che da amministratrice pubblica posso sperare che nasca da una tragedia come questa è la consapevolezza che non si può agire solo dopo le tragedie e solo in seguito ad emergenze, che serve una programmazione e serve pensare che la messa in sicurezza del paese non è qualcosa da eludere per risparmiare, ma è qualcosa di necessario e indispensabile per non doverci poi trovare a vivere giornate come questa.
0: Meno di 48 ore alla finale dei mondiali, per la prima volta nella storia, di fronte all'Argentina, campione del Sud America, e la Spagna, regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
2: Con Vicky Mangone.
4: Sono le 10:10, buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone, tutti ne parlano, il magazine di Giornale Radio, in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 e qualche minuto fino a qualche minuto prima delle 11. Tra pochissimo affronteremo un'emergenza sanitaria che arriva dagli Stati Uniti, si tratta di un'epidemia di ciclosporiasi che ha già superato i 3.000 contagi. Parliamo di un parassita molto insidioso che si deposita sui prodotti freschi, frutta e verdura in primis, e colpisce duro l'apparato intestinale, provocando forti disidratazioni. Ci sono state decine di ricoveri in ospedale. Quali sono i rischi reali e come ci si difende? Tra poco ne parleremo con l'infettivologo, il professor Marco Tinelli. Dopo esserci ascoltati,

o meno a tenere banco da più di un mese a questa parte, sono le temperature altissime, no? Ormai quando ci si vede alla domanda come stai, come va, si risponde fa caldo. Ci avete fatto caso anche voi? Per raggiungere quello che almeno per ora è il punto più caldo d'Italia bisogna salire fino a Orani, nel Nuorese. È un paese di 2700 abitanti, quindi un piccolo paese che durante l'ultima ondata di calore ha toccato i 46 gradi, la temperatura più alta registrata quest'estate nel nostro paese. Alle 3 del pomeriggio le strade sono totalmente vuote, c'è nessuno in giro, il caldo è davvero insopportabile, un vento bollente, sembrava di stare all'inferno, così ha detto il sindaco Marco Ziranu. Per aiutare gli anziani della casa di riposo, lo stesso sindaco ha preso alcuni condizionatori portatili dagli uffici comunali e li ha portati personalmente nella struttura. Il problema principale non è solo il caldo, sono anche l'acqua e le infrastrutture. Le tubature, che sono vecchie, che sono usurate, non reggono gli sbalzi di temperatura. Una è esplosa proprio nei giorni scorsi. Se non fosse stata riparata subito, ha detto sempre il sindaco Ziranu, avremmo rischiato di restare senza acqua per giorni. Immaginatevi 46 gradi senza acqua, cosa agghiacciante. In farmacia sono aumentate le richieste di sali minerali, integratori e creme solari. E il farmacista che racconta di non aver mai sentito un caldo così, al bar dicono le bottiglie d'acqua spariscono una dopo l'altra. Chi entra cerca soprattutto un po' di refrigerio. Per gli abitanti di Orani, e questa non è più soltanto un'estate eccezionale, è il segno di un clima che cambia, che rende sempre più difficile la vita nei piccoli centri, dove oltre al caldo bisogna fare i conti anche con reti idriche fragili, con incendi e con lo spopolamento. Ora tutti aspettano un po' di tregua, le previsioni parlano di un calo delle temperature dopo il weekend, ma a Orani nessuno dimenticherà facilmente quei 46 gradi che hanno trasformato il paese in una vera e propria fornace, anche se leggevo proprio ieri sul Messaggero, leggo testualmente, meteo di agosto, in arrivo ondate di caldo anomalo, temperature oltre 50 gradi ed eventi estremi, grandinate distruttive e nubifragi lampo. Ecco, se volevate inquietarci ancora un po', ce l'avete fatta, avete fatto centro. E comunque la prossima settimana parleremo di meteo con un ricercatore del CNR, ma lo faremo poi anche con un meteorologo, tratteremo il tema più volte perché vogliamo capire anche quanto siano affidabili, attendibili certe previsioni e queste notizie che spesso circolano, no? Soprattutto quando si parla di eventi estremi. Chissà se sarà stato il caldo la causa di questa epidemia che si sta diffondendo negli Stati Uniti, dove è scattata un'allerta per un'epidemia collegata al consumo di frutta e di verdura contaminate. Con il professor Marco Tinelli, infettivologo e componente del direttivo nazionale della CIMIT, capiremo quali infezioni sono più frequenti in estate, come difendersi, quali precauzioni adottare quando le temperature salgono. Dopo i Maneskin.

0: Negli Stati Uniti cresce il numero dei casi di ciclosporiasi, un'infezione intestinale causata da un parassita. Secondo gli ultimi dati disponibili, sono oltre 3.000 le persone contagiate, con decine di ricoveri tra Michigan e Ohio. Mentre le autorità sanitarie stanno ancora cercando di capire bene, di individuare bene la fonte di questo focolaio. L'ipotesi principale riguarda il consumo di frutta e verdura contaminate. Professor Marco Tinelli, infettivologo, componente del direttivo nazionale della CIMIT, benvenuto.
1: Grazie dottoressa, grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, professor Tinelli, ci spieghi, ci dica di che si tratta.
1: Dunque, si tratta di un parassita o un ameboide, è un protozoo che normalmente è presente nelle aree a basso livello igienico, tipo l'Africa, dove probabilmente è partita l'infezione. Perché? Perché quei viaggiatori internazionali che circolano, vanno i viaggi, eccetera, in questi paesi, mangiano soprattutto verdura, anche trattata non con i canoni igienici che abbiamo noi, quindi sì. Il lavaggio viene fatto magari non in maniera perfetta, l'acqua di lavaggio può essere contaminata. Allora cosa succede? Ingerendo questa verdura contengono questi parassiti, i parassiti vanno nell'intestino, poi si sviluppano e poi vengono a loro volta, dopo qualche settimana, ecco il problema, emessi con le feci di queste persone che hanno viaggiato. Allora, cosa può
0: essere
1: successo?
0: Ed è così
1: successo?
0: Che avviene il contagio? Avviene il contagio perché
1: queste persone poi tornano nelle loro abitazioni di origine. Sì. E a loro volta poi quando tornano emettono con le feci le ocisti, cioè una parte che poi si sviluppa nuovamente di questo parassita, il quale a sua volta va nei reflui municipali, urbani, e quindi poi i reflui vanno a finire nei depuratori che a volte depurano, qualche volta magari non riescono a intercettare tutto, oppure addirittura vanno a finire direttamente nelle campagne, cosa possibile, quindi l'acqua a volte delle campagne che viene usata per l'innaffio, comunque l'irrigazione, può contenere questi parassiti che vanno a finire nelle coltivazioni di verdure in particolar modo. Pare che, però non è ancora del tutto accertato, che sia soprattutto la lattuga che è quella dove sono più presenti questi parassiti. In America per adesso ci sono stati 7.000 casi fino a ieri. In Italia non risulta assolutamente nessun caso nei reparti di malattie infettive, dato di praticamente oggi non ce n'è nessun caso.
0: Mi perdoni Tinelli, 7.000, perché io avevo qua un numero che mi dava 3.000,
1: sono 7.000. 7.000, però 44 ricoveri ci sono stati. Devo dire che questo parassita soprattutto colpisce da un punto di vista clinico, quindi con diarrea, nausea, spossatezza,
0: quindi disidratazione,
1: più fragili, disidratazione, più fragili, tipo bambini e soprattutto anziani, immunocompromessi che hanno magari delle patologie pregresse. Questo è soprattutto quello che capita, però non è una patologia particolarmente grave, a volte guarisce anche da sola, altrimenti si può benissimo trattare laddove viene fatta la diagnosi, cosa non facilissima, perché ci deve essere un occhio esperto che verifichi nelle feci la presenza delle cisti, dei protozoi, oppure ci sono le metodologie più, diciamo, sofisticate.
0: Comunque, professor Tinelli, lei ha detto che in Italia non ci sono mai stati casi del genere.
1: Mai in passato.
0: Non lo sappiamo. Possono
1: essere dei casi. Adesso non si può parlare perché non risulta nessun caso.
0: Non ci risultano.
1: No. Per il momento non risultano, né da parte del dall'autorità competente, quindi dell'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero, né dai reparti di malattie infettive risultano casi di questo tipo.
0: Allora le chiedo, professore, quali sono le infezioni più frequenti durante l'estate? Perché col caldo bisogna fare attenzione, soprattutto agli alimenti conservati male. Insomma, le insidie con le alte temperature sono tante, anche i bagni al mare, le piscine. Prego.
1: Guardi, una cosa sarà banale, ma ancora una volta la precauzione principale assoluta è lavarsi le mani sempre e comunque ripetutamente. E l'altra cosa è che bisogna fare molta attenzione quando si fanno pranzi, cene, magari in compagnia, di evitare di lasciare gli alimenti per lungo periodo sulla tavola, perché magari uno la lascia anche qualche ora, perché magari la cena si protrae. Ecco, con queste temperature elevatissime che arrivano addirittura in certi casi anche a 45 gradi, il rischio che si sviluppino dei batteri, questo è abbastanza frequente. Quali batteri? Per esempio lo stafilococco è uno dei batteri che può essere molto più virulentato dal calore. Ce ne sono altri, l'Escherichia coli, c'è un tipo di Escherichia coli che può essere anche questo virulentato. Per esempio nelle uova bisogna stare molto attenti anche lì, quando si manipolano delle uova bisogna, dopo che si deve lavare bene le uova, lavarsi le mani, perché ci possono essere delle salmonelle aderenti al guscio dell'uovo, e quindi se uno poi non si lava le mani dopo che ha manipolato le uova e fa altre cose con alimenti, può trasmettere la salmonella che è nel guscio dell'uovo ad altri alimenti. Queste sono precauzioni generali, ma in questa stagione in particolare possono essere anche ancora più importanti da tenere in considerazione. E poi ci sono, diciamo, altre precauzioni da tenere in considerazione, come la conservazione degli alimenti, per esempio nel frigorifero. Non bisogna mettere cibi crudi vicino a cibi già cotti, perché potrebbero i cibi crudi colonizzare, se hanno qualche, diciamo, batterio o parassita, colonizzare i cibi già cotti, e quindi cercare di distinguere anche i livelli di calore e di refrigerazione del frigorifero, che come voi sapete variano dalla parte bassa alla parte alta, quindi differenziare bene.
0: Certo.
1: Differenziare bene, più in basso sono le più freddo, tranne la parte del cassetto dove normalmente si mette la verdura, e più in alto meno freddo. Quindi bisogna differenziare tutto questo per evitare.
0: E poi coprire sempre gli alimenti, no? Coprire sempre gli alimenti quando li mettiamo nel frigorifero. Però vorrei ribadire questa cosa: di versare il cibo direttamente nel piatto di ciascun commensale, no? Evitare di lasciare il piatto di portata sulla tavola, perché con il caldo potrebbe rovinarsi.
1: Assolutamente, una volta servito il cibo ai tutti i commensali, evitare di tenerlo lì a lungo. L'altra cosa da non dimenticare, che bisogna stare attenti al ghiaccio. Cioè, uno usa magari va in giro delle bevande non fredde, bevande con i cubetti di ghiaccio, e che i cubetti di ghiaccio potrebbero anche essere un certo rischio, perché bisogna vedere con quale acqua sono stati fatti, anche quello è importante. Quanto tempo è che magari il contenitore dei cubetti di ghiaccio è in aperto, chiuso, ecco, quello lì è un potenziale rischio, anche quello di colonizzazione di batteri. Perché
0: e come ci si regola? Come ci si regola? Perché se quando poi fa caldo
1: la regola bisognerebbe non mangiarli,
0: non mangiare il ghiaccio,
1: non averli dentro, è molto difficile, però è una cosa che va detta, certo. Perché si sono già verificati molti casi, proprio perché non è sempre detto che apri e chiudi, quello è sempre un rischio importante, ecco, che è in generale. Questo sono più o meno le regole fondamentali, ecco, per evitare le contaminazioni e le colonizzazioni estive. Ma ripeto, ribadisco ancora una volta, se uno in giro è in difficoltà di lavarsi le mani, almeno che si porti dietro
0: almeno
1: dei, fazzoletti,
0: certo, ma anche disinfettanti, no? Anche il gel disinfettante, abbiamo imparato, no, a fare, sì, questa cosa durante, certo, la pandemia. Sì.
1: Il lavaggio delle mani è fondamentale, teniamo presente che, questo va detto, riparlando un attimino della ciclosporiasi, per evitare, per uccidere, diciamo così, questo protozoo, purtroppo non c'è altro da fare che cuocerlo, perché è assolutamente fondamentale quello, ecco.
0: Quindi lavaggi con bicarbonato, con disinfettanti,
1: mentre per gli altri alimenti si può tranquillamente utilizzare la classica mucchina, ecco, tranquillamente
0: disinfettante. Invece per
1: 20 mg di ammucchina in un litro è quello ti disinfetta tutto.
0: E invece per la ciclosporiasi questa cosa non funziona.
1: Non
0: va
1: serve,
0: bene.
1: No.
0: La ringrazio molto, professor Tinelli, infettivologo, componente del direttivo nazionale della CIMIT. Grazie per quello che ci ha raccontato. Breve pausa e poi torniamo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 10 e 33 minuti.
13: Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Tutti ne parlano.
15: Tutti ne parlano.
14: Con Vicky Mangone.
0: 2 mesi fa i carabinieri hanno fatto un controllo in un capannone di Pero, vicino Milano, dentro c'era un'azienda. Presso un'azienda che produceva accessori per grandi marchi della moda. Quello che hanno trovato è veramente molto pesante. C'erano operai cinesi al lavoro senza contratto, alcuni senza permesso di soggiorno, vivevano nello stesso capannone dove lavoravano in condizioni considerate degradanti, passavano ore e ore e ore alle macchine senza adeguati sistemi di sicurezza. In quel laboratorio si stavano realizzando copriabiti, shopper e pochette destinati a grandi marchi, a marchi di lusso. Per questo la Procura di Milano ha deciso di acquisire documenti di alcune grandi aziende della moda, tra cui Chanel, Moncler, Brunello Cucinelli, Bulgari e Stefano Ricci. Premetto che nessuna di queste società è indagata. L'obiettivo di questo è capire una cosa precisa: quanto sanno le grandi aziende di quello che succede lungo la filiera produttiva e soprattutto quali controlli fanno sui fornitori e sui subfornitori? Perché poi spesso il meccanismo è sempre quello, no? È sempre lo stesso: il marchio affida il lavoro a una ditta, questa lo gira a un'altra e alla fine della catena la produzione finisce in laboratori dove i lavoratori vengono sfruttati. Pochi giorni fa è successo di nuovo a Marnate, nel Varesotto, un altro controllo ha portato alla scoperta di una situazione molto simile. C'è un filo che lega questa vicenda a quello di cui parleremo tra poco, perché sempre più spesso ci chiediamo anche cosa ci sia davvero dietro ai prodotti che compriamo o dentro ai prodotti che mangiamo. Tra poco ne parleremo con Riccardo Quintili, direttore del Salvagente. Affronteremo un problema che riguarda migliaia di persone con problemi renali: il fosforo e il potassio, due minerali che possono diventare pericolosi ma il cui contenuto spesso non è riportato sulle confezioni degli alimenti. Per chi deve seguire una dieta rigorosa, fare la spesa può trasformarsi in un vero percorso a ostacoli e cresce la richiesta di rendere obbligatoria un'etichettatura più completa e soprattutto più trasparente.

0: fino a prova contraria. 12 minuti con il mensile Il Salvagente.
1: Una banana, un pomodoro, un piatto pronto al supermercato. Sono tre scelte, se vogliamo, banalissime per la maggior parte delle persone, ma per chi soffre di malattia renale cronica possono diventare decisioni complesse, quasi tecniche, non perché il cibo cambi natura, è evidente, ma perché cambia il modo in cui il corpo lo gestisce. Quando i reni non funzionano in maniera corretta, anche sostanze normalmente innocue come potassio, come fosforo, possono diventare molto pericolose. Il problema è che oggi queste informazioni non sono sempre visibili e non sono nemmeno così immediate. Si nascondono tra etichette, tra additivi e anche tra diciture difficili da interpretare. Il risultato è un paradosso. Mentre la medicina insiste sempre di più sul ruolo centrale dell'alimentazione, per molti pazienti, per molti consumatori, orientarsi nella spesa quotidiana diventa un po' un percorso a ostacoli. Ne parliamo con Il Salvagente, col direttore Riccardo Quintili. Buongiorno.
2: Buongiorno Vicky, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Anche di questo si parla nel numero del Salvagente in edicola. Allora, iniziamo proprio dalla vita reale, no? Quanto pesa la malattia renale cronica nelle scelte quotidiane a tavola? Perché non si tratta di seguire una dieta qui, proprio si tratta di cambiare approccio al cibo.
2: Sì, cominciamo dai numeri, perché possiamo pensare che sia un problema limitato. In realtà è un problema che riguarda milioni di italiani, tra i 4 e 6 milioni di italiani. 3 milioni con una malattia renale cronica diagnosticata, e fino a 6 milioni se si considerano le forme non diagnosticate, quindi quelli che sono malati non lo sanno.
1: Sì.
2: Ecco, diciamo, di queste persone devono stare attente all'alimentazione, come dicevi tu, devono limitare l'apporto di fosforo e di potassio. Il problema è che come fai a sapere quanto fosforo e quanto potassio hanno i tuoi alimenti? Non lo sai. Non lo sai perché non è previsto l'obbligo nell'etichettatura nutrizionale di dichiarare questi due minerali. Non lo sai perché lo dichiarano in maniera volontaria pochissime aziende. Noi partiamo dalla segnalazione di un lettore, come spesso facciamo sul Salvagente, perché abbiamo dei lettori molto fecondi, quindi richieste nascono spesso da lì. E lui ci ha raccontato, diciamo, i problemi suoi e diciamo di tutti quelli che vivono un problema di patologie renali, e ci ha raccontato anche la sua ricerca. Dice: guarda, io ho cercato in mille modi, su mille alimenti, l'ho trovato in pochissimi casi la dichiarazione di quanto fosforo e quanto potassio c'era. Da lì siamo partiti per capire come funziona, diciamo, come si può risolvere e come impatta sulla vita di questi 4 milioni circa di italiani questa mancanza di dichiarazione. E devo dire che è particolarmente pesante, perché fino a qualche tempo fa i medici ti dicevano: beh, insomma, evita frutta e verdura ricche di potassio, e poi tutto sommato stai a posto, banane, albicocche, kiwi, patate e pomodori, via dalla tua dieta e stai tranquillo. In realtà non è più così, e lo dicono gli stessi medici, perché il problema non è più solamente gli alimenti naturalmente ricchi di questi minerali, ma sono gli ultraprocessati e gli additivi. E a maggior ragione, perché la ricerca scientifica ti dice che gli additivi a base di fosforo e di potassio, che sono tanti, rendono questi due minerali molto più assimilabili di quanto lo sono, diciamo, negli alimenti di cui citavamo. Quindi un additivo ti fa assumere più potassio e più fosforo di una banana, di un'albicocca, e quindi diventa un problema maggiore. A questo punto tu dovresti o armarti di un forse di un computer con intelligenza artificiale per capire quegli additivi che trovi nelle confezioni, negli alimenti, nella lista degli ingredienti, se significano potenzialmente un contenuto di fosforo o di potassio, oppure insomma chiede magari alle aziende di fare uno sforzo in più e di cominciare a dichiararlo. Dichiariamo tantissime cose, tutte molto importanti, perché lo diciamo ormai da secoli: l'etichetta è la carta d'identità del prodotto, e più cose si dichiarano serie, quindi non claim, marketing, eccetera, e meglio è.
1: È difficile, arrivarci, è difficile.
2: Però di fronte a un mercato, diciamo, di persone interessate come 4 milioni di italiani, ed è una media, beh, forse è il caso di cominciare a farlo. Qualcuno lo fa e lo mettiamo in evidenza, pochissimi prodotti lo fanno, però insomma è il caso di cominciare a farlo.
1: Insomma, gli ultraprocessati rappresentano un rischio crescente, no? sono veramente problematici, insomma, per questi pazienti. Il fosforo aggiunto negli alimenti industriali è diverso da quello naturale. Perché esatto. Questa differenza è così rilevante?
2: È perché, diciamo, probabilmente negli alimenti naturali c'è sempre un effetto di compensazione con il resto, diciamo, delle sostanze contenute. Facciamo il classico esempio: se io mangio e assumo fruttosio, mangiando la frutta ho un effetto che è compensato dalle fibre, che è compensato da tutto quello che quel frutto ha in sé. Se io mangio un prodotto, e ce ne sono tantissimi, che aggiunge fruttosio o sciroppo di glucosio, sì, fruttosio, c'ho una assimilazione diretta, immediata, di tutto il fruttosio. Ecco, la stessa cosa succede con il fosforo e con il potassio. Quindi se io lo metto come additivo, e ripeto, gli additivi sono tantissimi, a quel punto lo assumo molto di più, ne assumo molto di più di quanto ne assumo con tutto il resto del prodotto, quindi diventa un problema. Sugli ultraprocessati ovviamente il problema diventa ancora più grave, perché la lista degli ingredienti è più lunga. Gli ultraprocessati sono prodotti che hanno una lista di ingredienti molto lunga, hanno parecchi additivi, e quindi tra questi additivi, di qualunque tipo essi siano, si annidano spesso le fonti di fosforo e di potassio.
1: Quindi, insomma, per un paziente oggi capire la presenza di fosforo o additivi, diciamo, critici in un prodotto è una cosa, veramente un'impresa, no? È una questione, intanto ci sono, o meglio, non ci sono le informazioni, e se ci sono, sono veramente troppo complesse, no? Sono delle etichette con troppe, addirittura troppe informazioni, ma incomprensibili, quindi è come se non ci fossero, no?
2: Sostanzialmente.
1: Troppo tecniche, sono poco leggibili, e questa, insomma, è una barriera concreta, soprattutto poi per gli anziani, per i fragili, per molte
2: sì, contando,
1: persone.
2: Vicky, contando il fatto che queste patologie normalmente o generalmente aumentano di frequenza con l'età, quindi è chiaro, diciamo, che siamo le persone più interessate, magari sono anche quelle che hanno un'età più avanzata e che quindi avrebbero bisogno di un'indicazione molto chiara, molto netta. Noi abbiamo parlato di questa, il nostro lettore alla fine ha tentato in qualche modo anche di sensibilizzare la politica, cercando di far passare una norma che aiutasse, diciamo, e che quindi imponesse le dichiarazioni di fosforo e potassio. Abbiamo parlato con Giuseppe Remuzzi, che è direttore dell'Istituto, certo, Mario Negri, e ti dico, quando ci ha fatto l'elenco degli additivi che possono significare un contenuto di fosforo potenzialmente rilevante, parliamo solo di fosforo, ce ne sono almeno una decina, quindi tenerne sotto controllo, andare a cercare in etichetta le 338, 339, 340 e via dicendo.
1: Ma come si fa?
2: È come si fa, esattamente.
1: Come si fa. Fra l'altro c'è, questo è il grande inganno, no? Che molti prodotti, non so, proteici piuttosto che di fitness, vengono percepiti come sani. E questa è una percezione rischiosa per chi ha problemi renali, no? Perché possono essere fuorvianti. Dice, mangio sano.
2: No, molto rischiosa, molto rischiosa, perché più proteine ci sono, e più è facile che ci sia fosforo, ci sia potassio, e poi ovviamente quando parliamo di alimenti proteici normalmente ci riferiamo ad alimenti che sono in gran parte ultraprocessati, quindi il doppio canale diventa un rischio ancora più forte. Tu sei sicuro, diciamo, sei indotto dal marketing a pensare che l'iperproteico sia una soluzione anche per non ingrassare, anche per fare la dieta, quindi per tenerti più sano, e invece poi ti ritrovi, diciamo, con questi effetti tra virgolette collaterali che, insomma, non sono cosa da nulla.
1: Ma i medici nefrologi riescono a seguire anche la parte alimentare in modo insomma approfondito, non voglio dire serio, ma comunque approfondito, o serve una rete più ampia di competenze secondo te?
2: Ma i medici ci riescono, nel senso che ormai anche dal punto di vista se vuoi i piani dietetici che ti può dare ovviamente un nefrologo, te lo può dare anche un alimentarista quando è informato, sì, della tua patologia, non sono nemmeno più quelli di una volta che erano molto restrittivi. Proprio per questo però si lamentano anche loro, perché se la tendenza è farti mangiare in maniera varia, ed è giusto che sia così, però poi devono tener conto del fatto che tu non puoi capire immediatamente quanto fosforo e quanto potassio c'è, e c'è un problema ai reni, allora l'unico consiglio che possono darti è evita gli ultraprocessati, cerca le etichette più corte, sì, però non è facile, lo sappiamo, facciamo la spesa tutti quanti, e insomma è complicato trovare e mettere nel carrello solo prodotti non ultraprocessati, sarebbe tutto molto più semplice anche per loro se questi minerali fossero dichiarati in tabella nutrizionale. In fondo servirebbe poco. Quello che chiedono, diciamo, in questo caso i pazienti, non è nemmeno un obbligo di legge, è sostanzialmente uno stimolo alle aziende a farlo anche in maniera volontaria, però lo sappiamo com'è il mercato, quando una dichiarazione funziona poi la prendono tutti e l'assumono tutti, quindi basterebbe che poche aziende cominciassero a tenere in conto, e secondo me non sarebbe male, questi 4 milioni di italiani, e probabilmente l'informazione diventerebbe generale.
1: Senti, ma le etichette alimentari europee oggi cosa dicono, cosa raccontano? Sono sufficienti per proteggere questi consumatori? Andrebbero integrate? Le etichette che troviamo sui nostri prodotti italiani mancano di qualcosa?
2: Ma sì, sostanzialmente il riferimento delle
1: etichette... Se andiamo in Francia, visto che prendiamo sempre la Francia come lo facevamo anche la settimana scorsa, no? Quanto sono bravi i francesi a fare certe cose, insomma, a livello proprio di consumi, di consumatori, di tutela. Da quelle parti come funziona? Sono più bravi di noi?
2: Guarda, no, le regole sull'etichettatura lo sappiamo, ormai sono regole europee. Poi ci sono, diciamo, le parti volontarie che però devi anche stare attento, nel senso che se dichiari, per esempio, in maniera volontaria l'origine, rischi poi l'accusa europea di ostacolare il mercato, quindi diciamo le regole ormai sono comuni a tutto il continente e tengono conto, diciamo, delle esigenze dei consumatori sani, quindi per quello per esempio non è previsto che vengano obbligatoriamente forniti i livelli di fosforo e di potassio, perché un consumatore che non ha patologie fanno anche bene il fosforo e il potassio.
1: Certo.
2: Quindi, diciamo, non stiamo dicendo a tutti di rinunciare al fosforo e al potassio.
1: Assolutamente, non è questo il messaggio.
2: No, però dare un'informazione in più può aiutare, ecco perché ritorniamo al punto della volontarietà. Se noi prendiamo un'acqua minerale, ecco, sulla etichetta dell'acqua minerale troviamo tantissimi minerali indicati in percentuale. Ora, è importante per tutti? Probabilmente no, perché non tutti vanno a controllare quanto calcio o quanto sodio ha. Ci vanno solo quelli che magari devono limitarlo oppure assumerne di più. Ecco, in questo caso l'etichetta è completa, o lo è, diciamo, molto più degli altri alimenti, e tiene anche conto delle esigenze particolari. Quindi perché non farlo anche per altri? Senza esagerare, perché poi se ci troviamo in carattere e in corpo 4 per riempire, appunto, quel pezzettino di etichetta che è quello di indicazione, che adesso ovviamente è marketing, diventa, il messaggio a quel punto diventa inutile, però insomma qualche cosa si può fare.
1: Comunque l'introduzione obbligatoria di fosforo e potassio in etichetta, diciamo, sarebbe una svolta concreta, però insomma in maniera seria, in maniera esaustiva.
2: Sì.
1: No, ecco,
2: stiamo parlando del 7-10% degli italiani e sicuramente anche degli europei, quindi insomma una massa di persone che è piuttosto ampia, non è una malattia o una patologia di poche persone, quindi è una risposta a milioni di europei ed italiani.
1: Insomma, oggi la sfida più grande per chi ha una malattia renale è curarsi e mangiare in sicurezza. Quindi è urgente, no? Rendere più semplice questa scelta quotidiana. Bene, Riccardo, abbiamo finito. Io ti ringrazio, vi ricordo che questo tema lo potete leggere, lo potete trovare nel numero del Salvagente in edicola e nel web. Grazie a Riccardo Quintili, buona giornata a te. E saluto anche voi, Tutti ne parlano è terminato. In linea Francesco Borgonovo con Orso Bruno, buona giornata. Appuntamento a questo pomeriggio alle 16 con Check Up. Un saluto da Vicky Mangone.
3: Tutti ne parlano.
0: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno.
5: Il caso di Mario Roggero, che sta creando scompiglio, fa discutere l'Italia, ha fatto dividere il ministro Nordio e il presidente Mattarella sulla procedura delle richieste di grazia, è un caso che secondo me andrebbe affrontato con molto garbo, molta attenzione, molto rispetto, al di fuori delle logiche da campagna elettorale. Qual è il punto di questa storia? Beh, il punto di questa storia è che c'è sicuramente un uomo che ha un brutto precedente di violenza, insomma di minaccia ai danni del fidanzato della figlia, che non aveva il porto d'armi per questo motivo, perché gli era stato tolto, e che può darsi che abbia, come dire, una certa propensione ad agire anche d'impulso e anche in maniera fisica, e delle volte può darsi anche violenta. Ciò non toglie però che Mario Roggero è anche all'interno di un meccanismo allucinante, cioè lui ha subito una serie di aggressioni, violenze e rapine che sicuramente insomma sovrastano l'aggressione e la violenza che avrebbe commesso lui, che ha commesso lui in passato. È uno che ha dovuto sopportare una serie di ingiustizie con uno Stato che non agiva e non lo difendeva, ha dovuto sopportare dei traumi, e dispiace che questi traumi rilevino poco nella vicenda giudiziaria di Roggero, nel senso che subire 5, 6 o 7 rapine, ma già una, insomma, capite bene che è un problema non indifferente, soprattutto se poi queste rapine avvengono con le modalità a cui è stato sottoposto Roggero, a cui è stata sottoposta la sua famiglia. Ora, questo giustifica il fatto che uno esca dal suo negozio, spari ai rapinatori che stanno correndo via? No, questo assolutamente no. Certo, a norma di legge Roggero non poteva non essere condannato. Io credo che una strada giusta sarebbe stata quella di insistere sul trauma che era stato provocato a Roggero e sulla reazione anche spropositata che lui ha avuto proprio in virtù di quello che gli era successo prima. Qui non si può non considerare il contesto, e mi fa sorridere che i politici di sinistra sostengano sempre che ci sono mille giustificazioni per i criminali, che appunto bisogna partire dal contesto, bisogna partire dai traumi, bisogna partire dal disagio mentale, dalle diseguaglianze sociali, insomma in tutti i casi bisogna sempre stare così a controllare col bilancino tutto quanto è accaduto al criminale, al malvivente o quello che si trova a commettere un reato, però nel caso di Roggero questo contesto, questo storico evidentemente non vale. Perché non vale? Beh, perché Roggero è un gioielliere bianco, maschio, con questi atteggiamenti, diciamo così, che possono essere ricondotti a un universo intellettuale destrorso, e allora capite bene che Roggero non è una vittima, no? Che che possa andare bene, che possa soddisfare l'esigenza di lotta sociale della sinistra. E ciò non toglie che Roggero abbia commesso degli errori, ha commesso un reato, ha ucciso delle persone, e questo la giustizia lo riconosce. Il punto non è che si deve trasformare la legittima difesa nella possibilità di uscire, sparare a chiunque, fare ciò che si vuole con le armi e fregarsene delle conseguenze. Il punto è che, appunto, scusate il gioco di parole, ma bisogna tenere conto dei fatti, tenere conto del fatto che lo Stato non ha protetto Roggero la condotta dell'esasperazione, e tenere conto del fatto che ci sono delle conseguenze quando subisci atti di quel tipo, e quindi questo può aver avuto un peso psicologico devastante su Roggero e può averlo spinto a agire in quella maniera. Insomma, ci sono una serie, non dico di attenuanti, alcune attenuanti sono già state concesse, ci sono una serie di attenuanti potenti, ma soprattutto di ingiustizie che si sommano, che si sovrappongono l'una sull'altra e che portano a ritenere che questa storia dovrebbe essere risolta in modo diverso, non con la condanna e la reclusione in carcere di un uomo che peraltro ha anche una certa età. In più c'è pure il risarcimento che dovrebbe dare ai parenti delle vittime. Io credo che, con tutte le complessità che ci sono, con tutti gli errori che Roggero ha commesso, questa storia alla fine vada a premiare i criminali.
0: Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 11 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso.
10: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e, utilizzando un paio di forbici, era riuscito a tagliarli e a liberarla.
9: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
10: Dall'estero, ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, i prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire. E per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2025.
9: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento, il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 a.C. senza interruzioni.
11: Il calcio: in chiusura il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale e lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
9: È tutto, a più tardi.
12: Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Next Economy.
14: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
15: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo dimostrato.
16: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
17: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
18: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
13: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
19: Eccomi con voi, 11.04, oggi iniziamo qualche secondo prima rispetto al solito. Manuela Donghi ai microfoni di Giornale Radio, la radio libera di informare, pronta per una nuova puntata, quella di chiusura della settimana. È venerdì 17, ragazzi, oggi, vabbè, ma è capitato altre volte perché mi sembra un déjà vu essere qui e dire oggi è venerdì 17. Quanti venerdì 17 ci sono, mamma mia? Eppure, dai, ma che sarà mai questo numero? È solo un numero. Buongiorno Jack Saglia che ride in regia, buongiorno ad Daniela Vindigni in redazione. E allora, pronti per queste due ore insieme in barba a questa data che per molti significa sfortuna. Noi parleremo un po' di quelle che sono le novità, le notizie più importanti in primo piano di economia e finanza, naturalmente con tutti gli aggiornamenti che ci portate anche voi al 334 11 11 622. Questo è il nostro numero di WhatsApp. In effetti però oggi, questo venerdì 17, sulle borse si vede, perché abbiamo le borse europee in rosso e anche Tokyo ha perso il 4%, la chiusura peggiore dall'8 giugno. Vabbè, insomma, però il mercato certo non sta a guardare il calendario. Allora, tra poco facciamo un aggiornamento generale, vi racconto anche quello che succederà nella puntata. Il venerdì, come sapete, essendo la puntata conclusiva, abbiamo anche molte rubriche con spunti decisamente interessanti che abbiamo anche affrontato durante la settimana insieme. Allora, aspetto i vostri messaggi, tra poco tante notizie qui, intanto c'è anche la musica come sempre. Iniziamo con la canzone degli U2, Atomic City.

Ed eccoci qui 11.09. Allora, stavo guardando un po' di dati, un po' di numeri per iniziare al meglio la puntata, anche per avere come dire degli spunti interessanti con cui dialogare chiaramente con i nostri ospiti che tra poco cominceranno a collegarsi con noi. Il dato che è arrivato proprio in questo momento riguarda l'inflazione dell'Eurozona. Era attesa, sapete, il dato sull'inflazione in questo momento a causa del Medio Oriente, poi arriviamo anche lì, lo shock energetico e le mosse delle banche centrali è sicuramente al centro. E allora partivamo da un 3,2, la previsione era di un calo al 2,8, effettivamente si è confermato così, 2,8, quindi abbiamo avuto un alleggerimento dell'inflazione. Questo è sicuramente una buona notizia. Da 3,2 avevamo avuto questo picco lo scorso mese, nella scorsa rilevazione siamo scesi al 2,8, quindi ci siamo riavvicinati al 2%, che è il target delle banche centrali. E sapete che la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di mezzo punto, di un quarto di punto percentuale nella scorsa riunione, quindi insomma avrà aiutato un po', sicuramente la situazione è tornata un po' nella norma. Vedremo se in questo caso davvero la situazione dell'inflazione è sotto controllo, no? Perché poi da qui si scatena tutta un'altra serie di questioni che vanno proprio a toccare le mosse delle banche centrali e di conseguenza poi vanno a colpire nelle nostre spese ancora di più, quindi prestiti, mutui più cari. Vedremo, tra poco ne parleremo. C'è da dire che per questo venerdì 17 i mercati non stanno andando proprio bene, non c'entra il calendario, non c'entra la sfortuna, ma c'entra sempre un po' timori per l'incertezza del Medio Oriente, ma soprattutto timori sulla tenuta del rally dei titoli tech legati all'intelligenza artificiale. C'è ancora questo dilemma, no, in generale, che preoccupa gli investitori, cioè l'entità degli investimenti necessari a sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Quindi scattano le vendite nonostante siamo in piena stagione di trimestrali che sta comunque portando anche degli ottimi risultati, ma a questo punto insomma si pensa di più al futuro, no? Ok, i risultati sono soliti, ma continueranno ad esserli. E anche in Giappone, appunto, l'abbiamo detto poco fa, la borsa di Tokyo proprio sulla crollo dei tecnologici ha perso il 4%, quindi una chiusura in forte calo per la borsa di Tokyo. In scia anche a Wall Street, perché pure ieri Wall Street ha chiuso negativa a causa di quello del settore, diciamo, dei produttori di chip. E come dicevamo, l'indice principale giapponese ha portato a casa la chiusura peggiore dall'8 giugno. Allora, e anche in Europa, come dicevamo, i listini oggi in questo momento, insomma 11-12 minuti, stanno cedendo. Il FTSE MIB è tornato a 51.888 punti, cede lo 0,93%, il DAX di Francoforte lascia sul parterre lo 0,76%, il FTSE 100 lo 0,24%, il CAC di Parigi lo 0,98%, l'IBEX di Madrid lo 0,22%. Ovviamente abbiamo detto che a livello geopolitico un altro fattore che gli investitori guardano sicuramente con apprensione è sempre questo, la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. E ci sono anche delle notizie che riguardano proprio i consumi energetici. Parte la benzina, che è risalita ancora oggi, così facciamo anche un po' un'anticipazione di quello di cui andremo a parlare con i nostri ospiti, ne parleremo, quindi non si arresta la corsa dei carburanti con i listini alla pompa che segnano nuove ondate di rialzi proprio su tutta la rete. Questo aggrava la stangata estiva sugli italiani, perché peraltro in questo periodo, lo sappiamo, ci muoviamo molto di più. E secondo alcune associazioni di consumatori, in particolar modo, il governo dovrebbe varare subito il nuovo taglio delle accise, che non era stato più predisposto, anche perché avevamo visto effettivamente un calo dei prezzi della benzina e del diesel. E poi c'è anche il tema consumi energetici. Oggi

vi racconterò qualcosa, poi nelle prossime puntate approfondiremo, perché c'è stato un picco dell'anno a causa proprio del caldo record, quindi il caldo estremo degli ultimi giorni o comunque del periodo, che ha spinto i consumi energetici e nelle ultime 36 ore ha raggiunto i massimi dell'anno. La scorsa notte è arrivato un temporale almeno al nord, però insomma adesso sta risalendo la temperatura. È chiaro che quest'estate dobbiamo fare i conti, ormai lo sappiamo, con questo caldo che porta tutta una conseguenza di questioni. Allora, tra poco partiremo con il dialogo con i nostri ospiti, partiremo proprio dai mercati finanziari. Intanto sto leggendo una nota di Confcommercio a proposito dello scenario geopolitico. Ecco, allora, tensioni, su questo siamo d'accordo, scenario geopolitico sicuramente incerto, abbiamo visto riacutizzarsi delle tensioni. Ovviamente queste tensioni rendono un po' più complessa la lettura, la valutazione in termini prospettici dei risultati del primo semestre, però diciamo che la cosa positiva, Confcommercio ci dice che l'economia italiana ha mostrato comunque spunti di vivacità, cioè nonostante temporanee battute d'arresto, la diffusione di nuove informazioni ha consolidato l'opinione di un secondo trimestre ancora in crescita, quindi stima di una variazione congiunturale del PIL nel secondo quarto dell'anno allo 0,4 con un incremento dell'1,2 nel confronto con lo stesso periodo del 2025. Ovviamente noi incrociamo sempre questi dati, queste previsioni che sono un po' complicate dalla situazione, con quello che effettivamente è già successo e con quello che sta succedendo nell'economia reale. Questo è sempre il nostro obiettivo. E allora, tra poco mercati finanziari, inflazione, mosse più a livello finanziario, e poi andiamo nelle nostre tasche direttamente. Intanto ascoltiamo la canzone di Paul McCartney, 334 11 11 622 è il numero per scrivere messaggi.

0: Intanto la Commissione Europea ha presentato oggi una attesa riforma del mercato delle emissioni nocive, lo ricorderete, l'acronimo inglese ETS, e effettivamente si chiedeva da più parti questa revisione. Ricordiamo che l'Emission Trading System, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, praticamente obbliga le grandi aziende industriali e il settore dell'aviazione a comprare quote per ogni tonnellata di gas serra emessa. L'obiettivo è quello di ridurre l'inquinamento. Allora, c'è appunto stata la presentazione dell'attesa riforma, la proposta tenta di quadrare il cerchio, quindi venendo incontro alle pressioni di alcuni settori industriali, però non vuole rimettere in discussione lo strumento che è nato 20 anni fa. Tra le altre cose, la riforma prevede l'obbligo di utilizzare il denaro generato dal mercato appunto per decarbonizzare l'economia. Ricordiamoci che c'è l'obiettivo della neutralità climatica nel 2050. L'ETS deve diventare uno strumento di investimento compatibile con gli obiettivi climatici di competitività e di indipendenza energetica. Questo è quanto ha spiegato la Commissione appunto a un gruppo di giornalisti che chiaramente erano lì per documentare la questione. Ecco, quindi è partita questa riforma, poi ne parleremo anche con esperti ovviamente, però è stata presentata proprio oggi. E saluto chi comincia a mandare messaggi al 334 11 11 622. Ciao Giuseppe, che scrive: parlavamo di mercati, adesso ne parliamo con il nostro ospite. Questo non è più mercato ma giungla anarchica, siamo nell'anarchia totale del mercato e le istituzioni non fanno niente, anzi ci lucrano. Credo che faccia riferimento al tema dell'intelligenza artificiale, perché abbiamo detto che c'è ancora un po' di sconcerto, quindi sali e scendi i mercati e c'è sempre questo dilemma: ma tutti questi investimenti che abbiamo fatto porteranno realmente a qualcosa? Quindi il comparto dell'intelligenza artificiale che fino adesso per tanto tempo ha sostenuto il mercato e che però adesso vacilla, dipende dai giorni. Buongiorno Enrico Jay, trader formatore Scatta col Trend, bentornato in Next Economy.
1: Buongiorno Manuela, grazie dell'invito, un saluto ovviamente a lei, a tutti gli ascoltatori, alla regia, eccoci qui.
0: Ecco, che dice? Anarchia totale, scrive Giuseppe.
1: Ma secondo me no, nel senso che come ci fu l'era di internet, sembrava un qualcosa di diabolico, non funzionerà mai, perché la gente deve andare su internet, e poi abbiamo visto che ormai abbiamo tutti un'email, una connessione eccetera eccetera, e quindi anche l'intelligenza artificiale nessuno sa esattamente dove ci porterà. Però si sta già portando, la utilizziamo tanti di noi nel nostro piccolo, tante aziende la utilizzano per fare più velocemente più cose, quindi secondo me ci può essere, come in tutte le grandi novità, rischio, regolamentazioni da trovare, ma non credo sia un qualcosa per forza di negativo o che sia un qualcosa soprattutto arrestabile. Secondo me no,
0: quello sicuramente no, però appunto anche oggi tanti quotidiani online titolano, no, rischio bolla intelligenza artificiale. Ma non l'avevamo già, come dire, un po' scongiurato questo rischio bolla, no? Esiste ancora secondo lei o no? O è il mercato che come dire, sempre a livello ciclico, o non so, si pone degli interrogativi che poi vengono tradotti in rischio bolla in questo caso?
1: Secondo me è difficile che possa essere considerato una bolla, proprio perché non è un settore specifico, non è una nicchia, non è un settore ristretto, nel senso che ci sono tantissime aziende che, la voglio semplificare tra virgolette, vendono intelligenza artificiale, quindi vendono in sostanza capacità e velocità di calcolo. Ma poi ci sono tutte le aziende, nessuna esclusa, che comprano intelligenza artificiale, ossia McDonald's, che potremmo immaginare come un'azienda che non c'entra niente con l'intelligenza artificiale, invece compra, utilizza intelligenza artificiale per andare più velocemente sui gusti dei clienti, per andare più velocemente a fare marketing. Quindi è un qualcosa di trasversale che serve tutte le aziende del mondo. È chiaro che è un movimento, che è un macro trend che ancora è all'inizio, no? Quindi è come, perché se noi guardiamo le cose da investitori in ottica di 5, 10, 20 anni, di intelligenza artificiale sono 2-3 anni che effettivamente, cioè 3 anni fa noi non utilizzavamo magari ChatGPT. Oggi bene o male sul cellulare molti di noi vanno a chiedere qualcosa a ChatGPT, certo, e non vanno più su Google.
0: Okay. Anche se poi pure Google ti rimanda all'intelligenza artificiale, quindi è tutto, esatto, un meccanismo, esatto, unico, certo.
1: Quindi immaginiamolo come un bambino che diventerà un gigante, e però il bambino ogni tanto cade dal seggiolone, dà una capocciata su uno spigolo e quindi ci sono questi strappi anche sui mercati. Però teniamo presente una cosa: in un anno e 2 mesi, sì, il Nasdaq ha fatto una salita dell'88% in un anno e 2 mesi.
0: Insomma,
1: da quel momento sta perdendo il 7, quindi più 88 e meno 7, quindi magari prima di parlare di veri e propri crolli, di bolla, è secondo, certo, me la classica fase per cui dopo una salita sparata al rialzo vedi che c'è un'inflazione abbastanza permanente, vedi che la Fed non sa che fare, vedi che hai fatto profitti clamorosi, arriva l'estate e poi dopo da settembre-ottobre, come ogni anno, si tende a ripartire. Quindi secondo me è una fase di consolidamento, di discesa, alcuni la chiamano una salutare correzione, chiamiamola come vogliamo, però secondo me non penso che aziende come Apple, Microsoft eccetera eccetera crolleranno per via dell'intelligenza artificiale. Certo. Se si ha pazienza diventano, secondo me, ovviamente occasioni di acquisto a buoni prezzi.
0: Allora, in realtà Giuseppe poi ha confermato che lui intendeva parlare dell'anarchia sul mercato energia, quindi non su questo tema, però in ogni caso ci ha dato modo lo stesso di parlare di questa ipotetica bolla. Senta, inflazione europea era al 3,2, siamo arrivati al 2,8, siamo scesi, effettivamente ha rispettato le previsioni, questa è una buona notizia, ha contribuito il rialzo dei tassi della BCE la scorsa riunione, o la situazione si sta un po' contenendo secondo lei, Jay?
1: Ma secondo me si sta contenendo, ma semplicemente perché noi abbiamo un'economia meno forte, meno espansiva di quella statunitense. È proprio là che è l'intelligenza artificiale, che è l'innovazione, che quindi muove investimenti e quindi fa salire i prezzi, c'è più interesse. Noi siamo ancora la cara vecchia Europa. In Europa, se andiamo a vedere aziende importanti, non ci vengono in mente aziende di intelligenza artificiale. No, noi pensiamo a Google, Amazon, Microsoft, ma difficile trovare. Poi è chiaro che noi che facciamo mercati finanziari le conosciamo, ma se chiediamo all'uomo della strada, dimmi una azienda europea importante che si occupa di intelligenza artificiale, fa fatica. E quindi noi abbiamo un'economia sicuramente meno spumeggiante, chiamiamola così, e questo da un lato non è un bene, perché comunque rimaniamo trainati da altri indici, dall'altro lato, essendo meno volatili, chiaramente abbiamo anche un'inflazione che è più sotto controllo. E mi dispiace dirlo, ma secondo me questo conferma il buon lavoro di Christine Lagarde, per cui noi abbiamo ancora 70 punti in meno rispetto al 3,5 degli Stati Uniti, noi siamo a 2,8 e abbiamo una situazione che permette di rimanere un pochino più tranquilli. L'altra faccia della medaglia è che potrebbe essere una carenza di domanda, cioè una difficoltà delle imprese e delle famiglie a spendere.
0: Cioè, e lei quindi dice l'inflazione potrebbe essere scesa perché sono arrivate meno domande, no? Da parte, cioè in generale la domanda è calata.
1: Allora, quando tu hai una situazione, lo vediamo anche in Italia, dove abbiamo una previsione per il PIL che è l'ultima in Europa, la Grecia 15 anni fa sembrava fallita, oggi va meglio di noi. È chiaro che ogni anno i vari paesi assumono posizioni differenti per come va la singola economia. Detto questo, però, la persona che vive di stipendio fisso, cioè o di pensione, quindi sempre fisso, quindi il 75% degli italiani ha sempre lo stesso stipendio, se la benzina aumenta non si compra le scarpe nuove o non cambia il televisore, perché, certo, perché per muoversi deve muoversi. Quindi ecco che la situazione è un pochino incerta, però questo 2,8 in più la discesa dell'inflazione USA secondo me è una cosa positiva per i mercati, però adesso è più forte
0: dell'inflazione europea.
1: Esatto,
0: anche quella USA è scesa comunque, sì.
1: Esatto. Era 4,1, mi pare che poi sia andata al 3,8, se non ricordo male. Ecco, noi abbiamo il 2,8 degli Stati Uniti, il 3,8, quindi noi abbiamo sicuramente meno problemi nel dover fare un altro eventuale ritocco al rialzo, speriamo di no, però la nostra situazione da questo punto di vista è sicuramente migliore. E adesso c'è l'attesa per la Fed, cosa combinerà Trump con le elezioni di metà mandato, e poi sono 6 giorni che sono ripresi il lancio dei missili, ok? Chiamiamolo così.
0: Sì, proseguono, esatto, sono ripresi, proseguono gli attacchi americani, le rappresaglie del regime di Teheran e sempre il discorso dello stretto di Hormuz. Prego Jay, ecco, questo è l'altro aspetto che volevo valutare con lei. Un minutino per dire quanto sta incidendo poi su, ecco, i mercati europei oggi sono tutti in rosso, prego.
1: Sì, i mercati europei sono tutti in rosso. Un dato preoccupante è che è vero che il Nasdaq in questo momento, il future, perde il 2%. Negli ultimi giorni però noi abbiamo visto il Nasdaq debole, ma magari il Dow Jones e l'S&P 500, quindi gli indici più tradizionali, più industriali, tenevano molto meglio, e quindi si parlava di intelligenza artificiale, bolla, perché scende solo il Nasdaq. Oggi anche gli altri indici di Wall Street scendono, quindi la mia idea è che un piccolo indizio Hormuz, un piccolo indizio attesa della Fed 29 luglio, siamo vicini, un piccolo indizio inflazione USA che comunque è alta, ultimo indizio siamo nella classica fase estiva in cui molto spesso le borse performano non male ma meno bene dell'altro. Quindi si sta vivendo la statistica, la stagionalità classica, però si vive in un momento in cui gli indici erano sui massimi assoluti, quindi ci sta di avere una discesa, cioè molto spesso abbiamo un movimento,
0: cioè si nota ancora di più, no, dice lei,
1: certo,
0: Jay, perché arriviamo da quel momento lì.
1: Sì, perché si può creare su tutta questa serie di indizi che ho citato un movimento a V, quindi salita molto ripida e una discesa magari breve ma altrettanto ripida, quindi ripeto, secondo me se si attende un attimo si può andare di cosa.
0: Ricordiamoci che sui mercati, esatto, si sale con le scale e si scende con l'ascensore. Questa è una cosa. Ecco.
1: Perfetto,
0: grazie
1: perfetto.
0: Jay, la saluto, la ringrazio. Grazie a Enrico
1: voi.
0: Jay, trader formatore scatta col trend. Sì, beh, i proverbi ci portano a vedere effettivamente, anzi a confermare quello che succede, fase fisiologica e stagionale. Non dimentichiamoci che c'è anche questo, no, che determina la discesa. Tra poco ascoltiamo i vostri messaggi, altri spunti che ci avete mandato. 334-1111-622. Tra due minuti torno.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
11: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
10: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Sono le 11 e 33 minuti.
11: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dung.
0: Eccomi ancora con voi, 11.33 minuti. Abbiamo già detto che è stata confermata in frenata l'inflazione dell'Eurozona del mese di giugno. Tra poco vi do qualche riferimento in più anche per andare a vedere l'inflazione core, visto che là giustamente colleghiamo alle mosse delle banche centrali. L'inflazione core, quella di fondo, è l'inflazione più monitorata. Allora, tra poco tanti altri dettagli e tra poco anche vostri messaggi sul discorso energia e ETS, perché abbiamo visto poco fa come oggi sia stata presentata dalla Commissione Europea la tanto attesa riforma sull'ETS. Allora, 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. Vi ricordo che potete mandare messaggi scritti, ma anche vocali per farci sentire la vostra voce. Se volete parlare in diretta, su, fatelo sapere a Jack Sally in regia.

0: Buongiorno Manuela, sono Stefano. A proposito di neutralità climatica, lo Stato, la Città del Vaticano, punta ad essere il primo paese, primo Stato ad emissioni zero entro il 2030. Quindi che questo serva da stimolo a bruciare le tappe, e perché questa cosa è un dovere verso le future generazioni a livello globale, non solo italiano. Buona giornata.
1: Grazie Stefano, messaggio al 334 11 11 622. Abbiamo toccato anche il tema dell'energia, perché ricordiamo la notizia: oggi venerdì 17 luglio la Commissione Europea ha presentato una attesa riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo inglese ETS. Allora, questo strumento è nato 20 anni fa, questa proposta tenta di far quadrare un po' il cerchio, anche un po' quello che diceva Stefano, no? Di accelerare, di bruciare le tappe, in realtà è di accelerare su questi passaggi importanti per tutti noi e per le future generazioni, appunto proposta che va incontro alle pressioni di alcuni settori industriali, però non vuole rimettere in discussione, no? Appunto lo strumento dell'ETS. La riforma prevede l'obbligo di utilizzare il denaro generato dal mercato per decarbonizzare l'economia. In vista della neutralità climatica nel 2050, ora la riforma deve servire ad allineare il mercato ETS al nuovo obiettivo climatico, quindi riduzione delle emissioni nocive del 90% entro il 2040, questo è il primo step, e poi la neutralità climatica, come dicevo, nel 2050. Il mercato delle emissioni nocive prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti, quindi le imprese a rischio di delocalizzazione invece possono beneficiare di quote gratuite. Poi i certificati sono messi all'asta dai paesi membri. Il principio di chi inquina paga, perché è questo il principio, no, di cui stiamo parlando, non so, siete d'accordo? Questo può essere un altro spunto di discussione. Comunque questo principio ha l'obiettivo ultimo di incentivare attività economiche che siano invece rispettose dell'ambiente. Cioè, allora, diciamo che preso così come principio, cioè se inquini paghi, non ci porta da nessuna parte. È chiaro che deve essere accompagnato da intanto disincentivi appunto ad inquinare, e poi da altre, no, attività virtuose, perché altrimenti secondo me non basta. Bruxelles ha spiegato che il mercato ETS ha contribuito significativamente al calo delle emissioni nocive. Alcuni settori produttivi cosa stanno sostenendo? Che in particolari campi l'efficienza energetica ha raggiunto il massimo livello possibile, stando alle tecnologie attuali, tanto che ormai considerano l'ETS una forma di imposta. Ecco qui, no? Quindi, come dire, tu ci stai dando un'altra tassa. E si lamentano anche della volatilità dei prezzi sul mercato. Diciamo che poi ci sono alcune associazioni imprenditoriali, non solo italiane ma anche tedesche, francesi, che hanno chiesto la settimana scorsa di rivedere radicalmente il mercato. Allora, beh, molto complesso questo tema, e visto che c'è anche l'argomento che vi ho messo sul tavolo prima dei consumi energetici, c'è stato nelle ultime 36 ore c'è stato questo picco dell'anno a 57,98 gigawatt, in scia il caldo record. Allora magari uniremo anche le due questioni con un esperto nelle prossime puntate di Next Economy. Però avete mandato anche un messaggio sull'ETS: con l'ETS i governi hanno rifinanziato il debito pubblico. Perché poi anche qui in realtà sì, bisogna fare un po' di conti, no? Per questo che parlano di un'imposta, e quindi per accelerare, come diceva Stefano, che è sacrosanto, no? In questa virtuosità, però quali sono i prezzi da pagare? Giuseppe è molto più netto come sempre. Giuseppe, mi fai sempre sorridere, però effettivamente molti di voi lanciano degli input importanti, ma quanti interessano le future generazioni? È vero, verissimo, ed è per questo che poi su alcuni temi non acceleriamo. È lì l'inghippo, no? Perché diciamo, ma tanto noi pensiamo all'oggi, emergenza, bisogna risolvere altre questioni che abbiamo lasciato in sospeso nelle generazioni scorse, che evidentemente non guardavano a oggi, e quindi è un cane che si morde la coda. Però è vero, perché ci sono degli argomenti fondamentali però che sembrano talmente lontani che non riguardano noi, che quindi ce ne laviamo le mani. Cioè non è che è una dura verità. E poi ancora, chi inquina paga è meschino. Sì, effettivamente sì, nel senso che allora anche lì se non riusciamo ad attivare un processo virtuoso, magari il, diciamo, il concetto del va bene, inquini, non rispetti le regole, paghi. Però non può bastare, a un certo punto deve subentrare altro, perché sennò qualcuno può dire io continuo a pagare, chi se ne frega, sostanzialmente, no? E su certi magari no, su certi protagonisti della questione può avere un effetto anche positivo, però insomma non si può, no, cercare di arrivare a un obiettivo virtuoso facendo pagare, perché altrimenti appunto diventa meschino, diciamo che deve esserci altro. All'inizio può esserci la, il polso duro, no Jack, sei d'accordo? Benissimo. Allora 334 11 11 622, però su questo insomma mi piacerebbe raccogliere i vostri messaggi, perché torneremo anche con degli esperti, mi piacerebbe, anche perché effettivamente vedete qui ci mettiamo in prospettiva futura, però la prospettiva futura è già oggi. Siamo disposti anche, no, a pagare il prezzo di innovazione, perché di questo, no, si tratta. Torno tra poco con voi. Just like

0: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
1: Ed eccoci nel pieno del periodo estivo, molti di voi sono già in vacanza, altri ci sono già stati, altri stanno magari organizzando le vacanze last minute, altri stanno quasi partendo, peraltro anche questo fine settimana sarà un weekend da bollino rosso per l'esodo, no? Perché insomma ormai fino a Ferragosto così sarà e poi ci sarà il controesodo, ma ci arriveremo. E allora, visto che siamo nella nostra rubrica Fuffa uguale truffa dedicata alle truffe finanziarie, parliamo proprio di questo periodo che è molto... insomma, i truffatori ci danno dentro, dai, diciamo così. Buongiorno, intanto saluto Daniele Pistolesi, presidente e fondatore AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie. Ciao Daniele, bentrovato.
2: Ciao Manuela, ciao a tutti.
1: Allora, terreno fertile per i truffatori che come ogni anno utilizzano proprio il periodo di vacanza degli italiani per tentativi di truffa, tentativi che spesso vanno a buon fine e che vanno a sfruttare anche un po' il tema psicologico, perché Daniele, lo abbiamo detto tante volte, noi ci torniamo ogni anno, però è anche qui ci torniamo perché ogni anno la situazione non migliora, perché in estate, in vacanza siamo tutti molto più... come si direbbe proprio in modo popolare, un po' scialli, cioè un po' che non guardiamo le soglie, abbiamo meno paturni e quindi siamo meno attenti, giusto Daniele? Questo è un po' il punto di partenza?
2: Ma sicuramente hai detto bene, perché tra l'altro ogni anno da quando facciamo questa rubrica c'è sempre la prevenzione del periodo estivo, perché in effetti i raggiri e le truffe proprio in questo periodo, così come in quello natalizio ad esempio, si impennano. Cerchiamo sempre di raccogliere quindi le insidie più frequenti estive, in modo proprio, anche grazie comunque alla testimonianza degli associati, in modo da dare delle regole appunto per non farsi rovinare le vacanze, perché sembra una banalità, ma come hai detto tu giustamente, durante le festività la soglia di attenzione di ognuno di noi diminuisce e quindi si rischia di cadere inconsapevolmente magari in truffe banali che se si avesse un pochino più di lucidità si potrebbero evitare tranquillamente.
1: Certo. Senti, peraltro nelle scorse puntate proprio, noi arriviamo in questo periodo estivo, però avendo rimarcato Daniele come le truffe siano aumentate e anche come le segnalazioni siano aumentate, quindi di persone che sono state coinvolte, quindi arriviamo al periodo estivo dove notoriamente i tentativi di truffa aumentano, ma già partiamo, voglio dire, da un livello elevato, no?
2: Sì, da un livello molto elevato di aumento, ma ti dico, molte segnalazioni in queste settimane anche di truffe a tema estivo, chiamiamolo così, diciamo. Quindi molti che sono già cascati purtroppo in queste truffe, a dimostrazione che quindi oltre all'aumento generale delle truffe da inizio anno ad oggi, c'è un aumento proprio in estate proprio sulle truffe specifiche di questo periodo.
1: Certo, assolutamente. Allora Daniele, se sei d'accordo, facciamo così oggi, trasformiamo, oltre a ribadire quali sono, no, i suggerimenti più adatti eccetera, trasformiamo questa puntata anche in una sorta di vademecum da una parte e di non decalogo, cioè decalogo per dire di tanti punti suddivisi in quali sono le truffe più comuni, no? Quelle a cui prestare maggiormente attenzione. Allora, immagino che ti siano arrivate anche segnalazioni dai vostri associati, quali sono quelle più frequenti a tema vacanze?
2: Allora, la prima che è arrivata, sono arrivate tantissime segnalazioni dai nostri associati in queste settimane, è quella della casa vacanze fantasma, quindi è il grande classico poi, nel senso, no? Gli annunci di appartamenti, di ville molto accattivanti, a prezzi molto bassi, ma che trovi su piattaforme non ufficiali o addirittura sui social network. Cosa succede? Che in questo caso abbiamo la casistica di un associato in particolare che ha pagato la caparra per una villa che aveva visto su Facebook, quindi sui social. La settimana scorsa è andato appunto per fare, quindi è andato a casa, ma l'immobile era già occupato, cioè da altre persone, quindi in questo caso qui ha subito una vera e propria truffa. Quindi in questo caso qui, quando gli annunci sono troppo belli per essere veri e i prezzi sono troppo bassi, ma soprattutto non siete su piattaforme ufficiali o addirittura sui social, andate a vedere questi annunci, prestate attenzione, perché le regole sono queste: di fidare dal prezzo basso, diffidare da una piattaforma che non è ufficiale, quindi utilizzare solo piattaforme ufficiali, ma soprattutto non pagare mai con bonifici diretti a persone fisiche o ricariche PostePay, perché questo, certo, il nostro associato in questo caso aveva fatto una ricarica PostePay.
1: Ecco
2: che con il senno di poi, perché devo fare una ricarica PostePay per pagare una casa vacanze?
1: No, ma certo, ma certo. E poi comunque c'è sempre anche la combinazione con dei prezzi stracciatissimi, no? Cioè, nel senso, magari richieste strane con già un'offerta di partenza che deve essere considerata un po' strana.
2: Esatto, devi sempre valutare che se una vacanza in media costa 1000 euro al mare, non puoi pagarla 200. Ecco, non puoi pensare di pagarla 200 euro. Quindi bisogna fare attenzione. Però purtroppo ti dico, ci si casca frequentemente e questa diciamo è la prima, che porta molte casistiche. La seconda, che è una sorta di recovery room, noi abbiamo parlato spesso della recovery room nelle truffe finanziarie, ovvero, giusto per ribadirlo, i finti avvocati o finti recuperi crediti che ti chiamano una volta già truffato per proporti diciamo il rimborso facile, che è un'altra truffa. In questo caso succede con i biglietti aerei, che è la truffa del rimborso del volo aereo.
1: Sì.
2: Cosa succede? Che spesso ci succede che vengono cancellati i voli, sono in ritardo, diciamo, nei mesi estivi. E quindi cosa fanno? Molti viaggiatori vengono agganciati da finti servizi di assistenza o email di phishing che promettono i rimborsi immediati. Ovviamente tu cosa devi fare in cambio del rimborso immediato? Devi mettere i dati della tua carta di credito, devi dare i tuoi dati personali. E in questo caso comunque cosa succede? Che ti vengono poi solitamente addebitate delle operazioni fraudolente sulla carta di credito, cioè ti sfruttano diciamo la possibilità di ottenere un rimborso diciamo per il disservizio che hai avuto,
1: sì,
2: ma di fatto poi ti rubano altri soldi. E anche qui attenzione, quindi, perché rivolgersi sempre alla propria compagnia aerea quando c'è un disservizio, non a esterni. Cioè sembrano banali, anche a parlarne mi sembra di parlare di cose banali, però purtroppo ne succedono tantissime.
1: Certo, senti, c'è un amico che non riesco a capire come si chiama, se vuole farmelo sapere, comunque ha appena mandato un messaggio, dice: ma sul serio, alle soglie del 2027 c'è ancora gente che abbocca questi annunci di immobili vacanze su WhatsApp? Ha detto bene Vanna Marchi, vanno sempre in la sappiamo la frase di Vanna Marchi, comunque senza richiamare in causa Vanna Marchi, che ne ha combinato una più di Bertoldo, ma sì, c'è chi abbocca, perché allora ragazzi, il discorso è Luca, ecco, si è firmato, grazie Luca. Daniele, rispondiamo a Luca.
2: No, Luca, purtroppo alle soglie del 2027 purtroppo le persone ci abboccano perché ora nel caso di una casa vacanza non si può dire che si venga truffati per avidità, ecco, come può succedere spesso in alcune truffe finanziarie. Qui proprio si crede di fare l'affare, ecco, le persone credono di fare l'affare della vita, quindi di farci una vacanza magari che non possono permettersi perché è troppo costosa, ma nell'annuncio diciamo truffa la pagano di meno e quindi ci cascano molte più persone di quanto uno possa pensare, Luca, quindi anche alle soglie del 2027.
1: Sì, assolutamente. Allora,
2: però non ci sarebbe questa rubrica.
1: Non ci sarebbe questa rubrica, esatto. Io vorrei che non ci fosse, poi mi dispiacerebbe perché
2: anch'io
1: non parlerei più con Daniele, ma però vorrebbe dire che le truffe non ci sono. Allora, poi abbiamo la truffa del QR code, no? Anche qui, QR code modificato. Raccontiamola.
2: Qui, anche qui, guarda, parlavo con un altro associato la settimana scorsa e gli parlavo proprio di questa truffa. Mi diceva: ma no, non è possibile. È possibile come? Cioè, quando andiamo, ad esempio, ora mi viene in mente in spiaggia, spesso sotto gli ombrelloni ci sono i QR code per ordinare poi magari il caffè, ordinare da bere o quello che sia. Beh, ci sono dei truffatori che applicano degli adesivi con un QR code malevolo sopra quello originale, diciamo, dello stabilimento balneare, diciamo, e inquadrandolo cosa succede? Che si viene reindirizzati su siti di phishing, che è sempre il solito discorso, che mirano a rubare i nostri
1: dati. Cioè, non
2: succede
1: niente, non è che noi buttiamo via soldi, però ci rubano i dati, e quindi questi dati, giusto Daniele, servono per creare delle truffe.
2: E ricordo che i dati, infatti, sono il patrimonio ad oggi. Sembra paradossale, ma più quei soldi che ci truffano sono i dati il vero patrimonio dei truffatori, perché con quelli cosa fanno? Ci aprono conti correnti a nostra insaputa e ci fanno girare soldi di altri truffati per rimanere impuniti, ovviamente per cercare l'impunità e non essere presi.
1: Certo.
2: Ci aprono SIM telefoniche per truffare le persone e chiamare da un numero di telefono italiano e non da un numero estero. Cioè,
1: certo,
2: sono tanti gli spunti, quindi attenzione, che dire vabbè un QR code lo inquadro, e attenzione dove poi si viene reindirizzati. Quindi sembra una banalità, ma succede anche questo.
1: No, assolutamente, che banalità. Però magari ancora non è chiaro il funzionamento di questo, no? Quindi non è che se inquadriamo il QR code chissà cosa succede, non ci entrano nel conto corrente a rubarci i soldi, però poi scattano meccanismi per creare altre truffe, quindi con maggiori dati. Senti, a me arriva spesso...
2: Sì, dimmi. Sì, scusami se ti ho interrotto, Emanuele, sai cosa, che ormai il QR code è entrato, ce lo stanno inculcando come metodo di pagamento,
1: certo,
2: per inquadrare, paga.
1: Inquadriamo tutto.
2: Esatto. Esatto.
1: Senti Daniele, a me arrivano poi spesso, devo dire, ultimamente SMS del tipo il tuo pacco è bloccato all'hub, paga 2 euro di sanzione per sbloccarlo, o semplicemente non siamo riusciti a consegnarti il pacco, clicca qui, no? Anche questo aumenta durante questo periodo.
2: È un evergreen anche questo,
1: esatto.
2: Sì, questo qui è un evergreen estivo e natalizio, cioè perché partenze estive cosa facciamo? Noi tutti compriamo magari online o comunque compriamo le cose che ci servono per la vacanza. I truffatori lo sanno e cosa fanno? Inviano massivamente campagne di questi SMS che dicono il tuo pacco è arrivato, c'è la sanzione per sbloccarlo, oppure per ritirarlo clicca qui, e sì, ovviamente gli SMS sembrano che provengano per davvero dai corrieri più noti, che possono senza problemi citare SDA, Bartolini, cioè, sembrano DHL,
1: sì,
2: sembrano
1: sì,
2: che
1: sì,
2: provengano
1: vero,
2: da loro,
1: vero.
2: Te clicchi e vieni rimandato a un sito clone dove il discorso è sempre il solito: mettere i tuoi dati o pagare comunque questa fantomatica sanzione di 2 euro, però fai un po' il conto, 2 euro per 100.000 italiani truffati, comincia a essere
1: soldi. Caspita. Allora, in un minuto e mezzo, Daniele, ribadiamo quali sono i suggerimenti più importanti.
2: Allora, il primo suggerimento è quello di fare attenzione sul web e online quando si cercano, ora in questo caso abbiamo parlato di diciamo del tema estivo, però quando si cerca un servizio o si ricevono proposte a tema finanziario, bisogna sempre fare attenzione e verificare. Ne siamo alle soglie del 2027, come diceva Luca, nostro ascoltatore, abbiamo gli strumenti per verificare se una proposta è vera oppure no. Se è finanziaria abbiamo il sito della Consob per controllare. Se invece abbiamo un annuncio di case vacanze, dobbiamo essere lungimiranti e andare magari a vedere siti e piattaforme, diciamo, note, un Booking per dire, e verificare che i prezzi non sono allineati. Quindi dobbiamo sempre non agire d'impulso, questa è sempre la regola che vale sempre, non agire d'impulso, prendersi un attimo a respirare, chiedere piuttosto a qualcuno magari più esperto di noi o andare a verificare online. Oggi c'è anche l'intelligenza artificiale, no? Accessibile,
1: certo,
2: a tutti, c'è Gemini,
1: no,
2: c'è ChatGPT. Ecco, con questi semplici strumenti che sono gratuiti basta inserire appunto e la risposta vedrete che comunque è attenzione, perché potrebbe essere una truffa. Ecco, quindi sfruttiamo questi strumenti che sembrano il male, no? Il male del futuro, invece possono essere anche utili.
1: Ma certo.
2: Alla portata di tutti.
1: Allora, afu.it, Daniele, volevo ricordare il vostro sito. Peraltro, quando entrate nel sito AFU c'è una comunicazione urgente, perché anche insomma AFU comunica che molte persone si spacciano per loro e chiedono soldi per conto di AFU. Quindi, così come vi arriva il messaggio del pacco da ritirare, sembrano i corrieri che sono veritieri, anche qui se qualcuno vi contatta da parte di AFU non sono loro, giusto, Daniele? Perché voi non è che andate a contattare Samuele Campochiaro, che è arrivato in regia, e dite dacci soldi, giusto? E che,
2: no,
1: che
2: in 10 anni
1: sta roba?
2: Non abbiamo mai contattato
1: appunto,
2: nessuno, cioè, chi serviamo, cioè veniamo contattati, però ecco, spesso succede che si spacciano per noi, è vero.
1: No, e poi se ci credete, mettete giù e chiamate i canali ufficiali di AFU e ci sono, cioè non è che possiamo, non abbiamo più l'alibi di non avere a disposizione le informazioni, quindi poi la responsabilità è nostra. Grazie Daniele Pistolesi, ci risentiamo la prossima settimana con Fuffa uguale Truffa, e grazie anche per i vostri messaggi. Appunto è arrivato Samuele Campochiaro in regia, diamo la linea alla regia per l'aggiornamento delle notizie e poi ritorniamo con la seconda ora di Next Economy.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te.
0: In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 12 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
8: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
1: Eccomi, 12.04, sono tornata con voi su Giornale Radio, la radio libera di informare, per Next Economy, seconda ora, insieme fino alle 13. Allora, tra poco torniamo sui dati dell'inflazione dell'Eurozona, perché abbiamo detto si è rallentata la corsa dell'inflazione, però volevo entrare un po' più nel dettaglio. Peraltro anche Confcommercio ci dà delle stime sull'inflazione in Italia. Naturalmente teniamo conto che le previsioni sono un po' imprecise, un po' per definizione, l'inflazione è molto legata a quello che accade nel Medio Oriente e le tensioni sono un po' aumentate nelle ultime ore, quindi ancora il tema dello stretto di Hormuz, shock energetico, inflazione energetica che poi si traduce in inflazione generale. Insomma, tra un po' facciamo il punto della situazione e poi andiamo diretti nella nostra rubrica La Vostra Voce, la seconda rubrica del venerdì. Parleremo di spesa, agganciando un po' di argomenti che abbiamo affrontato durante la settimana. Vorrei cercare di capire, quando andate a fare la spesa al supermercato, ma anche quando andate a comprare altri articoli, che cosa guardate di più: il prezzo, visto che appunto parliamo di inflazione, aumento prezzi eccetera, oppure comunque badate alla qualità, anche magari spendendo un po' di più e magari andando a ottimizzare altri acquisti. Insomma, questo sarà l'argomento della vostra voce di oggi. Intanto ascoltiamo la canzone di Olivia Rodrigo, Stupid Song, e poi ripartiamo insieme con Next Economy.

di Olivia Rodrigo, Stupid Song, giornale radio, la radio libera di informare, quindi la musica che ci riporta poi in studio nella nostra informazione. Allora, inflazione dell'Eurozona, mese di giugno, i prezzi al consumo segnano un più 2,8 su base tendenziale e siamo in linea con la stima preliminare rispetto al dato precedente che era del più

2,4, quindi anche l'inflazione core si è un attimino ridimensionata. La variazione mensile è pari a più 0,2%, uguale alla stima iniziale, contro il più 0,3% del mese prima. L'inflazione armonizzata della zona euro, vediamo anche questo dato, segna un più 2,1 tendenziale. Anche qui siamo al di sotto della stima preliminare, che era di 2,2, contro il 2,2 del mese precedente. Invece la variazione mensile è confermata a più 0,2 dal più 0,3 precedente. Allora, qui abbiamo avuto sicuramente una buona notizia. Ricordiamo che la Banca Centrale Europea nella scorsa riunione ha alzato i tassi di interesse proprio per andare subito a controllare l'inflazione, che almeno per questo mese si conferma in frenata. Dicevo, di inflazione ha parlato anche Confcommercio, secondo cui prosegue il rientro dell'inflazione, ovviamente qui per quanto riguarda il nostro paese, quindi l'Italia. Allora, a luglio i prezzi al consumo, queste sono stime che arrivano dall'ufficio studi di Confcommercio, a luglio i prezzi al consumo dovrebbero calare dello 0,1 su giugno, portando la variazione tendenziale al 2,5. Qui abbiamo un significativo ripiegamento rispetto al 3% definitivo di giugno. Allora, il dato riflette l'attenuarsi delle tensioni sui costi delle materie prime energetiche e il calo dei prezzi degli alimentari, in particolare della componente fresca. Però Confcommercio avvisa anche che il riacutizzarsi delle tensioni in Medio Oriente rende complessa l'individuazione della direzione verso cui si muoveranno i prezzi nei prossimi mesi. Quindi, insomma, non è che ci sta dicendo guardate che l'inflazione scenderà per forza, vedremo cosa succederà appunto in Medio Oriente. Prima di andare oltre voglio portarvi come sempre sul nostro sito giornaleradio.fm con il tema del giorno, potete partecipare perché la vostra voce conta sempre e tra poco avremo anche noi la vostra voce. E la domanda del giorno è questa, parla di Sinner, è già il più grande sportivo italiano di sempre? L'Italia ha sempre avuto grandi campioni capaci di suscitare gli entusiasmi più alti anche tra non appassionati dello sport. Tuttavia, gli straordinari successi ottenuti fin da giovanissimo da Sinner possono forse indurre a considerarlo come il più grande azzurro di sempre. Avete qualche opinione da esprimere in merito oppure qualche altro personaggio sportivo da indicare in alternativa a Sinner? Beh, qualcuno vedo che ha già risposto, quindi proseguite, potete inviare il vostro messaggio e potete leggere anche gli altri commenti sempre sulla nostra home page, basta che scorriate appunto la home. Allora, tra poco la vostra voce, insomma, noi torniamo a parlare di spesa. Nel fare la spesa, quali aspetti vengono considerati più importanti nella scelta dei prodotti da parte vostra? Preferite la qualità spendendo di più o scegliete prodotti più economici? Osservate attentamente i cambiamenti, per esempio questa settimana abbiamo parlato delle nuove regole sulla shrinkflation, tanto per citare qualcosa. Comunque tra poco ne parliamo con un ospite. La canzone, la musica e poi torno con voi.

0: la vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: Eh già, è fatta proprio da tutti ed è fatta anche di nuove regole che ogni tanto si inseriscono, sempre con l'obiettivo di tutelare i consumatori, perché poi noi partecipiamo all'economia attraverso i nostri consumi, i nostri acquisti, i nostri risparmi, i nostri investimenti, chiaramente, no? Su questo siamo d'accordo. Allora, perché parlo di nuove norme? Perché proprio questa settimana abbiamo raccontato cosa cambia sul fronte della shrinkflation, il fenomeno che colpisce i beni di largo consumo riducendo le quantità a parità di prezzo, però a volte anche con un aumento di prezzo. È un modo meno evidente, anzi per niente evidente, perché poi magari non ci si accorge subito, di aumentare i prezzi senza aumentarli, cioè praticamente il prezzo rimane uguale, però abbiamo ridotto la quantità e quindi il prezzo è aumentato comunque, no? E così almeno i consumatori dicono: ah, ma guarda che bravi questi, che tutti aumentano e invece loro no. Invece spesso è il contrario, è sempre stato una pratica legale, quindi dobbiamo dirlo, non è assolutamente illegale, però sicuramente sleale. E dal 15 giugno sono entrate in vigore le nuove norme, cioè bisognerà attivare un sistema di comunicazione lungo tutta la filiera, quindi se un prodotto ha delle dimensioni ridotte deve essere indicato dal supermercato, per sintetizzare un po'. Però in generale vogliamo approfondire questo tema di quando andiamo a fare la spesa, cosa guardiamo, osserviamo i cambiamenti, ce ne accorgiamo, siamo consumatori attenti, preferiamo spendere di più con una qualità maggiore, perché poi adesso esiste pure la skimpflation, caro Samuele, cioè quando diminuisce la qualità perché ci tolgono degli ingredienti e noi non ce ne accorgiamo, magari ingredienti più costosi, noi pensiamo di comprare sempre lo stesso prodotto e invece stiamo prendendo un prodotto meno di qualità e paghiamo sempre lo stesso prezzo. Insomma, che cosa guardiamo quando andiamo a fare la spesa? 334 11 11 622, perché la nostra attenzione è tutto. Mauro Antonelli, buongiorno, intanto Centro Studio Unione Nazionale Consumatori,
2: buongiorno.
1: Benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora grazie. Antonelli, adesso le faccio ascoltare un po' quello che ci hanno raccontato i nostri amici che abbiamo incontrato per la strada. Daniela Vindigni ogni settimana è inviata in questo e poi insomma facciamo un po' di riflessioni.
3: Quando fai la spesa, quali aspetti consideri più importanti nella scelta dei prodotti? Preferisci la qualità spendendo di più o scegli i prodotti più economici? Osservi attentamente i cambiamenti?
4: Sicuramente quando faccio la spesa la cosa principale che controllo è la scadenza, perché talvolta trovi prodotti di qualità con una scadenza estremamente ravvicinata e poi sicuramente quello che vado a controllare non è tanto il marchio quanto gli ingredienti, perché sicuramente sono quelli che fanno la differenza. Questo per quanto riguarda i generi alimentari. Poi per altre tipologie di prodotti cerco di prendere sempre quelle che non hanno troppi ingredienti chimici e quindi quanto più naturali possibile, cercando sempre di fare molta attenzione al rapporto qualità-prezzo.
5: Quando faccio la spesa scelgo la qualità, però scelgo anche prodotti economici, quindi cerco di fare la spesa in negozi anche discount dove prendo dei prodotti che comunque hanno un'ottima qualità, sono magari italiani, ma soprattutto che siano buoni e cerco anche di spendere meno, insomma cerco prodotti economici perché oramai i prezzi sono alle stelle di qualsiasi cosa e anche per mangiare è diventato un problema.
6: Quando faccio la spesa faccio una differenza tra prodotti di qualità e quelli un po' più economici. La scelta dipende dalla tipologia di prodotto. Ci sono alcuni prodotti in cui preferisco spendere di più e prodotti invece che acquisto, diciamo, la linea più economica. Tendenzialmente però non osservo tanti cambiamenti, e spesso tendo ad acquistare prodotti in offerta o a cercare le offerte per risparmiare qualcosa.
2: Quando vado a fare la spesa, sinceramente vedo i prodotti in offerta, ovviamente non qualunque tipo di marca, ma i prodotti in offerta di quelli che io abitualmente spendo. Ovviamente il supermercato è sempre lo stesso, quindi conosco molto molto bene i costi. Ovviamente valuto anche le differenze di confezioni, quello sicuramente sì, perché a volte le offerte non sempre sono proprio convenienti, perché a volte mettono le confezioni più piccole in offerta.
1: Intanto Giuseppe scrive: quello che emerge è che non possiamo fidarci, non c'è più il rapporto di fiducia e dobbiamo controllare tutto. Mauro Antonelli, è così? E le chiedo, siamo consumatori attenti? Da cosa ci facciamo più coinvolgere quando andiamo a fare la spesa, secondo lei?
7: Allora, il vero problema della screenflation è proprio questo, che diciamo il consumatore non ha tutta la giornata per fare la spesa.
1: Sì.
7: Quindi c'è il modo per ovviare al problema guardando sempre il prezzo al litro e al chilo. Ma al di là del fatto che adesso alcuni supermercati hanno adottato la strategia di mettere il prezzo a letto invece che al chilo, cosa secondo noi non si può fare, ma il problema è che è scritto in modo piccolissimo, quindi non si vede. Quando la screenflation si abbina all'over packaging, quindi la confezione è esattamente identica a quella precedente, noi dobbiamo prendere il prodotto, alzare e vedere che sotto magari c'è il peso e scopriamo che la colomba invece di essere da un chilo era da 750 grammi. Vuol dire che a parità di prezzo c'è un aumento implicito del prezzo del 33%.
1: Certo.
7: Il caffè in offerta, adesso c'è il caffè che non è più da 250 ma da 225 grammi, magari in abbinamento con 3 confezioni, 4 confezioni tutte insieme. Allora questa cosa, questo trucchetto, e spesso questi prodotti sono proprio quelli in offerta, quindi tu entri nel supermercato, vedi diciamo l'offerta, il prezzo eccetera eccetera, in realtà è un aumento implicito dell'11%, quindi bisogna stare attenti a tutte queste cose. Attenzione, perché
1: quindi anche l'offerta insomma nasconde delle insidie, non è che è sempre veritiera, qualcuno lo diceva, no?
7: Sì, sono proprio questi prodotti che di solito vengono messi in offerta quando c'è in abbinamento la famosa screenflation. Quindi in quel caso abbiamo lo sgrassatore che è in offerta, peccato che prima era da 850 ml, adesso ce lo troviamo da 800, in questo caso l'aumento implicito è abbastanza basso, il 6,3%. Abbiamo una pasta famosissima, di cui non faccio il nome, ma che adesso la confezione diciamo top è da 400 grammi e non da 500. Peccato che la confezione sia come base, altezza, profondità esattamente identica. Abbiamo un famoso riso che è in questo momento da 850 grammi invece che da un chilo, e la confezione è identica, addirittura nel supermercato viene messa una accanto all'altro, uno magari è un riso arborio, l'altro un altro tipo di marca. Questo vuol dire un aumento implicito del 17,6%. Allora, il consumatore che va di corsa, va a fare la spesa al supermercato magari dopo che è andato al lavoro, oppure va il sabato, però ha 2000 cose da fare, non ha il tempo di guardare tutti questi prezzi. Per questo secondo noi, e ahimè l'antitrust non è stata d'accordo, questa cosa quando si abbina a una confezione completamente vuota è una pratica commerciale scorretta.
1: Certo.
7: Perché in alcuni casi, ricordiamolo, noi l'avamo scritto all'antitrust, tu dal litro e dal chilo puoi capire diciamo normalmente quanto è grande un prodotto, ma in alcuni casi no, perché uno non sa il peso specifico della colomba, quindi se uno fa una confezione che è il doppio rispetto alla colomba effettivamente contenuta, e quando tu poi l'apri magari davanti agli ospiti ti trovi una colombina piccolina
1: vero,
7: che non è sufficiente,
1: è vero,
7: perché c'è il peso specifico, quindi il litro e al chilo secondo l'antitrust quello è sufficiente per evitare la pratica commerciale scorretta, mentre noi chiediamo ancora al legislatore di modificare il codice del consumo e fare in modo che una confezione, se non è motivata da un imballaggio particolare perché è un prodotto fragile, se supera il 30% rispetto al suo contenuto, questo non si possa fare.
1: Certo, mettere delle... certo, mettere de... perché lei dice se anche lo segnaliamo, però questo poi non è che un consumatore ha a disposizione tutta la giornata oppure si ricorda esattamente qual era il peso di prima, eccetera. Quindi bisogna proprio prevenire a monte, cioè dice tu quello non lo puoi fare, devi dare già visivamente l'idea al consumatore di quello che sta andando a consumare, giusto, e che si troverà dentro una scatola. Senta, ma poi c'è anche questa skimpflation, non se ne è mai parlato, anche se è esistita, perché poi abbiamo dei nomi, sì, ma sì. Che ecco, quindi si riduce la qualità togliendo degli ingredienti, mettendone alcuni più economici. C'è un messaggio vocale che è arrivato, lo sentiamo, che parla proprio degli ingredienti e poi parliamo anche di questo. Antonelli, sentite.
8: Da dopo il Covid ho scoperto che l'industria ci inonda di nanotecnologie e tutti i prodotti, allora da adesso compro prodotti dove all'interno non ci sono né PEG né PPG. Andate a vedere che cosa sono, nanotecnologie.
1: Allora, Antonelli, è ancora più difficile prestare attenzione agli ingredienti e vedere cosa ci hanno messo e capire anche che cosa c'è. Sì, prego.
7: No, perché anche qui c'è una pratica, secondo noi, ingannevole in qualche modo, perché ovviamente le industrie la spacciano come una grande novità. Quindi noi troviamo scritto caratteri cubitali, quindi qualche volta ce lo indicano, nuova ricetta,
1: bravissimo.
7: Meno grassi, come se fosse una cosa bella. In realtà sì, meno grassi ok, ma poi magari scopriamo che in realtà è un grasso peggiore, perché magari di origine diciamo più che fa male, tra virgolette, all'organismo rispetto ad altri grassi, dice il problema dei grassi animali, vegetali e così via. Allora, il vero problema è che è molto complicato, perché uno non conserva, diciamo, l'etichetta, no? Che è poi il metodo migliore per guardare la qualità di un prodotto. Dovete sapere che è stata proprio una battaglia vecchia del fondatore dell'Unione Nazionale Consumatori, quella di ottenere che in tutti i prodotti debba essere indicato il contenuto degli ingredienti in ordine decrescente rispetto alla quantità. Quindi quello è il metodo migliore per guardare, no? Perché se tu prendi, che ne so, un panettone dove si collocano diciamo le uvette in percentuale rispetto al prodotto, quindi lì è molto importante andare a vedere l'etichetta, sia quella nutrizionale che comunque quella degli ingredienti, e lì bisogna essere, diciamo, un po' esperti. Adesso sui social ci sono molti nutrizionisti, noi ne abbiamo anche noi ovviamente nella nostra associazione, che ti spiegano come andare a leggere l'etichetta, però lì il problema è sempre lo stesso, cioè che uno non può
1: appunto, Antonelli, cioè o ci portiamo un nutrizionista con noi al supermercato, ma la vedo un po' difficile come strada, no?
7: Esatto,
1: cioè,
7: però uno la deve fare una volta lo fa, capisce prima qual è la qualità del prodotto e poi va a comprare quel prodotto guardando appunto il rapporto qualità-prezzo. Però attenzione, rapporto qualità-prezzo per alcuni prodotti sì, per i prodotti invece che noi compriamo, cioè la pasta di una determinata marca, quella che conta è solamente il prezzo. Quindi lì bisogna... E poi sentivo un consumatore che diceva io vado sempre nello stesso supermercato, errore. Non esiste un supermercato più conveniente degli altri per tutti i prodotti.
1: Per tutti, esatto. Quindi, esatto. Noi facevamo anche il confronto prezzi, però anche qui cosa che andiamo a prendere? I detersivi da una parte e la carne dall'altra e i succhi di frutta, cioè aiuto ragazzi, cioè come si fa? Perché poi è quello, no? Allora, intanto c'è chi scrive Luca D'Adesio, a Iper all'uno yogurt vabbè dà un po' di prezzi. Allora adesso lo leggo bene, prego, perché ho messo un po' di prezzi, lo leggo bene. Mi dica, Antonelli, come facciamo, visto che non abbiamo a disposizione una settimana per fare una spesa?
7: Allora, intanto vanno bene i volantoni, quindi guardate i prezzi, oppure adesso avete le app del supermercato. Attenzione però, perché i prodotti che stanno sul volantone o che vengono pubblicizzati, molte volte sono pubblicizzati perché hanno fatto lo sconto al supermercato, ma non è un prezzo effettivamente conveniente per il consumatore, quindi anche lì prestare cautela. Però questo vi consente di fare un attimino il confronto. Di solito quando c'è un'offerta sotto costo, questa è abbastanza veritiera, quindi c'è effettivamente una riduzione. Quindi a quel punto, se il prodotto è a lunga conservazione, la pasta magari non all'uovo, perché l'uovo è più problematica la conservazione, poi abbiamo le farfalline, ma se andiamo a comprare una pasta normale facciamo la scorta, se la troviamo conveniente, certo, a 0,59 a 0,69 per 500 grammi, certo, lì dobbiamo fare, quindi si fa magari perno sul supermercato, che normalmente è mediamente più conveniente. Poi quando vedete che ci sono determinate offerte, mettete le corna all'altro supermercato e lì prendete tante scatole di pelati, il latte che trovate in
1: facciamo
7: offerta.
1: Facciamo le scorte, certo, certo.
7: Esatto, fare le scorte. Naturalmente per fare questo bisogna avere i soldi, perché se uno non ha i soldi, a quel punto non può fare neanche le scorte. Quindi, diciamo,
1: appunto,
7: è il problema
1: quindi
7: principale.
1: Insomma, torniamo sempre lì. In questo caso comunque le corna vanno bene. Intanto arrivano anche altri audio, li ascolto tra poco. E appunto Luca D'Adesio diceva Iper al, vabbè, lui cita il supermercato, però probabilmente avviene un po' dappertutto. Yogurt Brunico da 500 grammi, 1,09 euro quelli piccoli, stessa marca, identico yogurt, la cui somma dei grammi fa esattamente 500 grammi, viene 30 centesimi in più, ecco come ti prendono in giro. Oppure Enrico da Roma scrive: ciao Manu, esiste un'app che scannerizza i prodotti ed esprime la sua valutazione, eccellente, basta scaricarla da Google Play Store. Vabbè, questo può essere utile. Grazie Mauro Antonelli, ci torniamo su questo discorso. Molto efficace, tra poco vi ascolto ancora. Andiamo in pausa con il rush finale, caro Samuele Campochiaro, già pronto. E poi andiamo verso la fine della puntata, ma abbiamo ancora tanto tanto da raccontare. Restate con me.
9: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: Sono le 12 e 32 minuti.
16: Giornale Radio. La radio libera di informare.
17: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
1: Ecco, con il nostro rush finale abbiamo ancora qualche messaggio che avete mandato sul modo di fare la spesa. La programmate, riuscite a controllare prezzi, qualità? E allora ascoltiamo anche questo messaggio arrivato al 334 11 11 622.
18: Buongiorno, sono Maria Teresa. Ecco, io inizio veramente tipo oggi, che è venerdì, a pianificare la spesa per la settimana prossima, cioè delle proteine, sali minerali, tutti gli elementi essenziali che faranno bene alla famiglia, tenendo conto delle necessità di ciascuno di noi. E comunque, ecco, io guardo questo, pianifico, poi quando vado lì mi porto la lente di ingrandimento e leggo gli elementi che contengono le cose che io voglio comprare. Inizio dai grassi saturi, poi i grassi insaturi, il sale, tutte le cose. Purtroppo non c'è scritto tutto di ciò che io vorrei sapere, di ciò che contengono gli alimenti. Dopodiché passo al prezzo di certi prodotti, non guardo ricordo il prezzo, però quelli che compro una tantum, tipo l'aceto balsamico, così che mi dura tanto, ecco. Ad ogni modo, poi quello che ho comprato lo userò la settimana prossima. Però per quanto riguarda la verdura, che sabato e domenica ci sono spesso offerte nel mio supermercato.
1: Allora, cara Maria Teresa, se ho capito bene, vieni a fare la spesa con me, ti assumo, ti porto con me, ti prego. Intanto chiacchieriamo un po' delle notizie che discutiamo anche qui a Next Economy. Beh, la lente di ingrandimento non mi dispiace, perché così si legge bene, perché poi sentivate Antonelli, molte cose sono scritte in minuscolo, passano inosservate. Allora, grazie, restate con noi, perché tra poco parleremo della stangata estiva sui carburanti. Beh, tutte ste stangate al supermercato. Al supermercato possiamo stare attenti, come facciamo però a far benzina se i prezzi sono così elevati? Perché non si arresta la corsa dei carburanti, listini alla pompa che segnano una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, e quindi si aggrava proprio la situazione per tutti noi che ci muoviamo di più, che andiamo in vacanza, siamo proprio alle porte di un nuovo fine settimana da esodo estivo. Ci sono i dati ufficiali sugli effetti dei rialzi per le tasche degli automobilisti, li ha forniti il Codacons, e quindi noi siamo andati direttamente alla fonte. Tra poco ci sarà con noi appunto il Codacons per parlarne. Ecco, questa è la canzone dei Guns N' Roses, l'ascoltiamo e poi ripartiamo insieme qui su Giornale Radio.

0: E saluto ancora Maria Teresa, sei nel mio cuore Maria Teresa, grazie. Allora, resta sempre aperto l'invito a venire a fare la spesa con me, perché ci ha mandato ottimi suggerimenti su come confrontare i prezzi e scegliere la qualità, eccetera eccetera. Allora, noi parliamo sempre di prezzi, ma parliamo dei prezzi dei carburanti. Buongiorno all'avvocato Marco Maria Donzelli del Codacons, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, se andando al supermercato il consumatore può stare un po' più attento e far quadrare i conti, perché possiamo scegliere, come fare a far quadrare i conti con la benzina e il diesel, visto che avete segnalato che i prezzi sono continuamente al rialzo, avete dati ufficiali, Donzelli?
1: Eh sì, non siamo noi necessariamente a dirlo, ma lo dicono i consumatori attraverso la quotidiana spesa che fanno nei supermercati, al distributore, non c'è via di scampo, i prezzi sono in aumento perché non c'è stabilità nel quadro internazionale, ci sono delle forti speculazioni, il prezzo della benzina schizza come se non ci fosse nessuna regola nel mondo di preservazione del costo del carburante, viene trattato il petrolio come l'oro nelle gioiellerie, a seconda del volgere della situazione il prezzo dell'oro aumenta o diminuisce così la benzina, indipendentemente dal fatto che ci siano riserve o non ci siano riserve, o comunque che il distributore stia vendendo il prezzo della benzina a quello che effettivamente ha comprato, ed effettivamente ha comprato un prezzo molto più basso rispetto a quello che è il trend di aumento. Però ci hanno insegnato in questo periodo che indipendentemente dal momento d'acquisto del petrolio e della sua raffinazione, tempo che trascorre praticamente di mesi, niente, non c'è niente da fare. Il prezzo.
0: Abbiamo avuto il gasolio che ha superato ancora i 2 euro al litro.
1: Viene determinato sulla base degli umori della borsa. Per cui se il prezzo diventa più alto è perché nelle borse di tutto il mondo si sono venduti a dei parametri più alti questa benzina.
0: Ma sì, è vero.
1: Dobbiamo uscire un po' da questo schema, perché essendo un bene essenziale come l'acqua.
0: Certo.
1: L'energia, l'abbiamo visto quando ci sono i blackout, che senza l'energia è un po' come vivere senza acqua, perché gli ospedali non funzionano. Vediamo in Inghilterra che c'è forte caldo, le case non sono attrezzate, gli ospedali non sono attrezzati, perché da loro non c'è questa condizione di calura come noi siamo abituati a viverla, e di conseguenza non funzionano gli ospedali, per cui l'energia,
0: il petrolio
1: è un bene comune.
0: Senta,
1: questo bene comune deve essere preservato.
0: Allora, andiamo sui dati. Certo, andiamo sui dati, Donzelli, anche per capire cosa state chiedendo voi, proprio per cercare, no, di alleggerire le tasche degli italiani, nel senso affinché possano essere più liberi di spendere quei soldi in altro modo. Allora, il prezzo del gasolio medio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, quindi siamo ben oltre i 2 euro, era sceso leggermente, poi è risalito. La benzina verde è salita. Allora siamo nel periodo adesso rispetto al 3 luglio, no? È cambiato molto in queste settimane, prezzi della benzina saliti in media di più 9,4 centesimi, poi vabbè, ovviamente in autostrada costa tutto di più. Comunque, in termini di spesa, un pieno di gasolio costa oggi 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio, più 4,7 un pieno di benzina. Questi sono i numeri che avete divulgato, cosa state chiedendo?
1: Beh, insomma, cioè questa cronaca costante della situazione in cui versiamo, cioè aumento, diminuzione, aumento della diminuzione, si pone in un'ottica di riflessione un po' come soggetti strumento degli altri. Bisogna forse ampliare lo spettro della visione e rendersi conto che a causa di un singolo individuo che un giorno si sveglia e bombarda, e il giorno dopo declama di aver fatto fare la pace a tutto il mondo, il prezzo della benzina e lo stato d'animo e lo stato economico e la vita degli altri è cambiata. E quindi bisogna un po' guardare in prospettiva. Certo, noi abbiamo un Presidente del Consiglio che ha tessuto dei rapporti particolari con questo soggetto che un giorno dichiara la guerra e il giorno dopo dichiara la pace, sì, e viene candidato al premio Nobel. Per cui, se dobbiamo ampliare un po' lo spettro della nostra visuale e renderci conto che non possiamo andare avanti nella situazione in cui da un uomo dipende il destino di miliardi di persone. Ora, bisogna anche pensare che noi, quando andiamo a votare, non possiamo indirizzare il voto nei confronti di una persona, ad esempio, che candida premio Nobel.
0: Va bene, Donzelli, però io non voglio parlare di voto politica, voglio arrivare al fatto che voi avete chiesto al governo di tagliare le accise, lì volevo andare a parare, perché certo. Poi di
1: però
0: voto parleremo.
1: Se noi continuiamo a parlare della quotidianità e del taglio delle accise, non ci rendiamo conto che la scelta non è che la facciamo commentando il taglio delle accise, ma quando andiamo a votare.
0: Ma no, ma su quello siamo d'accordo, Donzelli, siamo d'accordo, allora, però io vorrei capire adesso cosa servirebbe perché qui parliamo di economia, quindi intendo dire.
1: Parliamo di economia, ma siccome l'economia la fanno a questo punto, come vediamo nel panorama internazionale, i singoli individui, cioè un singolo individuo a capo di una nazione decide una determinata cosa, per cui miliardi di persone, ma sto parlando solamente di quello che decide di fare o non fare la guerra in Medio Oriente, anche di quello che decide di fare o non fare la guerra nei Balcani. Ora, quindi, noi dobbiamo essere più seri e di cercare di valutare, non oggi, oddio, aumentata la benzina, ma domani, oddio, cosa vado a votare.
0: Va bene, Donzelli, questo vale certo come per tutte le cose, sinceramente. Va bene, comunque senta, adesso io la devo salutare perché devo andare avanti. Certo, ma il voto lo diamo noi, come l'economia la facciamo tutti, è ovvio che se non andiamo a votare o votiamo sbagliato, poi dopo non ci possiamo lamentare. È anche vero che ci sono delle questioni che non cambiano mai, quindi magari noi speriamo, no? Sentiamo un programma, diciamo, guarda, questi ci stanno proponendo una cosa, mi trovano d'accordo e poi non la fanno, quindi. Però insomma io volevo arrivare alla questione più pratica, cioè quindi tagliare le accise sulla benzina non è stato fatto, la benzina si era effettivamente un po' calmierata come prezzo, adesso è risalita, quindi il Codacons, ma in generale anche altre associazioni di consumatori stanno chiedendo di intervenire ancora su questo, perché così si riesce a fare qualcosa subito. Poi l'anno prossimo andiamo a votare, caro Samuele, decideremo sulla base di quello, questo avviene in ogni situazione, sulla base di quello che il governo ha fatto o non fatto. Allora, ciao Enrico da Roma che mi saluta, va bene, tra poco chiudiamo la puntata di Next Economy, ma con tante notizie pratiche che riguardano ancora noi consumatori, perché come sapete la settimana di Next Economy si chiude con le notizie che arrivano dalla grande distribuzione organizzata. Intanto i Rolling Stones, Jealous Lover, si chiama così questa canzone, sempre solo su Giornale Radio.

0: il punto della settimana con Distribuzione Moderna. Uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
1: Buongiorno Maria Teresa Manuelli, bentrovata, direttrice editoriale edizioni DM per la nostra rubrica del venerdì a chiusura di una bella e calda settimana. Ciao Maria Teresa, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Spero già qualcuno mi scrive buon weekend, ci stanno anticipando, insomma qualcuno fugge mi sa questo fine settimana. Allora Maria Teresa, da dove vogliamo partire? Certo calda sicuramente, ma abbiamo anche tante belle notizie, tante belle nel senso tanta carne al fuoco. Diciamo.
2: Ecco, proprio di carne
1: ecco, vedi un po'.
2: Di carne sì, perché c'è una notizia veramente calda, una situazione molto calda.
1: Vai.
2: Calda proprio per la Bresaola della Valtellina. Infatti, dal prossimo 3 settembre scatta il blocco europeo delle importazioni di carne bovina dal Brasile. Perché? Perché il Brasile nei propri allevamenti usa degli antimicrobici e degli ormoni negli allevamenti, che sono delle sostanze che ovviamente per accelerare la crescita dei bovini, ma che non sono ammesse nelle regole sanitarie europee. Questo perché crea un problema alla nostra Bresaola, perché circa l'80% della materia prima utilizzata proprio per la Bresaola della Valtellina proviene proprio da paesi extra UE e moltissimo dal Sud America e dal Brasile, no? Perché per esempio lo zebù, sì, lo zebù del Sud America è proprio, diciamo, il bovino per eccellenza con cui preparare la Bresaola, e quindi c'è questo problema. E il Brasile, fra l'altro, che insomma ha insomma grandi esportazioni verso l'Europa, sta correndo ai ripari per sistemare la situazione dei propri allevamenti, però insomma si presenta, diciamo, un settembre caldo per quanto riguarda la produzione della Bresaola, e quindi perché difficilmente riusciranno a risolvere la situazione degli allevamenti per tempo, e quindi ci dovremo aspettare ovviamente dei problemi nella produzione,
1: certo,
2: chiaramente per approvvigionarsi le materie prime.
1: Va bene, allora andiamo avanti, cosa ci porti quest'oggi?
2: Andiamo avanti, una innovazione che è data dalla tecnologia, perché Scandit, che è diciamo una società nell'acquisizione intelligente dei dati, ha lanciato un nuovo sistema di self-checkout per verificare l'età di chi compra determinati prodotti. Allora, sappiamo che ci sono alcuni prodotti come l'alcol, il tabacco, i farmaci che richiedono il superamento di una certa età anagrafica, e quindi spesso questo creava ritardi code, perché ovviamente devi verificare, deve arrivare il commesso, soprattutto anche nelle casse di self checkout questo non era possibile. E invece adesso c'è questo sistema che attraverso dei visori praticamente valutano sia il volto di chi acquista, e quindi stabilisce se ha l'età o no, e oppure si può presentare il documento dal telefono, e quindi diciamo scansiona il documento dal telefono, e quindi diciamo risolve e ti dice sì, hai l'età oppure no, non hai l'età, e questo prodotto non lo puoi comprare.
1: Vabbè.
2: Insomma, quello della scansione del volto mi fa un po' un po' impressione.
1: Sì, a me quando ci sono tutte queste cose troppo che determinano tutto, diciamo, no, di noi, ma anche a me fanno un po', però vediamo se dobbiamo essere in grado di, come dire, accompagnare, ecco, però come protagonisti, no, il cambiamento legato,
2: certo,
1: a tutto questo. Va bene, poi c'è chi dà una seconda vita ai prodotti per supportare le comunità più fragili. Chi?
2: Sì, e questa è Amazon, che ha annunciato un nuovo round del suo programma di donazioni. È un programma che ha già aiutato 35.000 famiglie in tutta Italia ad accedere magari a beni di prima necessità, ma soprattutto poi ha dato anche una seconda vita a oltre 600.000 prodotti in eccedenza per un valore superiore a 8 milioni di euro. È il programma Amazon Dona, E che cosa succede? Questo programma recupera i prodotti ancora ovviamente in ottime condizioni, ma che magari non possono più essere venduti perché magari hanno la confezione danneggiata o sono dei multipack incompleti, insomma, diciamo tutti quei resi, no, di Amazon che non possono più essere rimessi in commercio, e li distribuisce ai nuclei familiari in condizioni di fragilità. Uh-huh. Questo grazie ovviamente agli accordi con una rete di 1.400 enti del terzo settore in tutto il paese. E ci sono quindi prodotti un po' di ogni genere, no? Ci sono i generi alimentari per la cura della persona, ma anche i giocattoli, i prodotti per l'infanzia, il materiale scolastico anche. Okay. E quindi, diciamo, attraverso questa operazione di recupero di questi prodotti e ridistribuzione alle famiglie, ovviamente gratuitamente, le famiglie che ne hanno bisogno, insomma, si crea, diciamo, un doppio circuito virtuoso, ecco,
1: certo.
2: Da una parte.
1: Allora, ci sono un po' di commenti anche sulle notizie che stai portando tu. Per fortuna non c'erano quando ero ragazzo. Io a 24 anni dimostravo circa 14 anni, venivo fermato da polizia e carabinieri per la patente. Oggi al punto di chiedere se per cortesia segnalavano la mia targa, perché io poi ogni volta dovevo spiegare a mio padre, vabbè, perché ci mettevo così tanto ad arrivare su un cantiere. Roberto, adesso l'ho letto velocemente, ecco, infatti fa sorridere. Invece Enrico da Roma chiede un chiarimento: come può essere che per un prodotto a marchio DOP e DOC si importi la carne da un altro paese, oltretutto non l'Unione Europea, rispetto a...
2: Spiego perché. Allora, la bresaola della Valtellina non è un prodotto DOP ma è un prodotto IGP.
1: Ecco.
2: Per cui il prodotto IGP garantisce che la lavorazione e il procedimento siano fatti in Italia, però non ha restrizioni sulla materia prima. Quindi la materia prima può provenire anche da altre zone e quindi anche altri paesi, da paesi anche esteri.
1: Sì.
2: Tra l'altro l'importazione proprio dal Brasile, perché in Brasile o comunque in tutto il Sud America proprio i bovini vengono allevati molto a pascolo, e questo crea nel bovino un muscolo migliore, più tenace, diciamo, con meno grasso, più muscolo, che rende la carne ideale proprio per fare la bresaola. È proprio un problema sia di tipologia di bovino, che è appunto lo zebù, che è molto adatto per la produzione di bresaola, sia anche il tipo di allevamento, che essendo al pascolo rende il bovino più muscoloso, più energico.
1: Sei stata chiara.
2: Cosa che in Italia non possiamo fare.
1: Allora, è giusto parlare anche di queste cose. Io ammetto la mia resistenza a parlarne perché sono vegetariana, ma insomma, però è un tema che bisogna affrontare lo stesso, quindi l'amico ha chiesto, abbiamo risposto. Io sono, diciamo, molto democratica da questo punto di vista, ci mancherebbe, però a me mette un po' di... Comunque, Maria Teresa, grazie per questa spiegazione che serve sicuramente a capire anche come funziona tutto quanto. Allora, abbiamo 2 minuti, quindi valuta tu un po' come gestire il tempo che rimane.
2: Allora, se vuoi, la notizia frufru di questa settimana a me piace tanto.
1: Frufru, dai, allora guarda, ma Samuele ci ha anticipato, lui voleva arrivare lì, quindi decide sempre la regia, e perciò non decidiamo né io né te. Vai, andiamo con la notizia frufru, guarda come sorride Samuele, felice.
2: Di questa settimana
1: è così tronfio perché
2: felice,
1: gli ho detto che decide lui.
2: Anch'io.
1: Vai Maria Teresa, vai.
2: Sono felice anch'io perché io sono molto gattara. Al Waterfront Mall di Genova apre EmiPet, che è un nuovo store dedicato ovviamente al mondo degli animali domestici. Però che cosa di particolare di questa cosa bellissima? Oltre a diciamo a tutti i prodotti, il cibo, gli accessori e tutto quello che insomma diciamo è serve ai nostri amici animali, si pone come uno spazio, a parte che poi particolarmente dedicato ai gatti, ma si pone come uno spazio di benessere per gli umani e per gli amici animali, tanto che offre un'esclusiva spa dedicata ai gatti.
1: Ma che meraviglia. No, vabbè, cioè.
2: Ed è progettata tutta secondo
1: una. Ma tu pensi ai gatti che si fanno la spa, cioè,
2: la spa,
1: che meraviglia.
2: Devo andarla a vedere, ci riuscirò, perché c'è anche una cat room che aprirà tra pochi mesi, nei prossimi mesi, e questa cat room è proprio uno spazio esperienziale pensato per permettere ai visitatori di osservare e interagire con i gatti.
1: Non ho capito,
2: residenti.
1: Scusami, dove, perdonami?
2: A Genova.
1: Faremo un viaggettino a Genova.
2: Front Mall, che è quel grosso centro commerciale che è stato aperto, diciamo, sul porto di Genova. Okay. E quindi c'è anche questa cat room dove tu puoi entrare e interagire con i gatti in un ambiente rilassante progettato ovviamente per il benessere dei gatti che li
1: vivono. Vabbè, andiamo insieme a Genova allora, trovato un prossimo weekend, uno dei prossimi weekend andremo. Allora grazie, io ringrazio Maria Teresa Manuelli perché siamo in chiusura, direttrice editoriale edizioni DM, distribuzionemoderna.info è il sito dove trovare tutte queste belle notizie. Samuele Campochiaro, grazie, e grazie anche a Jack Saglia che ha seguito la prima parte della trasmissione, Daniela Vindigni in redazione e a tutti voi per averci seguiti. Naturalmente lunedì torniamo e grazie, insomma, ma ci sono altri messaggi, ma saluto tutti quanti. Lunedì torniamo con Next Economy dopo le 11, vi auguro un buon fine settimana. Giornale Radio, la radio libera di informare sempre con voi. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 13 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Caso Roggero, Mattarella frena Nordio sull'istruttoria per la grazia al gioielliere. Le opposizioni accusano il ministro di inadeguatezza. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni risucchiata in un bocchettone della piscina. Ieri sera sempre in Liguria, un 15enne morto fulminato in un Luna Park. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, per la prima volta nella storia, di fronte l'Argentina, campione del Sud America, e la Spagna, regina d'Europa.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati su Giornale Radio. In studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea, Cristina Scarpa, per lo sport Jenny De Gaetano. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio.
9: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Roggero il 28 aprile 2021 reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. mesi, Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, conferma il fratello. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
8: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola, ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova, non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la famiglia era da tempo cliente. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno, dove un quindicenne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito. A che punto è la ricerca sulla prevenzione e cura dell'Alzheimer e in che modo affrontare in modo responsabile una patologia che con l'invecchiamento della popolazione diventerà sempre più diffusa? Se ne è parlato in un recente convegno in Vaticano. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: In Italia sono oltre 600.000 le persone con Alzheimer, più di 3 milioni familiari e caregiver che si occupano quotidianamente di loro. L'appello a non lasciarli soli, secondo quanto ricordato da Papa Leone XIV, la salute non è un lusso per pochi, ma una condizione essenziale, è stato ribadito in occasione dell'incontro Alzheimer, bisogno sociale, responsabilità collettiva, ospitato a Roma dal Palazzo della Cancelleria Vaticana. La senatrice Beatrice Lorenzin, copresidente dell'intergruppo Alzheimer, spiega che la sfida è rappresentata anche dall'aumento della longevità.
10: E quindi noi su questo abbiamo bisogno che ci sia una linea di azione europea che permetta da un lato di strutturare prevenzione, le reti di diagnostica precoce con i biomarcatori e anche l'accesso ai farmaci, e dall'altro la parte sociale, assistenza, caregiver, luoghi dove poter vivere e modi diversi di affrontare la malattia.
3: Sulla prevenzione c'è ormai l'evidenza scientifica che nella demenza il 45% dei fattori di rischio sono modificabili. Mario Zappia, presidente Società Italiana di Neurologia, ordinario di Neurologia Università di Catania.
11: Cura del sonno, cura dell'igiene, dell'alimentazione, cura dell'attività fisica, cura dell'attività mentale, cura della socializzazione, non rimanere isolati. Sono tutti fattori che possono sicuramente diminuire l'incidenza di questa patologia.
8: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Elas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. Dopo una brillante carriera come giocatore, conclusa nel 1973, era passato alle sfide in panchina, che lo hanno portato a guidare, tra le varie squadre, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Sale l'attesa per la finale del mondiale che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio.
12: Sono come indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può, tra gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica, e del Sud America contro i padroni d'Europa, che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey, in tribuna tra i tanti VIP anche i reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13. Con Paolo Sergio.
13: Eccoci qui, quanti di voi ricordano quella sensazione di preoccupazione, di umiliazione quando a scuola, per una ragione o un'altra, si veniva richiamati dal professore o peggio ancora si veniva invitati ad andare dal preside? Immaginate l'imbarazzo di un insegnante richiamato dal preside sulla propria materia davanti all'intera classe, e credo sia l'imbarazzo che deve aver provato, immagino, il ministro della giustizia Carlo Nordio, che è un ex magistrato e che dovrebbe conoscere meglio di chiunque altro la Costituzione italiana, dopo che ieri è stato convocato dal Presidente della Repubblica sulla questione della grazia al gioielliere Mario Roggero Mattarella. Ha ricordato a Nordio, qualora l'avesse dimenticato, forse magari non lo ha mai studiato, che la grazia è una prerogativa dell'inquilino del Colle, insomma una lezione di diritto

del Movimento 5 Stelle e poi anche con l'onorevole Nicola Ottaviani, deputato della Lega. Ci occuperemo però anche del discorso di Donald Trump alla nazione, in cui, come avevamo anticipato ieri, lo ricorderete perché c'erano state insomma delle anticipazioni, ha parlato di brogli elettorali in occasione della campagna presidenziale in cui perse contro Joe Biden e ha accusato per questo anche Cina e Russia. E poi parleremo di fisco ed evasione e dei dati tristi, direi, della UIL sul contributo apportato dalle amministrazioni locali sul recupero dell'evasione fiscale, un contributo, pensate, di appena lo 0,002%, una goccia in un oceano di fatto. Ne parleremo tra poco con Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania e Napoli. Se volete aggiungere o dire la vostra, parlare con noi, interagire in diretta o anche via SMS 334 11 11 622, adesso è Ciran High School.

0: Ieri lo ricorderete forse, chi ci segue tutti i giorni probabilmente sì, perché abbiamo anche commentando, magari ironizzando, su quelle che erano le anticipazioni del discorso che Donald Trump avrebbe fatto poi nella notte italiana, che poi di fatto ha fatto, sembra un gioco di parole, circa i brogli elettorali. Sembra insomma mettere un po' le mani davanti in vista delle elezioni di medio termine, o chissà, magari vuole cercare un alibi per cercare di modificare al volo qualche meccanismo a suo favore. Insomma, una storia che in qualche modo ricorda anche altro di particolarmente attuale ultimamente anche dalle nostre parti. Comunque degli argomenti che aveva annunciato Donald Trump sono stati proprio al centro questi qua del suo discorso di questa notte a Nazione. Non solo ha parlato di brogli elettorali, ha parlato dei problemi del sistema elettorale americano e anche delle interferenze di Cina e Russia. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Donald Trump torna ad attaccare il sistema elettorale statunitense e lo fa con un discorso alla nazione di circa mezz'ora, a pochi mesi dalle decisive

0: Elezioni di midterm di novembre. Il presidente ha sostenuto che il sistema di voto degli Stati Uniti sia vulnerabile a brogli, attacchi informatici e, soprattutto, interferenze straniere. Nel mirino c'è la Cina, accusata da Trump di aver acquisito illegalmente, a partire dal 2020, i dati di 220 milioni di elettori americani e di aver tentato di favorire Joe Biden. Trump ha parlato anche di presunti tentativi di produrre schede illegali e ha accusato esponenti del cosiddetto Deep State di aver insabbiato le informazioni. Il presidente ha quindi annunciato la declassificazione di nuovi documenti di intelligence e di nuove indagini federali. Nonostante ciò, almeno sulla base del materiale finora reso pubblico dalla Casa Bianca, non sarebbero emerse prove in grado di dimostrare che Pechino abbia effettivamente alterato il voto o il conteggio delle schede nel 2020. Trump ha rilanciato anche l'allarme sul voto di persone che non avrebbero la cittadinanza statunitense, sostenendo che oltre 278.000 non cittadini risulterebbero registrati nelle liste elettorali. Anche su questo punto, però, non sono state presentate prove di un fenomeno di voto illegale su larga scala. L'obiettivo politico non dichiarato è chiaramente intervenire prima delle elezioni di midterm. Trump chiede al Congresso di approvare il Save America Act, con controlli più stringenti sull'identità degli elettori e maggiori limitazioni al voto per posta. Ha inoltre evocato un maggiore intervento delle autorità federali nella sicurezza delle elezioni, tradizionalmente organizzate e amministrate principalmente dai singoli stati. Durissima la reazione democratica. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha ricordato che le frodi elettorali negli Stati Uniti sono estremamente rare, mentre il leader democratico al Senato, Chuck Schumer, ha accusato Trump di preparare il terreno in vista di una possibile sconfitta repubblicana alle midterm. Il discorso ha suscitato perplessità anche nei media statunitensi. ABC, NBC e CNN hanno scelto di non trasmetterlo integralmente in diretta televisiva, mentre persino i giornalisti di Fox hanno precisato di non essere in grado di confermare le principali accuse avanzate dal presidente. Sullo sfondo rimane quindi il voto di novembre, con la popolarità di Trump in difficoltà e i repubblicani che rischiano di perdere il controllo di almeno uno dei due rami del Congresso. A te la linea, Paolo.
1: Grazie a te, Matteo Respinti. Noi in apertura accennavamo allo scontro istituzionale che si è consumato ieri tra il capo dello Stato e il ministro della Giustizia. Vi ho invitato a mandare i vostri messaggi, ne è arrivato uno, vocale 334 1111 622. Allora ascoltiamolo.
2: Ma io mi chiedo, ma come cazzo fa sto Nordio a mantenere questa carica senza vergognarsi? Vabbè, se lo tenessero pure, così almeno avremo più voti a sinistra.
1: Beh, è caloroso anche l'intervento del nostro ascoltatore. Potete, voglio dire, è anche condivisibile sotto un certo aspetto, magari chi è d'accordo con lui. La mia sensazione è che Mattarella abbia voluto reagire all'ennesimo attacco alla figura e al ruolo istituzionale del capo dello Stato. Ricorderete l'intervento al Consiglio Superiore della Magistratura in occasione del referendum sulla giustizia, poi l'indicazione del Premier sulla scheda voluta dalla riforma della legge elettorale votata ieri alla Camera, che di fatto potrebbe condizionare il Presidente della Repubblica, che secondo il nostro ordinamento è lui a nominare il capo del governo su proposta della maggioranza, ma quando quella proposta è stata votata dai cittadini diventa difficile poi per il capo dello Stato decidere, oppure insomma decidere diversamente. Ieri poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso pare essere stata proprio la pressione delle forze di destra nei confronti di Mattarella per la grazia a Roggero. Chissà se a questo punto i paletti istituzionali sono tornati al loro posto, non lo so, lo chiedo a voi se siete d'accordo. Al 334 11 11 622 torniamo adesso alla musica con Jelly Roll Hands Up.

0: Ricorderete qualche anno fa il dibattito sulla devolution, e noi non parliamo di devolution adesso, però c'è un tema che in qualche modo ricorda, no? il passaggio di alcune competenze agli enti locali, agli enti del territorio più presenti, più vicini ai cittadini, anche per l'efficienza che questo sistema dovrebbe portare. Ebbene, oltre un decennio fa sono stati introdotti degli strumenti per coinvolgere le amministrazioni comunali nel contrasto all'evasione fiscale, e indovinate quanto è il contributo dei comuni nel recupero dell'evasione fiscale. Vi do dei numeri. A disposizione dei comuni ci sarebbero 12,5 miliardi. Tra l'altro, questo meccanismo fu fatto anche dando un 50% del recuperato come incentivo ai comuni, quindi voglio dire c'è anche una bella motivazione, dovrebbe esserci. A fronte di questi 12 miliardi e mezzo di euro, l'importo spettante ai comuni per le riscossioni effettuate nel 2024 ed erogate nel 2025 è pari a 2.508.439,46, vi do pure il dato preciso, equivale a circa lo 0,02% di quanto potenzialmente recuperabile dalle amministrazioni locali. Insomma, una goccia, non dico nell'oceano, magari neanche nel lago, nel mare, ma sicuramente in un lago. Allora, il rapporto è firmato UIL e noi abbiamo al telefono Giovanni Sgambati, segretario generale UIL Campania e Napoli. Sgambati, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Ben trovati a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Il dato parla da solo, parla chiaro. Insomma, quali sono gli elementi che impediscono ai comuni, evidentemente, ad assolvere ad un compito che potrebbe essere anche fortemente remunerato?
1: Che ovviamente sull'evasione fiscale nessuno vuole sporcarsi le mani a essere particolarmente più radicale. In verità le risorse, diciamo, teoriche, perché poi stiamo parlando comunque di quello che teorico sempre, non è mai un dato certo, non sono manco i 12 miliardi, sarebbero 12,5 quelli spettanti come 50% al comune, ma si parla di 25 miliardi di possibilità di recupero da fare nelle singole amministrazioni comunali. E perché questo avviene? Uno, perché il contrasto all'evasione non è prioritario. Secondo, perché abbiamo anche delle amministrazioni, penso soprattutto nel Mezzogiorno, depotenziate completamente dal punto di vista di organici, di capacità di interloquire, la digitalizzazione, l'interfaccia con l'Agenzia delle Entrate, diciamo una capacità e una competenza che manca totalmente, quindi vi è un doppio danno. E noi questo lo facciamo come cassetta degli attrezzi, perché al recente congresso di Padova abbiamo già lanciato, la faremo in questo autunno, una campagna a tappeto nel paese per mettere al centro la necessità che anche sulla tassazione locale è necessario, non solo sul recupero dell'evasione, ma anche sulla tassazione vanno fatte operazioni che siano più dignitose, più equilibrate, più progressive, perché vi è anche nel dato della tassazione locale, ognuno fa come meglio crede, e questo non può funzionare, perché poi colpisce chi normalmente paga le tasse, lavoratrici e lavoratori, pensionati e pensionati. Questo non è accettabile per noi.
0: Certo, poi leggevo, no, anche quest'altro elemento, il fatto che quei 2.508.439,46, lo voglio dire per intero perché è una cifra che è sempre importante, ma riguarda tutta Italia, le somme riguardano poche amministrazioni, mentre nella stragrande maggioranza dei casi l'ammontare recuperato è pari a zero o poche decine di euro. Per rendere un'idea, perché la UIL lo evidenzia, che a Roma si registrano solo, pensate, 10.145 euro. Immaginate in un bilancio di una città come Roma Capitale quanto incide 10.145. Pensate che in tutta la Lombardia siamo più o meno intorno al milione di euro. Sembra tanto, ma è poco, è pochissimo in un bilancio del recupero, considerando che se ne potrebbero recuperare almeno, quant'è? 15 volte tanto, più o meno, 12 volte tanto.
1: Noi abbiamo un'evasione fiscale in Italia anche qua stimata intorno ai 100-120 miliardi. Questa parte riguardante solo, come dire, la possibilità per i comuni in passato addirittura c'era il 100% si era dato di dare ai comuni, cioè quello che recuperava rimaneva ai comuni, ma neanche quello ha funzionato perché abbiamo una macchina appunto assolutamente inadeguata da un punto di vista delle strutture, delle competenze che possono fare un vero controllo all'evasione. E adesso anche l'idea di affidare la società AMCO del Ministero dell'Economia va ovviamente meglio raccordata, perché così rischia di essere un ulteriore elemento, ma che non coglie la necessità di tenere insieme banche dati, cioè di dialogare tra di loro delle amministrazioni, e anche la garanzia di avere competenze sui territori che siano in grado di fare quello che per noi è fondamentale. Il recupero dell'evasione comporterebbe avere risorse per poter pagare meglio la sanità, per poter pagare meglio il trasporto pubblico locale, cioè tutta la rete dei servizi che soffre ormai da diversi anni. Non si fa, ma ci sono risorse assolutamente da andare a prendere e non si vanno a cercare, perché nessuno si vuole inimicare le persone, però questo paese non può andare avanti così. Questo è un dato in Europa inaccettabile, cioè l'Italia segna nella tabella di marcia dei paesi europei anche sul dato di evasione fiscale il più alto in assoluto. Questo non è più possibile, ovviamente.
0: E volevo in chiusura anche evidenziare un fatto, perché voglio dire, i dati che abbiamo dato, sempre di parlare con il generale della Guardia di Finanza, in realtà stiamo parlando con la UIL. Perché la UIL? Perché, come lei ha evidenziato, tra l'altro, il dato è stato elaborato da un'analisi svolta dal servizio Stato sociale, politiche fiscali e previdenziali e Mezzogiorno, cioè questi soldi che mancano nelle casse dei comuni potrebbero veramente risolvere tanti problemi ai cittadini. È qui, diciamo, la chiave, no, dell'interessamento anche della UIL a questo fenomeno.
1: Noi siamo molto interessati, basterebbero dei 25 miliardi, già il 50% recuperato, per poter migliorare da un punto di vista dei servizi, una maggiore capacità da un punto di vista sanitario, da un punto di vista assistenziale. Potrebbero essere risorse utilizzate per persone molto fragili, pensiamo alle tante fragilità, alla non autosufficienza che c'è nel nostro paese, che sono molto spesso abbandonate al solo necessità delle famiglie. E lo Stato può fare molto di più, ma lo può fare se le risorse che vengono eluse e evase vengono recuperate.
0: E ce lo auguriamo, naturalmente, perché insomma questi sono soldi che sarebbero dei cittadini, sono soldi evasi che vengono tenuti nella tasca di persone che evadono e che non vanno poi a chi dovrebbero servire, cioè allo Stato sociale. Grazie a Giovanni Sgambati, segretario generale UIL Campania e Napoli. Se volete aggiungere qualcosa, 334 11 11 622. Stanno arrivando altri messaggi, tra un po' li ascolteremo, soprattutto sul Nordio, ma anche su questi temi. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
4: Le home page dei quotidiani nazionali adesso online pubblicano in apertura per lo più la notizia dell'ordine di carcerazione che è stato firmato per Mario Roggero, che quindi insomma è pronto ad andare, insomma è pronto a raggiungere il carcere di Bollate, come scrive il Corriere della Sera, ma anche il Messaggero pubblica questo, così come altri quotidiani, e a fianco a questa notizia l'altra notizia è il post del Premier Giorgia Meloni, che dice: mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io, non è giusto. È l'anticipazione, diciamo in qualche modo, di quello che il governo su cui sta lavorando, cioè la negare la possibilità di risarcimento danni a chi a coloro che si sono trovati nella situazione in cui sono stati danneggiati, ma perché hanno fatto una cosa illegale come una rapina. Evidentemente notizia pubblicata anche su Repubblica. Noi poco fa ci siamo occupati di fisco ed evasione, dei dati tristi della UIL sul contributo apportato dalle amministrazioni locali al recupero dell'evasione, un contributo, pensate, di appena lo 0,02%. Ci siamo anche occupati del discorso di Donald Trump alla nazione, in cui, come del resto avevamo anticipato ieri, ha parlato di brogli elettorali in occasione della campagna presidenziale in cui perse contro Joe Biden. Lui ha accusato anche Cina e Russia. Tra poco invece torneremo a parlare di politica, dello scontro istituzionale sulla grazia tra Mattarella e Nordio. Ne parleremo tra poco con l'onorevole Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle, e poi anche con l'onorevole Nicola Ottaviani, deputato della Lega. Vi ricordo ancora il numero, stanno arrivando messaggi, tra un po' li sentiremo e li leggeremo. 334 11 11 622 per scriverci anche su WhatsApp. Adesso la musica con James Blunt, 1973.

0: Abbiamo un messaggio, partiamo da qui, direttamente dai messaggi che stanno arrivando, perché insomma sono sempre ben graditi e soprattutto insomma danno la possibilità anche a voi di dire la vostra sui temi di cui parliamo. Stiamo parlando della questione, dello scontro direi istituzionale tra il capo dello Stato e il ministro della giustizia Carlo Nordio. E allora sentiamo il messaggio.
1: Non sono più di tanto stupita di come si è comportato il ministro Nordio. D'altra parte, dopo il caso Osama al-Masri, non è che si poteva aspettare che fosse meno superficiale in questa cosa, però mi sto chiedendo le sue conoscenze, perché non ha studiato, si è dimenticato. Beh, certo, io faccio le mie scelte dopo questo, chiaramente, ma anche prima, dai. Mi dispiace per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si è sbagliata in tutto. Ciao ciao.
0: Grazie alla nostra ascoltatrice. Beh, non ha studiato un po', l'ho portata io anche la nostra ascoltatrice su questo tema, perché ho detto ieri, insomma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto una lezione di diritto costituzionale al Ministro Nordio, che è un magistrato, un ex magistrato, dovrebbe essere lui il maestro, il professore in questo tema. Evidentemente, dicevo io prima, ha dimenticato qualche nozione, forse era assente all'università quel giorno. Comunque, noi abbiamo l'onorevole Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle, con noi. Silvestri, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: E allora, io parlavo di uno scontro istituzionale, non è proprio uno scontro istituzionale, però nel momento in cui il capo dello Stato si sente di dover richiamare il ministro della giustizia su un tema così delicato come la questione della grazia, evidentemente, insomma, si è superato almeno un limite, un paletto che doveva essere rimesso al suo posto, immagino sia così, no?
2: Io mi sono fatto un'idea diversa, nel senso che do per scontato che Nordio sapesse già che non poteva fare quello che ha fatto. Voglio sperare che non abbiamo un ministro della giustizia che non conosce i fondamentali del nostro diritto, quindi do per scontato che lui sapesse perfettamente quali fossero i suoi perimetri. Il punto è che ci sono due aspetti politici. Il primo è che c'è un'opera di delegittimazione da parte del governo nell'ambito della Presidenza della Repubblica, che già parte dal premierato, parte da una polemica su quello che i collaboratori del Presidente della Repubblica avrebbero detto in una cena con è stato fatto di tutto in Parlamento, una vicenda anche lì che insomma è stato un attacco al Quirinale, e anche oggi raccogliere le firme per chiedere la grazia al Presidente della Repubblica, al di là di quello che Nordio ha detto, è comunque un elemento di pressione e di legittimazione dell'uso dello strumento della grazia, che è una cosa molto importante nei confronti della Presidenza della Repubblica. Quindi io credo che questo rientri in un quadro che è partito dal primo giorno di governo, che è di delegittimazione nei confronti del Quirinale.
0: E noi ci ricordiamo anche quando il Presidente della Repubblica si è sentito in dovere di partecipare alla riunione dei magistrati, lui diciamo in qualche modo presiede, ma non è consuetudine anche lì permettere un po' per far tacere quelle polemiche, quegli attacchi all'epoca nei confronti della stessa magistratura e altre, insomma, altri episodi più recenti. Poi anche nella legge elettorale che è stata votata ieri ci sono degli elementi che potrebbero essere attenzionati dalla Corte Costituzionale e che riguardano anche le prerogative del Capo dello Stato, come l'indicazione del Premier, che potrebbe creare delle difficoltà nel senso dei cortocircuiti costituzionali, perché è prerogativa del Capo dello Stato nominare il Presidente del Consiglio su indicazione delle forze di maggioranza che hanno vinto le elezioni, ma quando quel nome è stato votato dagli italiani è chiaro che il Presidente della Repubblica a quel punto avrebbe delle difficoltà a poterlo negare o comunque a poter cambiare nome. Anche questo forse ha indispettito il Presidente.
2: Ma è esattamente quello che le dicevo. Vede, mandano avanti Nordio per un semplice motivo, non perché Nordio sia un ignorante che non conosce i perimetri del suo lavoro, ma perché è una persona elettoralmente e politicamente finita. Ma tramite Nordio però continuano quell'opera di delegittimazione che passa sotto il piano dell'elettorale, della riforma elettorale, di tutti gli organi di controllo, perché la delegittimazione non è solo verso il Quirinale, è stato verso la Corte dei Conti in questo anno, è stato verso tutto quello che imponesse a questo governo un controllo, che invece è la base dei nostri equilibri costituzionali e anche le nostre garanzie come cittadini. E detto questo, tra l'altro, c'è anche un aspetto di opportunità elettorale, perché avete fatto caso alla differenza di atteggiamento che c'è stato tra il caso della Grazia Laminetti e questo caso di Grazia? In quel momento il Presidente del Consiglio fece una conferenza stampa dove disse: non chiedete a me della Grazia Laminetti perché io non voglio entrare nelle prerogative del Presidente della Repubblica. In questo caso, dove invece c'è un sacchetto elettorale a cui ungere e che si basa proprio sul concetto della legittima difesa, sulla tortura del concetto della legittima difesa, e allora in questo caso il governo, sia di tutte e tre le forze politiche, hanno incalzato il Presidente della Repubblica, esattamente il contrario dell'atteggiamento del caso Minetti, perché uno non portava consenso elettorale, certo. E qui invece si va verso la pancia degli elettori, ma non lo fa il Presidente della Repubblica, ma anda avanti una persona politicamente finita come Nordio.
0: Ed è questo, forse anche dal punto di vista, diciamo, istituzionale, un po' mi limito e dico triste, perché voglio dire, la propaganda politica va bene in politica, va bene per quanto riguarda le campagne elettorali, ma quando poi si creano condizioni addirittura per mettere in dubbio degli elementi, dei capisaldi della Costituzione che riguardano istituzioni non dico intoccabili, perché qualsiasi cosa può essere toccata, ma con le dovute maniere, ma comunque che rappresentano i fondamenti della nostra del nostro Stato, del nostro paese, insomma, questo è triste che possa essere usato questo per propaganda e quindi per avvicinare gli elettori.
2: È esattamente questo il ragionamento, lo condivido appieno, perché più si scende più ci sarà qualcuno che per superarti scenderà ancor più di te. È la situazione che nel centrodestra, la gara che nel centrodestra ha dato via Vannacci, dove c'è un inseguimento in quel tipo di politica, non rendendosi conto che a un certo punto conviene fermarsi, perché ci sarà sempre un altro Vannacci. Si passa dalle ruspe al blocco navale alla remigrazione. Finito, quando gli elettori si saranno resi conto che la remigrazione è la prossima stupidaggine dopo quelle che sono già state dette, arriverà un altro Vannacci che la dirà ancora più grossa, che magari metterà in campo, non lo so, un'altra cosa ancora più cattiva, che poi sarà e così via, una ruota di proposte che vanno semplicemente a colmare la pancia di un disagio sociale. Però è bene che la politica a un certo punto si faccia una domanda e si fermi, perché questo non è modo di governare un paese, ma nemmeno di stare in un paese civile come quello italiano. Noi abbiamo bisogno di altri tipi di politica, altri tipi di ragionamenti che si basano su dove investire le risorse, sugli approvvigionamenti energetici, però, sulle lotte salariali. Questo è il punto.
0: Però purtroppo la cosa triste, io parlo di cose tristi oggi, del resto è venerdì 17, no, dico la cosa triste è che però questo atteggiamento in qualche modo paga dal punto di vista politico, ed è difficile anche contrastarlo se non con il buon senso, ma ci vuole anche reciprocità nel buon senso, altrimenti si rischia che campagne elettorali impostate in questo modo vincano sempre rispetto a chi invece è impronta su fatti concreti, come diceva lei.
2: Lo vedremo se poi questo pagherà. Io ho molta fiducia in molte persone che nel corso del magari hanno fatto un voto di pancia e poi capiscono l'irrealizzabilità e quanto la politica prende in giro gli elettori pur per farsi dare quel voto che li mantiene in vita, e piuttosto che concentrarci su un piano di ragionevolezza. Io vengo da un movimento, il Movimento 5 Stelle era un movimento molto duro quando è nato. Il punto è che ha fatto un percorso di crescita, perché anche io a 16 anni ero un modo, oggi ce ne ho 45 e sono fatto in un altro. E non è che ero sbagliato a 16 anni o sono sbagliato adesso, è che si fanno dei percorsi di crescita nella vita, e così come in politica, così come nei partiti, e si modella un qualcosa. Allora, si ha sempre la stessa linea di valori, però anche sulla ragionevolezza di come si vuole incidere veramente nella carne viva sociale del paese si fanno dei percorsi, cosa che mi sembra che Fratelli d'Italia non abbia fatto, anzi stia subendo, così come la Lega, il richiamo di rincorsa verso Vannacci, che sarà una rincorsa che secondo me gli farà più male che bene, tornando alla sua prima domanda. Io quindi ho molta fiducia in quello che succederà.
0: Lo vedremo, grazie mille, grazie all'onorevole Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle. Stanno arrivando altri messaggi, tra un po' rileggeremo anche con il prossimo ospite. Continuate a scriverci, a mandarci messaggi vocali al 334 11 11 622. Se volete, naturalmente, tra poco l'onorevole Nicola Ottaviani, deputato della Lega. Adesso torniamo alla musica con Fontaines DC, It's Amazing to Be Young.

0: ai messaggi che stanno arrivando al 334 11 11 622, mi ha colpito questo di un pensionato: tutti pronti a difendere lo sparatore, se dovessi essere borseggiato per esempio a Venezia e dovessi fermare senza violenza la borseggiatrice o borseggiatori, quanti guai per me, normale cittadino anonimo che paga le tasse anche per gli altri, sono un pensionato, ecco perché ho detto è un pensionato, non è che si vede dal numero di telefono. La destra mi difenderebbe dalle leggi del cavolo che esistono in questo paese, allora lo chiediamo subito al nostro interlocutore, il nostro ospite, che è l'onorevole Nicola Ottaviani, deputato della Lega. Ottaviani, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: E immagino che la risposta sia sì, certamente, no? La destra lo difenderebbe questo cittadino che ha paura addirittura di reagire ad un borseggio perché teme delle conseguenze che la legge attuale, che le leggi attuali possono, lo abbiamo visto anche col caso Roggero, avere nei confronti proprio delle persone per bene.
1: In realtà dobbiamo forse fare una riflessione ad ampio spettro, ad ampio raggio, che riguarda il corretto bilanciamento che deve esserci all'interno del nostro ordinamento, come in tutti gli ordinamenti civili, soprattutto quelli occidentali, il corretto bilanciamento tra diritto, tutela del diritto della proprietà, tutela del diritto alla propria incolumità personale e tutela di quella che può essere la vita o la sicurezza altrui. E, diciamo subito che quando si commette un reato, quando si commette un crimine anche efferato e quindi si entra all'interno di una dimora privata o anche di una gioielleria con delle armi in pugno, e beh, poco conta o poco rileva verificare se poi quelle armi sparano al poligono di tiro oppure sono armi giocattolo che magari possono indurre comunque il soggetto verso cui sono puntate una paura che si può tradurre magari anche in un malore improvviso al netto poi dell'utilizzo dell'arma o meno. Dopodiché nel nostro ordinamento vige quella che è la regola della legittima difesa. Nel caso del gioielliere, tanto per essere chiari, non è stata riconosciuta la legittima difesa perché il gioielliere sarebbe uscito da quello che era l'esercizio commerciale, avrebbe rincorso e poi sparato nella direzione dei due rapinatori. È chiaro che sotto il punto di vista strettamente legale noi possiamo parlare di una sentenza che è legale, quindi che è giusta, che ha interpretato correttamente, certo, quello che è il profilo dell'assenza discriminante, quindi dell'assenza di causa di giustificazione, parlando sotto il punto di vista tecnico-giuridico, ossia l'assenza della causa di non punibilità della legittima difesa. Però dobbiamo anche poi calarci su quello che è il caso specifico, ossia noi possiamo parlare nel nostro ordinamento di legittima difesa e quindi possibilità di reagire ad una violenza con una violenza, anche sparando, anche ferendo, laddove in qualche modo si viene percossi fisicamente, si subisce quella che è una menomazione di carattere fisico, ma è sicuro che non ci sono menomazioni di carattere psicologico che sono state causate, cagionate nel corso degli anni, nel corso delle settimane, con una serie di rapine subite da questo sventurato dello stesso gioielliere, e che quella mattina, quando si è cercato di portare avanti la rapina nei confronti della figlia e della moglie del gioielliere, non sia subentrato uno stato di shock, uno stato di profonda prostrazione e frustrazione interiore assimilabile ad un dolore fisico. Quindi siamo sicuri che non ci sia stata una menomazione sotto il punto di vista anche giuridico della lucidità di questo, certo, cristiano, della lucidità di reagire e di capire quello che stava facendo. Ecco, tutto questo rientra in realtà in alcuni articoli del nostro codice penale che trattano la materia della seminfermità. C'è una sentenza del 2005 a Sezioni Unite, il caso Raso, i nostri ascoltatori potranno poi andare con il proprio palmare su internet e cercarsi questa sentenza. Ecco, per la prima volta nel 2005 il nostro ordinamento ha introdotto la necessità per il giudice di verificare se si è verificata una neuropatia, una psicopatologia anche immediata, temporanea, che possa far scemare grandemente la capacità di intendere e di volere. E questo è il motivo, certo, per il quale dopo la sentenza noi abbiamo chiesto al Capo dello Stato di intervenire con la grazia, che non è il quarto grado di giudizio, sia ben chiaro, è un ripristino di quella che è la giustizia sostanziale rispetto ad una giustizia legale che prevede obiettivamente altre norme.
0: È chiarissimo quello che ha detto Taviani, tra l'altro aggiunge un elemento nuovo del quale, insomma, perlomeno dalle mie parti non si era mai riflettuto, quello che diceva lei, la possibilità che l'esperienza continua negativa possa poi influenzare, no, la nostra capacità di prendere delle decisioni corrette, quindi una semi-infermità di fatto mentale, ma non bisognerebbe aspettare almeno le motivazioni della sentenza piuttosto che iniziare subito.
1: Le motivazioni, mi permetta, possono essere sicuramente utili, ma non sono motivazioni insuperabili e soprattutto non sono motivazioni che hanno a che fare con la possibilità dell'intervento con la grazia da parte del capo dello Stato, altrimenti noi dovremmo considerare che quelle motivazioni sarebbero condizionanti ed esiziali rispetto alla grazia che verrebbe giudicata il quarto grado di giudizio. Non è questo l'ordinamento, la grazia funziona ed è stata inserita, introdotta nel nostro ordinamento nel 1948, non come rimedio straordinario, ma come rimedio, possiamo definirlo, paraprocessuale, extraprocessuale, cioè oltre il processo adeguare quella che è l'esigenza di vita di società civile a quella che è una carenza o a quella che è una diversità normativa che rimane tale perché dura l'ex sed l'ex.
0: Certo, abbiamo soltanto un minuto, volevo soltanto chiederle un altro elemento. Io credo che al di là adesso della grazia, del caso specifico del gioielliere Roggero, ci sia un elemento che sia oggettivo ed è quello introdotto dalla, voglio dire, di cui ha parlato oggi la Premier Giorgia Meloni con il suo post su X, ha detto: con l'ultimo DL sicurezza introduciamo una regola di puro buonsenso. Mi sento, insomma, di condividere questa cosa. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, perché è un altro elemento che, diciamo, che ha dato che ha dato fastidio a noi italiani, noi persone per bene, e la considerazione del fatto che questo cittadino, oltre a perdere la libertà, ha perso anche buona parte dei suoi averi e che avrebbe dovuto trasmettere anche ai suoi, poi i suoi,
1: insomma, questo sarebbe un grande principio, sarebbe un grande principio di civiltà giuridica che supera di fatto quello che era un vecchio principio che nel nostro ordinamento è presente da oltre 2000 anni ma ha bisogno di un adattamento. Quel principio che vige nel nostro ordinamento è del neminem ledere, ossia nessuno può arrecare pregiudizio a chi che sia, neppure al malvivente, neppure alla persona che delinque. Beh, insomma, non possiamo dire che stanno più sullo stesso piano. La parte offesa ha diritto a difendersi e quella difesa, se comporta anche un pregiudizio psicofisico per l'assalitore, non può essere trattata con un risarcimento come dovrebbe essere trattata invece la vera parte offesa.
0: Benissimo, grazie mille, grazie all'onorevole Nicola Ottaviani, deputato della Lega, ci porta dritti dritti alla fine della puntata di oggi, ultima di questa settimana del Timone delle 13. Ringrazio e saluto Samuele Campochiaro in regia, Matteo Respinti in redazione, vi lascio a Sport Club e vi do appuntamento a lunedì, puntuali come sempre, vi raccomando, dalle 13 alle 14 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14. Ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
2: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni. È stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
6: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
2: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
6: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
8: E allora eccoci qua, ben trovati all'appuntamento con Sport Club, trasmissione che ormai compie i 12 anni di storia, una trasmissione secolare che diciamo che ha ottenuto tanti traguardi. Oggi è una giornata importante, 12 anni, Tommaso Lavizzari è qui da poco.
9: Ciao Lapo,
8: eccolo appunto.
9: Buongiorno a tutti.
8: Tommaso che ha solo 23 anni, ma che crescerà e che diventerà il futuro di questa trasmissione. Tommaso, sono contento che tu raccolga l'eredità.
9: Magari avessi 23 anni ancora.
8: No, 24 anni, però magari, dicevo, vabbè, 25, però voglio dire, è importante che tu voglia dire continui, prosegua questo tipo di percorso. Allora, intanto,
9: certo, raccolgo il testimone.
8: Ovviamente,
9: certo.
8: C'è Massimo Tedesco, a proposito di giovani, Massimo Tedesco in regia, e poi naturalmente abbiamo Michele Ceci in redazione, lui ha la sua età, mentale ovviamente, e Lorenzo Bosi, che ovviamente li sta lì a fare da badante. Con noi oggi però c'è anche insomma un ospite, Alessia Rinaldi, che è con noi. Ciao Alessia, ben trovata.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Ecco, lei è l'esperta di Formula 1, laddove naturalmente va a toccare tutta una serie di temi, anche perché oggi avremo con noi Franco Nunes nella seconda parte del nostro programma. Parleremo di calcio, dei mondiali, c'è persino il rischio che la partita tra Spagna e Argentina venga rinviata per smog e per inquinamento. Adesso vedremo, vi daremo le ultime. Ad ogni modo, siamo pronti per cominciare. Vi dico soltanto il nostro numero 334 11 11 622. Si comincia.

0: E allora, non è una giornata facile perché purtroppo oggi si sono spente due persone. Da una parte la tragedia di Silvio Baldini, che ha perso la figlia trentenne Valentina, affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica, e dunque questa mattina già intorno alle 11 era arrivata questa pessima, terribile notizia. Poi un'ora e mezza dopo è arrivata la notizia anche di Osvaldo Bagnoli, storico, grande allenatore, l'uomo che ha portato il Verona a vincere lo scudetto, un uomo che è entrato nella storia e che poi ha allenato anche l'Inter, che era un milanese, il Genoa, era un milanese doc, letteralmente parlava anche in dialetto, io l'ho conosciuto negli anni 90 e mi ricordo che parlavo questo dialetto divertente, e che lui che ha confessato che Berlusconi non lo prese al Milan perché era di sinistra.
1: È grandissimo personaggio, ancora di un calcio in cui ci potevano essere appunto le sorprese e delle vincitrici di scudetti assolutamente inaspettate. Magari poi ricapiterà, visto che adesso il Como sta crescendo, la Fiorentina si sta preparando bene.
0: Farà degli investimenti, visto che il presidente Suarso ha parlato di voler far diventare il Como il Los Angeles Lakers del nostro campionato.
1: Cioè, ne ha preso il basket. Anche detto che considerano la multa eventuale per il fair play finanziario parte dei rischi che si devono correre per
0: come far
1: crescere la società.
0: Come il Paris Saint-Germain, pagano la multa, tanto quando si ha i soldi si può fare quello che si vuole.

0: conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
1: Senti, perché il Verona ha vinto il campionato d'Italia?
0: Ma forse perché
1: ecco che arrivano i due ragazzi, guarda.
2: Il Verona è campione d'Italia. Bastano queste parole per raccontare un'impresa che, ancora oggi, appartiene alla leggenda del calcio italiano. Dietro quel trionfo c'era un uomo schivo, poco incline ai riflettori, ma capace di entrare nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto, Osvaldo Bagnoli.
3: Io penso di essere stato un aziendalista, cioè sì, volevo certe cose, però capivo le esigenze della società e il piacere era quando certi giocatori venivano sempre presi attraverso il giudizio dell'allenatore e della società, oppure dalla società e allenatore, insomma.
2: Nato a Milano il 3 luglio 1935, nel quartiere della Bovisa, cresce con i valori del lavoro e della semplicità. Da calciatore veste le maglie di Milan, Verona, Udinese, Catanzaro e Spal, senza mai diventare una star. La sua vera storia, però, inizia in panchina. Dopo le prime esperienze tra Serie C e Serie B, nel 1981 arriva all'Hellas Verona. In pochi anni costruisce una squadra destinata a entrare nella storia. Non ha i campioni delle grandi del nord, ma crea un gruppo unito, organizzato e convinto di poter sfidare chiunque. La stagione dal 1984 al 1985 è un autentico capolavoro. Il Verona conquista il suo primo e unico scudetto, interrompendo il dominio delle grandi del calcio italiano. È una vittoria che ancora oggi viene ricordata come una delle imprese sportive più straordinarie di sempre. Ma Bagnoli non è soltanto il tecnico dello scudetto. Negli anni successivi porta il Genoa ai vertici del calcio italiano, conquistando uno storico quarto posto e una memorabile cavalcata in Coppa UEFA, culminata con la vittoria ad Anfield contro il Liverpool, un risultato che resta scolpito nella memoria dei tifosi rossoblù. Chiude la carriera allenando anche l'Inter, ma senza mai cambiare il suo modo di essere. Mai una parola fuori posto, mai la ricerca del protagonista. Per tutti resta il mago della Bovisa. Un allenatore che parlava poco, osservava molto e lasciava che fossero il lavoro e i risultati a raccontarlo. Nel 2017 entra nella Hall of Fame del calcio italiano. L'anno successivo l'Hellas Verona lo nomina presidente onorario, un riconoscimento al legame indissolubile con la città e con quella squadra che rese possibile l'impossibile. Con la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, a 91 anni, il calcio italiano perde uno dei suoi maestri più autentici. Un uomo che ha dimostrato che, con idee, umiltà e spirito di squadra, anche i sogni più grandi possono diventare realtà. Per Verona, e non solo, Osvaldo Bagnoli resterà per sempre l'uomo che trasformò una favola in storia.
4: Questo dunque il ricordo di Osvaldo Bagnoli nella nostra copertina, e noi che insomma in questa giornata andremo a raccontare, a parlare anche di altri argomenti, e lo faremo anche parlando di questo mondiale un po' anomalo di calciomercato con le ultime notizie, con il Toto Panchina del CT della Nazionale. Tommaso Guardiola si è sfilato, a ore arriverà l'annuncio del nuovo CT, a ore. Quindi
5: sì, ma credo che sia abbastanza confermata lì la voce di Pirlo. Sentivo anche vari colleghi che dicevano aver avuto indiscrezioni negli ultimi giorni, che dovrebbe essere proprio Andrea Pirlo il profilo scelto. Io non sono, come dicevamo l'altro giorno tu ed io, necessariamente contrario, è una scelta sicuramente particolare. È chiaro che è un rischio molto grosso, però se lo prende sulle spalle Maldini, direi che quindi ci sono delle speranze per credere che sia una buona scelta. Vedremo se sarà lui.
4: Vedremo se sarà lui, come pare che sia. E allora adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Somber, My Body Isn't Ready, e tra poco torniamo.

0: E allora siamo insieme in questa, in questo inizio di trasmissione Lapo, ovviamente Tommaso, Alessia insieme a voi, con il primo ospite della giornata che è, signore e signori, torna a grande richiesta dopo, sarà passati quanto, 10 giorni addirittura, Riccardo Signori. Ciao Riccardo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, ben trovati.
2: Buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: Allora Riccardo, a brevissimo avremo il CT della Nazionale, mancano poche ore e il nome sembrerebbe quello di Andrea Pirlo. Il che cosa ti suscita innanzitutto?
1: Mi suscita tenerezza per Pirlo, ma
0: toccata piano come sempre a tocchi piano, come sempre.
2: Fantastico.
1: Tenerezza per Pirlo, ma anche tenerezza, sì, per tutti quelli che sperano che la Nazionale possa avere un grande futuro. Ce l'ha avuto, ce l'ha sicuramente dietro le spalle. No, adesso scherzi a parte, Pirlo è una bravissima persona, è un giocatore fantastico, ma una cosa fa il giocatore e una cosa fa l'allenatore. Nelle prime esperienze ha dimostrato che era bisogno di esperienza. E probabilmente sta facendo anche in America, ma per questa nazionale ci vuole uno che abbia già il polso sicuro e la rotta sicura e tranquilla. Voglio dire, uno che abbia avuto tante esperienze, cioè fra 10 anni Pirlo potrebbe essere il miglior CT della nazionale. Ora è una scommessa. Ora, se Maldini e Leonardo vogliono partire da una scommessa, bravi loro, se la vincono hanno fatto bingo, ma se la perdono cosa succede?
0: Questa è la domanda.
2: Bella domanda. Infatti io volevo chiederti, Riccardo, che cosa ne pensi di questa ripartenza proprio della nazionale, della FIGC, al netto delle figure scelte, eccetera, eccetera. Non ti sembra che si stia trascurando poi quello che dovrebbe essere il fulcro, ovvero delle riforme anche a livello governativo, delle riforme che riposizionino non solo il calcio, ma lo sport in generale all'interno del sistema, ad esempio, scolastico e culturale del paese, visto che secondo me si è un po' diluito negli ultimi anni?
1: Ma sicuramente sì, perché la cultura sportiva non si crea da un momento all'altro, e anzi avremmo dovuto crearla in questi 50 anni. Evidentemente in questi 50 anni qualcosa è andato perduto. Ora, se noi diciamo, vabbè, però guarda il tennis, guarda Sinner e compagnia, oppure ai tempi di Tomba, guarda Tomba lo sci, anche oggi a tempi della Brignone, perché Brignone è stata fantastica, e con lei la Boggio, certo, e compagnia. Però sì, è una cultura che non viene, come dire, creata dallo Stato, ma viene creata dai nuclei, viene creata dalle federazioni. Ora, la Federazione, esatto, Gioco Calcio in questo senso ha fallito, perché non ha creato nulla. Se oggi guardiamo il Milan nuovo di Cardinale, con tutti gli sognamenti o sono a ritrombe, se voi andate a guardare, non prende un giocatore italiano, forse ne avrà uno in rosa o due se gli andrà bene. Ecco, è da qui che si sbaglia. Poi certo, è evidente che anche chi dovrà fare il commissario tecnico nazionale o quelli che stanno sopra hanno bisogno dell'aiuto dei club, perché senza l'aiuto dei club che si impegnino a cercare i giocatori italiani, a far crescere i giocatori italiani, secondo me anche a dargli i migliori istruttori, perché alla fine dipende anche dagli istruttori se un giocatore cresce bene o cresce male. Ecco, senza questa cordata è chiaro che non si andrà mai da nessuna parte. Quindi adesso vediamo se nel giro, io dico un anno, almeno un anno bisogna aspettare, qualcosa cresce, qualcosa migliora, qualcosa, insomma, si vede uno spuntar di boccioli, diciamo così, va?
0: Senti, prima di continuare non posso non chiederti un ricordo di Osvaldo Bagnoli.
1: Ecco, devo dire che è stato un personaggio di quelli più fantastici e apprezzabili che un giornalista potesse conoscere, sia per la sua cultura personale del calcio e sia per il suo modo di intendere il calcio, ma intendere anche i rapporti. Era uno che ti guardava anche storto ogni tanto, però aveva un modo assolutamente umile e intelligente di proporsi. Ha fatto un calcio fantastico, perché col Verona ha fatto un calcio fantastico con alcuni giocatori molto bravi, perché non dimentichiamo che Elker e Brighel sono stati giocatori eccellenti, come anche gli italiani che aveva. In un campionato che aveva tutto il meglio del mondo, dico Maradona, Falcao, Platini e compagnia bella. In quel campionato lui è riuscito a prendere questa squadra, che era il Verona, e a portarla al successo. Devo dire che è stato un successo suo, un successo della squadra, ma un successo soprattutto suo, perché era un personaggio di grande spessore umano, anche se talvolta gli sembrava un po', appunto, ruvido, diciamo così, ma era un grande spessore umano. E mi è spiaciuto, l'ho conosciuto abbastanza durante il periodo in cui è stato all'Inter, che all'Inter invece le cose non gli siano andate bene. aveva i due olandesi, Bergkamp e Jonk, come lo chiamava lui.
2: Sì. È vero,
1: diceva è Jonk, capito? Sì, però con Bergkamp, che poi si è rivelato un ottimo giocatore, secondo me Bagnoli dimostrò quali erano i limiti di Bergkamp, perché Bergkamp nell'Inter non riuscì mai a, come dire, a inserirsi definitivamente, ma non per colpa dell'allenatore.
0: No,
1: per
0: no, l'ho detto lo stesso Bergkamp, non si trovava bene in Italia, era un problema.
1: Esatto,
0: l'Inter è stata anche sfortunata in quel periodo storico, perché ha avuto Bergkamp e poi ha avuto Sammer, che poi divenne anche pallone, magari non era il miglior pallone d'oro, ma era un pallone d'oro comunque, e li ha avuti tutti a distanza di pochissimo tempo, aveva Ruben Sosa, giocatori così.
2: Però in Europa era andato, in Europa non era andato male Bergkamp.
0: No, beh, l'Inter aveva vinto una Coppa UEFA con lui.
2: Esatto. Esatto.
1: Però insomma non è stato un buon giocatore che dopo si è rivelato essere, eccetera. Comunque,
2: no, certo,
1: anche con l'Inter Bagnoli secondo me aveva fatto un ottimo lavoro di costruzione. Poi Pellegrini si è fatto prendere la mano, e mi pare che anche in una recente intervista insomma di qualche tempo fa avesse detto: beh, tutto sommato forse con Bagnoli ho sbagliato. E io penso che avesse sbagliato, perché Bagnoli veramente ci ha dato il senso di un altro calcio, ma di un calcio che era nella sua, come dire, umiltà e soprattutto semplicità. Cioè Bagnoli pensava al gioco verticale, pensava al gioco semplice, non si riempiva di parole, pensava solo ai fatti. Secondo me è stato un grande allenatore e anche un grande maestro di vita nello sport.
2: È vero.
0: Abbiamo ancora, ecco, qualche minuto, Riccardo, nel guardare un po' a questo mondiale. Intanto ti faccio la classica domanda: cioè, ti aspettavi una finale tra Spagna e Argentina?
1: No, avrei pensato che allora, se dovendo fare il conto sulle quattro semifinaliste, quelle che meritavano di più erano Francia e Inghilterra. Credo che la Francia abbia buttato via per l'ennesima volta un'occasione, perché era comunque la squadra più forte, dei migliori talenti, e ha praticamente dimenticato di giocare la partita con la Spagna, mentre gli inglesi mi hanno stupito, perché fatto il gol è come se si fossero, come dire, avessero preso paura, si fossero bloccati mentalmente nel giocare, anziché pensare che stavano vincendo una partita che li portava a fare la finale finalmente del mondiale.
0: Sì.
1: Quindi devo dire che avrei preferito le due sconfitte come finaliste rispetto alle due che hanno vinto, e se devi dire, penso che allora se dobbiamo proprio dare almeno un minimo di valore al calcio, cioè che il calcio non inganni sempre, in questa partita dovrebbe vincere la Spagna.
2: Prima stavi accennando al Milan, giustamente hai introdotto l'argomento sui club, diciamo. Che idea ti stai facendo a proposito sia delle difficoltà che da un certo punto di vista alcune squadre stanno affrontando sul mercato, ovviamente a cedere i giocatori, e che Serie A secondo te si sta delineando, visto che alla fine tra un mesetto circa si partirà? E quindi
0: l'ultima
2: è vero
0: notizia
2: che il tempo...
0: è di Čelik alla Juve, che ha soffiato il giocatore della Roma.
2: Sì, i tifosi della Roma sono felicissimi di questo. Devo dire, leggevo un po' di commenti,
0: sì,
2: e sono contentissimo.
0: Sì, ho sentito anch'io.
1: Dicono che c'è, ma voglio dire, ci sta come questo gioco delle parti, anche perché non dimentichiamo che il dirigente che c'è oggi alla Juve era alla Roma con Gasperini, e non si prendevano. Quindi è stata anche una sorta di rispetto che gli ha fatto. E tutto sommato è anche divertente come idea. Per dire la verità, io sono allibito dalle società, cioè Milan, che comunque deve vendere e non vende, e deve comprare giocatori, perché comunque non basta un centravanti a far cambiare una squadra, anche se hanno preso anche un buon difensore. L'Inter, che continua a cercare un giocatore di destra, ma erano quanti mesi era che l'Inter sapeva che Dumfries sarebbe andato via? Possibile che in 6 mesi non sia mai riuscito a mettere le mani su? Poi dopo c'è il caso Palestra, d'accordo, mettiamola come vogliamo. Però hai un piano A, ma fatti anche un piano B, e questo, insomma, ho la sensazione che i nostri club, presi dall'euforia del nulla e forse distratti troppo dal mondiale, ci abbiamo messo troppo tempo, e ci stiamo mettendo troppo tempo a assestarsi, perché poi appunto il 3 agosto comincia il campionato, ma poi in settembre c'è già la Champions League. Ora, se per il campionato ti puoi prendere tempo, come dice Allegri, fino a marzo, io sono d'accordo, prima di marzo il campionato non è mai così bene stabilizzato nei suoi valori. Per la Champions League certe squadre hanno bisogno di correre. Certo, Juventus e Milan se la possono prendere comoda, visto che sono fuori dalla Champions League, però credo che abbiano il dovere di dimostrare subito che questo campionato sarà un campionato di valore, e soprattutto sarà un campionato nel quale non potrà loro sfuggire la qualificazione alla Champions. Se sfugge è un altro fallimento, e poi vediamo se vanno via ancora gli allenatori o se vanno via i dirigenti.
2: Non sarà facile, perché no, con il Como che cresce, la Fiorentina che sta facendo un mercato importante, cioè, ci saranno secondo me tante avversarie per quei quattro posti, ecco. Vedo un po' così.
1: No, sono convinto anch'io, sarà difficile, però loro hanno questo obbligo, cioè ogni tanto anziché stare sempre lì a sbirinare sulle squadre, i poverini qua, poverini là, i giocatori, oh no, basta, hanno dei doveri, prendono un sacco di soldi, devono vincere, devono andare in Champions, perché questo è il loro dovere, perché queste tre squadre non possono permettersi di non esserci, anche per rango, non solo per questione di denaro. Quindi smettiamola di dare sempre i poverini ai giocatori.
0: Riccardo, una pennellata di Milan prima di chiudere. Fonseca, l'ex allenatore del Milan, si sfoga, leggo da Sport Mediaset. Amorim accolto da Cardinale. Io invece, in effetti nessuno è andato a prenderlo all'aeroporto, ti ricordi la scena in cui l'avevano caricato lì, come dire, ma chi ci fa questo a Milanello? Ah, va bene, dai, vai col furgone, il furgoncino, l'hanno imbarcato. È tutta una scena veramente terribile. Qui, come dire, lì Cardinale stava lì, era assente. Qui, siccome Cardinale chiaramente ci ha messo le mani e ci ha messo la testa, e quindi coinvolgendosi automaticamente, ha un trattamento differente, mi sembra evidente.
1: Ma è evidente che Cardinale, che sa fare il suo mestiere come uomo d'affari, ha capito che qua, se lascia andare ancora il Milan così, perde un capitale. E lui non può permettersi di perdere un capitale, lui deve valorizzare il capitale, perché nel momento in cui avrà lo stadio dovrà vendere questo capitale, questa squadra, questo club, e se non l'ha valorizzato ma ha perso di valore, ci perde anche lui. Quindi probabilmente finalmente ha messo la testa sul campionato italiano, capendo che non è come non so, l'NBA americano o altre cose, ci deve essere più personalità, più attenzione, più cura, più interesse, più passione soprattutto. E quindi anche la storia dell'elicottero. Fa un po' sorridere pensando che ai tempi Berlusconi arrivò all'Arena e si portò dietro Van Basten e Gullit, e lui arriva a Milanello e si porta dietro Ghila e Ramos. Però vabbè, insomma, voglio dire, a ognuno, a ciascuno il suo, vediamo un po' come finirà.
0: Riccardo, certo. Grazie ancora, intanto buon lavoro, prestissimo.
1: Arrivederci,
2: a presto, grazie
1: a tutti.
0: Ciao a te, a tra poco, noi ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
12: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
11: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 14 e 33 minuti.
14: Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: Sport Club, il cuore dello sport.
16: Buongiorno, Sergei da Melania. E scusate, non è che voglio fare il polemico d'ufficio, ma che competenze ha Pirlo di allenatore? Cioè, che risultati ha avuto in carriera di allenatore? Non so, tutto il bene che io gli voglio a Maldini, e dov'è? Cioè, Pirlo, veramente ci vorrebbe Guardiola, ci vorrebbe come si chiamano quelli della Mourinho, non mi viene in mente, Ranieri, quello della Roma. Dai, cavolo.
0: Vabbè, mi pare di poter dire così, che dai. Non è molto, molto d'accordo.
2: Non gli piace,
0: va bene.
2: In parte sono d'accordo, dall'altra parte dico anche Guardiola, se non hai giocatori, non è che puoi fare i miracoli e trasformare il piombo in oro come gli alchimisti del 1300. Quindi mi sembra bisogna dare fiducia alle scelte che stanno facendo, tanto non c'è alternativa.
0: Aggiungo solo una cosa, perché poi tra poco andiamo dai nostri due ospiti che sono Juventus e Roma. Quindi anche per questa vicenda c'è Rick, ma poi adesso lo sentiremo da Gianni Balzarini ad Andrea Pugliese, quindi da Sport Mediaset, da Gazzetta dello Sport. Ma prima di andare da loro, prima di ascoltare la canzone, prima di coinvolgere anche Alessia per la Formula 1, anche per quel che riguarda questo tema, e qui anche voi due ve la potete vedere, ma c'è anche il concetto che oggi io leggevo nella nostra mega iper gigantesca chat di giornalisti sportivi e non sportivi, qual era un nome che poteva dividere, siccome dicevano ma dai Andrea Pirlo, cioè, va bene, ognuno faceva la propria lista e tutti venivano massacrati, questo non può, questo non va bene, lui è andato via, quell'altro tanto non rimane un anno e mezzo. Allora dico, se non c'è un nome riconosciuto è inutile discutere, perché se non c'è un nome,
2: infatti,
0: che unisca tutti, di che stiamo parlando? Ecco, il Conte
2: sono
0: capace anche io di dirlo, ma poi rimane un anno e mezzo e poi c'è Mancini da traditore e però quell'altro ha fallito, un altro occupato, di che stiamo parlando?
2: Adesso, ma mancano i giocatori, finché non ci sono i giocatori.
0: Teddy Swims.

0: E allora è arrivato il momento di andare dai nostri due ospiti che insomma sono già abbastanza arrabbiati l'uno con l'altro, c'è forte tensione, c'è grande nervosismo all'inizio della trasmissione, un derby tra Juventus e Roma, ovviamente abbiamo dovuto chiamare Gianni Balzarini e Andrea Pugliese che a breve insomma dovrebbe arrivare, ma intanto diamola a Gianni Balzarini, ovviamente ironizzo per la questione Celic. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno. A tutti.
0: Ciao a te. Allora buon Gianni, pomeriggio. In attesa di... ecco, ciao, scusami Tommaso perché vado subito perché ho scoperto che Andrea Pugliese non è ancora arrivato. Gianni, questa vicenda di Celic ha colto la sprovvista, nel senso che la Roma probabilmente ci è rimasta male. Poi i tifosi della Roma simulano un po' di... come posso dire, di...
1: Se dicono che hanno dato il pacco alla Juve.
0: Sì, esatto.
2: Esatto. Lo chiamano, scusate il termine, il più grande centratore di sederi della Serie A, perché dicono che i cross finiscono sempre contro i difensori avversari. Questo è quello che legge.
1: Peccato che Gasperini non la pensasse così, le formazioni Gasperini e non le fanno i tifosi, insomma, ecco, diciamo così. No, vabbè, è stato l'ennesimo colpo, il terzo colpo sotto traccia di Carnevali, perché il primo è Hecator, il secondo è Massara, il terzo è appunto Celic, il che fa pensare che la Juve sia tornata ad un modus operandi che richiama quello di tanti anni fa, la famosa triade, quando praticamente ti facevano credere delle cose, poi andavano su altre, ti facevano credere ad alcuni giocatori, andavano su altri, e devo dire che se sono sconfitte per noi giornalisti che siamo sempre alla ricerca del segreto, del pelo nell'uovo, eccetera, sono importanti vittorie, tra virgolette, per le società che si comportano in questa maniera, sempre al netto del fatto che poi questi acquisti devono rivelarsi importanti e preziosi sul campo, insomma.
0: Intanto perdonami, ma ci ha raggiunti anche Andrea Pugliese della Gazzetta dello Sport. Andrea, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qui.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, non so se invece Andrea è dalla parte di quei tifosi della Roma che dicono abbiamo dato il pacco alla Juve, tra virgolette, o al contrario invece è stata persa una risorsa e Gasperini non sarà felice. Com'è la verità, Andrea?
3: Ma dipende sempre da che punto vedi le cose, nel senso che Celic è sicuramente un giocatore affidabile, ma non vale quel tipo di ingaggio. Insomma, dare 3 milioni a Celic è quantomeno insomma surreale per alcune versi, per altre cose ne guadagnerà anche di più. È un giocatore sicuramente affidabile, però a Roma è sempre stato fischiato, tranne nell'ultimo anno in cui ha fatto molto molto bene, però insomma i proverbiali cross di Celic addosso, puntualmente addosso al terzino avversario, sono rimasti storia nella capitale, quindi qui non si perde sicuramente un grande giocatore. Quello che dispiace è la lentezza della Roma nelle fare certe cose, perché comunque insomma Celic era stato annunciato in lista, era considerato un giocatore che Gasperini aveva chiesto esplicitamente, perché è un giocatore comunque molto duttile, un giocatore che sa essere utile, però insomma c'è sempre un limite a tutto, nel senso, secondo me un giocatore può arrivare a guadagnare 1,5 milioni, 2, non di più. Pagarlo quella cifra mi sembra uno sproposito, tant'è vero Celic alla Roma aveva chiesto inizialmente 3,8 milioni, e lo stesso Massara insomma non ci pensava neanche un attimo a rinnovarlo a quelle cifre. Poi si è messo di mezzo Gasperini e ha iniziato una trattativa.
0: Dunque io volevo chiedere questo invece a Gianni Balzarini. Gianni, la Juventus ha delle difficoltà come tutti a vendere. Ora che ha preso Celic, mi chiedo se adesso la Juventus procederà magari a qualche cessione. E sempre ammesso non concesso che ci siano delle offerte per dei giocatori che tra l'altro rischiano alcuni di rimanere controvoglia, nel senso, io penso a Openda, penso magari a giocatori che... c'è Bremer che sembrerebbe cercato dalla Turchia, dal Fenerbahce, cioè, com'è la situazione?
1: No, beh, è chiaro che la Juve adesso deve vendere, anche perché mi sembra sono stati pubblicati i dettagli degli accordi del settlement agreement della Juve, insomma la Juve deve, ogni passo che fa deve giustificarlo adesso in maniera molto molto precisa e molto meticolosa, di conseguenza la priorità è vendere e ci sono tanti esuberi. Magari ci fosse un'offerta, io mi metto nei panni della Juve, ci fosse un'offerta importante per Bremer, non dimentichiamo che lui è ancora sotto clausola rescissoria di 58 milioni, che scadrà il 10 di agosto, quindi se il Fenerbahce dovesse diciamo offrire i soldi della clausola, credo che la Juve non batterebbe ciglio. Poi bisogna vedere se la destinazione sarebbe gradita al giocatore, che ultimamente aveva fatto sapere invece di voler restare. E poi ce ne sono tanti altri, da Miretti a Cabala, a Jegrova, ad Agiz, a Openda che tu hai citato, a David, insomma sono tante situazioni da sistemare. Non credo obiettivamente che la Juve riuscirà a sistemarle tutte in questa sessione di mercato, perché effettivamente ci vorrebbe un mezzo miracolo, se non tre quarti di miracolo, ecco, per metterli a sistemarli tutti. Però è chiaro che qualcuno deve per forza uscire. Se Carnevali e Massara usano il metodo della sorpresa, allora a questo punto io ho citato dei nomi che resteranno e magari esce il dito a sto punto, perché però penso che sia molto difficile.
2: Tommaso. Ma invece, a proposito, per tornare diciamo lato Roma ma anche eventualmente Juventus, la situazione di Pellegrini, cioè Pellegrini rinnoverà con la Roma oppure si vocifera anche un eventuale passaggio alla Juventus sempre tramite Massara eccetera, cosa sta succedendo da quel fronte?
1: Credo che allora, possa rispondere meglio, ecco, esatto.
2: Andrea.
3: Pellegrini è già stato avvicinato dalla Juventus nei giorni scorsi. Insomma, c'è stata una manifestazione di interesse, perché comunque un giocatore chiaramente a parametro zero di quel livello fa ovviamente gola. Tra altre cose, Spalletti lo conosce bene per averlo avuto in nazionale, ha giocato 8 partite con Spalletti, quindi evidentemente c'è la stima e la fiducia. E Lorenzo vuole o vorrebbe restare ancora alla Roma, c'è una trattativa in corso sulla base di 2,5 milioni di euro. Io penso che perdere anche Pellegrini dopo Celik sarebbe un colpo mortale a livello d'immagine per la Roma, perché questi tre, cioè Dybala, Celik e Pellegrini, erano stati chiesti esplicitamente come conferma da Gasperini, e quindi ritengo che alla fine in questo momento l'entourage del giocatore sia in una posizione di forza ancora maggiore dopo quanto è successo con Celik, e che la Roma non possa farselo sfuggire. Quindi penso che alla fine, considerando la volontà di Pellegrini di restare alla Roma e la necessità della Roma di non perderlo, si possa arrivare alla fumata bianca.
0: In tutto questo poi, ecco Gianni, stiamo parlando di una Juventus che in questo momento ha un Luciano Spalletti che si sta esprimendo poco, quindi ti chiedo a te qual è il suo umore in questo periodo.
1: Guarda, lo scopriremo tra un quarto d'ora, perché sono qua proprio a Torino per la conferenza stampa di Spalletti, che ufficialmente è una conferenza stampa di vigilia di Basilea Juventus, ma in realtà insomma penso che si parlerà poco di questa partita, certo. E soprattutto di mercato, del suo stato d'animo, che sicuramente non era dei migliori nei giorni scorsi e che forse adesso si sta un po' rasserenando, anche se mi sento di dire che potrebbe esserci una deadline di stato d'animo di Spalletti che si potrebbe fissare attorno al 2 di agosto, quando lui partirà per la tournée che la porterà prima ad Hong Kong e poi in Australia. E io credo che per quella data lì lui quantomeno il discorso dell'attacco lo voglia chiudere, ecco, che sia tutto fatto almeno per quel reparto. Stiamo a vedere, perché adesso circola il nome di Matteo Pellegrino, Colomani credo che sia a questo punto molto difficile come l'anno scorso, perché il Paris Saint Germain sembra che stia giocando un po' con tipo gatto con il topo con la Juve da due anni a questa parte, e la Juve non arriverà certamente a dare quei 45 milioni e oltre che è la valutazione che fa il Paris Saint Germain, a meno che appunto, e torno al discorso di prima, non ci siano in serbo sorprese particolari, non in serbo nel senso di Vlahovic, però attenzione, perché anche lui potrebbe essere oggetto di
2: potrebbe rientrare.
0: Andrea, stiamo per salutarvi, però una domanda la faccio uguale anche a te. Gasperini, che umore ha? Lo scopriremo tra un quarto d'ora, dopo che avrà scritto Spalletti.
3: No, lo scopriremo domenica dovrebbe parlare per la prima volta dopo l'amichevole con la Primavera. Sicuramente non può essere contento, perché la Roma in questo momento non ha fatto niente né in entrata né, mi permetto di dire, sui rinnovi. È stato rinnovato sì Dybala, ma perché probabilmente non c'erano tante altre grandi offerte, quindi siamo sicuramente in ritardo. Non può essere felice, però è anche vero insomma, di questi tempi lo scorso anno si era già quasi esploso, o per ora non l'ha fatto, forse sono cambiati gli interpreti, ecco, diciamo così.
0: Andrea Pugliese.
2: Ma invece Mancini non ha rinnovato, scusami, proprio su Flash, sì, perché vedevo che ha fatto una storia Instagram.
3: Sì, che Mancini, sembrava. Mancini lo ufficializzeranno nei prossimi giorni. Ah, okay.
0: Andrea e Gianni, Andrea Pugliese e Gianni Balzarini, grazie ancora, ovviamente buon lavoro, a prestissimo.
1: Ciao a voi.
2: Ciao. A presto, grazie.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie ancora. Una canzone e adesso andiamo a coinvolgere anche Alessia, anche perché sono finite le libere.
2: Sono finite, esatto.
0: Con la Ferrari che è seconda e terza, buone notizie quindi per i ferraristi, ma non sono dato Kimi Antonelli sesto. Adesso però andiamo ad ascoltare prima Edwin Collins, Girl Like You.

0: Giornale Radio con voi, con Sport Club ogni giorno in onda dalle 14 alle 16. Lapo De Carlo, ovviamente Tommaso Lavizzari, anche oggi come ogni venerdì collegato dallo studio 43 di Cologno Monzese. Ovviamente Alessia Rinaldi con noi. Parto da Alessia anche perché volevo chiedere questo, anche giustamente l'abbiamo fatta stare qui per 40 minuti a guardare il soffitto e lei giustamente dice ma anche no. Ma insomma, la Ferrari che si è presentata in Belgio in grande spolvero perché insomma ha piazzato Lewis Hamilton, un solo decimo e mezzo da Verstappen, Leclerc subito dietro, con appunto Leclerc che reduce anche dalla vittoria nel rocambolesco Gran Premio di Gran Bretagna. E quindi mi chiedo in questo momento se queste prove libere del venerdì hanno un valore oppure un valore, cioè, che sia relativo non c'è dubbio, ma è promettente, ecco Alessia.
1: Beh, sicuramente è un'ottima notizia per i tifosi Ferrari, ma io aspetterei a cantare vittoria perché di solito Mercedes le cartucce le spara durante il sabato mattina con le terze prove libere, però sicuramente è un tracciato molto favorevole per Verstappen, soprattutto se esploderà una pioggia improvvisa che Spa non è proprio il circuito più soleggiato del campionato.
0: Beh, poi a parte che questo poi ha un rettilineo lunghissimo, quindi evidentemente le Mercedes sono anche favorite rispetto alle Ferrari.
2: Spa è l'università un po' della Formula 1, è uno di quei gran premi insomma in cui il pilota anche conta moltissimo. Sono d'accordissimo infatti sul fatto che siano avvantaggiate Verstappen eventualmente con la Red Bull e anche le Mercedes per la velocità in rettilineo. Ferrari però insomma anche a Silverstone era sfavorita e poi alla fine l'ha portata a casa, per cui.
0: Ecco, però Alessia, le grandi escluse di questa tornata mi sembra che siano le McLaren, che hanno qualche difficoltà in questo tracciato.
1: Beh, ma le McLaren quest'anno non le ho ancora viste proprio brillare come ci si aspettava. Comunque arrivi con Norris campione del mondo. Sì, è vero, il cambio di regolamento, uno si aspettava che ci sarebbe stato qualcosa di diverso, lo è stato quando c'è stato l'ultimo cambio di regolamento che comunque Mercedes ha dominato per un sacco di anni e poi Mercedes ha fatto un crollo. McLaren non mi aspettavo così tanto perché comunque me l'aspettavo come seconda forza del campionato. Alla fine l'anno scorso già parlavano di aggiornamenti per il campionato 26. È anche strano questa situazione. Sicuramente il team sta gestendo una situazione complicata anche dal punto di vista, secondo me, dei piloti. Perché comunque l'anno scorso ci sono state un po' di diatribe tra Norris, Piastri, a chi diamo il titolo, le famosissime papaya rules, che secondo me hanno tremato.
0: Cosa sono le papaya rules per chi non segue la Formula 1?
1: Papaya rules è stata una decisione sulla quale parzialmente sono d'accordo, ovvero non intromettersi nei piloti, lasciamo i piloti correre, non favoriamo nessuno dei due. Però a metà campionato devi poi per forza di cose favorire un pilota o l'altro.
0: Scusami, coinvolgo anche su questo Tommaso, tu sei d'accordo l'idea di farli correre e poi alla fine si decide, o sarebbe giusto in questo caso già dare delle direttive dal principio?
2: È una regola appunto della McLaren, che McLaren ha sempre avuto, che ha dato Andrea Stella come regola iniziale, perché per loro l'obiettivo principale è sempre comunque quello del campionato costruttori. I piloti vengono sempre comunque in secondo piano. Io l'ho trovato anche abbastanza corretto l'anno scorso, perché i piloti sono arrivati a fine diciamo campionato abbastanza ravvicinati, per cui era inutile dare un favorito. Quando hai due piloti non c'è una scelta corretta. Secondo me Andrea Stella è molto bravo a gestire il rapporto tra piloti. È vero che quest'anno hanno avuto delle grosse difficoltà, ma credo anche abbastanza logiche se si va a pensare al percorso che ha fatto McLaren. Leggevo proprio recentemente che Andrea Stella ha detto che sembra che abbiano trovato una quadra, visto che più tardi sentirete voi Franco Nunes, che con cui io sono molto d'accordo, e che proprio un paio di settimane fa da noi aveva detto che secondo lui McLaren nella seconda parte della stagione, come anche Aston Martin, probabilmente sarebbero ricresciute. In logica io sono abbastanza d'accordo, ma McLaren lo ha sempre più o meno fatto tant'è che appunto viene chiamato papaya rule, perché è una regola che è un po' storica per McLaren.
0: In questo caso voglio sapere da Alessia una cosa. Noi abbiamo un Leclerc che io devo guardare, sono meno esperto di voi in termini di Formula 1 e quindi chiaramente vi guardo con un occhio chiaramente un po' più da neofita, ma mi sembra che Leclerc da un punto di vista mentale sia sempre, come dire, abbia un codice non di insicurezza, però lui giustifica sempre, si esagera ed esaspera sempre troppo le sue sconfitte, è incredibilmente autocritico, ha un atteggiamento sempre particolarmente coscienzioso e severo con se stesso. Questa umiltà in eccesso lo porta magari corretta o forse magari esagerata, esasperata?
1: Secondo me è un po' controproducente per lui come pilota, per quanto sia apprezzata, per quanto anche lo stesso Hamilton l'anno scorso, quando è arrivato in Ferrari e non si trovava con la macchina o comunque con il team, perché comunque c'è il cambio di cultura, il cambio di macchina dopo tanti anni che sta in Mercedes e prima ancora in McLaren, diventa difficile, cioè è stato esasperato l'anno scorso Hamilton. Allo stesso tempo mi sento di dire Leclerc, secondo me si sente un po' frustrato dalla situazione, perché comunque vede un Hamilton che è arrivato l'anno scorso e rimaneva Leclerc il primo pilota, invece quest'anno sembra quasi padroneggiare l'inglese sul monegasco.
0: Sì.
1: E questo secondo me lo porta a frustrarsi ulteriormente, perché magari vede Hamilton che sta raggiungendo dei risultati migliori dei suoi, comunque per quanto poco che è stato Hamilton è tornato secondo in campionato, e Leclerc no. Leclerc non lo vediamo secondo in campionato da diversi anni. Leclerc sono 7 anni, se non dico una cavolata, in Ferrari. Leclerc ha portato a casa 9 vittorie. Kimi quest'anno rischia di portarne a casa di più lui.
0: Vediamo io cosa, Tommaso.
2: No, sì, che sono assolutamente d'accordo e che penso da sempre che sia il grosso problema di Leclerc, che per me allo stato attuale, vabbè, a parte l'arrivo di Kimi Antonelli quest'anno, ma negli ultimi anni insieme a Verstappen era l'unico pilota in grado di far fare un salto di qualità deciso alle macchine che guida. Solo che secondo me appunto Leclerc ha questo problema caratteriale che è il suo grosso freno da sempre, perché per me il pilota per eccellenza deve essere abbastanza strafottente, perché quando sei in pista non hai troppo tempo per l'emotività. E mi ricollego anche a Kimi Antonelli, che proprio l'altro giorno ha detto che l'incontro con Federer, visto che l'Apo è tu sei il nostro insegnante di tennis, ha detto che gli è servito molto chiacchierare con lui, perché ha capito che la gestione dell'emotività è un aspetto fondamentale e Federer in questo gli ha dato dei consigli molto molto utili. Speriamo che anche per noi italiani che gli abbia dato effettivamente una marcia in più a questo punto.
0: Non c'è dubbio. Allora, beh, intanto dando un'occhiata quest'anno ai podi, vediamo che la maggior parte dei casi sono stati conquistati sempre da Kimi Antonelli, che oggi è sesto. La sensazione è che Kimi Antonelli studi il percorso e poi piano piano nella giornata del sabato magari cresca ulteriormente. Oggi va settata la macchina, vanno capite
1: alcune
0: cose.
1: Anche
0: già
1: oggi pomeriggio mi aspetto un miglioramento. Kimi è molto attento, studia tanto, lo vediamo anche nei sorpassi, quando in gara magari ci mette anche 3 o 4 giri prima di sorpassare l'avversario, proprio perché lo vuole andare a studiare, vuole capire il punto migliore dove andare ad attaccarlo e dove poi guadagna più vantaggio possibile, quindi assolutamente.
0: Allora facciamo così, Alessia, tu stai adesso, rimani con noi mentre tra poco lasceremo andare via Tommaso. Solo una cosa, perché mi pare che anche Tommaso sia come te, ma voi due amate di più la Formula 1 che la MotoGP?
1: Sì,
0: mi pare di così.
2: Senza dubbio.
0: Ma perché?
2: Ma la Formula 1, io ti ho detto, io arrivo da una famiglia, sono nipote e figlio di 2 piloti di rally.
0: Vabbè, non vale, non potrei. Alessia, anche tu poi sei figlia di piloti di...
1: No, purtroppo no, però io ho iniziato quando avevo 2 anni, che mio papà mi portava a vedere la Formula 1 a Monza, dalle libere in poi.
0: Uno quindi figlio di piloti, l'altro è fondamentalmente...
2: Sì, piloti amatoriali no? Che poi dopo dicono...
0: Comunque l'addentellato è quello, poi anche Alessia mi pare di aver capito che anche lì ci sono delle motivazioni così emotive.
1: Sì, poi vabbè, io ho avuto una parentesi MotoGP perché avevo una casa a Tavuglia e quindi lì era un attimo
0: si poteva allora fare diversamente
2: in casa.
0: Sì. Va bene, ho capito, invece io sono per la MotoGP, tiè, ricatemi questo. E quindi allora intanto io ringrazio Tommaso, noi ci sentiamo lunedì ovviamente, sempre
2: ci vediamo lunedì, grazie mille a tutti, buon weekend, buona finale del mondiale, buon proseguimento
0: a te, ciao Tommaso. Grazie Tommaso Davizia.
2: Ciao.
0: Spazio al notiziario di Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Thank you. Sono le 15 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 72enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituirsi nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico delle ultime ore. E la premier Meloni oggi è intervenuta sui social sui temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal disegno di legge sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi, scrive la presidente del Consiglio, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, ha aggiunto il titolare della protezione civile, sarà licenziato entro il mese in commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Operazione antiterrorismo, arrestata nel Pavese una 17enne italiana per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su quattro gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato anche Genoa e Inter. Ora è il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
7: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale. Ieri l'Aula ha approvato la proposta di legge in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il provvedimento, che è stato trasmesso al Senato, prevede l'introduzione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza finalizzato ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Sviluppo economico. Si è svolta ieri davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive l'audizione di Claudio Descalzi. L'amministratore del legato di Eni è stato ascoltato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento nei settori produttivi per sostenere la crescita. Si è svolto mercoledì alla Camera il question time del governo, hanno partecipato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Tra gli argomenti affrontati, l'offerta formativa degli istituti tecnici, la tutela dell'artigianato e la situazione dell'industria automobilistica, con particolare riferimento alle attività del gruppo Stellantis. Competitività e sviluppo. Si è svolta ieri presso l'aula dei gruppi parlamentari la cerimonia di celebrazione del centenario di ICE, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e la presentazione del rapporto L'Italia nell'economia internazionale. All'evento ha partecipato il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Media e diritti. È andato in scena martedì alla Camera l'evento di presentazione della relazione annuale 2026 a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Hanno partecipato tra gli altri la segretaria di presidenza della Camera Anna Rita Patriarca e il presidente dell'autorità Giacomo La Sorella.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Di nuovo insieme, allora tra pochissimo avremo con noi Fulvio Giuliani, direttore della Ragione, e con il quale andremo a parlare di un doppio caso, cioè dalla parte del Napoli, e quindi vorrei sapere anche da lui alcuni aspetti che riguardano la squadra oggi. Poi lui è uno dei, credo, pochissimi che, quindi per questo motivo mi interessa molto, difende Lele Adani nel suo modo di fare telecronaca di calcio. Siccome ci sono dei dibattiti oggi, addirittura ho visto un titolo su Il Giornale, se non sbaglio, che prendeva di mira, con Toni Damascelli, prendeva di mira Adani in un modo piuttosto virulento, e quindi invece c'è chi, pochi, prendono le mosse del commentatore, ex calciatore, dicendo no, invece fa un ottimo servizio, è divertente, anche la sua argentinità portata sul servizio pubblico diventa divertente, anche perché basta con i ben pensanti che vogliono che si faccia la telecronaca vecchio stile. E voi come la pensate? Beh, un po' lo sappiamo perché questi giorni ve l'avevamo già chiesto, ma abbiamo quest'ultimo così soffio di vento che mi piace anche portare dalla parte di Adani per una volta. 334 11 11 622. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Malcolm Todd, Difficult Love. Break my-

0: E allora siamo arrivati al momento di andare a collegarci con Fulvio Giuliani, direttore della Ragione. Fulvio, ciao, ben trovato.
1: A voi.
0: Eccoci. Allora, mi è venuto in mente di chiamarti questa mattina perché svegliandomi, aprendo gli occhi, guardando, scrollando, come si dice, un po' le notizie, le notifiche, vedo dopo tutta una serie di impallinamenti di Adani il tuo editoriale che invece dice no, io sto con Adani. E ho detto no, ma io devo chiamare un caso raro, sei un panda del giornalismo in questo caso, perché
1: non sono l'unico,
0: ma io non sono, guarda, te lo dico sinceramente, non perché lo conosco le Adani, ma anche se un po' mi sorprende, perché lo conosco, lo conoscevo soprattutto in una modalità, in una chiave

0: contro poi tutti i maestrini della penna rossa, io non vale niente, per carità, però ho personalmente dichiarato guerra ai Soloni, non sopporto quelli con la pipa, il sigaro, ma non nulla contro la pipa e il sigaro, per carità, però sai che c'è una parte della nostra categoria che va in televisione col sigaro e la pipa, perché deve far vedere.
1: Accadeva una volta, tra l'altro ti vorrei far notare che su Il Giornale oggi Tony Damascelli mette in prima pagina Adani, spacciatore di urla e deliri, e la TV di Stato e sua compagnia.
0: Per carità, ma ragazzi, va benissimo, liberissimi di avere ciascuno di noi le proprie opinioni, ma io la mia è diversa da quella di Tony Damascelli. E va benissimo, però ripeto, capisco, allora, riponiamo le pipe spente, perché non si può fumare ovviamente in luoghi pubblici e tantomeno sul posto di lavoro, e ragioniamo sul perché io poi alla fine sto con Adani, perché è una boccata d'ossigeno, se non altro sul piano del divertimento, della vita, del ritmo, rispetto a questo piattume sconfortante offerto dalla TV di Stato, perché insomma, apriamoci chiaro, qui siamo a una televisione bulgara dell'87, precaduta del muro, tutto sempre uguale, i saluttini, manco le scenografie cambiano, capito? E gli ospiti anche più divertenti, citavo Ciccio Graziani stamattina, persona che io adoro,
1: mi ha perso Fulvio Giuliani così. Mannaggia miseria, adesso lo riprendiamo. Si sente quando crolla improvvisamente la linea, e purtroppo è così. No, devo dire che adesso poi volevo fargli una domanda che ha un sapore anche politico, perché una delle cose che ho notato, no, è che l'assenza, cioè dunque c'è la presenza pervasiva di Lelia Dani, quindi gli faccio la domanda, eccoti qui Fulvio, guarda, voglio abbinare la domanda,
0: tutto.
1: Ecco, ad una no, ma adesso senti che ti faccio questa domanda, te la leggo,
0: sì.
1: Tu stavi rispondendo, però la domanda ha un sapore politico. Cioè, se io voglio vedere, sì, perché se no non me lo spiego. Cioè, tutti i giornali di destra o di centrodestra oggi unitamente attaccano Adani.
0: Sì.
1: Cioè, io ti ho citato Il Giornale, poi vado sulla Verità e sulla Verità trovo a fondo pagina che cosa abbiamo fatto per meritarci i deliri mondiali di Adani sulla 1 di Maurizio Caverzan. Poi vado su Libero e anche su Libero in prima pagina il titolo è a fondo pagina Lucia Esposito Adani ultra, ovviamente con una chiave di lettura nettamente negativa. Se vado sui giornali di sinistra non se lo finano proprio, quindi ho detto ma c'è un sapore politico, hanno scoperto che Adani di sinistra, non lo so,
0: no,
1: cosa potrebbe essere.
0: Ma io credo che allora che dato che il pecorume è un'altra caratteristica distintiva insieme ai sigari e alle pipe della nostra categoria, no? Quando si parte una moda tutti inseguono, perché, ma non perché ci credano, adesso non mi riferisco ai singoli colleghi, non me ne importa niente, ognuno, ribadisco, pensi ciò che vuole, però mi auguro che almeno sia un pensiero autonomo e non determinato dal fatto che se oggi tu attacchi Adani ti becchi 5 like,
1: sì.
0: Perché ho paura che ormai funzioni così. Adesso parlando di cose ben più serie, la faccenda del gioielliere, no? Anche lì non c'è uno straccio di equilibrio, tutti a inseguire disperatamente il post facile, no? Quello in cui io non pretendo la lettura giuridica, però insomma almeno un po' di equilibrio. Tornando ad Adani, insisto, rispetto al piattume, al mortorio totale, ma un po' di vita e poi soprattutto lo sberleffo di chi se ne frega di apparire dichiaratamente tifoso e parteggiante. Oh, ecco qualcosa che, tanto se io non tifo Argentina, no? Magari l'Argentina perde, godrò il doppio perché godrò anche contro Adani. E il calcio è questo, io e te ci prendiamo in giro, tu sei un noto tifoso milanista, io sono un noto tifoso del Napoli.
1: Proprio.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Quindi fa parte del gioco. E poi, diciamo la verità, confesso, sai, io vengo da una certa scuola, da un certo retroterra calcistico, io ho vissuto il più grande per distacco e quindi chiunque in qualche misura sappia cantare le gesta di Diego e del suo unico epigono, che è ovviamente Leo Messi, mi sta simpatico, che ti devo dire.
1: Ci davo la lettura perché mi colpiva, io devo dire che non so, sono un po' a metà, perché non amo molto invece. Cioè, nel senso, un po' perché conosco il personaggio, ma anche perché un po' va bene urlare, va bene strillare, ma ci deve essere anche una capacità vocale. Faccio un esempio: io vedo i telecronisti argentini, i brasiliani, ma abbinano alle urla quel go go go go go go, go quelle urla che fanno quando segnano la squadra, ma ci abbinano anche una capacità dialettica che.

0: Come dire, sanno le cose che devono dire. Lui invece improvvisa un po' troppo e talvolta si impappina, talvolta dice delle robe,
1: però,
0: che non hanno,
1: ecco,
0: senso.
1: Detto che sul 2-1 in semifinale, devo dire, quando gli è completamente partita la brocca, però gli è partita bene, perché comunque il racconto del 39enne fino al toro di Bahia Blanca, io muoio da ridere quando uno sì. urla in televisione il toro di Bahia Blanca, cioè, è una cosa che mi restituisce quella dimensione fanciullesca del calcio che, devo dirti, caro Lapo, i nostri più giovani colleghi secondo me stanno un po' perdendo, perché il telecronista ormai sono fatti con lo stampino giovane, bravissimo dal punto di vista dei numeri, delle cifre, della tattica, delle diagonali, però detto che sono un po' tutti uguali e urlano pure loro,
0: è vero. Ma un conto è urlare però, su DAZN e Sky, sempre che Sky non urlano peraltro, perché vedi che Sky
1: hanno ridotto un po',
0: molto. DAZN urlano molto, Sky non urlano, Rai c'è un urlatore e...
1: Rai non pervenuta, Rai
0: non fanno, non fanno telecronache, che fanno soltanto una volta ogni morte di Papa.
1: Esatto. E si vede,
0: sì, perché manca un po' di allenamento e questo è un po' il tema, no, da questo punto di vista.
1: Esatto.
0: Però
1: dicevo, io preferisco il trasporto che è chiaramente sopra le righe, ma è onesto, a questa affettazione tecnologica piena zeppa di numeri che non fregano niente a nessuno. La verità, perché guardate, i miei maestri, poi per carità del cielo, fondamentalmente sì, io che te abbiamo fatto altri lavori, però un po' ci siamo dilettati, no? Io mi sono molto dilettato con la radiocronaca, eccetera. Allora, per me gli insuperabili sono Dan Peterson e Bruno Pizzo. Cioè due che, pur avendo un'indiscutibile capacità e conoscenza tecnica, ma nelle telecronache parlavano di tutto tranne che delle partite. Non sto parlando della finale del mondiale, sto parlando della partita normale. Cioè, il Peterson che diventa un mito raccontandoci l'America e poi, come dire, in modo accessorio di Magic e Larry Bird, è inarrivabile per sti ragazzi che credono veramente che, tanto quelle cifre lì, io lo vorrei dire veramente, ma con rispetto, vi abbraccio forte, ma lo sappiamo tutti che quelle cifre basta chiedere a Gemini e a ChatGPT e te le sciorinano tutte, sì, non certo, è che si voglia certo. chissà quale abilità, l'abilità è un racconto che non sia stereotipato.
0: Fulvio,
1: e allora ti dico, viva Dani.
0: Dato che c'è uno che dice Lele in telecronaca sembra Roberto da Crema delle vendite, dice l'ascoltatore. Qualcun altro invece ti fa un'ultima domanda, perché noi ti stiamo salutando, Fulvio, però te lo chiedo per forza perché ci chiede, per esempio, un ascoltatore: buongiorno a tutti, ma cosa cambia da Gattuso a Pirlo? Quanta esperienza ha in più Pirlo rispetto a Gattuso? Tanto vale da tenere Gattuso, visto che è un problema di qualità dei giocatori, dice l'ascoltatore.
1: Ma perché mi devi far star male? Ma perché? Già fa caldo, già siamo fuori dal mondiale. Non lo so, no, io non ho niente contro Pirlo. Io credo che comunque chiunque abbia giocato al pallone, scusate il gioco di parole, e ascolti Andrea Pirlo, veda in uno spogliatoio Andrea Pirlo, si metta sull'attenti. Quindi, per carità del cielo. Però non possiamo negare che la carriera d'allenatore di questo fenomenale centrocampista sia stato un disastro. E quindi non la carriera di un commissario tecnico in una fase di ricostruzione. Però Lapo, mi aggrappo e chiudo ad una consapevolezza. Credo che Paolo Maldini sia una delle persone migliori espresse nella storia del nostro calcio, non nell'ultima fase, nella storia del nostro calcio. Mi fido tantissimo di Leonardo, mi fido tantissimo di Malagò e quindi mi rifiuto di credere che, quale che sia la scelta, Andrea Pirlo, XYZ, non sia ponderata al meglio, pur riconoscendo le problematiche economiche e tutto il resto. Mi affido a loro, perché se mi dovessi affidare al curriculum vitae da allenatore di Pirlo, ripeto, do una testata nel muro e cerco di svenire.
0: Fulvio Giuliani, direttore della Ragione, che ha vaticinato dunque chi dovrebbe essere il nuovo CD della Nazionale e tutte
1: no,
0: le ragioni.
1: Non l'ho detto.
0: Trappolone.
1: No, e poi ho solo sogni.
0: Invece io ho solide certezze, quindi ti lascio andare. Fulvio, ti abbraccio, ti ringrazio moltissimo. Ciao a te.
1: Buon lavoro. Ciao a te. Ciao, grazie.
0: 15:21, andiamo subito ad ascoltare una canzone di Miles Smith. Ah, sì.

0: insieme qui con me c'è Alessia Rinaldi. Alessia, che comunque segue molto la Formula 1, con la quale siamo anche ci stiamo divertendo anche a parlare di quello che sta avvenendo, anche delle prove libere, le prime che ci sono state in attesa delle seconde di questo venerdì, che però ci ha dato già primo questo responso. E prima ti chiedevo anche fuori onda se il fatto che la Ferrari abbia portato comunque due auto, quindi Lewis Hamilton, Leclerc, poche a distanza l'uno dall'altro, ecco, la Ferrari potrebbe aver trovato un equilibrio tra i due per portarli a performare senza delle sperequazioni, che sono uno arriva primo e l'altro sesto, uno arriva secondo, l'altro nono, e il fatto che siano vicini è una buona notizia? È una domanda laica, per cui non lo so se sia così.
1: In realtà sì, nel senso che sicuramente hanno trovato una coppia di piloti che secondo me, se bilanciati a livello emotivo e proprio a livello cerebrale, proprio anche a livello di prestazioni con se stessi, sono equilibrati, riescono a spronarsi tanto a vicenda. Non sono così convinta che siano sempre, riusciranno sempre a rimanere molto vicini con un 1-2, in questo caso vabbè un 2-3, proprio perché secondo me ci saranno piste in cui un Lewis sarà più favorito rispetto a un Leclerc, e questo potrebbe andare a minare un pochino la, non voglio dire la sua capacità di se stesso, la sua confidence, non mi viene in italiano, ma a mano che vedi un pilota di tanti anni in più di te, con 7 titoli mondiali, che riesce a performare sempre comunque, che ha sempre tanta fame, secondo me a volte rischia di farti dubitare delle tue stesse capacità. E questo secondo me su alcune piste Leclerc si è visto, però sicuramente
0: qualcuno dice che la stessa cosa che è capitato a Bagnaia con Marc Marquez in MotoGP, cioè il fatto che ci sia qualcuno di così scomodo nella stessa scuderia potrebbe anche essere un problema. In questo caso però Lewis Hamilton, che ha però anche l'età che ha, con un Leclerc che è un vero padrone di casa, nel senso che è da tanti anni in Ferrari, e quindi anche questo è un vantaggio.
1: Sì, io credo perché... che quello lì sia stato l'ostacolo più grande per Lewis, perché Lewis è arrivato da una cultura inglese, tedesca inglese. Leclerc viveva già da Monegasco, che comunque ha frequentato tanto Italia, ha avuto anche delle fidanzate italiane, ha avuto modo di conoscere la cultura, e quindi quando è entrato era più semplice per lui adattarsi. Lui si è dovuto proprio stravolgere sia il suo modo di pensare sia il suo modo di comunicare, e gli ingegneri Ferrari parlano tanto italiano tra di loro, quindi imparare una nuova lingua, quindi per lui è stata tanto.
0: Tu dici che Lewis Hamilton ha imparato a parlare italiano?
1: Qualcosina sì.
0: Così almeno può parlare. Invece Mercedes e McLaren, dicevo prima, nell'ombra, e la domanda è se è pretattica o è invece una crisi di adattamento energetico.
1: Ah, secondo me Mercedes viene fuori, secondo me stavano soltanto un pochino studiando, purtroppo non sono riuscita a sentirla con l'audio le prove libere, ma secondo me hanno fatto tanti lunghi e fare tanti dei long run per un test di sull'orario anche in cui verrà corsa la gara, per cui non vedo.
0: Poi c'è anche un altro tema, prima te ne parlavo anche qui fuori onda perché è una cosa abbastanza interessante, no? Cioè che ci siano delle case di lusso, io penso alla Aston Martin, penso alla Cadillac, che sono, tu pensi a questi due nomi, dici caspita che marche, che macchine fantastiche, uno ti viene in mente James Bond e l'altro ti vengono in mente tutte queste macchine super
1: lussuose.
0: Sì, l'Escalade
1: dei Super VIP.
0: Bravissima, quindi... sono andate. Prima di tutto non capisco perché sono per forza è necessario andare in Formula 1 per una questione di posizionamento del brand, e comunque non so se sia un tipo di scelta che poi alla fine è premiante, se poi i risultati sono quelli che le mettono nel fondo della classifica.
1: Ma allora su Cadillac mi sento di spezzare una lancia a loro favore, comunque è il primo anno in Formula 1, comunque Cadillac secondo me ha voluto sfruttare tanto l'onda del fatto che ormai la Formula 1 è a gestione americana, e comunque avendo anche 3 gran premi in casa si sentono molto forti, per cui anche la scelta dei piloti che hanno preso rimane abbastanza in linea. Onestamente la scuderia che mi stupisce che sia arrivata, perché adesso quasi per ironia mi viene da dire abbiamo Mercedes, abbiamo Audi, sto aspettando BMW quando entrerà in Formula 1, perché... comunque
0: In effetti BMW che è in Formula 1, devo dire, non sei la prima che dice una cosa di questo genere, mi interesserebbe vedere
1: Sì. Un ritorno sarebbe...
0: In Germania prendono molto di mira, io ho i parenti tedeschi quindi lo dico spesso, ma in Germania prendono molto di mira quelli che usano la BMW perché vanno in autostrada a 200 all'ora in qualunque tracciato, diciamo che non sono visti molto bene visto che sono anche un po' pericolosi. Che lo facciano in una pista di Formula 1 e non nelle autobahn, giusto per... Siamo arrivati alle 15.29, tra pochissimo avremo con noi proprio un ospite con il quale parlare ancora di Formula 1, cioè Franco Nunes. Voi avete sempre la possibilità di intervenire naturalmente, poi andremo anche a ascoltare, anzi possiamo fare una cosa, riusciamo a ascoltare adesso Leclerc, abbiamo ancora il tempo, perché proprio Leclerc ha parlato del fatto che lui si rivede un po' in Kimi Antonelli, che rivede lui dal punto di vista dell'entusiasmo, non del talento, adesso non era quello il parallelo. Andiamo a sentire Leclerc.
2: Penso che ricorda tutti noi, sembra che parlo da vecchio adesso, però mi ricorda anche i miei primi anni quando arrivi in Formula 1, cioè hai questa autenticità e scopri un po' il mondo e quello è bello, si vede negli occhi di Kimi che è così felice di stare qua e sono contento per lui, quindi sicuramente se la Ferrari non vince, allora Kimi sarebbe molto bello, sarebbe una bella storia.
0: Questo dunque è quello che sono le parole di Leclerc, con le quali noi adesso andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 15:32.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Rieccoci in diretta e no, cos'è Sergio che ci ha mandato un messaggio? Tanto ce la facciamo ad ascoltarlo? No, devo leggere. Aston Martin ha perso il suo fascino, non è più England ma tedesca, come Lamborghini invece è Audi, e quindi hanno perso un po' il loro fascino, secondo il nostro ascoltatore. Io penso sempre che il fascino non dipenda soltanto dalla provenienza o dal luogo, poi certamente sei inglese piuttosto che magari della casa d'appartenenza va bene, d'accordo, però guardo la linea, guardo magari io poi non essendo un appassionato
1: sul brand, secondo me sì, posso capire questo discorso, ma se è legato alla Formula 1 in realtà Aston Martin ha iniziato con Red Bull e quindi poi una volta trovati i fondi si è fatta la sua scuderia, quindi ha cercato secondo me di comprire un prestigio più amatoriale rispetto all'esclusività che è Aston Martin, perché ormai Formula 1 non è più quell'evento anche esclusivo che era un tempo, adesso ormai è quasi voglio andare solo per farmi vedere.
0: E questo è. Allora, poi ne parleremo, dicevo, tra pochissimo con Franco Nunes. E allora non resta che andare adesso ad ascoltare una canzone, quella di Eagle Eye Cherry, e la canzone che è preceduta anche dal nostro numero 334 11 11 622. I'm so tired.

0: arrivato il momento di andare a collegarci con Franco Nunez di motorsport.com, editorialista di punta, con il quale normalmente quando arriviamo a parlare con lui noi arriviamo quasi vergini di ogni tipo di diciamo argomentazione collegata al mondo della Formula 1. Invece stavolta è da mo' che ne stiamo parlando, con qui con Alessia qui vicino, con Tommaso prima, e quindi ben trovato Franco, benvenuto a Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio a tutti quanti, ciao. Eccoci,
0: ciao, ciao a te.
2: Ciao Franco.
0: Allora, con me dicevo c'è Alessia che ci sta un po' anche lei aiutando, visto che Tommaso Lavizzari prima, Alessia Rinaldi, cioè che è qui con noi, Rinaldi che è con noi, insomma abbiamo fatto un po' tutti,
1: ciao,
0: i
1: Alessia.
0: Discorsi. Eccola qui.
2: Ciao Franco.
1: Viva le donne, viva le donne. Che seguono la Formula 1.
0: E tu devi dire viva gli uomini, così almeno uno a uno parla al centro.
2: No, rimango fedele, viva le donne.
0: Esatto.
1: Ma sai cos'è? È che il pubblico femminile, fra l'altro molto competente, sta crescendo in maniera notevole, quindi è molto interessante.
0: E infatti l'abbiamo presa per questo, perché così almeno ci staranno i punti per poter anche avere un po' di informazioni. Infatti Franco, abbiamo fatto un po' così una chiacchierata a tutto spiano un po' su quello che sono state queste prime prove libere in attesa delle seconde, per capire un po', per cercare di valutare anche i risultati con le Ferrari che mi pare che abbiano avuto il consueto buon atteggiamento con il secondo e terzo posto. Promettente o meno, è un'indicazione?
1: È un'indicazione molto positiva, per la seconda volta mi sembra che abbiano fatto molto bene il compito a casa, guardando anche non solo gli aspetti puramente aerodinamici, ma anche quel maledetto elemento che è la ricarica dell'energia, una cosa che non si vede ma che condiziona pesantissimamente le prestazioni. Abbiamo una Ferrari che nei tre tratti della pista ha trovato un andamento, diciamo, costante, per dargli una valutazione, segno che non hanno avuto clamorose perdite, e vuol dire che si sono presentati con la SF26 nel modo decisamente giusto, visto che la Mercedes sembra aver completamente toppato il debutto a Spa, scegliendo un assetto aerodinamico molto molto scarico, che probabilmente potrà funzionare sabato in qualifica o in gara, quando ci sarà un grip dell'asfalto decisamente maggiore, ma che è stato disastroso oggi con Kimi Antonelli in difficoltà, esattamente come George Russell.
0: Senti, abbiamo visto un Verstappen particolarmente performante, e grazie al ritorno alla vecchia, l'abbandono della Macarena, così come veniva chiamata, per tornare quindi alla vecchia configurazione standard, qual è la verità? Più merito di Verstappen o più questo ritorno a questa ala vecchia?
1: Io credo che sia il merito della squadra Red Bull. Dopo la fortissima protesta di Verstappen con il team, due rotture di un'ala che si muove non sono accettabili in Formula 1, fra l'altro erano due cedimenti dell'ala Macarena diversi uno da quell'altro, quindi ancor più preoccupanti. La squadra ha deciso di parcheggiare quella soluzione, sebbene desse certamente un vantaggio di tipo aerodinamico, ma il ritorno alla versione, chiamiamola vecchia, non ha prodotto un effetto negativo, dal momento che nella parte centrale della pista è sicuramente la RB22 la macchina decisamente più veloce.
0: Senti, dicevo prima, facevo la domanda ad Alessia, ma io volevo sentire anche la tua risposta, perché il fatto che Hamilton e Leclerc siano vicinissimi, diciamo che questo vuol dire che la Ferrari ha trovato la costanza anche magari per puntare alla doppietta?
1: Ti stai un po' allargando l'arco, perché
0: vabbè, ho capito, fammi sognare.
1: No, ma sul fatto, se vogli sognare, sì. Possiamo farlo tranquillamente. No, la cosa secondo me molto importante, e che tu hai detto, è la convergenza di prestazione fra i due. Mentre c'è sempre stato un divario a favore di uno o a favore dell'altro. Ora mi sembra che Charles abbia capito che deve prendere la sua strada dello sviluppo, che è diversa da quella che viene portata avanti da Lewis, e ritrovando i suoi valori, che sono poi la forzatura della staccata nella fase della frenata, lo riporta a essere il pilota che abbiamo sempre conosciuto, per cui c'è una Ferrari molto consistente, mi sembra molto positiva. Però attenzione, la Mercedes ha fatto un errore in partenza, ha fatto l'errore, si è presa un 5 per il compito fatto a casa, ma poi andiamo a vedere nell'arco del weekend cosa succede.
0: Alessia, o devi fare una domanda?
2: Io avrei sì una domanda per te, Franco, un po' da stuzzicare in realtà questa. La scorso Gran Premio alla fine è finito dietro safety car, un po' una diatriba anche qua, diversi dibattiti. La domanda che ti voglio fare risale a un Abu Dhabi 2021. Secondo te come sarebbe dovuta finire quella gara? Anche lì, secondo te è stata quella gara che ha un po', passami il termine, insegnato alla FIA che forse è meglio finire una gara con meno spettacolo, ma finirla rispettando le regole onde evitare problemi, o comunque, come in quel caso, non essendo stato rispettato la lettera e il regolamento, si ha il dubbio che Hamilton in quella situazione abbia effettivamente perso il campionato, perché comunque uno potrebbe dire è stato rubato.
0: Franco,
1: ti darei un bacio, Alessia, perché hai fatto un riassunto di quello che penso, cioè le regole fin tanto che esistono vanno rispettate, e non ci vedo niente di male, se non per i signori della televisione che ci hanno veramente scassato il mandolino, con l'obbligo,
2: meno male che non sono l'unica,
1: finire, che con l'obbligo che si debba finire con la bandiera a scacchi, cioè le gare i fatti succedono e la direzione gara si deve adeguare ai fatti, quindi che ci sia stata una safety car che si è protratta nel rispetto delle regole non ci vedo assolutamente niente di male, e ho risposto indirettamente: Lewis dovrebbe contare 8 titoli e non 7.
0: Senti, la griglia di partenza domenica subirà degli scossoni piuttosto importanti a causa delle sostituzioni dei componenti della Power Unit, e Lando Norris scontrerà 10 posizioni di penalità, mentre Isaac Hadjar diciamo che partirà dal fondo per aver cambiato l'intera unità. Quindi come influenzerà questa situazione la gestione degli pneumatici, la scelta del carico aerodinamico, insomma, per la qualifica, per esempio?
1: Ma io credo niente, ma condizionano appunto le scelte che già la decima gara di 20X, perché poi il numero successivo non mi azzardo a metterlo, visto che doveva rientrare il Bahrain, ma grazie al signor Trump il Bahrain non può rientrare. Credo che ci sarà un consiglio mondiale molto presto della FIA per definire l'appendice anche del campionato. Io credo che Abu Dhabi e la gara in Qatar sono ad altissimo rischio. È molto possibile che ci sia l'inserimento di un recupero della Turchia, e stanno cercando una seconda gara. Questa è una finestra che ti faccio di aggiornamento sul calendario, perché siamo in una fase veramente di grandissima incertezza, ma non si può poi perdere troppo tempo nel prendere le decisioni. Si consideri che le gomme vengono spedite non per aereo ma per nave, e quindi c'è bisogno di avere un congruo anticipo nel sapere dove orientare queste navi. Torno indietro, non ti faccio perdere la domanda che mi hai fatto. Io credo che i due elementi siano condizionanti solo per quello che riguarda la linea di partenza, per il resto cercheranno entrambi la massima prestazione. Ma l'aspetto molto interessante secondo me è che siamo a gara 10 di 22, dai, mettiamo 22, e siamo già a chi comincia a pagare delle penalità. Ecco, noi finora abbiamo parlato di gestione elettrica, di potenze, di kilowatt, ma credo che alla lunga conterà anche quanti motori si dovranno utilizzare per finire la stagione.
0: Allora, abbiamo un minuto, proprio un minuto. L'ultima domanda la faccio fare ad Alessia, visto
2: grazie
0: che così.
2: Ok, ecco, vai, Franco, velocissimissima, molto provocatoria anche questa. Sento di tanti che sognano già Kimi in Ferrari, e è normale che io lo associo al sogno di Valentino in Ducati, che poi non è stato il successo. Secondo te c'è anche in questo caso con la Formula 1 il rischio di un Kimi che si è messo a bordo di una Ferrari gli venga messo un peso troppo alto?
0: Una responsabilità troppo grande. Sì. Franco.
1: Ma sai, mi sembra che la responsabilità grande ce l'abbia già guidando la Mercedes. L'anno scorso era stato ipercriticato perché aveva una macchina da top team e non riusciva a concretizzare le prestazioni. Le bruciature, le scottature l'anno scorso lo hanno temprato e noi abbiamo un italiano che a mio parere è da definire fuori classe. Mi auguro che quest'anno vinca il mondiale, mi auguro che arrivi a Maranello il più tardi possibile, ti rispondo così.
0: Franco Nunes,
1: anche perché è una cosa che non gli dispiace, l'idea di fare un passaggio a Maranello, a Kimi.
0: Non dispiacerebbe nessuno, direi. Franco Nunes, dicevo, con noi qui a Giornale Radio. Franco, la prossima settimana, prestissimo e buon weekend.
2: Ciao Franco.
1: Ciao a
0: te.
1: Tutti.
0: Ciao a te, andiamo subito ad ascoltare adesso Taylor Swift, giusto un attimo, con I Knew It, I Knew You.

0: È arrivato il momento, prima di salutarci, di chiudere, di andare a parlare del Tour de France, caro Massimo Tedesco. Quindi abbiamo adesso il momento di Piero Augusto Stagi, che è tornato a trovarci. Ciao Piero Augusto, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qui, direttore di Tutto Bici, e dunque con il quale parliamo di un Tour de France che in questo momento vede una maxi fuga composta da 37 corridori, se non sbaglio, così?
1: Sì, è così, è così.
0: Con il battistrada
1: Tom Pidcock, che sta guadagnando al momento 7 minuti in classifica generale, quindi sta risalendo prepotentemente nella top 10, anzi si avvicina addirittura alle posizioni d'avanguardia, anche al secondo posto. È una tappa che sta diventando molto interessante.
0: Senti, bisogna dire questo, c'è almeno una fuga molto numerosa che può nascondere però vagoni importanti, si chiamano così, no, in gergo, per la classifica generale, oppure scalatori che potrebbero rientrare in gioco. Ecco, bisogna capire se la UAE ha la situazione sotto controllo o se sta faticando a gestire il gruppo ed è che è il fulcro tattico della tappa.
1: No, come ti stavo dicendo, dentro tra gli uomini importanti, il più importante è Tom Pidcock, e credo che l'azione sia stata proprio benedetta al momento. Chiaramente è un'azione controllata, ma ha lasciato andare dalla UAE, proprio perché Tom Pidcock in classifica generale è piuttosto, diciamo, indietro, è decimo, a 11 minuti dalla maglia gialla, però chiaramente recuperando 7 minuti si fa molto sotto. Ma qual è l'interesse da parte della UAE lasciare andare via un corridore che non è diciamo pericolosissimo per la maglia gialla? Ha messo nelle condizioni la Visma di Jonas Vingegaard di lavorare, e quindi la Visma e anche la Red Bull di Remco Evenepoel, che sono secondi e terzi con appunto Vingegaard e Evenepoel, devono lavorare affinché Tom Pidcock non entri troppo, non rientri troppo nelle primissime posizioni, perché sennò potrebbe addirittura andare a minacciare il secondo e terzo posto. Quindi la UAE ha fatto apposta, dice benissimo, oggi è una tappa piuttosto lunga, sono, pensate che la prima ora l'hanno fatta 55 di media, stanno andando come dei razzi, e ci sarà una bella salita a 30 km dalla conclusione, però intanto ha lasciato il peso e la responsabilità di controllare questa fuga a due squadre importanti, che così si logoreranno un po', perché si vedono minacciati dal rientro prepotente di Tom Pidcock, che questa mattina era decimo in classifica generale, adesso ha un vantaggio di 7 minuti, quindi sta rientrando sostanzialmente nei giochi. E quindi la UAE sta, diciamo, giocando un po'. Il ciclismo è anche un gioco a carte, sembra che pedalino semplicemente con le gambe, ma in realtà la tattica è sempre molto viva.
0: Senti, una domanda che mi facevo proprio negli ultimi giorni, ne avevamo già parlato, ma è un argomento sempre più preminente, questa cannibalizzazione di Pogacar, che qualcuno, ho letto da qualche parte, un corridore che diceva: anche io mi sto un po' annoiando. Ecco, c'è il rischio che possa annoiare il pubblico se c'è un eccesso di dominio da parte di un corridore, per quanto grande, immenso, straordinario, ma che è talmente più forte, talmente di una categoria diversa, che abbassi un po' il rendimento degli altri, demotivi, e quindi faccia perdere un po' il peso dell'interesse, temporaneamente naturalmente, per gli appassionati.
1: Allora, la battuta alla quale tu ti riferisci è dell'eritreo Biniam Girmay, che sì, gli hanno detto: ma che noia le tappe per velocisti, e lui ha risposto: sì, perché invece sono divertenti quando un corridore va via a 40 km e poi arriva, va e vince. In realtà era appunto una battuta per difendere la categoria dei velocisti, che devo dire che in questo tour non hanno avuto tantissime occasioni gli sprinter rispetto ai corridori, diciamo, per la classifica generale o comunque per le tappe di montagna. E io ti rispondo semplicemente che noi vediamo, continuiamo a vedere sulle strade del Tour una montagna di gente, quindi non si stanno annoiando, le strade sono pienissime, stanno seguendo come non mai. È chiaro, vabbè, i campioni dominatori ci sono sempre stati in tutti gli sport, sono dei cicli, durerà 6 anni, durerà 8 anni, durerà 10 anni, però come usando e parafrasando lo stesso Tadej Pogačar dice: perché vinco? Perché io domani non so se sono più in grado di vincere. Quindi io quello che posso prendere lo prendo oggi, che poi è la mentalità che ha avuto Eddie Merckx, perché noi ci continuiamo a rifare ad Eddie Merckx, sembra che Eddie Merckx sia stato un angelo generoso, ma Eddie Merckx è stato veramente un cannibale, molto più di Tadej Pogačar, ma non perché ha vinto di più, ma perché correva molto di più. Perché se noi andiamo a contare i giorni di gara, non vorrei sbagliarti, ma credo che siano 26 giorni di gara in tutto l'anno. Cioè, Tadej Pogačar corre molto poco e chiaramente ha una elevata percentuale di realizzazione, cioè un grande bomba, però lascia molto spazio agli altri. Eddie Merckx era un corridore invece che lasciava poco agli altri, anche i circuiti li voleva vincere lui, e li vinceva lui, ma non è che li voleva vincere perché si metteva d'accordo, no, li vinceva perché era più forte. Poi per citare un altro corridore che invece passa per essere il signore, si lasciava agli altri, Miguel Indurain. Confermo, l'ho conosciuto, quei tour li ho frequentati, un gran signore, davvero. Però andiamoci piano, perché era talmente un gran signore che però la sua squadra, che era una banca, la Banesto, era una squadra che condizionava parecchio gli organizzatori del tour, a tal punto che gli disegnavano dei percorsi dove addirittura c'erano 200 chilometri contro il tempo, cioè a cronometro. Indurain era, per chi non lo conosce o se l'hai dimenticato, era un prodigio nelle corse contro il tempo, era fortissimo e creava proprio dei solchi profondi tra lui e Gianni Bugno, tra lui e Claudio Chiappucci, che sono arrivati per 2 volte sul podio dietro a Miguel Indurain. Io ti dico che oggi Indurain nei tour di oggi non vincerebbe neanche un tour.
0: Questa 30, è una cosa 35. Che l'ho sentito anche io, è una considerazione che si può condividere. Perdonami Piero Augusto, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo, per cui devo farti una domanda rapida, risposta non così rapida, ma insomma, ti chiedo soltanto se c'è questa così transizione generazionale, perché con due giovanissimi come Ayuso e Sexas, che sono fondamentalmente sempre agganciati alla top 5 della classifica generale, ti chiedo se stiamo un po' assistendo al passaggio di consegne generazionale o la solidità dei veterani sulle tappe alpine, diciamo, che ristabilirà le vecchie gerarchie.
1: Allora, intanto le Alpi ci diranno qualcosa, ci diranno ancora quanta forza hanno Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard, e soprattutto ci peseranno i talenti di questi due ragazzi che ti ho citato, appunto Ayuso e Paul Sessa. È chiaro che loro hanno dalla sua, soprattutto il campione francese che ha solo 19 anni, è il più giovane del Tour de France, ha veramente davanti a sé un futuro radioso. Si può solo perdere, si può solo perdonare, si può solo rovinare. Per il resto Paul Sessa è uno che ha le stimmate del campione e quindi credo che il futuro sia dalla sua parte.
0: Piero Augusto Stagi con noi, grazie a te, buon lavoro e buon finale di tour, a prestissimo.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao a te, a presto. E io ringrazio Alessia che è stata con me in queste 2 ore, che è stata con noi e che ci ha dato un po' una...
2: Grazie a te, Lapo.
0: Ecco, una ventata diversa, anche perché poi l'idea di parlare di Formula 1 anche con te, con ovviamente Franco Nunes che è stato nostro ospite, con Tommaso, poi riavremo ancora l'occasione, per cui grazie a te, allora Alessia, a presto.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: E grazie anche naturalmente a Tommaso Lavizzari con me, Michele Ceci in redazione, Massimo Tedesco in regia, sta arrivando adesso Vicky Mangone, pronta con Check Up, appuntamento con noi, allora con me per ben due volte. Domani sera pronti con Soul Kitchen speciale dedicato ai disaster movie, tutti i film sulle catastrofi naturali. Chi è, ha beccato le grandinate di queste ultime ore ne sa qualcosa, ma non solo questo. E domani sera dalle 10 a mezzanotte, poi domenica in replica. E sempre domenica alle 10 del mattino, domenica specialmente con me, Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo, vi aspetto in modo particolare. E voi passate un buon weekend con Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 16 e due minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone, sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
10: La fibromialgia è una delle sindromi croniche più complesse e controverse della medicina contemporanea. Colpisce milioni di persone in tutto il mondo, prevalentemente donne. Si manifesta con un dolore muscolo-scheletrico diffuso, accompagnato da una costellazione di sintomi che possono compromettere in maniera molto profonda la qualità della vita. Stanchezza persistente, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione e memoria e ancora cefalee, rigidità muscolare e una malattia maggiore sensibilità agli stimoli dolorosi. Bene, nonostante la sua diffusione, la fibromialgia continua a essere poco conosciuta e in molti casi sottovalutata. Chi ne soffre affronta spesso un lungo percorso prima di arrivare a una diagnosi, fatto di visite specialistiche, esami e consulti che non di rado si concludono con risposte incerte. L'assenza di un test diagnostico specifico rende infatti indispensabile una valutazione clinica accurata basata sull'esclusione di altre patologie e sull'analisi dei sintomi riferiti dal paziente. A questa complessità diagnostica si aggiunge il peso psicologico della malattia. Molti pazienti raccontano di sentirsi incompresi sia nell'ambito lavorativo sia nella vita familiare e sociale, perché il dolore, pur essendo costante e invalidante, non lascia segni visibili. Una condizione che può generare isolamento, ansia e frustrazione, alimentando il senso di solitudine di chi convive quotidianamente con questa patologia. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha compiuto importanti passi avanti nella comprensione dei meccanismi che sono alla base della fibromialgia. Oggi si ritiene che la sindrome sia legata a un'alterata elaborazione del dolore da parte del sistema nervoso centrale, con il coinvolgimento di fattori genetici, biologici, ambientali e psicologici. Questa maggiore conoscenza ha contribuito a superare pregiudizi ormai datati e a riconoscere la fibromialgia come una condizione reale, complessa e meritevole di un approccio multidisciplinare. Ne parleremo più tardi con il dottor Oscar Massimiliano Epis, direttore della struttura complessa di reumatologia presso il Niguarda di Milano. Prima però appuntamento con Laboratorio Salute e Laboratorio Salute Ricerca. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: siamo alla prima parte di Laboratorio Salute del venerdì qui a Check Up.
1: Laboratorio Salute.
0: Dal 2026 i telefoni verdi per le dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità confluiscono in un numero unico nazionale, l'800-940-789, un numero pensato per rendere più semplice l'accesso ai servizi di informazione e orientamento. Il nuovo servizio, finanziato dal Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio, è gratuito, anonimo, attivo da rete fissa e da rete mobile. Attraverso una voce guida gli utenti possono essere indirizzati a counselor specializzati su diverse forme di dipendenza, droghe, alcol, fumo, gioco d'azzardo, doping e nuove tecnologie. Si aggiunge anche una nuova linea dedicata alle dipendenze da internet e social network in risposta alla crescita del fenomeno tra giovani e adolescenti. Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì con un'equipe di psicologi e ricercatori specializzati. 800 940 789. La Società Italiana di Cardiologia ha istituito un bollino di qualità per i cardiologi che

cardiaci e oltre pressori. La sperimentazione coinvolgerà oltre 2.800 farmacie. Le linee guida della SIC indicano i requisiti tecnici delle apparecchiature, le corrette modalità di esecuzione degli esami e i criteri per la telerefertazione affidata esclusivamente a cardiologi specialisti. L'obiettivo è quello di uniformare la qualità dei servizi di telemedicina in farmacia e rafforzare la collaborazione tra farmacisti e cardiologi. In questo modo sarà possibile offrire ai cittadini un accesso più semplice alla prevenzione e al monitoraggio della salute cardiovascolare. I vini dealcolati stanno conquistando spazio sul mercato e secondo l'osservatorio Unione Italiana Vini la produzione italiana potrebbe crescere del 90% quest'anno. All'estero sono scelti anche da chi normalmente beve vino, mentre in Italia il consumo resta limitato e la ristorazione si mostra ancora molto prudente. La normativa distingue tra vini dealcolati e parzialmente dealcolati ottenuti eliminando l'etanolo con processi fisici come la distillazione sottovuoto e le tecniche a membrana. Tuttavia, insieme all'alcol, vengono rimossi anche parte degli aromi con inevitabili effetti sul gusto. Per compensare la perdita di sapore si possono aggiungere ingredienti già autorizzati come mosto d'uva e anidride carbonica, aumentando spesso il contenuto di zuccheri. Per questo, secondo gli esperti, i vini parzialmente dealcolati conservano caratteristiche organolettiche più vicine a quelle del vino tradizionale e risultano oggi più promettenti dal punto di vista commerciale. Inoltre è allo studio l'impiego del glicerolo per migliorarne morbidezza e struttura, ma l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ritiene eccessiva la quantità proposta e chiede una revisione al ribasso. Un'osservazione nata nella pratica clinica ha portato a una scoperta che potrebbe cambiare il trattamento di alcune pazienti con il tumore al seno. I ricercatori dell'Istituto Europeo di Oncologia e dell'Università degli Studi di Milano hanno individuato il motivo per cui le donne con tumore al seno ormonopositivo, HER2 negativo e mutazione germinale del gene BRCA2 rispondono meno alla terapia standard con endocrinoterapia e inibitori di CDK4/6. Analizzando i dati di circa 6.000 pazienti, hanno dimostrato che questa ridotta efficacia interessa il 5-10% dei casi ed è legata proprio alla mutazione del BRCA2. Lo studio pubblicato su Nature suggerisce che per queste pazienti potrebbe essere più efficace anticipare l'impiego degli inibitori di PARP, oggi utilizzati solo dopo il fallimento della prima linea di trattamento. Questa ipotesi è ora al centro di uno studio clinico internazionale di fase 3 con il farmaco Saruparib, un inibitore selettivo di PARP che punta a ritardare la progressione della malattia e ridurre gli effetti collaterali. I risultati rafforzano anche l'importanza di eseguire fin dalla prognosi il test per la mutazione di BRCA2, così da scegliere subito la terapia più adatta e offrire programmi di prevenzione anche ai familiari a rischio. La vulvodinia colpisce circa 5 milioni di donne in Italia, ma resta una patologia ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata. Secondo un'indagine di Astra Ricerche, 8 donne su 10 riferiscono di aver visto i propri sintomi minimizzati con frasi come «è solo stress». Per aumentare la consapevolezza nasce la campagna «Non è mica un segreto», promossa dall'Associazione Italiana Vulvodinia, che comprende anche una serie social dedicata alle difficoltà vissute dalle pazienti. La vulvodinia si manifesta soprattutto con dolore, bruciore, prurito persistente e dolore durante i rapporti sessuali, compromettendo la qualità della vita, le relazioni, la sessualità, il benessere psicologico e l'attività lavorativa. Come sottolineano gli esperti, la diagnosi è ancora molto complessa, spesso la malattia viene scambiata per un'infezione o una cistite e in un caso su 4 arriva solo dopo oltre 5 anni e numerose visite specializzate. L'obiettivo della campagna è favorire una maggiore conoscenza della patologia, ridurre lo stigma e promuovere un riconoscimento più tempestivo da parte dei professionisti sanitari e della società. Col caldo è normale avere meno appetito e preferire pasti più leggeri. Quando la temperatura aumenta, l'organismo dà priorità alla regolazione del calore rispetto alla digestione. Questo effetto è controllato dall'ipotalamo, la stessa area del cervello che regola sia fame sia sete.

rete e che mantiene stabile la temperatura corporea intorno ai 37 gradi. Per raffreddarsi, il corpo aumenta la sudorazione e indirizza più sangue verso la pelle, riducendo invece il flusso agli organi interni. Questo rallenta la digestione e contribuisce a una sensazione di sazietà più precoce. Inoltre, il sudore porta a perdita di liquidi e sali minerali, rendendo facile confondere la fame con la sete. Anche fattori come attività fisica, infezioni o alcuni farmaci possono influenzare ulteriormente l'appetito in estate. Nei climi molto caldi l'organismo si adatta gradualmente, mentre ondate di calore improvvise possono aumentare il disagio. Per alimentarsi meglio, i ricercatori suggeriscono una dieta leggera come quella mediterranea, con frutta, verdura, cereali e latticini freschi e pasti meno abbondanti ma più frequenti. Anche la temperatura dei cibi conta, piatti freschi e semplici possono risultare più adatti rispetto a preparazioni calde e pesanti, mentre il gelato, sebbene rinfrescante, non sempre è la scelta più equilibrata. Quasi 7 italiani su 10 giudicano eccessivi i tempi di attesa della sanità pubblica, con una situazione ancora più critica nel sud e nelle isole. Secondo un'indagine dell'Istituto Piepoli realizzata per la FNOMCEO, il 58% dei cittadini ha rinviato o rinunciato a visite e controlli a causa delle liste d'attesa, percentuale che sale a 2 su 3 nel mezzogiorno. Di fronte a ritardi, oltre la metà sceglie di rivolgersi alla sanità privata a pagamento, mentre solo il 21% attende i tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Il tempo medio di attesa dichiarato è di 2,3 mesi e, secondo gli intervistati, la principale causa del problema è la carenza di medici specialistici e personale sanitario, seguita da criticità organizzative e insufficienza di risorse. Si conclude qua la prima parte di Laboratorio Salute, a tra poco con la ricerca.

0: siamo alla seconda parte di Laboratorio Salute, la seconda parte, come sempre, dedicata alla ricerca.
1: Laboratorio Salute.
0: Una polipillola che combina tre dei farmaci raccomandati per l'insufficienza cardiaca in un'unica compressa giornaliera migliora l'aderenza alla terapia e riduce in modo significativo il rischio di complicanze, quanto emerge dallo studio clinico PoliHF pubblicato su Nature Medicine. Nello studio, che ha coinvolto 212 pazienti, la polipillola ha ridotto del 60% il rischio di peggioramento dell'insufficienza cardiaca, ricoveri e accessi al pronto soccorso rispetto all'assunzione dei farmaci separatamente, con anche meno effetti collaterali gravi. Inoltre, il 79% dei pazienti trattati con la compressa unica assumeva correttamente tutti i farmaci prescritti, contro il 54% del gruppo di controllo. Dopo sei mesi, il 97% dei pazienti che ricevevano la polipillola seguiva l'intera terapia raccomandata, confermando come la semplificazione del trattamento possa migliorare l'aderenza e gli esiti clinici. Sedentarietà, fumo, basso livello di istruzione e isolamento sociale sono tra i principali fattori di rischio modificabili legati alla demenza. Intervenendo su questi elementi si potrebbe prevenire fino a circa la metà dei casi. Tuttavia, secondo una revisione internazionale coordinata dalla Curtin University e pubblicata su The Lancet Healthy Longevity, le attuali campagne di sensibilizzazione non bastano a modificare in modo significativo i comportamenti. Analizzando i programmi di prevenzione in 8 paesi, lo studio evidenzia un divario tra conoscenza e azione. Molte persone sono consapevoli dei rischi, ma faticano a cambiare stile di vita in modo stabile. Secondo gli autori, fino al 45% dei casi di demenza è legato a fattori modificabili, ma la sola informazione non è sufficiente a produrre cambiamenti duraturi. Un secondo studio collegato, sempre guidato da Mario Siervo e pubblicato su Clinical Nutrition, ha seguito circa 500.000 adulti per oltre 10 anni, mostrando che la combinazione di scarsa forza muscolare ed eccesso di grasso corporeo aumenta il rischio di demenza, mentre l'obesità da sola non è associata a un rischio maggiore se la forza muscolare è preservata. Gli esperti sottolineano quindi l'importanza di strategie più efficaci basate su interventi personalizzati, programmi interattivi e supporto comunitario che aiutino le persone non solo a conoscere i rischi, ma anche a modificare concretamente le proprie abitudini. Uno studio della cardiologia dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale, pubblicato su Cardio Oncology, propone una nuova ipotesi per spiegare perché alcuni pazienti oncologici sviluppino complicanze cardiovascolari dopo le terapie, mentre altri no. Oltre ai fattori genetici e agli stili di vita, un ruolo potrebbe essere svolto dagli interferenti endocrini presenti nell'ambiente, come bisfenoli, ftalati e PFAS, ai quali siamo esposti quotidianamente. Secondo i ricercatori, queste sostanze potrebbero accumularsi nel grasso epicardico, il tessuto adiposo che avvolge il cuore, favorendo un'infiammazione cronica e aumentando il rischio di arteriosclerosi, infarto, fibrillazione atriale e scompenso cardiaco, soprattutto dopo trattamenti oncologici cardiotossici. Si tratta di un'ipotesi ancora da confermare con ulteriori studi clinici, ma che apre nuove prospettive di ricerca nel campo della cardio-oncologia. Per un adolescente su 4 il corpo ideale è soprattutto magro. È quanto emerge da un'indagine della Fondazione The Bridge realizzata nell'ambito del progetto Food for Fine di Terdeom Italia, che ha coinvolto 415 studenti delle scuole superiori lombarde. Solo il 20% degli intervistati associa il concetto di corpo bello alla salute, mentre il termine più ricorrente è magro. Lo studio evidenzia come il corpo rappresenti uno dei principali fattori di disagio tra gli adolescenti, influenzato da pressione estetica, confronto con gli altri e social network. Le ragazze mostrano livelli di benessere inferiori rispetto ai coetanei maschi, con una minore soddisfazione del proprio corpo, un rapporto più problematico con il cibo e un maggiore disagio psicologico. Sebbene il 77% dei ragazzi pratichi attività fisica, circa 6 su 10 dichiarano di farlo soprattutto per migliorare o mantenere la forma fisica, a conferma del peso che l'immagine corporea continua ad avere sul benessere dei più giovani. La ricerca sulla procreazione medicalmente assistita punta sempre più su percorsi personalizzati, prevenzione e decisioni basate su evidenze scientifiche. È quanto è emerso da un meeting che si è tenuto a Londra. Tra i risultati presentati, uno studio mostra che nei cicli con ovociti donati l'assenza del tradizionale pattern endometriale trilaminare non riduce le probabilità di nascita e non dovrebbe da sola portare all'annullamento del trasferimento embrionale. Un'altra ricerca evidenzia che anche con ovodonazione le probabilità di successo diminuiscono sensibilmente oltre i 49 anni a causa dell'invecchiamento dell'utero e dell'endometrio. I dati richiamano inoltre l'attenzione sul ruolo dell'età paterna. Dopo i 45 anni aumenta del 31% il numero di mutazioni genetiche nel DNA degli spermatozoi rispetto agli uomini sotto i 30 anni. Secondo gli esperimenti, questi risultati rafforzano l'importanza di percorsi di cura sempre più personalizzati e di una pianificazione tempestiva della fertilità, sia maschile che femminile. L'azienda USL di Modena ha introdotto un nuovo dispositivo con GPS per localizzare in tempo reale i pazienti con demenza a rischio di disorientamento topografico. Il progetto prevede la prescrizione di 10 dispositivi acquistati grazie al Fondo Nazionale Alzheimer destinati ai pazienti seguiti dalla geriatria territoriale. L'obiettivo è permettere ai familiari di monitorare gli spostamenti del proprio caro e intervenire rapidamente in caso di emergenza, riducendo i rischi legati allo smarrimento. Il disorientamento topografico è una delle conseguenze più frequenti della demenza e rappresenta un pericolo per la sicurezza del paziente, oltre che una fonte di forte stress per le famiglie. Il nuovo sistema consente di conciliare sicurezza e autonomia, permettendo alle persone di continuare a muoversi con maggiore libertà. Il percorso sperimentale era già stato avviato negli anni scorsi grazie alla donazione dei dispositivi da parte dell'Associazione Vecchi di Modena. I nuovi strumenti collegati a un'app per smartphone permettono la localizzazione in tempo reale e vengono assegnati dopo una valutazione clinica e una formazione dei familiari. Secondo il direttore dell'UOC di geriatria territoriale, Teodosio Pafundi, questi strumenti offrono maggiore protezione ai pazienti e maggiore serenità alle famiglie che se ne prendono cura. Laboratorio Salute termina qui, adesso una breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri, sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Dolore diffuso, stanchezza persistente, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno. I sintomi della fibromialgia, una condizione complessa e ancora oggi per molti aspetti poco compresa, non lasciano tracce visibili, ma possono compromettere in modo significativo la qualità della vita. In Italia si stima che ne soffrano circa 2 milioni di persone, in prevalenza donne, eppure per anni è stata considerata una malattia invisibile, difficile da diagnosticare e in alcuni casi persino da riconoscere. Sono molti i pazienti che raccontano di lunghi percorsi prima di arrivare a una diagnosi. Negli ultimi anni qualcosa sta cambiando perché la ricerca ha fatto passi avanti nella comprensione dei meccanismi della malattia. Considerata un'alterazione dei sistemi di percezione del dolore, la fibromialgia è da tempo oggetto di studi per individuare e costruire percorsi di cura più completi. Non solo farmaci, ma anche approcci integrati dall'attività fisica alla gestione dello stress, fino a progetti innovativi che coinvolgono il contatto con la natura. Nel frattempo si discute anche sul riconoscimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza, un passaggio importante per garantire ai pazienti diritti e tutele. Ma il dibattito è ancora aperto e riguarda criteri, limiti e modalità di accesso. Sempre il 334 11 11 622 per i vostri messaggi su WhatsApp. Ne parliamo tra poco qui a Check Up.

0: La fibromialgia è una condizione caratterizzata da dolore cronico diffuso e da una serie di sintomi associati che coinvolgono diversi aspetti della vita quotidiana. Negli ultimi anni si è compreso che alla base non c'è una lesione dei tessuti, ma c'è un'alterazione dei meccanismi di percezione del dolore a livello del sistema nervoso. Non esiste un esame specifico per diagnosticarla e proprio per questo il percorso dei pazienti può essere lungo e complesso. Questo ha cambiato il modo di interpretare la malattia, ha aperto la strada a nuove strategie di gestione che affiancano alle terapie farmacologiche anche interventi sullo stile di vita. Un passaggio molto importante per garantire ai pazienti diritti e tutele sarebbe il riconoscimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza, perché convivere con la fibromialgia significa spesso affrontare anche isolamento e incomprensione. Buon pomeriggio, dottor Oscar Massimiliano Epis, direttore della struttura complessa di reumatologia presso il Niguarda di Milano. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Soffrire di fibromialgia e non essere creduti. Perché è una malattia così difficile da spiegare e da far capire?
1: Ma il motivo l'ha detto già lei, nel senso che è una malattia che non ha un esame diagnostico né di laboratorio né strumentale, e quindi è difficile riconoscerla, perché la diagnosi è un percorso ad ostacoli caratterizzato da una serie di segni e sintomi che devono in qualche modo essere uniti ed essere messi insieme, diciamo così, e quali ci permettono poi di formulare questa diagnosi. Spesso i pazienti vagano tra vari specialisti perché i sintomi sono anche molto diversi tra di loro.
0: Quindi dal punto di vista medico in quale tipo di patologie rientra la fibromialgia?
1: Dal punto di vista medico lo specialista che ricopre un ruolo importante, pivotale e diagnostico è il reumatologo, che ha una visione su questo paziente un pochettino più, diciamo, olistica, e quindi riesce a andare a ricercare i vari segni o sintomi che possono andare dal banale, tra virgolette, dolore muscolare al colon irritabile, alla vulvodinia, alla fibrofog, a tante manifestazioni che spesso sfuggono al singolo specialista perché si concentra sull'apparato di proprio maggior interesse. E quindi questo è uno dei motivi per cui la diagnosi ha spessissimo un ritardo diagnostico di anni.
0: Che può essere confusa con tante altre malattie, quindi si prova, si fanno tante prove nel corso degli anni.
1: Assolutamente può essere confusa con tante altre malattie, ma sa, se un paziente ha una cefalea muscolo-tensiva, il motivo della cefalea muscolo-tensiva non è ovviamente solo la fibromialgia. Nonostante i pazienti fibromialgici vengano identificati come circa il 2% della popolazione, quindi non stiamo parlando di una malattia rara, i pazienti col colon irritabile possono rientrare nel paziente fibromialgico, il paziente con vulvodinia può essere un paziente fibromialgico, cioè le caratteristiche sono varie, di segni e sintomi che presi singolarmente possono essere presenti anche in altre patologie, e quindi la difficoltà nel formulare la diagnosi e non dobbiamo aver paura di dirlo, nel formulare anche qualche errore diagnostico, quindi qualche volta viene formulata una diagnosi di fibromialgia e magari invece il paziente ha un'altra patologia. Purtroppo spesso le malattie reumatiche in particolare, ma non solo, hanno una difficoltà diagnostica estremamente importante, perché mancano frequentemente degli elementi, esami biomorali o strumentali, come dicevo prima, che possono essere di così grande aiuto.
0: Quali sono le cause biologiche che si nascondono dietro l'insorgenza della malattia?
1: Perché viene la malattia ad oggi non è ancora noto sapere con certezza. Certo che spesso ci sono delle situazioni di stress psicofisico subite magari anche in giovane età che alcune volte vengono così trascinate negli anni e poi sfociano in una situazione di patologia che ha un forte impatto, come diceva anche lei all'inizio, sì, da un punto di vista del dolore, che oggi viene definito come dolore nociplastico, cioè è un dolore che poi ha origini centrali e che dà una sintomatologia che porta uno dei sintomi più importanti del paziente, che oltre al dolore è questa stanchezza imponente. Il paziente la mattina si sveglia già stanco, perché il sonno non è un sonno riposante, e quindi ha questa stanchezza. Perché viene questa malattia? Ad oggi ci sono una serie di ipotesi, ma in realtà non è ancora dato sapersi.
0: Quindi i fattori scatenanti non si conoscono. È una malattia che colpisce prevalentemente le donne, no? Sono le donne a essere maggiormente colpite, maggiormente o esclusivamente?
1: No, maggiormente. Effettivamente i casi di pazienti affetti da malattia aromatica di sesso maschile sono molto più limitati, però non possiamo dire che è una malattia esclusivamente del sesso femminile. Bisogna anche dire una cosa, che probabilmente è un po' sottodiagnosticata nel sesso maschile, magari ce ne sono un po' di più, ma la diagnosi è ancora più difficile.
0: Ah, addirittura. C'è una predisposizione genetica? Potrebbe esserci familiarità?
1: Non abbiamo dati di predisposizione genetica certi sulla fibromialgia.
0: C'è un messaggio di un nostro ascoltatore, Pietro da Varese, che chiede: c'è una relazione tra fibromialgia e malattie dell'intestino?
1: C'è una relazione fra fibromialgia e malattie dell'intestino, in particolare con il colon irritabile, quindi non tanto con le malattie infiammatorie croniche intestinali, Crohn, retocolite ulcerosa, che si associano più frequentemente a un'altra malattia che si chiama spondiloartrite, che si può confondere talvolta con la fibromialgia, entra in diagnosi differenziale con la fibromialgia, mentre i pazienti con fibromialgia hanno frequentissimamente un interessamento del colon e hanno frequentissimamente un colon irritabile, tant'è che anche i colleghi gastroenterologi sono colleghi che inviano nel sospetto di fibromialgia questi pazienti alla nostra attenzione.
0: Fra le cause, o meglio, fra le conseguenze, non fra le cause della fibromialgia, c'è l'assenza di sonno, la mancanza di sonno, no? Quindi peggiora una cosa, una situazione che già di per sé è difficile.
1: Esatto, un altro dei sintomi frequentissimi nei pazienti affetti da fibromialgia è un sonno difficile, non riposante. I pazienti si svegliano continuamente di notte, poi alcune volte si svegliano perché hanno dolore, altre volte si svegliano proprio perché il riposo notturno diventa difficile, hanno spesso difficoltà nell'addormentarsi, hanno quella talvolta che si chiama sindrome delle gambe senza riposo, vanno a letto e a mo' di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini continuano a muovere le gambe sotto le lenzuola. Esatto, e questa è la sindrome delle gambe senza riposo, che si accompagna talvolta alla fibromialgia. Quindi questi pazienti alcune volte hanno difficoltà ad addormentarsi, si svegliano spesso frequentemente di notte e quindi la mattina al risveglio sono più stanchi di quel rispetto a quando sono andati a letto. Alcune volte dicono: dottore, ho l'impressione che questa notte mi sia passato sopra il corpo un carro armato, perché mi fa male tutto e sono stanco. E quindi questo è uno dei disturbi tra i più importanti e quasi sempre presenti in questi pazienti.
0: Senta, dottor Epis, a che punto è l'inserimento della fibromialgia nei LEA?
1: Ma diciamo che siamo orientativamente, le direi, a buon punto, perché il percorso è abbastanza avanzato, grazie anche al grandissimo intervento e supporto delle associazioni pazienti, che stanno aiutando moltissimo la categoria dei medici affinché questo percorso venga riconosciuto e affinché questa patologia venga inserita. Adesso, se mi chiede le tempistiche, io non sono assolutamente in grado di darle,
0: non
1: penso che non sia in grado neanche qualcun altro.
0: Assolutamente.
1: Però no. Diciamo che rispetto a qualche anno fa abbiamo fatto molti passi in avanti, ma le dirò che indipendentemente dall'inserimento dei LEA, che è una cosa importante e utile, il riconoscimento importante e utile, ma fino a qualche anno fa io mi ricordo che la malattia veniva negata, nel senso che si credeva addirittura che non esistesse, che fosse tutto un qualcosa che ci si inventava, e anche la classe medica alcune volte diceva: ma sì, la fibromialgia se la stanno inventando qualcuno. Quindi già il fatto di aumentare la conoscenza, la consapevolezza, di aver iniziato questo percorso, ha migliorato anche tra la cultura, tra medici, pazienti, tra i caregiver, perché poi guardi che un elemento importantissimo è quello del caregiver. Come dicevamo all'inizio, i pazienti sono spesso di sesso femminile, sono donne di 40-50 anni che ancora oggi fortunatamente rivestono un ruolo importantissimo all'interno della famiglia, e capire ed essere di aiuto a una moglie, una compagna che ha la fibromialgia diventa importante. Quindi questa aumentata consapevolezza della malattia è stata estremamente utile per far capire proprio anche ai caregiver che non è una malattia immaginaria, che è qualcosa di importante, e che se gli esami vanno bene.
0: Certo, ma è una malattia invalidante proprio anche dal punto di vista lavorativo, no?
1: E purtroppo sì, è una malattia molto invalidante da un punto di vista lavorativo. Ci sono dei dati pubblicati che ci dicono che le assenze dal lavoro in media, in Italia era un dato un po' vecchio questo, sono di circa 6 giorni, 6 giorni e mezzo all'anno dei pazienti senza fibromialgia, mentre sono quasi di 17 giorni all'anno nei pazienti con fibromialgia. Quindi pensiamo anche solo banalmente, tra virgolette, questo dato qua. Quindi le assenze e dal lavoro, ma anche le persone che si trovano costrette a licenziarsi o a cambiare attività lavorativa perché non sono in grado di fare quello che richiede il loro attuale posto di lavoro, e quindi hanno bisogno di ritmi diversi, di ore diverse, di durata diversa del lavoro, di un lavoro che non deve costringerli per 7-8 ore davanti a un monitor. Insomma, devo dire che cambia in modo significativo la qualità della vita.
0: 334-1111-622 il nostro numero per i vostri messaggi. Adesso c'è una breve pausa musicale, poi torneremo a parlare di fibromialgia con il dottor Epis.

0: Non esiste una cura definitiva per la fibromialgia, ma esistono strategie che possono migliorare in modo significativo i sintomi. Oggi la gestione della malattia si basa su un approccio multidisciplinare. Accanto ai farmaci, sempre più spazio viene dato all'attività fisica adattata, alle tecniche di rilassamento e ai percorsi che aiutano a gestire lo stress. Bene, in questo contesto si inseriscono progetti molto innovativi, come quello avviato all'ospedale Niguarda, che propone attività come Nordic Walking e Mindfulness in ambiente naturale. Il dottor Oscar Massimiliano Epis è sempre con noi, direttore della struttura complessa di reumatologia all'ospedale Niguarda di Milano. Dottore, ci parli di questo progetto pilota?
1: Grazie, mi fa molto piacere presentare questo progetto che ormai è partito da novembre dell'anno scorso, quindi un pochino di esperienza ce la siamo fatta, con l'opportunità di collaborare con la SST della Valtellina, in particolare con l'ospedale di Sondalo. Siamo riusciti a far partire questo progetto dove alcuni pazienti selezionati con determinate caratteristiche soggiornano presso l'ospedale di Sondalo per 3 settimane e in queste 3 settimane, inseriti in un contesto estremamente favorevole per una patologia di questo tipo, fanno una serie di attività che partono dalla nutrizione clinica, perché comunque si ritiene che anche la nutrizione abbia un ruolo importante all'interno della fibromialgia, a un percorso poi di fisioterapia, a un percorso in acqua e anche un percorso presso le terme, dove vengono fatte, oltre che dell'attività di rilassamento in acqua, anche dei fanghi. Tutto questo percorso ci sta dando buoni risultati.
0: Allora, scrive Anna Rita: convivo con la fibromialgia diagnosticata da 3 anni, se inizio a fare attività fisica ho paura di peggiorare il dolore, non so come regolarmi.
1: No, in realtà l'attività fisica, se fatta in modo graduale e magari all'inizio sotto il controllo di un fisioterapista, un fisiatra, potrebbe essere utile, è sicuramente un'attività consigliata, tant'è vero che, come ho detto prima, è inserita nel nostro percorso. Il ruolo dell'attività fisica è fondamentale. Certo che se pensa di dover andare a fare la maratona tra un mese, l'attività fisica non è quella giusta. Quindi un'attività fisica graduale, senza spingere troppo, perché comunque i suoi muscoli partono come muscoli già estremamente sofferenti, perché purtroppo, poverini, loro stanno lavorando 24 ore al giorno, perché, come dicevamo prima, il sonno notturno e non riposante, il paziente spesso continua a muoversi o svegliarsi, quindi il ciclo circadiano dei nostri muscoli si è un po' perso e loro dobbiamo in qualche modo anche riabituarli. Però l'attività fisica è sicuramente consigliata, fatta con la dovuta attenzione.
0: Ci chiedono come si accede al progetto del Niguarda. Come si accede? Com'è l'accesso? Come avviene?
1: Il progetto del Niguarda, in questo momento, il progetto del Niguarda, visto che siamo partiti a novembre, ma è ancora in una fase di sperimentazione, che è una fase di sperimentazione anche l'identificazione al paziente fibromialgico che deve avere determinate caratteristiche, si accede attraverso una visita con il Sistema Sanitario Nazionale all'ospedale Niguarda, oppure all'ospedale di Sondrio, oppure all'ospedale di Sondalo, che sono i 3 centri che in questo momento arruolano, tra virgolette, o identificano pazienti per il progetto. Il nostro obiettivo è che poi questo progetto possa essere esteso e quindi che possano arrivare pazienti anche identificati presso gli altri centri di reumatologia di Regione Lombardia, perché è in questo momento è riservato, diciamo così, ai pazienti di Regione Lombardia, gli altri centri che sono all'interno di un percorso di rete della fibromialgia in Lombardia che si chiama Fibronet Care.
0: Stavo leggendo un messaggio arrivato da Marta, da un'ascoltatrice, che dà proprio il senso di quanta sofferenza dà questa patologia. E dice: ci sono giorni in cui sto molto peggio, non mi alzo dal letto e non trovo niente e nessuno in grado di aiutarmi. Dice: ho 52 anni, sto così da quando ne avevo 44. Insomma, giornate difficili.
1: Sì, sono purtroppo, in alcuni pazienti fibromialgici sono giornate difficili, poi ogni paziente fibromialgico ha una sintomatologia sua, ha un dolore suo, un quadro clinico suo. Io ogni tanto, in modo un pochettino troppo grezzo, dico: come dire, ho fatto un incidente e poi ho rotto il fanalino, ho distrutto tutta la macchina. Quindi fibromialgia va a connotare una malattia che ha determinate caratteristiche. All'interno dei pazienti affetti da sindrome fibromialgica, che modo che io preferisco chiamare perché è una malattia caratterizzata da molti sintomi diversi, ci sono situazioni in cui il paziente riferisce i disturbi importanti che modificano in modo significativo la qualità della vita dell'ascoltatrice, piuttosto che situazioni fortunatamente molto più leggere, piuttosto che situazioni che grazie a approcci multidisciplinari permettono un miglioramento del quadro clinico.
0: Senta, manipolazioni, messaggi possono dare un po' di sollievo?
1: Sì, anche queste terapie, manipolazioni, massaggi sono utili. Quali sono i massaggi utili? Questa ogni tanto la domanda che ci viene fatta. È difficile dare un'indicazione ben precisa. Io di solito esco banalmente dicendo quelli che non le fanno male, nel senso che se uno dopo un'attività di massaggi...
0: Mi piace, lei è molto pratico, mi piace proprio, lei è veramente mi piace molto.
1: Prego. Se è distrutto non va bene, vuol dire che quel tipo di massaggio lì su quel paziente lì non va bene. Tendenzialmente i massaggi, essendo un muscolo già teso, un muscolo già sofferente, sono massaggi di rilassamento, quindi sono massaggi di sfioramento, di sfregamento leggeri che mirano a rilassare la muscolatura, non i massaggi, diciamo così, da massaggiatori, quelli strong degli atleti o che certo. Fanno cose un po' troppo intense, quelli di solito determinano frequentemente un peggioramento.
0: È stato perfetto, dottor Epis. Grazie davvero per quello che ci ha detto sulla fibromialgia. Dottor Oscar Massimiliano Epis, direttore della struttura complessa di reumatologia presso il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Grazie davvero per essere stato con noi. È tutto per oggi. Oggi è venerdì, per cui due giorni di riposo sabato e domenica. Poi ci ritroveremo lunedì 20 luglio. Sempre qui a Check Up a partire dalle 16. Adesso le notizie, diamo la linea alla regia. Se la Mangone torna lunedì.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 17 ed un minuto.
10: Giornale Radio News. Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, i legali del gioielliere chiedono un rinvio e ancora scontro sulla grazia sollecitata in particolare dalle forze di centrodestra. Meloni, chi commette reati non può essere risarcito. Opposizioni contro il ministro Nordio è inadeguato. Andy Burnham, il nuovo leader del partito laburista britannico, lunedì a Downing Street il passaggio di consegna alla guida del governo con Starmer, che si è dimesso a giugno. Risucchiata dal bocchettone di una piscina nel genovese, non ce l'ha fatta la ragazzina di 11 anni e sempre in Liguria, a Spotorno, morto folgorato un 15enne che giocava con un calciometro in un Luna Park.
11: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea, Daniela Ubaldi e Nicola De Muro. È diventata esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo. I suoi avvocati hanno chiesto il rinvio della carcerazione. Intanto la moglie del 72enne ha presentato l'istanza per la grazia. E resta alto lo scontro politico dopo che ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro della giustizia Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia al gioielliere, per rammentargli che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Sui social oggi è intervenuta anche la premier Meloni difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì. Basta paradossi, scrive la presidente del Consiglio, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. Il servizio.
12: Un nuovo scontro istituzionale tra Via Arenula e il Quirinale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato il ministro della giustizia Nordio dopo l'avvio dell'istruttoria per la grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato per il duplice omicidio dei suoi rapinatori. Dal Colle il messaggio è netto: la grazia è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria, contestualmente il centrodestra ha lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Il caso ha acceso un nuovo fronte di scontro politico con le opposizioni. Di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle. Pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni a VS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Mario Roggero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
10: E lo sentivamo, il caso di Mario Roggero ha riacceso il dibattito tra le forze politiche sulla sicurezza. La Lega insiste sulla grazia, resta in primo piano anche lo scontro sulla riforma della legge elettorale approvata ieri dalla Camera e attesa ora all'esame del Senato. Sentiamo allora prima il deputato del Carroccio Molinari, poi il capogruppo del PD in Senato Boccia.
13: Siamo stati i primi a chiedere la grazia per Mario Roggero e per questo abbiamo avviato una raccolta firme in Parlamento per sostenere la richiesta. Pensiamo che lo Stato debba dare un messaggio molto chiaro. Durante una rapina la vittima è chi subisce la rapina, non sono i delinquenti che la fanno.
14: Quindi gli diciamo con chiarezza: fermatevi. Fermatevi prima che sia troppo tardi. Fermatevi prima che il Parlamento subisca una delle peggiori umiliazioni di questi decenni. Perché una legge elettorale chiaramente incostituzionale, che hanno cercato di modificare facendo altri pasticci alla Camera, che non è stata modificata perché la maggioranza è implosa, se hanno intenzione di stravolgerla ancora, accelerando le procedure qui in Senato, devono sapere che il nostro no sarà fermo.
10: Andy Burnham, il nuovo leader del partito laburista britannico, il 56enne, ex sindaco di Manchester ed ex ministro, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al partito. Il passaggio di consegna alla guida del governo, con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituire. Restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ora la cronaca: con i due gravi incidenti mortali avvenuti in Liguria non ce l'ha fatta l'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua, ha affermato il ministro Musumeci. Sottoposta a sequestro intanto l'intera area del Luna Park di Spotorno, dove ieri sera un quindicenne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo.
15: Immediati soccorsi, ma la vittima dell'incidente non ce la fa e quella che doveva essere una vacanza si trasforma in tragedia. È il copione che si è ripetuto in Liguria, che è iscritto oggi nella lista delle vittime la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro, una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato ad un pallone. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
10: Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord comincia a farsi sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Nuorese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Purtroppo da registrare ancora due vittime. Una donna di 78 anni residente nel Salernitano è morta questa mattina sulla spiaggia del lungomare San Marco, dove sarebbe stata colta da un malore improvviso, così come una turista lombarda di 74 anni deceduta in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
17: Buonasera, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Italia No Limits, siamo in diretta dalle 17 alle 20 e poi seconda edizione dalle 22 all'1. Con Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia e, beh, insomma, l'avete sentito, una voce femminile in conduzione. Non c'è oggi il nostro Roberto Poletti, tornerà in onda lunedì, ma ci sono io oggi, Eri Garuti. Torno con molto piacere a Giornale Radio, ci risentiremo spesso quest'estate. Sapete che ci potete seguire in DAB, in FM, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV e su Samsung TV Plus. E naturalmente potete intervenire in diretta al 334 11 11 622, il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi, per i vostri vocali, soprattutto se sono brevi, hanno decisamente possibilità di andare in onda, anche 30 secondi tante volte sono sufficienti, oppure scriveteci, ma tra l'altro più delle vostre opinioni, che pure ci interessano, vorrei che ci inviaste magari delle vere e proprie testimonianze, no? Cose capitate a voi che arricchiranno ancora di più il nostro programma, che è anche soprattutto vostro, eh? Vi ricordo quindi il sito giornaleradio.fm, dove trovate anche il tema del giorno e potete scriverci i vostri commenti. Oggi a Italia No Limits ci occupiamo di molti temi diversi e soprattutto seguiremo l'attualità in tempo reale, dando spazio alle ultime ore ogni volta che ce ne saranno di rilevanti. In questa prima ora cominciamo con temi internazionali, dall'Ucraina agli Stati Uniti, con il nuovo contenzioso con la Cina, l'Iran. E se anche su questi temi internazionali, nazionali, temi alti, volete mandarci la vostra opinione, i vostri vocali, siamo qui ad aspettarli al numero WhatsApp 334 11 11 622.

0: Urban con Chuck Taylor. In Ucraina è successa una cosa un po' inusuale, almeno secondo me. E in questi giorni abbiamo visto delle manifestazioni di protesta di una parte del popolo ucraino contro, questa volta non contro la guerra in sé, ma contro la destituzione, diciamo il cambiamento al governo effettuato per quanto riguarda il ministro in carica, che quindi il ministro della difesa Mykhailo Fedorov è stato, diciamo, messo da parte. Ne vogliamo parlare perché vogliamo capire che cosa questo significa e soprattutto perché ha suscitato così tante proteste di piazza in Ucraina. Ne parliamo con l'inviato del Manifesto, Sabato Angeri. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ci spieghi un po' come dobbiamo interpretare questo fatto.
1: Allora, per l'ennesima volta dall'inizio dell'invasione russa, Zelensky ha a un certo punto annunciato il rimpasto di governo. Questa non è una novità, è successo già diverse volte.
0: Vero.
1: E tra l'altro alcune di queste volte sono passate con molto clamore, perché è stato per esempio allontanato l'ex comandante in capo delle forze armate Valery Zaluzhny, che godeva di grande popolarità. All'inizio della guerra fu allontanato Dmytro Kuleba, che molti si ricordano come ministro degli esteri, anche quello molto popolare, e altre figure del genere.
0: Ecco, intanto perché succede questo? Cioè succede perché cade in disgrazia ogni tanto qualche personaggio e Zelensky, per, come dire, per mantenere la sua popolarità, come dire, lascia un pezzo indietro, no? Per magari per non far offuscare tutta l'immagine della sua amministrazione, o per altre ragioni?
1: Allora, questo è successo con Andriy Yermak, l'ex capo di gabinetto di Zelensky, indagato per corruzione, e Zelensky è stato costretto ad allontanarlo. Ma non è successo per gli altri casi che citavo, e neanche per il ministro Fedorov, del quale parliamo oggi, l'ex ministro della difesa. C'è un durissimo editoriale sul Kyiv Independent, quindi giornale ovviamente ucraino, come dice il nome, che accusa Zelensky di far fuori un personaggio del suo governo, dei vertici di Kiev, ogni qualvolta questo diventa troppo popolare, ogni qualvolta questo potrebbe costituire una minaccia per il gradimento di Zelensky. E se guardiamo ai nomi illustri che ho citato prima, ma anche ad altri casi, effettivamente sembra che questa interpretazione perlomeno in parte sia corretta, anche perché Valery Zaluzhny, che è stato l'ex comandante delle forze armate, che è stato allontanato e gli è stata data l'ambasciata di Londra, è in realtà il prossimo sfidante designato alle presidenziali di Zelensky.

0: e Zelensky fa di tutto per tenerlo lontano dall'agone politico ucraino. Invece per quanto riguarda i casi più recenti, quelli che hanno fatto scoppiare le proteste di queste ore, perché, che tra l'altro sono ancora in corso, oggi alle 19 ci sarà un'altra chiamata alla manifestazione a Kiev, la questione è un po' differente, perché seppur c'è un elemento simile a quelli del passato, perché Fedorov stava diventando molto popolare soprattutto tra i militari, c'è anche una questione di scontri interni tra vecchie mentalità e nuove mentalità, laddove la vecchia è quella dei generali cresciuti nelle scuole sovietiche e in particolare del capo di stato maggiore ucraino Oleksandr Sirskij, che in alcuni ambienti militari dai stessi soldati ucraini è soprannominato il macellaio. Questo già ci dice molto, ecco. Fu uno di quelli che gestì ad esempio la battaglia di Bakhmut, e i militari ucraini non gli hanno mai perdonato la strategia di mandare gruppi di fanti, innumerevoli gruppi di fanti, a morire a Bakhmut per tenere una città che in realtà era già persa. E Sirskij, che è sempre stato in sintonia con Zelensky per dire le connessioni che ci sono, è stato quello chiamato a sostituire Zaluzny, che adesso a Londra e pontifica sulle operazioni ucraine.
1: Ecco, ma queste, visto che abbiamo poco tempo, sì, purtroppo chiaramente meriterebbe l'argomento un approfondimento molto più lungo, però volevamo dare un'idea insomma di che cosa è successo, e in particolare ci interessa capire che cosa ha motivato la gente a scendere in piazza, sì. Cioè il fatto che così ci sia magari non so, senza questo ministro della difesa i generali avranno più potere, soprattutto quelli che magari utilizzeranno di più i soldati come carne da macello, o c'è tutt'altro dietro? Ecco, fammi capire.
0: C'è in parte questo e c'è in parte il fatto che Fedorov aveva intrapreso una serie di riforme volte a modernizzare l'esercito. È lui per esempio il fautore della cosiddetta guerra asimmetrica, quindi degli attacchi in profondità nel territorio russo con i droni, è lui il fautore della drone deal, l'ideatore del drone deal, ovvero l'Ucraina fornisce droni in cambio di altre tecnologie dagli altri paesi, è lui il fautore dell'accordo con Elon Musk, insomma è un innovatore e è abbastanza giovane ed era visto dagli ucraini militari e civili come una figura che rompeva con il vecchio sistema oligarchico.
1: C'è possibilità che ritorni in campo in seguito a queste proteste?
0: Sì, non è chiaro, ma sembra molto difficile, perché sarebbe un segnale di debolezza da parte di Zelensky.
1: Ok, staremo a vedere. Io spero che potremo riparlare con te in una delle prossime trasmissioni e ti ringraziamo per il tuo intervento. Grazie mille.
0: Grazie a
1: Saba Tangeri, inviato del Manifesto, che ci ha parlato della situazione in Ucraina. Poi parleremo anche degli Stati Uniti con le notizie che sono arrivate nelle ultime ore e i rapporti con la Cina e soprattutto la situazione della guerra in Iran.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song, siete su Giornale Radio, questa è Italia No Limits, io sono Eri Garuti, oggi eccezionalmente nello spazio di Roberto Poletti che tornerà lunedì e abbiamo parlato di Ucraina, adesso vogliamo affrontare il tema, il grandissimo tema degli Stati Uniti con questo Trump che ci ha preparato a nuove sorprese. C'era molto atteso il discorso che ha fatto stanotte per noi, insomma per noi italiani, ora italiana, e il discorso alla nazione in cui ha detto alcune cose importanti. Ne parliamo con Emilio Iodice, docente della LUIS, già diplomatico, autore di libri in materia, esperto di Stati Uniti, insomma adesso ne parleremo con lui. Grazie Emilio Iodice per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, quali sono i punti principali del discorso alla nazione di Trump, secondo lei?
1: Allora, questi 25 minuti del discorso del presidente si parlava di le stesse cose che lui parla sempre. Prima di tutto che l'elezione del 2020 lui ha vinto e sono stati truccati. Secondo, dobbiamo fare una riforma molto severa per eliminare la possibilità che i clandestini possano votare. Terzo, che c'è il coinvolgimento dei stranieri nelle elezioni del passato e nelle elezioni che arrivano a novembre c'è un enorme pericolo di questo. Lui ha creato, dal mio punto di vista, 4-5 spaventapasseri mettere in paura o terrore il pubblico americano per quello che può succedere a novembre. E lui, in questi 25 minuti, dal mio punto di vista, bugie, lui ha praticamente insistito che questa legge che lui ancora non ha avuto la possibilità di far passare dal Congresso, questa riforma molto drastica per le elezioni americane, lui insiste che questa legge è urgente. Lui ha provato di creare un clima di emergenza, di urgenza proprio su questo.
0: Vediamo un attimo il punto delle elezioni truccate, che poi vogliono dire due cose, perché i democratici hanno detto beh attenzione, perché allora lui vuole cambiare le carte in tavola, cioè non c'è solo il pericolo di ingerenze straniere, la Cina o la Russia, anche se credo che lui non l'abbia nominata, si sia più concentrato sulla Cina, ma c'è da parte invece dei democratici, se ho ben capito, il timore che nelle elezioni di midterm, di medio termine, ci sia una specie di colpo di mano di Trump. È così? Come potrebbe succedere?
1: Da due punti di vista, anzi due azioni. Primo, lui sta trattando di organizzare un gruppo di agenti federali che vanno nei posti principali dove la gente vota, no? Specialmente quelli posti come la Georgia, North Carolina, South Carolina, dove i repubblicani possono perdere la maggioranza nel Senato. Lì in particolare vuole mandare gli agenti, non per vedere se le elezioni sono legittime o no, per terrorizzare la gente a votare in un certo modo. Questa non è la prima volta che un capo di un governo ha provato di fare queste cose.
0: Sì, ma di solito succede infatti succede in paesi totalitari e non negli Stati Uniti. Comunque staremo a vedere. Secondo lei è possibile che ciò avvenga, quindi?
1: Assolutamente è possibile. E non solo quello. Il secondo punto è che lui dirà che qualsiasi cosa che succeda a novembre era perché le elezioni truccati. Questo è terribile, perché il popolo perde fiducia nel sistema democratico.
0: Perché invece i sondaggi dicono che in effetti gli ultimi tempi non hanno portato consensi a Trump, anzi i suoi consensi evidentemente scemano nel momento in cui la gente è anche un po' disorientata da questo suo continuo cambiare idea su tanti temi, che sembra per molti più un motivato dalla speculazione economica che non da una linea coerente in politica.
1: Esattamente, è proprio così. Un terzo dell'elettorato, quel 30% che lo appoggiano in qualsiasi momento, sono gli unici che credono che qualsiasi cosa che lui dice è vero, però in fondo tutto è solo ragione economica per lui e la sua famiglia, e questo è veramente un grave problema per la democrazia americana e anche per la presidenza americana,
0: e anche per il mondo, per il visto futuro. Che gli Stati Uniti hanno un ruolo, diciamo, di primo piano sullo scenario internazionale, e lo sappiamo. Ecco, un'ultima battuta sulla questione cinese, perché poi c'è stata anche una replica della Cina, però sentiamo che cosa ha detto Trump, cioè ci riferisca più o meno che cosa ha detto Trump, poi sentiremo anche con un altro ospite come è stata vista e come va inquadrata la questione Stati Uniti-Cina.
1: Grazie.
0: Quindi no, dicevamo, in effetti il tempo a nostra disposizione è scaduto, e quindi ringraziamo Emilio Iodice, docente alla LUIS, già diplomatico e autore di un libro in particolare su Franklin Delano Roosevelt che sono molto curiosa di leggere. Ma tra poco parleremo con un altro ospite proprio del discorso di Trump e di come è stato recepito da vari osservatori e poi qual è stata la reazione della Cina. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
11: Sono le 17 e 32 minuti.
12: Guidare informati.
13: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. In A1 per un incidente risolto ci sono circa 10 km di code tra il bivio per la 24 e Valmontone in direzione di Napoli. Ripercussioni sulla diramazione Roma Sud con circa 3 km di code tra San Cesario e il bivio per la 1 verso Napoli. Sempre in A1 per un altro incidente circa 8 km di code tra Chiusi e Fabbro in direzione di Napoli. Code per il traffico in A14 tra San Lazzaro e Faenza verso Taranto e tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. A nord di Milano Codina 4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Più a est code a tratti tra Somma Campania e Verona Sud nelle due direzioni. In Liguria Codina 26 tra Masone e il Bivio per la 10 verso Voltri. In Umbria code sulla statale 3bis e 45 tra Torgiano e Deruta in ambo i sensi. In A12 per due incidenti code tra Torri in Pietra e Santa Marinella verso Civitavecchia. In A30 per un incidente infine code tra Maddaloni e Nola nelle due direzioni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
14: Buongiorno, intanto Roberto fai qualcosa per la voce perché è davvero strana oggi. Ma a parte questo, io sono, come dico sempre scherzando con i miei amici, sono ignorante perché ho fatto solo la terza media, ripeto, scherzando con gli amici perché poi non tutti siamo obbligati a studiare, però io ho la vaga sensazione che abbiano messo, senza saperlo, gli americani, un personaggio a dirigere il loro paese che sta semplicemente facendo, oddio, un po' tutto quello che fanno i vari presidenti o comunque personaggi famosi nei vari paesi, portando soldi al suo portafoglio. In che senso? Nel senso che, se so che sto per dire una baccata, perché ne ha dette tante, lasciatemi passare la parola, e so che quella baccata farà precipitare questo o quel prodotto in borsa o lo farà impennare, è un attimo per chi è capace come questa gente fare davvero tanti tanti tanti soldi. Poi i giornalisti giustamente guardano al messaggio che ha dato e che riflessi ha sui paesi. Io, da stupido e da ignorante con la terza media, penso che questo è un genio che sta facendo, lui e probabilmente chi lo circonda, tanti tanti tanti tanti soldi.
0: E io, che non sono Roberto Poletti con una voce un po' strana, ma sono Eri Garuti, oggi lo sostituisco. Beh, l'avevo lasciato intendere un po' il concetto su Trump e le eventuali speculazioni economiche a motivare tante delle sue dichiarazioni che si contraddicono nel giro di poche ore, di pochi giorni. Però il nostro ascoltatore ci ha dato una spiegazione ancora più chiara, più semplice e più chiara, quindi lo ringraziamo e ringraziamo tutti voi che ci volete inviare dei vocali, dei messaggi, delle vostre opinioni o testimonianze al 334 11 11 622. Torniamo a parlare nella prossima mezz'ora del discorso di Trump e delle sue implicazioni, ma anche della guerra che continua con l'Iran. Adesso però abbiamo i Maroon 5 con Heroin.

0: Siete su Giornale Radio, io sono Eri Garuti, continuiamo a parlare di Trump e delle sorprese che ci riserva. Allora, ne parliamo con Federico Giuliani, giornalista di Inside Over e del giornale, esperto di relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina in particolare, quindi vogliamo approfondire con te Federico questo aspetto. Grazie per essere con noi Federico.
1: Salve a tutti.
0: Allora, Trump ha parlato della Cina, ha puntato il dito contro la Cina per presunte ingerenze sul processo elettorale, insomma sulla democrazia americana. La Cina ha risposto rimandando al mittente le accuse, tu correggimi se sbaglio, e insomma come dobbiamo interpretare tutto ciò nel quadro dei rapporti sempre più complessi tra Stati Uniti e Cina?
1: Dal mio punto di vista ci sono due chiavi di lettura. La prima è che Trump aveva bisogno di un dossier da un punto di vista di politica interna, nel senso che facendo questo attacco lui ha sostanzialmente attaccato Joe Biden e il Partito Democratico, che all'epoca dei fatti da lui menzionati erano ancora al potere. Di conseguenza con le elezioni di metà mandato che sono alle porte, Trump ha declassificato rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero appunto la vulnerabilità dei sistemi di voto statunitensi, gli stessi che lui avrebbe sconfitto vincendo appunto le ultime elezioni presidenziali. Quindi da un lato c'è questo interesse di utilizzare il tema Cina nell'ottica della politica interna, quindi screditando Joe Biden, all'epoca appunto suo rivale, e screditando il Partito Democratico, anche perché le elezioni di metà mandato che insomma si stanno avvicinando non si preannunciano facilissime per Trump, e il tema cinese è uno dei pochi dossier, se non l'unico dossier, in grado di riunire un po', come dire, di unire tutti in America. È un tema trasversale che prende tutti. Quando si parla della minaccia cinese, tutti sono concordi nel considerare Pechino una minaccia, un rivale, un competitor, e quindi attaccare il Partito Democratico e metterlo di fronte a un evidente errore, a un evidente importante falla nel sistema di sicurezza nazionale, secondo Trump potrebbe essere un vantaggio da utilizzare nell'ottica politica interna.
0: Ok, e quindi quali saranno i prossimi sviluppi secondo te?
1: E poi c'è anche il secondo punto di vista, e mi collego appunto a quello che stavo dicendo. Trump ha parlato di problemi di cybersicurezza, lo ha fatto nel momento in cui dall'altra parte del mondo, in Cina, Xi Jinping parlava in una conferenza sull'intelligenza artificiale a Shanghai, una conferenza annuale nel quale la Cina sostanzialmente spiegava al mondo intero cosa vorrebbe fare, cioè dettare le regole dell'intelligenza artificiale, proporre una cooperazione diversa alla comunità internazionale e via dicendo. In sostanza Xi Jinping ha cercato di far capire che la Cina vorrà sfidare sempre di più gli Stati Uniti in ambito tecnologico. Quindi l'attacco di Trump si ricollega anche a questo. Guardate che la Cina in realtà non vuole niente di democratico, non vuole niente di cooperativo, vuole semplicemente fregarci tutti quanti. E quindi cosa succederà in futuro? Trump spera che questo attacco frontale a Pechino possa da un lato aiutarlo a recuperare consensi in patria e dall'altro mettere il bastone tra le ruote a questo piano molto importante e imponente di Xi Jinping sul piano tecnologico.
0: Beh, interessante, ma è più una sfida politica o una sfida economica secondo te tra i due paesi?
1: Dal mio punto di vista è più una sfida economica, c'è ovviamente anche una componente politica, perché gli Stati Uniti sentono che la Cina vuole rimodellare l'ordine globale che dal termine della Seconda Guerra Mondiale è di fatto appunto plasmato secondo valori liberali, democratici. La Cina vuole modificare tutto questo e ovviamente gli Stati Uniti sentono la sfida politica e ideologica di Pechino. Ma la vera partita si giocherà sull'economia, e non solo sull'economia intesa come commercio, manifattura, dazi, relazioni appunto tra singole aziende. Questo inizia a far parte del passato. La parte che sarà più fondamentale sarà quella tecnologica, cioè la vera sfida sarà tecnologica, e chi comanderà, chi dominerà il lato high tech saprà dominare il mondo, saprà dominare i processi del futuro, sia in ambito lavorativo ma anche in ambito ovviamente militare e via dicendo. Quindi questa sfida tecnologica è molto sentita, soprattutto da parte degli Stati Uniti, e per un motivo ben preciso, perché se fino adesso Washington poteva essere considerato il numero uno in ambito high tech grazie alla Silicon Valley, grazie alle grandissime aziende di Stato nazionali e via dicendo, oggi questa superiorità è stata intaccata in maniera clamorosa dalla Cina, che in alcuni ambiti, penso a quello che abbiamo detto, l'intelligenza artificiale, ma possiamo citarne anche tanti altri, possiamo parlare delle biotecnologie, possiamo parlare del lato più farmaceutico, possiamo parlare di scienza in termini più generali. Ecco, in tutto questo la Cina ha ridotto il gap e sta lì dietro agli Stati Uniti. Quindi Washington sente l'arrivo del dragone e risponde come può.
0: E possiamo anche ricordare le parole insistenti, no? Il tema insistente sulle terre rare di Trump anche nei rapporti con l'Ucraina. Abbiamo sentito questa cosa delle terre rare fino allo sfinimento. Evidentemente c'è proprio una questione di risorse che servono alle nuove tecnologie, quindi a rimanere egemoni, se mi passa il termine, sullo scenario internazionale e su questo terreno, insomma su questo tipo di sfide. Ovviamente ne vedremo delle belle, sia dal punto di vista degli Stati Uniti sia dal punto di vista della Cina. Ci sono altri, come dire, colpi di scena possibili secondo te da parte di Trump, sia nei confronti della Cina sia in generale nei prossimi mesi?
1: Beh, Trump è imprevedibile, se c'è un aggettivo che lo contraddistingue è
0: ma infatti ti chiedevo un po' di indovinare i numeri all'otto, praticamente la stessa cosa.
1: Ma dal mio punto di vista, se oggi, ieri, insomma, ha attaccato la Cina su questo fronte, non è da escludere che tra qualche settimana, tra qualche mese, se non prima, possa al contrario riavvicinarsi al dragone, perché magari emergeranno altri temi dove Trump avrà bisogno di una sponda di Xi Jinping. Non so, penso alla guerra in Ucraina, penso al Medio Oriente. Penso anche ai dazi, perché comunque sia l'economia statunitense ha risentito delle tensioni commerciali che lo stesso Trump aveva generato cercando di colpire la Cina. Quindi o penso anche alla collaborazione sul tema del fentanyl. Trump prima aveva accusato la Cina di essere responsabile in maniera indiretta di inviare questi prodotti che poi servono per lavorare questa droga sintetica in Messico e quindi negli Stati Uniti, e quindi diciamo che in un secondo momento tutto questo fronte si è trasformato in una collaborazione, perché Xi Jinping ha offerto, come dire, il suo aiuto. Quindi è molto difficile, dal mio punto di vista ci saranno, vado controcorrente, più che nuove tensioni, delle occasioni di avvicinamento.
0: Perfetto, grazie Federico Giuliani, giornalista di Inside Over, del giornale, insomma esperto che ci ha parlato di tante cose interessanti. Adesso Knox Barkley con Crazy.

0: sentore prima, Trump è un truffatore e i figli potrebbe essere configurato un reato di insider trading, perché comunque hanno le notizie prima degli altri, perciò comprano e vendono avendo notizie prima ancora che succedano. Basta dire apro le, inizio una guerra, finisco una guerra, apro e un accordo, finisco un accordo, e loro le notizie siano belle fresche. E anche se gli facessero un reato di insider trading, essendo presidente degli Stati Uniti, prima di finire la carica darà la grazia ai figli, un po' come ha fatto il presidente precedente con suo figlio Hunter. Tanto tutti uguali sono.
1: Il sospetto c'è, in effetti, anche se io mi devo dissociare ufficialmente dalla parola truffatore, ovviamente, perché ognuno si prende le responsabilità di quello che dice, ma insomma il sospetto che ci sia una speculazione dietro lo abbiamo già sollevato. Parliamo di Iran invece, perché sono successe un po' di cose da parte degli Stati Uniti e dell'Iran, e queste cose purtroppo sono attacchi, e quindi sono attacchi militari da un lato e dall'altro, e significa che la guerra sta continuando purtroppo massicciamente. Ne parliamo con Nima Baeli, giornalista e analista geopolitico italo-iraniano, esperto di intelligence e relazioni internazionali. Buonasera, grazie di essere intervenuto.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, tra l'altro io non so, come giornalista dovrei dare del tu, come analista geopolitico dare del lei, magari come esperto di intelligence anche del voi. Quindi non lo so, veda
2: andiamo
1: lei come preferisce.
2: Tu. Andiamo su.
1: Grazie mille, Nima. Allora, sì. Questi fatti nuovi ma non nuovi, nel senso che ci sono sempre attacchi ciclicamente. Nelle ultime ore si è parlato appunto di attacchi da parte degli Stati Uniti ai ponti vicino allo stretto di Hormuz, però anche l'Iran ha colpito diversi paesi dell'area, Qatar, Kuwait, Giordania, Iraq, uccidendo tra l'altro dei militanti curdi. Addirittura i Marines statunitensi avrebbero abbordato una nave iraniana carica di petrolio nel Golfo dell'Oman. C'è tutta la questione degli Houthi che si è aperta, e poi si è parlato anche della Siria, di attacchi in Siria, ma la Siria ha smentito che l'Iran avesse bombardato una base al suo interno, che l'Iran diceva che era una base americana. E insomma, intanto cosa c'è di vero e cosa possiamo legittimamente stabilire, insomma, razionalmente tra le notizie, per orientarci un po' tra il vero e la propaganda, e poi come dobbiamo vedere gli scenari che continuano purtroppo in una direzione che non è quella della pace.
2: Sì, diciamo che poche ore fa CENTCOM ha confermato, fra virgolette, il fatto che la sua base, appunto la base statunitense in Siria, non sia stata attaccata e che quindi non ci siano state neanche vittime americane. Per quel che riguarda invece gli attacchi nel Kurdistan iracheno, io le dividerei, diciamo, gli attacchi al Kurdistan iracheno rispetto agli attacchi sugli altri paesi arabi del Golfo Persico.
1: Ecco, perché? Qual è la differenza?
2: La differenza è che più volte, sin dall'inizio, era trapelata questa informazione, poi fra l'altro confermata anche dallo stesso Trump, secondo la quale gli americani avrebbero fornito armi ad alcune fazioni curde per invadere, per fare le truppe di terra degli statunitensi, e quindi in questa prospettiva questi attacchi che noi vediamo ripetuti nel tempo, fra l'altro questo di stanotte non è stato il primo né tantomeno sarà l'ultimo, sono finalizzati a indebolire l'opzione o a in qualche maniera a far recedere i curdi da qualsiasi tentazione di voler appunto invadere l'Iran dalla parte appunto del Kurdistan. Quindi questo secondo me rientra quindi in una politica fra virgolette più interna al sistema politico iraniano. Come ben sapete, l'Iran è un paese multietnico, è una componente importante della popolazione iraniana, è composta da curdi, e quindi questo è l'elemento che in qualche forma gli statunitensi volevano utilizzare sulla falsariga appunto di come i curdi furono utilizzati per esempio a suo tempo contro l'esercito di Saddam Hussein, o come per esempio i Mujahideen vennero utilizzati a suo tempo contro i sovietici in Afghanistan. Invece, certo, appunto, gli attacchi nei paesi arabi del Golfo Persico al momento sono limitati a colpire le infrastrutture militari americane o di logistica. Un elemento interessante è il fatto che negli ultimi 2 giorni l'Iran ha colpito anche strutture di logistica collegate alle forze armate statunitensi in queste nazioni,
1: dimostrando, esempio, tra l'altro, che ha ancora la possibilità di farlo, quindi ancora una certa capacità militare, e non è stata annientata questa capacità, come diceva Trump già da mesi o settimane.
2: Diciamo, la tregua è servita a tutte e due le parti, a Trump per riuscire a disputare appunto i mondiali di calcio in un contesto pacifico, e gli iraniani per riaggiustare il proprio armamento e le basi militari che erano state danneggiate. In più, comunque, diciamo, i missili che sono utilizzati adesso nei confronti del Kuwait, del Bahrain o degli Emirati Arabi, comunque non sono i missili che venivano utilizzati contro Israele, sono, diciamo, di una gittata differente. E al contempo è interessante, per esempio, notare un elemento fondamentale del fatto che nel conflitto di questi ultimi giorni l'Iran abbia scientemente evitato di colpire Israele, per evitare quindi di allargare il conflitto e a non rendere ancora più caldo il conflitto. Mentre invece, per esempio, ha colpito la Giordania, che è vicino a Israele, dove ci sono altre basi americane, per dare in qualche forma un segnale ai paesi arabi, ovvero dei costi, fra virgolette, di sostenerli. Il problema però qual è? Che se, diciamo, il conflitto continuerà, la fazione quella legata all'ala politica della Repubblica Islamica andrà sempre più indebolendosi a favore della fazione legata all'ala militare, e quindi in questa prospettiva il memorandum d'intesa, che nei fatti è fallito, perché, diciamo, nessuno dei punti che Trump aveva siglato al momento è stato rispettato, potrebbe quindi completamente essere accantonato. E a quel punto si rischierebbe di andare a uno scontro ulteriore, che potrebbe passare sia per la chiusura, in questo caso effettiva, del Golfo, dello Stretto di Hormuz, allineata, e in questa prospettiva, secondo me, in questa logica, si può vedere anche l'attacco di qualche giorno fa all'aeroporto in Yemen, allineata alla chiusura anche di Bab el Mandab,
1: ecco,
2: ovvero,
1: infatti,
2: di quel tratto di mare,
1: perché
2: l'Iran
1: vuole mobilitare gli Houthi e li ha invitati appunto a chiudere quell'altro stretto, che potrebbe replicare un po' il problema di Hormuz dall'altra parte della penisola araba, per intenderci. E quindi questo rischio è reale? Che cosa può succedere, o che cosa sta già succedendo?
2: Nelle prime due fasi del conflitto, sia del conflitto dell'estate scorsa come anche di questa dei 40 giorni da fine febbraio, si era scientemente, probabilmente da parte di Teheran, voluto evitare di far entrare gli Houthi nel conflitto. Invece, in questo caso, come dicevo prima, una volta che l'opzione diplomatica risultasse completamente non percorribile, e i fatti di questi ultimi giorni questo ci possono far intuire, perché la parte politica a Teheran ha molta difficoltà in questi momenti a convincere la parte militare del fatto che una qualche sorta di accordo potrebbe essere rispettata da Trump. Qualora appunto questa opzione andasse completamente a gambe all'aria, sarebbe logico, da un punto di vista militare iraniano, chiudere tutte e due questi checkpoint, e si potrebbe arrivare anche a un'opzione peggiore, ovvero qualora gli Stati Uniti, come minacciato, volessero attaccare in maniera più ingente le infrastrutture energetiche iraniane, allora a quel punto gli iraniani potrebbero, come promesso fra l'altro del capo delle forze armate iraniane ieri e l'altro ieri, l'Iran potrebbe a sua volta colpire le infrastrutture energetiche e portuali dei paesi arabi del Golfo Persico.
1: Grazie.
2: Creando quindi un effetto.
1: Certo, rafforzando i problemi economici
2: internazionali,
1: per tutto il mondo,
2: internazionalizzando appunto i costi.
1: Certo, in 30 secondi, anzi meno, c'è una notizia dell'ultima ora che dice che Israele ha distrutto due edifici nel Libano meridionale, secondo alcune fonti, in particolare l'agenzia di stampa iraniana Tasnim e Al Jazeera. Ecco, quindi sicuramente l'Iran vuole continuare a coinvolgere il Libano nella trattativa e dice che, insomma, l'ha detto più volte, non vuole la pace finché non smetteranno anche i bombardamenti israeliani in Libano, non ci sarà una pace complessiva, si sta trattando su questo. A un certo punto i due cammini del Libano e dell'Iran, anche visto l'indebolimento interno degli Hezbollah all'interno del Libano, si possono dividere questi due cammini, o l'Iran resterà a mantenere la sua linea?
2: Il fatto che Tasnim abbia ricordato appunto l'attacco in Libano fa capire come l'ala militare iraniana stia giorno dopo giorno prendendo sempre più piede sull'ala politica. E in questa prospettiva io reputo abbastanza difficile che, appunto, nell'ottica di un conflitto più ampio, Teheran abbandoni Hezbollah al proprio destino.
1: Ok, staremo a vedere, grazie, ne riparleremo. Grazie mille a Nima Bayli, giornalista e analista geopolitico italo-iraniano, esperto di intelligence e di relazioni internazionali. E ora la parola al notiziario.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani. Scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, con oggi Eri Garuti al posto di Roberto Poletti, ma state tranquilli, lunedì torna. E poi ci sono ovviamente in questa edizione anche un po' particolare di Italia No Limits, ci sono sempre Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, quindi insomma stiamo tranquilli, ecco. Dopo l'ampia pagina nella prima ora dedicata a uno sguardo internazionale, uno sguardo sui fatti internazionali, adesso continuiamo a partire dall'estero per poi arrivare anche all'Italia, perché affrontiamo un tema nella prossima mezz'ora molto importante da tutti i punti di vista, perché si parla del fine vita, un tema su cui ci si interroga, si danno risposte in un senso o nell'altro, ma sicuramente un tema che non lascia indifferenti. In Francia è appena stata approvata una legge che regola la possibilità appunto del fine vita, ne parliamo tra pochissimo.

0: un diritto? Deve esistere un diritto a essere aiutati a morire? Magari ce lo siamo chiesti in tanti, più volte. E se lo sono chiesti i francesi, che hanno appena approvato una legge per il diritto a essere aiutati a morire. Ne parliamo con Francesco Rapazzini, giornalista e scrittore, corrispondente da Parigi di varie testate. Facciamo un po' il punto su questa legge. Grazie intanto del tuo intervento, Francesco Rapazzini.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Allora. Si inserisce in una serie di dibattiti che hanno portato già a due leggi precedenti, no? Nei primi anni 2000, poi nel 2016, però questa volta si fa un passo in più. Ecco, in che cosa consiste questa legge? Fino a che punto si spinge?
1: Beh, si spinge molto avanti, anche perché è stato ci sono alcune condizioni a questo aiuto a morire. Infatti il Presidente della Repubblica non ha voluto chiamare la legge per l'eutanasia, ma proprio legge sull'aiuto a morire. Allora, che cosa bisogna essere, quali condizioni bisogna avere per poter usufruire di questa legge? Beh, bisogna essere maggiorenni, francesi o residenti in Francia, essere colpiti da una malattia grave e incurabile in fase avanzata, poi anche patire sofferenze insopportabili e infine essere capace di intendere, di volere fino all'ultimo istante. Se si rientra in questa casistica, ovviamente sono escluse quindi le persone in coma o malate di Alzheimer. Quindi i pazienti che vogliono usufruire questa legge devono fare una domanda scritta a un medico. La domanda viene esaminata da un collegio di professionisti entro i 15 giorni e se la risposta è positiva, il malato deve aspettare ancora due giorni ulteriori per confermare la sua domanda e poi il giorno voluto dal malato sarà lui stesso ad auto-iniettarsi la sostanza letale in presenza di un medico o di un infermiere. Se non è incapace di compiere l'atto da sé, può chiedere al medico e all'infermiere di farlo al suo posto.
0: Come si è sviluppato il dibattito nelle varie fazioni politiche francesi e come è stata accolta poi l'approvazione della legge, con quali commenti da parte dei vari partiti?
1: Allora, la legge è stata, prima c'è stata una grossa resistenza da parte del Senato, la cui maggioranza, come sai, è di destra, poi ovviamente la resistenza è anche arrivata dal clero e da una parte del corpo medico, e la stampa in questi mesi ha dato, la stampa soprattutto di destra, ha dato molta visibilità a queste voci contro. Allora, hanno votato

0: ha votato a favore, mentre tutta la parte, tutto l'emisfero di destra del Parlamento ha votato contro. L'opinione pubblica è assolutamente a favore di questa legge, quindi la gente per la strada, se andassimo a domandare, sono per la maggioranza favorevoli. E i commenti sono sempre molto partigiani, no? Quindi i socialisti o comunque il centro, perché non dimentichiamo che colui che ha portato la legge, che ha voluto assolutamente questa legge, è un ex deputato di centro, ovviamente hanno detto che questa legge è una legge che è sulla stessa falsa riga delle leggi sul divorzio, sull'aborto, sull'abolizione della pena di morte o quella che ha permesso il matrimonio alle persone dello stesso sesso, nel senso delle forti leggi per la società, per l'evoluzione della società. Ovviamente invece la destra si è scagliata contro, dicendo che a questo punto si è permesso di uccidere legalmente i malati terminali.
1: Ecco, però io lancio una provocazione riflettendoci. In fondo già dal 2016 c'era una legge che parlava di sedazione profonda e continua per i malati, certo, in fase terminale, e anche qui non è che che venga concesso questo diritto a chiunque. È spiegato che c'è un iter ben preciso, ci sono dei tempi e delle autorizzazioni da richiedere, e quindi viene verificata la volontà e anche la necessità di un aiuto a morire. Ecco, ma certo, cambia veramente molto, oppure rispetto a quello che si poteva già fare c'è più la volontà politica, magari, non so, di chi ha promosso la legge, di far vedere che si fa un passo avanti, che magari è anche piccolo, ma insomma, purché se ne parli per fini politici?
0: Sì, guarda, è un passo, se vuoi, non da gigante, ma è un passo molto importante, perché la differenza del palliativo, diciamo, di tutta la parte della legge che era stata già votata sulle cure palliative, non permetteva però di arrivare alle cure terminali, quindi la sedazione che poi porta alla morte, oppure lo stacco cosiddetto della spina, per esempio la respirazione artificiale. Erano dei momenti, è già un passo molto più in là nella malattia della persona. È quando ormai la persona è incosciente, non ha più alcuna autonomia di vita. In questo caso invece c'è autonomia di vita, nel senso possibilità, più che autonomia, possibilità di vita c'è ancora, e potrebbe anche esserci per diversi anni. E invece la persona comunque colpita da una malattia grave e incurabile in fase avanzata, non parlano in fase terminale, in fase avanzata, quindi diverse persone che sono state anche intervistate in questi giorni, che sono persone coscientissime, che parlano, che riescono a esprimersi, che hanno facoltà di poter dire la loro, ecco, con la legge precedente non avrebbero potuto ottenere alcun aiuto a morire.
1: Io ti ringrazio, tra poco continueremo a parlare del tema fine vita sul fronte italiano, e invece vorrei approfittare della tua presenza, Francesco, per chiederti anche una battuta sulla situazione politica, sui sondaggi eventuali, insomma lo scenario in vista del 2027.
0: È uno scenario abbastanza strano, perché appunto con quello che è successo a Marine Le Pen, quindi col fatto che sia stata due volte condannata, nel senso che è stata condannata in primo e in secondo grado, e che lei certo si è rivolta, ha fatto appello alla Corte Costituzionale, ma sappiamo tutti che la Corte Costituzionale non dà un parere sul merito, dà un parere sull'applicabilità e sull'applicazione della pena. Quindi, nonostante tutto questo, scusami, ho fatto un'introduzione.

0: No, no,
1: lunga.
0: Quindi condannata, condannata, ma si può candidare lo stesso. Macron invece no.
1: Non solo, sì, invece condannata si può candidare lo stesso e i sondaggi continuano a darla in testa alle preferenze, almeno al primo turno.
0: E invece l'erede di Macron? Chi è?
1: L'erede di Macron, ce ne sono troppi principi che vogliono lanciarsi nel ballo, ma per il momento quello che è un po' più accreditato è un suo ex primo ministro che si chiama Edouard Philippe, che è del suo partito e che però era piuttosto del suo partito, che nel frattempo ne ha costituito uno nuovo, ma bisogna vedere, sai, è tra quasi un anno, quindi
0: certo,
1: possono
0: certo
1: succederne.
0: E ricordiamo che Macron non può ricandidarsi, ma potrebbe farlo, no, anche perché è giovane, la volta successiva, in un quinquennato successivo, cioè per adesso deve star fermo un turno, chi lo sa,
1: esatto,
0: poi se lo farà. Senti, ti ringrazio, ne torneremo a parlare se sarai disponibile ancora a intervenire,
1: certo,
0: in diretta con noi. Grazie Francesco
1: Volentieri,
0: Rapazzini,
1: grazie,
0: giornalista, scrittore, corrispondente da Parigi di varie testate, grazie davvero.

0: Era Luis Capaldi con Forget Me. Continuiamo a parlare di fine vita, questa volta con un altro ospite, anzi un'altra ospite, Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, abbiamo parlato prima con il corrispondente da Parigi, Francesco Rapazzini, della legge sul fine vita appena approvata in Francia, ma vogliamo vedere a che punto è la situazione in Italia. Sappiamo che il dibattito è un po' diverso e soprattutto la situazione a livello legislativo è diversa.
1: Sì, in Italia la Corte Costituzionale ha reso possibile con la sentenza Cappato l'accesso alla morte volontaria assistita, suicidio medicalmente assistito, e ha invitato il Parlamento ad intervenire con una normativa che parta dal giudicato costituzionale. Ma la sentenza Cappato risale al 2019. Periodicamente la Corte, investita nuovamente da questioni di legittimità costituzionale, ma il Parlamento ad oggi non ha legiferato, anche se attualmente al Senato è in discussione una proposta di legge di iniziativa governativa e della maggioranza, che tende però a fare un passo indietro rispetto alla sentenza della Corte, perché pretende di riscrivere il giudicato costituzionale, eliminando anche delle garanzie come il Servizio Sanitario Nazionale, che deve verificare le condizioni delle persone. La Francia ha fatto un passo molto importante e ha scelto anche di seguire la linea delle altre leggi straniere in materia di fine vita, non prevedendo il requisito dell'essere mantenuti in vita da trattamento di sostegno vitale.
0: Spieghiamo bene questo aspetto, cosa significa questo requisito, cosa si intende?
1: È un requisito che in realtà non è presente in nessuna legge straniera sul fine vita. In Italia è stato previsto dalla Corte Costituzionale, ma è il requisito che crea più difficoltà per l'accesso a queste tecniche. Alla morte medicalmente assistita.
0: Facciamo un esempio: io devo essere mantenuto in vita dalle macchine per poter dire staccatele, cioè spieghiamo bene, perché non ho chiaro.
1: Secondo il Parlamento, che sta provando a scrivere una legge, sì, bisogna essere mantenuti in vita da macchinari. Secondo la Corte Costituzionale, il requisito del trattamento di sostegno vitale è da intendere in modo più ampio, quindi la dipendenza da farmaci, dall'assistenza continua, da presidi che sono necessari ma che vengono rifiutati dalla persona malata. Pensiamo a una delle ultime decisioni della Corte, dove è stato previsto che la presenza di un catetere equivale a un sostegno vitale. Il rifiuto della prescrizione, quindi dell'indicazione medica alla PEG, che è la nutrizione artificiale, anche il rifiuto è da intendere come se la nutrizione artificiale fosse in essere. Però ci sono dei malati che hanno patologie irreversibili, sono pienamente capaci di autodeterminarsi, che sono le altre condizioni, ma non dipendono da trattamenti di sostegno vitale. Pensiamo ai malati oncologici, dove non ci sono trattamenti che li mantengono in vita. Bene, queste persone purtroppo sono escluse in Italia dall'accesso a queste alla tecnica di fine vita assistito.
0: Questo indipendentemente dal fatto che in vita si possa esprimere una propria volontà, un proprio orientamento anche quando si è in salute, per dire magari se mi dovesse succedere questo e quest'altro, io vorrei che fosse, diciamo, staccata la spina.
1: Per accedere al suicidio medicalmente assistito, la persona deve essere pienamente capace di autodeterminarsi, quindi cosciente, presente, e deve esprimere questa volontà. Il testamento biologico interviene per tutte quelle situazioni in cui una persona non è più nella facoltà di poter scegliere quali trattamenti mantenere, iniziare o interrompere. Ci dà la possibilità di scegliere prima, per quando poi non potremo comunicarlo. Il lavoro del Parlamento in questo momento è indirizzato ad una limitazione all'accesso al fine vita assistita. L'Associazione Luca Coscioni ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto il consenso di oltre 74.000 cittadini che chiedono che ci sia una legge che parta dal giudicato costituzionale e preveda tutte le scelte di fine vita, compreso l'eutanasia. Attualmente in Italia è possibile accedere al suicidio assistito, quindi dopo aver superato la validazione dei requisiti stabiliti dalla Corte, la persona con l'aiuto medico può autosomministrarsi il farmaco. È vietato invece la circostanza che prevede la somministrazione da parte di un medico.
0: Per concludere, quante sono le persone più o meno come ordine di grandezza del fenomeno che in Italia vorrebbero accedere a questo diritto come è riconosciuto in altri paesi e non possono? Più o meno, cioè, si tratta di casi isolati o c'è un numero che diventa rilevante? Secondo le persone che magari scrivono a voi come associazione tramite i loro cari, sappiamo che insomma dal vostro sito si può anche accedere, abbiamo parlato del testamento biologico, alla possibilità di scaricare dei moduli, no? Quindi almeno per questa parte.
1: Sì, l'Associazione Luca Coscioni cerca di fare corretta informazione tramite il proprio sito, ma anche tramite il numero bianco dove ci sono dei volontari. Sono tante le persone che chiedono informazioni, ma noi non sappiamo poi come procedono. Possiamo però comunque dare un dato sulle persone che abbiamo seguito. Ad oggi sono circa 17 le persone che hanno avuto accesso alla morte assistita in Italia, dove gli è stato riconosciuto il possesso di tutti i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale, però ci sono persone che non riescono a raggiungere il momento in cui viene effettuata la verifica perché muoiono prima, o altre persone che sono costrette ad andare all'estero, e per questo motivo Marco Cappato con l'Associazione Soccorso Civile presta aiuto autodenunciandosi, quindi con azioni di disobbedienza civile.
0: Grazie Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, un tema che sicuramente divide le coscienze, un tema su cui potete esprimervi se volete con i vostri vocali o i vostri messaggi scritti al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Qualcuno tenta di telefonarci? No, dovete mandarci i vostri vocali registrati oppure dei messaggi scritti al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Superare la frontiera dello spazio,
11: esplorare i misteri dell'universo,
10: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
11: e delle nuove tecnologie.
10: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
12: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 18 e 32 minuti.
14: Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
0: Siete su Giornale Radio con Italia No Limits in questa edizione un po' particolare, perché non c'è Roberto Poletti, c'è la sottoscritta Erika Ruti, lui torna lunedì, e noi parliamo di un altro tema che divide molto, perché abbiamo parlato prima del fine vita e sappiamo che ciò che successe nel 2001, cioè ben 25 anni fa a Genova, ai margini del G8 con il vertice e il controvertice, divise un po' l'Italia. E ci furono dei fatti anche particolarmente gravi. Ne vogliamo parlare tra poco con alcuni dei protagonisti di quel momento che viene ricordato oggi, in queste settimane, a 25 anni di distanza, con iniziative di vario genere. Quindi tra poco parliamo del G8 di Genova, 25 anni dopo.

0: Mr. Big con To Be With You. Come anticipavamo poco fa, parliamo del G8 di Genova a 25 anni di distanza. Ebbene sì, sono passati ben 25 anni, ma nella memoria di molti di noi che erano già nati, diciamo, a quell'epoca, i ricordi sono ancora ben vivi. Ne parliamo in particolare ora con Lorenzo Guadagnucci. Grazie per essere con noi, Lorenzo. Lorenzo Guadagnucci, uno dei protagonisti sicuramente di quel momento e anche uno dei protagonisti del tentativo di mantenere in vita la memoria di quello che successe 25 anni fa. Lorenzo, intanto in queste settimane ci sono delle iniziative in corso di cui parleremo, ma ricordiamo un po' i fatti, in estrema sintesi i fatti che si concentrarono appunto dal punto di vista del controvertice e poi della repressione della polizia di fronte a ad azioni che da un lato sono state giudicate provocatorie, dall'altro pacifiche, no? Manifestazioni comunque di piazza che procurarono invece una con la repressione della polizia, insomma, procurarono da un lato una vittima, Carlo Giuliani, lo ricordiamo, morto il 20 luglio, e poi anche altro. E in questo altro ci fu anche il fatto che tu, che ti ritrovavi come giornalista in una dei luoghi, insomma, che ospitavano appunto le persone che seguivano questa manifestazione, ti sei ritrovato picchiato brutalmente dalla polizia e con ossa rotte, insomma. Ci vuoi ricordare un po' il tuo ricordo personale e anche i fatti in breve?
1: Sì, diciamo il contesto è quello di un vertice, il G8, che si tenne a Genova quell'anno e che fu affrontato da un movimento per la giustizia globale, movimento detto impropriamente No Global, che in quella fase storica era in una fase di grandissima crescita. Nel gennaio precedente c'era stato a Porto Alegre il primo forum sociale mondiale. Quindi a Genova fu organizzata una settimana di iniziative, quindi anche seminari, forum, piazze tematiche, oltre ai cortei, che erano poi la manifestazione più grande in Europa quell'anno di questo nascente movimento che stava aggregando realtà associative le più diverse in tutta Europa. Queste manifestazioni furono affrontate purtroppo dalla classe politica del tempo, non con gli strumenti della politica, con il dialogo, con il confronto, con la ricerca appunto di un terreno comune per discutere, ma con la forza fisica, la forza militare. Fu detto che quel movimento era portatore di disordine, di violenza, e come le profezie che si autoavverano, il G8 di Genova, nelle giornate delle manifestazioni, si risolsero con una fortissima violenza, ma prevalentemente istituzionale. I cortei furono caricati in maniera anche illegittima, per esempio il corteo del 20 luglio, che poi scatenò i disordini che finirono con l'omicidio di Carlo Giuliani. Ma anche il 21 luglio il corteo più grande fu caricato dalla polizia, ci fu la caccia alla persona per strada, ci sono immagini drammatiche di quella giornata, e poi la stessa giornata si concluse con l'irruzione alla scuola Diaz, una spedizione punitiva in piena regola, per quanto formalmente una perquisizione, che si risolse con più di 60 persone all'ospedale, tutte le persone arrestate con delle motivazioni che poi si sono rivelate tutte inventate. Quindi il G8 di Genova è importante.
0: Perché poi ci fu anche l'episodio delle due Molotov, no? Si giustificò l'irruzione dicendo erano state trovate due Molotov, e poi invece la giustizia ha proprio accertato che erano state fabbricate e messe lì dalle forze dell'ordine.
1: Polizia,
0: quindi un episodio gravissimo.
1: Un episodio gravissimo, come la larga pratica della tortura che fu utilizzata su centinaia di persone nella caserma di Bolzaneto, una caserma di polizia che era adibita così a luogo di prima detenzione per chi veniva fermato in piazza. E la stessa vicenda della Diaz, dalla Corte Europea per i diritti umani, che ha condannato il nostro paese per non aver punito adeguatamente i responsabili, è stata qualificata come un episodio di tortura. Quindi su centinaia di persone per più giorni è stata praticata la tortura da centinaia di agenti appartenenti più o meno a tutte le forze dell'ordine. Quindi in Genova in realtà ci restituisce un quadro a doppia faccia: da un lato l'aspetto politico, cioè un movimento che dava una lettura critica della globalizzazione neoliberista, e col tempo abbiamo visto quanto fosse coerente e pertinente quella visione critica. Molti dei problemi segnalati da quel movimento sono poi esplosi negli anni seguenti, e dall'altra parte la gestione dell'ordine pubblico, che è consistita in una sospensione dello Stato di diritto e delle garanzie costituzionali. Quindi una doppia ferita, un'occasione perduta sul piano politico, una repressione mai vista sul piano dell'ordine pubblico, e la cosa che preoccupa è che ancora a 25 anni da quei fatti nel nostro paese il tentativo è quello di cancellare dalla nostra storia, dalla nostra memoria questi eventi che in realtà hanno lasciato un segno profondissimo, il trauma in una e più direi generazioni di attivisti, e dall'altro lato anche un atteggiamento da parte delle forze dell'ordine che non ha mai ripudiato quei fatti, nonostante siano state accertate tutte le responsabilità, quindi sono stati i processi di Diaz e Bolsonaro che hanno portato a condanne per dirigenti anche altissimi delle forze dell'ordine italiane, ma le nostre forze dell'ordine non hanno mai detto.
0: Sono stati promossi nel corso
1: dei processi, e anche quelli condannati in via definitiva, alcuni di loro sono ancora in servizio, per quanto la Corte europea preveda la loro rimozione. Quindi in realtà l'eredità del G8, anche se si cerca di tenerla nascosta, scava in profondità, e io credo che anche questa progressiva compressione dei diritti civili, della libertà di dissenso, nella gestione della piazza, i decreti di sicurezza, sono in qualche modo figli di quella stagione, del non averla affrontata. Per questo che credo sia importante insistere nel considerare le vicende di Genova comunque un punto di passaggio, uno spartiacque nella nostra storia recente.
0: Sicuramente, anche perché poi subito dopo questo movimento che stava crescendo così tanto e che venne represso, però insomma questo non fermò la protesta, subì invece una battuta d'arresto per fatti internazionali, perché cambiò lo scenario di lì a pochi mesi. Di lì a un mese e mezzo ci fu la caduta delle Torri Gemelle per questo grande attentato terroristico che cambiò un po' la visione del mondo, e forse si cominciò ad avere talmente paura, no, del terrorismo islamico da sottovalutare magari altri problemi che erano stati considerati prioritari da una parte della popolazione italiana e mondiale, come ad esempio le guerre in sé. Sei d'accordo con questa analisi?
1: È vero, ma è vero solo in parte, perché non c'è stato un automatismo Torri Gemelle, impossibilità di fare qualcosa. Torri Gemelle sì, e poi la sciagurata guerra al terrorismo che ha in qualche modo cercato di paralizzare, no, il discorso politico, la discussione sui temi cruciali del nostro tempo. Ma in realtà, se andiamo a vedere questo movimento, che in quel momento era l'unica reale alternativa in campo rispetto al modello neoliberista al quale derivano, come sappiamo, sia le destre storiche ma anche le forze di centrosinistra avevano sposato l'idea di poter essere parte di quel modello, magari sperando in qualche modo di condizionarlo, ma quel movimento ha ancora continuato a espandersi nonostante quella battuta d'arresto di Genova. Se penso a come sono andato
0: fino alle manifestazioni
1: il forum sociale europeo del 2002 a Genova,
0: sì, e poi la grande manifestazione di febbraio 2003, appena prima della nuova guerra all'Iraq. Esatto. È vero, hai ragione,
1: che è stato forse il momento più alto di mobilitazione di quel movimento, e che individuava appunto le guerre come il destino finale di un modello neoliberista che aveva nel suo DNA un'attitudine al dominio, all'accaparramento di risorse, all'accrescimento del divario fra nord e sud del mondo. Quindi in qualche modo quel movimento è vero che è stato fermato, la sua fase di crescita non ha potuto svilupparsi pienamente, ma credo che comunque abbia seminato delle idee, delle visioni che sono rimaste e che tuttora devono essere prese in considerazione.
0: Ecco, tu hai scritto libri, oltre a molti articoli ovviamente su questo tema, però hai scritto anche un testo sul fatto che tu sei vegano e quindi hai trovato...
1: Sì.
0: Io ti voglio chiedere questa cosa, perché una volta ho letto e mi ha incuriosito mi è sembrato molto interessante il fatto che tu riflettessi facendo un collegamento tra la violenza che si fa sulle persone e quella che si fa sugli animali. Cioè, una società si vede anche da questo, secondo te?
1: Penso di sì. Guarda, il tutto è nato anche da una mia riflessione su quello che ho vissuto proprio. Quando sono uscito dalla scuola Diaz, sono stato in ospedale, sono stato in arresto, poi sono tornato a casa. Il viaggio di ritorno l'ho fatto con due colleghi giornalisti che mi riportarono in Toscana, venivano da Milano, e la collega, una coppia, marito e moglie, tutti e due giornalisti, lei mi fece un'intervista per il suo giornale del tempo, si chiama Olga Piscitelli, e mi chiese di restituirle un'immagine di quello che era successo alla scuola Diaz. Io le risposi: hai presente una tonnara? che era una risposta forse in quel momento più istintiva che riflettuta, che però restituiva bene la condizione che avevo vissuto. Io ero dentro questa scuola, quando, nella palestra al pian terreno, quando sono entrati gli agenti, e ho assistito ai pestaggi di altre persone, perché ero in un angolo lontano dalla porta, prima che arrivassero da me. Ed era un po' la condizione dei tonni, no? Che vengono arpionati uno alla volta dopo aver visto la sorte che tocca agli altri, quindi con un'ansia, con un'angoscia, una disperazione che crescono, no? Perché sai che poi toccherà a te. E d'altra parte c'è un altro elemento che mi ha in quel momento accomunato agli animali, a come normalmente vengono trattati. Il fatto che il pestaggio è stato così brutale, così sistematico, così senza riguardo, io in quel momento non ero una persona, non ero un individuo, non avevo un nome e un cognome, nessuno me l'ha chiesto come mi chiamassi, cosa facessi, nessun tipo di interlocuzione. In quel momento ero carne, e questa è la condizione degli animali nella nostra società, ma è anche la condizione che permette di esercitare violenza sulle persone. Ci deve essere una degradazione dell'altro per poter esercitare una violenza così brutale, che può arrivare fino agli estremi, fino alla morte da parte di altri esseri umani. Quindi il confine fra umani e animali in realtà è variabile. Si può essere umani e rientrare nella stessa categoria degli animali, quindi delle vite di scarto, delle vite che non contano, in base a fattori politici, storici. Se guardiamo il nostro mondo, e se siamo onesti, noi sappiamo che non tutte le vite contano allo stesso modo. Si muore nel Mediterraneo perché le vite di chi è su un barcone vale molto meno della vita di un cittadino europeo, quindi sono persone che possono essere abbandonate, e quindi la loro condizione di umanità è degradata e viene avvicinata a livello animale.
0: Certo, interessantissimo.
1: Io mi sento dalla parte degli animali e insomma nel mio piccolo cerco di lottare anche per loro.
0: Degli animali umani e degli animali non umani, esatto, come amiamo dire noi che chiamiamo appunto gli animali. Grazie, ho detto noi perché anch'io insomma insomma voglio dire che amo gli animali.
1: Allora come il titolo di tuo mio libro, Restiamo Animali.
0: Restiamo Animali, ecco, ti ringrazio. Tra l'altro tu dicevi giustamente la tonnara, D'Alema se non sbaglio all'epoca disse macelleria cilena, insomma macelleria, anche questo è un termine che ci fa pensare alla morte degli animali. Io ti ringrazio, non ti chiedo, Lorenzo Guadagnucci, non ti chiedo di parlarci degli eventi di questi giorni nei quali tu sei comunque coinvolto, dibattiti e quant'altro, perché tra poco sentiremo anche Vittorio Agnoletto, un altro dei protagonisti di quell'evento, e quindi lo faremo dire a lui. Grazie Lorenzo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: Malcolm Todd, Difficult Love, siete su Giornale Radio, parliamo ancora del G8 di Genova del 2001 e lo facciamo questa volta con Vittorio Agnoletto. Buonasera Vittorio, grazie.
1: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Allora, Vittorio, noi ci conosciamo, quindi mi permetto di darti del tu. Vittorio Agnoletto è un medico ed è uno dei portavoce, insomma, era soprattutto il portavoce in quel momento di quel movimento che abbiamo ricordato poco fa anche con Lorenzo Guadagnucci e di cui torniamo a parlare 25 anni dopo con una serie di iniziative. Ecco, ti voglio chiedere proprio di parlarci di queste iniziative che si stanno svolgendo in queste settimane.
1: A Genova stanno andando in scena presentazioni di libri, teatri, cinema, dibattiti, workshop, veramente una ondata di iniziative culturali, perché è lì che oggi è il centro della battaglia. Noi dobbiamo riuscire a ribaltare la narrazione dominante e dobbiamo riuscire a costruire un'egemonia culturale. Per spiegare che dal disastro attuale non si esce andando avanti con la lotta tra gli ultimi e i penultimi, ma organizzando chi sta in basso alla piramide sociale contro chi oggi detiene il potere.
0: Ecco, però
1: oggi sono andati.
0: questo con tutta onestà bisogna dire è un discorso che abbiamo sentito anche nei decenni precedenti, no? Evidentemente qualcosa non ha funzionato, se siamo arrivati ad andare forse come pianeta in tutt'altra direzione. Ecco, si può fare anche un'autocritica oppure si può dire noi ci abbiamo provato a cambiare il mondo, no? Come voleva appunto il controvertice o le varie iniziative pacifiche che volevano mettere in discussione l'ordine degli otto grandi in quel momento e dei grandi del pianeta. Però al momento sembra che proprio il mondo vada in un'altra direzione.
1: Beh, noi allora avevamo detto: guardate che se va avanti questo modello dove la finanza dominerà l'economia, siamo destinati a dei più grandi.
0: Abbiamo un po' di problemi con la connessione, Vittorio. Aspetta un attimo. Vittorio, ti richiamiamo tra un secondo con un'altra linea e speriamo appunto di sentire meglio la voce di Vittorio Agnoletto che ci stava ricordando appunto le motivazioni che portano anche a 25 anni di distanza da quegli eventi a puntare all'obiettivo, forse l'utopia possiamo dire, di un mondo diverso. Ecco, di nuovo in linea Vittorio Agnoletto.
1: Allora, non si tratta di utopia, o perlomeno io dico che si tratta dell'utopia in senso greco, utopos, il luogo verso il quale si va e al quale non siamo ancora arrivati, ma non un sogno irrealizzabile. Noi allora avevamo ragione e oggi la realtà drammaticamente lo dimostra. Ci hanno represso perché hanno avuto paura di noi. E noi allora non abbiamo sbagliato in quei giorni, in quei mesi, anzi il movimento è continuato a crescere fino al 15 febbraio del 2003 quando c'è stata la grande manifestazione contro la guerra che ha coinvolto 100 milioni in tutto il pianeta.
0: Lo abbiamo ricordato poco fa con Lorenzo Guadagnucci, effettivamente ricordavo anch'io questa data del 15 febbraio per la manifestazione più grande forse contro la guerra.
1: È dopo quella manifestazione che non siamo riusciti a realizzare quella che io definisco un'egemonia culturale.
0: Anche perché la guerra c'è stata lo stesso, il 20 marzo 2003 la guerra di Stati Uniti e altri contro l'Iraq c'è stata lo stesso, quindi forse la gente che ha partecipato allora come in altre occasioni alle manifestazioni per la pace si è sentita un po' inascoltata e ha detto beh forse è un po' inutile. Che riflessione si può fare invece oggi? Quali piccole azioni possono essere compiute magari da chi non si riconosce in un mondo governato da Donald Trump, per intenderci?
1: Stavo dicendo esattamente questo, che passato il 15 febbraio del 2003 non siamo riusciti a fermare la guerra e a quel punto non abbiamo avuto la capacità di proseguire con quel grande schieramento che abbiamo realizzato nella lotta per la pace con altri strumenti, attraverso le pratiche del boicottaggio boicottaggio rispetto alle industrie eccetera che producevano armi per la guerra, attraverso una campagna che spiegasse, che raccogliesse il parere delle persone sul fatto che, attenzione, perché questo capitalismo che vi sta dicendo che i vostri avversari sono ancora i più poveri, sono i migranti, vi sta fregando, perché con la delocalizzazione crea disoccupazione qua e crea degli schiavi sfruttati in altri continenti. Noi oggi dobbiamo riprendere da lì la battaglia, perché abbiamo di fronte a noi un tempo molto molto più breve di quello che era precedentemente, per evitare che il pianeta vada verso la distruzione. Ecco perché, per esempio, domani mattina ci sarà la grande assemblea di convergenza di tutti i movimenti, dal movimento pacifista al movimento per la giustizia sociale e per la giustizia ambientale, i movimenti impegnati nei vari quartieri, per esempio sulla lotta per la casa. Noi dobbiamo costruire convergenze tra i movimenti, dobbiamo costruire ponti e reti globali, ma soprattutto dobbiamo riuscire a far arrivare le nostre analisi all'insieme della popolazione. Guardate che ci stiamo battendo anche per voi, perché se qui va male il destino dell'umanità, va male per tutti, non solo per qualcuno.
0: Ecco, concludiamo con un ricordo anche di Carlo Giuliani, che fu il ragazzo che perse la vita negli scontri durante le manifestazioni e che verrà ricordato, immagino, lunedì. All'epoca era un venerdì, il 20 luglio di 25 anni fa. In questo caso ci sarà, immagino, un ricordo, un'iniziativa il lunedì.
1: Ci sarà, come tutti gli anni, un'iniziativa di parole e musiche in Piazza Limonda, che abbiamo richiamato come Piazza Carlo Giuliani, e non dimentichiamoci che a questo proposito non c'è mai stato un processo. Hanno avuto paura di un dibattimento in aula giudiziaria dove potevano emergere delle prove che andavano in una direzione un po' diversa dalla narrazione ufficiale che è stata fatta.
0: Hai letto, non so se hai letto stamattina l'intervista a Mario Placanica su Repubblica, dice: anch'io sono morto quel giorno. Insomma, la persona che sparò dalla camionetta dei carabinieri a Giuliani, e poi, insomma, la camionetta gli passò sopra sul corpo due volte.
1: A differenza di quello che c'è scritto in quell'articolo, molti di noi, a cominciare dalla famiglia Giuliani, non sono così sicuri che a sparare sia stato il carabiniere ventenne Placanica, che aveva delle sue problematiche, che lì non avrebbe dovuto neanche esserci. Il dubbio che a sparare fosse qualcuno con ben altro ruolo e con ben altro titolo rimane, e se si fosse andati in un dibattimento si sarebbe potuti approfondire questa questione. Rimane poi un altro tema: chi ha autorizzato ad utilizzare strumenti come le armi da fuoco, come le pistole? Chi ha autorizzato a sparare? Per non parlare del fatto che la famosa carica lanciata dai carabinieri contro il corteo delle tute bianche è stata una carica illegale. La polizia che comandava in piazza aveva ordinato a quei carabinieri di proseguire il loro percorso per andare a fermare i Black Bloc. I carabinieri a un certo punto dicono: non sentiamo più, non siamo più in contatto con la polizia, agiscono di testa propria, bloccano il corteo delle tute bianche che era su un percorso autorizzato, lo attaccano pesantemente con tutta la violenza possibile, e poi quello che è accaduto lo sappiamo tutti. Quindi non dobbiamo dimenticare il contesto.
0: Grazie Vittorio Agnoletto. E sicuramente ci furono due narrazioni diverse all'epoca per ragioni politiche opposte, ci sono due narrazioni che hanno continuato a sopravvivere per questi 25 anni, ma sicuramente rimangono i fatti, rimane una persona che non c'è più e rimangono tante altre persone con i loro ricordi di quei giorni. Grazie Vittorio Agnoletto.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Tra poco torniamo.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19 ed un minuto.
6: News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Mario Roggero si costituisce nel carcere di Bollate, Mattarella si metta una mano sulla coscienza, ha dato la grazia ad uno scafista, e a Nicole Minetti le parole del gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. E sul suo caso rimane alto lo scontro tra maggioranza e opposizioni, alta tensione anche tra il Quirinale e il guardasigilli Nordio. Andy Burnham, acclamato nuovo leader del partito laburista britannico, sono pronto a governare la nostra ultima chance di cambiare, la sfida lanciata dal re del nord lunedì, il passaggio di consegne con Starmer a Downing Street. Vacanze finite in tragedia in Liguria, non ce l'ha fatta la ragazzina di 11 anni rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di una piscina nel genovese. A Spotorno morto folgorato un 15enne che giocava con un calciometro in un Luna Park.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro, Daniela Ubaldi e Gianni De Gaetano. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Sentiamo.
8: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
9: Penso di subire un'ingiustizia. Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
8: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra, sia la Lega sia Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
7: Non solo sicurezza, resta alto lo scontro politico anche sulla riforma della legge elettorale approvata ieri dalla Camera e attesa ora all'esame del Senato. La maggioranza difende il testo e cerca di archiviare l'incidente sui franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni che parlano di riforma incostituzionale. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani, poi il capogruppo del PD in Senato Boccia.
10: È stato un errore votare, detto questo. Dobbiamo andare avanti, la legge elettorale nel suo complesso è stata approvata, quello che è fondato. Io ho sempre detto che le preferenze non erano un elemento fondamentale, l'importante è che ci sia una legge elettorale che garantisca stabilità più di quanto lo garantisce quella attuale, perché la stabilità significa permettere alle imprese di poter pianificare le proprie iniziative, stabilità significa attirare investimenti nel nostro paese.
11: Fermatevi prima che sia troppo tardi, fermatevi prima che il Parlamento subisca una delle peggiori umiliazioni di questi decenni, perché una legge elettorale chiaramente incostituzionale che hanno cercato di modificare facendo altri pasticci alla Camera, se hanno intenzione di stravolgerla ancora accelerando le procedure qui in Senato, devono sapere che il nostro no sarà fermo.
7: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito. È la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del partito laburista britannico. È stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati a Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca, la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Il servizio.
12: La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro, una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato ad un pallone. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
7: Arrestata dalla polizia nel Pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. La Commissione UE ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo della UE punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi della UE, la Commissione continua senza coscienza la politica anti-industriale, le parole del presidente di Confimindustria Paolo Agnelli. Il sistema produttivo culturale e creativo cresce più della media dell'industria italiana. La fotografia è del rapporto annuale Io Sono Cultura di Fondazione Simbola, Union Camere, Centro Studi Taglia Carne e Deloitte. Jenny De Gaetano ne ha parlato con il presidente di Union Camere, Andrea Prete.
13: Le imprese culturali stanno crescendo, il valore aggiunto del settore imprese legate alla cultura è in crescita maggiore del valore aggiunto dell'intera economia del paese e anche l'occupazione è in crescita. Parliamo di 1,5 milioni di addetti complessivamente legati al sistema delle imprese culturali e ovviamente un filo conduttore, quello della cultura, che lega tantissimi ambiti. Se guardiamo in maniera un po' più venale al turismo culturale, è cresciuto tantissimo.
14: Qual è stato il fattore scatenante in modo positivo che ha innescato questa crescita?
13: Diciamo, a un certo punto, anche forse nel post-Covid, c'è stato una maggiore soffermarsi sulle cose, come dire, che abbiano un senso in più. E quindi questa attenzione verso il mondo della cultura, gli eventi, i concerti, le attrazioni, che sono state anche forse messe in maniera migliore in mostra.
7: Sei il più grande di tutti, ci manchi già, ora è per sempre, leggenda inimitabile. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 84-85. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre allenate anche Genoa e Inter. Tantissimi i messaggi di cordoglio, a partire da quelli della FIGC e Lega Serie A. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
0: Tanti i temi che stiamo affrontando oggi in questa puntata un po' anomala, perché ci sono io, Eri Garuti, Eri Garuti, in onda al posto di Roberto Poletti, che comunque tornerà la settimana prossima, e quindi stiamo affrontando tanti temi diversi sui quali voi ci state mandando vocali, messaggi, osservazioni. Poi ne leggeremo qualcuno e ne ascolteremo qualcuno. Ma prima parliamo di scuola, perché ci sono stati questi risultati dei test Invalsi commentati in maniera non troppo positiva. Cioè, ci sono delle note anche positive, però ce ne sono altre che fanno veramente riflettere.

0: Break My Heart.
1: Era Dua Lipa con Break My Heart. Parliamo di scuola, ma vi ricordo anche che tra poco leggeremo alcuni dei vostri messaggi o ascolteremo i vostri vocali, quindi potete continuare a mandarceli al solito numero WhatsApp 334 11 11 622. Buongiorno, anzi ormai buonasera ad Antonio Gurrado, giornalista del Foglio. Ciao, grazie.
2: Buonasera a voi, ciao.
1: Grazie di essere con noi e parliamo con te di scuola. Allora, facciamo una fotografia innanzitutto di questo rapporto Invalsi presentato ieri.
2: Allora, guarda, io non voglio intristire l'atmosfera dopo Dua Lipa, però più che una fotografia c'è da fare una ricognizione tanatologica, nel senso che il rapporto Invalsi di quest'anno di per sé non ha nulla di sconcertante rispetto alla tendenza degli scorsi anni. Purtroppo è l'ennesima conferma di, uso un termine forte che veramente mi piange il cuore a utilizzare, di un sostanziale fallimento nelle basi della scuola, dovuto a due fattori. Primo fattore: non si è riusciti o non si riesce più a nazionalizzare l'insegnamento, cioè ci sono delle differenze geografiche troppo forti fra nord e sud in termini di rendimento, e per rendimento intendo non i voti, ma intendo le effettive competenze che vengono maturate. In secondo luogo, cosa non meno grave, c'è una quasi conclamata incapacità della scuola di trasmettere ai suoi alunni le competenze di base, che sono l'italiano, la matematica soprattutto, e poi in parte l'inglese. In realtà ci eravamo, credo, sentiti qualche mese fa per commentare gli scarsi risultati in fisica delle matricole di medicina durante il semestre filtro. Questo di cui parliamo oggi è semplicemente l'altro lato della medaglia, cioè sono gli stessi ragazzi che oggi fanno fatica alle medie, alle superiori con la matematica, saranno quelli, almeno alcuni di loro, che fra un tot di anni faranno fatica con gli esami di fisica o di statistica quando faranno l'università. E sembra veramente una tendenza irrimediabile, e per questo diciamo ho utilizzato quel termine un po' macabro all'inizio, perché sembra veramente una situazione difficile da risolvere.
1: Tra l'altro va male anche alle elementari o primarie, che dir si voglia, cioè si comincia subito a fare un po' acqua da tutte le parti dal punto di vista della scuola, no?
2: Allora, io sull'elementari preferisco non esprimermi, perché non ho esperienza diretta né l'insegnamento né come genitore di alunni, però posso dire questo: secondo me c'è una questione radicale che va rivista proprio dalle basi della scuola e quindi proprio dalle elementari. Da una trentina d'anni, forse di più, si è partiti dal presupposto, si è proprio rifondato in qualche modo il rapporto con la scuola, partendo dal presupposto che la bocciatura di un alunno, che sia in quarta elementare o in quarta liceo, sia una bocciatura della persona e che sia una bocciatura in toto, cioè l'anno che è fallito. Io penso che questo sia il grande errore, cioè ci sono studenti che, indipendentemente dal fatto che siano ancora bambini o già adolescenti, durante un anno scolastico indubbiamente maturano delle competenze, ma non ne maturano altre. Io sarei molto favorevole a un sistema un po' più anglofono, diciamo, in cui gli alunni vengono non bocciati, ma rallentati, fermati o costretti a ripetere la specifica materia. Perché io ho alunni, sono una persona molto fortunata perché ho alunni disciplinati, garbati e anche brillanti, oltre che persone gradevoli, alcuni dei quali però hanno magari ottimi risultati nelle mie materie e gravi carenze in matematica o nelle lingue straniere, o viceversa, magari con me proprio non ingranano e vanno benissimo in fisica, che ne so, e io insegno storia e filosofia. E quindi io mi domando: è giusto che queste persone rischino di perdere l'anno, o peggio ancora vengano promosse ma senza avere le conoscenze matematiche, le conoscenze fisiche, le conoscenze in inglese per poter andare avanti? Io temo che sia, cioè penso in realtà che sia giunto il momento di fare un ragionamento

0: sul fatto che dall'elementare in poi non bisogna giudicare l'anno nel complesso, ma la specifica competenza dell'alunno.
1: È interessante quello che dici, io sono anche d'accordo, però è un po' difficile da praticare, cioè è un po' il discorso, per spiegarci bene anche a chi ci ascolta, che si fa quando si dice c'è un ragazzo che magari è un po' più avanti, meriterebbe di correre un po' di più, e qualcun altro che invece ha bisogno di un po' più di tempo per capire meglio le cose, no? Quindi all'università questo si può fare, perché gli esami si possono fare, insomma, nelle tempistiche che uno preferisce, si può rallentare o accelerare, e fino alla maturità però si è un po' irregimentati negli anni classici, e bisogna fare una media della classe e non tanto dell'individuo. Ma come si fa? Cioè l'insegnante deve, allo stato attuale dei fatti, non è che fa le video lezioni che uno si guarda quando ha finito quella precedente, quando vuole. L'anno dura quei 9 mesi più o meno in cui ci sono le lezioni negli orari prefissati. Tu hai una soluzione, hai un'idea brillante, creativa per cambiare un po' le cose?
0: Allora, in attesa di diventare ministro dell'istruzione, la mia risposta è perché no. Cioè, i miei insegnanti non fanno delle video lezioni, non hanno dei materiali, diciamo così, standard, quantomeno di introduzione alle materie sui vari livelli da distribuire agli alunni. Perché non li fanno? Perché non li facciamo? Perché, ovviamente, è ovvio che col pagamento che molti insegnanti ricevono, specie se precari nell'attuale momento storico, chiedergli degli extra mi sembra oggettivamente in alcuni casi offensivo, quantomeno improbabile. Però perché non pensiamo a una scuola un po' più smart? Noi abbiamo avuto una grandissima occasione durante una disgrazia, cioè durante il Covid, quando abbiamo da un giorno all'altro dovuto ripensare l'insegnamento, e abbiamo fallito questa opportunità in quanto ci siamo limitati a pensare che il ripensare l'insegnamento consistesse nel fare lezioni a distanza anziché farla parlando di persona con gli alunni. Invece quella sarebbe stata veramente il momento perfetto per dire: bene, se noi dobbiamo trasmettere della conoscenza, se noi abbiamo una paideia, come dicevano i greci, da tramandare di generazione in generazione, in un'epoca in cui chiunque fa le call, in un'epoca in cui chiunque utilizza i social, in un'epoca in cui chiunque utilizza una, potremmo dire, versione liquida dello scambio di informazioni, perché non lo deve fare anche la scuola? E io, allora, ti faccio un esempio. Dai, che è veramente molto, molto, molto, è stato spiazzante per me stesso. Un alunno, anche in questo caso, bravissimo ragazzo, ma non particolarmente portato per le materie, che su un determinato argomento invece mi ha fatto delle verifiche, delle interrogazioni straordinarie, strepitose. Perché? Perché su quelle io gli avevo dato dei materiali video, e lui, essendo molto più abituato a guardare video che a sentire una lezione, ha recepito molto meglio quei materiali. E secondo me la scuola deve fare questo passo nei confronti degli alunni, cioè capire che loro non sono quarantenni, cinquantenni come noi, sono delle persone che hanno una maniera di trasmettere le informazioni e quindi il sapere che è completamente diversa da quella in cui siamo stati
1: organizzati. Ma forse il problema è un altro, non è tanto come apprenderebbero i ragazzi con nuove formule, ma che fine farebbero gli insegnanti? Perché se si fanno lezioni asincrone, cioè se si manda il video e poi si fa la verifica, un momento diciamo ogni tanto in cui si sta in classe, allora non servono più così tanti insegnanti, quindi si perdono posti di lavoro, e magari, insomma, avremo l'intelligenza artificiale che sostituirà gli insegnanti anche qua.
0: Non credo, gli insegnanti servono sempre. Quando un ragazzo fa l'esame per la patente, fa una serie di test automatizzati per esercitarsi, utilizzando o meno l'intelligenza artificiale, e gli servono per imparare i contenuti. Ma è solo l'istruttore di scuola guida che gli spiega se sta facendo bene, se sta facendo male e come può fare meglio quello che fa male. Quindi io da quel punto di vista sono molto, mi sento insostituibile, non come persona ma come ruolo. Cioè so che la presenza di un adulto di fianco a un giovane, che sia un bambino, che sia un adolescente, sarà sempre utile.
1: E allora
0: rassegnarci l'idea che gli strumenti siano più duttili adesso.
1: Ti faccio l'ultima obiezione, di fronte alla quale però so che insorgono milioni di persone, perché c'è anche l'aspetto parcheggio della scuola, soprattutto nei primi anni di scuola. Cioè effettivamente c'è un problema se svincoliamo gli orari classici dallo studio, i genitori che lavorano, che fanno? C'è anche un po' questo tema.
0: No, io sarei in realtà favorevole a uno svincolo in senso contrario, cioè così come all'elementare, insomma, nella primaria si fa il cosiddetto tempo pieno, secondo me bisogna fare la stessa cosa anche alle medie, soprattutto alle superiori, ovvero la scuola, che comunque è un edificio che consuma, parlo proprio in termini di riscaldamento o elettricità, deve essere comunque aperta a tutti durante tutto l'arco dell'orario lavorativo. Ciò che va sminuzzato e in qualche modo ridistribuito sono le lezioni e il modo di fare lezione, ma in realtà io sono convinto che il numero di ore in cui un alunno possa stare a scuola vada aumentato il più possibile, non per utilizzarla come parcheggio, anche se mi rendo conto che per molte famiglie è necessario prima ancora che comodo, ma soprattutto perché così una persona, un ragazzo, un bambino, una bambina o una ragazza si sente accolta in un ambiente che non è solo una prigione part-time per 4, 5, 6 ore al giorno, ma è un luogo in cui può effettivamente crescere, confrontarsi con gli alunni, stare con i propri compagni e non stare costretta in un banco per un determinato numero di ore, ma crescere appunto giorno dopo giorno.
1: Guarda, con me sfondi una porta aperta. A Val di Tara l'hai già detto?
0: Allora, io commento spesso, ma non so se il ministro mi segua, spero che abbia cose più importanti da fare, ecco, sarei preoccupato del contrario.
1: Va bene, ci riaggiorniamo magari tra un po' e vediamo se ti ascolta. Grazie mille, Antonio Gurrado, giornalista del Foglio, che ci ha parlato un po' della sua esperienza anche come docente e della sua visione della situazione attuale della scuola. Un po' di musica, poi leggiamo i vostri messaggi.

0: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma guardate, vi sto ascoltando su quello che è successo al G8 25 anni fa, insomma, in quelle date. Io ero giovanissima a quell'epoca, non sono andata, anche se ero con i manifestanti, proprio idealmente. L'unica cosa che io ricordo, però, sono le foto di Giuliani che aggredisce la camionetta e il carabiniere spara. Io mi ricordo di quelle foto. Lui aveva un passamontagna, se non ricordo male, e aveva un estintore in mano e lo stava lanciando contro il carabiniere. Io ho visto una sequenza di foto, non so se sono vere o non vere, ma se quelle foto sono vere, quelle che io ho visto, io lo capisco il carabiniere, pur essendo dalla parte dei manifestanti. Perché vedete, se io fossi su una camionetta e non riesco a scappare e questo mi sta lanciando in testa un estintore, no, scusate, e poi pure mascherato, ma insomma, non mi sembra che io possa non reagire, specialmente se sono un carabiniere giovane. Però qui si sta dicendo che c'è una narrazione diversa e a me piacerebbe saperne di più. Com'è andata quella volta? Sono passati tanti anni, non lo ricordo. Grazie a tutti. Ciao ciao.
1: Grazie Silvana, grazie a tutti voi che intervenite poi in maniera così garbata, e giustamente ognuno ha diritto alle sue idee. Di questa foto, di questa immagine si è dibattuto tantissimo, soprattutto nei primi anni. Io dico quello che mi ricordo di avere letto, studiato tra virgolette all'epoca, cioè si vide la scena anche da varie angolazioni e si capiva un po' meglio, ma soprattutto i testimoni riferirono di come queste camionette avevano girato quasi andando a lambire le persone manifestanti, no? Per compiere quasi un cerchio che sembrava sempre velocemente volerli colpire, e quindi questo aveva portato l'esasperazione a alcuni di questi ragazzi. La questione del, come si dice, dell'estintore va vista in due modi, così come quella dello sparo. Effettivamente si può vedere l'estintore come qualcosa sollevato per difendersi da questa camionetta che stava investendo, oppure stava andando in retromarcia a quel punto, oppure come un attacco deliberato a una camionetta che non stava facendo niente di particolare. Non lo sapremo mai, o meglio, le opinioni rimarranno diverse. Tra l'altro su questo tema, cioè sul G8, c'è un altro ascoltatore che ha scritto: il ministro dell'interno Scajola ha legittimato la macelleria messicana. Tra l'altro Gabriele scrive anche con dei complimenti, quindi grazie. E poi invece c'è un altro messaggio, ma forse lo leggeremo più tardi.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 19 e 34 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Guidare informati. Guidare informati.
5: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Le difficoltà maggiori in A7, dove per un incidente il traffico è bloccato tra Roncoscrivia, Isola del Cantone verso Milano con code dopo Busalla. Code anche nella direzione opposta tra Isola del Cantone e Roncoscrivia. A Torino per un incidente ci sono circa 8 km di code in tangenziale nord da Caselle al bivio per Bardonecchia verso Collegno e 5 km nella direzione opposta da Sito in sud fino a Statale 24 in nord. A Milano code in tangenziale ovest da Settimo a Lorenteggio verso la 1. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno code tra Ginestra Fiorentina e Montelupo verso Pisa e Livorno. In A1 code tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Più a sud code anche tra il bivio per la 24 e Valmontone e sulla 1 diramazione Roma sud da San Cesario al bivio per la 1. In A30 infine code per un incidente tra Maddaloni e Nola verso Salerno. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
8: Siamo arrivati all'ultima mezz'ora, anzi ormai manca meno di mezz'ora alla fine di questo programma, ma abbiamo ancora un paio di argomenti interessanti. Andiamo tra poco negli Stati Uniti e poi vi diamo delle anticipazioni ancora più internazionali. Vi dico solo questo, ma prima volevo leggere anche un altro dei vostri commenti. Abbiamo parlato del fine vita nel corso del programma e c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci scrive: buonasera, ho sentito la precedente intervista sul fine vita, l'idea di sopprimere i figli e i malati per una società di sani, belli e possibilmente ricchi e progressisti è un desiderio che è primordiale da Sparta fino a Hitler. Sponsorizzarla come civiltà e libertà è l'astuzia ancora più grande. Purtroppo nessuno potrà fermare questa onda. Grazie comunque Giuseppe, ecco, mi dicono che è Giuseppe che ci ha dato il suo parere e lo ringraziamo. Io spero che nessuno voglia sopprimere i figli e i malati, però ognuno possa al limite scegliere per se stesso, ecco, senza andare ovviamente a voler togliere la vita ad altre persone.

0: Parliamo della situazione politica nel Regno Unito e per farlo chi è con noi? Antonella Zangaro, ciao!
1: Ciao, bentrovata e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie Antonella, ricordiamo che sei corrispondente da Londra di Giornale Radio e conduci anche un programma con Lapo De Carlo e Maurizio Mannoni la domenica mattina, insomma sei fra noi, ecco. E quindi siamo fra colleghe e amiche. Antonella, dici un po' come hai visto questa giornata in cui è stato consacrato Andy Burnham come nuovo leader dei Labour e quindi come prossimo premier, possiamo dirlo.
1: Sì, lunedì farà il suo ingresso al numero 10 di Downing Street dopo che oggi ha preso in mano l'eredità di Keir Starmer che dal punto di vista del gradimento personale ha raggiunto livelli mai così bassi prima d'ora per un leader politico. Sostanzialmente il partito laburista paga il conto di aver vinto sì delle elezioni nel 2024 con quello che è stato considerato l'effetto a valanga, ma in realtà guardare i voti veri netti è stato poco più del 33-35% degli elettori che li ha voluti stanchi dei 14 anni di governo conservatore e soprattutto del suo rigido regime che aveva portato a tantissimi sacrifici. Il problema principale di Starmer era stato quello di non essere riuscito a far sognare il paese. Ecco, se vogliamo guardare al discorso di oggi di Andy Burnham davanti ai sindacati che lo hanno sostenuto, davanti a una piccola platea di laburisti che ovviamente sono dalla sua parte, non si può dire che non abbia, come dire, un eloquio, una narrazione un po' più fresca, più accattivante di quella di Starmer, che è sempre stato accusato di essere un po' freddo, ma d'altronde lui è un avvocato, è un legale, un uomo di legge, quindi, come dire, fa il suo senza aggiungere troppe emozioni. Però poi quando si va a governare non so quanto pesi la capacità di narrazione e l'evocazione che si mette nelle proprie parole e quanto contino invece i fatti.
0: Ecco, quindi si punta da parte del Labour, si punta su di lui anche per ringiovanire un po' l'immagine o comunque prendere consensi forse in fasce di popolazione diverse.
1: Diciamo che si punta a recuperare quel consenso che è stato drenato da una parte a sinistra dai Verdi, soprattutto nell'elettorato più giovane, e dall'altra a destra da Reform di Farage e poi alla destra di Farage Restore di Rob Lowe. Il problema qual è? Che in realtà oggi lo ha detto Andy Burnham: io non voglio rincorrere i nostri nemici. In realtà la lezione forse i Labour l'hanno capita, che quando si è cercato di giocare nel campo degli avversari si è sempre perso, quindi forse è il caso di puntare su quello che di unico, di forte può essere contenuto nella loro offerta politica. Chiaro è che il paese vive una situazione di grande incertezza, il settimo primo ministro in 10 anni, se vogliamo tutto partito esploso o coinciso con il voto della Brexit e con tutte le incertezze che hanno caratterizzato il mondo da allora, dall'arrivo della pandemia, le crisi geopolitiche forti che stiamo vivendo oggi. Quindi diciamo che il grande tema è: riuscirà a accontentare le attese degli elettori e che tipo di dialogo avrà l'ex sindaco di Manchester, un uomo con un fortissimo accento del nord, con il grande alleato di sempre, quello con cui il Regno Unito ha sempre avuto la special relationship, la relazione speciale, sto pensando a Donald Trump, come lo tratterà nello studio ovale?
0: Ecco, su questo non abbiamo anticipazioni.
1: Possiamo immaginare che oggi gli analisti riflettevano sul fatto che Keir Starmer ha regalato a Trump 2 visite di Stato, cosa del tutto eccezionale, con il ricevimento dalla parte della famiglia reale che Trump adora, ma questo non è valso a Starmer moltissimi favori. Certo, uno sconto sui dazi, forse più per opera dell'ex ambasciatore Lord Peter Mandelson, che come sappiamo ricordiamo, con Trump condivideva l'amicizia per Jeffrey Epstein che non magari per la capacità di mediazione di Keir Starmer. Quando Starmer ha detto no all'intervento immediato in Iran, quando ha detto no a determinate richieste da parte di Trump, sappiamo che la risposta è stata: beh, qui io non vedo nessun Churchill, quindi non ha risparmiato nessuno. Oggi dicevano, come è successo a Giorgia Meloni in Italia, per quanto amici, nel momento in cui si va a contrariare Trump si paga pegno. Ma questo alla Meloni ha fatto bene a livello interno. Starmer ormai non conta più, vedremo Burnham se riuscirà ad ottenere il rispetto che Trump sembra elargire centellinandolo molto.
0: Ti chiedo ancora una cosa, un focus sulla questione del Servizio Sanitario Nazionale, perché appunto Burnham ha promesso di puntare l'attenzione su questo, di migliorare la situazione. Tu come vedi che potrà migliorare?
1: Sì, in realtà possibile. era già migliorata perché il grosso problema di Keir Starmer è sempre stato quello di non saper parlare di quello che ha fatto, perché sia a livello di, ad esempio, liste d'attesa o altri servizi del famoso NHS, i due anni in cui l'ex leader ha lavorato hanno portato risultati di cui nessuno ha parlato, perché lui non ha saputo fare narrazione su quello che ha fatto, così come per quello che riguarda i diritti, ad esempio negli inquilini, svecchiando delle regole vecchissime, molto molto vicine ai privilegi dei proprietari di casa piuttosto che ai diritti dei poveri inquilini, che potevano essere trattati veramente senza alcun tipo di rispetto. Quindi il tema vero è continuare questo promesso nell'alveo delle nazionalizzazioni, che sanno tanto di vecchia sinistra, diciamo, di un tempo. Per cui acqua è il prossimo passo, sui trasporti hanno già iniziato, e poi sull'energia. Insomma, io non ho visto niente di fresco e di nuovo nel suo discorso, non ha parlato dei veri temi del futuro, si è preoccupato di dire che rivolterà tutto quello che è stato lasciato in eredità da Margaret Thatcher, che è un po' che non c'è più.
0: Ecco, sì, infatti, forse se ne accorge adesso che non c'è più da decenni, beh, insomma, evidentemente c'è anche altro di cui discutere. Sono d'accordo con te, grazie mille Antonella. Grazie Antonella Zangaro, che è corrispondente da Londra di Giornale Radio. La troviamo anche insieme alla Pode Carlo e Maurizio Mannoni in conduzione la mattina, e che ci ha parlato della situazione nel Regno Unito, in particolare nei Labour, dove oggi è stata ufficializzata la consacrazione di Andy Burnham come nuovo leader. E adesso abbiamo Pink con Who Knew.

0: Siete su Giornale Radio, io sono Eri Garuti e adesso io passo la parola a un altro conduttore di Giornale Radio, cioè Francesco Massardo. Ciao!
1: Ciao, ciao Eri, eccoci qua, buonasera, grazie per l'invito.
0: Figurati, mi fa molto piacere ospitarti perché tu sei intanto conduttore del Timone delle Venti, che mi fa sempre molto piacere ascoltare con argomenti sempre molto approfonditi, vari, e quindi complimenti anche per questo. Poi di Cosmo 2050, che risponde un po' a tutte le nostre curiosità sull'universo, diciamo così, abbiamo detto poco. E poi c'è Mappamondo, il sabato dalle 7 alle 8 e la domenica dalle 6 alle 7, e questo Mappamondo in questi giorni parla o parlerà di Sudafrica, perché c'è il Mandela Day, no? Quindi raccontaci un po', dacci delle anticipazioni. Siamo
1: sì,
0: curiosi.
1: Qualche anticipazione volentieri, perché è una puntata insomma importante. Ad ogni modo ci divertiamo nel weekend appunto con Mappamondo a raccontare storie, fare scoprire anche luoghi magari meno conosciuti con un taglio comunque storico e politico. Domani è diciamo il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Nelson Mandela, nato il 18 luglio del 1918. Da un po' di anni a questa parte, dal 2009 a questa parte, la data del 18 luglio è stata scelta dalle Nazioni Unite come Nelson Mandela's Day, che in realtà è una festa internazionale per l'appunto, però chiaramente in Sudafrica ha un valore un po' diverso che altrove, insomma il primo presidente non bianco, ecco, del paese. Avremo intanto due ospiti che posso già annunciare. Sarà con noi la professoressa Anita Virga, che è docente nel Dipartimento di Italianistica dell'Università del Witwatersrand, proprio in Sudafrica. Ha scritto anche un bel libro che si chiama Con occhi di straniero, Franco Fortini in Sudafrica durante l'apartheid, con cui faremo un po' un percorso storico per capire il passaggio dal regime dell'apartheid allo stato arcobaleno, diciamo, di Nelson Mandela. Un passaggio comunque non privo, diciamo, di momenti di difficoltà che si percepiscono anche oggi. Nella seconda parte avremo con noi Elena Caputo, che è una giornalista e velista, peraltro di caratura internazionale in entrambi i ruoli, direi. È stata a lungo inviata con il telegiornale di Canale 5 e collabora da tanti anni dal Sudafrica con l'ANSA, con la radio televisione svizzera. Vive a Cape Town, ci racconterà un po' come si celebra il Nelson Mandela's Day. C'è una insomma particolarità, che è quella di spendere 67 minuti del nostro tempo, quindi insomma un periodo comunque abbastanza lungo, più di un'ora, per lavorare per gli altri. 67 sono gli anni che ha impiegato Nelson Mandela per fare del bene, riuscire finalmente a vedere realizzato il suo sogno in Sudafrica. 67 minuti sono decisamente meno, però è un po' il modo per omaggiare il suo ricordo, ecco, fare del bene per 67 minuti. Si può fare anche in Italia, credo.
0: Bella idea, bella idea. Oggi è stata un po' una puntata a marcord, perché abbiamo ricordato i 25 anni del G8, varie altre certo. Iniziative, e effettivamente la mente, per chi era già nato qualche decennio fa, va anche a quei mega concerti fatti per la liberazione di Nelson Mandela, canzoni dedicate da grandi artisti internazionali a questo personaggio, che è sempre rimasto un po', come dire, al di fuori delle polemiche che invece hanno investito la sua famiglia, altre persone della sua amministrazione. Lui è rimasto comunque il mito del Sudafrica, non so se sei d'accordo.
1: Sì, è così. Analizziamo anche questo, perché è un'eredità importante ma al tempo stesso ingombrante. Il suo partito, il partito del Congresso, è in difficoltà, diciamo, anche negli ultimi anni da un punto di vista elettorale, ma forse anche nel trovare, no, una via. Era un partito che era nato con l'unico scopo, certo non da poco, di rendere insomma la popolazione afroamericana, la popolazione nera, ecco, del Sudafrica, in modo che avesse gli stessi diritti dei bianchi. Da quel momento in poi, quando ha ottenuto questo storico risultato, è un partito anche in cerca di se stesso. Su Mandela ne parleremo sicuramente domani. Hai citato ovviamente le canzoni, la letteratura, sicuramente il cinema, ecco, ci ha detto tanto con il film Invictus, che è una storia di sport bellissima, al di là del racconto che c'è dietro. L'idea di prendere uno sport, lo sport bianco per eccellenza, il rugby, importato dagli inglesi nel paese e di renderlo invece uno sport che diventi poi un orgoglio nazionale. Peraltro siamo in fase di mondiali calcistici, il Sudafrica c'era ed è stato eliminato, ma ricordiamo anche che ci fu il mondiale di calcio in Sudafrica nel 2010 e insomma Mandela, che è scomparso nel 2013, visse praticamente, me lo ricordo ancora in televisione, quel mondiale da superstar praticamente dedicato a lui, ancora in vita. Insomma, una soddisfazione che in pochi si possono dire di essersi tolti.
0: E ricordiamo che Mandela rimase in carcere moltissimi anni perché rifiutò di abiurare, possiamo usare questo termine, cioè di rinnegare anche il diritto alla resistenza, ecco, di un popolo oppresso dal regime dell'apartheid. E quindi questo apre molti parallelismi, se ne è parlato per la Palestina, se ne è parlato per tante altre situazioni, anche se le cose sono viste diversamente al giorno d'oggi, però rimane questo simbolo della libertà, della lotta per la libertà, che in quel momento accomunò tante persone nel mondo occidentale. Ti ringrazio quindi, io quasi quasi sarei andata avanti, ti avrei chiesto anche qualcosa sul cosmo. No, dai, diccelo.
1: Anticipazione?
0: Sì,
1: anche.
0: Sì, voglio un'anticipazione, o voglio sapere secondo te che cosa dobbiamo aspettarci, non so, quali sono le scoperte, le innovazioni, le attese,
1: allora,
0: che bollono in pentola.
1: Diciamo che ci sono ovviamente vari settori che seguiamo con Cosmo 2050, quello che ci attira di più sicuramente è questa nuova era spaziale, questa nuova era lunare, soprattutto la grande attesa a questo punto va ad Artemis 3, che è la prossima missione, non si terrà quest'anno, si dovrebbe tenere l'anno prossimo, poi i ritardi purtroppo sono sempre un po' all'ordine del giorno, il fatto che però sia presente un pilota italiano, il nostro Parmitano, ci fa guardare a questo appuntamento con ancor più attenzione, quindi lo seguiamo praticamente ogni settimana con tutti gli ultimi dettagli. Ecco, mi prendo giusto 30 secondi per dire che la puntata di domani sarà anche un po' triste, se vogliamo. È scomparso ieri prematuramente Teodoro Valente, che era il presidente dell'ASI, la nostra agenzia spaziale italiana, in qualche modo gliela dedichiamo, ha fatto tanto, ecco, per portare l'Italia al punto in cui è adesso, nella ricerca e nelle missioni spaziali.
0: Grazie Francesco, grazie al poliedrico Francesco Massardo.
1: Grazie,
0: siamo arrivati ormai alle 20, quindi un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato, avete partecipato al programma, un grazie a Matteo Respinti in redazione e a Lorenzo Cappadone in regia. Rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Eri Garuti è tutto, a presto, e per Italia No Limits l'appuntamento con Roberto Poletti torna lunedì alle 17. Buona serata.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 20.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
8: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
9: Adesso di subire un'ingiustizia. Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. tanto sono impuniti anche a risarcire.
8: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra sia la Lega sia Forza Italia rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
7: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del Partito Laburista Britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati a Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca: la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro, una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato ad un pallone. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
7: Arrestata dalla polizia nel pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. La Commissione UE ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo della UE punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi della UE, la Commissione continua senza coscienza la politica anti-industriale, le parole del presidente di Confimindustria Paolo Agnelli. Il sistema produttivo culturale e creativo cresce più della media dell'industria italiana. La fotografia è del rapporto annuale Io Sono Cultura di Fondazione Simbola, Union Camere, Centro Studi Italia Carne e Deloitte. Jenny De Gaetano ne ha parlato con il presidente di Union Camere, Andrea Prete.
10: Le imprese culturali stanno crescendo, il valore aggiunto del settore imprese legate alla cultura è in crescita maggiore del valore aggiunto dell'intera economia del paese e anche l'occupazione è in crescita. Parliamo di 1,5 milioni di addetti complessivamente legati al sistema delle imprese culturali e ovviamente un filo conduttore, quello della cultura, che lega tantissimi ambiti. Se guardiamo in maniera un po' più venale al turismo culturale, è cresciuto tantissimo.
11: Qual è stato il fattore scatenante in modo positivo che ha innescato questa crescita?
10: Diciamo, a un certo punto, anche forse nel post-Covid, c'è stato una maggiore soffermarsi sulle cose, come dire, che abbiano un senso in più. E quindi questa attenzione verso il mondo della cultura, gli eventi, i concerti, le attrazioni, che sono state anche forse messe in maniera migliore in mostra.
7: Sei il più grande di tutti, ci manchi già, ora è per sempre. sempre leggenda inimitabile. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 84-85. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre allenate anche Genoa e Inter. Tantissimi i messaggi di cordoglio, a partire da quelli della FIGC e Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Il timone delle venti, l'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
1: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, sono le 20.07 di questo 17 di luglio, una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone delle 20, avanti insieme fino alle 21 per concludere la giornata insieme, i nostri approfondimenti, tutti i fatti del giorno e le proiezioni sul fine settimana e sulle prossime ore. E un saluto a Giorgio Berselli in regia. Partiamo insomma anche da una news che non merita assolutamente di passare inosservata. C'è stato un terremoto di magnitudo 7.4 al largo del Messico, quindi in mare, diciamo, come epicentro. Fortunatamente c'è però allerta tsunami nel paese, le scosse sono state molto forti comunque anche sulla terraferma, anche se al momento la presidente Sheinbaum ha detto che non si riportano danni per il momento, però la tensione resta ovviamente molto molto alta. Oggi in Italia è stata una giornata che politicamente ha stancamente portato avanti quella che sembra essere la nuova grande passione del paese, il caso del gioielliere Mario Roggero, che alla fine è andato in carcere un po' in ritardo rispetto a quanto inizialmente era trapelato a bollate. Fanno discutere le sue parole poco prima di entrare in carcere, circondato dai giornalisti, ha attaccato, diciamo, se così si può dire, ho provato a mettere pressione come se fosse una partita di poker al presidente Mattarella, dicendo aggraziato Minetti si metta una mano sulla coscienza, che insomma non farà particolarmente piacere a Nicole Minetti, però si continua a parlare dell'ipotesi di grazia dopo il brutto pasticcio del ministro Nordio, a voler pensare, ecco, che sia stato un pasticcio, che non ci fosse dietro un tentativo un po' populista, ecco, di inseguire la retorica del generale Vannacci. La moglie di Roggero ha fatto comunque istanza per la grazia, lei può farlo a differenza del ministro Nordio, e oggi si è espressa sul tema, anche se cambiando leggermente argomento, anche la premier Meloni, dicendo chi commette reati non può essere risarcito, se mi aggredisci mi difendo, non esiste che dovrei anche risarcirti. È un'interpretazione così un po' ballerina del diritto, e non è quasi mai un buon esempio quando la politica prova a sostituirsi ai giudici. Ovviamente la Corte d'Appello di Torino ha ribadito il proprio sconcerto per questi attacchi ai magistrati. Una giornata fatta anche, segnata anche da due tragedie di cui vi devo dare notizia, le avrete insomma sentite, due morti assurde di due giovanissimi, entrambi in Liguria, in due luoghi diversi. Alice, una bambina di 11 anni rimasta incastrata, ve ne avevamo dato notizia praticamente in diretta, nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, non ce l'ha fatta, è scomparsa nella notte. Questa mattina lo ha annunciato l'ospedale Gaslini di Genova, la famiglia ha deciso di donare gli organi. E poi la storia del ragazzo di 15 anni morto folgorato in un Luna Park nel Savonese, sono morti terribili per l'età delle vittime, e adesso le indagini per capire se potessero essere evitate, un po' come quelle delle due vittime di Mario Roggero, che sono i grandi dimenticati di questa giornata. Ripartiamo dalla musica perché c'è tanto altro da raccontarvi in realtà, e cominciamo tra pochissimo, e allora sotto con Sheryl Crow qui su Giornale Radio, qui al Timone delle 20, questa è Alarm Clock.

0: Quindi la caccia ai franchi tiratori, poi dopo la legge elettorale che passa con il voto appunto alla Camera, gli attacchi alle opposizioni, il voto segreto e poi ancora il caso Roggero che continua a dividere la politica e l'opinione pubblica tra chi sostiene, peraltro lo puoi sostenere come dire in linea di principio, ma basta guardare il video in questione per capire che non è questo il caso, che la difesa sia sempre legittima, per dirla come un noto striscione, e che insomma si possano ammazzare le persone così senza dover neppure poi pagarne le conseguenze. Chi invece sostiene insomma che sarebbe meglio lasciare che sia il diritto a decidere e non il Far West. Poi il caso Quirinale con Nordio, che ultimamente non ne azzecca una, insomma non è stata una settimana facilissima. In chi invece guarda il fine settimana secondo me con un po' di terrore è Pedro Sanchez, il primo ministro spagnolo, è in partenza per gli Stati Uniti, andrà a vedere in tribuna a New York la finale dei mondiali tra la sua Spagna e l'Argentina, e rischia di ritrovarsi lì diciamo seduto a poche poltrone di distanza da Donald Trump, che lo ha messo nel mirino, chissà se lo faranno entrare nel paese. A questo punto Trump ha annunciato che sarà presente alla finale, e magari pure Javier Milei, il Trump d'Argentina, con l'Argentina appunto che sogna la vittoria al mondiale. Chi invece vivrà un fine settimana tranquillissimo è Keir Starmer, è ufficialmente finita il suo periodo dopo le dimissioni seguito alla crisi politica e non solo che lo ha travolto, potrà insomma godersi la campagna inglese, e oggi infatti inizia l'era di Andy Burnham come leader del Labour e come primo ministro. Ci racconta questo venerdì inglese la copertina del nostro Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, Andy Burnham è il nuovo leader del Labour. Da lunedì prenderà dunque formalmente servizio come primo ministro del Regno Unito. 56enne, candidato ad hoc alle elezioni suppletive ed eletto con percentuali bulgare, l'ex sindaco di Manchester promette una politica di rottura dopo 40 anni di neoliberismo Thatcher-inspired. Buona la terza, il re del Nord è infatti al terzo tentativo di conquista della leadership del suo partito. In attesa di ricevere l'imprimatur di Re Carlo III alla sua squadra ministeriale, Burnham ha già annunciato l'istituzione di una sede bis dell'esecutivo, che oltre al tradizionale numero 10 di Downing Street dovrebbe presto fregiarsi di un ufficio a Manchester. Il tutto per invertire la rotta rispetto a una politica da tempo denunciata come London-centrica e parlare all'Inghilterra del Nord, che sia pure con qualche stereotipo è anche quella che ha pagato di più il prezzo della deindustrializzazione e della finanziarizzazione dell'economia. Per evitare che finisca nelle mani di Nigel Farage, Burnham non chiude la porta a qualche misura di redistribuzione della ricchezza, ma è soprattutto la nazionalizzazione di Thames Water, che è il principale provider di acqua potabile, che desta qualche dubbio. Il Daily Telegraph, quotidiano non certo amichevole nei confronti del Labour, sbatteva sulla prima pagina di questa mattina una presunta ammonizione del Fondo Monetario Internazionale nei confronti del governo inglese, invitato a controllare le uscite in maniera più selettiva. Un rebus interessante verterà inevitabilmente sulla scelta del cancelliere dello scacchiere, che avrà in carico di portare avanti la politica fiscale promossa e promessa da Burnham. C'è chi scommette sull'attuale ministro dell'energia Ed Miliband, chi sull'ex pretendente al numero 10 Wes Streeting, ma la prescelta sembra essere l'attuale ministro dell'interno Shabana Mahmood. Al di là del gioco di sedie però sembra chiara una cosa: il programma di Burnham ruota tutto attorno a una critica fervente, e non del tutto priva di fondamenti, della svolta intrapresa dal Regno Unito all'inizio degli anni Ottanta, che fu esempio, anche in negativo in alcuni casi, per le leadership di tutta Europa e non solo. Che anche la sua lacerante revisione non possa fare lo stesso? A te la linea, Francesco!

0: E allora eccoci pronti a ripartire dalla cronaca internazionale, perché dobbiamo ripartire anche dalle parole arrivate nella notte italiana da parte di Trump, che nel discorso alla nazione è tornato a parlare di Cina. Lo ha fatto in termini per certi versi inaspettati, almeno da due punti di vista. Uno è che ha attaccato la Cina dopo settimane in cui tutto sommato c'erano stati attacchi per tutti tranne che per Xi Jinping, e poi l'accusa insomma è di quelle che in tempi normali avrebbero occupato tutte le prime pagine, poi in questi tempi le sparate del presidente fatichiamo a contarle, però accusa la Cina di tentare di manipolare le elezioni negli Stati Uniti. E allora entriamo nel vivo della questione. Con noi Giorgio Cuscito, analista e coordinatore Cina Indo-Pacifico per l'IMES, è autore di Xi Jinping, come la Cina sogna di tornare impero, edito da PM. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Ecco, non ce l'aspettavamo, forse sì, questo attacco di Donald Trump. Partirei dalla prima questione che ponevamo. Era un periodo in cui sembrava, ecco, esserci una sorta di pace, mi sembra esagerato, però di buon rapporto, di vicinato tra le due superpotenze. Trump aveva parlato bene della Cina fino a qualche giorno fa. Cosa può essere successo nella notte?
1: Ma in realtà le dichiarazioni di Trump io credo che abbiano più delle ragioni di natura domestica, cioè che non siano legate realmente all'attuale andamento delle relazioni sino-statunitensi. Voglio dire che il bersaglio di Trump in questa circostanza non è tanto la Cina quanto l'incapacità del Partito Democratico nel 2020 di gestire la sicurezza diciamo elettorale, e soprattutto è un modo di invogliare gli elettori ad andare alle urne, insomma è un modo per coinvolgere i repubblicani in vista delle elezioni di midterm, che comunque non promettono benissimo per Trump, certo. Perché comunque ci si aspetta, poi bisogna vedere, ma ci si aspetta che insomma perda il controllo della Camera, che i repubblicani perdano la Camera e potrebbero anche perdere il Senato, quindi è un modo per dirigere verso l'interno una questione apparentemente esterna. È pur vero che in questo momento chiaramente i cinesi non l'hanno presa benissimo dal punto di vista propagandistico, della narrazione chiaramente hanno subito negato. In realtà la questione non è nuovissima, cioè da tempo che si parla di una sottrazione di dati da parte della Cina negli Stati Uniti, di varie informazioni di vario tipo, anche più gravi di questa se vogliamo, perché poi dopo anche gli stessi servizi segreti americani hanno detto che perlomeno quello che si legge dalle cose divulgate pubblicate in questo momento, che in realtà i cinesi non hanno alterato l'andamento del voto, però avrebbero se non altro raccolto informazioni sulla popolazione americana. Questo è un dato importante perché comunque indica che, cioè, i cinesi studiano l'America ne monitorano il comportamento, però da qui a dire che poi la stabilità strategica costruttiva che Xi Jinping e Trump hanno inaugurato qualche tempo fa cambi, ce ne passa, cioè non è una non è una circostanza, una dinamica di pace quella tra America e Cina. Si tratta di una competizione che prevede colpi sotto la cintura, ma c'è una sorta di intesa per evitare che si arrivi a una guerra aperta, perlomeno adesso.
0: Sì. Sì, come una partita di pallanuoto, diciamo, i calci sotto il livello dell'acqua. Però resta quasi il tema paradossale, mi verrebbe da dire, per quella che è la tua esperienza, se casomai la Cina fosse voluta intervenire monitorando insomma le elezioni, addirittura provando a intervenire, conviene o no che ci sia Donald Trump ai cinesi? È un leader che certamente può essere molto aggressivo e ha avuto parole molto aggressive in campagna elettorale contro la Cina, ma sembra quasi più governabile da Xi Jinping magari rispetto alla classica impostazione dei democratici.
1: Da quello che emerge dal dibattito interno, i cinesi non credono più che Trump sia governabile, lo vedono, diciamo, vedono Trump come una figura, un personaggio con cui si può negoziare, con cui, perché lui stesso si definisce un uomo d'affari, i cinesi sono storicamente grandi commercianti e quindi pensano di poter negoziare ed è quello che stanno facendo, cioè la stabilità strategica costruttiva inaugurata con la visita di Trump a Pechino è vista come l'inizio di un negoziato permanente, direi, che è proprio il pane praticamente dei cinesi, perché ti portano allo strenuo, ti devastano, ecco, con proposte su proposte, cambi. L'accordo non è mai il punto di arrivo, è il punto di partenza del negoziato per i cinesi. Quindi Trump in questo tipo di dinamica è un personaggio forse più appetibile per i cinesi, anche perché dall'altra parte, dalla parte democratici, non è ben chiaro chi possa emergere, e comunque le figure che poi potrebbero sostituire Trump in futuro, perché comunque Trump prima o poi verrà sostituito fra qualche anno, fra due anni, a meno che non cambi la Costituzione. Esatto. Ecco, sono personaggi che però sono, ecco, meno, forse, ecco, meno malleabili dalla prospettiva cinese, mentre invece la visita di Trump a Pechino ha fatto anche vedere una qualche disponibilità del presidente a negoziare su certi punti. Lui ha portato i campioni, diciamo, alcuni dei suoi campioni tecnologici, per far vedere di essere disponibile. Trump, tra l'altro, non sta parlando di Taiwan minimamente. I cinesi invece iniziano a pressare, continuano a pressare in vari modi l'isola, con misure anche asimmetriche, la guardia costiera cinese che opera a est di Taiwan. L'idea è di inglobare di fatto lo stretto di Taiwan per dare proprio per assodata l'unificazione senza che essa sia avvenuta, e Trump non dice una parola, e questo per i cinesi è una manna dal cielo, perché è una sorta di legittimazione. Poi se Trump inizia a concentrarsi realmente, oltre che sulle guerre in Medio Oriente, anche sull'emisfero occidentale, questo per i cinesi viene interpretato come una sorta di ripiego verso casa, e quindi come un disinteresse per i mari cinesi. Esatto.
0: E questo è un po' il paradosso che cercavamo di dire: chissà che se proprio devono spendere un gettone, ecco, di interferenza, forse rischierebbero quasi di spenderlo su di lui, ma è sembrata a tutti, insomma, soprattutto una mossa già proiettata verso le midterm elections. Grazie a Giorgio Cuscito per essere stato con noi questa sera. La nostra analisi internazionale, che doverosamente è andata sulla Cina, insomma, per cercare di capire quanto di vero ci fosse in questa schermaglia così appena bozzata. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco la politica. È stata, insomma, una settimana, lo dicevamo, molto impegnativa, e il grande tema, nonostante quello che si dice in giro, è la legge elettorale. E poi chiuderemo anche con uno sguardo sui mondiali, che nel weekend vanno terminando, ma potrebbero regalare qualche colpo di scena anche a livello politico. Rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Eccoci qua, 20 e 33 su Giornale Radio, una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20. Cominciamo la seconda parte con la regia di Giorgio Berselli, ripartendo dall'Ucraina, dove è in carica da un paio di giorni un nuovo governo. È passato un po' inosservato, ma è un tema ovviamente importante. È un rimpasto, il secondo voluto dal presidente Zelensky in meno di un anno. C'è infatti un nuovo primo ministro e sono stati sostituiti diversi altri componenti, compreso il popolarissimo ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che in poco più di 6 mesi ha, insomma, ve lo raccontiamo ogni giorno, trasformato l'approccio dell'Ucraina alla guerra, favorendo l'innovazione e l'automazione nei combattimenti. La sua rimozione infatti ha causato grandi proteste in molte città ucraine ed è una cosa piuttosto inusuale per un paese che comunque rimane in guerra e dove scendere in piazza è anche pericoloso. Zelensky peraltro non ha voluto dare spiegazioni chiarissime per un rinnovamento così profondo. Ha detto che Fedorov non è stato confermato a causa dei forti contrasti con Alexander Skirsky, il capo delle forze armate ucraine, ed è stato sostituito con un traghettatore, si direbbe in gergo calcistico, il generale Eugeni Khmara, capo dei servizi segreti ucraini. Lo scontro in realtà era noto da tempo tra Fedorov e Skirsky dovuto al loro modo molto diverso di intendere la guerra. Il primo modernizzando i combattimenti, puntando su robot e droni, ricorderete gli attacchi a San Pietroburgo. Il secondo, che ha 60 anni, ha un approccio molto più, diciamo, tradizionale ed era piuttosto ostile ai cambiamenti, ma evidentemente la popolazione ucraina preferiva il primo rispetto al secondo. E poi è saltata la prima ministra, Yulia Sviridenko, e arriva Sergei Koretsky, ex capo dell'azienda energetica statale Naftogaz. Parlando di nuove priorità per il governo, Zelensky ha annunciato questo cambio dicendo che il nuovo governo dovrà occuparsi prima di tutto di garantire energia elettrica e riscaldamento alla popolazione per il prossimo inverno, che spesso mancano a causa degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine. Per questo motivo, insomma, Koretsky, uomo di gas, sarebbe l'uomo più indicato. Vedremo e commenteremo eventualmente anche nei prossimi giorni. Tra poco rientriamo tra i confini nazionali, ripartiamo dalla musica, sotto con i Black Keys qui su Giornale Radio, prima di entrare nel vivo, perché dobbiamo parlare ancora chiaramente della legge elettorale in questa settimana così decisiva forse per le sorti politiche. Questa è Lonely Boy e poi torniamo insieme con la politica.

0: E allora eccoci ancora insieme al timone delle 20. Apriamo la pagina politica e cerchiamo di tenerci alla larga dalle polemiche su Mario Roggero e sulla legittima difesa, perché il grosso tema politico della settimana è ovviamente la legge elettorale. Prima con l'emendamento della discordia che ha fatto andare sotto la maggioranza e poi quello che è successo invece due giorni dopo con il passaggio della legge alla Camera, per l'appunto, che come sempre insomma trova il favore soprattutto di chi la propone e al tempo stesso le critiche delle opposizioni, ma sono soprattutto i partiti più piccoli, diciamo quelli che magari non hanno ancora aderito alle coalizioni che rischiano di essere particolarmente favorite dalla nuova legge elettorale, a dover analizzare nel dettaglio la legge e preparare le eventuali strategie. In collegamento con noi l'onorevole Giulia Pastorella di Azione. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi dell'invito, buonasera.
0: Ecco, non posso che chiederle un doppio giudizio per cominciare, uno di merito insomma su questa legge che in realtà sta un po' scontentando tutti e soprattutto sembra una cosa molto italiana nel termine meno come dire piacevole dell'aggettivo, e uno se vogliamo anche un po' di metodo sul come siamo arrivati a questa legge elettorale. Non so se insomma vuole esprimersi su alcune cose che si sono viste, ecco, negli ultimi giorni, in questa settimana caldissima.
1: Sì, è stata davvero una settimana piena di sorprese, ma il primo dato è il paradosso di una maggioranza che ha proposto una legge elettorale per avere stabilità quando è il governo quasi più longevo della storia della Seconda Repubblica. Quindi la prima domanda che ogni legislatore dovrebbe fare prima di passare una legge è: ma ce n'era veramente bisogno? E la risposta che noi ci eravamo dati era: probabilmente no. Detto questo, è una legge chiaramente votata e che cerca di rafforzare il bipolarismo, cerca di rafforzare le coalizioni, mettendo un premio di maggioranza spropositato che noi abbiamo cercato di modificare sia nell'entità del premio che nella soglia a cui questo premio scatta, che è una soglia molto bassa, 42%. Se calcoliamo anche l'astensionismo, vuol dire che la maggioranza parlamentare sarà raggiunta da una coalizione che avrà magari il 20-25% del senso popolare. È assolutamente diciamo antidemocratica e spinge a delle coalizioni dove c'è dentro tutto e il contrario di tutto pur di prendere questo premio, ma la domanda è poi: saranno capaci di governare e soprattutto con che onestà si presentano agli elettori, avendo già dovuto fare dei compromessi a ribasso probabilmente per trovare questa quadra? Quindi troviamo che sia una legge che spinge alla disonestà, se vogliamo, dei programmi elettorali, quando il faro operazione è sempre stata quello della trasparenza, dell'onestà e del dire quello che si vuole fare e come si vuole fare. Questo porterà esattamente l'opposto. Poi ci sono anche degli aspetti positivi, penso uno fra tutti, finalmente il tema del voto fuori sede, che è stato approvato sì, anche se in una forma e in una formula che non ricomprende tutte le categorie.
0: Di un contentino, però è una buona notizia, certamente.
1: Io dico purché si faccia, cioè sarà pure un contentino, certo. Un pensiero secondario, naturalmente non era nella prima stesura, è arrivato dopo in aula con un emendamento, quindi è chiaro che non fosse il fulcro della riforma, però siccome è qualcosa di cui sono profondamente convinta che sia un tema proprio di accesso alla democrazia, non posso che, infatti abbiamo votato a favore, devo dire tutte le opposizioni hanno votato a favore di questo emendamento. Per quanto riguarda, sentivo prima che menzionava l'emendamento della discordia, quello dove la maggioranza è andata sotto. A proposito di compromesso all'italiana, quello era chiaramente un compromesso all'italiana. C'era un po' di tutto, c'erano le liste bloccate perché il capolista restava bloccato, ma c'erano anche le preferenze, si diceva la libertà di scelta, ma in realtà si toglievano le quote di genere. E quindi insomma ha fatto scontenti tutti, chi era per le preferenze perché c'era comunque il capolista bloccato, chi era per le liste bloccate perché c'erano le preferenze, chi era per la parità di genere perché toglieva le quote, e quindi alla fine i numeri hanno parlato per un pelo, devo dire per un voto, però hanno parlato chiaro. Io non ci vedo la sconfitta della maggioranza o una necessità di alternanza di governo, perché non è su quella base che si può dire avete perso, più che altro una presa d'atto che quel compromesso in particolare non reggeva, non soddisfaceva nessuno, e quindi è stato bocciato.
0: Le chiedo da un punto di vista di azione, adesso chiaramente bisogna aspettare poi il passaggio al Senato, però cambia qualcosa? Insomma, è chiaro che a questo punto entrare poi in una coalizione può essere da un lato conveniente, dall'altro rischioso, perché sono coalizioni che per arrivare a vincere probabilmente non potranno fare a meno di quegli estremi che insomma voi tendenzialmente condannate, sia a destra che a sinistra. Questo credo che renda più complicata la vostra scelta.
1: Ma è una scelta che tra l'altro non siamo forzati a fare, nel senso che prendiamo atto, certo, del fatto che queste coalizioni esistono, che saranno sempre più spostate verso gli estremi e sempre meno credibili in un'ottica di programma di governo. La soglia di accesso, diciamo, non è cambiata, è rimasta al 3%, quindi mi viene quasi da dire che per noi cambia poco, cioè l'intenzione di andare da soli, così come abbiamo fatto nel 2022, resta la stessa. La differenza non è nella nostra posizione e nella nostra postura verso le elezioni, ma in quello che c'è attorno a noi, quindi in queste due grosse coalizioni in cui credo che la maggioranza si sia data un po', diciamo, si è sparata nei piedi, come direbbero gli inglesi, ma si è messa male, la zappa sui piedi, perché significa che probabilmente dovrà tirare dentro anche Vannacci, se teme di non raggiungere, ammesso che si faccia tirare dentro, perché fossi lui capitalizzerei, però mi immaginate che bello un governo in cui Vannacci magari fa il ministro degli interni, cioè a me fa paura. D'altro canto, il fatto che si esulti nel campo largo per aver bocciato la cosa di un voto e si dica adesso siamo pronti al governo è indice di una povertà di dire vi abbiamo battuto, ma no, non è che loro hanno battuto, cioè il campo largo ha battuto la maggioranza, è la maggioranza che ha preso una posizione diversa da quella indicata su un emendamento. Quindi c'è proprio questa bolla politica in cui invece che dire come esattamente vorrebbero governare il paese si fermano a queste cose di facciata. Quindi io credo che le due coalizioni siano entrambe pericolose per il paese. Noi al centro costruiremo un'alternativa che non significa solo azione, ma significa un allargamento,
0: Se posso partire da questo per chiedere l'ultima, certo, un'ultima domanda, perché insomma effettivamente ci sarebbe lo spazio, visto che si va verso gli estremi, per una coalizione di centro, al di là di altri partiti, diciamo, che potrebbero unirsi, c'è secondo lei un margine di dialogo con la parte più moderata del campo largo attuale? Non so, bisogna capire se Renzi ne fa parte o meno, e dall'altra parte però soprattutto Forza Italia, che continua, come dire, a trascinarsi verso posizioni sempre più, insomma, euroscettiche di destra, e che rischia però di pagarne poi lo scotto elettorale. Insomma, c'è la possibilità di un dialogo, o crede che ormai le squadre siano state fatte come calcetto?
1: Ci sarebbe non solo un dialogo, ma proprio una coerenza e una condivisione, una piattaforma, con questi, diciamo, pezzi, una piattaforma europeista, anche diciamo progressista, liberale sicuramente, con i riformisti del PD e con Forza Italia. Il problema è che sono trascinati per quelle logiche che dicevamo prima delle rispettive coalizioni, e sanno che andare a creare una cosa diversa penalizzerebbe probabilmente il loro risultato, per cui è difficile staccarli, ed è un peccato, perché invece a livello programmatico, come dicevo, saremo anche abbastanza simili. Guarda caso, proprio oggi sui giornali sono uscite diverse interviste, sia di destra che di sinistra, che aprivano a noi, che aprivano ad Azione, a Calenda. Quindi purtroppo, invece del movimento che auspicheremo noi, di avere al centro una grande piattaforma europeista e liberale, succede che, esatto, succede che ci tirano per la giacchetta di qua e di là, perché comunque il 3-4% fa sempre comodo in questo raggiungimento del fantomatico premio di maggioranza, e noi resisteremo queste sirene sicuramente, ma per resistere però bisogna essere molto solidi, ed è per questo che io da sempre, da anni, auspico che si costruisca e che si abbracci anche chi magari da quelle coalizioni non è amato, non è apprezzato, così come Renzi stamattina ha detto sono pronto ad accogliere Calenda a braccia aperte. Io direi lo stesso, cioè io lo vedo, il Terzo Polo alla fine in Parlamento vota allineatissimo, anche se non siamo più un gruppo unico. Sì, sì, e sì, quindi io mi dico, cerchiamo di un po' dimenticare il passato, aprire le nuove forze che si sono nel frattempo create e cercare di guardare al merito.
0: Sì, e guardare al programma soprattutto, anziché alle tendenze.
1: Perché ripeto, come ha detto lei, sì, e chiudo su questo, che l'elettorato secondo me ha fame di questo genere di offerta politica e avrà ancora più fame quando vedrà le due coalizioni estreme, quindi
0: vedremo. Io insomma ringrazio molto l'onorevole Giulia Pastorella, ha citato le sirene a cui bisogna resistere in tempi in cui è uscita l'Odissea di Nolan, ecco, mi sembra una metafora che potrebbe funzionare bene, vedremo se arriverà qualche meme nei prossimi giorni. Noi tra poco ripartiamo dai mondiali, perché sta per succedere anche questo, un weekend importante. Ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo da ascoltare oggi è di Bruno Mars, e poi allora la Coppa del Mondo, questa canzone si chiama I Just Might.

0: E allora andiamo verso la conclusione di questa puntata del nostro timone delle 20, e visto che, come mi piace dire, dopo la fine del timone delle 20 inizia ufficialmente il fine settimana, sarà un fine settimana che tra le altre cose ci porterà gli ultimi verdetti del campionato del mondo di calcio, ovviamente la finale per il terzo posto sabato, ma soprattutto la finalissima tra Spagna e Argentina a New York domenica sera. Ha già annunciato la sua presenza Donald Trump, che lì potrebbe incontrare amici e nemici, diciamo così. I due leader dei paesi che si sfidano riflettono un po' l'ambivalenza, ecco, di questa partita nello scacchiere politico. In collegamento con noi per qualche riflessione finale abbiamo Maurice Gasparri, saggista, filosofo e scrittore, peraltro già consigliere della FIGC, specialista dei rapporti tra lo sport e la politica internazionale, è editorialista del Foglio Sportivo e segnalò anche il suo ultimo libro, La partita del potere, come lo sport è diventata un'arma nelle mani dei leader autoritari. Intanto buonasera e grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Ecco, mi verrebbe a dire, a proposito di leader autoritari, ora ovviamente Donald Trump è un leader democraticamente eletto, però insomma è stato un mondiale certamente non privo di polemiche politiche, nonostante Donald Trump non lo abbia poi seguito con particolare attenzione. Sarà però presente, lo ha annunciato oggi la sua portavoce alla finale di New York, e dicevamo incontrerà Pedro Sanchez, che è in partenza per l'America, leader con cui sono volati gli stracci in più di un'occasione, e forse Javier Milei, il leader argentino, che invece è uno dei suoi seguaci più strenui. Insomma, il destino ci ha posto una sfida che diventa quasi un derby da questo punto di vista.
1: Ma diciamo che Trump sarà maggiormente interessato alla propria di passerella, in quest'idea che lui ha di viversi come un atleta, un agonista e un vincitore. Quindi la cosa che lo attrarrà maggiormente di mondiali che, come giustamente ricordato, non lo hanno visto, diciamo, in prima fila, in prima linea. Però il momento dei vincitori, essere assieme ai vincitori, in qualche modo essere celebrato come vincitore tra pari, è una cosa che abbiamo già visto lo scorso anno al mondiale per club e ci ha sorpreso, ma in realtà non è una sorpresa rispetto ai rapporti che Donald Trump ha sempre intrecciato con il mondo dello sport. È proprio questa diciamo capacità di proiettarsi simbolicamente dentro il mondo sportivo da agonista e da vincitore. E lo abbiamo visto in tanti elementi diciamo in questi anni, e ora molto probabilmente lo vedremo anche domenica nel momento della consegna del premio della Coppa del Mondo. Quello sarà il momento, diciamo, che interessa a Trump di mondiali che non lo hanno poi interessato così tanto diciamo dal punto di vista del loro utilizzo propagandistico.
0: Sì, perché va detto, insomma, poi ci sono varie considerazioni. Il calcio, lo sappiamo, insomma, non è lo sport principale negli Stati Uniti e forse non è lo sport più amato da quella base elettorale di Donald Trump in particolare, però è stato in realtà un grande successo anche in termini di pubblico questo mondiale. Diciamo che sul momento della presentazione della premiazione finale un piccolo antipasto ce l'aveva dato il mondiale per club dell'estate scorsa, in cui Donald Trump fece appunto una gran passerella non priva anche di qualche polemica con i calciatori europei, in quel caso era il Chelsea, la squadra non abituati a vedere un presidente, un capo di Stato, ecco, celebrare insieme a loro la vittoria. Lionel Messi, che potrebbe alzare quella coppa, c'è già passato 4 anni fa in Qatar. Per la Spagna sarebbe una prima volta e rischierebbe di esserci quasi una possibile polemica, o credi che sarà in qualche modo tutto stato già organizzato?
1: Beh, sicuramente nel caso di una vittoria della Spagna, considerando, diciamo, le posizioni di Sanchez, potrebbe esserci, diciamo, non credo durante il momento della premiazione, ma sicuramente poi nel post, diciamo, una possibile intromissione, invadenza di Trump nei festeggiamenti, sicuramente potrebbe essere accolta con delle critiche. Nel caso argentino, diciamo, lì la congiunzione, diciamo, di due vincitori, Trump appunto vincitore nella sua idea, diciamo, abbastanza paranoica, nel caso di Messi, nel caso dovesse vincere l'Argentina, davvero leggendaria e oltre ogni capacità oramai di descrizione della sua forza sportiva, sicuramente sarebbe, diciamo, un qualcosa, possiamo immaginarlo come di più egualitario, che però altrettanto potrebbe, così come 4 anni fa in Qatar, potrebbe, diciamo, attirare su Messi delle critiche, soprattutto rispetto a, diciamo, lo schermo su cui ogni cosa simbolico su cui si proietta ogni cosa di Messi, che è il confronto con Maradona e il Maradona icona del Global South in termini, diciamo, di geopolitica, sì,
0: con le foto con Fidel,
1: contro Messi, diciamo, invece molto più prono al, diciamo, alle figure del potere globale, tanto, diciamo, nel caso dello Sheikh Al Thani o ora di Trump. Quindi possiamo immaginarla così, diciamo, da un punto di vista.
0: Sì, un antipasto c'era già stato quando l'Argentina si presentò alla Casa Bianca e già quei paragoni e le foto, ecco, vennero fuori con il paragone con Maradona. Ti chiederei veramente in conclusione: molti analisti, sia sportivi che politici, all'inizio del mondiale avevano detto questo. Rischia di essere il mondiale più politico di sempre, nonostante ci siano dei precedenti abbastanza clamorosi, insomma, dall'Argentina fino all'Italia fascista, non sono mancati. L'ultimo esempio è stato forse quello delle Falkland Malvinas, che però è un episodio, come dire, misurato su una sola partita. E poi il caso forse del calciatore americano, insomma, reintegrato da Trump. Per il momento, aspettando le ultime due partite, lo definiresti il mondiale più politico di sempre?
1: Io ho una visione, diciamo, diversa dal mainstream. Considero questi mondiali non così rilevanti da un punto di vista della geopolitica, perché a livello mondiale oggi assistiamo a uno scenario particolare per cui le grandi potenze geopolitiche non sono né grandi potenze calcistiche né medie potenze calcistiche, o magari non lo sono del tutto. Da un punto di vista geopolitico, questi sono mondiali in cui Cina e India non hanno sostanzialmente un ruolo, certo. E nel mondo cambiato, nell'età degli imperi, il calcio racconta invece il mondo europeo, il mondo ha raccontato tantissimo il mondo delle migrazioni africane in Europa e tutto quello che hanno creato negli ultimi decenni in termini di talento calcistico. Quindi vedo una distanza tra la geopolitica calcistica e la geopolitica tout court.
0: Ed è effettivamente vero, ci sono tantissime storie da raccontare, i mondiali sono belli per questo, però effettivamente quasi tutti i big del mondo, questi mondiali, se va bene, li hanno visti qualche volta in televisione, e forse questo ci dice qualcosa anche della direzione che in realtà sta prendendo il mondo rispetto a equilibri che un tempo erano molto diversi, diciamo così. Siamo in fondo e quindi non ci resta, come dire, che aspettare, e poi sarà il campo a parlare per le due finali, soprattutto per la finale di New York. Io ringrazio ovviamente Maurice Gasparri per essere stato con noi, ci tengo, salutandolo, ricordare ancora il libro che poi è stato un po' lo spunto per questa chiacchierata, La partita del potere, come lo sport è diventata un'arma nelle mani dei leader autoritari. Vedremo se sarà così, ma come detto speriamo tutti gli anticorpi. Da Francesco Massardo è tutto, il timone torna lunedì e quindi un buon fine settimana. Io ringrazio Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione, vi do appuntamento al palinsesto del weekend, rimanete qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 ed un minuto.
6: Giornale Radio News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e Pasdaran ha affermato che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare decine di aerei cisterna in Israele. Nella scorsa notte gli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere i rifornimenti verso una città portuale e una base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Marianne Angela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo, risucchiata dal bocchettone della piscina dei Bagni Segesta di Sestri Levante. Il PM Fabrizio Givri ha disposto l'autopsia, dopo la quale sarà autorizzato l'espianto degli organi su volontà della famiglia. Il fascicolo non vede ancora indagati, ma le indiscrezioni sono attese. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. L'effetto temporali allenta la morsa della Fa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16 dai 19 del precedente aggiornamento, lo stesso numero di oggi. Il calcio: Zinedine Zidane sarà il prossimo CT della Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra dei mondiali 2026 giocherà la sua ultima partita alla guida della nazionale transalpina. La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata certa dopo l'eliminazione in semifinale dei Blues battuti dalla Spagna con un netto 2-0. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
8: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
9: La fibromialgia è una delle sindromi croniche più complesse e controverse della medicina contemporanea. Colpisce milioni di persone in tutto il mondo, prevalentemente donne. Si manifesta con un dolore muscoloscheletrico diffuso, accompagnato da una costellazione di sintomi che possono compromettere in maniera molto profonda la qualità della vita: stanchezza persistente, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione e memoria, e ancora cefalee, rigidità muscolare e una maggiore sensibilità agli stimoli dolorosi. Bene, nonostante la sua diffusione, la fibromialgia continua a essere poco conosciuta e in molti casi sottovalutata. Chi ne soffre affronta spesso un lungo percorso prima di arrivare a una diagnosi, fatto di visite specialistiche, esami e consulti che non di rado si concludono con risposte incerte. L'assenza di un test diagnostico specifico rende infatti indispensabile una valutazione clinica accurata, basata sull'esclusione di altre patologie e sull'analisi dei sintomi riferiti dal paziente. A questa complessità diagnostica si aggiunge il peso psicologico della malattia. Molti pazienti raccontano di sentirsi incompresi sia nell'ambito lavorativo sia nella vita familiare e sociale, perché il dolore, pur essendo costante e invalidante, non lascia segni visibili. Una condizione che può generare isolamento, ansia e frustrazione, alimentando il senso di solitudine di chi convive quotidianamente con questa patologia. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha compiuto importanti passi avanti nella comprensione dei meccanismi che sono alla base della fibromialgia. Oggi si ritiene che la sindrome sia legata a un'alterata elaborazione del dolore da parte del sistema nervoso centrale, con il coinvolgimento di fattori genetici, biologici, ambientali e psicologici. Questa maggiore conoscenza ha contribuito a superare pregiudizi ormai datati e a riconoscere la fibromialgia come una condizione reale, complessa e meritevole di un approccio multidisciplinare. Ne parleremo più tardi col dottor Oscar Massimiliano Epis, direttore della struttura complessa di reumatologia presso il Niguarda di Milano. Prima però appuntamento con Laboratorio Salute e Laboratorio Salute Ricerca. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: siamo alla prima parte di Laboratorio Salute del venerdì qui a Check Up.
1: Laboratorio Salute.
0: Dal 2026 i telefoni verdi per le dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità confluiscono in un numero unico nazionale, l'800-940-789, un numero pensato per rendere più semplice l'accesso ai servizi di informazione e orientamento. Il nuovo servizio, finanziato dal Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio, è gratuito, anonimo, attivo da rete fissa e da rete mobile. Attraverso una voce guida gli utenti possono essere indirizzati a counselor specializzati su diverse forme di dipendenza, droghe, alcol, fumo, gioco d'azzardo, doping e nuove tecnologie. Si aggiunge anche una nuova linea dedicata alle dipendenze da internet e social network in risposta alla crescita del fenomeno tra giovani e adolescenti. Il servizio è operativo da lunedì al venerdì con un'equipe di psicologi e ricercatori specializzati. 800 940 789. La Società Italiana di Cardiologia ha istituito un bollino di qualità per i cardiologi che refertano gli esami di telemedicina eseguiti nelle farmacie di comunità. L'obiettivo è garantire prestazioni diagnostiche sicure, di elevata qualità e uniformi su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa nasce da un protocollo sperimentale tra SIC e Medea, provider di servizi diagnostici. Il progetto definisce standard condivisi per la refertazione di elettrocardiogrammi, holter cardiaci e holter pressori. La sperimentazione coinvolgerà oltre 2.800 farmacie. Le linee guida della SIC indicano i requisiti tecnici delle apparecchiature, le corrette modalità di esecuzione degli esami e i criteri per la telerefertazione affidata esclusivamente a cardiologi specialisti. L'obiettivo è quello di uniformare la qualità dei servizi di telemedicina in farmacia e rafforzare la collaborazione tra farmacisti e cardiologi. In questo modo sarà possibile offrire ai cittadini un accesso più semplice alla prevenzione e al monitoraggio della salute cardiovascolare. I vini dealcolati stanno conquistando spazio sul mercato e secondo l'osservatorio Unione Italiana Vini la produzione italiana potrebbe crescere del 90% quest'anno. All'estero sono scelti anche da chi normalmente beve vino, mentre in Italia il consumo resta limitato e la ristorazione si mostra ancora molto prudente. La normativa distingue tra vini dealcolati e parzialmente dealcolati, ottenuti eliminando l'etanolo con processi fisici come la distillazione sottovuoto e le tecniche a membrana. Tuttavia, insieme all'alcol vengono rimossi anche parte degli aromi con inevitabili effetti sul gusto. Per compensare la perdita di sapore si possono aggiungere ingredienti già autorizzati come mosto d'uva e anidride carbonica, aumentando spesso il contenuto di zuccheri. Per questo, secondo gli esperti, i vini parzialmente dealcolati conservano caratteristiche organolettiche più vicine a quelle del vino tradizionale e risultano oggi più promettenti dal punto di vista commerciale. Inoltre è allo studio l'impiego del glicerolo per migliorarne morbidezza e struttura, ma l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ritiene eccessiva la quantità proposta e chiede una revisione al ribasso. Un'osservazione nata nella pratica clinica ha portato a una scoperta che potrebbe cambiare il trattamento di alcune pazienti con il tumore al seno. I ricercatori dell'Istituto Europeo di Oncologia e dell'Università degli Studi di Milano hanno individuato il motivo per cui le donne con tumore al seno ormonopositivo, HER2 negativo e mutazione germinale del gene BRCA2 rispondono meno alla terapia standard con endocrinoterapia e inibitori di CDK4/6. Analizzando i dati di circa 6.000 pazienti, hanno dimostrato che questa ridotta efficacia interessa il 5-10% dei casi ed è legata proprio alla mutazione del BRCA2. Lo studio pubblicato su Nature suggerisce che per queste pazienti potrebbe essere più efficace anticipare l'impiego degli inibitori di PARP, oggi utilizzati solo dopo il fallimento della prima linea di trattamento. Questa ipotesi è ora al centro di uno studio clinico internazionale di fase 3 con il farmaco Saruparib, un inibitore selettivo di PARPi che punta a ritardare la progressione della malattia e ridurre gli effetti collaterali. I risultati rafforzano anche l'importanza di eseguire fin dalla prognosi il test per la mutazione di BRCA2, così da scegliere subito la terapia più adatta e offrire programmi di prevenzione anche ai familiari a rischio.

italiana Vulvodinia, che comprende anche una serie social dedicata alle difficoltà vissute dalle pazienti. La vulvodinia si manifesta soprattutto con dolore, bruciore, prurito persistente e dolore durante i rapporti sessuali, compromettendo la qualità della vita, le relazioni, la sessualità, il benessere psicologico e l'attività lavorativa. Come sottolineano gli esperti, la diagnosi è ancora molto complessa, spesso la malattia viene scambiata per un'infezione o una cistite e in un caso su quattro arriva solo dopo oltre 5 anni e numerose visite specialistiche. L'obiettivo della campagna è favorire una maggiore conoscenza della patologia, ridurre lo stigma e promuovere un riconoscimento più tempestivo da parte dei professionisti sanitari e della società. Col caldo è normale avere meno appetito e preferire pasti più leggeri. Quando la temperatura aumenta, l'organismo dà priorità alla regolazione del calore rispetto alla digestione. Questo effetto è controllato dall'ipotalamo, la stessa area del cervello che regola sia fame sia sete e che mantiene stabile la temperatura corporea intorno ai 37 gradi. Per raffreddarsi, il corpo aumenta la sudorazione e indirizza più sangue verso la pelle, riducendo invece il flusso agli organi interni. Questo rallenta la digestione e contribuisce a una sensazione di sazietà più precoce. Inoltre il sudore porta a perdita di liquidi e sali minerali, rendendo facile confondere la fame con la sete. Anche fattori come attività fisica, infezioni o alcuni farmaci possono influenzare ulteriormente l'appetito in estate. Nei climi molto caldi l'organismo si adatta gradualmente, mentre ondate di calore improvvise possono aumentare il disagio. Per alimentarsi meglio, i ricercatori suggeriscono una dieta leggera come quella mediterranea, con frutta, verdura, cereali e latticini freschi e pasti meno abbondanti ma più frequenti. Anche la temperatura dei cibi conta, piatti freschi e semplici possono risultare più adatti rispetto a preparazioni calde e pesanti, mentre il gelato, sebbene rinfrescante, non sempre è la scelta più equilibrata. Quasi 7 italiani su 10 giudicano eccessivi i tempi di attesa della sanità pubblica, con una situazione ancora più critica nel sud e nelle isole. Secondo un'indagine dell'Istituto Piepoli realizzata per la FNOMCEO, il 58% dei cittadini ha rinviato o rinunciato a visite e controlli a causa delle liste d'attesa, percentuale che sale a 2 su 3 nel mezzogiorno. Di fronte a ritardi, oltre la metà sceglie di rivolgersi alla sanità privata a pagamento, mentre solo il 21% attende i tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Il tempo medio di attesa dichiarato è di 2,3 mesi e secondo gli intervistati la principale causa del problema è la carenza di medici specialistici e personale sanitario, seguita da criticità organizzative e insufficienza di risorse. Si conclude qua la prima parte di Laboratorio Salute, a tra poco con la ricerca.

0: siamo alla seconda parte di Laboratorio Salute, la seconda parte come sempre dedicata alla ricerca.
1: Laboratorio Salute.
0: Una polipillola che combina tre dei farmaci raccomandati per l'insufficienza cardiaca in un'unica compressa giornaliera migliora l'aderenza alla terapia e riduce in modo significativo il rischio di complicanze. Quanto emerge dallo studio clinico PoliHF pubblicato su Nature Medicine. Nello studio che ha coinvolto 212 pazienti, la polipillola ha ridotto del 60% il rischio di peggioramento dell'insufficienza cardiaca, ricoveri e accessi al pronto soccorso rispetto all'assunzione dei farmaci separatamente, con anche meno effetti collaterali gravi. Inoltre, il 79% dei pazienti trattati con la compressa unica assumeva correttamente tutti i farmaci prescritti contro il 54% del gruppo di controllo. Dopo sei mesi, il 97% dei pazienti che ricevevano la polipillola seguiva l'intera terapia raccomandata, confermando come la semplificazione del trattamento possa migliorare l'aderenza e gli esiti clinici. Sedentarietà, fumo, basso livello di istruzione e isolamento sociale sono tra i principali fattori di rischio modificabili legati alla demenza. Intervenendo su questi elementi si potrebbe prevenire fino a circa la metà dei casi. Tuttavia, secondo una revisione internazionale coordinata dalla Curtin University e pubblicata su The Lancet Healthy Longevity, le attuali campagne di sensibilizzazione non bastano a modificare in modo significativo i comportamenti. Analizzando i programmi di prevenzione in 8 paesi, lo studio evidenzia un divario tra conoscenza e azione. Molte persone sono consapevoli dei rischi, ma faticano a cambiare stile di vita in modo stabile. Secondo gli autori, fino al 45% dei casi di demenza è legato a fattori modificabili, ma la sola informazione non è sufficiente a produrre cambiamenti duraturi. Un secondo studio collegato, sempre guidato da Mario Siervo e pubblicato su Clinical Nutrition, ha seguito circa 500.000 adulti per oltre 10 anni, mostrando che la combinazione di scarsa forza muscolare ed eccesso di grasso corporeo aumenta il rischio di demenza, mentre l'obesità da sola non è associata a un rischio maggiore se la forza muscolare è preservata. Gli esperti sottolineano quindi l'importanza di strategie più efficaci basate su interventi personalizzati, programmi interattivi e supporto comunitario che aiutino le persone non solo a conoscere i rischi, ma anche a modificare concretamente le proprie abitudini. Uno studio della cardiologia dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale pubblicato su Cardio Oncology propone una nuova ipotesi per spiegare perché alcuni pazienti oncologici sviluppino complicanze cardiovascolari dopo le terapie mentre altri no. Oltre ai fattori genetici e agli stili di vita, un ruolo potrebbe essere svolto dagli interferenti endocrini presenti nell'ambiente come bisfenoli, ftalati e PFAS, ai quali siamo esposti quotidianamente. Secondo i ricercatori, queste sostanze potrebbero accumularsi nel grasso epicardico, il tessuto adiposo che avvolge il cuore, favorendo un'infiammazione cronica e aumentando il rischio di arteriosclerosi, infarto, fibrillazione atriale e scompenso cardiaco, soprattutto dopo trattamenti oncologici cardiotossici. Si tratta di un'ipotesi ancora da confermare con ulteriori studi clinici, ma che apre nuove prospettive di ricerca nel campo della cardio-oncologia. Per un adolescente su 4 il corpo ideale è soprattutto magro. È quanto emerge da un'indagine della Fondazione The Bridge realizzata nell'ambito del progetto Food for Fine di Terdeom Italia, che ha coinvolto 415 studenti delle scuole superiori lombarde. Solo il 20% degli intervistati associa il concetto di corpo bello alla salute, mentre il termine più ricorrente è magro. Lo studio evidenzia come il corpo rappresenti uno dei principali fattori di disagio tra gli adolescenti, influenzato da pressione estetica, confronto con gli altri e social network. Le ragazze mostrano livelli di benessere inferiori rispetto ai coetanei maschi, con una minore soddisfazione del proprio corpo, un rapporto più problematico con il cibo e un maggiore disagio psicologico. Sebbene il 77% dei ragazzi pratichi attività fisica, circa 6 su 10 dichiarano di farlo soprattutto per migliorare o mantenere la forma fisica. A conferma del peso che l'immagine corporea continua ad avere sul benessere dei più giovani. La ricerca sulla procreazione medicalmente assistita punta sempre più su percorsi personalizzati, prevenzione e decisioni basate su evidenze scientifiche. È quanto è emerso da un meeting che si è tenuto a Londra. Tra i risultati presentati, uno studio mostra che nei cicli con ovociti donati l'assenza del tradizionale pattern endometriale trilaminare non riduce le probabilità di nascita e non dovrebbe da sola portare all'annullamento del trasferimento embrionale. Un'altra ricerca evidenzia che anche con ovodonazione le probabilità di successo diminuiscono sensibilmente oltre i 49 anni a causa dell'invecchiamento dell'utero e dell'endometrio. I dati richiamano inoltre l'attenzione sul ruolo dell'età paterna. Dopo i 45 anni aumenta del 31% il numero di mutazioni genetiche nel DNA degli spermatozoi rispetto agli uomini sotto i 30 anni. Secondo gli esperimenti, questi risultati rafforzano l'importanza di percorsi di cura sempre più personalizzati e di una pianificazione tempestiva della fertilità, sia maschile che femminile. L'azienda USL di Modena ha introdotto un nuovo dispositivo con GPS per localizzare in tempo reale i pazienti con demenza a rischio di disorientamento topografico. Il progetto prevede la prescrizione di 10 dispositivi acquistati grazie al Fondo Nazionale Alzheimer destinati ai pazienti seguiti dalla geriatria territoriale. L'obiettivo è permettere ai familiari di monitorare gli spostamenti del proprio caro e intervenire rapidamente in caso di emergenza, riducendo i rischi legati allo smarrimento. Il disorientamento topografico è una delle conseguenze più frequenti della demenza e rappresenta un pericolo per la sicurezza del paziente, oltre che una fonte di forte stress per le famiglie. Il nuovo sistema consente di conciliare sicurezza e autonomia, permettendo alle persone di continuare a muoversi con maggiore libertà. Il percorso sperimentale era già stato avviato negli anni scorsi grazie alla donazione dei dispositivi da parte dell'Associazione Vecchi di Modena. I nuovi strumenti collegati a un'app per smartphone permettono la localizzazione in tempo reale e vengono assegnati dopo una valutazione clinica e una formazione dei familiari. Secondo il direttore del UOC di geriatria territoriale, Teodosio Pafundi, questi strumenti offrono maggiore protezione ai pazienti e maggiore serenità alle famiglie che se ne prendono cura. Laboratorio Salute termina qui, adesso una breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
5: Dolore diffuso, stanchezza persistente, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno. I sintomi della fibromialgia, una condizione complessa e ancora oggi per molti aspetti poco compresa, non lasciano tracce visibili, ma possono compromettere in modo significativo la qualità della vita. In Italia si stima che ne soffrano circa 2 milioni di persone, in prevalenza donne, eppure per anni è stata considerata una malattia invisibile, difficile da diagnosticare e in alcuni casi persino da riconoscere. Sono molti i pazienti che raccontano di lunghi percorsi prima di arrivare a una diagnosi. Negli ultimi anni qualcosa sta cambiando perché la ricerca ha fatto passi avanti nella comprensione dei meccanismi della malattia. Considerata un'alterazione dei sistemi di percezione del dolore, la fibromialgia è da tempo oggetto di studi per individuare e costruire percorsi di cura più completi. Non solo farmaci, ma anche approcci integrati, dall'attività fisica alla gestione dello stress, fino a progetti innovativi che coinvolgono il contatto con la natura. Nel frattempo si discute anche sul riconoscimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza, un passaggio importante per garantire ai pazienti diritti e tutele. Ma il dibattito è ancora aperto e riguarda criteri, limiti e modalità di accesso. Sempre il 334 11 11 622 per i vostri messaggi su WhatsApp. Ne parliamo tra poco qui a Check Up.

0: La fibromialgia è una condizione caratterizzata da dolore cronico diffuso e da una serie di sintomi associati che coinvolgono diversi aspetti della vita quotidiana. Negli ultimi anni si è compreso che alla base non c'è una lesione dei tessuti, ma c'è un'alterazione dei meccanismi di percezione del dolore a livello del sistema nervoso. Non esiste un esame specifico per diagnosticarla e proprio per questo il percorso dei pazienti può essere lungo e complesso. Questo ha cambiato il modo di interpretare la malattia, ha aperto la strada a nuove strategie di gestione che affiancano alle terapie farmacologiche anche interventi sullo stile di vita. Un passaggio molto importante per garantire ai pazienti diritti e tutele sarebbe il riconoscimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza, perché convivere con la fibromialgia significa spesso affrontare anche isolamento e incomprensione. Buon pomeriggio, dottor Oscar Massimiliano Epis, direttore della struttura complessa di reumatologia presso il Niguarda di Milano. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Soffrire di fibromialgia e non essere creduti. Perché è una malattia così difficile da spiegare e da far capire?
1: Ma il motivo l'ha detto già lei, nel senso che è una malattia che non ha un esame diagnostico né di laboratorio né strumentale, e quindi è difficile riconoscerla, perché la diagnosi è un percorso ad ostacoli caratterizzato da una serie di segni e sintomi che devono in qualche modo essere uniti ed essere messi insieme, diciamo così, e quali ci permettono poi di formulare questa diagnosi. Spesso i pazienti vagano tra vari specialisti perché i sintomi sono anche molto diversi tra di loro.
0: Quindi dal punto di vista medico in quale tipo di patologie rientra la fibromialgia?
1: Dal punto di vista medico lo specialista che ricopre un ruolo importante, pivotale e diagnostico è il reumatologo, che ha una visione su questo paziente un pochettino più, diciamo, olistica, e quindi riesce a andare a ricercare i vari segni o sintomi che possono andare dal banale, tra virgolette, dolore muscolare al colon irritabile, alla vulvodinia, alla fibrofog, a tante manifestazioni che spesso sfuggono al singolo specialista perché si concentra sull'apparato di proprio maggior interesse. E quindi questo è uno dei motivi per cui la diagnosi ha spessissimo un ritardo diagnostico di anni.
0: Che può essere confusa con tante altre malattie, quindi si prova, si fanno tante prove nel corso degli anni.
1: Assolutamente può essere confusa con tante altre malattie, ma sa, se un paziente ha una cefalea muscolo-tensiva, il motivo della cefalea muscolo-tensiva non è ovviamente solo la fibromialgia, nonostante i pazienti fibromialgici vengano identificati come circa il 2% della popolazione, quindi non stiamo parlando di una malattia rara. I pazienti col colon irritabile possono rientrare nel paziente fibromialgico, il paziente con vulvodinia può essere un paziente fibromialgico, cioè le caratteristiche sono varie, di segni e sintomi che presi singolarmente possono essere presenti anche in altre patologie, e quindi la difficoltà nel formulare la diagnosi e nel, non dobbiamo aver paura di dirlo, nel formulare anche qualche errore diagnostico, quindi qualche volta viene formulata una diagnosi di fibromialgia e magari invece il paziente ha un'altra patologia. Purtroppo spesso le malattie reumatiche in particolare, ma non solo, hanno una difficoltà diagnostica estremamente importante, perché mancano frequentemente degli elementi, esami biomorali o strumentali, come dicevo prima, che possono essere di così grande aiuto.
0: Quali sono le cause biologiche che si nascondono dietro l'insorgenza della malattia?
1: Perché viene la malattia ad oggi non è ancora noto sapere con certezza. Certo che spesso ci sono delle situazioni di stress psicofisico subite magari anche in giovane età che alcune volte vengono così trascinate negli anni e poi sfociano in una situazione di patologia che ha un forte impatto, come diceva anche lei all'inizio, sì, da un punto di vista del dolore, che oggi viene definito come dolore nociplastico, cioè è un dolore che poi ha origini centrali e che dà una sintomatologia che porta uno dei sintomi più importanti del paziente, che oltre al dolore è questa stanchezza imponente. Il paziente la mattina si sveglia già stanco, perché il sonno non è un sonno riposante, e quindi ha questa stanchezza. Perché viene questa malattia? Ad oggi ci sono una serie di ipotesi, ma in realtà non è ancora dato sapersi.
0: Quindi i fattori scatenanti non si conoscono. È una malattia che colpisce prevalentemente le donne, no? Sono le donne a essere maggiormente colpite. Maggiormente o esclusivamente?
1: No, maggiormente.
0: Maggiormente.
1: Effettivamente i casi di pazienti affetti da malattia aromatica di sesso maschile sono molto più limitati, però non possiamo dire che è una malattia esclusivamente del sesso femminile. Bisogna anche dire una cosa, che probabilmente è un po' sottodiagnosticata nel sesso maschile, magari ce ne sono un po' di più, ma la diagnosi è ancora più difficile.
0: Ah, addirittura. C'è una predisposizione genetica? Potrebbe esserci familiarità?
1: Non abbiamo dati di predisposizione genetica certi sulla fibromialgia.
0: C'è un messaggio di un nostro ascoltatore, Pietro da Varese, sì, che chiede: c'è una relazione tra fibromialgia e malattie dell'intestino?
1: C'è una relazione fra fibromialgia e malattie dell'intestino, in particolare con il colon irritabile, quindi non tanto con le malattie infiammatorie croniche intestinali, Crohn, rettocolite ulcerosa, che si associano più frequentemente a un'altra malattia che si chiama spondiloartrite, che si può confondere talvolta con la fibromialgia, entra in diagnosi differenziale con la fibromialgia, mentre i pazienti con fibromialgia hanno frequentissimamente un interessamento del colon e hanno frequentissimamente un colon irritabile, tant'è che anche i colleghi gastroenterologi sono colleghi che inviano nel sospetto di fibromialgia questi pazienti a nostra attenzione.
0: Fra le cause, o meglio, fra le conseguenze, non fra le cause della fibromialgia, c'è l'assenza di sonno, la mancanza di sonno, no? Quindi peggiora una cosa, una situazione che già di per sé è difficile.
1: Esatto, un altro dei sintomi frequentissimi nei pazienti affetti da fibromialgia è un sonno difficile, non riposante. I pazienti si svegliano continuamente di notte, poi alcune volte si svegliano perché hanno dolore, altre volte si svegliano proprio perché il riposo notturno diventa difficile, hanno spesso difficoltà nell'addormentarsi, hanno quella talvolta che si chiama sindrome delle gambe senza riposo, vanno a letto e a modi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini continuano a muovere le gambe sotto le lenzuola. Esatto, e questa è la sindrome delle gambe senza riposo, che si accompagna talvolta alla fibromialgia. Quindi questi pazienti alcune volte hanno difficoltà ad addormentarsi, si svegliano spesso frequentemente di notte e quindi la mattina al risveglio sono più stanchi di quel rispetto a quando sono andati a letto. Alcune volte dicono: dottore, ho l'impressione che questa notte mi sia passato sopra il corpo un carro armato, perché mi fa male tutto e sono stanco. E quindi questo è uno dei disturbi tra i più importanti e quasi sempre presenti in questi pazienti.
0: Senta, dottor Epis, a che punto è l'inserimento della fibromialgia nei LEA?
1: Ma diciamo che siamo orientativamente, le direi, a buon punto, perché il percorso è abbastanza avanzato, grazie anche al grandissimo intervento e supporto delle associazioni pazienti, che stanno aiutando moltissimo la categoria dei medici affinché questo percorso venga riconosciuto e affinché questa patologia venga inserita. Adesso, se mi chiede le tempistiche, io non sono assolutamente in grado di darglielo,
0: no,
1: perché
0: gliele chiedo.
1: Non penso che non sia in grado neanche qualcun altro.
0: Assolutamente.
1: Però no. Diciamo che rispetto a qualche anno fa abbiamo fatto molti passi in avanti, ma le dirò che indipendentemente dall'inserimento dei LEA, che è una cosa importante e utile, il riconoscimento importante e utile, ma fino a qualche anno fa io mi ricordo che la malattia veniva negata, nel senso che si credeva addirittura che non esistesse, che fosse tutto un qualcosa che ci si inventava, e anche la classe medica alcune volte diceva: ma sì, la fibromialgia se la stanno inventando qualcuno. Quindi già il fatto di aumentare la conoscenza, la consapevolezza, di aver iniziato questo percorso, ha migliorato anche tra la cultura, tra medici, pazienti, tra i caregiver, perché poi guardi che un elemento importantissimo è quello del caregiver. Come dicevamo all'inizio, i pazienti sono spesso di sesso femminile, sono donne di 40-50 anni che ancora oggi fortunatamente rivestono un ruolo importantissimo all'interno della famiglia, e capire ed essere di aiuto a una moglie, una compagna che ha la fibromialgia diventa importante. Quindi questa aumentata consapevolezza della malattia è stata estremamente utile per far capire proprio anche ai caregiver che non è una malattia immaginaria, che è qualcosa, certo, di importante, anche se gli esami vanno bene.
0: Certo, ma è una malattia invalidante proprio anche dal punto di vista lavorativo, no?
1: E purtroppo sì, è una malattia molto invalidante da un punto di vista lavorativo. Ci sono dei dati pubblicati che ci dicono che le assenze dal lavoro in media, in Italia, era un dato un po' vecchio questo, sono di circa 6 giorni e mezzo all'anno dei pazienti senza fibromialgia, mentre sono quasi di 17 giorni all'anno nei pazienti con fibromialgia. Quindi pensiamo anche solo banalmente, tra virgolette, questo dato qua, quindi le assenze e dal lavoro, ma anche le persone che si trovano costrette a licenziarsi o a cambiare attività lavorativa perché non sono in grado di fare quello che richiede il loro attuale posto di lavoro, e quindi hanno bisogno di ritmi diversi, di ore diverse, di durata diversa del lavoro, di un lavoro che non deve costringerli per 7-8 ore davanti a un monitor. Insomma, devo dire che cambia in modo significativo la qualità della vita.
0: 334-1111-622 il nostro numero per i vostri messaggi. Adesso c'è una breve pausa musicale, poi torneremo a parlare di fibromialgia con il dottor Epis.

0: esiste una cura definitiva per la fibromialgia, ma esistono strategie che possono migliorare in modo significativo i sintomi. Oggi la gestione della malattia si basa su un approccio multidisciplinare. Accanto ai farmaci, sempre più spazio viene dato all'attività fisica adattata, alle tecniche di rilassamento e ai percorsi che aiutano a gestire lo stress. Bene, in questo contesto si inseriscono progetti molto innovativi, come quello avviato all'ospedale Niguarda, che propone attività come Nordic Walking e Mindfulness in ambiente naturale. Il dottor Oscar Massimiliano Epis è sempre con noi, direttore della struttura complessa di reumatologia all'ospedale Niguarda di Milano. Dottore, ci parli di questo progetto pilota?
1: Grazie, mi fa molto piacere presentare questo progetto che ormai è partito da novembre dell'anno scorso, quindi un pochino di esperienza ce la siamo fatta, con l'opportunità di collaborare con la SST della Valtellina, in particolare con l'ospedale di Sondalo. Siamo riusciti a far partire questo progetto dove alcuni pazienti selezionati con determinate caratteristiche soggiornano presso l'ospedale di Sondalo per 3 settimane e in queste 3 settimane, inseriti in un contesto estremamente favorevole per una patologia di questo tipo, fanno una serie di attività che partono dalla nutrizione clinica, perché comunque si ritiene che anche la nutrizione abbia un ruolo importante all'interno della fibromialgia, a un percorso poi di fisioterapia, a un percorso in acqua e anche un percorso presso le terme, dove vengono fatte, oltre che dell'attività di rilassamento in acqua, anche dei fanghi. Tutto questo percorso ci sta dando buoni risultati.
0: Allora, scrive Anna Rita: convivo con la fibromialgia diagnosticata da 3 anni, se inizio a fare attività fisica ho paura di peggiorare il dolore, non so come regolarmi.
1: No, in realtà l'attività fisica, se fatta in modo graduale e magari all'inizio sotto il controllo di un fisioterapista e un fisiatra, potrebbe essere utile, è sicuramente un'attività consigliata, tant'è vero che, come ho detto prima, è inserita nel nostro percorso. Il ruolo dell'attività fisica è fondamentale. Certo che se pensa di dover andare a fare la maratona tra un mese, l'attività fisica non è quella giusta. Quindi un'attività fisica graduale, senza spingere troppo, perché comunque i suoi muscoli partono come muscoli già estremamente sofferenti, perché purtroppo, poverini, loro stanno lavorando 24 ore al giorno, perché, come dicevamo prima, il sonno notturno e non riposante, il paziente spesso continua a muoversi o a svegliarsi, quindi il ciclo circadiano dei nostri muscoli si è un po' perso e loro dobbiamo in qualche modo anche riabituarli. Però l'attività fisica è sicuramente consigliata, fatta con la dovuta attenzione.
0: Ci chiedono come si accede al progetto del Niguarda. Come si accede? Come
1: si accede?
0: Come
1: avviene? Il progetto del Niguarda, in questo momento il progetto del Niguarda, visto che siamo partiti a novembre, ma è ancora in una fase di sperimentazione, che è una fase di sperimentazione anche l'identificazione al paziente fibromialgico che deve avere determinate caratteristiche, si accede attraverso una visita con il Sistema Sanitario Nazionale all'ospedale Niguarda, oppure all'ospedale di Sondrio, oppure l'ospedale di Sondalo, che sono i 3 centri che in questo momento arruolano, tra virgolette, o identificano pazienti per il progetto. Il nostro obiettivo è che poi questo progetto possa essere esteso e quindi che possano arrivare pazienti anche identificati presso gli altri centri di reumatologia di Regione Lombardia, perché in questo momento è riservato, diciamo così, ai pazienti di Regione Lombardia, gli altri centri che sono all'interno di un percorso di rete della fibromialgia in Lombardia che si chiama Fibronet Care.
0: Stavo leggendo un messaggio arrivato da Marta, da un'ascoltatrice, che dà proprio il senso di quanta sofferenza dà questa patologia. E dice: ci sono giorni in cui sto molto peggio, non mi alzo dal letto e non trovo niente e nessuno in grado di aiutarmi. Dice: ho 52 anni, sto così da quando ne avevo 44. Insomma, giornate difficili.
1: Sì, sono purtroppo, in alcuni pazienti fibromialgici sono giornate difficili, poi ogni paziente fibromialgico ha una sintomatologia sua, ha un dolore suo, un quadro clinico suo. Io ogni tanto, in modo un pochettino troppo grezzo, dico: come dire, ho fatto un incidente e poi ho rotto il fanalino, ho distrutto tutta la macchina. Quindi fibromialgia va a connotare una malattia che ha determinate caratteristiche. All'interno dei pazienti affetti da sindrome fibromialgica, che modo che io preferisco chiamare perché è una malattia caratterizzata da molti sintomi diversi, ci sono situazioni in cui il paziente riferisce i disturbi importanti che modificano in modo significativo la qualità della vita dell'ascoltatrice, piuttosto che situazioni fortunatamente molto più leggere, piuttosto che situazioni che grazie a approcci multidisciplinari permettono un miglioramento del quadro clinico.
0: Senta, manipolazioni, messaggi possono dare un po' di sollievo?
1: Sì, anche queste terapie, manipolazioni, massaggi sono utili. Quali sono i massaggi utili? Questa ogni tanto è la domanda che ci viene fatta. È difficile dare un'indicazione ben precisa. Io di solito esco banalmente dicendo quelli che non le fanno male, nel senso che se uno dopo un'attività di massaggio.
0: Mi piace, lei è molto pratico, mi piace proprio, lei è veramente mi piace molto.
1: Prego. Se è distrutto non va bene, vuol dire che quel tipo di massaggio lì su quel paziente lì non va bene. Tendenzialmente i massaggi, essendo un muscolo già teso, un muscolo già sofferente, sono massaggi di rilassamento, quindi sono massaggi di sfioramento, di sfregamento leggeri che mirano a rilassare la muscolatura, non i massaggi, diciamo così, da massaggiatori, quelli strong degli atleti o che fanno cose un po' troppo intense, quelli di solito determinano frequentemente un peggioramento.
0: È stato perfetto, dottor Epis. Grazie davvero per quello che ci ha detto sulla fibromialgia. Dottor Oscar Massimiliano Epis, direttore della struttura complessa di reumatologia presso il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Grazie davvero per essere stato con noi. È tutto per oggi. Oggi è venerdì, per cui due giorni di riposo, sabato e domenica. Poi ci ritroveremo lunedì 20 luglio. Sempre qui a Check Up a partire dalle 16. Adesso le notizie, diamo la linea alla regia. Se la Mangone torna lunedì.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Pillole. Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 22.
9: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È arrivato oggi pomeriggio al carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere del cuneese per il quale la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. Questa mattina infatti la Procura di Asti ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il Presidente della Repubblica graziato Laminetti: penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha dichiarato Roggero entrando nel carcere di Bollate. Io me l'aspetterei una grazia, ha affermato. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo di manifestanti che protesta contro la presenza dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di riva dei Sette Martiri, dove stamane ha attraccato lo yacht del diplomatico statunitense, contestato al grido di Venezia non si usa. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre 500 persone provenienti da tutti i centri sociali del nord-est. Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell'Ontario, da dove parte il fumo che invade il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro Interagenzie Canadese per gli Incendi Forestali, 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo. È stato di nuovo trasferito Emanuele Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa detenuta in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del quarto trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
11: Buonasera, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Italia No Limits, siamo in diretta dalle 17 alle 20 e poi seconda edizione dalle 22 all'1. Con Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia e, beh, insomma, l'avete sentito, una voce femminile in conduzione. Non c'è oggi il nostro Roberto Poletti, tornerà in onda lunedì, ma ci sono io oggi, Eri Garuti. Torno con molto piacere a Giornale Radio, ci risentiremo spesso quest'estate. Sapete che ci potete seguire in DAB, in FM, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV e su Samsung TV Plus. E naturalmente potete intervenire in diretta al 334 11 11 622, il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi, per i vostri vocali, soprattutto se sono brevi, hanno decisamente possibilità di andare in onda, anche 30 secondi tante volte sono sufficienti, oppure scriveteci. Ma tra l'altro, più delle vostre opinioni, che pure ci interessano, vorrei che ci inviaste magari delle vere e proprie testimonianze, no? Cose capitate a voi che arricchiranno ancora di più il nostro programma, che è anche soprattutto vostro. Vi ricordo quindi il sito giornaleradio.fm, dove trovate anche il tema del giorno e potete scriverci i vostri commenti. Oggi a Italiano Limits ci occupiamo di molti temi diversi e soprattutto seguiremo l'attualità in tempo reale, dando spazio alle ultime ore ogni volta che ce ne saranno di rilevanti. In questa prima ora cominciamo con temi internazionali, dall'Ucraina agli Stati Uniti, con il nuovo contenzioso con la Cina, l'Iran. E se anche su questi temi internazionali, temi alti, volete mandarci la vostra opinione, i vostri vocali, siamo qui ad aspettarli al numero WhatsApp 334 11 11 622.

0: Durban con Chuck Taylor. In Ucraina è successa una cosa un po' inusuale, almeno secondo me. E in questi giorni abbiamo visto delle manifestazioni di protesta di una parte del popolo ucraino contro, questa volta non contro la guerra in sé, ma contro la destituzione, diciamo il cambiamento al governo effettuato per quanto riguarda il ministro in carica, che quindi il ministro della difesa Mikhailo Fedorov è stato, diciamo, messo da parte. Ne vogliamo parlare perché vogliamo capire che cosa questo significa e soprattutto perché ha suscitato così tante proteste di piazza in Ucraina. Ne parliamo con l'inviato del Manifesto, Sabato Angeri. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ci spieghi un po' come dobbiamo interpretare questo fatto.
1: Allora, per l'ennesima volta dall'inizio dell'invasione russa, Zelensky ha a un certo punto annunciato il rimpasto di governo. Questa non è una novità, è successo già diverse volte.
0: Vero.
1: E tra l'altro alcune di queste volte sono passate con molto clamore, perché è stato per esempio allontanato l'ex comandante in capo delle forze armate Valery Zaluzhny, che godeva di grande popolarità. All'inizio della guerra fu allontanato Dmytro Kuleba, che molti si ricordano come ministro degli esteri, anche quello molto popolare, e altre figure del genere.
0: Ecco, intanto perché succede questo? Cioè succede perché cade in disgrazia ogni tanto qualche personaggio e Zelensky, per, come dire, per mantenere il suo, la sua popolarità, come dire, lascia un pezzo indietro, no? Per magari per non far offuscare tutta l'immagine della sua amministrazione, o per altre ragioni?
1: Allora, questo è successo con Andriy Yermak, l'ex capo di gabinetto di Zelensky, indagato per corruzione, e Zelensky è stato costretto ad allontanarlo. Ma non è successo per gli altri casi che citavo, e neanche per il ministro Fedorov, del quale parliamo oggi, l'ex ministro della difesa. C'è un durissimo editoriale sul Kyiv Independent, quindi giornale ovviamente ucraino, come dice il nome, che accusa Zelensky di far fuori un personaggio del suo governo, dei vertici di Kiev, ogni qualvolta questo diventa troppo popolare, ogni qualvolta questo potrebbe costituire una minaccia per il gradimento di Zelensky. E se guardiamo ai nomi illustri che ho citato prima, ma anche ad altri casi, effettivamente sembra che questa interpretazione perlomeno in parte sia corretta, anche perché Valery Zaluzhny, che è stato l'ex comandante delle forze armate, che è stato allontanato e gli è stata data l'ambasciata di Londra, è in realtà il prossimo sfidante designato alle presidenziali di Zelensky, e Zelensky fa di tutto per tenerlo lontano dall'agone politico ucraino. Invece, per quanto riguarda i casi più recenti, quelli che hanno fatto scoppiare le proteste di queste ore, che tra l'altro sono ancora in corso, oggi alle 19 ci sarà un'altra chiamata alla manifestazione a Kiev, la questione è un po' differente, perché seppur c'è un elemento simile a quelli del passato, perché Fedorov stava diventando molto popolare, soprattutto tra i militari, c'è anche una questione di scontri interni tra vecchie mentalità e nuove mentalità, laddove la vecchia è quella dei generali cresciuti nelle scuole sovietiche e in particolare del capo di Stato Maggiore ucraino Oleksandr Sirsky, che in alcuni ambienti militari dai stessi soldati ucraini è soprannominato il macellaio. Questo già ci dice molto.
0: Ecco.
1: Fu uno di quelli che gestì ad esempio la battaglia di Bakhmut, e i militari ucraini non gli hanno mai perdonato la strategia di mandare gruppi di fanti, innumerevoli gruppi di fanti, a morire a Bakhmut per tenere una città che in realtà era già persa. E Sirsky, che è sempre stato in sintonia con Zelensky, per dire le connessioni che ci sono, è stato quello chiamato a sostituire Zaluzhny, che adesso a Londra e pontifica sulle operazioni ucraine.
0: Ecco, ma queste, visto che abbiamo poco tempo, sì, purtroppo chiaramente meriterebbe l'argomento un approfondimento molto più lungo, però volevamo dare un'idea, insomma, di che cosa è successo, e in particolare ci interessa capire che cosa ha motivato la gente a scendere in piazza, sì, cioè il fatto che così ci sia, magari, non so, senza questo ministro della difesa i generali avranno più potere, soprattutto quelli che magari utilizzeranno di più i soldati come carne da macello, o c'è tutt'altro dietro? Ecco, fammi capire.
1: C'è in parte questo e c'è in parte il fatto che Fyodorov aveva intrapreso una serie di riforme volte a modernizzare l'esercito. È lui, per esempio, il fautore della cosiddetta guerra asimmetrica, quindi degli attacchi in profondità nel territorio russo con i droni. È lui il fautore del drone deal, l'ideatore del drone deal, ovvero l'Ucraina fornisce droni in cambio di altre tecnologie dagli altri paesi. È lui il fautore dell'accordo con Elon Musk. Insomma, è un innovatore e è abbastanza giovane, ed era visto dagli ucraini militari e civili come una figura che rompeva con il vecchio sistema oligarchico.
0: C'è possibilità che ritorni in campo in seguito a queste proteste?
1: Sì.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song, siete su Giornale Radio, questa è Italia No Limits, io sono Eri Garuti, oggi eccezionalmente nello spazio di Roberto Poletti che tornerà lunedì e abbiamo parlato di Ucraina, adesso vogliamo affrontare il tema, il grandissimo tema degli Stati Uniti con questo Trump che ci ha preparato a nuove sorprese. C'era molto atteso il discorso che ha fatto stanotte per noi, insomma per noi italiani, ora italiana, e il discorso alla nazione in cui ha detto alcune cose importanti. Ne parliamo con Emilio Iodice, docente della LUIS, già diplomatico, autore di libri in materia, esperto di Stati Uniti, insomma adesso ne parleremo con lui. Grazie Emilio Iodice per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, quali sono i punti principali del discorso alla nazione di Trump, secondo lei?
1: Allora, questi 25 minuti del discorso del presidente si parlava di le stesse cose che lui parla sempre. Prima di tutto che l'elezione del 2020 lui ha vinto e sono stati truccati. Secondo, dobbiamo fare una riforma molto severa per eliminare la possibilità che i clandestini possano votare. Terzo, che c'è il coinvolgimento dei stranieri nelle elezioni del passato e nelle elezioni che arrivano a novembre c'è un enorme pericolo di questo. Lui ha creato, dal mio punto di vista, 4-5 spaventi.

0: passeri mettere in paura o terrore il pubblico americano per quello che può succedere a novembre. E lui, in questi 25 minuti, dal mio punto di vista, bugie, lui ha insistito che questa legge che lui ancora non ha avuto la possibilità di far passare dal Congresso, questa riforma molto drastica per le elezioni americane, lui insiste che questa legge è urgente. Lui ha provato di creare un clima di emergenza, di urgenza proprio su questo.
1: Ecco,
0: Perché
1: vediamo un attimo il punto delle elezioni truccate, che poi vogliono dire due cose, perché i democratici hanno detto, beh, attenzione, perché allora lui vuole cambiare le carte in tavola, cioè non c'è solo il pericolo di ingerenze straniere, la Cina o la Russia, anche se credo che lui non l'abbia nominata, si sia più concentrato sulla Cina, ma c'è da parte invece dei democratici, se ho ben capito, il timore che nelle elezioni di midterm, di medio termine, ci sia, come dire, una specie di colpo di mano di Trump. È così? Come potrebbe succedere?
0: da due punti di vista, anzi due azioni. Primo, lui sta trattando di organizzare un gruppo di agenti federali che vanno nei posti principali dove la gente vota, specialmente quelli posti come la Georgia, North Carolina, South Carolina, dove i repubblicani possono perdere la maggioranza nel Senato. Lì in particolare vuole mandare gli agenti, non per vedere se le elezioni sono legittime o no, per terrorizzare la gente a votare in un certo modo. Questa non è la prima volta che un capo di un governo ha provato di fare
1: Sì,
0: queste
1: ma di
0: cose, però
1: solito
0: per l'America questa è nuova.
1: infatti succede in paesi totalitari e non negli Stati Uniti. Comunque, staremo a vedere. Secondo lei è possibile che ciò avvenga, quindi? Che questa.
0: Assolutamente è possibile, e non solo quello. Il secondo punto è che lui dirà che qualsiasi cosa che succeda a novembre era per chiedere elezioni truccate, e questo è
1: Ecco.
0: terribile perché il popolo perde fiducia nel sistema democratico,
1: Perché
0: e
1: invece
0: questa è la cosa che fa.
1: i sondaggi dicono che in effetti gli ultimi tempi non hanno portato consensi a Trump, anzi i suoi consensi evidentemente scemano nel momento in cui la gente è anche un po' disorientata da questo suo continuo cambiare idea su tanti temi, che sembra per molti più motivato dalla speculazione economica che non da una linea coerente in politica.
0: Esattamente, è proprio così. Un terzo dell'elettorato, quel 30% che lo appoggiano in qualsiasi momento, sono gli unici che credono che qualsiasi cosa che lui dice è vero, però in fondo tutto è solo ragione economica per lui e la sua famiglia, e questo è veramente un grave problema per la democrazia americana e anche per la presidenza
1: E anche per il
0: americana, per
1: mondo,
0: il
1: visto
0: futuro.
1: che gli Stati Uniti hanno un ruolo, diciamo, di primo piano sullo scenario internazionale, e lo sappiamo. Ecco, un'ultima battuta sulla questione cinese, perché poi c'è stata anche una replica, della Cina, però sentiamo che cosa ha detto Trump, cioè ci riferisca più o meno che cosa ha detto Trump, poi sentiremo anche con un altro ospite come è stata vista e come va inquadrata la questione Stati Uniti-Cina.
0: Grazie.
1: Quindi, no, dicevamo, in effetti il tempo a nostra disposizione è scaduto, e quindi ringraziamo Emilio Iodice, docente alla LUISS, già diplomatico e autore di un libro in particolare su Franklin Delano Roosevelt, che sono molto curiosa di leggere. Ma tra poco parleremo con un altro ospite proprio del discorso di Trump e di come è stato recepito da vari osservatori e poi qual è stata la reazione della Cina. A tra poco.
2: Giornale Radio. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
5: Buongiorno, intanto Roberto, fai qualcosa per la voce perché è davvero strana oggi. Ma a parte questo, io sono, come dico sempre scherzando con i miei amici, sono ignorante perché ho fatto solo la terza media, ripeto, scherzando con gli amici perché poi non tutti siamo obbligati a studiare, però io ho la vaga sensazione che abbiano messo, senza saperlo, gli americani, un personaggio a dirigere il loro paese che sta semplicemente facendo, oddio, un po' tutto quello che fanno i vari presidenti o comunque personaggi famosi nei vari paesi, portando soldi al suo portafoglio. In che senso? Nel senso che, se so che sto per dire una baccata, perché ne ha dette tante, lasciatemi passare la parola, e so che quella baccata farà precipitare questo o quel prodotto in borsa o lo farà impennare, è un attimo per chi è capace come questa gente fare davvero tanti tanti tanti soldi. Poi i giornalisti giustamente guardano al messaggio che ha dato e che riflessi ha sui paesi. Io, da stupido e da ignorante con la terza media, penso che questo è un genio che sta facendo, lui e probabilmente chi lo circonda, tanti, tanti, tanti, tanti soldi.
6: E io, che non sono Roberto Poletti, con una voce un po' strana, ma sono Eri Garuti, oggi lo sostituisco. L'avevo lasciato intendere un po' il concetto su Trump e le eventuali speculazioni economiche a motivare tante delle sue dichiarazioni che si contraddicono nel giro di poche ore, di pochi giorni. Però il nostro ascoltatore ci ha dato una spiegazione ancora più chiara, più semplice e più chiara. Quindi lo ringraziamo e ringraziamo tutti voi che ci volete inviare dei vocali, dei messaggi, delle vostre opinioni o testimonianze al 334 11 11 622. Torniamo a parlare nella prossima mezz'ora del discorso di Trump e delle sue implicazioni, ma anche della guerra che continua con l'Iran. Adesso però abbiamo i Maroon 5 con Heroin.

0: Siete su Giornale Radio, io sono Eri Garuti, continuiamo a parlare di Trump e delle sorprese che ci riserva. Allora, ne parliamo con Federico Giuliani, giornalista di Inside Over e del Giornale, esperto di relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina in particolare, quindi vogliamo approfondire con te Federico questo aspetto. Grazie per essere con noi Federico.
1: Salve a tutti.
0: Allora, Trump ha parlato della Cina, ha puntato il dito contro la Cina per presunte ingerenze sul processo elettorale, insomma sulla democrazia americana. La Cina ha risposto rimandando al mittente le accuse, tu correggimi se sbaglio, e insomma come dobbiamo interpretare tutto ciò nel quadro dei rapporti sempre più complessi tra Stati Uniti e Cina?
1: Dal mio punto di vista ci sono due chiavi di lettura. La prima è che Trump aveva bisogno di un dossier da un punto di vista di politica interna, nel senso che facendo questo attacco lui ha sostanzialmente attaccato Joe Biden e il Partito Democratico, che all'epoca dei fatti da lui menzionati erano ancora al potere. Di conseguenza, con le elezioni di metà mandato che sono alle porte, Trump ha declassificato rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero appunto la vulnerabilità dei sistemi di voto statunitensi, gli stessi che lui avrebbe sconfitto vincendo appunto le ultime elezioni presidenziali. Quindi da un lato c'è questo interesse di utilizzare il tema Cina nell'ottica della politica interna, quindi screditando Joe Biden, all'epoca appunto suo rivale, e screditando il Partito Democratico, anche perché le elezioni di metà mandato che insomma si stanno avvicinando non si preannunciano facilissime per Trump, e il tema cinese è uno dei pochi dossier, se non l'unico dossier, in grado di riunire un po', come dire, di unire tutti in America. È un tema trasversale che prende tutti. Quando si parla della minaccia cinese, tutti sono concordi nel considerare Pechino una minaccia, un rivale, un competitor, e quindi attaccare il Partito Democratico e metterlo di fronte a un evidente errore, a un evidente importante falla nel sistema di sicurezza nazionale, secondo Trump potrebbe essere un vantaggio da utilizzare nell'ottica politica interna.
0: Ok, e quindi quali saranno i prossimi sviluppi secondo te?
1: E poi c'è anche il secondo punto di vista, e mi collego appunto a quello che stavo dicendo. Trump ha parlato di problemi di cybersicurezza, lo ha fatto nel momento in cui dall'altra parte del mondo, in Cina, Xi Jinping parlava in una conferenza sull'intelligenza artificiale a Shanghai, una conferenza annuale nel quale la Cina sostanzialmente spiegava al mondo intero cosa vorrebbe fare, cioè dettare le regole dell'intelligenza artificiale, proporre una cooperazione diversa alla comunità internazionale e via dicendo. In sostanza Xi Jinping ha cercato di far capire che la Cina vorrà sfidare sempre di più gli Stati Uniti in ambito tecnologico. Quindi l'attacco di Trump si ricollega anche a questo. Guardate che la Cina in realtà non vuole niente di democratico, non vuole niente di cooperativo, vuole semplicemente fregarci tutti quanti. E quindi cosa succederà in futuro? Trump spera che questo attacco frontale a Pechino possa da un lato aiutarlo a recuperare consensi in patria e dall'altro mettere il bastone tra le ruote a questo piano molto importante e imponente di Xi Jinping sul piano tecnologico.
0: Beh, interessante, ma è più una sfida politica o una sfida economica secondo te tra i due paesi?
1: Dal mio punto di vista è più una sfida economica, c'è ovviamente anche una componente politica perché gli Stati Uniti sentono che la Cina vuole rimodellare l'ordine globale che dal termine della Seconda Guerra Mondiale è di fatto appunto plasmato secondo valori liberali, democratici. La Cina vuole modificare tutto questo e ovviamente gli Stati Uniti sentono la sfida politica e ideologica di Pechino. Ma la vera partita si giocherà sull'economia, e non solo sull'economia intesa come commercio, manifattura, dazi, relazioni appunto tra singole aziende. Questo fa parte, inizia a far parte del passato. La parte che sarà più fondamentale sarà quella tecnologica, cioè la vera sfida sarà tecnologica, e chi comanderà, chi dominerà il lato high tech saprà dominare il mondo, saprà dominare i processi del futuro, sia in ambito lavorativo ma anche in ambito ovviamente militare e via dicendo. Quindi questa sfida tecnologica è molto sentita, soprattutto da parte degli Stati Uniti, e per un motivo ben preciso, perché se fino adesso Washington poteva essere considerato il numero uno in ambito high tech grazie alla Silicon Valley, grazie alle grandissime aziende di Stato nazionali e via dicendo, oggi questa superiorità è stata intaccata in maniera clamorosa dalla Cina, che in alcuni ambiti, penso a quello che abbiamo detto, l'intelligenza artificiale, ma possiamo citarne anche tanti altri, possiamo parlare delle biotecnologie, possiamo parlare del lato più farmaceutico, possiamo parlare di scienza in termini più generali. Ecco, in tutto questo la Cina ha ridotto il gap e sta lì dietro agli Stati Uniti. Quindi Washington sente l'arrivo del dragone e risponde come può.
0: E possiamo anche ricordare le parole insistenti, no? Il tema insistente sulle terre rare di Trump anche nei rapporti con l'Ucraina. Abbiamo sentito questa cosa delle terre rare fino allo sfinimento. Evidentemente c'è proprio una questione di risorse che servono alle nuove tecnologie, quindi a rimanere egemoni, se mi passa il termine, sullo scenario internazionale e su questo terreno, insomma su questo tipo di sfide. Ovviamente ne vedremo delle belle, sia dal punto di vista degli Stati Uniti sia dal punto di vista della Cina. Ci sono altri, come dire, colpi di scena possibili secondo te da parte di Trump, sia nei confronti della Cina sia in generale nei prossimi mesi?
1: Beh, Trump è imprevedibile, se c'è un aggettivo che lo contraddistingue è imprevedibilità.
0: Ma infatti ti chiedevo un po' di indovinare i numeri all'otto, praticamente la stessa cosa.
1: Ma dal mio punto di vista, se oggi, ieri, insomma, ha attaccato la Cina su questo fronte, non è da escludere che tra qualche settimana, tra qualche mese, se non prima, possa, al contrario, riavvicinarsi al dragone, perché magari emergeranno altri temi dove Trump avrà bisogno di una sponda di Xi Jinping. Non so, penso alla guerra in Ucraina, penso al Medio Oriente, penso anche ai dazi, perché comunque sia l'economia statunitense ha risentito delle tensioni commerciali che lo stesso Trump aveva generato cercando di colpire la Cina. Quindi o penso anche alla collaborazione sul tema del fentanyl. Trump prima aveva accusato la Cina di essere responsabile in maniera indiretta di inviare questi prodotti che poi servono per lavorare questa droga sintetica in Messico e quindi negli Stati Uniti, e quindi diciamo che in un secondo momento tutto questo fronte si è trasformato in una collaborazione, perché Xi Jinping ha offerto, come dire, il suo aiuto. Quindi è molto difficile, dal mio punto di vista ci saranno, vado controcorrente, più che nuove tensioni, delle occasioni di avvicinamento.
0: Perfetto, grazie Federico Giuliani, giornalista di Inside Over, del giornale, insomma esperto che ci ha parlato di tante cose interessanti. Adesso Knox Barkley con Crazy.

0: subito che prima Trump è un truffatore e i figli potrebbe essere configurato un reato di insider trading, perché comunque hanno le notizie prima degli altri, perciò comprano e vendono avendo notizie prima ancora che succedano. Basta dire apro le, inizia una guerra, finisco una guerra, apro e viene un accordo, finisco un accordo, e loro le notizie siano belle fresche. E anche se gli facessero un reato di insider trading, essendo il presidente degli Stati Uniti, prima di finire la carica darà la grazia ai figli, un po' come ha fatto il presidente precedente con il suo figlio Hunter. Tanto tutti uguali sono.
1: E il sospetto c'è, in effetti, anche se io mi devo dissociare ufficialmente dalla parola truffatore, ovviamente, perché ognuno si prende le responsabilità di quello che dice, ma insomma il sospetto che ci sia una speculazione dietro lo abbiamo già sollevato. Parliamo di Iran invece, perché sono successe un po' di cose da parte degli Stati Uniti e dell'Iran, e queste cose purtroppo sono attacchi, e quindi sono attacchi militari da un lato e dall'altro, e significa che la guerra sta continuando purtroppo massicciamente. Ne parliamo con Nima Baheli, giornalista e analista geopolitico italo-iraniano, esperto di intelligence e relazioni internazionali. Buonasera, grazie di essere intervenuto.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, tra l'altro io non so, come giornalista dovrei dare del tu, come analista geopolitico dare del lei, magari come esperto di intelligence anche del voi. Quindi non lo so, veda lei come preferisce.
2: Andiamo su.
1: Grazie mille, Nima. Allora, questi fatti nuovi ma non nuovi, nel senso che ci sono sempre attacchi ciclicamente, nelle ultime ore si è parlato appunto di attacchi da parte degli Stati Uniti ai ponti vicino allo stretto di Hormuz, però anche l'Iran ha colpito diversi paesi dell'area, Qatar, Kuwait, Giordania, Iraq, uccidendo tra l'altro dei militanti curdi, addirittura i Marines statunitensi avrebbero abbordato una nave iraniana carica di petrolio nel Golfo dell'Oman. C'è tutta la questione degli Houthi che si è aperta, e poi si è parlato anche della Siria, di attacchi in Siria, ma la Siria ha smentito che l'Iran avesse bombardato una base al suo interno, che l'Iran diceva che era una base americana. E insomma, intanto cosa c'è di vero e cosa possiamo legittimamente stabilire, insomma, razionalmente tra le notizie, per orientarci un po' tra il vero e la propaganda, e poi come dobbiamo vedere gli scenari che continuano purtroppo in una direzione che non è quella della pace.
2: Sì, diciamo che poche ore fa CENTCOM ha confermato, fra virgolette, il fatto che la sua base, appunto la base statunitense in Siria, non sia stata attaccata e che quindi non ci siano state neanche vittime americane. Per quel che riguarda invece gli attacchi nel Kurdistan iracheno, io le dividerei, diciamo, gli attacchi al Kurdistan iracheno rispetto agli attacchi sugli altri paesi arabi del Golfo Persico.
1: Ecco, perché? Qual è la differenza?
2: La differenza è che più volte, sin dall'inizio, era trapelata questa informazione, poi fra l'altro confermata anche dallo stesso Trump, secondo la quale gli americani avrebbero fornito armi ad alcune fazioni curde per invadere, per fare le truppe di terra degli statunitensi, e quindi in questa prospettiva questi attacchi che noi vediamo ripetuti nel tempo, fra l'altro questo di stanotte non è stato il primo né tantomeno sarà l'ultimo, sono finalizzati a indebolire l'opzione o a in qualche maniera a far recedere i curdi da qualsiasi tentazione di voler appunto invadere l'Iran dalla parte appunto del Kurdistan. Quindi questo secondo me rientra quindi in una politica fra virgolette più interna al sistema politico iraniano. Come ben sapete, l'Iran è un paese multietnico, è una componente importante della popolazione iraniana, è composta da curdi, e quindi questo è l'elemento che in qualche forma gli statunitensi volevano utilizzare sulla falsariga appunto di come i curdi furono utilizzati per esempio a suo tempo contro l'esercito di Saddam Hussein, o come per esempio i Mujahideen vennero utilizzati a suo tempo contro i sovietici in Afghanistan. Invece, certo, appunto, gli attacchi nei paesi arabi del Golfo Persico al momento sono limitati a colpire le infrastrutture militari americane o di logistica. Un elemento interessante è il fatto che negli ultimi 2 giorni l'Iran ha colpito anche strutture di logistica collegate alle forze armate statunitensi in queste nazioni.
1: Dimostrando, esempio, tra l'altro, che ha ancora la possibilità di farlo, quindi ancora una certa capacità militare, e non è stata annientata questa capacità, come diceva Trump già da mesi o settimane.
2: Diciamo, la tregua è servita a tutte e due le parti, a Trump per riuscire a disputare appunto i mondiali di calcio in un contesto pacifico, e agli iraniani per riaggiustare il proprio armamento e le basi militari che erano state danneggiate. In più, comunque, diciamo, i missili che sono utilizzati adesso nei confronti del Kuwait, del Bahrain o degli Emirati Arabi, comunque non sono i missili che venivano utilizzati contro Israele, sono, diciamo, di una gittata differente. E al contempo è interessante, per esempio, notare un elemento fondamentale del fatto che nel conflitto di questi ultimi giorni l'Iran abbia scientemente evitato di colpire Israele, per evitare quindi di allargare il conflitto e a non rendere ancora più caldo il conflitto, mentre invece per esempio ha colpito la Giordania, che è vicino a Israele, dove ci sono altre basi americane, per dare in qualche forma un segnale ai paesi arabi, ovvero dei costi, tra virgolette, di sostenerli. Il problema però qual è? Che se, diciamo, il conflitto continuerà, la fazione, quella legata all'ala politica della Repubblica Islamica, andrà sempre più indebolendosi a favore della fazione legata all'ala militare, e quindi in questa prospettiva il memorandum d'intesa, che nei fatti è fallito, perché, diciamo, nessuno dei punti che Trump aveva siglato al momento è stato rispettato, potrebbe quindi completamente essere accantonato. A quel punto si rischierebbe di andare a uno scontro ulteriore, che potrebbe passare sia per la chiusura, in questo caso effettiva, del Golfo, dello Stretto di Hormuz, allineata, e in questa prospettiva, secondo me, in questa logica, si può vedere anche l'attacco di qualche giorno fa all'aeroporto in Yemen, allineata alla chiusura anche di Bab el Mandab, ecco, ovvero, infatti, di quel tratto di mare,
1: perché l'Iran,
2: che chiude l'ingresso.
1: L'Iran vuole mobilitare gli Houthi e li ha invitati appunto a chiudere quell'altro stretto, che potrebbe replicare un po' il problema di Hormuz dall'altra parte della penisola araba, per intenderci. E quindi questo rischio è reale? Che cosa può succedere, o che cosa sta già succedendo?
2: Nelle prime due fasi del conflitto, sia del conflitto dell'estate scorsa come anche di questa dei 40 giorni da fine febbraio, si era scientemente, probabilmente da parte di Teheran, voluto evitare di far entrare gli Houthi nel conflitto. Invece, in questo caso, come dicevo prima, una volta che l'opzione diplomatica risultasse completamente non percorribile, e i fatti di questi ultimi giorni questo ci possono far intuire, perché la parte politica a Teheran ha molta difficoltà in questi momenti a convincere la parte militare del fatto che una qualche sorta di accordo potrebbe essere rispettata da Trump. Qualora appunto questa opzione andasse completamente a gamba all'aria, sarebbe logico, da un punto di vista militare iraniano, chiudere tutte e due questi checkpoint, e si potrebbe arrivare anche a un'opzione peggiore, ovvero qualora gli Stati Uniti, come minacciato, volessero attaccare in maniera più ingente le infrastrutture energetiche iraniane, allora a quel punto gli iraniani potrebbero, come promesso fra l'altro del capo delle forze armate iraniane ieri e l'altro ieri, l'Iran potrebbe a sua volta colpire le infrastrutture energetiche e portuali dei paesi arabi del Golfo Persico.
1: Grazie.
2: Creando quindi un effetto...
1: Certo, rafforzando i problemi economici per tutto il mondo.
2: Internazionalizzando, chiaro, appunto i costi.
1: Certo, in 30 secondi, anzi meno, c'è una notizia dell'ultima ora che dice che Israele ha distrutto due edifici nel Libano meridionale, secondo alcune fonti, in particolare l'agenzia di stampa iraniana Tasnim e Al Jazeera. Ecco, quindi sicuramente l'Iran vuole continuare a coinvolgere il Libano nella trattativa e dice che, insomma, l'ha detto più volte, non vuole la pace finché non smetteranno anche i bombardamenti israeliani in Libano, non ci sarà una pace complessiva, si sta trattando su questo. A un certo punto i due cammini del Libano e dell'Iran, anche visto l'indebolimento interno degli Hezbollah all'interno del Libano, si possono dividere questi due cammini, o l'Iran resterà a mantenere la sua linea?
2: Il fatto che Tasnim abbia ricordato appunto l'attacco in Libano fa capire come l'ala militare iraniana stia giorno dopo giorno prendendo sempre più piede sull'ala politica. E in questa prospettiva io reputo abbastanza difficile che, appunto, nell'ottica di un conflitto più ampio, Teheran abbandoni Hezbollah al proprio destino.
1: Ok, staremo a vedere, grazie, ne riparleremo. Grazie mille a Nima Bayli, giornalista e analista geopolitico italo-iraniano, esperto di intelligence e di relazioni internazionali. E ora la parola al notiziario.
3: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 23.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continuano. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA, presente nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Ho subito un'ingiustizia, ha detto ai giornalisti prima di entrare in carcere, e poi ha incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
8: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, con oggi Eri Garuti al posto di Roberto Poletti, ma state tranquilli, lunedì torna. E poi ci sono ovviamente in questa edizione anche un po' particolare di Italia No Limits, ci sono sempre Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, quindi insomma stiamo tranquilli, ecco. Dopo l'ampia pagina nella prima ora dedicata a uno sguardo internazionale, uno sguardo sui fatti internazionali, adesso continuiamo a partire dall'estero per poi arrivare anche all'Italia, perché affrontiamo un tema nella prossima mezz'ora molto importante da tutti i punti di vista, perché si parla del fine vita, un tema su cui ci si interroga, si danno risposte in un senso o nell'altro, ma sicuramente un tema che non lascia indifferenti. In Francia è appena stata approvata una legge che regola la possibilità appunto del fine vita, ne parliamo tra pochissimo.

0: Esiste un diritto? Deve esistere un diritto a essere aiutati a morire? Magari ce lo siamo chiesti in tanti, più volte. E se lo sono chiesti i francesi, che hanno appena approvato una legge per il diritto a essere aiutati a morire. Ne parliamo con Francesco Rapazzini, giornalista e scrittore, corrispondente da Parigi di varie testate. Facciamo un po' il punto su questa legge. Grazie intanto del tuo intervento, Francesco Rapazzini.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Allora, si inserisce in una serie di dibattiti che hanno portato già a due leggi precedenti, no? Nei primi anni 2000, poi nel 2016, però questa volta si fa un passo in più. Ecco, in che cosa consiste questa legge? Fino a che punto si spinge?
1: Beh, si spinge molto avanti, anche perché è stato ci sono alcune condizioni a questo aiuto a morire. Infatti il Presidente della Repubblica non ha voluto chiamare la legge per l'eutanasia, ma proprio legge sull'aiuto a morire. Allora, che cosa bisogna essere? Quali condizioni bisogna avere per poter usufruire di questa legge? Beh, bisogna essere maggiorenni, francesi o residenti in Francia, essere colpiti da una malattia grave e incurabile in fase avanzata, poi anche patire sofferenze insopportabili e infine essere capace di intendere, di volere fino all'ultimo istante. Se si rientra in questa casistica, ovviamente sono escluse quindi le persone in coma o malate di Alzheimer. Quindi i pazienti che vogliono usufruire questa legge devono fare una domanda scritta a un medico. La domanda viene esaminata da un collegio di professionisti entro i 15 giorni e se la risposta è positiva, il malato deve aspettare ancora 2 giorni ulteriori per confermare la sua domanda e poi il giorno voluto dal malato sarà lui stesso ad auto-iniettarsi la sostanza letale in presenza di un medico o di un infermiere. Se non è incapace di compiere l'atto da sé, può chiedere al medico e all'infermiere di farlo al suo posto.
0: Come si è sviluppato il dibattito nelle varie fazioni politiche francesi e come è stata accolta poi l'approvazione della legge, con quali commenti da parte dei vari partiti?
1: Allora, la legge è stata, prima c'è stata una grossa resistenza da parte del Senato, la cui maggioranza, come sai, è di destra. Poi ovviamente la resistenza è anche arrivata dal clero e da una parte del corpo medico, e la stampa in questi mesi ha dato, la stampa soprattutto di destra, ha dato molta visibilità a queste voci contro. Allora, hanno votato a favore di questa legge tutta la sinistra, quasi tutta, diciamo, alcuni comunisti hanno votato contro, si sono astenuti, mentre i socialisti, la France Insoumise e i Verdi hanno votato a favore, anche 3/4 dei macronisti hanno votato a favore e una gran maggioranza del centro ha votato a favore, mentre l'emisfero di destra del Parlamento ha votato contro. L'opinione pubblica è assolutamente a favore di questa legge, quindi la gente per la strada, se andassimo a domandare, sono per la maggioranza favorevoli. E i commenti sono sempre molto partigiani, no? Quindi i socialisti o comunque il centro, perché non dimentichiamo che colui che ha portato la legge, che ha voluto assolutamente questa legge, è un ex deputato di centro, ovviamente hanno detto che questa legge è una legge che è sulla stessa falsa riga delle leggi sul divorzio, sull'aborto, sull'abolizione della pena di morte o quella che ha permesso il matrimonio alle persone dello stesso sesso, nel senso delle forti leggi per la società, per l'evoluzione della società. Ovviamente invece la destra si è scagliata contro, dicendo che a questo punto si è permesso di uccidere legalmente i malati terminali.
0: Ecco, però io lancio una provocazione riflettendoci. Sì. In fondo già dal 2016 c'era una legge che parlava di sedazione profonda e continua per i malati, certo, in fase terminale, e anche qui non è che, come dire, che venga concesso questo diritto a chiunque. È spiegato che c'è un iter ben preciso, ci sono dei tempi e delle autorizzazioni da richiedere, e quindi viene verificata la volontà e anche la necessità di un aiuto a morire. Ecco, ma certo, cambia veramente molto, oppure rispetto a quello che si poteva già fare c'è più la volontà politica, magari, non so, di chi ha promosso la legge, di far vedere che si fa un passo avanti, che magari è anche piccolo, ma insomma, purché se ne parli per fini politici?
1: Sì, guarda, è un passo, se vuoi, non da gigante, ma è un passo molto importante, perché la differenza del palliativo, diciamo, di tutta la parte della legge che era stata già votata sulle cure palliative, non permetteva però di arrivare alle cure terminali, quindi la sedazione che poi porta alla morte, oppure lo stacco cosiddetto della spina per, certo, per esempio la respirazione artificiale. Erano dei momenti, è già un passo molto più in là nella malattia della persona, e quando ormai la persona è incosciente, non ha più alcuna autonomia di vita. In questo caso invece c'è autonomia di vita, nel senso possibilità, più che autonomia, possibilità di vita c'è ancora, e potrebbe anche esserci per diversi anni, e invece la persona comunque colpita da una malattia grave e incurabile in fase avanzata, non parlano in fase terminale, in fase avanzata, quindi diverse persone che sono state anche intervistate in questi giorni, che sono persone coscientissime, che parlano, che riescono a esprimersi, che hanno facoltà di poter dire la loro, ecco, con la legge precedente non avrebbero potuto ottenere alcun aiuto a morire.
0: Io ti ringrazio, tra poco continueremo a parlare del tema fine vita sul fronte italiano, e invece vorrei approfittare della tua presenza, Francesco, per chiederti anche una battuta sulla situazione politica, sui sondaggi eventuali, insomma lo scenario in vista del 2027.
1: È uno scenario abbastanza strano, perché appunto con quello che è successo a Marine Le Pen, quindi col fatto che sia stata due volte condannata, nel senso che è stata condannata in primo e in secondo grado, e che lei certo si è rivolta, ha fatto appello alla Corte Costituzionale, ma sappiamo tutti che la Corte Costituzionale non dà un parere sul merito, dà un parere sull'applicabilità e sull'applicazione della pena. Quindi, nonostante tutto questo, scusami, ho fatto un'introduzione.
0: No, quindi condannata, ma si può candidare lo stesso. Macron invece no.
1: Non solo, sì, invece condannata può candidare lo stesso, e i sondaggi continuano a darla in testa alle preferenze, almeno al primo turno.

0: nuovo, ma bisogna vedere, sai, è tra quasi un anno, quindi certo, possono certo succederne.
1: E ricordiamo che Macron non può ricandidarsi, ma potrebbe farlo, no, anche perché è giovane, la volta successiva, in un quinquennato successivo, cioè per adesso deve star fermo un turno, chi lo sa, esatto, poi se lo farà. Senti, ti ringrazio, ne torneremo a parlare se sarai disponibile ancora a intervenire, certo, in diretta con noi. Grazie Francesco Rapazzini, giornalista, scrittore, corrispondente da Parigi di varie testate, grazie davvero. Days

0: Era Luis Capaldi con Forget Me. Continuiamo a parlare di fine vita, questa volta con un altro ospite, anzi un'altra ospite, Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, abbiamo parlato prima con il corrispondente da Parigi, Francesco Rapazzini, della legge sul fine vita appena approvata in Francia, ma vogliamo vedere a che punto è la situazione in Italia. Sappiamo che il dibattito è un po' diverso e soprattutto la situazione a livello legislativo è diversa.
1: Sì, in Italia la Corte Costituzionale ha reso possibile con la sentenza Cappato l'accesso alla morte volontaria assistita, suicidio medicalmente assistito, e ha invitato il Parlamento ad intervenire con una normativa che parta dal giudicato costituzionale, ma la sentenza Cappato risale al 2019. Periodicamente la Corte, investita nuovamente da questioni di legittimità costituzionale, ma il Parlamento ad oggi non ha legiferato, anche se attualmente al Senato è in discussione una proposta

0: di legge di iniziativa governativa e della maggioranza, che tende però a fare un passo indietro rispetto alla sentenza della Corte, perché pretende di riscrivere il giudicato costituzionale, eliminando anche delle garanzie come il Servizio Sanitario Nazionale, che deve verificare le condizioni delle persone. La Francia ha fatto un passo molto importante e ha scelto anche di seguire la linea delle altre leggi straniere in materia di fine vita, non prevedendo il requisito dell'essere mantenuti in vita da trattamento di sostegno vitale.
1: Spieghiamo bene questo aspetto. Cosa significa, questo requisito? Cosa si intende?
0: È un requisito che in realtà non è presente in nessuna legge straniera sul fine vita. In Italia è stato previsto dalla Corte Costituzionale, ma è il requisito che crea più difficoltà per l'accesso a queste tecniche. Alla morte medicalmente,
1: cioè, facciamo un
0: assistita.
1: Esempio: io devo essere mantenuto in vita dalle macchine per poter dire staccatele? Cioè, spieghiamo bene, perché non ho chiaro.
0: Secondo il Parlamento, che sta provando a scrivere una legge, sì, bisogna essere mantenuti in vita da macchinari. Secondo la Corte Costituzionale, il requisito del trattamento di sostegno vitale è da intendere in modo più ampio, quindi la dipendenza da farmaci, dall'assistenza continua, da presidi che sono necessari ma che vengono rifiutati dalla persona malata. Pensiamo a una delle ultime decisioni della Corte, dove è stato previsto che la presenza di un catetere equivale a un sostegno vitale. Il rifiuto della prescrizione, quindi dell'indicazione medica alla PEG, che è la nutrizione artificiale, anche il rifiuto è da intendere come se la nutrizione artificiale fosse in essere. Però ci sono dei malati che hanno patologie irreversibili, sono pienamente capaci di autodeterminarsi, che sono le altre condizioni, ma non dipendono da trattamenti di sostegno vitale. Pensiamo ai malati oncologici, dove non ci sono trattamenti che li mantengono in vita. Bene, queste persone purtroppo sono escluse in Italia dall'accesso a queste alla tecnica di fine vita assistito.
1: Questo indipendentemente dal fatto che in vita si possa esprimere una propria volontà, un proprio orientamento, anche quando si è in salute, per dire magari se mi dovesse succedere questo e quest'altro, io vorrei che fosse, diciamo, staccata la spina.
0: Per accedere al suicidio medicalmente assistito, la persona deve essere pienamente capace di autodeterminarsi, quindi cosciente, presente, e deve esprimere questa volontà. Il testamento biologico interviene per tutte quelle situazioni in cui una persona non è più nella facoltà di poter scegliere quali trattamenti mantenere, iniziare o interrompere. Ci dà la possibilità di scegliere prima, per quando poi non potremo comunicarlo. Il lavoro del Parlamento in questo momento è indirizzato ad una limitazione all'accesso al fine vita assistita. L'associazione Luca Coscioni ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto il consenso di oltre 74.000 cittadini, che chiedono che ci sia una legge che parta dal giudicato costituzionale e preveda tutte le scelte di fine vita, compreso l'eutanasia. Attualmente in Italia è possibile accedere al suicidio assistito, quindi dopo aver superato la validazione dei requisiti stabiliti dalla Corte, la persona con l'aiuto medico può autosomministrarsi il farmaco. È vietato invece la circostanza che prevede la somministrazione da parte di un medico.
1: Per concludere, quante sono le persone, più o meno come ordine di grandezza del fenomeno, che in Italia vorrebbero accedere a questo diritto, come è riconosciuto in altri paesi, e non possono? Più o meno, cioè, si tratta di casi isolati o c'è un numero che diventa rilevante? Secondo le persone che magari scrivono a voi come associazione tramite i loro cari, sappiamo che, insomma, dal vostro sito si può anche accedere, abbiamo parlato del testamento biologico, alla possibilità di scaricare dei moduli, no? Quindi almeno per questa parte.
0: Sì, l'associazione Luca Cruscioni cerca di fare corretta informazione tramite il proprio sito, ma anche tramite il numero bianco dove ci sono dei volontari. Sono tante le persone che chiedono informazioni, ma noi non sappiamo poi come procedono. Possiamo però comunque dare un dato sulle persone che abbiamo seguito. Ad oggi sono circa 17 le persone che hanno avuto accesso alla morte assistita in Italia, dove gli è stato riconosciuto il possesso di tutti i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale, però ci sono persone che non riescono a raggiungere il momento in cui viene effettuata la verifica perché muoiono prima, o altre persone che sono costrette ad andare all'estero, e per questo motivo Marco Cappato con l'Associazione Soccorso Civile presta aiuto autodenunciandosi, quindi con azioni di disobbedienza civile.
1: Grazie Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, un tema che sicuramente divide le coscienze, un tema su cui potete esprimervi se volete con i vostri vocali o i vostri messaggi scritti al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Qualcuno tenta di telefonarci? No, dovete mandarci i vostri vocali registrati oppure dei messaggi scritti al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
8: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
7: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 23 e 29 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
1: Siete su Giornale Radio con Italia No Limits in questa edizione un po' particolare perché non c'è Roberto Poletti, c'è la sottoscritta Eri Garuti, lui torna lunedì e noi parliamo di un altro tema che divide molto, perché abbiamo parlato prima del fine vita e beh, insomma, sappiamo che ciò che successe nel 2001, cioè ben 25 anni fa a Genova, ai margini del G8 con il vertice e il controvertice, divise un po' l'Italia. E ci furono dei fatti anche particolarmente gravi. Ne vogliamo parlare tra poco con alcuni dei protagonisti di quel momento che viene ricordato oggi, in queste settimane, a 25 anni di distanza, con iniziative di vario genere. Quindi tra poco parliamo del G8 di Genova, 25 anni dopo.

0: Mr. Big con To Be With You. Come anticipavamo poco fa, parliamo del G8 di Genova a 25 anni di distanza. Ebbene sì, sono passati ben 25 anni, ma nella memoria di molti di noi che erano già nati, diciamo, a quell'epoca, i ricordi sono ancora ben vivi. Ne parliamo in particolare ora con Lorenzo Guadagnucci. Grazie per essere con noi, Lorenzo. Lorenzo Guadagnucci, uno dei protagonisti sicuramente di quel momento e anche uno dei protagonisti del tentativo di mantenere in vita la memoria di quello che successe 25 anni fa. Lorenzo, intanto in queste settimane ci sono delle iniziative in corso di cui parleremo, ma ricordiamo un po' i fatti, in estrema sintesi i fatti che si concentrarono appunto dal punto di vista del controvertice e poi della repressione della polizia di fronte a ad azioni che da un lato sono state giudicate come dire provocatorie, dall'altro pacifiche, no? Manifestazioni comunque di piazza che procurarono invece una con la repressione della polizia, insomma, procurarono da un lato una vittima, Carlo Giuliani, lo ricordiamo, morto il 20 luglio, e poi anche altro. E in questo altro ci fu anche il fatto che tu, che ti ritrovavi come giornalista in una dei luoghi, insomma, che ospitavano appunto le persone che seguivano questa manifestazione, ti sei ritrovato picchiato brutalmente dalla polizia e con ossa rotte, insomma. Ci vuoi ricordare un po' il tuo ricordo personale e anche i fatti in breve?
1: Sì, diciamo il contesto è quello di un vertice, il G8 che si tenne a Genova quell'anno e che fu affrontato da un movimento per la giustizia globale, movimento detto impropriamente No Global, che in quella fase storica era in una fase di grandissima crescita. Nel gennaio precedente c'era stato a Porto Alegre il primo forum sociale mondiale. Quindi a Genova fu organizzata una settimana di iniziative, quindi anche seminari, forum, piazze tematiche, oltre ai cortei, che erano poi la manifestazione più grande in Europa quell'anno di questo nascente movimento che stava aggregando realtà associative le più diverse in tutta Europa. Queste manifestazioni furono affrontate purtroppo dalla classe politica del tempo, non con gli strumenti della politica, con il dialogo, con il confronto, con la ricerca appunto di un terreno comune per discutere, ma con la forza fisica, la forza militare. Fu detto che quel movimento era portatore di disordine, di violenza, e come le profezie che si autoavverano, il G8 di Genova, nelle giornate delle manifestazioni, si risolsero con una fortissima violenza, ma prevalentemente istituzionale. I cortei furono caricati in maniera anche illegittima, per esempio il corteo del 20 luglio, che poi scatenò i disordini che finirono con l'omicidio di Carlo Giuliani. Ma anche il 21 luglio il corteo più grande fu caricato dalla polizia, ci fu la caccia alla persona per strada, ci sono immagini drammatiche di quella giornata, e poi la stessa giornata si concluse con l'irruzione alla scuola Diaz, una spedizione punitiva in piena regola, per quanto formalmente una perquisizione, che si risolse con più di 60 persone all'ospedale, tutte le persone arrestate con delle motivazioni che poi si sono rivelate tutte inventate. Quindi il G8 di Genova è
0: perché poi ci fu anche l'episodio delle due Molotov, no? Si giustificò l'irruzione dicendo erano state trovate due Molotov, e poi invece la giustizia ha proprio accertato che erano state fabbricate e messe lì dalle forze dell'ordine,
1: dalla polizia,
0: quindi un episodio gravissimo
1: come la larga pratica della tortura che fu utilizzata su centinaia di persone nella caserma di Bolzaneto, una caserma di polizia che era adibita così a luogo di prima detenzione per chi veniva fermato in piazza. E la stessa vicenda della Diaz, dalla Corte Europea per i Diritti Umani, che ha condannato il nostro paese per non aver punito adeguatamente i responsabili, è stata qualificata come un episodio di tortura. Quindi su centinaia di persone per più giorni è stata praticata la tortura da centinaia di agenti appartenenti più o meno a tutte le forze dell'ordine. Quindi Genova in realtà ci restituisce un quadro doppia faccia: da un lato l'aspetto politico, cioè un movimento che dava una lettura critica della globalizzazione neoliberista, e col tempo abbiamo visto quanto fosse coerente e pertinente quella visione critica. Molti dei problemi segnalati da quel movimento sono poi esplosi negli anni seguenti, e dall'altra parte la gestione dell'ordine pubblico, che è consistita in una sospensione dello Stato di diritto e delle garanzie costituzionali. Quindi una doppia ferita, un'occasione perduta sul piano politico, una repressione mai vista sul piano dell'ordine pubblico, e la cosa che preoccupa è che ancora 25 anni da quei fatti nel nostro paese il tentativo è quello di cancellare dalla nostra storia, dalla nostra memoria questi eventi che in realtà hanno lasciato un segno profondissimo, il trauma in una e più direi generazioni di attivisti, e dall'altro lato anche un atteggiamento da parte delle forze dell'ordine che non ha mai ripudiato quei fatti, nonostante siano state accertate tutte le responsabilità, quindi sono stati i processi di Diaz e Bolsonaro che hanno portato a condanne per dirigenti anche altissimi delle forze dell'ordine italiane, ma le nostre forze dell'ordine non hanno mai detto.
0: Sono stati promossi
1: nel corso dei processi, e anche quelli condannati in via definitiva, alcuni di loro sono ancora in servizio, per quanto la Corte europea preveda la loro rimozione. Quindi in realtà l'eredità del G8, anche se si cerca di tenerla nascosta, scava in profondità, e io credo che anche questa progressiva compressione dei diritti civili, della libertà di dissenso, nella gestione della piazza, i decreti di sicurezza, sono in qualche modo figli di quella stagione, del non averla affrontata. Per questo che credo sia importante insistere nel considerare le vicende di Genova comunque un punto di passaggio, uno spartiacque nella nostra storia recente.
0: Sicuramente, anche perché poi subito dopo questo movimento che stava crescendo così tanto e che venne represso, però insomma questo non fermò la protesta, subì invece una battuta d'arresto per fatti internazionali, perché cambiò lo scenario di lì a pochi mesi. Di lì a un mese e mezzo ci fu la caduta delle Torri Gemelle per questo grande attentato terroristico che cambiò un po' la visione del mondo, e forse si cominciò ad avere talmente paura, no, del terrorismo islamico da sottovalutare magari altri problemi che erano stati considerati prioritari da una parte della popolazione italiana e mondiale, come ad esempio le guerre in sé. Sei d'accordo con questa analisi?
1: È vero, ma è vero solo in parte, perché non c'è stato un automatismo Torri Gemelle, impossibilità di fare qualcosa. Torri Gemelle sì, e poi la sciagurata guerra al terrorismo che ha in qualche modo cercato di paralizzare, no, il discorso politico, la discussione sui temi cruciali del nostro tempo. Ma in realtà, se andiamo a vedere questo movimento, che in quel momento era l'unica reale alternativa in campo rispetto al modello neoliberista al quale derivano, come sappiamo, sia le destre storiche, ma anche le forze di centrosinistra avevano sposato l'idea di poter essere parte di quel modello, magari sperando in qualche modo di condizionarlo, ma quel movimento ha ancora continuato a espandersi nonostante quella battuta d'arresto di Genova. Se penso a come sono andato
0: fino alle manifestazioni
1: del sociale europeo del 2002 a Genova,
0: sì, e poi la grande manifestazione di febbraio esatto. 2003, appena prima della nuova guerra all'Iraq, esatto. È vero, hai ragione,
1: che è stato forse il momento più alto di mobilitazione di quel movimento, e che individuava appunto le guerre come il destino finale di un modello neoliberista che aveva nel suo DNA un'attitudine al dominio, all'accaparramento di risorse, all'accrescimento del divario fra nord e sud del mondo. Quindi in qualche modo quel movimento è vero che è stato fermato, la sua fase di crescita non ha potuto svilupparsi pienamente, ma credo che comunque abbia seminato delle idee, delle visioni che sono rimaste e che tuttora devono essere prese in considerazione.
0: Ecco, tu hai scritto libri, oltre a molti articoli ovviamente su questo tema, però hai scritto anche un testo sul fatto che tu sei vegano e quindi hai trovato... Sì. Io ti voglio chiedere questa cosa, perché una volta ho letto e mi ha incuriosito e mi è sembrato molto interessante il fatto che tu riflettessi facendo un collegamento tra la violenza che si fa sulle persone e quella che si fa sugli animali. Cioè una società si vede anche da questo, secondo te?
1: Penso di sì. Guarda, il tutto è nato anche da una mia riflessione su quello che ho vissuto proprio. Quando sono uscito dalla scuola Diaz, sono stato in ospedale, sono stato in arresto, poi sono tornato a casa. Il viaggio di ritorno l'ho fatto con due colleghi giornalisti che mi riportarono in Toscana, venivano da Milano, e la collega, una coppia, marito e moglie, tutti e due giornalisti, lei mi fece un'intervista per il suo giornale del tempo, si chiama Olga Piscitelli, e mi chiese di restituirle un'immagine di quello che era successo alla scuola Diaz. Io le risposi: hai presente una tonnara? che era una risposta forse in quel momento più istintiva che riflettuta, che però restituiva bene la condizione che avevo vissuto. Io ero dentro questa scuola, quando, nella palestra al pian terreno, quando sono entrati gli agenti, e ho assistito ai pestaggi di altre persone, perché ero in un angolo lontano dalla porta prima che arrivassero da me. Ed era un po' la condizione dei tonni, no? Che vengono arpionati uno alla volta dopo aver visto la sorte che tocca agli altri, quindi con un'ansia, con un'angoscia, una disperazione che crescono, no? Perché sai che poi toccherà a te. E d'altra parte c'è un altro elemento che mi ha in quel momento accomunato agli animali, a come normalmente vengono trattati: il fatto che il pestaggio è stato così brutale, così sistematico, così senza riguardo, che io in quel momento non ero una persona, non ero un individuo, non avevo un nome e un cognome, nessuno me l'ha chiesto come mi chiamassi, cosa facessi, nessun tipo di interlocuzione. In quel momento ero carne, e questa è la condizione degli animali nella nostra società, ma è anche la condizione che permette di esercitare violenza sulle persone. Ci deve essere una degradazione dell'altro per poter esercitare una violenza così brutale, fino, che può arrivare fino agli estremi, fino alla morte da parte di altri esseri umani. Quindi il confine fra umani e animali in realtà è variabile. Si può essere umani e rientrare nella stessa categoria degli animali, quindi delle vite di scarto, delle vite che non contano, in base a fattori politici, storici. Se guardiamo il nostro mondo, e se siamo onesti, noi sappiamo che non tutte le vite contano allo stesso modo. Si muore nel Mediterraneo perché le vite di chi è su un barcone vale molto meno della vita di un cittadino europeo, quindi sono persone che possono essere abbandonate. E quindi la loro condizione di umanità è degradata e viene avvicinata a livello animale.
0: Certo, interessantissimo.
1: Io mi sento dalla parte degli animali e, insomma, nel mio piccolo cerco di lottare anche per loro.
0: Degli animali umani e degli animali non umani, esatto, come amiamo dire noi che chiamiamo appunto gli animali. Grazie, ho detto noi perché anch'io, insomma, insomma, voglio dire che amo gli animali.
1: Allora, come il titolo di tuo mio libro, Restiamo Animali.
0: Restiamo Animali. Ecco, ti ringrazio. Tra l'altro, tu dicevi giustamente la tonnara D'Alema, se non sbaglio, all'epoca disse macelleria cilena. Insomma, macelleria, anche questo è un termine che ci fa pensare alla morte degli animali. Io ti ringrazio. Non ti chiedo, Lorenzo Guadagnucci, non ti chiedo di parlarci degli eventi di questi giorni nei quali tu sei comunque coinvolto, dibattiti e quant'altro, perché tra poco sentiremo anche Vittorio Agnoletto, un altro dei protagonisti di quell'evento, e quindi lo faremo dire a lui. Grazie Lorenzo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: Malcolm Todd, Difficult Love, siete su Giornale Radio, parliamo ancora del G8 di Genova del 2001 e lo facciamo questa volta con Vittorio Agnoletto. Buonasera Vittorio, grazie.
1: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Allora, Vittorio, noi ci conosciamo, quindi mi permetto di darti del tu. Vittorio Agnoletto è un medico ed è uno dei portavoce, insomma, era soprattutto il portavoce in quel momento di quel movimento che abbiamo ricordato poco fa anche con Lorenzo Guadagnucci e di cui torniamo a parlare 25 anni dopo con una serie di iniziative. Ecco, ti voglio chiedere proprio di parlarci di queste iniziative che si stanno svolgendo in queste settimane.
1: A Genova stanno andando in scena presentazioni di libri, teatri, cinema, dibattiti, workshop, veramente una ondata di iniziative culturali, perché è lì che oggi è il centro della battaglia. Noi dobbiamo riuscire a ribaltare la narrazione dominante e dobbiamo riuscire a costruire un'egemonia culturale. Per spiegare che dal disastro attuale non si esce andando avanti con la lotta tra gli ultimi e i penultimi, ma organizzando chi sta in basso alla piramide sociale contro chi oggi detiene il potere.
0: Ecco, però questo con tutta onestà bisogna dire è un discorso che abbiamo sentito anche nei decenni precedenti, no? Evidentemente qualcosa non ha funzionato se siamo arrivati ad andare forse come pianeta in tutt'altra direzione. Ecco, si può fare anche un'autocritica oppure si può dire noi ci abbiamo provato a cambiare il mondo, no? Come voleva appunto il controvertice o le varie iniziative pacifiche che volevano mettere in discussione l'ordine degli otto grandi in quel momento e dei grandi del pianeta, però al momento sembra che proprio il mondo vada in un'altra direzione.
1: Beh, noi allora avevamo detto, guardate che se va avanti questo modello dove la finanza dominerà l'economia, siamo destinati a affrontare più grandi...
0: Abbiamo un po' di problemi con la connessione, Vittorio, aspetta un attimo, Vittorio, ti richiamiamo tra un secondo con un'altra linea e speriamo appunto di sentire meglio la voce di Vittorio Agnoletto che ci stava ricordando appunto le motivazioni che portano anche a 25 anni di distanza da quegli eventi a puntare all'obiettivo, forse l'utopia possiamo dire, di un mondo diverso. Ecco di nuovo in linea Vittorio Agnoletto.
1: Allora, non si tratta di utopia, o perlomeno io dico che si tratta dell'utopia in senso greco, utopos, il luogo verso il quale si va e al quale non siamo ancora arrivati, ma non un sogno irrealizzabile. Noi allora avevamo ragione e oggi la realtà drammaticamente lo dimostra. Ci hanno represso perché hanno avuto paura di noi. E noi allora non abbiamo sbagliato in quei giorni, in quei mesi, anzi il movimento è continuato a crescere fino al 15 febbraio del 2003 quando c'è stata la grande manifestazione contro la guerra che ha coinvolto 100 milioni in tutto il pianeta.
0: Lo abbiamo ricordato poco fa con Lorenzo Guadagnucci, effettivamente ricordavo anch'io questa data del 15 febbraio per la manifestazione più grande forse contro la guerra.
1: È dopo quella manifestazione che non siamo riusciti a realizzare quella che io definisco un'egemonia culturale.
0: E anche perché la guerra c'è stata lo stesso, il 20 marzo 2003 la guerra di Stati Uniti e altri contro l'Iraq c'è stata lo stesso, quindi forse la gente che ha partecipato allora come in altre occasioni alle manifestazioni per la pace si è sentita un po' inascoltata e ha detto beh forse è un po' inutile. Che riflessione si può fare invece oggi? Quali piccole azioni possono essere compiute magari da chi non si riconosce in un mondo governato da Donald Trump, per intenderci?
1: Stavo dicendo esattamente questo, che passato il 15 febbraio del 2003 non siamo riusciti a fermare la guerra e a quel punto non abbiamo avuto la capacità di proseguire con quel grande schieramento che abbiamo realizzato nella lotta per la pace con altri strumenti, attraverso le pratiche del boicottaggio boicottaggio rispetto all'industria, eccetera, che producevano armi per la guerra, attraverso una campagna che spiegasse, che raccogliesse il parere delle persone sul fatto che, attenzione, perché questo capitalismo che vi sta dicendo che i vostri avversari sono ancora i più poveri, sono i migranti, vi sta fregando, perché con la delocalizzazione crea disoccupazione qua e crea degli schiavi sfruttati in altri continenti. Noi oggi dobbiamo riprendere da lì la battaglia, perché abbiamo di fronte a noi un tempo molto molto più breve di quello che era precedentemente, per evitare che il pianeta vada verso la distruzione. Ecco perché, per esempio, domani mattina ci sarà la grande assemblea di convergenza di tutti i movimenti, dal movimento pacifista al movimento per la giustizia sociale e per la giustizia ambientale, i movimenti impegnati nei vari quartieri, per esempio sulla lotta per la casa. Noi dobbiamo costruire convergenze tra i movimenti, dobbiamo costruire ponti e reti globali, ma soprattutto dobbiamo riuscire a far arrivare le nostre analisi all'insieme della popolazione. Guardate che ci stiamo battendo anche per voi, perché se qui va male il destino dell'umanità, va male per tutti, non solo per qualcuno.
0: Ecco, concludiamo con un ricordo anche di Carlo Giuliani, che fu il ragazzo che perse la vita negli scontri durante le manifestazioni e che verrà ricordato, immagino, lunedì. All'epoca era un venerdì, il 20 luglio di 25 anni fa. In questo caso ci sarà, immagino, un ricordo, un'iniziativa il lunedì.
1: Ci sarà, come tutti gli anni, un'iniziativa di parole e musiche in Piazza Limonda, che abbiamo richiamato come Piazza Carlo Giuliani, e non dimentichiamoci che a questo proposito non c'è mai stato un processo. Hanno avuto paura di un dibattimento in aula giudiziaria dove potevano emergere delle prove che andavano in una direzione un po' diversa dalla narrazione ufficiale che è stata fatta.
0: Hai letto, non so se hai letto stamattina l'intervista a Mario Placanica su Repubblica, dice: anch'io sono morto quel giorno. Insomma, la persona che sparò dalla camionetta dei carabinieri a Giuliani, e poi, insomma, la camionetta gli passò sopra sul corpo due volte.
1: A differenza di quello che c'è scritto in quell'articolo, molti di noi, a cominciare dalla famiglia Giuliani, non sono così sicuri che a sparare sia stato il carabiniere ventenne Placanica, che aveva delle sue problematiche, che lì non avrebbe dovuto neanche esserci. Il dubbio che a sparare fosse qualcuno con ben altro ruolo e con ben altro titolo rimane, e se si fosse andati in un dibattimento si sarebbe potuti approfondire questa questione. Rimane poi un altro tema: chi ha autorizzato ad utilizzare strumenti come le armi da fuoco, come le pistole? Chi ha autorizzato a sparare? Per non parlare del fatto che la famosa carica lanciata dai carabinieri contro il corteo delle tute bianche è stata una carica illegale. La polizia che comandava in piazza aveva ordinato a quei carabinieri di proseguire il loro percorso per andare a fermare i Black Bloc. I carabinieri a un certo punto dicono: non sentiamo più, non siamo più in contatto con la polizia, agiscono di testa propria, bloccano il corteo delle tute bianche che era su un percorso autorizzato, lo attaccano pesantemente con tutta la violenza possibile, e poi quello che è accaduto lo sappiamo tutti. Quindi non dobbiamo dimenticare il contesto.
0: Grazie Vittorio Agnoletto. E sicuramente ci furono due narrazioni diverse all'epoca, per ragioni politiche opposte. Ci sono due narrazioni che hanno continuato a sopravvivere per questi 25 anni, ma sicuramente rimangono i fatti, rimane una persona che non c'è più, e rimangono tante altre persone con i loro ricordi di quei giorni. Grazie Vittorio Agnoletto.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Tra poco torniamo.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse in giornata, secondo cui il ministro Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la 7ª notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continueranno. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del partito laburista attualmente al governo e si appresta ora a diventare il prossimo primo ministro della Gran Bretagna. Non essendovi altri candidati validamente nominati, è per me un onore dichiarare che il leader regolarmente eletto dal partito laburista è Andy Burnham, ha affermato la ministra dell'interno Mahmood, che presiedeva l'assemblea straordinaria del partito. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani, sabato 18. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. L'atletica in chiusura, Kelly Dual vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11.14. La 16enne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
3: Tanti i temi che stiamo affrontando oggi in questa puntata un po' anomala, perché ci sono io, Eri Garuti, Eri Garuti, in onda al posto di Roberto Poletti, che comunque tornerà la settimana prossima, e quindi stiamo affrontando tanti temi diversi sui quali voi ci state mandando vocali, messaggi, osservazioni. Poi ne leggeremo qualcuno e ne ascolteremo qualcuno. Ma prima parliamo di scuola, perché ci sono stati questi risultati dei test Invalsi commentati in maniera non troppo positiva. Cioè ci sono delle note anche positive, però ce ne sono altre che fanno veramente riflettere.

0: break my heart.
1: Era Dua Lipa con Break My Heart. Parliamo di scuola, ma vi ricordo anche che tra poco leggeremo alcuni dei vostri messaggi o ascolteremo i vostri vocali, quindi potete continuare a mandarceli al solito numero WhatsApp 334 1111 622. Buongiorno, anzi ormai buonasera ad Antonio Gurrado, giornalista del Foglio. Ciao, grazie.
2: Buonasera a voi, ciao.
1: Grazie di essere con noi e parliamo con te di scuola. Allora, facciamo una fotografia innanzitutto di questo rapporto Invalsi presentato ieri.
2: Allora, guarda, io non voglio intristire l'atmosfera dopo Dua Lipa, però più che una fotografia c'è da fare una ricognizione tanatologica, nel senso che il rapporto Invalsi di quest'anno di per sé non ha nulla di sconcertante rispetto alla tendenza degli scorsi anni. Purtroppo è l'ennesima conferma di uso un termine forte che veramente mi piange il cuore a utilizzare, di un sostanziale fallimento nelle basi della scuola, dovuto a due fattori. Primo fattore: non si è riusciti o non si riesce più a nazionalizzare l'insegnamento, cioè ci sono delle differenze geografiche troppo forti fra nord e sud in termini di rendimento, e per rendimento intendo non i voti, ma intendo le effettive competenze che vengono maturate. In secondo luogo, cosa non meno grave, c'è una quasi conclamata incapacità della scuola di trasmettere ai suoi alunni le competenze di base, che sono l'italiano, la matematica soprattutto, e poi in parte l'inglese. In realtà ci eravamo, credo, sentiti qualche mese fa per commentare gli scarsi risultati in fisica delle matricole di medicina durante il semestre filtro. Questo di cui parliamo oggi è semplicemente l'altro lato della medaglia, cioè sono gli stessi ragazzi che oggi fanno fatica alle medie, alle superiori con la matematica, saranno quelli, almeno alcuni di loro, che fra un tot di anni faranno fatica con gli esami di fisica o di statistica quando faranno l'università. E sembra veramente una tendenza irrimediabile, e per questo diciamo ho utilizzato quel termine un po' macabro all'inizio, perché sembra veramente una situazione difficile da risolvere.
1: Tra l'altro va male anche alle elementari o primarie, che dir si voglia, cioè si comincia subito a fare un po' acqua da tutte le parti dal punto di vista della scuola, no?
2: Allora, io sulle elementari preferisco non esprimermi, perché non ho esperienza diretta né in insegnamento né come genitore di alunni, però posso dire questo: secondo me c'è una questione radicale che va rivista proprio dalle basi della scuola e quindi proprio dalle elementari. Da una trentina d'anni, forse di più, si è partiti dal presupposto, si è proprio rifondato in qualche modo il rapporto con la scuola, partendo dal presupposto che la bocciatura di un alunno, che sia in quarta elementare o in quarta liceo, sia una bocciatura della persona e che sia una bocciatura in toto, cioè l'anno che è fallito. Io penso che questo sia il grande errore, cioè ci sono studenti che, indipendentemente dal fatto che siano ancora bambini o già adolescenti, durante un anno scolastico indubbiamente maturano delle competenze, ma non ne maturano altre. Io sarei molto favorevole a un sistema un po' più anglofono, diciamo, in cui gli alunni vengono non bocciati, ma rallentati, fermati o costretti a ripetere la specifica materia. Perché io ho alunni, sono una persona molto fortunata perché ho alunni disciplinati, garbati e anche brillanti, oltre che persone gradevoli, alcuni dei quali però hanno magari ottimi risultati nelle mie materie e gravi carenze in matematica o nelle lingue straniere, o viceversa, magari con me proprio non ingranano e van benissimo in fisica, che ne so, e io insegno storia e filosofia. E quindi io mi domando: è giusto che queste persone rischino di perdere l'anno, o peggio ancora vengano promosse ma senza avere le conoscenze matematiche, le conoscenze fisiche, le conoscenze in inglese per poter andare avanti? Io temo che sia, cioè penso in realtà che sia giunto il momento di fare un ragionamento sul fatto che dalle elementari in poi non bisogna giudicare l'anno nel complesso, ma la specifica competenza dell'alunno.
1: È interessante quello che dice, io sono anche d'accordo, però è un po' difficile da praticare, cioè è un po' il discorso, per spiegarci bene anche a chi ci ascolta, che si fa quando si dice c'è un ragazzo che magari è un po' più avanti, meriterebbe di correre un po' di più, e qualcun altro che invece ha bisogno di un po' più di tempo per capire meglio le cose, no? Quindi all'università questo si può fare, perché gli esami si possono fare, insomma, nelle tempistiche che uno preferisce, si può rallentare o accelerare entrare. E fino alla maturità però si è un po' irregimentati negli anni classici, e bisogna fare una media della classe e non tanto dell'individuo. Ma come si fa? Cioè, l'insegnante deve, allo stato attuale dei fatti, non è che fa le video lezioni che uno si guarda quando ha finito quella precedente, quando vuole. L'anno dura quei 9 mesi più o meno in cui ci sono le lezioni negli orari prefissati. Tu hai una soluzione, hai un'idea brillante, creativa per cambiare un po' le cose?
2: Allora, in attesa di diventare ministro dell'istruzione, la mia risposta è perché no. Cioè, i miei insegnanti non fanno delle video lezioni, non hanno dei materiali, diciamo così, standard, quantomeno di introduzione alle materie sui vari livelli da distribuire agli alunni. Perché non li fanno? Perché non li facciamo? Perché, ovviamente, è ovvio che col pagamento che molti insegnanti ricevono, specie se precari nell'attuale momento storico, chiedergli degli extra mi sembra oggettivamente in alcuni casi offensivo, quantomeno improbabile. Però perché non pensiamo a una scuola un po' più smart? Noi abbiamo avuto una grandissima occasione durante una disgrazia, cioè durante il Covid, quando abbiamo da un giorno all'altro dovuto ripensare l'insegnamento, e abbiamo fallito questa opportunità in quanto ci siamo limitati a pensare che il ripensare l'insegnamento consistesse nel fare lezioni a distanza anziché

0: dello scambio di informazioni, perché non lo deve fare anche la scuola? E io allora le faccio un esempio, che ti faccio un esempio. Dai, che è sì, veramente molto molto molto è stato spiazzante per me stesso. Un alunno, anche in questo caso bravissimo ragazzo ma non particolarmente portato per le mie materie, che su un determinato argomento invece mi ha fatto delle verifiche, delle interrogazioni straordinarie, strepitose. Perché? Perché su quelle io gli avevo dato dei materiali video. E lui, essendo molto più abituato a guardare video che a sentire una lezione, ha recepito molto meglio quei materiali. E secondo me la scuola deve fare questo passo nei confronti degli alunni, cioè capire che loro non sono quarantenni, cinquantenni come noi, sono delle persone che hanno una maniera di trasmettere le informazioni e quindi il sapere che è completamente diversa da quella in cui siamo stati
1: organizzati. Ma forse il problema è un altro, non è tanto come apprenderebbero i ragazzi con nuove formule, ma che fine farebbero gli insegnanti, perché se si fanno lezioni asincrone, cioè se si manda il video e poi si fa la verifica, un momento diciamo ogni tanto in cui si sta in classe, beh, allora non servono più così tanti insegnanti, quindi si perdono posti di lavoro e magari insomma avremo l'intelligenza artificiale che sostituirà gli insegnanti anche qua.
0: Non credo, gli insegnanti servono sempre. Quando un ragazzo fa l'esame per la patente, fa una serie di test automatizzati per esercitarsi, utilizzando meno l'intelligenza artificiale, e gli servono per imparare i contenuti. Ma è solo l'istruttore di scuola guida che gli spiega se sta facendo bene, se sta facendo male e come può fare meglio quello che fa male. Quindi io da quel punto di vista sono molto, mi sento insostituibile, non come persona ma come ruolo. Cioè so che la presenza di un adulto di fianco a un giovane, che sia un bambino, che sia un adolescente, sarà sempre utile.
1: E allora ti
0: dobbiamo rassegnarci all'idea che gli strumenti siano più duttili adesso.
1: Ti faccio l'ultima obiezione, di fronte alla quale però so che insorgono milioni di persone, perché c'è anche l'aspetto parcheggio della scuola, soprattutto nei primi anni di scuola. Cioè effettivamente c'è un problema se svincoliamo gli orari classici dallo studio, i genitori che lavorano, che fanno? C'è anche un po' questo tema.
0: No, io sarei in realtà favorevole a uno svincolo in senso contrario, cioè così come all'elementare, insomma nella primaria, si fa il cosiddetto tempo pieno, secondo me bisogna fare la stessa cosa anche alle medie, soprattutto alle superiori, ovvero la scuola, che è comunque un edificio che consuma, parlo proprio in termini di riscaldamento o elettricità, deve essere comunque aperta a tutti durante tutto l'arco dell'orario lavorativo. Ciò che va sminuzzato e in qualche modo ridistribuito sono le lezioni e il modo di fare lezione, ma in realtà io sono convinto che il numero di ore in cui un alunno possa stare a scuola vada aumentato il più possibile, non per utilizzarla come parcheggio, anche se mi rendo conto che per molte famiglie è necessario prima ancora che comodo, ma soprattutto perché così una persona, un ragazzo, un bambino, una bambina o una ragazza si sente accolta in un ambiente che non è solo una prigione part-time per 4, 5, 6 ore al giorno, ma è un luogo in cui può effettivamente crescere, confrontarsi con gli alunni, stare con i propri compagni e non stare costretta in un banco per
1: esatto,
0: un determinato numero di ore,
1: esatto,
0: ma crescere appunto giorno dopo giorno.
1: Guarda, con me sfondi una porta aperta. A Val di Tara lo hai già detto?
0: Allora, io commento spesso, ma non so se il ministro mi segua, spero che abbia cose più importanti da fare, ecco, sarei preoccupato del contrario.
1: Va bene, ci riaggiorniamo magari tra un po' e vediamo se ti ascolta. Grazie mille,
0: grazie
1: Antonio Gurrado, giornalista del Foglio, che ci ha parlato un po' della sua esperienza anche come docente e della sua visione della situazione attuale della scuola. Un po' di musica, poi leggiamo i vostri messaggi.

0: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma guardate, vi sto ascoltando su quello che è successo al G8 25 anni fa, insomma, in quelle date. Io ero giovanissima a quell'epoca, non sono andata, anche se ero con i manifestanti, proprio idealmente. L'unica cosa che io ricordo, però, sono le foto di Giuliani che aggredisce la camionetta e il carabiniere spara. Io mi ricordo di quelle foto. Lui aveva un passamontagna, se non ricordo male, e aveva un estintore in mano e lo stava lanciando contro il carabiniere. Io ho visto una sequenza di foto, non so se sono vere o non vere, ma se quelle foto sono vere, quelle che io ho visto, io lo capisco il carabiniere, pur essendo dalla parte dei manifestanti. Perché vedete, se io fossi su una camionetta e non riesco a scappare e questo mi sta lanciando in testa un estintore, no, scusate, e poi pure mascherato, ma insomma, non mi sembra che io possa non reagire, specialmente se sono un carabiniere giovane. Però qui si sta dicendo che c'è una narrazione diversa, a me piacerebbe saperne di più. Com'è andata quella volta? Sono passati tanti anni, non lo ricordo. Grazie a tutti. Ciao ciao.
1: Grazie Silvana, grazie a tutti voi che intervenite poi in maniera così garbata, e giustamente ognuno ha diritto alle sue idee. Di questa foto, di questa immagine si è dibattuto tantissimo, soprattutto nei primi anni. Io dico quello che mi ricordo di avere letto, studiato tra virgolette all'epoca, cioè si vide la scena anche da varie angolazioni e si capiva un po' meglio, ma soprattutto i testimoni riferirono di come queste camionette avevano girato quasi andando a lambire le persone manifestanti, no? Per compiere quasi un cerchio che sembrava sempre velocemente volerli colpire, e quindi questo aveva portato l'esasperazione a alcuni di questi ragazzi. La questione del, come si dice, dell'estintore va vista in due modi, così come quella dello sparo. Effettivamente si può vedere l'estintore come qualcosa sollevato per difendersi da questa camionetta che stava investendo, oppure stava andando in retromarcia a quel punto, oppure come un attacco deliberato a una camionetta che non stava facendo niente di particolare. Non lo sapremo mai, o meglio, le opinioni rimarranno diverse. Tra l'altro, su questo tema, cioè sul G8, c'è un altro ascoltatore che ha scritto: il ministro dell'interno Scajola ha legittimato la macelleria messicana. Tra l'altro Gabriele scrive anche con dei complimenti, quindi grazie. E poi invece c'è un altro messaggio, ma forse lo leggeremo più tardi.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
1: Sì. siamo arrivati all'ultima mezz'ora, anzi ormai manca meno di mezz'ora alla fine di questo programma, ma abbiamo ancora un paio di argomenti interessanti. Andiamo tra poco negli Stati Uniti e poi vi diamo delle anticipazioni ancora più internazionali. Vi dico solo questo, ma prima volevo leggere anche un altro dei vostri commenti. Abbiamo parlato del fine vita nel corso del programma e c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci scrive: buonasera, ho sentito la precedente intervista sul fine vita, l'idea di sopprimere i figli e i malati per una società di sani, belli e possibilmente ricchi e progressisti è un desiderio che è primordiale, da Sparta fino a Hitler. Sponsorizzarla come civiltà e libertà è l'astuzia ancora più grande. Purtroppo nessuno potrà fermare questa onda. Grazie comunque Giuseppe, ecco, mi dicono che è Giuseppe che ci ha dato il suo parere e lo ringraziamo. Io spero che nessuno voglia sopprimere i figli e i malati, però ognuno possa al limite scegliere per se stesso, ecco, senza andare ovviamente a voler togliere la vita ad altre persone.

0: Parliamo della situazione politica nel Regno Unito e per farlo chi è con noi? Antonella Zangaro, ciao!
1: Ciao, bentrovata e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie Antonella, ricordiamo che sei corrispondente da Londra di Giornale Radio e conduci anche un programma con Lapo De Carlo e Maurizio Mannoni la domenica mattina, insomma sei fra noi, ecco. E quindi siamo fra colleghe e amiche. Antonella, dici un po' come hai visto questa giornata in cui è stato consacrato Andy Burnham come nuovo leader dei Labour e quindi come prossimo premier, possiamo dirlo.
1: Sì, lunedì farà il suo ingresso al numero 10 di Downing Street dopo che oggi ha preso in mano l'eredità di Keir Starmer che dal punto di vista del gradimento personale ha raggiunto livelli mai così bassi prima d'ora per un leader politico. Sostanzialmente il partito laburista paga il conto di aver vinto sì delle elezioni nel 2024 con quello che è stato considerato l'effetto a valanga, ma in realtà guardare i voti veri netti è stato poco più del 33-35% degli elettori che li ha voluti stanchi dei 14 anni di governo conservatore e soprattutto del suo rigido regime che aveva portato a tantissimi sacrifici. Il problema principale di Starmer era stato quello di non essere riuscito a far sognare il paese. Ecco, se vogliamo guardare al discorso di oggi di Andy Burnham davanti ai sindacati che lo hanno sostenuto, davanti a una piccola platea di laburisti che ovviamente sono dalla sua parte, non si può dire che non abbia, come dire, un eloquio, una narrazione un po' più fresca, più accattivante di quella di Starmer, che è sempre stato accusato di essere un po' freddo, ma d'altronde lui è un avvocato, è un legale, un uomo di legge, quindi, come dire, fa il suo senza aggiungere troppe emozioni. Però poi quando si va a governare non so quanto pesi la capacità di narrazione e l'evocazione che si mette nelle proprie parole e quanto contino invece i fatti.
0: Ecco, quindi si punta da parte del Labour, si punta su di lui anche per ringiovanire un po' l'immagine o comunque prendere consensi forse in fasce di popolazione diverse.
1: Diciamo che si punta a recuperare quel consenso che è stato drenato da una parte a sinistra dai Verdi, soprattutto nell'elettorato più giovane, e dall'altra a destra da Reform di Farage e poi alla destra di Farage Restore di Rob Lowe. Il problema qual è? Che in realtà oggi lo ha detto Andy Burnham: io non voglio rincorrere i nostri nemici. In realtà la lezione forse i Labour l'hanno capita, che quando si è cercato di giocare nel campo degli avversari si è sempre perso, quindi forse è il caso di puntare su quello che di unico, di forte può essere contenuto nella loro offerta politica. Chiaro è che il paese vive una situazione di grande incertezza, il settimo primo ministro in 10 anni, se vogliamo tutto partito esploso o coinciso con il voto della Brexit e con tutte le incertezze che hanno caratterizzato il mondo da allora, dall'arrivo della pandemia, le crisi geopolitiche forti che stiamo vivendo oggi. Quindi diciamo che il grande tema è: riuscirà a accontentare le attese degli elettori e che tipo di dialogo avrà l'ex sindaco di Manchester, un uomo con un fortissimo accento del nord, con il grande alleato di sempre, quello con cui il Regno Unito ha sempre avuto la special relationship, la relazione speciale, sto pensando a Donald Trump, come lo tratterà nello studio ovale?
0: Ecco, su questo non abbiamo anticipazioni?
1: Possiamo immaginare che oggi gli analisti riflettevano sul fatto che Keir Starmer ha regalato a Trump 2 visite di Stato, cosa del tutto eccezionale, con il ricevimento dalla parte della famiglia reale che Trump adora, ma questo non è valso a Starmer moltissimi favori. Certo, uno sconto sui dazi, forse più per opera dell'ex ambasciatore Lord Peter Mandelson, che come sappiamo con Trump condivideva l'amicizia per Jeffrey Epstein che non magari per la capacità di mediazione di Keir Starmer. Quando Starmer ha detto no all'intervento immediato in Iran, quando ha detto no a determinate richieste da parte di Trump, sappiamo che la risposta è stata: beh, qui io non vedo nessun Churchill, quindi non ha risparmiato nessuno. Oggi dicevano, come è successo a Giorgia Meloni in Italia, per quanto amici, nel momento in cui si va a contrariare Trump si paga pegno, ma questo alla Meloni ha fatto bene a livello interno. Starmer ormai non conta più, vedremo Burnham se riuscirà ad ottenere il rispetto che Trump sembra elargire centellinandolo molto.
0: Vedremo. Ti chiedo ancora una cosa, un focus sulla questione del Servizio Sanitario Nazionale, perché appunto Burnham ha promesso di puntare l'attenzione su questo, di migliorare la situazione. Tu come vedi che potrà migliorare? Sì,
1: in realtà
0: possibile.
1: era già migliorata perché il grosso problema di Keir Starmer è sempre stato quello di non saper parlare di quello che ha fatto, perché sia a livello di, ad esempio, liste d'attesa o altri servizi del famoso NHS, i due anni in cui l'ex leader ha lavorato hanno portato risultati di cui nessuno ha parlato, perché lui non ha saputo fare narrazione su quello che ha fatto, così come per quello che riguarda i diritti, ad esempio negli inquilini, svecchiando delle regole vecchissime molto molto vicine ai privilegi dei proprietari di casa piuttosto che ai diritti dei poveri inquilini, che potevano essere trattati veramente senza alcun tipo di rispetto. Quindi il tema vero è continuare questo promesso nell'alveo delle nazionalizzazioni, che sanno tanto di vecchia sinistra, diciamo, di un tempo. Per cui acqua è il prossimo passo, sui trasporti hanno già iniziato, e poi sull'energia, insomma. Io non ho visto niente di fresco e di nuovo nel suo discorso, non ha parlato dei veri temi del futuro, si è preoccupato di dire che rivolterà tutto quello che è stato lasciato in eredità da Margaret Thatcher, che è un po' che non c'è più.
0: Ecco, sì, infatti forse se ne accorge adesso che non c'è più da decenni, beh, insomma, evidentemente c'è anche altro di cui discutere. Sono d'accordo con te, grazie mille Antonella. Grazie Antonella Zangaro, che è corrispondente da Londra di Giornale Radio, la troviamo anche insieme alla Pode Carlo e Maurizio Mannoni in conduzione la mattina, e che ci ha parlato della situazione nel Regno Unito, in particolare nei Labour, dove oggi è stata ufficializzata la consacrazione di Andy Burnham come nuovo leader. E adesso abbiamo Pink con Who Knew.

0: Siete su Giornale Radio, io sono Eri Garuti e adesso io passo la parola a un altro conduttore di Giornale Radio, cioè Francesco Massardo. Ciao!
1: Ciao, ciao Eri, eccoci qua, buonasera, grazie per l'invito.
0: Figurati, mi fa molto piacere ospitarti perché tu sei intanto conduttore del Timone delle Venti, che mi fa sempre molto piacere ascoltare con argomenti sempre molto approfonditi, vari, e quindi complimenti anche per questo. Poi di Cosmo 2050, che risponde un po' a tutte le nostre curiosità sull'universo, diciamo così, abbiamo detto poco. E poi c'è Mappamondo, il sabato dalle 7 alle 8 e la domenica dalle 6 alle 7, e questo Mappamondo in questi giorni parla o parlerà di Sudafrica, perché c'è il Mandela Day, no? Quindi raccontaci un po', dacci delle anticipazioni. Siamo
1: sì,
0: curiosi.
1: Qualche anticipazione volentieri, perché è una puntata insomma importante. Ad ogni modo ci divertiamo nel weekend appunto con Mappamondo a raccontare storie, fare scoprire anche luoghi magari meno conosciuti con un taglio comunque storico e politico. Domani è diciamo il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Nelson Mandela, nato il 18 luglio del 1918. Da un po' di anni a questa parte, dal 2009 a questa parte, la data del 18 luglio è stata scelta dalle Nazioni Unite come Nelson Mandela's Day, che in realtà è una festa internazionale per l'appunto, però chiaramente in Sudafrica ha un valore un po' diverso che altrove. Insomma, il primo presidente non bianco, ecco, del paese. Avremo intanto due ospiti che posso già annunciare. Sarà con noi la professoressa Anita Virga, che è docente nel Dipartimento di Italianistica dell'Università del Witwatersrand, proprio in Sudafrica. Ha scritto anche un bel libro che si chiama Con occhi di straniero, Franco Fortini in Sudafrica durante l'apartheid, con cui faremo un po' un percorso storico per capire il passaggio dal regime dell'apartheid allo stato arcobaleno, diciamo, di Nelson Mandela. Un passaggio comunque non privo, diciamo, di momenti di difficoltà che si percepiscono anche oggi. Nella seconda parte avremo con noi Elena Caputo, che è una giornalista e velista, peraltro di caratura internazionale in entrambi i ruoli, direi. È stata a lungo inviata con il telegiornale di Canale 5 e collabora da tanti anni dal Sudafrica con l'ANSA, con la radio televisione svizzera, vive a Cape Town, ci racconterà un po' come si celebra il Nelson Mandela's Day. C'è una insomma particolarità, che è quella di spendere 67 minuti del nostro tempo, quindi insomma un periodo comunque abbastanza lungo, più di un'ora, per lavorare per gli altri. 67 sono gli anni che ha impiegato Nelson Mandela per fare del bene, riuscire finalmente a vedere realizzato il suo sogno in Sudafrica. 67 minuti sono decisamente meno, però è un po' il modo per omaggiare il suo ricordo, ecco, fare del bene per 67 minuti. Si può fare anche in Italia, credo.
0: Bella idea. Oggi è stata un po' una puntata a Marcord, perché abbiamo ricordato i 25 anni del G8, varie altre certo. iniziative, e effettivamente la mente, per chi era già nato qualche decennio fa, va anche a quei mega concerti fatti per la liberazione di Nelson Mandela, canzoni dedicate da grandi artisti internazionali a questo personaggio, che è sempre rimasto un po', come dire, al di fuori delle polemiche che invece hanno investito la sua famiglia, altre persone della sua amministrazione. Lui è rimasto comunque il mito del Sudafrica, non so se sei d'accordo.
1: Sì, è così. Analizziamo anche questo, perché è un'eredità importante ma al tempo stesso ingombrante. Il suo partito, il partito del Congresso, è in difficoltà, diciamo, anche negli ultimi anni da un punto di vista elettorale, ma forse anche nel trovare, no, una via. Era un partito che era nato con l'unico scopo, certo non da poco, di rendere insomma la popolazione afroamericana, la popolazione nera, ecco, del Sudafrica, in modo che avesse gli stessi diritti dei bianchi. Da quel momento in poi, quando ha ottenuto questo storico risultato, è un partito anche in cerca di se stesso. Su Mandela ne parleremo sicuramente domani. Hai citato ovviamente le canzoni, la letteratura, sicuramente il cinema, ecco, ci ha detto tanto con il film Invictus, che è una storia di sport bellissima, al di là del racconto che c'è dietro. L'idea di prendere uno sport, lo sport bianco per eccellenza, il rugby, importato dagli inglesi nel paese e di renderlo invece uno sport che diventi poi un orgoglio nazionale. Peraltro siamo in fase di mondiali calcistici, il Sudafrica c'era ed è stato eliminato, ma ricordiamo anche che ci fu il mondiale di calcio in Sudafrica nel 2010 e insomma Mandela, che è scomparso nel 2013, visse praticamente, me lo ricordo ancora in televisione, quel mondiale da superstar praticamente dedicato a lui ancora in vita. Insomma, una soddisfazione che in pochi si possono dire di essersi tolti.
0: E ricordiamo che Mandela rimase in carcere moltissimi anni perché rifiutò di abiurare, possiamo usare 27. Questo termine, cioè di rinnegare anche il diritto alla resistenza, ecco, di un popolo oppresso dal regime dell'apartheid. E quindi questo apre molti parallelismi, se ne è parlato per la Palestina, se ne è parlato per tante altre situazioni, anche se le cose sono viste diversamente al giorno d'oggi, però rimane questo simbolo della libertà, della lotta per la libertà, che in quel momento accomunò tante persone nel mondo occidentale. Ti ringrazio quindi, io quasi quasi sarei andata avanti, ti avrei chiesto anche qualcosa sul cosmo. No, dai, diccelo.
1: Anticipazione?
0: Sì, sì, voglio un'anticipazione, o voglio sapere secondo te che cosa dobbiamo aspettarci, non so, quali sono le scoperte, le innovazioni, le attese.
1: Ma allora,
0: che bollono in pentola.
1: Diciamo che ci sono ovviamente vari settori che seguiamo con Cosmo 2050, quello che ci attira di più sicuramente è questa nuova era spaziale, questa nuova era lunare, soprattutto la grande attesa a questo punto va ad Artemis 3, che è la prossima missione, non si terrà quest'anno, si dovrebbe tenere l'anno prossimo, poi i ritardi purtroppo sono sempre un po' all'ordine del giorno, il fatto che però sia presente un pilota italiano, il nostro Parmitano, ci fa guardare a questo appuntamento con ancor più attenzione, quindi lo seguiamo praticamente ogni settimana con tutti gli ultimi dettagli. Ecco, mi prendo giusto 30 secondi per dire che la puntata di domani sarà anche un po' triste, se vogliamo. È scomparso ieri prematuramente Teodoro Valente, che era il presidente dell'ASI, la nostra agenzia spaziale italiana, in qualche modo gliela dedichiamo, ha fatto tanto, ecco, per portare l'Italia al punto in cui è adesso, nella ricerca e nelle missioni spaziali.
0: Grazie Francesco, grazie al poliedrico Francesco Massardo.
1: Grazie,
0: siamo arrivati ormai alle 20, quindi un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato, avete partecipato al programma, un grazie a Matteo Respinti in redazione e a Lorenzo Cappadone in regia. Rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Eri Garuti è tutto, a presto, e per Italia No Limits l'appuntamento con Roberto Poletti torna lunedì alle 17. Buona serata.
2: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa?
9: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
10: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
11: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
12: Fagli vedere chi sei.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Aperego! Sei democratico?
13: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh! Dico, sei democratico?
13: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
15: E allora me la fa parlare, Bill.
13: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
16: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
17: Abbiamo gente furiosa.
18: Il momento per il governo è pessimo, perché anche oggi si è sfaldata la maggioranza. Si è sfaldata ieri quando la maggioranza ha sfiduciato Giorgia Meloni sull'emendamento Bignami e ha perso la sua arroganza, l'arroganza con cui sta cercando di imporre una legge elettorale a 8 mesi dal voto con un premio abnorme e distorsivo, una legge elettorale che vogliono fare in tutta fretta perché hanno paura di perdere, perché sanno che abbiamo messo insieme un'alleanza competitiva e quindi questa famosa stabilità in realtà non, evidentemente non la sentono più.
19: Buongiorno! Venerdì 17 luglio 2026, San Alessio! E ricordate, coloro che hanno trovato se stessi non possono più smarrire nulla in questo mondo. Ciao!
20: Vedersi entrare in un negozio tre persone armate, anche se di armi giocattoli, ma tu non lo sai, deve essere devastante, deve essere uno shock. Ma è altrettanto scioccante vedere uno che corre dietro a queste tre persone, che evidentemente non avevano armi poi in mano, a sparare al bruciapelo a tutte e tre, colpirle con i calci in faccia, a vederlo rialzare, ricorrere dietro di nuovo, a risparare. Ma ci sarebbe stato un sacco, ci sarebbe potuto essere molte persone attorno a prendere proiettili per cui non c'entrava assolutamente nulla. E se un poliziotto avesse fatto quello che ha fatto Ruggero, anzi la metà di quello che ha fatto Ruggero, sarebbe già in croce, anche se un poliziotto è ovviamente un professionista. Ovviamente cosa fa Salvini? Cavalca l'onda di questo giustiziere. Ma se andassimo avanti così, la giustizia fai da te, creeremmo sicuramente delle strade molto molto meno sicure, e quindi cerchiamo di vedere le cose per come sono. Bene ha fatto il presidente Mattarella a incazzarsi, Mauro Monfalcone.
21: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Telese, mandami la camera a prova, mandalo un paio di volte, regista Peter, la camera a prova, cari compagnucci, vi siete rimasti male, la legge elettorale è stata approvata, ci siete rimasti male, compagni, ve la ci ha presa l'acquolina in bocca l'altro giorno, e tutti con la bava alla bocca sbavavate, che pensavate che fosse successo, non è successo nulla, e ora viene approvata anche in Senato, cari compagnucci. Comunque stamattina, ieri ho sentito parlare Angelo Bonelli, un deputato della Repubblica, che ha detto: dalle sentenze non si

0: Vi guardano e all'opposizione voi ci rimarrete ancora per tanti anni. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
1: Il comunicato del Quirinale è di quelli senza precedenti. Sì, è vero, ce ne sono stati di scazzi, non pochi, alcuni nascosti, altri non nascosti ma visibili, altri interpretabili. Questo è stato come una fucilata, una nota del Colle che spiega in maniera letterale che il ministro Nordio non ha nessun potere per chiedere la grazia, anzi che questa è una prerogativa esclusiva del Quirinale. E che cosa era successo? Dunque, bisogna partire a ritroso. In parte lo sapete che un assassino condannato in terzo grado come pluriomicida, Roggero, il gioielliere che non si era limitato a rispondere al fuoco ma aveva inseguito 3 rapinatori fuori al negozio, aveva sparato alle spalle, ripeto alle spalle a 2 di loro, ne aveva ferito un terzo e mentre quello era a terra aveva iniziato a prenderlo a calci. Ecco che il probo Roggero, pluriomicida, era stato oggetto di una richiesta di grazia, diciamo così, istantanea, allestita proprio dagli uffici di Nordio, il ministro che ormai ogni tanto parte per la tangente e lascia dubitare anche sul suo equilibrio. Dunque, a lui e al suo staff si rivolgeva ieri Mattarella con questa fucilata, con questa incredibile e inappellabile condanna. Spetta in maniera esclusiva al capo dello Stato il potere della grazia. Ed è così netta questa condanna, che è l'ennesima, da far pensare veramente che esista un serio problema di conflitto fra il Colle e il centrodestra, ma in fondo fra il Colle e il governo, ma in fondo tra il Colle e la Meloni. Quindi rimettete insieme tutti i pezzi, non solo la grazia abusiva a Roggero, non solo i vari decreti incostituzionali o leggi incostituzionali, la legge sulla previdenza, la riforma della previdenza tentata a mezzo decreto e stoppata dalla cosiddetta moral suasion, non solo il giorno in cui si alzò il capogruppo di Fratelli d'Italia e tuonò contro il Colle per un'esternazione riconducibile a Francesco Saverio Garofani, un consigliere di Mattarella che aveva parlato, pensate voi, in una serata del club Magica Roma alla terrazza Bennini. Quindi l'elenco infinito, a cui però ora si aggiungono 2 dati di fatto. Oltre al referendum, dove Mattarella è sceso in campo con una dichiarazione che probabilmente segnò anche la campagna referendaria, spiegando che era andato a presiedere il CSM in forma straordinaria perché c'era stato un attacco a quell'organismo, e questa dichiarazione illuminò la campagna referendaria e in qualche modo ridicolizzò la posizione del centrodestra. E poi questa riforma con un doppio profilo di incostituzionalità: il primo, il premio abnorme, come già la consulta disse bocciando una legge di Renzi, il premio non può essere di forma spropositata rispetto alla percentuale dei voti presi. Questo è un premio che trasforma una minoranza in una maggioranza. E il secondo, veramente il secondo, forse spiega questo gesto di ira, oltre all'ignoranza costituzionale, oltre al tentativo di trascinare il Colle in una decisione già presa, fu ovviamente quello aperto dal fatto che dentro la legge elettorale ci sia un meccanismo, l'indicazione del Presidente del Consiglio, che mina le prerogative del Capo dello Stato. Quindi immaginate che quell'ululato di ieri di Mattarella con

Mauro Nordio praticamente gli ha dato del, non dico dell'ubriacone, ma quasi, cioè uno che fa qualcosa che è assolutamente fuori da qualunque dettato costituzionale, va spiegato in questa chiave una legge elettorale che colpisce due volte i poteri del presidente e una pratica istituzionale, quella degli ultimi mesi, in cui sempre Mattarella è intervenuto contro il governo per alcune sue violazioni della pratica dei poteri e soprattutto dell'ordinamento del rapporto costituzionale fra i diversi organi dello Stato. Quindi oggi l'attimo fuggente comincia da qui, 334 11 11 622, inizia dal mega cazziatone galattico di Mattarella contro il povero Nordio.

0: E non c'è niente di meglio che leggere il retroscena principe di questa giornata, quello che appunto racconta i rapporti e il tipo di sviluppo che c'è stato nella dinamica fra Colle e Guardasigilli. E io ho scelto il pezzo di Giovanni Bianconi e Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. 334 11 11 622 per le vostre domande, per le vostre opinioni. Questo è il primo programma in cui gli editorialisti siete voi. Il mega cazziatone galattico del Colle a Nordio. Sarà pure vero che il faccia a faccia fra Sergio Mattarella e Carlo Nordio si è svolto in un clima assolutamente sereno, ma già la scelta di invitare all'improvviso il ministro del Quirinale per un colloquio chiarificatore certifica quanto l'iniziativa del Guardasigilli sul caso di Mario Roggero abbia sorpreso, a dir poco, il capo dello Stato. Raccontano fonti parlamentari che alle 14.20, quando da Via Renula è arrivata la notizia che Guardasigilli aveva avviato l'istruttoria finalizzata, la concessione da grazie al gioielliere, il capo dello Stato si è letteralmente saltato sulla sedia. 5 ore dopo, mentre i big della maggioranza invocavano il perdono per un uomo appena condannato in via definitiva per un duplice omicidio, il Colle inviava un pubblico altolà al ministro, una nota breve e severa la cui durezza ricorda lo scontro sulla grazia Nicole Minetti e lascia prevedere che il comunicato sarà letto anche come un avviso al governo. In 10 righe secche Colle informa che il presidente ha ricevuto Nordio per puntualizzare i limiti alle attribuzioni del ministro in tema di concessione di grazia, un invito energico a non scavalcare e strattonare il capo dello Stato, a tenersi dentro i confini a carta, perché concedere il perdono è facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. La grazia può essere sì concessa motu proprio anche in assenza di domanda, ma solo il Colle può assumere l'iniziativa durante il breve confronto, occhi negli occhi. Mattarella ha ricordato a Nordio le parole con cui Luigi Einaudi raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare la facoltà che la Costituzione attribuisce al capo dello Stato, ponendo una questione di metodo. Il Quirinale ha alzato un argine per evitare forzature che possono intaccare i poteri disegnati dalla carta, un avviso ai naviganti che viaggiano spediti verso il premierato. Avete capito? Questo, come vi dicevo, è lo scenario in cui avviene questa cazziata. Questa è la prima spiegazione. La seconda è che il gesto del governo e del povero Nordio, poverino, non avrei voluto essere nelle sue condizioni, arrivare lì cazziato, preso a pizze, un imbecille, un ignorante. Immaginate che il retroscena di una nota così, ripeto, senza precedenti, è proprio l'umiliazione di un ministro che viene trattato come un analfabeta istituzionale. Ebbene, però il retroscena di tutto questo è ancora una volta la nascita del gruppo di Vannacci, cioè la nascita a destra di una forza in grado di fare concorrenza ai partiti di governo ex protestatari, cioè alla Lega e a Fratelli d'Italia, che adesso si vedono costretti a inseguire il generale nell'anno elettorale, e chissà quante volte accadrà. Ricordatevi un'altra cosa: Vannacci era andato in piazza con i suoi a protestare davanti alla Cassazione con lo slogan, fra l'altro inventato da Salvini e da Giulia Buongiorno, la difesa è sempre legittima. 334 11 11 622 i vostri messaggi. Nicola Compagnone si è svegliato sempre molto presto ed ha fatto per voi questa selezione. Malatin, scherza in aula durante la bagarre, non vorrei disturbare Fontana. Sentite.
1: Abbiamo, scusate, per rispetto dell'onorevole Malatin, onorevole Provenzano, la richiamo all'ordine. Sedetevi, ognuno al proprio posto. Onorevole Gianni, ognuno al proprio posto. Onorevole Casu, vada al proprio posto. Deve intervenire l'onorevole Maratin, per cortesia, dobbiamo avere rispetto per l'onorevole Maratin che deve intervenire, quindi prego onorevole Maratin.
2: Presidente, non vorrei disturbare però.
1: No, prego, lei sa che può intervenire sempre.
2: Ascolti bene, Presidente, che magari qualcosa... Allora, io ho il compito in 2 minuti di spiegare perché a nome del Partito Liberal Democratico voterò contro questa legge. Prima qualcuno lo diceva, anzi ieri, noi abbiamo un'anomalia in questo Paese. Noi cambiamo le leggi elettorali ogni 5-7 anni e lo facciamo sulla base della fotografia del momento e sulla base dei rapporti di forza del momento. Non accade molto spesso.
0: E questo era Maratin, scheggia del renzismo che ora si colloca fuori dai poli. Ma Tajani aveva già detto, quando esplodeva il casino del Colle, sì, alla grazia per Roggero, sentite.
3: Sì, io aderisco alla proposta dei gruppi parlamentari di Forza Italia e degli altri partiti centrodestra e del Presidente della Regione Piemonte Cirio. Chiedere la grazia per Mario Roggero, un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società. Poi sarà il Presidente della Repubblica ovviamente a decidere, ma ritengo sia giusto compiere questo passo.
0: E sentite lui, Lupus in Fabula, gioielliere Mario Roggero, in quel video dopo la condanna che aveva fatto nascere la proposta a Ivannacci di candidarlo e tutte le reazioni a inseguimento di Fratelli d'Italia e Lega. 65 è finita, mi hanno dato l'ergastolo, sarete voi la mia voce.
4: È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
0: Ma non è finita. Sentite Salvini, no, 67, che insorge e chiede la grazia per il gioielliere a 72 anni in carcere perché ha reagito a un'aggressione. È una condanna ingiusta.
5: Io sto, in tanti stiamo con Mario Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, da una vita con la moglie e con la figlia. Ecco, secondo la giustizia italiana ha esagerato. Io non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello e non auguro a nessuno di poter cercare di capire cosa ti dice la tua mente. Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, per bene, per un marito, per un padre, per un nonno che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
0: Se c'è una cosa in cui sicuramente il centrodestra ha sbagliato la mossa è stato quello di suscitare un intervento diretto così esplicito del Quirinale. Forse Mattarella, se non ci fosse stato il voto appena verificato della legge elettorale, non sarebbe sceso in campo così, o forse veramente non avevano consapevolezza e la pressione ai Vannacci ha prevalso su tutto il resto. Ma io voglio sentire le vostre voci.
6: E anche oggi quello che fa come il cane di Mustafa ha parlato. Grande Jonathan, sei un esempio dell'analfabetismo funzionale.
7: Buongiorno Gennaro da Scalea. Ieri ennesima figuraccia, noi giù diciamo figura di merda, del guardia sigilli Nordio. Cioè, facciamo stare il caso di quel gioielliere che ha ammazzato, l'ha fatto giustizia, tipo il giustiziere della notte. Vabbè, questa è una cosa che poi già la magistratura ha accertato, la Cassazione, eccetera. Ma tu il giorno successivo, per fare propaganda, vai dal Presidente della Repubblica, tu Nordio, e vai a chiedere la grazia. Cioè, sorpassando tutto l'iter, cioè, questo fa capire, secondo me, che questo qua non sa proprio neanche la legge, io non so come fa il ministro e come ha fatto il magistrato. Figura di merda.
8: Buongiorno a tutti. E il problema è che questo signore gioielliere, qualche tempo prima, a quanto pare, era andato a casa dei genitori e del fidanzato di sua figlia e li aveva minacciati con una pistola in faccia. Aveva patteggiato una pena. Quindi non venite a dirmi che quella lì che è successa in gioielleria era stata legittima difesa. È uno schifo. Quella non è legittima difesa, è far west. Hai capito, caro Jonathan? Arrivederci a tutti, Renato.
9: Per quanto mi riguarda, io gli avrei dato 15-30 anni a Roggero, non 14. Contraria con il risarcimento, ci mancherebbe altro, ma uno che esce, insegue e ammazza due persone che potevano essere tre, merita 15 anni di galera e non merita assolutamente una grazia, anche no.
0: Le vostre voci così importanti ne sono arrivate tantissime, ma siccome è un fiume che non vogliamo interrompere più di tanto, ricordatevi L'Attimo Fuggente, il primo programma che vi rende edotti su tutto quello che accade nel mondo senza neanche staccare le mani dal volante. Ci fermiamo solo un istante e ripartiamo di slancio subito dopo la pubblicità.
10: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'Attimo Fuggente continua su Giornale Radio.
11: Attimo Fuggente.
12: L'Attimo Fuggente.
11: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco.
13: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
14: È 1:38. Giornale Radio.
12: Meteo.
14: Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
17: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli. Quanta forza ci date.
18: E anche questa volta, grazie Presidente Mattarella, è veramente che il Signore ce lo tenga in salute più a lungo possibile. Se proprio devo criticare la sentenza del gioielliere, credo che i 15 anni ci stanno tutti, i video sono chiari, li ha rincorsi per sparargli addosso, per ammazzarli, però non capisco la provvisionale. Non ha ammazzato un chirurgo, un avvocato o una persona che portava valore aggiunto alla società o portava uno stipendio onesto alla famiglia. Ha ammazzato due ladri, lui giustamente deve andare in galera, ma la provvisionale cosa c'entra? Poi ricordo Gianni Prato, per Ilario Salis, al di là che Bonelli sta pure sulle balle, idem fatto gli anni. Ci sono solamente degli indizi non probanti, perché la persona colpita non l'ha riconosciuta come aggressore. Quindi non so che video tu abbia visto, probabilmente durante i tuoi sogni bagnati avrai visto qualcosa, vabbè, però sogni sono e sogni rimangono. Caro Fasciona Tanda Prato, ciao Fabrizio da Milano.
19: Ma guardate, questa solerzia di Mattarella mi fa un attimo sorridere. E perché non si è elevato a difendere chi aveva presentato le carte per la grazia della Minetti? Perché non si è preso la responsabilità di dire la grazia alla Minetti l'ho dato io e sono solo io che ne avevo l'autorità? Adesso invece pare che sia la futura protagonista che è la sola coinvolta nel rilasciare la grazia, nell'avviare l'istruttoria. Quando fa comodo ci si sveglia. Entriamo un attimo nel merito e capiamo che questa è una vicenda non solo giusta, e non solo è giusto dare la grazia a quest'uomo, ma avete anche perso il fiuto politico e rimarrete indietro e trombatti, ma premio di maggioranza o meno. Ciao Roberto da Amsterdam.
20: Buongiorno Giuliano, tutti quanti, sono in della massa. Secondo me il povero Nordio, preso dai fumi, dall'eccitazione, qualche residuo del pranzo, della cena, no? E mi ha detto: ma io sono il Ministero di Grazia e Giustizia. Non si ricordava che si chiamava così una volta, ora si chiama, anche io si chiamava, mi sembra, Ministero della Giustizia, una volta si chiamava Ministero di Grazia e Giustizia. E allora ha detto, e allora io posso farla, la posso darla la grazia. E si è inventato queste cose, che ha fatto la richiesta, ha istruito la pratica. E poi ha preso una musata. Vabbè, buona giornata.
21: Ciao, buon venerdì da Paolo. Io do un consiglio a tutti i gioiellieri. Se avete un marito, un nonno, un padre, uno zio di più di 70-75 anni, tenetevelo in negozio, così se accidentalmente dovessero provare a rapinarvi, potete uccidere il rapinatore e dare la colpa a lui, perché un uomo di 75 anni, un nonno, un uomo, un marito, non merita di andare in carcere. Continua a non fare niente Salvini, che è meglio, va. Ciao ciao, buon venerdì da Paolo.
0: E allora, nella puntata speciale di oggi, il dottor ingegner Cavaliera, junior commendator Giuliano Quirinale Bardi arriverà prima del previsto, è già pronto ai blocchi, ma le vostre voci segnano in maniera molto netta, diciamo così, i due partiti che si sono creati nel paese: il partito della legittima difesa creativa, per fortuna è in minoranza qua oggi, cioè, ma sì, puoi ammazzare chi vuoi, prendi la pistola, vai, ti fai giustizia, soprattutto se hai subito un torto, dopo puoi fare quello che vuoi. Non funziona così, ha ragione Rosy Bindi, non funziona così. Questo è il Far West, non è la Repubblica Italiana, non sono le nostre leggi. E persino la beffa più grossa di questa storia è che persino, come dire, Matteo Salvini ha scritto una legge che ora deve sconfessare, proprio la legge sulla legittima difesa, che spiega che quando c'è un intento di ferire non conta più la legittima difesa, ma l'intento di ferire. È proprio il caso della condanna a Roberto Roggero. Avanti, avanti, ancora voci, ne voglio tante.
1: Buongiorno Giornale Radio, Gerry milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, oggi mi sa che è una giornata fresca qui a Milano, qui al nord. Dopo che ho detto questo, vi dico che per me quello è un assassino, il tipo che è uscito dal suo negozio ed è andato a sparare direttamente mirando per uccidere una persona o più persone. È uscito dalla sua proprietà, ha fatto N metri puntando l'arma e mirando per uccidere. Quella non è autodifesa. Poi un'altra cosa, ma dell'intercettazione dei cuginastri non ne parla nessuno? Ragazzi, vi voglio bene, buon weekend a tutti, allegra allegra, sempre Forza Milan. Domenica c'è il raduno e c'è il rinnovo dell'abbonamento, si torna allo stadio. A contestare? A festeggiare? Chi lo sa? Ciao ragazzi, a dopo, allegra allegra.
12: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Vorrei sapere, se è possibile, se è vera la notizia secondo la quale il Roggero nel 2005 si presentò a casa dei genitori del fidanzato della figlia, minacciando il fidanzato stesso e con una pistola, e per questo venne condannato a 2 mesi e gli ritirarono il porto d'armi. È vera questa notizia? Perché non mi pare che sia un angelo venuto giù dal paradiso questo Roggero. Almeno così sembra. Buona giornata Alessandro da Roma.
22: Buongiorno, io non capisco, quest'oggi si parla di legittima difesa e quant'altro, ma questi soggetti che votano per la legittima difesa dei gioiellieri, grido gioiellieri, perché invece non pensano ai famosi cassieri che stanno nei supermercati o altri soggetti che stanno comunque dietro a delle casse, che sono anche loro a rischio, no? E perché a questi non dargli la licenza di sparare, di uccidere qualsiasi cretino che va lì a fare la rapina? Grazie.
0: Tu hai colto un altro punto molto importante. Beh, vedo che questa vicenda è stata seguita nel dettaglio e volevo sentire cosa ne pensa Giuliano Quirinale Bardi.
23: Buongiorno, ne penso che c'è una secondo me, nell'analisi che ne è stata fatta e che ne viene fatta oggi, un piccolo errore di buona fede, cioè si pensa che Nordio sia andato lì, poveretto, a presentare perché pensava che fosse giusta la richiesta di grazia per questo criminale assassino a sangue freddo, anzi tiepido perché probabilmente era ancora un po' scosso, e abbia sbagliato nel non conoscere le procedure che il codice attribuisce al ministero e che la sentenza che è citata dell'altra corte attribuisce in via esclusiva al Presidente della Repubblica. Secondo me non è andata esattamente così, Luca, ma è andata che sapevano perfettamente che perché il caso Minetti tra l'altro è freschissimo, che il potere di grazia è solo e soltanto del Presidente della Repubblica, però sulla spinta dell'opinione pubblica sono andati per chiederla in maniera tale da ricevere un no dal Presidente della Repubblica, cioè si è trattato di un'ennesima pantomima, si chiede, però guardate, noi l'abbiamo chiesta, ma è il Presidente che ha negato la grazia, perché noi, il governo è dalla parte di Mario Roggero, è da parte di questo che deve un po' stare lì, difendersi per portare via i suoi 68.000 euro di gioielli assicurati e reagire alle fascette messe nei polsi della figlia. Credo che sia andata più così, sia più un trionfo del cinismo un'altra volta e del chiedere per non ottenere. Ecco, ti ricordi in 1984 di Orwell, che già questo era stato previsto ampiamente, si chiamava bipensiero. Il bipensiero lo chiamava George Orwell, la capacità di pensare contemporaneamente una cosa e il suo contrario. Ecco, così si è mosso il governo, che sapendo che il presidente avrebbe reagito in questa maniera l'ha fatto non per ottenere la grazia, di cui sono ovviamente cinicamente del tutto disinteressati, ma per ottenere la risposta e per mostrare che loro si sono dichiarati a favore della grazia, così superando a destra il generale Vannacci.
0: 334 11 11 622 per le vostre opinioni. Oggi ci sono veramente tutte le opinioni, e soprattutto il povero Peter Bescapè, detto l'alpino, il comandante ultimo di questa ciurma, si trova sommerso di messaggi.
23: Tra le altre cose, Luca, io vorrei parlare, confrontarmi, se ovviamente si trattasse di persone competenti, con chi parla di legittima difesa. Legittima difesa è sempre una fattispecie che va chiarita in maniera molto, molto approfondita, perché c'è l'eccesso colposo di legittima difesa o c'è l'esercizio giusto della legittima difesa, ma qui di difesa non c'era niente, i rapinatori se n'erano andati. Io invito tutti a rivedersi il video, perché ci sono delle telecamere di sicurezza che hanno ampiamente documentato la scena. Allora, quello che è successo, lo dico agli ascoltatori e alle ascoltatrici che non avessero visto le immagini, è che questi tre criminali sono entrati, hanno rapinato, hanno bloccato la figlia, hanno minacciato la moglie con una pistola, che fosse giocattolo o meno non importa, perché loro ritenevano che fosse una pistola, con un coltellino alla gola della figlia. Hanno preso una parte di gioielli, peraltro abbastanza limitata, 70.000 euro di gioielli, che spero fossero, anzi che so fossero, erano assicurati, e se ne sono scappati. Dopodiché quello è uscito ad inseguirli quando questi erano già entrati in macchina, ha sparato nella macchina, ha sparato una prima volta e non li ha presi, ha sparato la seconda, uno è scappato, l'ha inseguito, l'ha sparato, non è morto, l'ha preso a calci in faccia, ha risparato, ma grazie a Dio i proiettili erano finiti. Insomma, si tratta di tutt'altro che di legittima difesa. Quindi, se dobbiamo parlare di questo caso, parliamo di uno che è andato a vendicarsi. Potrebbe anche essere reintrodotto il diritto alla vendetta e alla rottura di balle, cioè alla reazione della rottura di balle, ma con la legittima difesa questa cosa non c'entra nulla, proprio niente, assolutamente niente.
0: Eccomi, sono qui, sono presente e ti ascoltavo, Giuliano, ti ascoltavo, ma a questo punto però voglio chiederti, mentre abbiamo secondo me dato una perfetta cronaca breve, dando tutte le opinioni, tutti i dettagli, tutte le motivazioni, e Salvini e la Meloni e il Colle e Nordio, ma che succede a questo punto quando tu hai già una legge votata in un ramo del Senato che ha due elementi di palese incostituzionalità, e parlo ovviamente della legge elettorale appena votata?
23: E sai che sembra distante dalla vicenda di Roggero, ma in realtà è anche qui la stessa vicenda. Cioè, oramai, certo, lo vedo sulla legge elettorale, l'ho visto sulla questione di Roggero, ma l'abbiamo visto in tante questioni. Non è più interessante ciò che si vuole ottenere, è interessante l'apparenza di quello che si vuole ottenere. E dunque, noi facciamo una legge perché ce lo chiedono i trend del momento, i topics, quelli che si guardano, che tu guardi sui social, io grazie a Dio non li guardo. Non guardo neanche i social, e si va in quella direzione. Dopodiché, se gli organismi di garanzia, la magistratura, il Presidente della Repubblica e le giurisdizioni che hanno il controllo sulla costituzionalità delle leggi la casseranno come la casseranno, beh, a questo punto la colpa non è nostra, noi ci siamo mossi nella direzione in cui il popolo voleva che andassimo e sono le magistrature cattive, sono quelle che vogliono preservare la conservazione,
0: sì,
23: sono
0: sì,
23: quelle contro
0: ma
23: di noi.
0: Ma questo è, diciamo, il sentimento intimo del centrodestra. No, io ti chiedevo di più, che succede con il Quirinale?
23: No, non parlo del centrodestra. Parlo del centrodestra e del centrosinistra, perché è una malattia che coinvolge in maniera uguale le due anime del paese. Io non sono di quelli che non riconosce la malattia ovunque. La malattia c'è nel centrodestra, ed evidente, ma c'è nel centrosinistra. La richiesta di voto segreto sull'emendamento che introduceva in maniera malfatta le preferenze è esattamente un'altra espressione di questa patologia. Io sono a favore delle preferenze, dico di essere a favore delle preferenze perché il sentimento popolare è quello, ma in realtà sono contrario, chiedo il voto segreto in maniera tale che si possa bocciare anche una piccola parte di introduzione delle preferenze. È uguale, è centro-sinistra e centro-destra, centro, sopra, sotto, ovest, est. È una malattia che riguarda il trionfo dell'ipocrisia nella politica e che purtroppo mi pare abbia infettato in maniera davvero pandemica tutta la classe dirigente italiana.
0: Eh sì, è così, ma io ancora di più ti chiedo, cioè manca un anno al voto, Mattarella ha due anni di mandato, cosa può accadere ancora?
23: Mattarella viene di mandato e ne ha di più, e di voto, secondo me, di tempo per il voto non manca un anno, ma mancano pochi mesi, perché è evidente che una situazione di questo genere sia chiaramente prolettica ad un anticipo delle elezioni. Secondo me, ti dico, domenica 11 aprile, perché ti faccio questa data, no? Perché io abbia i tarocchi davanti e sia la Cassandra di turno e mi metta a fare i vaticini, ma perché è la prima data utile dopo i 4 anni e 6 mesi di legislatura che consentono a deputati e senatori di poter accedere al vitalizio. Sada Gampà. Tutti teniamo famiglia, anche loro, e dunque quella è la prima data che sarà utile. Ma se non ci fosse questo limite e se la situazione dovesse degenerare, noi siamo già pronti per il voto, perché è evidente che maggioranza e opposizione sono in condizioni tali da non avere più la possibilità fisica di andare politicamente avanti e di sostenere un governo in momenti così difficili anche della vicenda internazionale, perché
0: no,
23: non dimentichiamoci che mentre noi parliamo di Roggero stanotte, la minoranza
0: non ha ancora il leader, non è che sono pronti, quelli non hanno ancora il leader, non hanno ancora un programma comune, non hanno neanche definito lo spazio, il perimetro della coalizione, chi è dentro e chi è fuori, ma dico, no, sono molto impreparati.
23: Fatta la legge elettorale,
0: questa potrebbe essere la sconfitta della Meloni.
23: La legge elettorale,
0: il calcolo della Meloni, immaginare una sconfitta al campo largo perché non è pronto.
23: Ma il campo largo non è pronto consustanzialmente, il campo largo non ha dei problemi politici che sono seri, non è che non sia pronto perché non hanno deciso se dovrà essere Conte o la Schlein ad avere la primogenitura per Palazzo Chigi, non sono pronti perché le questioni politiche sul tappeto li mettono in maniera profondamente diversa, e come ha detto Renzi, che generalmente su queste cose ci azzecca, si metteranno insieme per vincere le elezioni, cercare di eleggere il capo dello Stato e poi tornare alle elezioni nuovamente, perché cadranno, perché se tu non sei d'accordo su questioni fondamentali e dirimenti come il ruolo dell'Unione Europea, l'atteggiamento e la postura da tenere per il dibattito sul riarmo dell'Europa, l'ingresso nella NATO dell'Ucraina, il sostegno da dare all'Ucraina, la cui la guerra sembra non dover finire per i prossimi perlomeno 12-18 mesi, e le questioni che riguardano l'imposizione fiscale, servono più soldi, dove andiamo a prenderli, se non si è d'accordo su questo, che sono questioni dirimenti fondamentali, il governo potrà anche essere insediato in 2 giorni dopo una probabile vittoria del tutti dentro, ma non dura più di altri 2 giorni, e cioè siamo a 4 giorni totale per la nuova esperienza. Questo è la vicenda, non che non si siano ancora
0: messi d'accordo. Questo è contendere, dici. questo, ma io ti ho chiesto cosa può accadere, perché se il piano del centrodestra è smontare in questo anno breve che ci separa dal voto i poteri del capo dello Stato, ma quello ha
23: un mandato che dura
0: il 2029, e può accadere.
23: Ma non è questo, ma figurati che non hanno nessuna intenzione di fare cose del genere. Il capo dello Stato è stato uno dei figuranti del teatrino di ieri. Noi veniamo a dirti che vogliamo la grazia e tu ci dici di no, così noi diremo che noi l'abbiamo chiesta ma che il cattivo sei tu. Fine. Il capo dello Stato ieri ha recitato un ruolo esattamente come l'ha recitato nella vicenda Minetti, perché o il potere di grazia appartiene al Presidente della Repubblica, dunque gli appartiene per Roggero, come giusto che sia, ma anche per la Minetti, oppure appartiene al governo, cosa che evidentemente non è, ma non lo è stata per la Minetti. Eppure per il caso Minetti il dito delle opposizioni va sul ministro, per il caso di Roggero invece sul Presidente della Repubblica. Delle due l'una.
0: Voci, ci sono voci.
2: Buongiorno a tutti. La legittima difesa è nel caso in cui lui rischiasse la vita, allora in quel caso se è legittima difesa va bene. Ma lui è uscito dal negozio con una pistola, ha inseguito il rapinatore e gli ha sparato. È giustizia indiretta, non so come chiamarla. È come se lui avesse dato la pena di morte per un furto di gioielli. Cioè, impossibile. Neanche in America danno la pena di morte per un furto di gioielli, e dobbiamo farlo noi in Italia. Cioè, la cosa è assurda. Quanto vale una vita? Un diamante vale due collane? Due collane allora sono equivalenti a una vita? È assurdo. Assurdo solo difenderlo. Può essere un arrabbiato, può essere incavolato quanto vuole, ma la vita è molto più preziosa. Punto. Buona giornata.
3: Ciao. Ho sentito l'analisi spietata, ma inattaccabile sulla logica e giuridica fatta da Guardabassi. Complimenti, la condivido pienamente. Nino 41, ciao.
4: Ciao, buongiorno, Fabio da Siena, tanto non intervengo. Questo è senz'altro un eccesso di legittima difesa, che non può che essere così, e soprattutto non è questo il momento di presentare una richiesta di grazia. È necessario che questa persona stia in carcere, pensi quello che ha fatto, mediti a lungo. Tra qualche anno probabilmente ne potremmo anche riparlare, ma non oggi. Questa persona deve andare in carcere. Grazie.
0: Giuliano?
23: Luca?
0: Ci sei?
23: Io sono qui presente e sveglio, tra l'altro.
0: No, spieghiamo che l'altro tema decisivo, oltre a questo logoramento, oltre a questa guerra, è il fatto che se la legge elettorale, ripeto, se contiene e conterrà nella sua versione definitiva questi due elementi potenzialmente incostituzionali, cioè il premio abnorme, come viene definito nella sentenza della Corte, e questo elemento c'è, e l'indicazione indiretta dell'elezione del capo dello Stato, dopo ci sarà un altro meccanismo orologeria, cioè lo spiegava bene ieri Bindi, la Rosi Bindi, sono già pronti i ricorsi e vengono presentati in tutte le procure d'Italia e basta che una procura lo accetti, cosa che accadrà, e allora interverrà la Corte Costituzionale con un giudizio sulla legge. Le servono